0: Dichiarato inagibile a Pozzuoli, treni sospesi. È morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Mattarella ricorda il testimone coraggioso di impegno sociale e civile. Giornata da bollino nero oggi per il primo esodo di agosto e salgono a 19 le città da bollino rosso per afa e caldo. Domani saranno 23. Grande cordoglio nel mondo del calcio, ma non solo, per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, il 4 agosto, i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ben trovati in diretta su RaiNews 24, edizione delle 2 del nostro giornale. Sono arrivati a nuoto in decine di migliaia sulle coste di Ceuta, città spagnola in territorio marocchino, seminando il caos, e altrettanti nelle ultime ore però hanno fatto rientro volontariamente nei luoghi di provenienza. 57 sono morti in mare. Sembra così rientrata l'emergenza dovuta a un'invasione di migranti in qualche modo spinta dalle autorità del Marocco. Restano le conseguenze sugli equilibri dell'Europa e nei rapporti tra gli Stati membri. In apertura alla nostra inviata Marina Lalovic.
1: Cercano un mondo diverso, ma chi ha varcato il confine di Ceuta nuotando per ore o camminando seguendo il flusso senza precedenti, ora resta bloccato. Oltre 60.000 persone arrivate in soli 24 ore, decine gli annegati. I numeri fanno già parte della storia dell'exclave spagnola, l'unico territorio dell'Unione Europea, assieme a Melilla, sul suolo africano. Ho nuotato per 8 ore per arrivare a questo confine. Ora vorrei andare in Spagna. Sono venuto di notte, ho perso il telefono. Sono senza mangiare né bere. Ho sentito che si poteva passare, ho solo seguito il flusso. Sono arrivata camminando per ore. La polizia marocchina non poteva fermare così tante persone. Ma ora non sappiamo cosa fare. Si cerca un mondo nuovo, ma a Ceuta tutto resta chiuso.
2: C'è intanto chi attende qui in mare, circondato dall'esercito e dalla guardia civile, e poi c'è chi ha deciso di ritornare in Marocco.
1: Torno in Marocco, qui non c'è niente, né da mangiare, né da bere, nemmeno comprando. Torno perché non ho dove altro andare, ma non vorrei vivere in Marocco. È un'altra vita, pure per i residenti. Quei pochi che incontriamo non nascondono la propria rabbia. È una cosa senza precedenti, è una vergogna. Gente è arrivata con i bebè, non hanno da mangiare né da bere. Non capisco perché vengono. Siamo indignati. O li aiutassero o li deportassero. Ma a Ceuta resta chi spera ancora in un nuovo inizio.
0: La Premier Meloni ha annunciato la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, misura straordinaria per tutelare la sicurezza nazionale e solo per il tempo necessario, ha precisato Meloni. La replica di Sanchez, del primo ministro spagnolo: non è tempo di dividere, ma di costruire un'Europa forte e unita. Alberto Gioffreda.
3: Dopo meno di 24 ore l'ipotesi diventa realtà, l'Italia sospende Schengen con la Spagna a seguito dell'emergenza migranti che ha colpito Ceuta, una possibilità che Palazzo Chigi aveva messo sul tavolo sin da subito. Si tratta di una misura straordinaria, scrive Giorgia Meloni, adottata per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario, una mossa, quella del governo italiano, che arriva dopo una giornata in cui non sono mancati contatti tra il governo e altre cancellerie europee. Meloni ha sentito la premier danese Frederiksen, sostenitrice della linea promossa dall'Italia, alla quale si sono allineate poi pure Svezia e Finlandia. E proprio per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione, la Presidente del Consiglio si dice pronta ad appoggiare ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole. Immutate però le distanze tra Roma e Madrid. Frizioni si erano già registrate nell'ultimo Consiglio europeo di giugno tra Sanchez e Meloni, proprio sulla regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti, considerata dalla Presidente del Consiglio con un probabile impatto anche sui paesi vicini alla Spagna. La crisi di Ceuta ha portato anche ad un'altra crisi diplomatica, con il ministro degli esteri spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo le parole del suo omologo italiano Tajani, favorevole alla sospensione di Schengen, e che aveva indicato come causa dell'arrivo dei migranti a Ceuta le politiche poco restrittive dell'esecutivo iberico.
0: Sulla crisi di Ceuta e la sospensione di Schengen, scontro tra maggioranza e opposizione a dividere gli schieramenti, anche il caso del Mastro in giunta alla Camera. Sull'accesso alle sue chat con Caroccia, il ristoratore presunto prestanome del clan senese a Roma. Alberto Poti.
4: La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna era stata chiesta subito dalla Lega per difendere i confini. Uno stop necessario, afferma Tajani. L'immigrazione irregolare va governata senza ideologia, incalza Lupi. Per Fratelli d'Italia, Ceuta è il modello della sinistra.
5: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
4: A Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche, secondo Futuro Nazionale, mentre il resto dell'opposizione, dai centristi al campo largo, invita a non fare sciacallaggio. Governo di irresponsabili propagandisti, attacca Schlein, stessa linea dai 5 Stelle.
6: E cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
4: Nel frattempo restano inaccessibili le chat di Del Mastro per l'aggiunta delle autorizzazioni a procedere alla Camera. La visione è stata sospesa dal presidente Fontana in attesa di una decisione prevista per lunedì. Un comportamento che il centrodestra definisce ineccepibile.
7: Il capolargo strumentalizza come suo solito una vicenda che è stata affrontata dalla giunta delle autorizzazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.
4: Per il presidente della giunta, Davis Dori, quella di Fontana è un'entrata a gamba tesa, mentre il capolargo denuncia una grave violazione delle prerogative parlamentari.
8: Del Mastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere, non si capisce perché il governo di Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat tra Del Mastro e Carroccia.
0: Molti migranti, e ritornando all'emergenza che si va concludendo a Ceuta, molti migranti sono arrivati anche a Melilla. Con Ceuta queste due città godono di un regime speciale del trattato di Schengen. I controlli dei flussi restano attivi, ha precisato Bruxelles, che nel frattempo ha convocato una riunione dei 27 sulla sicurezza delle frontiere esterne. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
9: Intervengono compatti i vertici dell'Unione Europea per affiancare la Spagna nel contrasto dell'immigrazione irregolare. Le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili, scrive la presidente della Commissione von der Leyen, che chiede rimpatri rapidi per i migranti di Ceuta e schiera due dei suoi commissari agli interni e al Mediterraneo per affrontare la crisi. Si lavora al potenziamento di Frontex, il coordinamento delle frontiere esterne e della Guardia Costiera Europea. Uno dopo l'altro, i paesi del vecchio continente, soprattutto quelli guidati dalle destre, annunciano misure per rafforzare le proprie frontiere. In prima linea la Francia, che aumenterà di 5 volte da qui a sabato il numero degli agenti schierati al confine con la Spagna. In tutto saranno 334. Pronti a chiudere i confini, sospendendo Schengen, anche l'Austria, la Finlandia e la socialdemocratica Danimarca, mentre Bruxelles precisa che nessuno può entrare nel continente da Ceuta e da Melilla senza controlli alle frontiere. Serve un regolare visto.
0: Adesso cerchiamo di approfondire le ragioni di quanto sta accadendo, di quanto è avvenuto a Ceuta con questa crisi migratoria che è esplosa in una fase di rapporti non facili tra Spagna e Marocco. Zuhair Luaschini.
10: Mentre il re Mohammed VI celebrava la festa del trono a Mediac, a pochi chilometri da Ceuta, migliaia di persone tentavano di raggiungere la città spagnola attraversando il mare e la frontiera terrestre. Le autorità marocchine hanno spiegato che parte delle forze di sicurezza era impegnata nel dispositivo predisposto per le celebrazioni. Ma secondo il quotidiano El País, ambienti dei servizi di sicurezza spagnoli ritengono che questa spiegazione non basti da sola a giustificare un'ondata migratoria di tali dimensioni. Madrid, almeno per ora, evita accuse dirette nei confronti del Rabat. Dal 2022, dopo il riavvicinamento seguito alla svolta spagnola sul Sahara occidentale, i due paesi hanno ricostruito una stretta cooperazione, soprattutto nella gestione dei flussi migratori. Negli ultimi giorni, però, sul tavolo si sono aggiunti nuovi elementi di sensibilità. la visita di Pedro Sanchez in Algeria, storico rivale regionale del Marocco, e il dibattito in Spagna su una proposta di legge che consentirebbe di ottenere la cittadinanza spagnola ai saharaui nati quando Sahara

0: dentale era ancora amministrato da Madrid. A questo si aggiungono le storiche divergenze su Ceuta e Melilla, considerate dalla Spagna parte integrante del proprio territorio e rivendicate dal Marocco. Non ci sono prove che colleghino direttamente questi dossier all'attuale emergenza immigratoria, ma la crisi di Ceuta rappresenta già un banco di prova per una relazione che fino a pochi giorni fa veniva indicata come uno dei principali esempi di cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo.
1: Stati Uniti e Israele si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran. Questa è la notizia in primo piano delle ultime ore. Secondo Wall Street Journal e la CBS, il presidente Trump ha ordinato una nuova offensiva contro Teheran per costringere il regime ad arrendersi. Gli attacchi potrebbero cominciare già questo fine settimana e durare alcuni giorni. Da New York l'inviato Nico Piro.
2: L'escalation in Iran si avvicina, si avvicinerebbe, stando alle indiscrezioni della stampa americana. Secondo la CBS, gli Stati Uniti e Israele stanno coordinando un attacco contro le infrastrutture energetiche iraniane, quindi presumibilmente raffinerie e centrali elettriche, ma l'ordine non sarebbe stato dato. Trump ci starebbe ancora pensando. Secondo il Wall Street Journal, invece, tutto sarebbe pronto, l'attacco sarebbe imminente per questo fine settimana. È difficile capire il tenore di queste indiscrezioni, cioè se sono simili alle minacce che più volte Trump ha scaraventato contro l'Iran nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, tentando anche di riaprire la via diplomatica, oppure se effettivamente l'escalation nel conflitto si avvicini. Minacce che oggi Trump ha ripetuto durante la riunione del suo gabinetto governativo. Trump con i suoi ministri ha discusso tutta una serie di temi a Camp David. Trump ha detto: li stiamo decimando, con riferimento all'Iran, continuano a combattere ma c'è rimasto molto poco della loro infrastruttura militare, stiamo addirittura, ha detto Trump, tentando di essere gentili con loro, vogliamo solo vincere, l'ha ribadito, colpiremo duramente. Ricordiamo che dopo la firma dell'intesa di Islamabad c'è stata una pausa nei combattimenti, poi 13 giorni di bombardamenti americani, venerdì scorso la pausa che è durata solo 4 notti, poi l'attacco iraniano alle basi americane in Giordania e si è riaperta a pieno titolo la guerra, i combattimenti, le ostilità. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. A voi studio.
1: Intanto Teheran assicura di essere pronta a rispondere a quella che definisce la follia americana. Intanto lo stretto di Hormuz resta aperto alle navi commerciali, sostiene il comando centrale statunitense, smentendo quanto affermato dai guardiani della rivoluzione iraniani. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: Le acque di Hormuz sono ancora al centro delle tensioni in una guerra che segue due binari paralleli, quello delle bombe e quello della diplomazia. I Pasdaran rivendicano il controllo di Hormuz, l'autorità dello stretto del Golfo Persico, un organismo governativo iraniano istituito per regolamentare il traffico marittimo, dichiara che a causa delle continue azioni aggressive delle forze militari statunitensi, il transito attraverso Hormuz non è possibile. Teheran sostiene che non appena la situazione si stabilizzerà, i permessi di transito saranno rilasciati gradualmente. Intanto i Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che non seguivano la rotta designata dall'Iran e che tentavano di attraversare Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. I guardiani della rivoluzione continuano a colpire anche i paesi del Golfo e rivendicano l'attacco a basi americane in Kuwait, in risposta ai raid di Stati Uniti e Arabia Saudita sull'isola di Keshm. Esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza le truppe della coalizione americana. Ma nonostante tutto la diplomazia va avanti. Sarebbero in corso negoziati tra Washington e Teheran con l'obiettivo di una de-escalation a Hormuz, mentre i sauditi formano una coalizione per proteggere le navi nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. L'iniziativa mira a istituire un'alleanza multinazionale di difesa marittima per proteggere le vie d'acqua internazionali, con un'attenzione specifica agli stretti di Hormuz e di Bab el-Mandeb.
1: Passiamo anche all'accordo per la fase 2 del cessate il fuoco a Gaza, che è stato annunciato nelle ultime ore, la scorsa notte, in pratica notte italiana, da Trump.

0: già in parte smentito da Hamas, soprattutto dal governo di Tel Aviv, anche se non ha parlato in prima persona Netanyahu. Il nodo resta il disarmo. Il disarmo cioè di Hamas. Israele lascerà la striscia solo dopo la consegna delle armi, mentre Hamas dichiara che il disarmo avverrà solo dopo il ritiro dell'esercito israeliano dalle zone occupate. Al Cairo poi nei prossimi giorni una nuova riunione dei paesi mediatori. Da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
1: Nei quartieri di Gaza, dove ci si rimette in movimento perché la linea gialla dell'esercito israeliano avanza ancora. O tra queste bimbe che ritrovano i pattini sotto l'ultimo bombardamento. Sperare è un difficile esercizio. Ma inshallah, se Dio vuole, è l'ultima parola a morire a Gaza. E sul suo orizzonte di macerie qualcosa potrebbe muoversi. Hamas consente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo e confermano i suoi portavoce, che precisano però solo se Israele interromperà la sua campagna militare. La consegna delle armi pesanti dovrà essere contestuale al ritiro di quell'esercito, aggiungono. Prove di accelerazione, che dovranno poi portare, come deciso nel piano in 20 punti per Gaza voluto a gennaio dall'amministrazione Trump, all'ingresso di un comitato di tecnocrati palestinesi che ancora a Gaza non hanno messo piede e di una forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Un destino, quello della striscia, che si intreccia con la campagna elettorale di Israele. L'hanno avviata così, i coloni che vogliono i palestinesi fuori per farvi ritorno. E Trump può pensare ciò che vuole. È Dio che l'ha deciso, dice Reot, dalla sua roulotte dell'attesa. Messaggio opposto dai pacifisti che per primi portarono nei cortei i bimbi di Gaza. Chiedono la fine dell'occupazione in Cisgiordania e nella striscia. Provocando le stesse reazioni. Oggi come ieri.
0: E ora torniamo in Italia, andiamo a Napoli. Due forti scosse, ma ce ne sono state anche altre in corso, di fatto uno sciame sismico di nuovo nei campi Flegrei, e hanno fatto tornare la paura tra gli abitanti. 4.7, la prima delle 19.46, la più forte degli ultimi 40 anni, afferma la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV. La sentita Adriano Albano, ascoltiamo un'intervista.
2: Direttrice Pappalardo, una scossa violentissima nella sera avvertita a Napoli, provincia, e soprattutto a Pozzuoli, dove è l'epicentro.
3: Sì, una 4.7, quindi l'evento praticamente più forte che abbiamo registrato sinora, sin da quando è iniziata questa nuova fase di arrest nel 2005.
2: Perché è stata così violenta e soprattutto perché ha causato danni, l'accelerazione?
3: Sì, ecco, qui abbiamo la mappa dell'accelerazione che, come si vede, ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro, e poi appunto non è molto profonda, 2.6 km di profondità, quindi abbastanza relativamente superficiale, come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei.
2: Era un periodo in cui le scosse erano di piccola intensità e abbastanza rare. Sta cambiando qualcosa?
3: No, è successo anche in passato che dopo un periodo, diciamo, di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità, sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Noi l'avevamo sempre detto che appunto non era cambiato niente, lo stato del vulcano era lo stesso, e infatti si è verificato. Questo è l'11° evento di magnitudo maggiore quella a 4.
2: Dal punto di vista dei parametri che registrate, ovvero le emissioni di gas, temperature eccetera, la situazione è costante?
3: Sì, la situazione è costante. Per il momento, per i dati che abbiamo raccolto finora, la situazione è costante sia per quanto riguarda il degassamento, che quindi si mantiene sempre su valori molto elevati, sia per quanto riguarda il sollevamento del suolo, che è sempre intorno al centimetro al mese.
2: Che è un dato inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, però.
3: Beh sì, è un po' inferiore, però diciamo non è stato mai molto elevato. La velocità di sollevamento del suolo al massimo è arrivata a 3 cm, quindi sono valori comunque medio-bassi in generale.
2: Statisticamente un rilascio di tale energia può comportare un periodo, diciamo, di stasi per il fenomeno, oppure non è indicativo?
3: No, non è necessariamente indicativo, perché non sappiamo quanto stress si è accumulato nel sottosuolo, quindi è possibile che la sismicità continui anche nei prossimi giorni e anche con intensità non basse, insomma.
2: Quindi la popolazione, possiamo dire che il fenomeno è sotto controllo, non sono cambiati gli scenari al momento e bisogna sempre lavorare soltanto sulla prevenzione.
3: Esatto, bisogna

0: lavorare sulla prevenzione e seguire le indicazioni della protezione civile per quanto riguarda gli edifici, insomma le norme di comportamento.
1: È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. I funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano il 4 agosto. Ricordiamolo in questo ritratto di Donatella Negri.
2: Più che problema di disagio, dovrei parlare di relazioni. Come riuscire a parlare con un ragazzo che non ha solo i problemi della tossicodipendenza, ma che sta trovandosi, sta cercandosi.
3: 29 novembre 2025, le forze già ridotte a un lumicino. Non aveva rinunciato all'inaugurazione di un evento a favore dei suoi ragazzi di Exodus, la comunità fondata 40 anni fa, dal prete per caso, come spesso raccontava, Don Antonio Mazzi.
4: Non avevo nessuna voglia di fare il prete io, anzi i preti li odiavo. Perché ho dovuto fare la scuola dei preti perché senza papà non avevo soldi neanche per i libri.
3: Poi a Bologna all'università improvvisamente l'alluvione del Po nel 1951 a Ferrara, la città dei ragazzi, servono aiuti.
5: Io che ero arrabbiato col Padre Eterno perché mi avevo rubato il papà da giovane e ho pensato che un fuori di testa come me forse se faceva il padre di chi era senza padre, forse si sarebbe salvato.
3: Classe 1929, veronese di nascita, milanese d'adozione, Don Antonio Mazzi, un Gian Burrasca della fede. Una vita accanto ai ragazzi, drogati, ladri, assassini. Per lui erano semplicemente figli, figli unici come le loro storie. A Milano arriva nel 1979 all'opera Don Calabria di Via Pusiano, a ridosso del Parco Lambro, e lì si scontra con la tragedia dell'eroina. Come nel 51 a Ferrara, si rimbocca le maniche, laddove c'erano siringhe morti, ottiene una cascina dal comune, fonda Exodus, comunità per il recupero dei ragazzi tossicodipendenti.
5: Le mamme disperate, un quartiere come questo che con un polmone di un milione di metri quadrati di verde che diventava il polmone della disperazione, e ho cominciato e poi il Padre Eterno mi ha aiutato.
3: Da lì è un crescendo di iniziative, oggi 40 i centri in Italia, diversi anche all'estero, sempre attento ai nuovi fenomeni sociali. Il richiamo continuo è al ruolo di padre ed è quello che ha sempre cercato di essere per i suoi ragazzi, sino alla fine.
5: Io credo che anche in paradiso, spero, che il Padre Eterno mi lasci tra i ragazzi.
1: Ecco, ritorniamo in sintesi anche a quello che è il conflitto russo-ucraino, agli attacchi di questa notte, di nuovo gli attacchi russi sulla capitale Kiev, sono almeno 3 i morti al momento, attacchi portati con missili, ancora una volta con missili balistici da parte delle forze di Mosca. A proposito della morte di Don Mazzi, il cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo ricorda come testimone di impegno sociale e civile che ha speso interamente la sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili, e poi il cordoglio anche del Presidente della Camera Fontana dei partiti di maggioranza e opposizione. Si intensifica l'ondata di caldo africano sull'Italia, da nord a sud. Oggi sono 19 le città da bollino rosso. Caldo AFA accompagnano gli italiani in viaggio per le vacanze. Sono oltre 26 milioni gli spostamenti per i weekend dell'estate da bollino nero. Danilo Sinibaldi.
6: L'aumento del traffico sulle nostre strade va di pari passo col rialzo delle temperature, previste intorno ai 40 gradi. Viaggi con l'aria condizionata accesa per gli italiani, ansiosi di raggiungere le località di vacanza in questo affollato secondo esodo d'estate, il primo da bollino nero. Fino al 2 agosto sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti tra chi parte e chi rientra nei grandi centri urbani. Lo fa sapere l'ANAS, che ha predisposto una serie di misure per agevolare la circolazione sulle principali arterie del paese.
7: Il momento più critico, la mattinata, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Bollino rosso invece nei pomeriggi di sabato e domenica. In particolare domenica, occhio ai rientri verso i grandi centri urbani di chi torna dalle vacanze di luglio o dal weekend breve. Ricordiamo che per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri.
6: Le località preferite per passare le ferie

0: Rock Patti Smith a colloquio con Papa Leone XIV. Patti Smith ha appena concluso in Italia una serie di concerti, tra cui quello partecipatissimo al Circo Massimo di Roma. Valentina Dello Russo.
1: Al saluto del Papa l'emozione evidente di Patti Smith, due americani, entrambi nati a Chicago, due figure altissime, voci di speranza per un mondo diviso, li descrive sui social padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, che ha accompagnato la Smith in Vaticano. La sacerdotessa del rock è ancora a Roma, dove qualche giorno fa si è esibita in un concerto al Circo Massimo per il tour dei suoi 80 anni. A maggio scorso aveva inaugurato il padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia, ma il suo legame con il Vaticano non è nuovo. Lei stessa ha raccontato del profondo amore per Papa Luciani, speciale anche il rapporto con Francesco. Nel 2013 era venuta a Roma per stringergli la mano al termine di un'udienza generale, sua la canzone per il documentario di Wim Wenders dedicato a Bergoglio. Dal canto suo, Leone XIV, l'animo rock, lo aveva dimostrato già da missionario, accompagnando un gruppo di crichetti ad un concerto di una band peruviana. Spesso nei suoi discorsi ha citato Bob Dylan. Oggi si è saldata un'intesa fra il Papa e un'icona di un'epoca mai passata, un'intesa fatta di spiritualità, amore per l'arte e comune ricerca della pace.
0: L'addio a Franco Baresi, la leggenda del Milan, aveva 66 anni, 66 anni il funerale martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione tra i tifosi, come ci racconta Davide Gangale.
2: La prima volta che mio papà mi portò allo stadio, avevo 6 anni, e andai a vedere un derby. Baresi era praticamente agli esordi. Lo chiamavano il Piscinin, era comunque già grandioso.
3: C'è la maglia numero 6 all'ingresso di casa Milan, mazzi di rose rosse e il biglietto lasciato da un tifoso. Ciao mio capitano, vola alto. Dall'altra parte del mondo, in Australia, i giocatori lo ricordano in cerchio, con un minuto di silenzio. In una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, c'è un vuoto in più. Ma il ricordo di Franco Baresi resta, anche per i più giovani.
4: Grandissimo giocatore, grandissima leggenda del calcio.
5: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
6: Molto umile, e forse per questo piaceva molto.
7: Mai stato fuori dalle righe, non si è mai sentito una parola al di fuori che non fosse calcio.
3: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, 719, le partite di Baresi con la maglia rossonera. Era un giocatore leggendario del Milan, ce lo ricordiamo tutti, riposi in pace.
8: May he rest in peace.
3: Il suo esempio, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra, ma quello di Baresi era un altro calcio, forse anche un altro mondo, un po' più libero, proprio come lui.
0: A proposito del calcio, degli organismi internazionali, è arrivata poco fa la notizia del passo indietro della FIFA sull'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale. Dopo giorni di polemiche e la levata di scudi dell'UEFA, la Federazione Calcistica Mondiale affida a una nota ufficiale la rinuncia al suo progetto. La decisione, precisa la FIFA dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista. La nostra proposta ha creato divisioni tali da vanificare l'interesse di fondo, si legge nella nota. Il nostro scopo è sempre stato di unire e migliorare, di conseguenza il progetto non verrà portato avanti. Adesso andiamo noi avanti con la rassegna stampa in diretta. In studio Domenico Di Cesari, prossimi aggiornamenti alle 3.

Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme le prime pagine dei giornali in edicola oggi. Partiamo da Il Mattino. Migranti, scontro Roma-Madrid, Ceuta 50.000 migranti. L'Italia congela il trattato di Schengen su navi aeree dalla Spagna. Meloni, questioni di sicurezza, l'ira del governo Sanchez. Qui meno irregolari che da voi. E poi il terremoto, paura a Napoli, Campi Flegrei, la scossa più forte di sempre. 4.7 crolli a Pozzuoli, danni in molte abitazioni. Andiamo avanti con la Repubblica. L'Europa si è fermata a Ceuta, questo è uno

degli argomenti portanti. Insieme al terremoto, l'ex enclave, arrivati 50.000 migranti, 48.000 già rientrati, 57 annegati. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, UE divisa, Sanchez accusa un attacco alla nostra sovranità nazionale. La crisi spinta dal Marocco, l'ombra del favore fatto a Trump. E poi ancora di spalla i soldati italiani in mezzo alla guerra tra sauditi e iuti, e poi Campi Flegrei, la scossa più forte, feriti e danni, con le foto eloquenti, crolli e massi sulle auto a Pozzuoli dopo la scossa di terremoto. Allora andiamo a vedere l'articolo a firma di Alessio Gemma e Pasquale Raicaldo. A Pozzuoli, frane e auto schiacciate dai massi, in strada centinaia di persone, anche nel capoluogo sospesi treni e traghetti. Un pezzo di montagna crolla in una strada di Pozzuoli accanto a decine di abitazioni. Ricordiamo, i feriti sono 21, di cui 2 gravi, 22 le famiglie sgomberate. Il bilancio confermato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari. Scene da terremoto, la scossa di bradisismo più forte di sempre negli ultimi 40 anni. Ore 19:46, magnitudo 4.7, l'epicentro è lungo il perimetro della Solfatara, la profondità di 2,6 km, uno sciame sismico con più di 30 eventi fino all'ultimo delle ore 22 di 3.8. La terra trema ovunque, in provincia di Napoli, da Giugliano alle isole di Ischia e Capri fino al centro della città. Il bilancio, appunto, è di una decina di feriti, ma in realtà è di 21 feriti, di cui 2 gravi da schiacciamento, gli altri più lievi con contusioni e fratture dovute anche alla fuga. Siamo arrivati a 100.000 utenze di energia elettrica interrotte, racconta Fabio Ciciliano, il capo della Protezione Civile Nazionale, che convoca l'unità di crisi. Nelle strade di Pozzuoli macerie ovunque, costoni crollati, c'è chi porta in spalla parenti anziani e chi è rimasto prigioniero tra le mura di casa. Traffico in tilt, strade prese d'assalto per la paura, trasporti interrotti dalle linee flegree a funicolari e metropolitane di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli, fermi i collegamenti. Tra i danni infrastrutturali rilevati si segnala il crollo parziale di un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano, fondamentale per la rete di alimentazione elettrica di Napoli. Ecco, le vediamo le immagini, e poi c'è invece l'intervista di Elena Dusi a Lucia Pappalardo, che dirige l'osservatorio vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Dice: vi ha stupito una scossa così forte? L'ingegnere risponde: in realtà ci aspettiamo che si possa raggiungere una magnitudo di 5.1. Lo studio del sottosuolo nell'area dei Campi Flegrei indica che nello scenario peggiore, qualora si attivassero tutte le faglie, raggiungeremo quel valore. Ovviamente si tratta di uno scenario molto improbabile, dice. E alla domanda: il susseguirsi delle scosse rende più fragili gli edifici? Risponde: no. Gli ingegneri spiegano che se un edificio non subisce danni da un terremoto, poi non lo ricorda alla scossa successiva. La stampa: l'Italia blinda le frontiere, Ceuta entrano 60.000 migranti, pugno duro del governo, quasi tutti respinti oltre il confine, Roma sospende Schengen con la Spagna, Sanchez dice la solidarietà è facoltativa, i trattati no. E ancora Trump, l'accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi, questo è l'annuncio della Casa Bianca, ma Israele resta fredda, scrive la stampa. Poi ancora l'incubo di Napoli, il sisma di magnitudo 4.7. Nel taglio basso l'addio a Baresi, per sempre libero, la storica bandiera del Milan e della nazionale, aveva 66 anni. Il Corriere della Sera: Mattarella alto là ai partiti, questo è un altro tema. Forza Italia protesta per le chat di Del Mastro, al Senato sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia. Il capo dello Stato: le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, richiami su Notav e il caso Roggero, il caso del gioielliere. Poi nel taglio alto la fuga a nuoto dal Marocco, l'assalto a Ceuta, migliaia di migranti, per lo più marocchini e algerini, hanno raggiunto la città autonoma spagnola di Ceuta, aggirando a nuoto il confine con il territorio del Marocco, un'ondata di uomini, donne e bambini lunga 5 chilometri. E ancora al centro i dubbi di Melone su Forza Italia, che cerca l'incidente, dice. Poi raid russi sull'Ucraina, strage di civili e un missile in Polonia,

e ancora l'Iran, 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo. Il Fatto Quotidiano anche apre su Ceuta, Meloni, flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez, migranti sospende Schengen per occultare i dati disastrosi, dice il Fatto. Fra Spagna e Italia, Madrid sotto scacco del Marocco, respinge 48.000 sbarcati su 50.000, Roma attacca ma rimpatria la metà e ha il doppio di clandestini. E poi nel taglio alto, l'Italia in guerra con l'Arabia, anti-Iran, Parlamento ignaro. Le comunicazioni della difesa a marzo parlavano del rientro di truppe da Qatar e Kuwait verso Riyadh, ma solo per questioni di sicurezza. Sono circa 400 i nostri militari schierati, scrive il Fatto Quotidiano. E poi il Giornale, confini blindati, la svolta, Meloni chiude. Dopo l'invasione in Spagna, più di 60.000 migranti a Ceuta, crolla l'idea di accoglienza, bufera su Sanchez. E poi al centro pagina, l'addio Baresi, cuore Milan, il capitano per sempre, una foto dell'89 quando Baresi alzò la sua prima Coppa dei Campioni. Domani doppio titolo, migranti, la pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna. La Premier invoca la sicurezza nazionale e sospende Schengen con Madrid, l'UE scelta da motivare, e così dimostra di essere l'ariete di Trump e dell'estrema destra maga che attacca il socialista, scrive Domani. Foto eloquente, l'onda anomala in meno di 24 ore, 50.000 arrivi a Ceuta e 37.000 ripartenze in più, almeno 57 morti. E poi il doppio titolo, scandali e miliardi, il grande business dei dati biometrici, si riferisce alla legge sul riconoscimento facciale. Io andrei invece a vedere proprio quello che sta succedendo a Ceuta. Partiamo dalla Repubblica. Aiutiamoci con questa infografica. Ceuta, ex colonia romana, con 84.000 abitanti, si estende per circa 18 km quadrati e si trova proprio di fronte allo stretto di Gibilterra. Insieme a Melilla è l'unico confine terrestre dell'UE con l'Africa che si può raggiungere. Lo fa vedere bene questa grafica, via terra oppure a nuoto. Vediamo cosa scrive Benedetta Perilli. Quella di Ceuta non è una crisi migratoria, è il fallimento di una strategia politica che era condannata a fallire fin dal primo giorno. L'Europa ha scelto di pagare paesi terzi per fermare le persone prima che arrivassero alle nostre frontiere, invece di affrontare le cause che costringono milioni di esseri umani a fuggire. Invece di fare politica, ha firmato assegni. Queste non sono le parole appunto della giornalista, ma a parlare è lo spagnolo Oscar Camps, fondatore dell'ONG Open Arms. Lei chiede perché è successo proprio ora, perché quei governi hanno deciso che non gli basta più, chiedono più denaro, più sostegno politico o più concessioni. È quello che vediamo ora, esattamente questa è stata l'Europa a consegnare loro quel potere di ricatto, esternalizzando le proprie responsabilità, dice l'operatore umanitario. C'entra qualcosa il Marocco? Continua Perilli, il Marocco fa parte della lista di paesi che hanno ricevuto miliardi di euro dalla UE, risponde Camps. Allora andiamo a vedere invece Avvenire con Lucia Capuzzi. Ceuta, andata e ritorno con strage, l'illusione migrante di una notte. Qui invece c'è l'intervista a coloro che insomma hanno oltrepassato la barriera. È stata tutta un'illusione, sono arrivato con un gruppo di amici perché volevo avere un'opportunità senza nemmeno dirlo ai miei genitori, ma è evidente che nessuno me la darà, racconta il tredicenne Tetuan, prima di riprendere la via del mare e circumnavigare a nuoto El Espigon, lo spuntone, un'ellisse di roccia adagiata fra due continenti, Africa ed Europa. Eccolo, lo vediamo qui appunto, questa barriera, una barriera di 25 metri alta, 6 metri, che proprio divide appunto il Marocco dalla Spagna. Il miraggio della fiesta si è dissolto nell'emergenza umanitaria in cui si sono trovati intrappolati. Il centro di permanenza temporanea al collasso per l'affluenza inedita, le vie deserte presidiate dall'esercito e dalla guardia civile, le serrande abbassate, i volontari impossibilitati da prestare attenzione a tutti.

Addirittura nei quartieri periferici i nuovi arrivati sono stati accolti con insulti e lanci di pietre. Insomma, questo è quello che si è consumato a Ceuta. Vediamo invece la tensione tra Madrid e Rabat. Intanto viene un po' esclusa quella che è la maxi sanatoria. Si può facilmente escludere la scelta del governo socialista di procedere alla regolarizzazione di 500.000 di migranti senza precedenti penali. La finestra si è chiusa il 30 giugno e dalla misura sono esclusi quanti non fossero già presenti nel paese al 1° gennaio scorso. Di certo dunque i profughi entrati giovedì a Ceuta non avrebbero potuto usufruirne. Insomma, nonostante il discorso conciliante di Sanchez, il ruolo del Marocco appare decisivo nella crisi avvenuta poco dopo il ravvicinamento della Spagna ad Algeri. Vediamo il braccio di ferro col Marocco. Maggior influenza sulla vicenda sembra averlo avuto il recente ravvicinamento tra Madrid e Algeri, rivale storico del Marocco. La competizione riguarda in primo luogo il dossier mai risolto del Sahara occidentale. Lo scenario globale e l'irruzione sulla scena di Donald Trump hanno tuttavia aggiunto ulteriori elementi. Il regno di Mohammed VI è il più stretto alleato del tycoon in Africa. Al presidente USA ha appena intitolato una nuova autostrada, un omaggio per avere riconosciuto nel 2020, alla fine del primo mandato, la sovranità di Rabat sulla regione contesa. E poi c'è Gibilterra e i mondiali nell'equilibrio precario. Insomma, questi sono tutti i retroscena possibili di quello che è successo a Ceuta. Nell'equilibrio precario tra Madrid e Rabat rientra anche il nodo Gibilterra. Il recente accordo tra Spagna e Gran Bretagna non ha modificato la sovranità sulla rocca, ha però eliminato la recinzione e reso più flessibile la circolazione di merci e persone. Mutamenti comunque sufficienti per riaccendere la mai sopita speranza marocchina di riprendere Ceuta e Melilla. Infine c'è la partita sui mondiali che nel 2030 saranno organizzati congiuntamente tra i due paesi. La penisola ha appena vinto la corsa per ospitare la finale a Madrid. Il regno però non molla e procede con i lavori del faraonico stadio Hassan II a nord di Casablanca. Vediamo anche velocemente la lettura del Foglio, la versione di Trump. La Casa Bianca salta sul caos in Spagna, c'entra il rapporto con Sanchez, quello col Marocco. Mentre migliaia di migranti marocchini venivano scortati dall'esercito spagnolo di nuovo dentro ai confini del Marocco, secondo il ministro dell'interno spagnolo Marlaska, quasi 25.000 persone sarebbero rientrate volontariamente già ieri, non avendo trovato neanche un posto per dormire né cibo nell'ex enclave di Ceuta. Il presidente americano Donald Trump commenta in tempo reale le immagini mandate in onda in modo martellante su Fox News. Dice: terribile, ricordatevi quelle immagini, ha detto. Saremo noi fra 3 anni se vincerà la parte sbagliata. Crisi improvvise con immagini potentissime come quelle di Ceuta si prestano alla manipolazione dell'informazione, alla diffusione di fake news e disinformazione. In molti hanno interesse a farlo, per esempio la Russia e l'estrema destra populista europea, ma c'è un certo richiamo anche nelle file dei repubblicani MAGA, scrive Giulia Pompili. Allora ritornerei sulle prime pagine dei quotidiani. Andiamo avanti e vediamo anche altri temi. Ripartiamo da Avvenire. A Ceuta e il ritorno, quasi tutti i 50.000 arrivati nell'exclave fanno marcia indietro, e poi l'addio a Don Antonio Mazzi, una vita donata ai ragazzi, morto a 96 anni, il fondatore della comunità di recupero Exodus. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, tema economico. Montepaschi di Siena, BPM, stop al dossier fusione, così ne esce rafforzata la posizione di Intesa San Paolo dell'Opas da 30,6 miliardi lanciata proprio su Monte dei Paschi, che il CEO Carlo Messina ha ribadito di voler portare a termine con determinazione. Per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme tutti i frutti.

trovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi.

0: progetti in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino.
3: Dissi che sapevano di futuro.
4: Mi partecipazione a un cocinero.
5: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
4: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
4: Un personaggio quasi misterioso.
5: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
6: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
7: That moment of my life where I'm
8: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
4: Mangiare è cultura.
5: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
4: Decide di marciarsi.
9: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi.

0: ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto, e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto allestito al Circo Massimo la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranko è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranko unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti.

0: registi, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte queste sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
2: Che è successo?
0: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
0: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleume, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie, quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere, un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
0: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quella più grande occupa più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
0: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
3: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: L'Italia sospende Schengen con la Spagna dopo l'invasione di migranti. Quasi tutti i marocchini entrati a Ceuta illegalmente sono rientrati. Trump attacca Sanchez. La CBS annuncia e anche la CNN, Stati Uniti e Israele pronti ad attaccare ancora l'Iran nel fine settimana. Nel mirino infrastrutture energetiche, centrali elettriche e raffinerie, Teheran ribatte, pronti a rispondere. È la più forte scossa da 40 anni, quella di 4.7 che ha colpito i campi di Tweigei nella serata di ieri. 20 le persone ferite, un edificio dichiarato inagibile a Pozzuoli, treni sospesi. È morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Mattarella ricorda il testimone coraggioso di impegno sociale e civile. Giornata da bollino nero oggi per il primo esodo di agosto e salgono a 19 le città da bollino rosso. Per Afa è caldo, domani saranno 23. Grande cordoglio nel mondo del calcio, ma non solo, per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Il 4 agosto i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. In diretta su Rai News 24, l'edizione delle 3 del nostro giornale. Ben trovati a tutti voi che ci state seguendo. Sono arrivati a nuoto in decine di migliaia sulle coste di Ceuta, città spagnola, in territorio marocchino, seminando il caos, e altrettanti nelle ultime ore. Hanno fatto rientro volontariamente nei luoghi di provenienza, ma 57 sono morti in mare. Sembra così rientrata l'emergenza dovuta a un'invasione di migranti in qualche modo spinta dalle autorità del Marocco. Restano le conseguenze sugli equilibri dell'Europa e nei rapporti tra gli Stati membri. La nostra inviata in apertura, Marina Lalovic.
2: Cercano un mondo diverso, ma chi ha varcato il confine di Ceuta nuotando per ore o camminando seguendo il flusso senza precedenti, ora resta bloccato. Oltre 60.000 persone arrivate in soli 24 ore, decine gli annegati. I numeri fanno già parte della storia dell'exclave spagnola, l'unico territorio dell'Unione Europea, assieme a Melilla, sul suolo africano. Ho nuotato per 8 ore per arrivare a questo confine, ora vorrei andare in Spagna. Sono venuto di notte, ho perso il telefono, sono senza mangiare né bere. Ho sentito che si poteva passare, ho solo seguito il flusso, sono arrivata camminando per ore. La polizia marocchina non poteva fermare così tante persone, ma ora non sappiamo cosa fare. Si cerca un mondo nuovo, ma a Ceuta tutto resta chiuso.
5: C'è intanto chi attende qui in mare, circondato dall'esercito e dalla guardia civile, e poi c'è chi ha deciso di ritornare in Marocco.
2: Torno in Marocco, qui non c'è niente, né da mangiare, né da bere, nemmeno comprando. Torno perché non ho dove altro andare, ma non vorrei vivere in Marocco. È un'altra vita, pure per i residenti. Quei pochi che incontriamo non nascondono la propria rabbia. È una cosa senza precedenti, è una vergogna. Gente è arrivata con i bebè, non hanno da mangiare né da bere. Non capisco perché vengono. Siamo indignati. O li aiutassero o li deportassero. Ma a Ceuta resta chi spera ancora in un nuovo inizio.
4: La Premier Meloni ha annunciato la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, misura straordinaria per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario, ha precisato Meloni. La replica di Sanchez, del primo ministro spagnolo, non è tempo di dividere ma di costruire un'Europa forte e unita. Alberto Gioffreda.
6: Dopo meno di 24 ore l'ipotesi diventa realtà, l'Italia sospende Schengen con la Spagna a seguito dell'emergenza migranti che ha colpito Ceuta, una possibilità che Palazzo Chigi aveva messo sul tavolo sin da subito. Si tratta di una misura straordinaria, scrive Giorgia Meloni, adottata per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario. Una mossa, quella del governo italiano, che arriva dopo una giornata in cui non sono mancati i contatti tra il governo e altre cancellerie europee. Meloni ha sentito la premier danese Frederiksen, sostenitrice della linea promossa dall'Italia, alla quale si sono allineate poi pure Svezia e Finlandia, e proprio per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione, la Presidente del Consiglio si dice pronta ad appoggiare ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole. Immutate però le distanze tra Roma e Madrid, frizioni si erano già registrate nell'ultimo Consiglio europeo di giugno tra Sanchez e Meloni, proprio sulla regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti, considerata dalla Presidente del Consiglio con un probabile impatto anche sui paesi vicini alla Spagna. La crisi di Ceuta ha portato anche ad un'altra crisi diplomatica con il ministro degli esteri spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo le parole del suo omologo italiano Tajani, favorevole alla sospensione di Schengen, e che aveva indicato come causa dell'arrivo dei migranti a Ceuta le politiche poco restrittive dell'esecutivo iberico.
4: Sulla crisi di Ceuta e la sospensione di Schengen, scontro tra maggioranza e opposizioni, a dividere gli schieramenti anche il caso del Mastro, in giunta alla Camera, sull'accesso alle sue chat con Caroccia, il ristoratore presunto prestanome del clan senese a Roma. Alberto Poti.
7: La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna era stata chiesta subito dalla Lega per difendere i confini. Uno stop necessario, afferma Tajani. L'immigrazione irregolare va governata senza ideologia, incalza Lupi. Per Fratelli d'Italia, Ceuta è il modello della sinistra.
8: Da una parte il modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore. Dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
7: A Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche, secondo Futuro Nazionale, mentre il resto dell'opposizione, dai centristi al campo largo, invita a non fare sciacallaggio. Governo di irresponsabili propagandisti, attacca Schlein. Stessa linea dai 5 Stelle.
9: E cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
7: Nel frattempo restano inaccessibili le chat di Del Mastro per l'aggiunta delle autorizzazioni a procedere alla Camera. La visione è stata sospesa dal presidente Fontana in attesa di una decisione prevista per lunedì. Un comportamento che il centrodestra definisce ineccepibile.
10: Il capolargo strumentalizza come suo solito una vicenda che è stata affrontata dalla giunta delle autorizzazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.
7: Per il presidente della giunta, Davis Dori, quella di Fontana è un'entrata a gamba tesa, mentre il capolargo denuncia una grave violazione delle prerogative parlamentari.
11: Del Mastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere, non si capisce perché il governo di Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat tra Del Mastro e Carroccia.
4: Stati Uniti e Israele si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran, secondo il Wall Street Journal, ma anche secondo CBS e CNN, il presidente Trump ha ordinato una nuova offensiva contro Teheran, una delle più pesanti dall'inizio del conflitto. I piani gli sarebbero stati presentati a Camp David nelle ultime ore. Gli attacchi potrebbero cominciare già questo fine settimana, a durare alcuni giorni. Da New York l'inviato Nico Piro.
12: L'escalation in Iran si avvicina, si avvicinerebbe, stando alle indiscrezioni della stampa americana. Secondo la CBS, gli Stati Uniti e Israele stanno coordinando un attacco contro le infrastrutture energetiche iraniane, quindi presumibilmente raffinerie e centrali elettriche, ma l'ordine non sarebbe stato dato. Trump ci sarebbe ancora pensando. Secondo il Wall Street Journal, invece, tutto sarebbe pronto, l'attacco sarebbe imminente per questo fine settimana. È difficile capire il tenore di queste indiscrezioni, cioè se sono simili alle minacce che più volte Trump ha scaraventato contro l'Iran nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, tentando anche di riaprire la via diplomatica, oppure se effettivamente l'escalation nel conflitto si avvicini. Minacce che oggi Trump ha ripetuto durante la riunione del suo gabinetto governativo. Trump con i suoi ministri ha discusso tutta una serie di temi a Camp David. Trump ha detto: li stiamo decimando, con riferimento all'Iran, continuano a combattere ma c'è rimasto molto poco della loro infrastruttura militare, stiamo addirittura, ha detto Trump, tentando di essere gentili con loro, vogliamo solo vincere, l'ha ribadito, colpiremo duramente. Ricordiamo che dopo la firma dell'intesa di Islamabad c'è stata una pausa nei combattimenti, poi 13 giorni di bombardamenti americani, venerdì scorso la pausa che è durata solo 4 notti, poi l'attacco iraniano alle basi americane in Giordania e si è riaperta a pieno titolo la guerra, i combattimenti, le ostilità. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. A voi studio.
4: È arrivata la replica di Teheran, che assicura di essere pronta a rispondere a quella che definisce la follia americana. Intanto lo stretto di Hormuz resta aperto alle navi commerciali, sostiene il comando centrale statunitense, smentendo così quanto affermato dai guardiani della rivoluzione. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
13: Le acque di Hormuz sono ancora al centro delle tensioni in una guerra che segue due binari paralleli, quello delle bombe e quello della diplomazia. I Pasdaran rivendicano il controllo di Hormuz, l'autorità dello stretto del Golfo Persico, un organismo governativo iraniano istituito per regolamentare il traffico marittimo, dichiara che a causa delle continue azioni aggressive delle forze militari statunitensi, il transito attraverso Hormuz non è possibile. Teheran sostiene che non appena la situazione si stabilizzerà, i permessi di transito saranno rilasciati gradualmente. Intanto i Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che non seguivano la rotta designata dall'Iran e che tentavano di attraversare Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. I guardiani della rivoluzione continuano a colpire anche i paesi del Golfo e rivendicano l'attacco a basi americane in Kuwait, in risposta ai raid di Stati Uniti e Arabia Saudita sull'isola di Qasem. Esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza le truppe della coalizione americana. Ma nonostante tutto la diplomazia va avanti. Sarebbero in corso negoziati tra Washington e Teheran con l'obiettivo di una de-escalation a Hormuz, mentre i sauditi formano una coalizione per proteggere le navi nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. L'iniziativa mira a istituire un'alleanza multinazionale di difesa marittima per proteggere le vie d'acqua internazionali, con un'attenzione specifica agli stretti di Hormuz e di Bab el-Mandeb.
14: Sotto attacco nella notte ancora una volta a Kiev, siamo in Ucraina colpita da missili balistici russi, già pesante il bilancio, almeno 3 morti, decine i feriti. Il sindaco della capitale ucraina Klitschko ha invitato la popolazione a restare nei rifugi. Si ripetono dunque per l'ennesima notte le consuete scene di intere famiglie rifugiate sotto le stazioni della metropolitana in attesa della fine degli attacchi. Nuove scosse ai campi Flegrei, la più forte alle 19.46 di magnitudo 4.6, epicentro a Pozzuoli. Non accadeva da 40 anni, questa magnitudo così forte non si registrava da 40 anni. Attivato il centro operativo comunale per coordinare le attività e l'assistenza alla popolazione. Sono 21 i feriti, 2 gravi, numerosi anche i danni, perché le scosse sono state molto superficiali a 2 km e 600 metri di profondità. Alla Decumana, al porto di Pozzuoli, interrotta anche in alcune zone l'energia elettrica. Gianluca De Martino.
15: Ma questa notte dove l'ha passata ora?
16: Che ne so, una sua pure qua.
15: Siamo a Pozzuoli, il centro di questo terremoto, una scossa violentissima alle 19.46. Ci sono tanti sfollati che questa notte dormiranno fuori.
17: Il palazzo ballava, si è incastrata la mia porta. Mio marito, con la forza della disperazione, perché mia figlia è in uno stato interessante, è riuscito ad aprire, siamo usciti, ma in tutto questo ci cadevano i mattoni del palazzo addosso. Siamo vivi per miracolo.
18: All'improvviso siamo dovuti scappare, mio figlio è andato a finire pure un mattone addosso, sul piede, ho chiamato il 118, soffre di epilessia, devo prendere medicinali, vedete in che stato sto, abbigliamento, non sappiamo dove andare a dormire, non c'ho famiglia qua, non sappiamo ancora nulla.
19: Ci sono anziani, ho visto, che non sanno dove andare, non c'è un piano, non c'è... abbandonati, insomma.
20: Per me questa è stata in assoluto la scossa più forte. Mi sembra strano che sia solo 4.7 e la casa si è completamente lesionata. Se non c'era il cancello e quei massi arrivavano sulla strada, noi veramente faremmo la fine dei topi.
14: Queste le testimonianze raccolte. È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote ed educatore, fondatore di Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il ritratto di Donatella Negri.
21: Più che problema di disagio, dovrei parlare di relazioni. Come riuscire a parlare con un ragazzo che non ha solo i problemi della tossicodipendenza, ma che sta trovandosi, sta cercandosi.
22: 29 novembre 2025, le forze già ridotte a un lumicino. Non aveva rinunciato all'inaugurazione di un evento a favore dei suoi ragazzi di Exodus, la comunità fondata 40 anni fa, dal prete per caso, come spesso raccontava, Don Antonio Mazzi.
23: Non avevo nessuna voglia di fare il prete io. Anzi, i preti li odiavo, perché ho dovuto fare la scuola dei preti, perché senza papà non avevo soldi neanche per i libri.
22: Poi a Bologna, all'università, improvvisamente, l'alluvione del Po nel 1951 a Ferrara, alla città dei ragazzi, servono aiuti.
0: Io, che ero arrabbiato con il Padre Eterno perché mi avevo rubato il papà da giovane, e ho pensato che un fuori di testa come me, forse se faceva il padre di chi era senza padre, forse si sarebbe salvato.
22: Classe 1929, veronese di nascita, milanese d'adozione, Don Antonio Mazzi, un Gian Burrasca della fede. Una vita accanto ai ragazzi, drogati, ladri, assassini. Per lui erano semplicemente figli, figli unici come le loro storie. A Milano arriva nel 1979 all'opera Don Calabria di Via Pusiano, a ridosso del Parco Lambro, e lì si scontra con la tragedia dell'eroina. Come nel 51 a Ferrara, si rimbocca le maniche. Laddove c'erano siringhe morti, ottiene una cascina dal comune. Fonda Exodus, comunità per il recupero dei ragazzi tossicodipendenti.
0: Le mamme disperate, un quartiere come questo, che è un polmone di un milione di metri quadrati di verde, che diventava il polmone della disperazione. E ho cominciato, e poi il Padre Eterno mi ha aiutato.
22: Da lì un crescendo di iniziative. Oggi 40 i centri in Italia, diversi anche all'estero, sempre attento ai nuovi fenomeni sociali. Il richiamo continuo è al ruolo di padre, ed è quello che ha sempre cercato di essere per i suoi ragazzi, sino alla fine.
0: Io credo che anche in paradiso, spero, che il Padre Eterno mi lasci tra i ragazzi.
14: Si intensifica l'ondata di calore africano sull'Italia da nord a sud. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, domani diventeranno 23. Il caldo e afa accompagnano gli italiani in viaggio per le vacanze. Sono oltre 26 milioni gli spostamenti per il primo weekend dell'estate da bollino nero. Potenziati i treni, fa sapere Ferrovie dello Stato. L'addio a Franco Baresi, la leggenda del Milan, aveva 66 anni. Il funerale martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione tra i tifosi, come ci racconta Davide Gangale.
1: Prima volta che mio papà mi portò allo stadio, avevo 6 anni, e andai a vedere un derby. Baresi era praticamente agli esordi. Lo chiamavano il Piscinin, era comunque già grandioso.
3: C'è la maglia numero 6 all'ingresso di casa Milan, mazzi di rose rosse e il biglietto lasciato da un tifoso. Ciao mio capitano, vola alto. Dall'altra parte del mondo, in Australia, i giocatori lo ricordano in cerchio con un minuto di silenzio. In una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, c'è un vuoto in più. Ma il ricordo di Franco Baresi resta anche per i più giovani.
5: Grandissimo giocatore, grandissima leggenda del calcio.
24: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
25: Molto umile, e forse per questo piaceva molto.
26: Mai stato fuori dalle righe, non si è mai sentito una parola al di fuori che non fosse calcio.
3: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, 719 le partite di Baresi con la maglia rossonera. Era un giocatore leggendario del Milan, ce lo ricordiamo tutti, riposi in pace.
27: May he rest in peace.
3: Il suo esempio, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra, ma quello di Baresi era un altro calcio, forse anche un altro mondo, un po' più libero, proprio come lui.
14: Passo indietro della FIFA sull'ipotesi di vendere a fondi privati i mondiali dopo giorni di polemiche da parte dei dirigenti calcistici di tutto il mondo e la levata di scudi dell'UEFA. La FIFA ha affidato a una nota ufficiale la rinuncia al suo progetto troppo divisivo, ha ammesso dunque lo stesso Infantino e si legge nella nota: il nostro scopo è sempre stato di unire e di migliorare, di conseguenza il progetto non verrà portato avanti. Andiamo noi avanti con la rassegna stampa serale di Andrea Vaccarella e i suoi ospiti. Prossimi aggiornamenti alle 4. Ci sono riuscito.
2: Ben trovati alla rassegna stampa di Renews 24, tra pochissimo le prime pagine saranno in edicola e noi ve le mostreremo in anteprima insieme ai nostri ospiti con le quali le commenteremo. Abbiamo qui in studio Daniele Morrone, giornalista di Ultimo Uomo, una rivista che si occupa di calcio, di sport in generale. Benvenuto e ben trovato in studio, Daniele.
6: Ciao a tutti.
2: Marco Varvello, giornalista volto notissimo della televisione italiana e per la RAI è stato corrispondente inviato praticamente da mezzo mondo. Marco, ben trovato. Infine Luciano Tirinnanzi, giornalista, chiedo scusa, giornale Luciano sarà qui tra pochissimo, me lo avevano anche detto, ma adesso torneremo a chiamarlo Luciano. Allora, a questo punto cominciamo prima a leggere delle prime pagine di giornali che sono arrivate, che sono arrivate qui. Cominciamo dalla notizia, abbiamo in primo piano fotonotizia: Meloni volta le spalle alla Spagna e fa sponda con Le Pen, che vuol fare lo stesso con l'Italia. Per inseguire Vannacci, Meloni scarica la Spagna dopo l'invasione di migranti a Ceuta e fa sponda con Le Pen, e così sospendendo appunto il trattato di Schengen. Un errore, dice il giornale, che può costarci caro. Appunto la fotonotizia mostra Meloni al fianco di Marine Le Pen del Rassemblement National, la leader dell'estrema destra francese, e con ovviamente è del giorno la notizia di Ceuta, dello sbarco di questi 50.000 migranti, e Meloni, l'Italia ha deciso di sospendere, anche se solo temporaneamente, il trattato di Schengen con la Spagna. E ancora armi all'Ucraina, i clan le comprano al mercato nero, fondi per il riarmo. Vabbè, queste ci andremo dopo. Rimaniamo ovviamente sulla notizia del giorno con il dubbio: l'invasione dei ragazzini, i marocchini che sono entrati a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. L'invasione dei ragazzini spacca l'Unione Europea e Trump soffia sul fuoco. L'Italia si chiude, sospende Schengen con la Spagna, Le Pen, Vox, le destre invocano Fortezza Europa. Si domanda Davide Parì: sicurezza o diritti? La trappola di Ceuta ci fa vacillare. E ancora, sul Fatto Quotidiano, Meloni: flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez, sospende Schengen per occultare i dati disastrosi. Questa è la fotonotizia con apertura in primo piano, lo vediamo appunto affrontarsi due leader, Meloni e Sanchez, proprio sulla questione di Ceuta. In realtà, appunto, come abbiamo letto, il Fatto Quotidiano ascrive a Giorgia Meloni, alla premier italiana, responsabilità ben più gravi di quanto non siano quelle di Sanchez, nonostante le ultime ore, nonostante Ceuta. E poi si parla anche del mastro, paura di perdere voti, le chat negate da Fontana, ma ora Fratelli d'Italia vacilla. Andiamo avanti ancora con le prime pagine, poi tra poco ci fermiamo e cominciamo i commenti. Migranti ancora domani, sempre su Ceuta, la crisi migratoria che sta affrontando la Spagna nella sua esclave in Marocco. La pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna, la premier invoca la sicurezza nazionale, sospende Schengen con Madrid, l'Unione Europea scelta da motivare, e così dimostra di essere l'ariete di Trump e dell'estrema destra MAGA che attaccano il socialista Sanchez. Non poche le polemiche con Trump di Sanchez, lo sappiamo, anche per quanto riguarda le armi alla NATO. Fate presto, se la sinistra rischia di fare la fine dei topi. L'editoriale di Fittipaldi sempre su questo tema. E infine un tema di cui parleremo anche oggi: Trump e il destino di Gaza, quell'accordo farlocco con Hamas di Davide Lerner. Poi riprendiamo proprio da qui con la lettura dei giornali, ma cominciamo i commenti, e cominciamo allora con Marco Varvello. Marco, una crisi questa di Ceuta che mette veramente in difficoltà a questo punto una grande difficoltà anche all'interno, soprattutto all'interno dell'Unione Europea, una spaccatura.
6: Ma io direi che bisogna precisare un paio di cose, perché in queste 24 ore da quando è accaduta questa invasione via mare, perché sono arrivate appunto nuotando, basta girare le barriere di terra di queste due enclavi che sono in territorio marocchino, che sono in Africa. Cioè, bisogna precisare due cose, secondo me. Da una parte è chiarissimo adesso che non è stato un episodio di immigrazione clandestina, perché è stato un via libera dato proprio dalle autorità marocchine a chiunque, sfruttando anche la voglia di tentarsela di tanti giovani marocchini, e quindi bisogna forse equiparare questo episodio. Vi ricordate nel

0: Ah, la contenzioso storico con l'Algeria per il Sahara occidentale. Adesso non facciamola troppo complicata, ma certo non è stato un episodio di immigrati clandestini che entrano in un territorio europeo. L'altra cosa da dire è che non è territorio europeo, nel senso che geograficamente è Africa, tanto è vero che saggiamente, quando si è firmato l'accordo di Schengen si è escluso la parte appunto di Ceuta e Melilla, le due enclavi, quindi non sono entrati potendo aspirare nemmeno alla domanda di asilo. Tanto è vero che in serata il governo spagnolo ha precisato che di questi 60.000, chiaramente è una roba che ha fatto il giro del mondo e le immagini hanno impressionato e preoccupato, ma di questi 60.000 la stragrande maggioranza sono stati rimandati in Marocco. Quindi il discorso di Schengen non sta in piedi. Sarebbe come dire che se qualche immigrato clandestino entra nella Guyana francese, che sta in Guyana, ha diritto a entrare con una libera circolazione europea. Non è così e quindi non ha avuto molto senso, credo, interrompere appunto il trattato di Schengen, sospenderlo con la Spagna, come ha fatto il governo italiano.
1: Probabilmente, Marco, più una mossa politica che non
0: Non c'è
1: di
0: dubbio, non c'è dubbio,
1: sicurezza
0: non c'è dubbio.
1: effettiva.
0: Si è voluto sottolineare che appunto il problema dell'immigrazione è un problema in cui tutti devono fare la propria parte. In questo caso la falla è stata spagnola, però è anche vero appunto che questo ha esposto anche il nostro governo alla risposta spagnola con il ministro degli esteri spagnolo che ha ricordato che negli ultimi 5 anni i clandestini entrati in Italia da Lampedusa o da altre parti sono stati il doppio di quelli entrati in Spagna.
1: Eccola, precisamente, si vede perfettamente, si vedono gli agenti di polizia, gli agenti di frontiera marocchini che aprono le porte, lo vedete, consentono proprio alle persone, ai migranti, di superare, chiaramente parliamo in questo caso, ovviamente non sono stato lì, ma immagino del fronte marocchino della frontiera, poi ovviamente va superato quello spagnolo, ma ovviamente già ti consente consente alle persone di arrivare già con un piede ben al di là del Marocco. E prima di continuare però, c'è per noi a Ceuta la nostra inviata Marina Lalovic, che ha raccolto delle testimonianze, perché l'altra cosa estremamente curiosa era che di questi 50.000, 60.000 circa migranti, ben oltre circa 50.000 sono già rientrati in Marocco e ovviamente ci siamo tutti domandati come fosse possibile che in appena 24 ore ritornassero subito in Marocco. Ce lo spiega nel reportage Marina Lalovic.
2: Cercano un mondo diverso, ma chi ha varcato il confine di Ceuta nuotando per ore o camminando, seguendo il flusso senza precedenti, ora resta bloccato. Oltre 60.000 persone arrivate in soli 24 ore, decine gli annegati. I numeri fanno già parte della storia dell'exclave spagnola, l'unico territorio dell'Unione Europea, assieme a Melilla, sul suolo africano. Ho nuotato per 8 ore per arrivare a questo confine. Ora vorrei andare in Spagna. Sono venuto di notte, ho perso il telefono, sono senza mangiare né bere. Ho sentito che si poteva passare, ho solo seguito il flusso. Sono arrivata camminando per ore. La polizia marocchina non poteva fermare così tante persone, ma ora non sappiamo cosa fare. Si cerca un mondo nuovo, ma a Ceuta tutto resta chiuso.
3: C'è intanto chi attende qui in mare, circondato dall'esercito e dalla guardia civile, e poi c'è chi ha deciso di ritornare in Marocco. Torno in Marocco, qui non c'è niente, né da mangiare, né da bere, nemmeno comprando. Torno perché non ho dove altro andare, ma non vorrei vivere in Marocco. È un'altra vita, pure per i residenti. Quei pochi che incontriamo non nascondono la propria rabbia. È una cosa senza precedenti, è una vergogna. Gente è arrivata con i bebè, non hanno da mangiare né da bere, non capisco perché vengono.
4: Lo devolvano con il rapporto.
3: Siamo indignati, o li aiutassero o li deportassero, ma a Ceuta resta chi spera ancora in un nuovo inizio.
1: E allora ovviamente cominciano anche le accuse, le polemiche. Sanchez parla di trafficanti che sono responsabili di quanto sta succedendo, ma Daniele Morrone,

0: tu sei stato anche tanto tempo in Spagna, Sanchez rischia di aprirsi ora per Sanchez anche un altro fronte interno, perché sebbene questa sua opposizione con Trump abbia in qualche modo accresciuto i suoi consensi a livello internazionale dai simpatizzanti, diciamo, della sinistra europea, invece in Spagna i consensi sono in netto calo per Sanchez.
1: Sì, ha radicalizzato la destra spagnola questo atteggiamento che ha avuto Sanchez nei confronti di Trump, anche giusto dal punto di vista delle politiche che sta facendo la Spagna, però la destra, anche aiutata da tutto quanto quello che è l'apparato mediatico che mette in campo gli Stati Uniti, mettono in campo questo apparato mediatico per aiutare Vox, che è uno dei partiti di destra estrema che sta raggiungendo i migliori risultati dal punto di vista dei consensi, prima ancora di arrivare alle elezioni. Sono due le questioni fondamentali in questo momento: gli incendi, i grandi incendi, e quello che noi adesso chiamiamo crisi migratoria. In realtà lì si parla di guerra ibrida, di attacco, come dicevi anche giustamente tu, di trafficanti. Non è tanto quindi visto come un grande flusso migratorio che dal Marocco va verso la Spagna, ma come una ritorsione dal punto di vista politico del Marocco, dopo che la Spagna, come sappiamo, ha avuto dei abboccamenti con l'Algeria, che non è in buoni rapporti con il Marocco. Sanchez si trova un po' in mezzo a questi due grandi temi. La questione degli incendi è molto importante, perché il governo regionale nella Spagna è quello che si occupa degli incendi. Il governo regionale, ad esempio, a Madrid è dell'altro versante, ma viene comunque contestato al governo spagnolo di non aver fatto abbastanza per fermare il più possibile, il più rapidamente possibile, quella che è una situazione devastante. L'aspetto di incendi quindi ha pesato tanto quanto quello che noi adesso stiamo raccontando di Ceuta. Certamente Ceuta è impattante, ma dal punto di vista politico Sanchez sta pagando il fatto che tutti quanti vedono questa cosa, ovvero Madrid fuori che brucia. È vero che, come dicevo, si è radicalizzato il discorso, cioè chi era vicino capisce la questione del cambiamento climatico, accetta la questione della crisi climatica, è ovviamente con il governo, e capisce che quello che si doveva fare era prevenzione soprattutto, e il movimento che ha fatto Sanchez nelle energie eoliche e solari ha funzionato. Dall'altra parte, chi è invece non vuole percepire questa crisi climatica e preferisce invece abbracciare una visione più casuale di questi incendi, ne approfitta, e da questo punto di vista sta colpendo duro sul fatto che Madrid comunque ha bruciato per giorni. Anche se c'è il PP, cioè il Partito Popolare, al governo nella regione di Madrid, il governo è quello di
0: Però
1: Sanchez.
0: Certo, le responsabilità sono sempre ascritte in qualche modo al governo. Andiamo avanti con le prime pagine dei giornali. Siamo sul Riformista, anche Riformista apre con Ceuta, Europa per la Corte Suprema Spagnola, i respingimenti via mare sono illegittimi. La pronuncia, seppur in linea con l'Unione Europea, permette implicitamente l'accesso. Così nell'esclave sono arrivati 50.000 migranti. Sanchez, violata sovranità, l'Italia sospende Schengen, con la Spagna il Viminale chiude le frontiere. E lo abbiamo detto, ma questo era un altro tema, appunto quello dei respingimenti via mare, che sono stati definiti illegittimi dalla Corte Suprema Spagnola. Questo, secondo alcune letture, avrebbe in qualche modo incentivato i giovani a provare a entrare a Ceuta dal Marocco. Allora, anche il Foglio, anche per il Foglio c'è molto spazio a quanto avvenuto a Ceuta. I due populismi sul panico a Ceuta, di fronte al caos spagnolo, 60.000 arrivi, 48.000 già rientrati, emergono due demagogie: autolesionismo della chiusura, se succede a noi, pazzia della rimozione, i guai non si risolvono, si legano, ma la soluzione c'è, più Europa. È così, Marco? Più Europa è la soluzione?
2: Ma guarda, credo che sia dal trattato di Dublino, che è un trattato degli anni 90, poi però messo a punto quando la crisi migratoria dei clandestini nel sud Europa ha cominciato a dare segni preoccupanti in termini di numeri, e cioè nel 2003.

0: Con il regolamento di Dublino, che si è fatto una operazione di scaricabarile verso i paesi di primo approdo, che ovviamente sono quelli geograficamente più esposti, cioè l'Italia, la Grecia e la Spagna. Lo dico perché sono appunto più di 20 anni che l'Europa deve trovare una gestione di questi flussi per proteggere le proprie frontiere, per evitare che il fenomeno sia fuori controllo. L'anno scorso, per fortuna, questo regolamento del 2003 è stato modificato, quindi c'è maggiore collaborazione, però anche in questo episodio, che ripeto, è chiarissimo non essere la crisi migratoria delle barchine che arrivano a Lampedusa, ma qualcosa di diverso. Anche in questo caso però un po' più di solidarietà forse, o quantomeno di aspettare a vedere di che cosa si trattasse, perché appunto se adesso 50.000 su 60.000, comunque la stragrande maggioranza, sono stati già rispediti in Marocco, è chiaro che un'emergenza per l'area Schengen onestamente non c'è e non ci sarà neanche nei prossimi giorni. È certo che è un problema europeo che per più di 20 anni è stato scaricato sui paesi più esposti, a cominciare dall'Italia, e io ero corrispondente da Berlino quando c'erano questi flussi da Lampedusa. C'erano quasi delle colonie a Berlino, ad Amburgo, di migranti dal sud Italia, e i tedeschi non se ne volevano occupare e in gran parte ce ne hanno rispediti indietro come se il problema fosse italiano. Quindi davvero ci vuole anche in questo più Europa, i confini sono dell'Unione Europea, non sono più nemmeno quelli nazionali.
1: I riflessi però, Marco, poi sono internazionali, sono mondiali, perché c'è la versione di Trump ancora, no? Il foglio che dice la Casa Bianca salta sul caos in Spagna, c'entra il rapporto con Sanchez, quello con il Marocco di cui appunto abbiamo parlato. Certo però appunto il rapporto tra i due leader, la NATO, la questione migranti, veramente non è affatto buono.
0: Ma è chiaro che si può usare politicamente, Trump lo fa in tantissimi casi, addirittura o Trump o i suoi, in particolare il vicepresidente Vance, oppure Elon Musk, quando manda i suoi messaggi, si occupa delle vicende europee anche in casi di cronaca, addirittura il gioielliere condannato ha visto le attenzioni dei messaggi di Musk, ma perché è chiaro che siamo in un mondo globale, a maggior ragione adesso con i social media, e secondo, le destre di tutto il mondo, piuttosto che le sinistre di tutto il mondo, fanno fronte comune, cercando, in più dietro c'è anche l'evidente interesse americano di questa amministrazione Trump a indebolire il più possibile l'Unione Europea, perché questo è la mentalità che Trump ci ha mostrato in tanti casi, compresa la NATO, anche se bisogna dire per la NATO tutto sommato un risultato positivo lo sta avendo, perché c'è maggiore responsabilità da parte dei paesi europei nella spesa in sicurezza e difesa, e anche apre la strada ad una difesa europea molto più solida, che di fronte a delle minacce che dall'Ucraina in poi vediamo concretamente.
1: Peraltro, Marco, è un problema quello dei migranti che è sentito anche nel Regno Unito quanto è successo nel corso degli anni sulla Manica, ha messo non poco in crisi i governi precedenti, non che questi ultimi governi, non che sia semplice la situazione nel Regno Unito con i governi in questo momento, però sicuramente ha messo non poco in crisi gli ultimi governi, no? Addirittura si era pensato persino con Sunak di mandarli in
0: Ruanda.
1: Ma
0: anche qui, guarda, per quello che il fenomeno è epocale, anche di fronte, bisognerebbe parlare del riscaldamento globale che rende inabitabili o non coltivabili delle intere regioni africane o asiatiche, le guerre che spesso abbiamo creato, tanto più negli ultimi mesi. Quindi è chiaro che il fenomeno delle migrazioni, a parte che è sempre stato un fenomeno importante, ma adesso è un fenomeno epocale, addirittura è proprio in poche parole si può ricordare che persino un paese pochissimo esposto geograficamente come il Regno Unito comunque vede alcune decine di migliaia di clandestini arrivare sulla Manica. Non ieri, l'altro ieri c'è stato un picco, perché poi l'estate porta il tempo favorevole, con un picco di quasi un migliaio in un giorno solo. Quindi il problema c'è per tutti, e a maggior ragione l'Europa conta anche per un paese fuori dall'Unione Europea come il Regno Unito, perché la cosa più importante è un accordo con la Francia, che c'è, ma poi c'è abbastanza un contrasto su chi lo fa rispettare più o meno. Il problema c'è per tutti, persino sulla Manica e non soltanto sul Mediterraneo.
1: Sul Mattino è appena arrivato in redazione, ovviamente anche qui c'è migranti scontro Roma-Madrid, ma il giornale apre con, ovviamente il giornale di Napoli apre con queste tre foto: terremoto, paura a Napoli, lo abbiamo detto, la scossa più forte di sempre, titola il Mattino, 4.7 di magnitudo, crolli a Pozzuoli, ce ne ha dato conto l'inviato Solimene, due palazzi sarebbero completamente caduti, danni a Pozzuoli, danni in molte abitazioni, 10 i feriti, paura a Napoli, così titola il Mattino, che però poi dà molto spazio anche a Franco Baresi, all'addio di Baresi, il difensore sublime tra i più grandi di sempre, la stella del Milan e della Nazionale. Ovviamente il Mattino sceglie una foto a fianco di un altro grandissimo, forse il più grande di tutta quanta la storia, Diego Armando Maradona. E appunto c'è anche questa di notizia, che trattata anche in diversi altri giornali, l'addio di Baresi per sempre, libero il ruolo che aveva ovviamente non soltanto in Nazionale ma anche nel Milan, capitano, bandiera storica del Milan. E allora Daniele Morrone, è stata ovviamente una giornata in cui si è detto di tutto, di questa perdita, di questo addio a una leggenda, no, del calcio italiano. Tu ti occupi, appunto, scrivi per questa rivista Ultimo Uomo, ma poi hai fatto un podcast che si chiama Icone, a cui dedichi in questo podcast dedichi ampio spazio appunto ai più leggendari calciatori della storia, e hai dedicato una puntata a Franco Baresi in tempi non sospetti, quindi ben prima che purtroppo dovessimo dirgli addio. E in una di queste puntate, una puntata che io appunto ho seguito e ho letto, e devo andare a leggere perché mi è piaciuto tantissimo la testimonianza che hai lasciato, cioè lui è cresciuto in campagna, no? L'abbiamo detto spesso, il suo periodo preferito era la vendemmia, e lui dice: per quanto faticoso, era un momento di allegria collettiva, tutti insieme aiutandoci l'un l'altro, ognuno facendo quello che poteva, nessuno si sentiva escluso, tutti sapevano di dover contribuire per il bene comune. Sembrano già veramente le parole di un capitano, le parole di un leader.
2: Spiegano tanto di Baresi come uomo, come giocatore, il fatto che fosse di natura contadina, di natura genuina, ma l'attenzione che aveva al fatto che la squadra venisse prima del singolo. Baresi, ovviamente il Milan rappresenta Baresi, e lui stesso la chiamava la sua famiglia, perché come saprete sicuramente ha perso i genitori da molto piccolo, la mamma era piccolissimo, il papà era appena adolescente, e lui raccontava di come si dispiaceva quando veniva l'estate, finiva la stagione e doveva tornare a casa, ma la sua casa era in realtà Milano, il Milan e la sua famiglia adottiva. Però quando è cresciuto, lui è cresciuto in mezzo ai compagni di giochi, perché lui giocava a pallone nell'aia della famiglia con altri compagni, ma poi si fermava tutto perché c'era la vendemmia, poi si fermava tutto perché bisognava seminare, bisognava andare magari a raccogliere qualcosa, e lui ricordava questo momento come: io ero il più piccolo, perché saprete benissimo il piccinino, il ragazzino, proprio lui era gracile, talmente gracile che all'inizio forse non si pensava neanche potesse fare il calciatore professionista. Era gracile, però gli piaceva partecipare con il gruppo, far parte di qualcosa più grande di lui. E questa cosa secondo me si viene proprio a vedere subito, perché lui esordisce molto giovane nel Milan, esordisce che ha appena 18 anni e vince subito lo scudetto, quello della Stella con Rivera, che era il grande capitano di quel Milan, e improvvisamente scoprono questo giocatore che ha un carisma innato per un ragazzo che aveva le spalle strette e giocava da libero nonostante non fosse neanche 1,80 m. Ci si chiedeva: ma crescerà? Quanto erano alti i suoi genitori? Quanto erano alti i suoi nonni? Per sapere più o meno quale poteva essere il suo futuro. Dice: non cresce, però in campo è il più sveglio, lo facciamo giocare comunque. E da lì non ha mai lasciato né il Milan né il suo posto al centro della difesa. Ovviamente lo ricordiamo come il capitano del Milan di Sacchi, del Milan di Capello, però a me piace ricordare proprio questo momento di quando lui è giovane e deve ancora capire che cos'è, e lui già però si immagina come parte di una squadra, come parte di qualcosa.
1: Peraltro raccontano oggi tutte le biografie che abbiamo letto che il primo provino fu all'Inter, non la sua squadra elettiva, perché lui da sempre è tifoso del Milan e l'Inter lo ha scartato, quasi un segno del destino.
2: Lui racconta che non è stato proprio scartato, nel senso che il fratello maggiore, Giuseppe, già giocava nell'Inter, ha un paio d'anni più grande, e quindi ovviamente, essendo fratello e molto forte, Giuseppe era molto forte, dicono: vabbè, vi presentiamo anche quello più piccolo e piccolino, ma fidatevi che è forte. Solo che all'Inter all'epoca lo guardano e dicono: non siamo sicuri che forse non diventa abbastanza alto per essere un calciatore, e ritorna tra qualche anno. E lui quindi torna a casa sconsolato, torna a casa e gli dicono: potremmo provare con il Milan. Vanno a provare con il Milan, lì fanno effettivamente il provino, lo prendono subito, e lui quindi racconta di questa cosa che a casa si era diviso tutto quanto tra l'Inter e Giuseppe Baresi e invece il Milan e Franchino, come veniva chiamato Baresi. Ma la cosa bella è che non era un derby sentito con acrimonia, era un derby sentito nel senso che si divideva proprio la famiglia e cercavano di evitarsi in campo perché sapevano bene che erano cresciuti nella stessa casa, anche a Milano vivevano insieme, e poi però andavano dalla parte opposta della città a giocare. Lui quindi ha raccontato che non è mai stato veramente scartato, però in un certo senso sì, perché si pensava non facesse il calciatore, invece è diventato uno dei migliori della storia del calcio italiano.
1: Addio Baresi, cuore Milan, il capitano per sempre, sul giornale La Torcia alle Olimpiadi, l'ultimo trofeo, quando insieme con l'intervista a Bergomi, quando appunto insieme all'altro capitano dell'Inter aveva fatto il tedoforo con la fiaccola olimpica, il tuo omaggio ai bianconeri dell'Aisel dopo appunto la gigantesca tragedia della finale con il Liverpool della Juventus, la finale di Coppa Campioni. E questo mi permetto di fare una cosa un po' insolita rispetto a una rassegna stampa nazionale, metto il Guardian, perché il Guardian titola: Franco Baresi non era soltanto il capitano ma il cuore morale, diciamo letteralmente, del grande Milan, insomma l'anima, il cuore del grande Milan. Anche il Guardian si è occupato di Baresi. Marco, tu che sei a Londra, che risalto ha avuto prima di tutto questa notizia? E poi possiamo anche dirlo, Marco, anche tu hai dei ricordi molto cari di Baresi.
0: Beh, da milanista, sei lombardo innanzitutto, ho studiato a Milano, ho vissuto a Milano all'inizio della mia carriera, e sono stato a lungo milanista, e per le squadre italiane ancora lì batte il mio cuore. Sicuramente Franco Baresi è stato il capitano per eccellenza, che lo avete ricordato, 15 anni da capitano, che sono stati anche i miei anni milanesi e dei vent'anni, cioè gli anni 80, gli anni 90, di un Milan che ha vinto 3 coppe campioni, 6 scudetti, il Milan degli olandesi. Quindi sono tutte cose che fanno parte del bagaglio di memorie un po' della nostra generazione, perché davvero Franco Baresi è andato via troppo, troppo presto, e questo è stata una stagione Van Basten, Cruyff, Rijkaard, cioè è stata una stagione eccezionale. Era il Milan rampante di Berlusconi, però avete già sottolineato anche gli aspetti umani e morali, possiamo dirlo, perché Franco Baresi ha avuto soltanto 2 squadre, e cioè il Milan e la Nazionale, e di fronte a un calcio molto mercenario come è diventato dopo, per quello che anche i giornali, le televisioni, ho visto i servizi, chiaramente nella parte sportiva inglese hanno dedicato spazio alla notizia, perché il fair play del calcio, basti pensare alle ultime invenzioni del presidente della FIFA Infantino, rischia di essere perso in un mondo che commercializza anche lo sport forse più bello al mondo.
1: Apriamo un altro capitolo, Marco, proprio per questo, un calcio d'altri tempi, no? Di rimanere capitano del Milan, rimanere e giocare nel Milan a tutti i costi, nonostante il calcio scommesse, nonostante la Serie B, nonostante una squadra mediocre dei primi anni, nonostante le tante offerte che aveva ricevuto da altre squadre, però lui è rimasto lì perché, ecco, forse probabilmente mi viene da pensare a Francesco Totti, pochi altri che abbiano fatto una scelta simile. E poi appunto il calcio sta cambiando in questo modo impensabile, pensare, chiedo scusa per il gioco di parole, che la FIFA oggi possa diventare un oggetto privato, un colpo di Stato, dicevamo Daniele poco fa, no? Quello che sta cercando di fare Infantino.
0: Sì, sì, si sta vendendo. Ecco, no, scusate, prego.
1: Poi anche tu, chiaramente.
2: Sì, sta provando un vero e proprio colpo di Stato Infantino per raccogliere più consensi, che per lui significa anche ovviamente potere politico anche al di fuori della FIFA stessa, perché come sappiamo avrà le elezioni e l'ultimo mandato dovesse vincere le prossime elezioni, e dopodiché si deve preparare a quello che viene dopo. E quello che viene dopo, la mossa che ha fatto in questo momento cercando di privatizzare una parte con un'azienda che proverà a raccogliere i proventi del mondiale, soprattutto della FIFA, ci sarà bisogno di qualcuno che dirigerà questa azienda. Lui sta cercando di fare questo colpo di Stato per proporsi con una nuova veste, sempre all'interno però del mondo del calcio all'altissimo livello. Per fortuna questa volta non sappiamo bene se perché si erano preparati prima o perché questa cosa in realtà è uscita fuori tutta insieme, non lo sapevano neanche i più fidati consiglieri di Infantino. La UEFA ha risposto, la UEFA che ha un conto aperto con Infantino, ormai Čeferin lo sappiamo da tempo, ma è riuscita a raccogliere anche attorno a sé le altre confederazioni più importanti, come ad esempio la CONMEBOL, che è quella nordamericana, ma anche quella asiatica si è avvicinata, e Infantino quindi sta cercando dall'altra parte di guadagnarsi la fiducia di quella africana. Ci sarà quindi una sorta di combattimento di voti, di sfere di influenza, perché servirà una maggioranza per eleggere il prossimo presidente.
1: Molto politica comunque anche nel calcio. Marco, volevi aggiungere qualcosa proprio a questo proposito?
0: Sì, appunto, non a caso ho citato prima il fair play, cioè questo paese, l'Inghilterra, è un termometro interessante per capire gli umori sul mondo del calcio, e non è un caso che il premier britannico Andy Burnham, in carica da meno di 2 settimane, sia stato durissimo con 2 uscite su questa vicenda FIFA Infantino, i diritti a una società privata, dicendo che il calcio appartiene ai tifosi e che non si può commercializzare troppo di questo sport, e addirittura oggi è uscito, rispondendo a domande dei giornalisti, a dire che Infantino non è, quindi proprio anche personalmente, non è la persona giusta per guidare il calcio mondiale. È esattamente il sentimento che in questo paese si ha nei confronti del calcio e di queste iniziative, come aveva fatto Boris Johnson, quindi è trasversale, non c'entra il colore politico, attaccando durissimamente quel progetto, lo ricordate, di Supercoppa di qualche anno fa, dicendo che avrebbe usato persino il potere legislativo in questo paese per impedire alle squadre inglesi di partecipare a un campionato del genere.
1: L'incubo di Napoli, la fotonotizia sulla stampa: sisma di magnitudo 4.7, la scossa più forte da 40 anni. Nella foto i massi caduti durante appunto queste scosse ai campi di Fregay, la paura a Napoli. E un altro tema ancora sulla stampa, chiedo scusa, che troviamo in quasi tutte quante le prime pagine, l'ultimo che volevo trattare in questi pochi minuti che ci rimangono, è questo: l'annuncio della Casa Bianca, ma Israele resta fredda. Trump: accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi. Donald Trump parla di svolta storica, di grande passo verso una pace duratura nella striscia di Gaza, ma all'indomani dell'annuncio, già giovedì sera, il presidente degli Stati Uniti ha reso noto l'intesa, questa di 15 punti, arrivano silenzi, distinguo, precisazioni da una parte e dall'altra, nella striscia sfinita che non si fa illusioni, troppo sangue. Qui chiaramente è un reportage da Gaza, è un tema che troviamo anche nelle altre prime pagine, questo di Hamas, questo annuncio di Donald Trump sulla chiusura, su questo accordo con Hamas. E peraltro Marco Varvello non è nient'altro che una sintesi del Board of Peace, una cosa che abbiamo già ampiamente letto, però il tema fondamentale rimane sempre quello, Marco. Si parla del disarmo di Hamas, però Hamas risponde sì, noi disarmiamo, ma soltanto quando Israele si ritira. E Israele risponde, noi ci ritireremo soltanto quando Hamas disarma, ed è il gioco dell'oca, torniamo sempre allo stesso punto.
0: Purtroppo è così, e ancora una volta si vede sempre la tentazione di Trump di dare per fatti degli accordi che in realtà, nel migliore dei casi, come nel caso dell'Iran, era sulla carta, e in questo caso dovrebbe essere sulla carta. L'unico dato certo e forse in questo caso positivo è che Hamas ha cambiato leader, nel senso che i precedenti erano stati tutti eliminati, quindi ha un nuovo leader che sembrava estremista peggio degli altri, in realtà potrebbe avere scelto una strada della trattativa. Detto questo, qui ricordo, c'è dentro, come sappiamo, nel Board of Peace anche Tony Blair. Cosa c'entra? Perché aveva negoziato, a parte gli affari nel Medio Oriente, aveva negoziato la pace in Nord Irlanda. Qui oggi tutti i media ricordavano che per il disarmo delle fazioni paramilitari in Nord Irlanda ci volle un decennio, quindi speriamo che ci siano dei passi avanti e che non sia un altro annuncio senza fondamento.
1: E appunto quello che avevamo accennato prima, Trump e il destino di Gaza, il pezzo di Davide Lerner, taglio basso, quell'accordo farlocco con Hamas, l'ennesimo annuncio di Donald Trump, come dicevi giustamente anche tu, Marco, di un accordo storico per la striscia di Gaza, è stato accolto con esitazione in Israele. Il roboante post su Truth pubblicato verso le 7:30 ora israeliana di ieri, nel quale il presidente ha annunciato un'intesa per il completo disarmo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati nella striscia, mezza giornata più tardi, non aveva provocato una reazione pubblica da parte di Netanyahu o di altre figure di primo piano, una paralisi dovuta a due forti pressioni in direzione contraria. Da un lato il bisogno di non contraddire pubblicamente Trump in una fase in cui le relazioni fra Israele e Stati Uniti vivono una fase delicata. E allora è tutto per questa nostra rassegna stampa. Noi ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi. Marco Varvello, giornalista.
0: Permettimi di ricordare, prego. Scusa, un altro, abbiamo ricordato Franco Baresi, bisogna ricordare un altro grande milanese che è mancato oggi, molto
1: Hai
0: più anziano,
1: bene.
0: 96 anni, Don Antonio Mazzi, che è stato il grande fondatore e poi ha portato avanti la sua lotta contro le tossiche dipendenze tramite la sua associazione Exodus. È un grande milanese che è mancato oggi.
1: Grazie Marco, grazie per averlo ricordato, Don Antonio Mazzi. E allora Marco Varvello da Londra, giornalista, è stato con la RAI per tantissimi anni, e in studio Daniele Morrone, giornalista di Ultimo Uomo. È tutto con la nostra rassegna stampa.
3: Sospende Schengen con la Spagna dopo l'invasione di migranti, quasi tutti i marocchini entrati a Ceuta illegalmente sono rientrati, Trump attacca Sanchez. La CBS annuncia Stati Uniti e Israele pronti ad attaccare ancora l'Iran, e fine settimana nel mirino infrastrutture energetiche, centrali elettriche e raffinerie. Teheran ribatte, pronti a rispondere. È la più forte scossa da 40 anni, quella di 4.7 che ha colpito i campi Flegrei nella serata di ieri, 21. Le persone ferite, due sono gravi, un edificio dichiarato inagibile a Pozzuoli, chiuso il porto. È morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Mattarella ricorda il testimone coraggioso di impegno sociale e civile. Giornata da bollino nero oggi per il primo esodo di agosto, e salgono a 19 le città da bollino rosso per afa e caldo, domani saranno 23. Grande cordoglio nel mondo del calcio, ma non solo, per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, il 4 agosto i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Buongiorno da Rai News 24, sono in gran parte rientrate nei luoghi di provenienza le decine di migliaia di migranti arrivati a nuoto a Ceuta, 57 sono morti annegati, un'invasione che lascia dietro di sé dubbi sugli equilibri dell'Europa e nei rapporti tra gli Stati membri. La nostra inviata Marina Lalovic.
4: Cercano un mondo diverso, ma chi ha varcato il confine di Ceuta nuotando per ore o camminando seguendo il flusso senza precedenti, ora resta bloccato. Oltre 60.000 persone arrivate in soli 24 ore, decine gli annegati. I numeri fanno già parte della storia dell'exclave spagnola, l'unico territorio dell'Unione Europea, assieme a Melilla, sul suolo africano. Ho nuotato per 8 ore per arrivare a questo confine, ora vorrei andare in Spagna. Sono venuto di notte, ho perso il telefono, sono senza mangiare né bere. Ho sentito che si poteva passare, ho solo seguito il flusso, sono arrivata camminando per ore. La polizia marocchina non poteva fermare così tante persone, ma ora non sappiamo cosa fare. Si cerca un mondo nuovo, ma a Ceuta tutto resta chiuso.
5: C'è intanto chi attende qui in mare, circondato dall'esercito e dalla guardia civile, e poi c'è chi ha deciso di ritornare in Marocco.
4: Torno in Marocco, qui non c'è niente, né da mangiare, né da bere, nemmeno comprando. Torno perché non ho dove altro andare, ma non vorrei vivere in Marocco. È un'altra vita, pure per i residenti. Quei pochi che incontriamo non nascondono la propria rabbia. È una cosa senza precedenti, è una vergogna. Gente è arrivata con i bebè, non hanno da mangiare né da bere, non capisco perché vengono. Siamo indignati, o li aiutassero o li deportassero, ma a Ceuta resta chi spera ancora in un nuovo inizio.
3: Le conseguenze politiche di questa invasione, la Premier Meloni ha annunciato la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, misura straordinaria per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario, ha precisato Meloni. La replica del primo ministro spagnolo Sanchez, non è tempo di dividere ma di costruire un'Europa forte e unita. Alberto Gioffreda.
6: Dopo meno di 24 ore l'ipotesi diventa realtà, l'Italia sospende Schengen con la Spagna a seguito dell'emergenza migranti che ha colpito Ceuta, una possibilità che Palazzo Chigi aveva messo sul tavolo sin da subito. Si tratta di una misura straordinaria, scrive Giorgia Meloni, adottata per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario, una mossa, quella del governo italiano, che arriva dopo una giornata in cui non sono mancati contatti tra il governo e altre cancellerie europee. Meloni ha sentito la premier danese Frederiksen, sostenitrice della linea promossa dall'Italia, alla quale si sono allineate poi pure Svezia e Finlandia. E proprio per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione, la Presidente del Consiglio si dice pronta ad appoggiare ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole. Immutate però le distanze tra Roma e Madrid, frizioni si erano già registrate nell'ultimo Consiglio europeo di giugno tra Sanchez e Meloni, proprio sulla regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti, considerata dalla Presidente del Consiglio con un probabile impatto anche sui paesi vicini alla Spagna. La crisi di Ceuta ha portato anche ad un'altra crisi diplomatica con il ministro degli esteri spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo le parole del suo omologo italiano Tajani, favorevole alla sospensione di Schengen e che aveva indicato come causa dell'arrivo dei migranti a Ceuta le politiche poco restrittive dell'esecutivo iberico.
3: Ma veniamo anche al dibattito in Italia sulla crisi di Ceuta, la sospensione anche di Schengen, scontro tra maggioranza e opposizione, a dividere gli schieramenti anche il caso del Mastro in giunta alla Camera sull'accesso alle sue chat con Caroccia, il ristoratore presunto prestanome del clan senese a Roma. Alberto Puoti.
7: La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna era stata chiesta subito dalla Lega per difendere i confini. Uno stop necessario, afferma Tajani. L'immigrazione irregolare va governata senza ideologia, incalza Lupi. Per Fratelli d'Italia, Ceuta è il modello della sinistra.
8: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
7: A Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche, secondo Futuro Nazionale, mentre il resto dell'opposizione, dai centristi al campo largo, invita a non fare sciacallaggio. Governo di irresponsabili propagandisti, attacca Schlein, stessa linea dai 5 Stelle.
9: E cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
7: Nel frattempo restano inaccessibili le chat di Del Mastro per l'aggiunta delle autorizzazioni a procedere alla Camera. La visione è stata sospesa dal presidente Fontana in attesa di una decisione prevista per lunedì. Un comportamento che il centrodestra definisce ineccepibile.
10: Il capolargo strumentalizza come suo solito una vicenda che è stata affrontata dalla giunta delle autorizzazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.
7: Per il presidente della giunta, Davis Dori, quella di Fontana è un'entrata a gamba tesa, mentre il capolargo denuncia una grave violazione delle prerogative parlamentari.
11: Del Mastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere, non si capisce perché il governo di Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat tra Del Mastro e Carroccia.
12: Veniamo all'ambito europeo, è stata convocata una riunione dei 27 Stati membri dell'Unione sulla sicurezza delle frontiere esterne. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
13: Intervengono compatti i vertici dell'Unione Europea per affiancare la Spagna nel contrasto dell'immigrazione irregolare. Le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili, scrive la presidente della Commissione von der Leyen, che chiede rimpatri rapidi per i migranti di Ceuta e schiera due dei suoi commissari agli interni e al Mediterraneo per affrontare la crisi. Si lavora al potenziamento di Frontex, il coordinamento delle frontiere esterne e della Guardia Costiera Europea. Uno dopo l'altro, i paesi del vecchio continente, soprattutto quelli guidati dalle destre, annunciano misure per rafforzare le proprie frontiere. In prima linea la Francia, che aumenterà di 5 volte da qui a sabato il numero degli agenti schierati al confine con la Spagna, in tutto saranno 334. Pronti a chiudere i confini, sospendendo Schengen, anche l'Austria, la Finlandia e la socialdemocratica Danimarca, mentre Bruxelles precisa che nessuno può entrare nel continente da Ceuta e da Melilla senza controlli alle frontiere. Serve un regolare visto.
12: Adesso oltreoceano, Stati Uniti e negli Stati Uniti, Stati Uniti e Israele però anche, si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, ma anche CBS e CNN, il presidente Trump ha ordinato una nuova offensiva contro Teheran, una delle più pesanti dall'inizio del conflitto. I capi del Pentagono avrebbero presentato i loro piani al presidente degli Stati Uniti a Camp David, dove si trova in queste ore, in questi giorni. Gli attacchi potrebbero cominciare già questo fine settimana, a durare alcuni giorni. Da New York l'inviato Nico Piro, e si parla di escalation.
14: Sto perdendo la fiducia negli iraniani perché mentono e travisano le cose. Donald Trump rispondendo alla domanda sulle possibilità di un nuovo accordo con Teheran. Il presidente parla durante una riunione del suo gabinetto convocata a Camp David, durante la quale Trump non lesina toni ottimistici sui risultati raggiunti dalla sua amministrazione, in guerra come sul fronte economico. Poche ore dopo, i media americani rilanciano notizie su un imminente attacco su vasta scala, coordinato tra gli Stati Uniti e Israele, che così tornerebbe ad unirsi alla guerra. CBS, Axios e Wall Street Journal concordano, salvo che su un punto, cioè se l'ordine di Trump sia stato già impartito, se il presidente ci stia ancora pensando. La finestra temporale sarebbe quella del fine settimana a mercati chiusi. Obiettivi, centrali elettriche e raffinerie, infrastrutture civili, bersagli nella maggior parte dei casi protetti dal diritto internazionale. Negli ultimi due mesi la guerra degli USA all'Iran ha avuto un andamento altalenante, tra una pace che sembrava raggiunta ed attacchi ripresi, pause e nuove ondate di bombardamenti pur circoscritti, fasi segnate dalle continue minacce di Trump, che ne aggiunge altre. Li colpiremo duramente, ad un certo punto diranno non ne possiamo più.
12: La replica di Teheran, il regime assicura di essere pronto a rispondere a quella che definisce la follia americana. Intanto lo Stretto di Hormuz, che è al centro comunque di questo conflitto, ma anche dei possibili negoziati, resta aperto alle navi commerciali, sostiene il comando centrale statunitense, smentendo quanto affermato invece dai guardiani della rivoluzione iraniani. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
15: Le acque di Hormuz sono ancora al centro delle tensioni in una guerra che segue due binari paralleli, quello delle bombe e quello della diplomazia. I Pasdaran rivendicano il controllo di Hormuz, l'autorità dello stretto del Golfo Persico, un organismo governativo iraniano istituito per regolamentare il traffico marittimo, dichiara che a causa delle continue azioni aggressive delle forze militari statunitensi, il transito attraverso Hormuz non è possibile. Teheran sostiene che non appena la situazione si stabilizzerà, i permessi di transito saranno rilasciati gradualmente. Intanto i Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che non seguivano la rotta designata dall'Iran e che tentavano di attraversare Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. I guardiani della rivoluzione continuano a colpire anche i paesi del Golfo e rivendicano l'attacco a basi americane in Kuwait, in risposta ai raid di Stati Uniti e Arabia Saudita sull'isola di Kashmir. Esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza le truppe della coalizione americana. Ma nonostante tutto la diplomazia va avanti. Sarebbero in corso negoziati tra Washington e Teheran con l'obiettivo di una de-escalation a Hormuz, mentre i sauditi formano una coalizione per proteggere le navi nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. L'iniziativa mira a istituire un'alleanza multinazionale di difesa marittima per proteggere le vie d'acqua internazionali, con un'attenzione specifica agli stretti di Hormuz e di Bab el Mandeb.
12: Adesso l'accordo per la fase 2 del cessate il fuoco a Gaza, che è stato annunciato nelle ultime ore da Trump, già in parte smentito però nel contenuto. I nodi restano i tempi del disarmo. Da una parte il disarmo di Hamas, del ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia, dall'altra e le modalità di consegna delle armi da parte di Hamas. Al Cairo nei prossimi giorni si terrà una nuova riunione, intanto proprio sulla fase 2 del cessate il fuoco a Gaza, tra i paesi mediatori. Da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
16: Nei quartieri di Gaza, dove ci si rimette in movimento, perché la linea gialla dell'esercito israeliano avanza ancora. O tra queste bimbe che ritrovano i pattini sotto l'ultimo bombardamento. Sperare è un difficile esercizio. Ma inshallah, se Dio vuole, è l'ultima parola a morire a Gaza. E sul suo orizzonte di macerie qualcosa potrebbe muoversi. Hamas acconsente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo e confermano i suoi portavoce, che precisano però solo se Israele interromperà la sua campagna militare. La consegna delle armi pesanti dovrà essere contestuale al ritiro di quell'esercito, aggiungono. Prove di accelerazione, che dovranno poi portare, come deciso nel piano in 20 punti per Gaza voluto a gennaio dall'amministrazione Trump, all'ingresso di un comitato di tecnocrati palestinesi che ancora a Gaza non hanno messo piede e di una forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Un destino, quello della striscia, che si intreccia con la campagna elettorale di Israele. L'hanno avviata così coloni che vogliono i palestinesi fuori per farvi ritorno. E Trump può pensare ciò che vuole. È Dio che l'ha deciso, dice Reot, dalla sua roulotte dell'attesa. Messaggio opposto dai pacifisti che per primi portarono nei cortei i bimbi di Gaza. Chiedono la fine dell'occupazione in Cisgiordania e nella striscia. Provocando le stesse reazioni, oggi come ieri.
12: Adesso nella notte altri attacchi su Kiev, colpita da missili balistici russi, già pesante il bilancio, almeno 4 morti, è salito negli ultimi minuti il bilancio a 4 vittime, 13 feriti. Il sindaco della capitale ucraina, Klitschko, ha invitato la popolazione a restare nei rifugi e si continuano a ripetere anche questa notte dunque le consuete scene di intere famiglie rifugiate sotto le stazioni della metropolitana, in attesa della fine degli attacchi. Le nuove scosse ai campi Flegrei e c'è in corso un vero e proprio sciame sismico. La più forte è stata alle 10, è stata registrata alle 10.46 di ieri, di magnitudo 4.7, epicentro Pozzuoli, intensità così alta non si registrava da 40 anni. 21 i feriti, 2 sono gravi. Numerosi anche i danni perché è stata registrata molto superficiale la scossa, a 2 km e 600 metri di profondità. Numerosi danni anche alle infrastrutture, infatti è stato chiuso il porto di Pozzuoli. Gianluca De Martino.
17: Ma questa notte dove l'ha passata ora?
18: Che ne so, una sua pure qua.
17: Siamo a Pozzuoli, il centro di questo terremoto, una scossa violentissima alle 19.46. Ci sono tanti sfollati che questa notte dormiranno fuori.
19: Il palazzo ballava, si è incastrata la mia porta. Mio marito con la forza della disperazione, perché mia figlia è in uno stato interessante, è riuscita ad aprire, siamo usciti, ma in tutto questo ci cadevano i mattoni del palazzo addosso. Siamo vivi per miracolo.
20: All'improvviso siamo dovuti scappare, mio figlio è andato a finire pure un mattone addosso, sul piede, ho chiamato il 118, soffre di epilessia, devo prendere medicinali, vedete in che stato sto, abbigliamento, non sappiamo dove andare a dormire, non c'ho famiglia qua, non sappiamo ancora nulla.
21: Ci sono anziani, ho visto, che non sanno dove andare, non c'è un piano, non c'è... abbandonati, insomma.
22: Per me questa è stata in assoluto la scossa più forte. Mi sembra strano che sia solo 4.7 e la casa si è completamente lesionata. Se non c'era il cancello e quei massi arrivavano sulla strada, noi veramente faremmo la fine dei topi.
12: Queste le testimonianze raccolte dal collega della redazione Rai di Napoli. È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, fondatore di Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Donatella Negri.
23: Problema di disagio, dovrei parlare di relazioni. Come riuscire a parlare con un ragazzo che non ha solo i problemi della tossicodipendenza, ma che sta trovandosi, sta cercandosi.
24: 29 novembre 2025, le forze già ridotte a un lumicino. Non aveva rinunciato all'inaugurazione di un evento a favore dei suoi ragazzi di Exodus, la comunità fondata 40 anni fa, dal prete per caso, come spesso raccontava Don Antonio Mazzi.
25: Non avevo nessuna voglia di fare il prete io. Anzi, i preti li odiavo, perché ho dovuto fare la scuola dei preti, perché senza papà non avevo soldi neanche per i libri.
24: Poi a Bologna, all'università, improvvisamente, l'alluvione del Po nel 1951 a Ferrara, la città dei ragazzi, servono aiuti.
25: Io, che ero arrabbiato col Padre Eterno perché mi avevo rubato il papà da giovane, e ho pensato che un fuori di testa come me, forse se faceva il padre di chi era senza padre, forse si sarebbe salvato.
24: Classe 1929, veronese di nascita, milanese d'adozione, Don Antonio Mazzi, un Gian Burrasca della fede. Una vita accanto ai ragazzi, drogati, ladri, assassini. Per lui erano semplicemente figli, figli unici come le loro storie. A Milano arriva nel 1979 all'opera Don Calabria di Via Pusiano, a ridosso del Parco Lambro, e lì si scontra con la tragedia dell'eroina. Come nel 51 a Ferrara, si rimbocca le maniche. Laddove c'erano siringhe morti, ottiene una cascina dal comune. Fonda Exodus, comunità per il recupero dei ragazzi tossicodipendenti.
25: Le mamme disperate, un quartiere come questo, che è un polmone di un milione di metri quadrati di verde, che diventava il polmone della disperazione. E ho cominciato, e poi il Padre Eterno mi ha aiutato.
24: Da lì è un crescendo di iniziative. Oggi 40 i centri in Italia, diversi anche all'estero, sempre attento ai nuovi fenomeni sociali. Il richiamo continuo è al ruolo di padre, ed è quello che ha sempre cercato di essere per i suoi ragazzi, sino alla fine.
25: Io credo che anche in paradiso, spero, che il Padre Eterno mi lasci tra i ragazzi.
12: Il cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricordato Don Mazzi, testimone di impegno sociale e civile che ha speso interamente la sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili. Per la scomparsa di Don Mazzi, il cordoglio del Presidente della Camera Fontana e dei partiti di maggioranza e opposizione. La Procura di Bologna ha già sentito una decina di persone nell'ambito delle indagini sulla morte di Fakir, deceduto il 19 luglio scorso durante un intervento della polizia. E intanto si cerca un altro cellulare del 42enne, sul web attacchi e intimidazioni ancora nei confronti della famiglia, del legale, ma anche del sindaco di Bologna. Il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
0: Perizie sui cellulari, analisi dei video, testimonianze dirette. Prosegue l'indagine della Procura di Bologna per accertare le cause del decesso del 43enne Fakir, morto dopo un fermo di polizia. I tanti video in possesso degli inquirenti, insieme alle dichiarazioni di chi era presente, potranno contribuire a chiarire la dinamica. E si cerca un altro telefono che risulterebbe intestato all'uomo. Sul web sono numerosissime le minacce e le intimidazioni rivolte al sindaco di Bologna per aver organizzato una manifestazione di solidarietà con la famiglia di Fakir.
1: È chiaro che un sindaco viene criticato ed è giusto che l'opinione pubblica si esprima. Cosa diversa sono le minacce.
0: E non sarebbero solo italiani gli artefici di questa campagna d'odio.
1: Tanto arriva dagli Stati Uniti, da tanti altri paesi del mondo. Non c'è accesso ai dati per la Russia e l'India, ma abbiamo motivo di credere che la conversazione sui social sia stata inquinata da tanti bot, da tanti troll. Se fossi nel governo e nel Parlamento approfondirei, perché significa che il nostro confronto democratico in questo momento è inquinato.
0: Anche la famiglia di Fakir, il loro avvocato Fabio Anselmo, nonché la sua compagna Ilaria Cucchi, sono il bersaglio di ingiurie e intimidazioni e il legale sta predisponendo vari esposti da presentare alla polizia postale. Intanto in varie città d'Italia, le ultime a Trieste e ad Aosta, proseguono le manifestazioni per chiedere verità e giustizia per Fakir.
12: Ci sono anche fondi stranieri, americani, inglesi e dell'Oman tra i soggetti interessati a rilevare la maggioranza del capitale dell'aeroporto di Catania, il quarto scalo del paese. Marco Mirabile.
2: Giornata decisiva per la privatizzazione dell'aeroporto di Catania, uno dei dossier più appetibili nel mercato europeo delle infrastrutture aeroportuali, grazie ai volumi di traffico dello scalo, il quarto in Italia, e alla sua centralità nel Mediterraneo. Il consiglio di amministrazione della SAC, la società che gestisce gli scali di Fontanarossa e di Comiso, ha reso noto gli operatori selezionati per l'ingresso nel capitale, attualmente controllato dalla Camera di Commercio di Catania, la Regione Siciliana e dal Comune di Catania. Tra gli investitori, il Fondo Macquarie e il Fondo Sovrano dell'Oman.
4: Si metterà sul mercato la quota di maggioranza assoluta della società SAC. Ci sono moltissimi partecipanti, 10 di livello mondiale. Fra questi ci sono fondi infrastrutturali italiani e stranieri. Il valore lo definirà il mercato. Noi dobbiamo trovare il miglior acquirente, che è il mandato unanime che ci danno i soci, che sarà non soltanto quello che offrirà loro di più per la cessione delle loro quote, ma anche quello meglio investirà proprio per migliorare il sistema infrastrutturale siciliano e quindi le possibilità di accesso e di partenza per la Sicilia.
2: Un passaggio fondamentale dunque per la privatizzazione dello scalo catanese e di Comiso, che ha aperto il dibattito politico regionale, con alcune forze che chiedono garanzie su investimenti, tutela dei lavoratori e ruolo del pubblico nella gestione di un'infrastruttura strategica per la Sicilia.
5: I soci pubblici sono assolutamente a favore della privatizzazione perché è uno strumento di sviluppo unico. Naturalmente, nello stesso tempo, in quanto socio pubblico, noi abbiamo l'onere, l'obbligo di garantire i livelli occupazionali, perché è naturale che non ci possano essere delle criticità collaterali rispetto a quel che noi consideriamo una risorsa per tutto il territorio.
12: È in corso sul nostro paese la quarta ondata di caldo africano. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, domani saranno invece 23, e caldo e afa accompagnano anche gli italiani in viaggio per le vacanze. Sono oltre 26 milioni gli spostamenti per il primo weekend dell'estate da bollino nero. Danilo Sinibaldi.
6: L'aumento del traffico sulle nostre strade va di pari passo col rialzo delle temperature, previste intorno ai 40 gradi.
3: viaggi con l'aria condizionata accesa per gli italiani, ansiosi di raggiungere le località di vacanza in questo affollato secondo esodo d'estate, il primo da Bollino Nero. Fino al 2 agosto sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti tra chi parte e chi rientra nei grandi centri urbani. Lo fa sapere l'ANAS, che ha predisposto una serie di misure per agevolare la circolazione sulle principali arterie del paese.
6: Il momento più critico, la mattinata, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Bollino Rosso invece nei pomeriggi di sabato e domenica. In particolare domenica, occhio ai rientri verso i grandi centri urbani di chi torna dalle vacanze di luglio o dal weekend breve. Ricordiamo che per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri.
3: Le località preferite per passare le ferie restano il mare, la montagna, borghi e città d'arte. I dati di ANAS ci dicono che il 75% degli italiani sceglie l'auto per spostarsi. C'è però una buona fetta che opta per il treno, mezzo ecologico che arriva nel cuore delle città. Secondo Trenitalia sono oltre 33 milioni le persone che quest'estate lo sceglieranno per raggiungere soprattutto le località lungo la costa adriatica, da Rimini fino alla Puglia, in montagna, Bolzano e i principali centri urbani.
12: E poi c'è il problema siccità al nord, in particolare ha ormai raggiunto livelli severi a Cremona. Il Po non è mai stato così basso, superando il record negativo del giugno del 2022. I dettagli con Alberto Ambrogi.

0: gli scarichi di 7 trattori in funzione ininterrottamente dal 27 giugno per pompare acqua all'impianto di sollevamento ormai troppo lontano dal fiume.
1: I costi sono molto importanti naturalmente, di pura gestione giornaliera siamo tra gli 8 e i 10 mila euro al giorno.
0: Ieri l'autorità di bacino del fiume Po, che dipende dal Ministero dell'Ambiente, ha decretato lo stato di severità idrica alta. Per il Presidente è necessario rendersi conto che la carenza d'acqua sarà ormai la normalità, ma quali sono gli interventi che si possono mettere in atto?
2: Il problema è complesso e ha bisogno di soluzioni complesse e quindi ha bisogno di un numero ampio di soluzioni. Per cui bisogna fare invasi, ma bisogna preservare il suolo che c'è rimasto. Bisogna fare opere, ma bisogna preservare l'acqua che c'è rimasto. Bisogna preservare i cicli e bisogna fare opere.
0: Fra gli esempi del piano cita l'accordo firmato recentemente, atteso da anni, con le regioni Lombardia, Piemonte e con la Svizzera, che ha permesso di incrementare di 15 centimetri l'altezza del Lago Maggiore, che ha significato 30 milioni di metri cubi d'acqua in più per i fiumi. Lago Maggiore, dove comunque si sente la scarsità d'acqua. Questa è la situazione oggi a Taino.
3: L'addio alla leggenda del calcio Franco Baresi, martedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, aveva 66 anni. Davide Gangale.
4: La prima volta che mio papà mi portò allo stadio, avevo 6 anni, e andai a vedere un derby. Baresi era praticamente agli esordi, lo chiamavano il Piscinin, era comunque già grandioso.
5: C'è la maglia numero 6 all'ingresso di casa Milan, mazzi di rose rosse e il biglietto lasciato da un tifoso. Ciao mio capitano, vola alto. Dall'altra parte del mondo, in Australia, i giocatori lo ricordano in cerchio, con un minuto di silenzio. In una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, c'è un vuoto in più. Ma il ricordo di Franco Baresi resta, anche per i più giovani.
6: Grandissimo giocatore, una grandissima leggenda del calcio.
7: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
8: Molto umile, e forse per questo piaceva molto.
9: Mai stato fuori dalle righe, non si è mai sentito una parola al di fuori che non fosse calcio.
5: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, 719, le partite di Baresi con la maglia rossonera. Era un giocatore leggendario del Milan, ce lo ricordiamo tutti, riposi in pace.
10: May he rest in peace.
5: Il suo esempio, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra, ma quello di Baresi era un altro calcio, forse anche un altro mondo, un po' più libero, proprio come lui.
3: C'è la novità dell'ultima ora, il passo indietro della FIFA sull'ipotesi di vendere a fondi privati i mondiali di calcio. Dopo giorni di polemiche da parte dei dirigenti calcistici di tutto il mondo, la levata agli scudi dell'UEFA, la rinuncia di Infantino è arrivata ed è stata affidata a una nota ufficiale della federazione. La nostra proposta è risultata troppo divisiva, ammette la FIFA, tanto da far venir meno l'interesse posto alla base della nostra proposta. Si legge nella nota: il nostro scopo è sempre stato di unire e migliorare, di conseguenza il progetto non verrà portato avanti. Adesso è il momento di seguire la rassegna stampa in diretta. In studio c'è Domenico Di Cesare. I prossimi aggiornamenti alle 5.

Buongiorno, ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo da Il Mattino, terremoto, paura a Napoli, Campi Flegrei, la scossa più forte di sempre, 4.7. Crolli a Pozzuoli, danni in molte abitazioni, le foto sono eloquenti. Poi migranti, scontro Roma-Madrid, a Ceuta 50.000 migranti, l'Italia congela il trattato di Schengen su navi aerei dalla Spagna, Meloni questioni di sicurezza, l'ira del governo Sanchez, qui meno irregolari che da voi. Andiamo subito dalla Repubblica, l'Europa si è fermata a Ceuta, nell'exclave arrivati 50.000 migranti, 48.000 già rientrati, 57 annegati. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, UE divisa, Sanchez accusa un attacco alla nostra sovranità nazionale. La crisi spinta dal Marocco, cioè l'ombra del favore fatto a Trump. E poi di spalla i soldati italiani in mezzo alla guerra tra sauditi e iuti e poi ancora il terremoto a Napoli con i crolli e massi sulle auto a Pozzuoli dopo la scossa di terremoto. Allora andiamo

0: A vedere questo articolo firmato da Alessio Gemma e Pasquale Raicaldo. I campi Flegrei tornano a tremare, sisma 4.7, feriti e paura a Napoli. Scene da terremoto, la scossa di bradisismo più forte di sempre negli ultimi 40 anni. Ore 19.46, magnitudo 4.7, l'epicentro è lungo il perimetro della Solfatara, la profondità di 2,6 km, uno sciame sismico con più di 30 eventi fino all'ultimo. Delle ore 22 di 3.8. La terra trema ovunque in provincia di Napoli, da Giugliano alle isole di Ischia e Capri fino al centro della città. Il bilancio di una decina di feriti, di cui due gravi da schiacciamento, poi il bilancio diventerà di 21 feriti, di cui due gravi, 22 famiglie sgomberate, un bilancio confermato dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Siamo arrivati a 100.000 utenze di energia elettrica interrotte, racconta Fabio Siciliano, il capo della Protezione Civile Nazionale, che convoca l'unità di crisi. Nelle strade di Pozzuoli, macerie ovunque, costoni crollati, c'è chi porta in spalla parenti anziani e chi è rimasto prigioniero tra le mura di casa. Questi sono i racconti. Traffico in tilt, strade prese d'assalto per la paura, trasporti interrotti dalle linee flegree a funicolari e metropolitane di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli, fermi i collegamenti che stanno riprendendo. E poi c'è l'intervista di Elena Dusi a Lucia Pappalardo, direttrice di NGV di Napoli, che dice: scossa più forte di sempre, ora ne prevediamo altre. Alla domanda: vi ha stupito una scossa così forte? Pappalardo risponde: in realtà ci aspettiamo che si possa raggiungere una magnitudo di 5.1. Lo studio del sottosuolo nell'area dei Campi Flegrei indica che nello scenario peggiore, qualora si attivassero tutte le faglie, raggiungeremo quel valore. Ovviamente si tratta di uno scenario molto improbabile. E ancora: il susseguirsi delle scosse rende più fragili gli edifici? Chiede la giornalista. No, gli ingegneri spiegano che se un edificio non subisce danni da un terremoto, poi non lo ricorda alla scossa successiva, spiega la direttrice INGV di Napoli. E poi la stampa: l'Italia blinda le frontiere e Ceuta entrano 60.000 migranti, pugno duro del governo, quasi tutti respinti oltre il confine. Roma sospende Schengen con la Spagna, Sanchez la solidarietà è facoltativa, i trattati dice invece no. E poi al centro pagina: Trump, l'accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi, l'annuncio è della Casa Bianca. Trump parla di svolta storica, di grande passo verso una pace duratura nella striscia di Gaza, ma all'indomani del grande annuncio via Truth di giovedì sera, con il quale il presidente USA ha reso noto l'intesa attorno a una roadmap in 15 punti, arrivano silenzi, distinguo e precisazioni sia dal fronte Hamas sia da Israele. Poi ancora l'immagine, l'incubo di Napoli, la scossa più forte di 40 anni, appunto. Corriere della Sera: migranti, una crisi europea. A Ceuta 50.000 arrivi e 48.000 rimpatri. Sanchez dice: Spagna sotto attacco. Roma sospende Schengen. Dura replica di Madrid: rispettate i trattati. La solidarietà di Parigi, invece, è di Londra. E poi ancora al centro pagina: i nostri soldati nel Golfo. Il Parlamento lo sapeva. È un'intervista al ministro della Difesa Crosetto. E poi ancora l'addio al capitano, la leggenda Franco Baresi, bandiera del Milan e del calcio italiano. Andiamo avanti con il Messaggero. Italia-Spagna, lite sui confini. Meloni: niente impatti sul turismo. Ira di Madrid: qui meno irregolari che da voi. E poi ancora Baresi, il suo calcio da libero, scrive Marco Evangelisti, elegante e concreto, uno dei difensori più forti e ammirati della storia del calcio. Di spalla una notizia economica: Monte dei Paschi di Siena, il Banco BPM, stop al dossier fusione dopo la bocciatura di Crédit Agricole. Non crea valore per gli azionisti, fanno sapere. E poi il Fatto Quotidiano, che apre anche il fatto su Ceuta, dice: Meloni flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez, sospende Schengen per occultare i dati disastrosi. Il giornale Confini blindati, la svolta Meloni chiude, dopo l'invasione in Spagna, più di 60.000 migranti a Ceuta, crolla l'idea di accoglienza, bufera su Sanchez. Al centro pagina l'addio a Baresi, cuore del Milan, il capitano per sempre, una foto del 1989 con Baresi che alza la sua prima coppa dei campioni. E poi nel taglio basso, morto Don Mazzi, Angelo antidroga, aveva 96 anni. Andiamo avanti con Domani, i migranti, la pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna. La Premier invoca la sicurezza nazionale e sospende Schengen con Madrid. L'UE scelta da motivare e così dimostra di essere l'ariete di Trump e dell'estrema destra maga che attaccano il socialista. Ecco la foto di Ceuta, un'onda anomala, scrive Domani, in meno di 24 ore 50.000 arrivi e 37.000 ripartenze, in più almeno 57 i morti. Il doppio titolo, scandali e miliardi, il grande business dei dati biometrici, e questo si riferisce alla legge sul riconoscimento facciale. E allora, prima di vedere i dati economici, approfondirei proprio il tema di Ceuta. Nelle strade di Ceuta, invase da 50.000 migranti, cerchiamo la libertà. Tensione nell'enclave spagnola, 57 morti annegati, polizia schierata e assalti per il cibo. Arriva Sanchez, dice colpa delle mafie. Per Madrid in 48.000 sono già tornati in Marocco. Allora ci aiutiamo con questa infografica. Ceuta, ex colonia romana, con 84.000 abitanti, si estende per circa 18 chilometri quadrati e si trova proprio di fronte allo stretto di Gibilterra. Insieme a Melilla è l'unico confine terrestre dell'UE con l'Africa, che può essere raggiunta via terra o a nuoto. Ovviamente ci sono i posti di blocco, i posti di frontiera sia della Guardia Civile sia delle autorità marocchine. Vediamo l'intervista invece a l'operatore sanitario, il soccorritore spagnolo e fondatore dell'ONG Open Arms, Oscar Camps. Bruxelles ignora le cause degli esodi, questo è il risultato, dice. Quella di Ceuta non è una crisi migratoria, è il fallimento di una strategia politica che era condannata a fallire fin dal primo giorno. L'Europa ha scelto di pagare paesi terzi per fermare le persone prima che arrivassero alle nostre frontiere, invece di affrontare le cause che costringono milioni di esseri umani a fuggire. Invece di fare politica, ha firmato assegni. A parlare così è lo spagnolo Oscar Camps, fondatore dell'ONG Open Arms. Perché è successo proprio ora? Chiede Perilli, perché quei governi hanno deciso che non gli basta più, chiedono più denaro, più sostegno politico o più concessioni. E quello che vediamo ora è esattamente questo: è stata l'Europa a consegnare loro quel potere di ricatto, esternalizzando le proprie responsabilità, dice l'operatore umanitario. C'entra qualcosa il Marocco? Il Marocco fa parte della lista di paesi che hanno ricevuto miliardi di euro dalla UE. Andiamo invece su Avvenire, c'è un articolo di Lucia Capuzzi, Ceuta andata e ritorno con strage, l'illusione migrante di una notte. Qui c'è il racconto invece di chi ha oltrepassato il confine. È stata tutta un'illusione, sono arrivato con un gruppo di amici perché volevo avere un'opportunità senza nemmeno dirlo ai miei genitori, ma è evidente che nessuno me la darà, racconta il 13enne di Tetuan, prima di riprendere la via del mare e circumnavigare a nuoto El Espigon, lo spuntone, un'elisse di roccia adagiata fra due continenti, Africa ed Europa. Allora vediamolo. È questo l'Espigon, appunto una barriera, un 25 metri di barriera alta 6 metri che appunto divide il Marocco dalla Spagna. Il miraggio della fiesta si è dissolto nell'emergenza umanitaria in cui si sono trovati intrappolati. Il centro di permanenza temporanea al collasso per l'affluenza inedita, le vie deserte presidiate da esercito e guardia civile, le serrande abbassate, i volontari impossibilitati dimenticati, da prestare attenzione a tutti. Addirittura nei quartieri periferici i nuovi arrivati sono stati accolti con insulti e lanci di pietre. Non mi è rimasto che fare marcia indietro, racconta Hamza, 20 anni, che anche lui ha provato appunto l'ingresso a Ceuta, sperando di entrare appunto in Europa. Ma vediamo quali sono i fattori scatenanti, la geopolitica, questa tensione tra Madrid e il Marocco. La maxi sanatoria è un argomento che si può facilmente escludere. La scelta del governo socialista di procedere alla regolarizzazione di 500.000 di migranti senza precedenti penali. La finestra si è chiusa il 30 giugno e dalla misura sono esclusi quanti non fossero già presenti nel paese al 1 gennaio scorso. Di certo, dunque, i profughi entrati giovedì a Ceuta non avrebbero potuto usufruirne. Poi c'è il braccio di ferro col Marocco. Maggior influenza sulla vicenda sembra averlo avuto il recente riavvicinamento tra Madrid e Algeri. Rivale storico del Marocco, la competizione riguarda in primo luogo il dossier mai risolto del Sahara occidentale. Lo scenario globale e l'irruzione sulla scena di Donald Trump hanno tuttavia aggiunto ulteriori elementi. Il regno di Mohamed VI è il più stretto alleato del tycoon in Africa. Il presidente USA ha appena intitolato la nuova autostrada un omaggio per avere riconosciuto nel 2020, alla fine del primo mandato di Trump, la sovranità di Rabat sulla regione contesa. E poi c'è Gibilterra e i mondiali di calcio. Nell'equilibrio precario tra Madrid e Rabat rientra anche il nodo Gibilterra. Il recente accordo tra Spagna e Gran Bretagna non ha modificato la sovranità sulla rocca, ha però eliminato la recinzione e reso più flessibile la circolazione di merci e persone. Mutamenti comunque sufficienti per riaccendere la mai sopita speranza marocchina di riprendersi Ceuta e Melilla. Infine c'è la partita sui mondiali che nel 2030 saranno organizzati congiuntamente tra i due paesi. La penisola ha appena vinto la corsa per ospitare la finale a Madrid. Il regno però non molla e procede con i lavori del faraonico stadio Hassan II a nord di Casablanca. Vediamo poi il foglio, c'è la versione di Trump. La Casa Bianca salta sul caos in Spagna, c'entra il rapporto con Sanchez e quello col Marocco, scrive Giulia Pompili. Mentre migliaia di migranti marocchini venivano scortati dall'esercito spagnolo di nuovo dentro ai confini del Marocco, secondo il ministro dell'interno spagnolo Marlaska, quasi 25.000 persone sarebbero rientrate volontariamente già ieri, non avendo trovato neanche un posto per dormire né cibo nell'exclave di Ceuta. Il presidente americano Donald Trump commentava in tempo reale le immagini mandate in onda in modo martellante su Fox News. È terribile, ricordatevi quelle immagini, ha detto. Saremo noi fra 3 anni se vincerà la parte sbagliata, ovvero i democratici. Crisi improvvise con immagini potentissime come quella di Ceuta si prestano alla manipolazione dell'informazione, alla diffusione di fake news e disinformazione. In molti hanno interesse a farlo, per esempio la Russia e l'estrema destra populista europea, ma c'è un certo richiamo anche nelle file dei repubblicani MAGA. Continua l'articolo. È così che le immagini della frontiera spagnola a Ceuta si sono trasformate facilmente in un mezzo per riaffermare l'idea che i migranti siano una minaccia non solo amministrativa ma esistenziale, e che solo una politica di controllo più aggressiva potrà evitare situazioni simili. Una narrazione efficace in un momento in cui i sondaggi mostrano un indebolimento del consenso nei confronti di Trump, con l'indice di approvazione intorno al 38%. Ma c'è anche un altro motivo per cui i trampiani hanno interesse a usare Ceuta politicamente, e riguarda il rapporto con la Spagna di Pedro Sanchez e con il Marocco di Re Mohamed VI. Negli ultimi anni le relazioni fra Washington e Rabat si sono a dir poco intensificate. Domenica scorsa Trump ha annunciato a sorpresa sul suo social Truth che il Marocco avrebbe intitolato a suo nome un tratto dell'autostrada. Ma secondo alcuni analisti potrebbe avere a che fare questa invasione di Ceuta potrebbe avere a che fare con i mondiali di calcio del 2030 che il Marocco co-ospiterà con Spagna e Portogallo, e l'ambizione di ospitare la finale. 2 giorni prima l'agenzia per il commercio e lo sviluppo degli Stati Uniti, aveva accettato di finanziare gli studi preliminari per un progetto di produzione di ammoniaca nel Sahara occidentale. Era stato proprio Trump nel 2020, durante il suo primo mandato, a fare degli Stati Uniti il primo paese occidentale a riconoscere la sovranità marocchina sul Sahara occidentale, mai revocata da Biden, e sponsorizzando anche una risoluzione ONU a favore del piano di autonomia marocchino. E per la rassegna stampa è tutto. E ora torniamo allo sciame sismico ai campi Flegrei. Andrea Vaccarella ha intervistato Stefano Branca dell'INGV. Ascoltiamo.
1: Terremoto a Napoli ha fatto registrare una magnitudo 4.7, la scossa con epicentro ai campi Flegrei, avvertita dai sismografi alle 19.46. Noi ci colleghiamo con Stefano Branca dell'INGV per capire di più come si inquadra questa scossa di 4.7, una scossa molto più alta del solito. Branca.
2: Ma è allora molto semplice, si inquadra in quello che è il quadro purtroppo di aumento della sismicità che caratterizza l'area dei Campi Flegrei, che come sapete è un vulcano attivo, che ha subito un incremento dei fenomeni sismici a partire dal 2023. In realtà ai Campi Flegrei abbiamo una ripresa del sollevamento del suolo, che è il motivo per cui si generano i terremoti a causa appunto del sollevamento, quindi del fenomeno del bradisismo, che è iniziato nel 2006 e poi è aumentato gradualmente nel tempo. Nel 2011 è aumentato e nel 2023 è continuato a intensificarsi il sollevamento e soprattutto è aumentata la sismicità, tanto che a partire dal 2023 si erano verificati già 5 terremoti con magnitudo superiore a 4. E quindi diciamo che purtroppo rientra questo terremoto in quello che è attualmente, ormai da più di un decennio, lo stato del vulcano dei Campi Flegrei.
1: Branca, quanto riescono a tenere sotto controllo questo bradisismo di cui abbiamo parlato tantissimo?
2: Ormai diciamo che considerando che ai Campi Flegrei le crisi bradisismiche sono iniziate nel 1950, è stata nel 50-52 e sostanzialmente non c'erano praticamente strumenti, così come nella crisi del 70-72, poi negli anni 80 è stata installata la rete sismica e quindi l'altra crisi bradisismica dell'82-84 è stata registrata dalla rete sismica, si iniziarono tutta una serie, altra serie di misure geofisiche, eccetera. Oggi con la rete multiparametrica di monitoraggio dell'osservatorio Vesuviano si hanno informazioni sul tasso di sollevamento, sulla deformazione del suolo, sulle variazioni geochimiche, sulla sismicità in tempo reale, quindi considerando che l'area dei Campi Flegrei è uno dei vulcani meglio monitorati al mondo.
1: Quindi, nonostante sia una delle scosse, leggevo proprio pochi minuti fa, forse la più alta negli ultimi 40 anni, lei ritiene di, insomma, non siete più preoccupati di quanto non siate normalmente, nell'occuparvi ovviamente del fenomeno del bradisismo?
2: No, chiaramente cioè non è che non siamo preoccupati, siamo ben consci di quello che è il quadro della criticità dei Campi Flegrei, dello stato di questo vulcano, tanto che l'istituto, l'INGV, su iniziativa del presidente, sta facendo tutta una serie di attività di potenziamento attraverso finanziamenti del ministero e altri finanziamenti della rete di monitoraggio, proprio per cercare di aumentare le nostre capacità di analisi dei dati, proprio perché la situazione è una situazione molto delicata.
1: Delicata, ma appunto come ci spiegava, sotto controllo, quella appunto la più controllata, la più monitorata, Stefano Branca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Grazie per essere stato con noi a
2: Grazie a voi.
1: RaiNews 24.

0: cantante Patti Smith è stata ricevuta questa mattina da Papa Leone XIV. Entrambi nati a Chicago, il Papa 70 anni, Patti Smith alla fine dell'anno ne compirà 80. Un incontro durante il quale è scoccata una scintilla, lo ha scritto sui social, su X, padre Spadaro, che era presente all'incontro e che adesso è nostro ospite. Ben tornato su Re News 24.
1: Grazie, buongiorno a voi gli telespettatori.
0: Ecco dunque, padre Spadaro, lei era presente appunto all'incontro, qual è stato il clima?
1: Un clima molto bello, direi molto intimo. È chiaro che Papa Leone conosce le canzoni di Patti Smith, quindi è una figura che ha conosciuto sin dalla sua giovinezza, quindi è stato molto bello anche per lui trovarsela davanti. È un incontro appunto intimo ma molto profondo, che ha toccato dei temi che ha riguardato ovviamente anche il mondo, cioè le tensioni che ci sono nel mondo, ma anche la capacità che ha la musica di comunicare un messaggio di speranza. In qualche modo è come se, così ho inteso, Leone avesse dato una missione a Patti, che però già appunto la vive e la sente sua. Patti è alla vigilia, diciamo, dei suoi 80 anni e sente che questo momento della sua vita è molto importante per comunicare un messaggio al mondo. I due si sono intesi perfettamente. È stato poi anche un incontro molto, molto leggero, pieno di battute, di intimità, direi, sì.
0: Eh sì, perché poi i due parlano la stessa lingua, insomma, l'inglese, essendo anche della stessa città. Ha detto appunto temi di attualità, ce ne sono stati alcuni in particolare in questo momento così difficile per il mondo di cui hanno parlato?
1: Ma indubbiamente la situazione del mondo era presente a tutti e due, quindi il discorso si è concentrato appunto sulla potenza della musica, della poesia, di esprimere un messaggio di speranza in un momento così complesso, così difficile. Indubbiamente ci siamo anche soffermati in un momento importante, ricordando quello che Patti Smith ha fatto a Roma nel settembre scorso, quando ha ricevuto una chitarra elettrica fatta con i legni di un barcone di migranti che ha affondato. E questa chitarra elettrica l'ha suonata durante questo concerto.
0: Ecco, il Papa conosceva dunque le canzoni di Patti Smith, qual è la sua preferita? L'ha capito?
1: Ah, no, questo non lo so, non se lo sono detti, però certamente sì, ho capito che c'è questa intimità fatta di conoscenza. Devo dire, Papa Leone, ho l'impressione che abbia una grande conoscenza della cultura pop, in cui è stato immerso, che ha vissuto e che ha fatto suo, attraversato, e quindi è diventata anche un'esperienza, un'urgenza, direi, pastorale, ecco.
0: E anche perché comunque la musica è così importante anche per comunicare a tutti, e lo è sicuramente per il Papa.
1: Sì, ecco, una cosa molto, molto bella è stato questo riferimento costante ai giovani, alle persone più giovani. Cioè, la musica arriva a tutti, evidentemente, però arriva in modo particolare ai giovani, che oggi, in un momento come questo, hanno bisogno di grande speranza. E ho trovato, devo dire, Patti sollevata, no? Cioè, ho proprio visto che alla fine era gioiosa, non solo per questo incontro, che ha avuto anche dei momenti molto simpatici, molto leggeri, ma ho avvertito proprio il senso di una conferma della missione, di quello che sta facendo in questi anni.
0: Grazie a padre Antonio Spadaro per essere stato con noi.

0: Sabato soleggiato al nord, almeno nelle prime ore del mattino, poi nubi che aumenteranno nel corso della giornata sulle aree alpine e prealpine, con la possibilità di qualche isolato temporale pomeridiano. Una giornata soleggiata anche al centro, qualche velatura al pomeriggio, ma senza piogge. Ventilazione che rimane sempre settentrionale. Sulle regioni del sud Italia, tanto sole durante tutta la giornata, qualche nube in più sul Salento al pomeriggio, così come sulla Calabria, con isolati acquazzoni. Una giornata soleggiata. Già da quella di sabato sulle due isole maggiori, una ventilazione che resta ancora nord-occidentale, accompagnata da mari generalmente molto mossi. Vediamo infine le temperature con valori massimi che sfioreranno i 38 gradi al centro-sud, Roma, Firenze e Campobasso, le città più calde.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Il tempo si sposta.

0: Italia sospende Schengen con la Spagna dopo l'invasione di migranti. Quasi tutti i marocchini entrati a Ceuta illegalmente sono rientrati. Trump attacca Sanchez. La CBS annuncia Stati Uniti e Israele pronti a attaccare ancora l'Iran nel fine settimana nel mirino. Infrastrutture energetiche, centrali elettriche, raffinerie Teheran ribatte pronti a rispondere. La più forte scossa da 40 anni, quella di 4.7 che ha colpito i campi Flegrei nella serata di ieri. 21 le persone ferite, 2 sono gravi, un edificio dichiarato inagibile a Pozzuoli, chiuso il porto. È morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Mattarella ricorda il testimone coraggioso di impegno sociale e civile. Giornata da bollino nero oggi per il primo esodo di agosto e salgono a 19 le città da bollino rosso per afa e caldo, domani saranno 23. Grande cordoglio nel mondo del calcio, ma non solo, per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, il 4 agosto i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Buongiorno da Rai News 24. Dunque sono in gran parte rientrate nei luoghi di provenienza le decine di migliaia di migranti arrivati a nuoto a Ceuta. 58 sono morti annegati. Un'invasione che lascia dietro di sé dubbi sugli equilibri dell'Europa e nei rapporti tra gli Stati membri. La nostra inviata Marina Lalovic in apertura.
1: Cercano un mondo diverso, ma chi ha varcato il confine di Ceuta nuotando per ore o camminando seguendo il flusso senza precedenti, ora resta bloccato. Oltre 60.000 persone arrivate in soli 24 ore, decine gli annegati. I numeri fanno già parte della storia dell'exclave spagnola, l'unico territorio dell'Unione Europea, assieme a Melilla, sul suolo africano. Ho nuotato per 8 ore per arrivare a questo confine. Ora vorrei andare in Spagna. Sono venuto di notte, ho perso il telefono. Sono senza mangiare né bere. Ho sentito che si poteva passare, ho solo seguito il flusso. Sono arrivata camminando per ore. La polizia marocchina non poteva fermare così tante persone. Ma ora non sappiamo cosa fare. Si cerca un mondo nuovo, ma a Ceuta tutto resta chiuso.
2: C'è intanto chi attende qui in mare circondato dall'esercito e dalla guardia civile, e poi c'è chi ha deciso di ritornare in Marocco.
1: Torno in Marocco, qui non c'è niente, né da mangiare, né da bere, nemmeno comprando. Torno perché non ho dove altro andare, ma non vorrei vivere in Marocco. È un'altra vita pure per i residenti. Quei pochi che incontriamo non nascondono la propria rabbia. È una cosa senza precedenti, è una vergogna. Gente è arrivata con i bebè, non hanno da mangiare né da bere. Non capisco perché vengono. Siamo indignati. O li aiutassero o li deportassero. Ma a Ceuta resta chi spera ancora in un nuovo inizio.
0: La Premier Meloni ha annunciato la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, misura straordinaria per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario, ha precisato Meloni. La replica del primo ministro spagnolo Sanchez: non è tempo di dividere ma di costruire un'Europa forte e unita. Alberto Gioffreda.
3: Dopo meno di 24 ore l'ipotesi diventa realtà, l'Italia sospende Schengen con la Spagna a seguito dell'emergenza migranti che ha colpito Ceuta, una possibilità che Palazzo Chigi aveva messo sul tavolo sin da subito. Si tratta di una misura straordinaria, scrive Giorgia Meloni, adottata per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario, una mossa, quella del governo italiano, che arriva dopo una giornata in cui non sono mancati contatti tra il governo e altre cancellerie europee. Meloni ha sentito la premier danese Frederiksen, sostenitrice della linea promossa dall'Italia, alla quale si sono allineate poi pure Svezia e Finlandia. E proprio per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione, la Presidente del Consiglio si dice pronta ad appoggiare ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole. Immutate però le distanze tra Roma e Madrid, frizioni si erano già registrate nell'ultimo Consiglio europeo di giugno tra Sanchez e Meloni, proprio sulla regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti, considerata dalla Presidente Presidente del Consiglio, con un probabile impatto anche sui paesi vicini alla Spagna. La crisi di Ceuta ha portato anche ad un'altra crisi diplomatica con il ministro degli esteri spagnolo, che ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo le parole del suo omologo italiano Tajani, favorevole alla sospensione di Schengen, e che aveva indicato come causa dell'arrivo dei migranti a Ceuta le politiche poco restrittive dell'esecutivo iberico.
0: Adesso veniamo al dibattito politico sulla crisi di Ceuta e la sospensione di Schengen, scontro tra maggioranza e opposizione a dividere gli schieramenti, anche il caso del Mastro in giunta alla Camera sull'accesso alle sue chat con Caroccia, il ristoratore presunto prestanome del clan senese a Roma. Alberto Poti.
4: La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna era stata chiesta subito dalla Lega per difendere i confini. Uno stop necessario, afferma Tajani. L'immigrazione irregolare va governata senza ideologia, incalza Lupi. Per Fratelli d'Italia, Ceuta è il modello della sinistra.
5: Da una parte il modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore. Dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
4: A Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche, secondo Futuro Nazionale, mentre il resto dell'opposizione, dai centristi al campo largo, invita a non fare sciacallaggio. Governo di irresponsabili propagandisti, attacca Schlein. Stessa linea dai 5 Stelle.
6: E cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
4: Nel frattempo restano inaccessibili le chat di Del Mastro per l'aggiunta delle autorizzazioni a procedere alla Camera. La visione è stata sospesa dal presidente Fontana in attesa di una decisione prevista per lunedì. Un comportamento che il centrodestra definisce ineccepibile.
7: Il capolargo strumentalizza come suo solito una vicenda che è stata affrontata dalla giunta delle autorizzazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.
4: Per il presidente della giunta, Davis Dori, quella di Fontana è un'entrata a gamba tesa, mentre il capolargo denuncia una grave violazione delle prerogative parlamentari.
8: Del Mastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere, non si capisce perché il governo di Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat tra Del Mastro e Carroccia.
0: Questo dunque è il dibattito politico interno, ma torniamo all'emergenza di Ceuta. È stata convocata una riunione dei 27 Stati membri dell'Unione Europea sulla sicurezza delle frontiere esterne. Allora, seguiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
9: Intervengono compatti i vertici dell'Unione Europea per affiancare la Spagna nel contrasto dell'immigrazione irregolare. Le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili, scrive la presidente della Commissione von der Leyen, che chiede rimpatri rapidi per i migranti di Ceuta e schiera due dei suoi commissari agli interni e al Mediterraneo per affrontare la crisi. Si lavora al potenziamento di Frontex, il coordinamento delle frontiere esterne e della Guardia Costiera Europea. Uno dopo l'altro, i paesi del vecchio continente, soprattutto quelli guidati dalle destre, annunciano misure per rafforzare le proprie frontiere. In prima linea la Francia, che aumenterà di 5 volte da qui a sabato il numero degli agenti schierati al confine con la Spagna. In tutto saranno 334. Pronti a chiudere i confini, sospendendo Schengen, anche l'Austria, la Finlandia e la socialdemocratica Danimarca, mentre Bruxelles precisa che nessuno può entrare nel continente da Ceuta e da Melilla senza controlli alle frontiere. Serve un regolare visto.
0: Vediamo cosa comporta la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna e per quanto riguarda dunque Madrid in particolare l'aeroporto, gli scali aerei sono bloccati, anche quelli marittimi, e parallelamente c'è anche un accordo, in accordo con Parigi, c'è un rafforzamento del confine tra Francia e Italia, dunque stop a traffico aereo e anche traffico marittimo. Alessandro Carboni.
10: L'Italia è stata la prima a passare dalle parole ai fatti, ma altri paesi potrebbero seguire sulla stessa linea: Danimarca, Finlandia e Svezia. Il premier polacco Donald Tusk chiede che Madrid segua l'esempio di Varsavia, che ha blindato le sue frontiere, altrimenti, sottolinea, Schengen non regge. La Spagna deve riportare la situazione a Ceuta sotto controllo il più presto possibile, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Solidarietà dal francese Macron, che intanto rinforza i controlli ai confini con la Spagna. L'accordo di Schengen, in vigore dal marzo 1995, consente a uno Stato membro di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere in caso di grave minaccia alla sicurezza interna o all'ordine pubblico, come terrorismo, criminalità organizzata o durante emergenze sanitarie pubbliche, come le pandemie, o in caso di improvvisi e massicci movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi. È considerato un pilastro dell'Unione Europea perché garantisce la circolazione di cittadini, merci e servizi. Ma per Ceuta e Melilla non si tratta di territorio Schengen come il resto della Spagna. Le due enclave godono di un regime speciale e chiunque voglia lasciarle verso l'Europa viene sottoposto a rigidi controlli di frontiera. Lo Stato spagnolo può decidere il trasferimento controllato verso la penisola per ragioni umanitarie in caso di sovraffollamento delle strutture di accoglienza e diverse fonti europee confermano che al momento non si registrano flussi non autorizzati verso il continente.
0: Adesso le indiscrezioni della stampa americana sono arrivate nella notte. Stati Uniti e Israele si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran. Secondo lo Wall Street Journal, CBS, CNN, il presidente Trump ha ordinato una nuova offensiva contro Teheran, una delle più pesanti dall'inizio del conflitto. Avrebbe ricevuto i piani di attacco a Camp David, dove sta trascorrendo questi giorni. Gli attacchi potrebbero cominciare già questo fine settimana e durare alcuni giorni. Da New York l'inviato Nico Piro.
11: Sto perdendo la fiducia negli iraniani perché mentono e travisano le cose. Donald Trump rispondendo alla domanda sulle possibilità di un nuovo accordo con Teheran. Il presidente parla durante una riunione del suo gabinetto convocata a Camp David, durante la quale Trump non lesina toni ottimistici sui risultati raggiunti dalla sua amministrazione, in guerra come sul fronte economico. Poche ore dopo, i media americani rilanciano notizie su un imminente attacco su vasta scala, coordinato tra gli Stati Uniti e Israele, che così tornerebbe ad unirsi alla guerra. CBS, Axios e Wall Street Journal concordano, salvo che su un punto, cioè se l'ordine di Trump sia stato già impartito, se il presidente ci stia ancora pensando. La finestra temporale sarebbe quella del fine settimana a mercati chiusi. Obiettivi, centrali elettriche, raffinerie, infrastrutture civili, bersagli nella maggior parte dei casi protetti dal diritto internazionale. Negli ultimi due mesi la guerra degli USA all'Iran ha avuto un andamento altalenante tra una pace che sembrava raggiunta ed attacchi ripresi, pause e nuove ondate di bombardamenti pur circoscritti, fasi segnate dalle continue minacce di Trump, che ne aggiunge altre. Li colpiremo duramente, ad un certo punto diranno non ne possiamo più.
0: La replica di Teheran assicura di essere pronta a rispondere a quella che definisce la follia americana. Intanto lo stretto di Hormuz resta aperto alle navi commerciali, sostiene il comando centrale statunitense, smentendo quanto affermato dai guardiani della rivoluzione iraniani. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
12: Le acque di Hormuz sono ancora al centro delle tensioni in una guerra che segue due binari paralleli, quello delle bombe e quello della diplomazia. I Pasdaran rivendicano il controllo di Hormuz, l'autorità dello stretto del Golfo Persico, un organismo governativo iraniano istituito per regolamentare il traffico marittimo, dichiara che a causa delle continue azioni aggressive delle forze militari statunitensi, il transito attraverso Hormuz non è possibile. Teheran sostiene che non appena la situazione si stabilizzerà, i permessi di transito saranno rilasciati gradualmente. Intanto i Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che non seguivano la rotta designata dall'Iran e che tentavano di attraversare Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. I guardiani della rivoluzione continuano a colpire anche i paesi del Golfo e rivendicano l'attacco a basi americane in Kuwait, in risposta ai raid di Stati Uniti e Arabia Saudita sull'isola di Kashmir. Esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza le truppe della coalizione americana. Ma nonostante tutto la diplomazia va avanti. Sarebbero in corso negoziati tra Washington e Teheran con l'obiettivo di una de-escalation a Hormuz, mentre i sauditi formano una coalizione per proteggere le navi nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. L'iniziativa mira a istituire un'alleanza multinazionale di difesa marittima per proteggere le vie d'acqua internazionali, con un'attenzione specifica agli stretti di Hormuz e di Bab el-Mandeb.
0: Vedete la nostra ultima ora sotto attacco nella notte ancora una volta a Kiev, colpita da missili balistici russi, già pesante il bilancio, almeno 9 morti, è stato aggiornato pochi secondi fa il bilancio, sono diversi feriti. Il sindaco Klitschko all'inizio di questi bombardamenti ha invitato la popolazione a restare nei rifugi e si stanno ripetendo per l'ennesima notte le consuete scene di intere famiglie rifugiate sotto le stazioni della metropolitana in attesa della fine degli attacchi. Evidentemente i missili intercettati, alcuni detriti sono caduti su palazzi residenziali, 9 i morti e diversi i feriti. Vedete le immagini che sono arrivate da poco dai circuiti internazionali dei Vigili del Fuoco in azione per spegnere gli incendi provocati da queste esplosioni causate dalla caduta di detriti. Adesso siamo con Domenico Di Cesare qui in studio per la rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani.
13: Buongiorno, ben trovati alla rassegna stampa di Ragnosa 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi partiamo da Il Mattino, terremoto, paura a Napoli. Le tre foto che mostrano i danni. Campi Flegrei, la scossa più forte di sempre, 4.7, crolli a Pozzuoli. Danni in molte abitazioni, i feriti sono 21, di cui 2 gravi, 22 le famiglie sgomberate. Il bilancio è stato confermato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari. Al centro pagina migranti, scontro Roma-Madrid, a Ceuta 50.000 migranti, l'Italia congela il trattato di Schengen su navi e aerei dalla Spagna, Meloni questioni di sicurezza, l'ira del governo Sanchez, qui meno irregolari che da voi. La Repubblica, l'Europa si è fermata a Ceuta, nell'ex enclave arrivati 50.000 migranti, 48.000 già rientrati, 57 annegati. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, UE divisa, Sanchez accusa un attacco alla nostra sovranità nazionale, la crisi spinta dal Marocco, c'è l'ombra del favore fatto a Trump. E poi di spalla i soldati italiani in mezzo alla guerra tra sauditi e iuti, e ancora il terremoto a Napoli, le foto, i crolli e massi sulle auto a Pozzuoli dopo la scossa. Franco Baresi invece capitano per sempre, la leggenda del calcio, icona rossonera, se ne va a 66 anni martedì, l'ultimo saluto, Milano in lutto. La Stampa ancora con Ceuta, l'Italia blinda le frontiere, pugno duro del governo, quasi tutti respinti oltre il confine, Roma sospende Schengen con la Spagna, Sanchez la solidarietà è facoltativa, i trattati no, dice il premier spagnolo. E poi al centro pagina Trump, c'è l'accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi, scrive Alberto Simoni. Donald Trump parla di svolta storica e di grande passo verso una pace duratura nella striscia di Gaza, ma all'indomani del grande annuncio via Truff di giovedì sera, con il quale il presidente USA ha reso nota l'intesa attorno a una roadmap in 15 punti, arrivano silenzi, distinguo e precisazioni sia dal fronte Hamas sia da Israele. Ancora una foto dei massi caduti durante le scosse nei campi Flegrei, l'incubo di Napoli. Corriere della Sera, migranti, una crisi europea, Ceuta 50.000 arrivi e 48.000 rimpatri, Sanchez, Spagna sotto attacco, Roma sospende Schengen, dura replica di Madrid, rispettate i trattati, invece arriva la solidarietà di Parigi e Londra. E poi al centro pagina i nostri soldati nel Golfo, il Parlamento lo sapeva, è un'intervista al ministro della difesa Crosetto. E poi l'addio al capitano, la leggenda di Franco Baresi, bandiera del Milan e del calcio italiano. Fondo pagina, Don Mazzi, il ribelle che salvava le vite, il prete degli ultimi morto a 96 anni, Mattarella, detto un educatore al servizio degli altri. Il Messaggero, Italia-Spagna, lite sui confini, Meloni, niente impatti sul turismo, ira di Madrid, qui meno irregolari che da voi. Ancora al centro pagina il profilo, il suo calcio da libero, la morte del grande difensore, scrive Marco Evangelisti, elegante e concreto, uno dei difensori più forti e ammirati della storia del calcio. Di spalla invece una notizia economica, Montepaschi di Siena e Banco BPM, stop al dossier fusione dopo la bocciatura di Crédit Agricole, che dice non crea valore per gli azionisti. Il Fatto Quotidiano ancora sul braccio di ferro tra Roma e Madrid. Meloni flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez. Sospende Schengen per occultare i dati disastrosi, scrive Il Fatto. Il Giornale, confini blindati, la svolta, Meloni chiude dopo l'invasione in Spagna. Più di 60.000 migranti a Ceuta, crolla l'idea di accoglienza, bufera su Sanchez. Al centro pagina l'addio a Baresi, una foto del 1989 quando alza la sua prima Coppa dei Campioni, e poi al fondo pagina morto Don Mazzi, Angelo antidroga, aveva 96 anni, così Il Giornale. Domani migranti, la pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna. Una foto simbolo di quello che è successo, e poi il doppio titolo, scandali e miliardi, il grande business dei dati biometrici, e questo si riferisce alla legge sul riconoscimento facciale. Il Sole 24 Ore invece tratta i temi economici, proprio a partire da Monte dei Paschi di Siena. Il Banco BPM, stop al dossier fusione, il CDA di Piazza Meda, consultazioni interrotte, dice ora focus sul piano strategico. Le decisioni dopo i paletti del socio Agricole, difficile che l'operazione crei valore, e ne esce rafforzata la posizione di Intesa San Paolo nell'Opas da 30,6 miliardi lanciata su Monte dei Paschi, che il CEO Carlo Messina ha ribadito di voler portare a termine con determinazione. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Ripartiamo dalle nuove scosse ai Campi Flegrei. La più forte alle 19.46 di ieri, di magnitudo 4.7, epicentro a Pozzuoli, 21 i feriti, 2 sono in gravi condizioni, numerosi i danni anche alle infrastrutture, è stato chiuso il porto di Pozzuoli. Letizia Caffiero.
14: La terra trema ancora ai Campi Flegrei, è stata una notte di paura. Dopo il terremoto di magnitudo 4.7 di ieri alle 19.46, epicentro Solfatara, il più forte degli ultimi 40 anni, è stato un susseguirsi di scosse, almeno 3 con una magnitudo superiore a 3. Una ventina i feriti lievi, quasi tutti con fratture, in codice giallo, 2 sono gravi, in codice rosso. Danni agli edifici, tantissimi gli sfollati, attivato il centro operativo comunale a Pozzuoli, alle 185 posti letto in area accoglienza al Pala Trincone. Chiuso il porto della città flegrea, stop ai traghetti per le isole per profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine dell'area commerciale. Interrotta la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana Circumflegrea per verifiche per rimuovere un muro crollato sui binari della Cumana. Crollati 2 edifici disabitati. Impressionanti poi le immagini del crollo di un intero costone nella zona dei Girolamini, sempre a Pozzuoli. E sempre a Pozzuoli si sono staccati alcuni costoni del Monte Olibano, dove si trova la sede dell'Accademia dell'Aeronautica. Saltata la corrente in molte zone per il crollo di un traliccio dell'alta tensione ad Agnano. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato il centro di coordinamento dei soccorsi. Presenti il presidente della regione Fico, i sindaci dei Campi Flegrei, il capo della protezione civile siciliano. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in costante contatto con il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci.
0: La morte di Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile, e lunedì funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Donatella Negri.
15: Più che problema di disagio, dovrei parlare di relazioni. Come riuscire a parlare con un ragazzo che non ha solo i problemi della tossicodipendenza, ma che sta trovandosi, sta cercandosi.
16: 29 novembre 2025, le forze già ridotte a un lumicino. Non aveva rinunciato all'inaugurazione di un evento a favore dei suoi ragazzi di Exodus, la comunità fondata 40 anni fa, dal prete per caso, come spesso raccontava, Don Antonio Mazzi.
17: Non avevo nessuna voglia di fare il prete io, anzi, i preti li odiavo. Perché ho dovuto fare la scuola dei preti, perché senza papà non avevo soldi neanche per i libri.
16: Poi a Bologna, all'università, improvvisamente, l'alluvione del Po nel 1951 a Ferrara, la città dei ragazzi, servono aiuti.
17: Io, che ero arrabbiato col Padre Eterno perché mi avevo rubato il papà da giovane, E ho pensato che un fuori di testa come me, forse se faceva il padre di chi era senza padre, forse si sarebbe salvato.
16: Classe 1929, veronese di nascita, milanese d'adozione, Don Antonio Mazzi, un Gian Burrasca della fede. Una vita accanto ai ragazzi, drogati, ladri, assassini. Per lui erano semplicemente figli, figli unici come le loro storie. A Milano arriva nel 1979 all'opera Don Calabria di via Pusiano, a ridosso del Parco Lambro, e lì si scontra con la tragedia dell'eroina. Come nel 51 a Ferrara, si rimbocca le maniche. Laddove c'erano siringhe morti, ottiene una cascina dal comune. Fonda Exodus, comunità per il recupero dei ragazzi tossicodipendenti.
17: Le mamme disperate, un quartiere come questo, che con un polmone di un milione di metri quadrati di verde, che diventava il polmone della disperazione. E ho cominciato, e poi il Padre Eterno mi ha aiutato.
16: Da lì è un crescendo di iniziative. Oggi 40 i centri in Italia, diversi anche all'estero, sempre attento ai nuovi fenomeni sociali. Il richiamo continuo è al ruolo di padre, ed è quello che ha sempre cercato di essere per i suoi ragazzi, sino alla fine.
17: Io credo che anche in paradiso, spero, che il Padre Eterno mi lasci tra i ragazzi.
0: Cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricordato Don Mazzi, testimone di impegno sociale e civile che ha speso interamente la sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili. Poi il cordoglio del Presidente della Camera Fontana e dei partiti di maggioranza e opposizione. Siamo in piena quarta ondata di caldo africano sull'Italia. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, domani saranno 23. E caldo e afa accompagnano gli italiani in viaggio per le vacanze. Sono oltre 26 milioni gli spostamenti per il primo weekend dell'estate da bollino nero. Danilo Sinibaldi.
18: L'aumento del traffico sulle nostre strade va di pari passo col rialzo delle temperature, previste intorno ai 40 gradi. Viaggi con l'aria condizionata accesa per gli italiani, ansiosi di raggiungere le località di vacanza in questo affollato secondo esodo d'estate, il primo da bollino nero. Fino al 2 agosto sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti tra chi parte e chi rientra nei grandi centri urbani. Lo fa sapere l'ANAS, che ha predisposto una serie di misure per agevolare la circolazione sulle principali arterie del paese.
19: Il momento più critico, la mattinata, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Bollino rosso invece nei pomeriggi di sabato e domenica. In particolare domenica, occhio ai rientri verso i grandi centri urbani di chi torna dalle vacanze di luglio o dal weekend breve. Ricordiamo che per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri.
18: Le località preferite per passare le ferie restano il mare, la montagna, borghi e città d'arte. I dati di ANAS ci dicono che il 75% degli italiani sceglie l'auto per spostarsi. C'è però una buona fetta che opta per il treno, mezzo ecologico che arriva nel cuore delle città. Secondo Trenitalia sono oltre 33 milioni le persone che quest'estate lo sceglieranno per raggiungere soprattutto le località lungo la costa adriatica, da Rimini fino alla Puglia, in montagna, Bolzano e i principali centri urbani.
0: Addio alla leggenda del calcio italiano Franco Baresi. Aveva 66 anni, funerali martedì nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione tra i tifosi. Davide Gangale.
20: La prima volta che mio papà mi portò allo stadio, avevo 6 anni, e andai a vedere un derby. Baresi era praticamente agli esordi. Lo chiamavano il Piscinin, era comunque già grandioso.
21: C'è la maglia numero 6 all'ingresso di Casa Milan, mazzi di rose rosse e il biglietto lasciato.

0: mai stato fuori dalle righe, non si è mai sentito una parola al di fuori che non fosse calcio.
1: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, 719, le partite di Baresi con la maglia rossonera. Era un giocatore leggendario del Milan, ce lo ricordiamo tutti, riposi in pace.
2: May he rest in peace.
1: Il suo esempio, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra, ma quello di Baresi era un altro calcio, forse anche un altro mondo, un po' più libero, proprio come lui.
3: Un altro calcio, un altro mondo, c'è stato il dietro front della FIFA sull'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale di calcio. Dopo giorni di polemiche da parte dei dirigenti calcistici di tutto il mondo e la levata di scudi dell'UEFA, la rinuncia di Infantino è arrivata ed è stata affidata a una nota ufficiale della federazione. La nostra proposta è risultata troppo divisiva, ammette la FIFA, tanto da far venir meno l'interesse posto alla base, si legge sempre nella nota. Il nostro scopo è sempre stato di unire e migliorare, di conseguenza il progetto non verrà portato avanti. L'Italia sospende Schengen con la Spagna dopo l'invasione di migranti. Quasi tutti i marocchini entrati a Ceuta illegalmente sono rientrati. Trump attacca Sanchez. La CBS annuncia, Stati Uniti e Israele pronti ad attaccare ancora l'Iran in fine settimana nel mirino, infrastrutture energetiche, centrali elettriche e raffinerie. Teheran ribatte, pronti a rispondere. È la più forte scossa da 40 anni, quella di 4.7 che ha colpito i campi Flegrei. Nella serata di ieri 21 le persone ferite, un edificio dichiarato inagibile a Pozzuoli, chiuso il porto. È morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Mattarella ricorda il testimone coraggioso di impegno sociale e civile. Giornata da bollino nero oggi per il primo esodo di agosto e salgono a 19 le città da bollino rosso per afa e caldo e domani saranno 23. Grande cordoglio nel mondo del calcio, ma non solo, per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale il 4 agosto, i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. In tempo di darvi questa notizia arrivata da poco, è stata colpita nello stretto di Hormuz una petroliera al largo delle coste dell'Oman. La notizia è arrivata poco fa, ma adesso noi dobbiamo andare avanti con la sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Vediamo con Gerardo D'Amico i prossimi aggiornamenti alle 6. Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti.

Professor Rappuoli, che cosa si prova, ma anche che responsabilità è ad essere definito sulla stampa internazionale lifesaver, quello che salva le vite?

0: Beh, è una cosa che è un po' legata al mestiere che faccio, che ovviamente è un mestiere che piace molto anche per questo. E essenzialmente per una vita io ho studiato vaccini e ho avuto la fortuna e il piacere di vedere delle malattie che prima, in alcuni casi, uccidevano dei bambini in 24 ore, che sono scomparse. Perché abbiamo sviluppato con la mia squadra, eccetera, abbiamo sviluppato dei vaccini che hanno salvato queste vite e le malattie sono scomparse.
1: E questa è la maledizione dei vaccini, professore, perché sembra che le malattie sono scomparse.

0: che se poi non ci si vaccina, come abbiamo visto, no? In Italia 600 casi di morbillo dall'inizio dell'anno, le malattie tornano.
1: Le malattie, l'unica che abbiamo completamente eliminato è il vaiolo, che non è uno scherzo perché ci sono 300 milioni di persone, non c'è guerra al mondo che abbia mai fatto una cosa del genere e questa era una sola di quelle. Tutte le altre sono malattie che abbiamo di fatto eliminato, ma nel momento in cui non vacciniamo
0: Calano
1: più
0: le
1: ritornano.
0: vaccinazioni.
1: Il morbillo è quello che si diffonde di più, quindi c'è bisogno della vaccinazione nel più del 92-93% delle persone. Se si cala sotto, ritorna
0: Siamo
1: e.
0: all'86% ed è ritornato. Professore, il morbillo provoca, tra le altre cose, la polmonite morbillosa, l'encefalite e altri disastri anche a lunghissima scadenza. Quindi quelli che dicono sì, vabbè, ma è una malattia dei bambini.
1: No, il morbillo negli ultimi 10-15 anni abbiamo scoperto che ha un effetto profondo sul nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario è quello che ci deve proteggere. E questo lo indebolisce, rende gli individui, spesso i bambini, molto più suscettibili anche ad altre malattie.
0: Professore, lei prima ricordava quante centinaia di milioni di morti e di devastazioni, visi sfigurati e quant'altro ha fatto il vaiolo. Nell'Ottocento alcune riviste inglesi mostravano persone con la coda, no? Se lo
1: Sì,
0: ricorda, con la
1: ho
0: coda
1: la tecnica.
0: delle mucche
1: Esatto.
0: perché fu chiamato vaccino proprio perché derivato da.
1: Sì, fu chiamato vaccino perché essenzialmente Jenner aveva preso le pustole dalle vacche e con quelle
0: Aveva fatto il suo
1: il suo
0: vaccino
1: vaccino.
0: e c'erano gli antivaccinisti già allora. Professore, guardando ad oggi, a quasi 2 secoli di distanza, quando i vaccini a RNA messaggero soprattutto hanno salvato l'umanità da una catastrofe che era quella che poteva essere SARS-CoV-2, il Covid-19, che effetto le fa oggi a vedere il suo grande amico collaboratore Anthony Fauci negli Stati Uniti, a cui tutto il mondo deve dire grazie per quello che ha fatto, invece messo sotto accusa dall'amministrazione Trump, dileggiato, minacciato di arresto addirittura. E qui in Italia le mascherine che diventano museruole, i vaccini igienici che erano sperimentali perché mai ce li avete dati e quant'altro. Che sensazione ha?
1: Beh, da una parte un po' di tristezza, soprattutto per Fauci, io lo conosco da 40 anni, quello che ha fatto per l'HIV, per esempio, lui era un medico che curava pazienti con HIV, i primi anni 80, i primissimi pazienti. Per me è sempre stato un eroe di cui sono orgoglioso perché ha di origine italiana. E siamo ancora amici e vedere un eroe che ha salvato, a cui il mondo deve essere grato, trattato così è una tristezza enorme.

0: Lei si è laureato in biologia qui all'Università di Siena, dove poi ha fatto anche il dottorato, e però durante il suo corso di laurea lei fece un salto dalla Washington University di St. Louis, dove rimase molto impressionato. Da che cosa?
1: Prima sono andato a fare il cameriere in Inghilterra per almeno imparare l'ABC. Dopodiché avevo un professore, si chiamava Enzo Tiezzi, con cui facevo la tesi, e aveva dei contatti negli Stati Uniti, e lì ho visto un sacco di cose, come si lavorava, strumenti che noi sarebbero arrivati 10-15 anni dopo, perché lì avevano un po' il beta test degli strumenti del futuro. E ho fatto esperimenti di persona in laboratorio con tecnologie che in Italia sarebbero arrivate dopo, quindi è stato veramente aprire un mondo, oltre a impararsi un po' di inglese. E l'altra cosa, ho scoperto che i professori che da noi erano professori cui davi del lei, rispettavi, eccetera, là erano persone che davi del tu e con cui lavoravi tranquillamente e che erano molto vicini a te come personaggio, come
0: Non
1: cosa.
0: c'era la gerarchia baronale che
1: Esatto.
0: purtroppo ancora oggi. Uno degli incontri che veramente è stato fondamentale nella sua vita, quello che lei ha definito il mio mentore, ovvero Emil Goslich, che lei ha incontrato.
1: Goslich aveva appena ricevuto il Lasker, che è uno dei.
0: Ebbè, uno dei più prestigiosi dopo il Nobel.
1: Esatto, e in genere precorre il
0: Esatto,
1: Nobel
0: esatto.
1: negli Stati Uniti. E quindi era un personaggio famosissimo, aveva fatto la prima generazione dei vaccini per il meningococco, mi ha accolto, mi ha messo lì, eccetera, e poi dedicava 2 o 3 ore, 2 o 3 volte alla settimana, a rispondere alle mie domande, perché probabilmente aveva capito che gli facevo delle domande interessanti, eccetera, e si dedicava a farmi crescere. Era una persona, dal punto di vista di persone che ho conosciuto, non solo io, ma tutti lo definivano uno dei più brillanti personaggi e più intelligenti che uno abbia mai incontrato.
0: Però è stato il professor Rino Rappuoli a risolvere l'enigma della vaccinologia, cioè mettere a punto il vaccino contro il meningococco B. Perché per decenni i suoi colleghi hanno inseguito questo traguardo? Ma che cosa c'ha il meningococco B di così sfuggente?
1: Il meningococco B era una cosa che nessuno riusciva a fare. C'ha la capacità di cambiare le sue cose che stanno in superficie, che sono i target del nostro sistema immune, in una velocità enorme. Una volta ci siamo messi giù a calcolare, adesso che sappiamo il genoma, quante possibilità c'ha, abbiamo trovato qualcosa tipo, questo in teoria può avere 10 alla 60esima.
0: Ovvero quasi
1: Infinito,
0: infinito,
1: cioè al di
0: quasi
1: là
0: infinito.
1: quasi infinito.
0: Non si riusciva a trovare la chiave per entrare in una serratura del batterio
1: Esatto.
0: e disattivarlo, e lei si è
1: Cioè,
0: inventato la reverse vaccinology. Che cos'è, professore?
1: per 2 secoli, da Jenner al 1980, noi i vaccini li abbiamo fatti crescendo virus e attenuandoli, oppure uccidendoli e iniettandoli, o batteri lo stesso. Quindi bisognava isolare l'agente patogeno, il microbo che causava la malattia, attenuarlo o ucciderlo. Quindi per 2 secoli si facevano i vaccini così. E
0: E hanno funzionato
1: hanno funzionato
0: naturalmente.
1: tantissimo. Molti dei vaccini che usiamo oggi sono
0: Sono
1: ancora
0: ancora
1: fatti
0: così.
1: così. Solo che quella tecnologia poi non poteva risolvere il meningococco B. E come non può risolvere tante altre cose che abbiamo oggi, non poteva risolvere il virus respiratorio sinusiziale. E a quel punto ho capito che ci voleva un qualcosa di rivoluzionario, una nuova
0: L'era
1: tecnologia.
0: genomica della vaccinologia. Lei questo ha inaugurato, ovvero trovare il vaccino non partendo dal patogeno, ma dal suo
1: Dal
0: genoma.
1: suo genoma. Stavo aspettando una tecnologia nuova, finché è
0: Finché è
1: arrivata.
0: arrivato l'altro incontro importante della sua
1: Esatto,
0: vita, Craig
1: Craig
0: Venter.
1: Venter, Il quale
0: è stato il primo a mappare il genoma umano, e quindi lei è andato da Craig Venter, ha attraversato questo lunghissimo corridoio pieno
1: di quadri con articoli di giornale, fotografie.
0: Era un po' vanitoso,
1: prima, perché io non l'avevo mai visto, quindi mentre sono andato nel suo ufficio ho capito che personaggio avrei trovato nel suo ufficio.
0: E gli ha detto: senti, a me serve mappare questo batterio. E lui che ha detto?
1: E lui mi ha detto che non gli interessava.
0: Ecco.
1: No, guarda, io l'ho già fatto uno, so come si fa a fare 2 milioni di basi, adesso devo fare la drosofila perché c'ha 100 milioni di basi. E quello, faccio un altro salto di tecnologia, dopodiché da lì posso fare quello umano che sono 3,3 miliardi. E io gli ho spiegato: guarda, c'è una malattia che si chiama meningite, causata

0: causata da un batterio, si chiama meningococco B, che essenzialmente uccide i bambini, neonati, adolescenti che il giorno giocano a pallone, sono sanissimi, arrivano a casa, hanno un mal di testa, la mattina dopo possono essere morti perché sono infettati con questo batterio. Un quarto d'ora dopo si era convinto e quindi ci siamo alleati e abbiamo cominciato a lavorare insieme.
1: E da lì è nato questo vaccino veramente rivoluzionario. Professore, poi l'altra rivoluzione che lei ha introdotto nella vaccinologia si chiama MF59, che lei ha definito il Viagra del sistema immunitario. Perché?
0: Gli adiuvanti non l'ho inventato io. Il primo è stato i sali di alluminio nel 1924. Dopodiché, nel secolo scorso, c'erano stati tanti adiuvanti che erano stati provati anche nell'uomo, funzionavano ma erano tossici e quindi non erano mai stati registrati. Questo negli anni 50-60, dopodiché la gente aveva smesso di farli perché dice questi qua sono tossici, non li possiamo usare. E poi è arrivato il momento in cui invece c'è stata una nuova tecnologia in cui essenzialmente quegli adiuvanti che stavamo facendo era una miscela di un olio e di detergenti che tengono l'olio insieme all'acqua, tipo maionese più o meno.
1: E quella maionese però ha reso molto efficaci quei vaccini anche per soprattutto le persone anziane o immunocompromesse. L'altro vaccino che porta la firma del professor Rino Rappuoli, quello a cellulare contro la pertosse. Che particolarità ha quel vaccino? Che vuol dire acellulare?
0: La pertosse è un'altra di quelle malattie che nei bambini, soprattutto neonati, nei primi 6 mesi di vita, è devastante, può portare alla morte. C'era un vaccino che ha fatto con i metodi classici, quindi uccidendo il batterio, però questo vaccino era molto reattogenico, dava febbre, cose, e quindi la gente non lo voleva usare. E allora è venuto fuori l'idea negli anni 80, quando abbiamo cominciato a fare vaccini usando non i batteri interi, ma pezzi di batteri, proteine purificate dal batterio, di fare un vaccino che invece della cellula intera contenesse degli antigeni. E quindi è stato chiamato acellulare. Abbiamo deciso di ingegnerizzare il batterio che ci produsse lui una molecola già non tossica che potevamo purificare e usare come vaccino. E è stato la prima molecola, il primo farmaco mai approvato che è stato disegnato e prodotto da un batterio. E
1: l'abbiamo visto durante la pandemia, c'è stato un salto ulteriore. Il vaccino l'abbiamo fabbricato noi esseri umani iniettando le istruzioni alle cellule per produrre un pezzettino del coronavirus, la proteina Spike. Ora, questo meccanismo, che è stupendo visto con gli occhi di uno scienziato, con gli occhi del complottista del web è stato invece un disastro, una manipolazione genetica, insomma le sciocchezze più eclatanti che continuano a funzionare. Oggi in Italia praticamente quasi nessuno fa i richiami contro un coronavirus che continua a circolare e continua a fare morti. Noi non ne parliamo più, ma si muore ancora oggi in Italia di Covid.
0: Noi sicuramente noi scienziati non siamo dei buoni divulgatori e non educhiamo gli scienziati a comunicare. Invece comunicare è importantissimo. I media non... Alcuni ci aiutano, ma molti no. Ma soprattutto, secondo me, c'è una cosa fondamentale, che noi essenzialmente non educhiamo i giovani, i bambini. Viviamo in un paese che ha una vita media di 84 anni. Questo paese, nel 1900, quando è nato mio nonno, aveva una vita media di 30 anni, 33. Perché viviamo 84 anni? 80% è perché abbiamo eliminato il vaiolo, abbiamo eliminato la peste, abbiamo eliminato il morbillo, la rosolia, la difterite, il tetano, tutte queste cose qua. Nessuno sa che questo è dovuto alla vaccinazione. Alle elementari insegniamo i romani, le tecnologie, le dovremmo insegnare. Guarda che tu vivi, la tua prospettiva di vita è 84 anni, forse

0: quelli che nascono oggi anche di più.
1: Perché i tuoi genitori ti stanno facendo fare i vaccini, quindi la responsabilità enorme che si assumono quei genitori che sottraggono i figli a vaccini che sono efficaci e soprattutto sicuri, la responsabilità di accorciare la vita a quei bambini.
0: E purtroppo è così. L'altro effetto psicologico è che i vaccini
1: si danno alle persone sane, professore. Questa è l'altra storia.
0: E quando si fa anche una puntura a una persona sana, la gente lo vede come un fatto invasivo. Quando invece uno è malato, li puoi fare tutto quello
1: qualunque
0: che vuoi.
1: Qualunque cosa accettano tutto. Ne cito solo qualcuno perché finirebbe la trasmissione ad elencare tutti i suoi titoli e le organizzazioni, però dell'Accademia dei Lincei dobbiamo dire, della National Academy of Sciences americana, della Royal Society inglese, dell'Accademia Europea. Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per la sanità, ha avuto il prestigiosissimo premio Paul Ehrlich, l'Albert Sabin, il Maurice Hillerman Award, il Canada Gardner Award e il Robert Koch Award. Che responsabilità si sente, professore?
0: Beh, la responsabilità più grossa che mi sento è quando è chiaro che io non ho fatto tutte le cose da solo, l'ho fatte perché ho avuto la fortuna di collaborare con persone in gamba, avere dei mentori, avere delle squadre di persone che lavoravano sui progetti e che hanno fatto poi di fatto il lavoro.

0: Biotecnopolo è l'ultima sfida che sto facendo, che è quella di creare un qualcosa che serva da prevenzione per eventuali malattie emergenti, pandemie, batteri resistenti agli antibiotici e così via. È un po' è un investimento che il governo italiano ha deciso di fare, soprattutto a causa dopo l'ultima pandemia, perché quello che si è capito è che noi
1: non eravamo preparati, molto semplicemente. Esatto. L'Italia in modo particolare, ma il resto del mondo non è preparato. Professore, lei quando tiene le conferenze fa vedere una diapositiva, la fa vedere sempre, quella del facciatone, che è la facciata del Duomo di Siena. Che cosa è successo a Siena nel 1348?
0: Beh, Siena a quel tempo era una delle città più ricche d'Europa, e avevano deciso di fare un monumento che rimanesse nella storia, di fare il Duomo più grande del mondo. Hanno cominciato a costruirlo e nel 1348 a un certo punto è arrivata la peste. In 3 mesi, da maggio a settembre, 2/3 della popolazione sono essenzialmente morti.
1: Quella facciata, la facciata è rimasta
0: è ancora lì. È ancora lì.
1: Questo ci dovrebbe far ricordare che questi eventi, innanzitutto, non sono così rari come si pensa, no? Due, che quando arrivano e trovano l'umanità impreparata sono devastanti, decimano la popolazione. Ed allora, qui a Siena, lo Stato italiano ci ha messo 300 milioni di euro come investimento. Voi, professore, adesso siete su per giù una cinquantina di ricercatori, ma dovrete arrivare a 200 sì. Su per giù. Ricerca sui vaccini e sugli anticorpi monoclonali.
0: Queste sono le due cose che noi cercheremo di fare soprattutto, cioè i monoclonali sono una novità nel campo delle malattie infettive. Ormai i monoclonali vengono usati da più di 30 anni e tantissimo nell'infiammazione, ma sono stati usati pochissimo per le malattie infettive. Durante il Covid abbiamo capito che i monoclonali possono essere salvavita, possono diventare
1: dei farmaci
0: che si possono sviluppare in tempi brevissimi.
1: Nell'attesa del vaccino.
0: Esatto.
1: Voi state anche mettendo su una rete di coordinamento di laboratori che possano sequenziare i vari patogeni e la sorveglianza microbiologica.
0: Certo, quello che nel nostro paese, ma anche nel mondo, quello che succede è che ci sono tanti posti dove si fa ricerca, tanti posti dove si fa clinica, tanti posti dove si fa epidemiologia, ma non c'è mai qualcuno che mette insieme tutte queste informazioni e dice: visto tutte queste informazioni, la grande ricerca che riusciamo a fare, riusciamo a tradurla in un prodotto. Ora, per le cose dove c'è profitto da fare, queste cose le fanno le industrie, ma per preparare per una pandemia...
1: Per la sanità pubblica ci deve pensare il pubblico, mai ci pensa. Ed allora, professore, peraltro voi, sempre partendo dai vostri studi del Biotecnopolo, volete anche mettere su un'officina di vaccini che possa iniziare la produzione rapida qualora si presenti una nuova pandemia?
0: Esatto, noi non vogliamo essere un altro gruppo di ricerca, vogliamo essere quello che fa ricerca avanzata, eccetera, ma riesce a portare sull'uomo il primo farmaco. Noi dobbiamo essere pronti a qualsiasi emergenza a poter portare il primo farmaco, il primo vaccino, il primo monoclonale prima possibile. E quindi questo è il nostro mestiere. Noi dobbiamo tradurre quello che viene pubblicato nelle pubblicazioni scientifiche in prodotti che devono essere salvavita.
1: Professore, lei comunque dice che una pandemia silenziosa la stiamo già vivendo ormai da tempo ed è quella della antibiotico resistenza. Qui in Italia noi abbiamo più di 12.000 morti all'anno per resistenza agli antibiotici. Ogni anno il Servizio Sanitario Nazionale spende tra 1,3 miliardi e 2,4 miliardi per tentare di curare le persone che non rispondono agli antibiotici.
0: Beh, questa è purtroppo una grande realtà e l'antibiotico resistenza è una cosa che, se vogliamo, abbiamo creato noi. E gli antibiotici sono una delle più grandi scoperte della medicina moderna, ma fin dal 1940, quando abbiamo scoperto il primo antibiotico, sapevamo che c'era, i batteri sarebbero diventati resistenti. E nel 1940, 50, 60 non è stato un grosso problema, perché essenzialmente avevamo tanti antibiotici nuovi e quindi bastava cambiare antibiotico. Quindi cambiavamo antibiotico e le cose funzionavano.
1: E adesso abbiamo finito, perché il professore, dagli anni 80 non esce una nuova classe di antibiotici.
0: Esatto. E quindi quello che dico io è che è stato un grossissimo errore usare solo antibiotici per i batteri, perché così abbiamo creato dei batteri sempre più resistenti, sempre di più. Alla fine quello che stiamo cercando di fare oggi, abbiamo capito che oltre agli antibiotici abbiamo bisogno di altre cose, tipo anticorpi monoclonali, tipo vaccini, tipo nuove tecnologie come CRISPR-Cas, fagi e così via, per colpire batteri con più di da più parti. Le dobbiamo circondare con terapie multiple e solo così possiamo affrontare l'antibiotico resistenza.
1: Ma possiamo affrontare per certi aspetti anche con prescrizioni più mirate. Nei nostri ospedali è aumentato in un modo spropositato l'uso di antibiotici, peraltro a largo spettro, che sono quelli che poi...
0: Esatto, quando usiamo gli antibiotici a largo spettro, essenzialmente per uccidere un microbo,
1: sterminiamo tutti gli altri,
0: che sono necessari per la nostra salute.
1: E però gli diamo anche le istruzioni a quelli che restano su come sopravvivere,
0: esatto,
1: a quel farmaco.
0: Esatto, e quindi propaghiamo il problema. Alla fine stiamo creando dei mostri. Ci sono alcuni di questi batteri che hanno preso plasmidi, materiale genetico, da tutti gli altri che li stanno intorno e ormai sono resistenti a tutti gli antibiotici che abbiamo. E quando arrivano questi, i medici è come se fossero tornati al 1900, non hanno più niente da fare. Essenzialmente con l'abuso, se vogliamo, degli antibiotici siamo riusciti a eliminare un secolo e mezzo di progresso nella medicina.

Sabato soleggiato al nord, almeno nelle prime ore del mattino, poi nubi che aumenteranno nel corso della giornata sulle aree alpine e prealpine, con la possibilità di qualche isolato temporale pomeridiano. Una giornata soleggiata anche al centro, qualche velatura al pomeriggio, ma senza piogge. Ventilazione che rimane sempre settentrionale. Sulle regioni del sud Italia, tanto sole durante tutta la giornata, qualche nube in più sul Salento al pomeriggio, così come sulla Calabria, con isolati acquazzoni. Una giornata soleggiata. Già da quella di sabato sulle due isole maggiori, una ventilazione che resta ancora nord-occidentale, accompagnata da mari generalmente molto mossi. Vediamo infine le temperature con valori massimi che sfioreranno i 38 gradi al centro-sud, Roma, Firenze e Campobasso, le città più calde.

0: L'Italia sospende Schengen con la Spagna, tuteliamo la sicurezza nazionale, ira di Sanchez, il rispetto dei trattati non è opzionale, a Ceuta quasi tutti i marocchini arrivati illegalmente sono rientrati. Stati Uniti e Israele pronti ad attaccare ancora l'Iran, nel mirino infrastrutture energetiche, centrali elettriche e raffinerie, abbiamo predisposto una risposta militare alla follia americana, replica Teheran. È la più forte scossa da 40 anni, quella di magnitudo 4.7 che ha colpito i campi Flegrei. 20 le persone ferite, alcune gravi, un edificio dichiarato inagibile a Pozzuoli, treni sospesi. Morto a 96 anni, Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato tutta la sua vita al recupero dei tossicodipendenti, testimone coraggioso, l'impegno sociale e civile e il ricordo di Mattarella. Bollino nero per il primo esodo di agosto, quasi 200 veicoli si riverseranno su strade e autostrade, 200 milioni viaggi all'insegna del caldo estremo, 19 le città da Bollino Rosso, domani in picco. Dopo la rivolta della UEFA e delle altre istituzioni del calcio, la FIFA fa un passo indietro, nessuna privatizzazione dei mondiali, il nostro scopo è sempre stato e sarà sempre unire e migliorare, scrive. Buongiorno e bentrovati al TG di Rai News 24. Sono in gran parte rientrate nei luoghi di provenienza le decine di migliaia di migranti arrivati a nuoto a Ceuta. 57 sono morti annegati. Un'invasione che lascia dietro di sé dubbi sugli equilibri dell'Europa e nei rapporti tra gli Stati membri. La nostra inviata Marina Lalovic.
1: Cercano un mondo diverso, ma chi ha varcato il confine di Ceuta nuotando per ore o camminando seguendo il flusso senza precedenti, ora resta bloccato. Oltre 60.000 persone arrivate in soli 24 ore, decine di annegati. I numeri fanno già parte della storia dell'exclave spagnola, l'unico territorio dell'Unione Europea, assieme a Melilla, sul suolo africano. Ho nuotato per 8 ore per arrivare a questo confine. Ora vorrei andare in Spagna. Sono venuto di notte, ho perso il telefono. Sono senza mangiare né bere. Ho sentito che si poteva passare, ho solo seguito il flusso. Sono arrivata camminando per ore. La polizia marocchina non poteva fermare così tante persone. Ma ora non sappiamo cosa fare. Si cerca un mondo nuovo, ma a Ceuta tutto resta chiuso.
2: C'è intanto chi attende qui. In mare circondato dall'esercito e dalla guardia civile e poi c'è chi ha deciso di ritornare in Marocco.
1: Torno in Marocco, qui non c'è niente, né da mangiare, né da bere, nemmeno comprando. Torno perché non ho dove altro andare, ma non vorrei vivere in Marocco. È un'altra vita pure per i residenti, quei pochi che incontriamo non nascondono la propria rabbia. È una cosa senza precedenti, è una vergogna, gente arrivata con i bebè, non hanno da mangiare né da bere, non capisco perché vengono. Siamo indignati, o li aiutassero o li deportassero, ma a Ceuta resta chi spera ancora in un nuovo inizio.
0: Ed è stata convocata una riunione dei 27 sulla sicurezza delle frontiere esterne. A Madrid la solidarietà di Parigi e Londra. Da Bruxelles ci aggiorna l'inviato Gerardi Vitali Rosati.
3: Intervengono compatti i vertici dell'Unione Europea per affiancare la Spagna nel contrasto dell'immigrazione irregolare. Le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili, scrive la presidente della Commissione von der Leyen, che chiede rimpatri rapidi per i migranti di Ceuta e schiera due dei suoi commissari agli interni e al Mediterraneo per affrontare la crisi. Si lavora al potenziamento di Frontex, il coordinamento delle frontiere esterne e della Guardia Costiera Europea. Uno dopo l'altro, i paesi del vecchio continente, soprattutto quelli guidati dalle destre, annunciano misure per rafforzare le proprie frontiere. In prima linea la Francia, che aumenterà di 5 volte il numero degli agenti schierati al confine con la Spagna, in tutto saranno 334. Pronti a chiudere i confini, sospendendo Schengen, anche l'Austria, la Finlandia e la socialdemocratica Danimarca, mentre Bruxelles precisa che nessuno può entrare nel continente da Ceuta e da Melilla senza controlli alle frontiere. Serve un regolare visto.
0: Ed è crisi diplomatica tra Italia e Spagna. La Presidente del Consiglio ha annunciato dunque la sospensione del trattato di Schengen con Madrid. Una misura straordinaria per tutelare la sicurezza nazionale e solo per il tempo necessario, ha spiegato Giorgia Meloni. Dura la replica di Sanchez che chiede il rispetto dei trattati e dice qui meno irregolari che in Italia. Alberto Gioffreda.
4: Dopo meno di 24 ore l'ipotesi diventa realtà, l'Italia sospende Schengen con la Spagna a seguito dell'emergenza migranti che ha colpito Ceuta, una possibilità che Palazzo Chigi aveva messo sul tavolo sin da subito. Si tratta di una misura straordinaria, scrive Giorgia Meloni, adottata per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario, una mossa, quella del governo italiano, che arriva dopo una giornata in cui non sono mancati contatti tra il governo e altre cancellerie europee. Meloni ha sentito la premier danese Frederiksen, sostenitrice della linea promossa dall'Italia, alla quale si sono allineate poi pure Svezia e Finlandia. E proprio per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione, la Presidente del Consiglio si dice pronta ad appoggiare ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole. Immutate però le distanze tra Roma e Madrid. Frizioni si erano già registrate nell'ultimo Consiglio europeo di giugno tra Sanchez e Meloni, proprio sulla regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti, considerata dalla Presidente del Consiglio con un probabile impatto anche sui paesi vicini alla Spagna. La crisi di Ceuta ha portato anche ad un'altra crisi diplomatica con il ministro degli esteri spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo le parole del suo omologo italiano Tajani, favorevole alla sospensione di Schengen e che aveva indicato come causa dell'arrivo dei migranti a Ceuta le politiche poco restrittive dell'esecutivo iberico.
0: E sulla crisi di Ceuta e la sospensione di Schengen è scontro tra maggioranza e opposizione. A dividere gli schieramenti anche il caso del Mastro. In giunta alla Camera, sull'accesso alle sue chat con Caroccia, il ristoratore presunto prestanome del clan senese a Roma. Ce ne parla Alberto Puoti.
5: La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna era stata chiesta subito dalla Lega per difendere i confini. Uno stop necessario, afferma Tajani. L'immigrazione irregolare va governata senza ideologia, incalza Lupi. Per Fratelli d'Italia, Ceuta è il modello della sinistra.
6: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore. Dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
5: A Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche, secondo Futuro Nazionale, mentre il resto dell'opposizione, dai centristi al campo largo, invita a non fare sciacallaggio. Governo di irresponsabili propagandisti, attacca Schlein. Stessa linea dai 5 Stelle.
7: E cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
5: Nel frattempo restano inaccessibili le chat di Del Mastro per l'aggiunta delle autorizzazioni a procedere alla Camera. La visione è stata sospesa dal presidente Fontana in attesa di una decisione prevista per lunedì. Un comportamento che il centrodestra definisce ineccepibile.
8: Il capolargo strumentalizza come suo solito una vicenda che è stata affrontata dalla giunta delle autorizzazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.
5: Per il presidente della giunta, Davis Dori, quella di Fontana è un'entrata a gamba tesa, mentre il capolargo denuncia una grave violazione delle prerogative parlamentari.
9: Del Mastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere, non si capisce perché il governo di Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat tra Del Mastro e Carroccia.
0: Sotto attacco nella notte, ancora una volta Kiev, ovviamente ci siamo portati sul fronte ucraino, colpita da missili balistici russi, pesante il bilancio, 9 morti, diversi feriti. Il sindaco ha invitato la popolazione a restare nei rifugi. Si ripetono per l'ennesima notte le consuete scene di intere famiglie rifugiate sotto le stazioni della metropolitana in attesa della fine degli attacchi. E ci portiamo ora sul fronte medio orientale. Stati Uniti e Israele si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, CBS e CNN, il presidente Trump ha ordinato una nuova offensiva contro Teheran, una delle più pesanti dall'inizio del conflitto. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
10: Sto perdendo la fiducia negli iraniani perché mentono e travisano le cose. Donald Trump rispondendo alla domanda sulle possibilità di un nuovo accordo con Teheran. Il presidente parla durante una riunione del suo gabinetto convocata a Camp David, durante la quale Trump non lesina toni ottimistici sui risultati raggiunti dalla sua amministrazione, in guerra come sul fronte economico. Poche ore dopo, i media americani rilanciano notizie su un imminente attacco su vasta scala, coordinato tra gli Stati Uniti e Israele, che così tornerebbe ad unirsi alla guerra. CBS, Axios e Wall Street Journal concordano salvo che su un punto, cioè se l'ordine di Trump sia stato già impartito, se il presidente ci stia ancora pensando. La finestra temporale sarebbe quella del fine settimana a mercati chiusi. Obiettivi, centrali elettriche, raffinerie, infrastrutture civili, bersagli nella maggior parte dei casi protetti dal diritto internazionale. Negli ultimi due mesi la guerra degli USA all'Iran ha avuto un andamento altalenante tra una pace che sembrava raggiunta ed attacchi ripresi. Pause e nuove ondate di bombardamenti, pur circoscritti, fasi segnate dalle continue minacce di Trump, che ne aggiunge altre. Li colpiremo duramente, ad un certo punto diranno, non ne possiamo più.
0: Teheran assicura di essere pronta a rispondere a quella che definisce la follia americana. Intanto lo stretto di Hormuz resta aperto alle navi commerciali, sostiene il CENTCOM, il comando centrale statunitense, smentendo quanto affermato dai guardiani della rivoluzione iraniani. Una petroliera colpita all'ingresso dello stretto da un proiettile non identificato. Ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
11: Le acque di Hormuz sono ancora al centro delle tensioni in una guerra che segue due binari paralleli, quello delle bombe e quello della diplomazia. I Pasdaran rivendicano il controllo di Hormuz, l'autorità dello stretto del Golfo Persico, un organismo governativo iraniano istituito per regolamentare il traffico marittimo, dichiara che a causa delle continue azioni aggressive delle forze militari statunitensi, il transito attraverso Hormuz non è possibile. Teheran sostiene che non appena la situazione si stabilizzerà, i permessi di transito saranno rilasciati gradualmente. Intanto i Pasdaran affermano di aver colpito due petroliere che non seguivano la rotta designata dall'Iran e che tentavano di attraversare Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. I guardiani della rivoluzione continuano a colpire anche i paesi del Golfo e rivendicano l'attacco a basi americane in Kuwait, in risposta ai raid di Stati Uniti e Arabia Saudita sull'isola di Keshm. Esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza le truppe della coalizione americana. Ma nonostante tutto la diplomazia va avanti. Sarebbero in corso negoziati tra Washington e Teheran con l'obiettivo di una de-escalation a Hormuz, mentre i sauditi formano una coalizione per proteggere le navi nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. L'iniziativa mira a istituire un'alleanza multinazionale di difesa marittima per proteggere le vie d'acqua internazionali, con un'attenzione specifica agli stretti di Hormuz e di Bab el-Mandeb.
0: E nelle ultime ore Trump ha annunciato la fase 2 del cessate il fuoco, ha annunciato l'accordo, un accordo in realtà già in parte smentito da Hamas e soprattutto Tel Aviv. Al Cairo nei prossimi giorni nuova riunione tra paesi mediatori. E da Gerusalemme ci aggiorna l'inviata, Lucia Goracci.
12: Nei quartieri di Gaza, dove ci si rimette in movimento, perché la linea gialla dell'esercito israeliano avanza ancora. O tra queste bimbe che ritrovano i pattini sotto l'ultimo bombardamento. Sperare è un difficile esercizio. Ma inshallah, se Dio vuole, è l'ultima parola a morire a Gaza. E sul suo orizzonte di macerie qualcosa potrebbe muoversi. Hamas consente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo e confermano i suoi portavoce, che precisano però solo se Israele interromperà la sua campagna militare. La consegna delle armi pesanti dovrà essere contestuale al ritiro di quell'esercito, aggiungono. Prove di accelerazione, che dovranno poi portare, come deciso nel piano in 20 punti per Gaza, voluto a gennaio dall'amministrazione Trump, all'ingresso di un comitato di tecnocrati palestinesi che ancora a Gaza non hanno messo piede e di una forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Un destino, quello della striscia, che si intreccia con la campagna elettorale di Israele. L'hanno avviata così i coloni che vogliono i palestinesi fuori per farvi ritorno. E Trump può pensare ciò che vuole. È Dio che l'ha deciso, dice Reot, dalla sua roulotte dell'attesa. Messaggio opposto dai pacifisti che per primi portarono nei cortei i bimbi di Gaza. Chiedono la fine dell'occupazione in Cisgiordania e nella striscia, provocando le stesse reazioni, oggi come ieri.
0: Parliamo ora del terremoto avvenuto ai campi Fregrei, nuove le scosse, la più forte alle 19.46 di magnitudo 4.7 con epicentro a Pozzuoli. 21 i feriti, 2 gravi, numerosi danni anche alle infrastrutture. Chiuso il porto di Pozzuoli. Ce ne parla Letizia Caffiero.
13: La terra trema ancora ai Campi Flegrei, è stata una notte di paura. Dopo il terremoto di magnitudo 4.7 di ieri alle 19.46, epicentro Solfatara, il più forte degli ultimi 40 anni, è stato un susseguirsi di scosse, almeno 3 con una magnitudo superiore a 3. Una ventina i feriti lievi, quasi tutti con fratture in codice giallo, 2 sono gravi in codice rosso. Danni agli edifici, tantissimi gli sfollati, attivato il centro operativo comunale a Pozzuoli, alle 185 posti letto in area accoglienza al Pala Trincone. Chiuso il porto della città Flegrea, stop ai traghetti per le isole per profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine dell'area commerciale. Interrotta la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana Circumflegrea per verifiche per rimuovere un muro crollato sui binari della Cumana. Crollati 2 edifici disabitati. Impressionanti poi le immagini del crollo di un intero costone nella zona dei Girolamini, sempre a Pozzuoli. E sempre a Pozzuoli si sono staccati alcuni costoni del Monte Olibano, dove si trova la sede dell'Accademia dell'Aeronautica. Saltata la corrente in molte zone per il crollo di un traliccio dell'alta tensione ad Agnano. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato il centro di coordinamento dei soccorsi, presenti il presidente della regione Fico, i sindaci dei Campi Flegrei, il capo della protezione civile siciliano. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in costante contatto con il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci.
14: E la Procura apre a Messina un'inchiesta per disastro colposo per il crollo della palazzina nel rione Pistonina. Si cercano ancora 5 dispersi ed è stato estratto un corpo. Lucia Basso.
15: Io non vedevo più niente perché c'era tutta polvere, pulviscolo e semplicemente sono andato verso una luce con le ultime forze che mi erano rimaste, ho gridato aiuto, aiuto.
16: Difficilmente dimenticherà il terrore vissuto tra le macerie del palazzo crollato a Pistonina, a sud di Messina. Davide Lambiase, 26 anni, al terzo giorno di prova come commesso, si trovava nel sottoscala con la collega Alessandra Frazzica, rimasta intrappolata.
15: Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato, c'è anche una mia collega, sta da sotto.
16: Davide è sotto osservazione al policlinico, fuori pericolo anche i 2 operai al lavoro nell'ex supermercato. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di uno dei 6 dispersi, Carmelo Leone, uno dei proprietari dell'immobile. Si cercano ancora le sorelle, il cognato, il collaboratore domestico e la commessa.
15: Spero che non ci siano problematiche nelle ricerche, spero anche per le famiglie.
16: La procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, al momento con 3 ignoti, ipotizzando un cedimento strutturale.
14: E la procura di Bologna ha già sentito una decina di persone nell'ambito delle indagini sulla morte di Fakir, deceduto il 19 luglio scorso. Intanto si cerca un altro cellulare del 43enne. Sul web attacchi ed intimidazioni nei confronti della famiglia del legale e del sindaco di Bologna. Seguiamo il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
17: Perizie sui cellulari, analisi dei video, testimonianze dirette. Prosegue l'indagine della Procura di Bologna per accertare le cause del decesso del 43enne Fakir, morto dopo un fermo di polizia. I tanti video in possesso degli inquirenti, insieme alle dichiarazioni di chi era presente, potranno contribuire a chiarire la dinamica. E si cerca un altro telefono che risulterebbe intestato all'uomo.

0: Sul web sono numerosissime le minacce e le intimidazioni rivolte al sindaco di Bologna per aver organizzato una manifestazione di solidarietà con la famiglia di Fakir.
1: È chiaro che un sindaco viene criticato ed è giusto che l'opinione pubblica si esprima. Cosa diversa sono le minacce.
0: E non sarebbero solo italiani gli artefici di questa campagna d'odio.
1: Tanto arriva dagli Stati Uniti, da tanti altri paesi del mondo. Non c'è accesso ai dati per la Russia e l'India, ma abbiamo motivo di credere che la conversazione sui social sia stata inquinata da tanti bot, da tanti troll. Se fossi nel governo e nel Parlamento approfondirei, perché significa che il nostro confronto democratico in questo momento è inquinato.
0: Anche la famiglia di Fakir, il loro avvocato Fabio Anselmo, nonché la sua compagna Ilaria Cucchi, sono il bersaglio di ingiurie e intimidazioni e il legale sta predisponendo vari esposti da presentare alla polizia postale. Intanto in varie città d'Italia, le ultime a Trieste e ad Aosta, proseguono le manifestazioni per chiedere verità e giustizia per Fakir.
2: È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, ricordiamolo in questo ritratto di Donatella Negri.
3: Più che problema di disagio, dovrei parlare di relazioni. Come riuscire a parlare con un ragazzo che non ha solo i problemi della tossicodipendenza, ma che sta trovandosi, sta cercandosi.
4: 29 novembre 2025, le forze già ridotte a un lumicino. Non aveva rinunciato all'inaugurazione di un evento a favore dei suoi ragazzi di Exodus, la comunità fondata 40 anni fa. Dal prete per caso, come spesso raccontava, Don Antonio Mazzi.
5: Non avevo nessuna voglia di fare il prete io. Anzi, i preti li odiavo. Perché ho dovuto fare la scuola dei preti perché senza papà non avevo soldi neanche per i libri.
4: Poi a Bologna, all'università, improvvisamente, l'alluvione del Po nel 1951 a Ferrara, la città dei ragazzi, servono aiuti.
5: Io, che ero arrabbiato col Padre Eterno perché mi avevo rubato il papà da giovane, e ho pensato che un fuori di testa come me, forse se faceva il padre di chi era senza padre, forse si sarebbe salvato.
4: Classe 1929, veronese di nascita, milanese d'adozione, Don Antonio Mazzi, un Gian Burrasca della fede. Una vita accanto ai ragazzi, drogati, ladri, assassini. Per lui erano semplicemente figli, figli unici come le loro storie. A Milano arriva nel 1979 all'opera Don Calabria di Via Pusiano, a ridosso del Parco Lambro, e lì si scontra con la tragedia dell'eroina. Come nel 51 a Ferrara, si rimbocca le maniche. Laddove c'erano siringhe morti, ottiene una cascina dal comune. Fonda Exodus, comunità per il recupero dei ragazzi tossicodipendenti.
5: Le mamme disperate, un quartiere come questo, che con un polmone di un milione di metri quadrati di verde, che diventava il polmone della disperazione, è cominciato e poi il Padre Eterno mi ha aiutato.
4: Da lì è un crescendo di iniziative. Oggi 40 i centri in Italia, diversi anche all'estero, sempre attento ai nuovi fenomeni sociali. Il richiamo continuo è al ruolo di padre ed è quello che ha sempre cercato di essere per i suoi ragazzi, sino alla fine.
5: Io credo che anche in paradiso, spero, che il Padre Eterno mi lasci tra i ragazzi.
2: E per la scomparsa di Don Mazzi, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime il suo cordoglio e lo ricorda come testimone di impegno sociale e civile che ha speso interamente la sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili. Per la scomparsa di Don Mazzi, il cordoglio bipartisan di tutta la politica. Parliamo ora di caldo, si intensifica infatti l'ondata di caldo africano sull'Italia, oggi 19 le città da bollino rosso, domani saranno 23. Caldo e afa accompagnano gli italiani in viaggio per le vacanze, sono infatti oltre 26 milioni gli spostamenti per il primo weekend dell'estate da bollino nero. Ce ne parla Danilo Sinibaldi.
6: L'aumento del traffico sulle nostre strade va di pari passo col rialzo delle temperature, previste intorno ai 40 gradi. Viaggi con l'aria condizionata accesa per gli italiani, ansiosi di raggiungere le località di vacanza in questo affollato secondo esodo d'estate, il primo da bollino nero. Fino al 2 agosto sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti tra chi parte e chi rientra nei grandi centri urbani.

0: Lo fa sapere l'ANAS, che ha predisposto una serie di misure per agevolare la circolazione sulle principali arterie del paese.
1: Il momento più critico, la mattinata, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Bollino rosso invece nei pomeriggi di sabato e domenica. In particolare domenica, occhio ai rientri verso i grandi centri urbani di chi torna dalle vacanze di luglio o dal weekend breve. Ricordiamo che per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri.
0: Le località preferite per passare le ferie restano il mare, la montagna, borghi e città d'arte. I dati di ANAS ci dicono che il 75% degli italiani sceglie l'auto per spostarsi. C'è però una buona fetta che opta per il treno, mezzo ecologico che arriva nel cuore delle città. Secondo Trenitalia sono oltre 33 milioni le persone che quest'estate lo sceglieranno per raggiungere soprattutto le località lungo la costa adriatica, da Rimini fino alla Puglia, in montagna, a Bolzano e i principali centri urbani.
2: Addio alla leggenda del calcio italiano, Franco Baresi. Aveva 66 anni, i funerali martedì nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione tra i tifosi. Davide Gangale.
3: La prima volta che mio papà mi portò allo stadio, avevo 6 anni, e andai a vedere un derby. Baresi era praticamente agli esordi. Lo chiamavano il Piscinin, era comunque già grandioso.
4: C'è la maglia numero 6 all'ingresso di casa Milan, mazzi di rose rosse e il biglietto lasciato da un tifoso. Ciao mio capitano, vola alto. Dall'altra parte del mondo, in Australia, i giocatori lo ricordano in cerchio, con un minuto di silenzio. In una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, c'è un vuoto in più. Ma il ricordo di Franco Baresi resta, anche per i più giovani.
5: Grandissimo giocatore, grandissima leggenda del calcio.
6: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
7: Molto umile. E forse per questo piaceva molto.
8: Mai stato fuori dalle righe, non si è mai sentito una parola al di fuori che non fosse calcio.
4: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, 719, le partite di Baresi con la maglia rossonera. Era un giocatore leggendario del Milan, ce lo ricordiamo tutti, riposi in pace.
9: May he rest in peace.
4: Il suo esempio, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra, ma quello di Baresi era un altro calcio, forse anche un altro mondo, un po' più libero, proprio come lui.
2: Passo indietro della FIFA sull'ipotesi di vendere a fondi privati il Mondiale di calcio. Dopo giorni di polemiche da parte dei dirigenti calcistici di tutto il mondo e la levata di scudi della UEFA, la rinuncia di Infantino affidata ad una nota ufficiale. La nostra proposta è risultata troppo divisiva, ammette la FIFA, tanto da far venir meno l'interesse posto alla base, si legge nella nota. Il nostro scopo è stato sempre quello di unire, migliorare e di conseguenza il progetto non verrà portato avanti. Ariana Grande rifiorisce con Petal, il nuovo album che rappresenta un ponte tra passato e presente della pop star americana. Laura Longo.
10: Bianco e nero, elegante, sgranato per la cover di Petal, l'ultimo album di Ariana Grande, l'ottavo della principessa del pop, 33 anni, da Boca Raton, Florida. Un lavoro maturo che l'artista descrive come pieno di vita, ma cresciuto tra le crepe di qualcosa di freddo, duro e impegnativo. Una raccolta di riflessioni e pensieri a tinte forti sul vissuto della ragazza dagli occhi da cerbiatta e una voce da usignolo, diventata adulta senza nascondere le proprie fragilità. Ansia, pressione, depressione, vita. Con la sincerità e la condivisione. Musica e cinema, una star globale, 3 Grammy, numerosi premi, una collezione di record, l'ultimo con il brano che ha anticipato l'album, 8 That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della Billboard Hot 100, prima artista nella storia a far debuttare il singolo apripista di ciascun album in testa alla prestigiosa classifica statunitense.
2: Continua il guerriglia tour dei santi francesi che tra una data e l'altra non si fermano come ci hanno raccontato. Ce ne parla Alessandra Sacchetta, ci fermiamo poi per una breve pausa per riprendere la seconda parte del TG nella seconda mezz'ora.
11: Siamo tornati in tour, proprio così, abbiamo fatto appena due date, siamo molto felici e molto grati come sempre, anche perché da più di un anno e mezzo che non suonavamo, non rivedevamo il nostro pubblico, e nonostante non abbiamo pubblicato così tanti pezzi, perché alla fine abbiamo fuori Guerriglia da

0: Questa lunga estate calda sono già usciti due singoli. L'ultimo, in controtendenza stagionale, si intitola Nebbia.
1: A volte scrivere un pezzo mi rende contento anche senza farlo sentire veramente a nessun altro. Quando lo scriviamo siamo già cresciuti noi, in qualche modo abbiamo già lavorato a qualcosa. Però non si fa così, si devono pubblicare le canzoni. E non perdiamo...

0: Sabato soleggiato al nord, almeno nelle prime ore del mattino, poi nubi che aumenteranno nel corso della giornata sulle aree alpine e prealpine, con la possibilità di qualche isolato temporale pomeridiano. Una giornata soleggiata anche al centro, qualche velatura al pomeriggio, ma senza piogge. Ventilazione che rimane sempre settentrionale. Sulle regioni del sud Italia, tanto sole durante tutta la giornata, qualche nube in più sul Salento al pomeriggio, così come sulla Calabria, con isolati acquazzoni. Una giornata soleggiata da quella di sabato. Sulle due isole maggiori una ventilazione che resta ancora nord-occidentale, accompagnata da mari generalmente molto mossi. Vediamo infine le temperature con valori massimi che sfioreranno i 38 gradi al centro-sud, Roma, Firenze e Campobasso, le città più calde.
1: Ben ritrovati, facciamo un riepilogo delle principali notizie. Grande paura ieri sera ai Campi Flegrei in seguito ad una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Poco fa, nuova scossa di magnitudo 3.1. Sono al momento 21 feriti, di cui 2 gravi, 22 le famiglie evacuate e sono stati sospesi i traghetti per le isole da Pozzuoli. L'Italia blocca Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Giorgia Meloni. Ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e chiede il rispetto dei trattati. Dice: qui ci sono meno irregolari che in Italia. Sotto attacco nella notte ancora una volta Kiev, colpita da missili balistici russi, almeno 9 morti, 23 feriti. Il sindaco ha invitato la popolazione a restare nei rifugi. Intere famiglie sono sotto le stazioni della metropolitana in attesa della fine degli attacchi. Addio a Don Mazzi, ci ha lasciati a 96 anni, il prete anticonformista e di strada, da sempre impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. Testimone coraggioso di impegno sociale e civile, questo è il ricordo del presidente Mattarella. Parliamo dunque della crisi di Ceuta. Ha innescato la netta reazione del governo italiano con lo stop agli accordi di libera circolazione con Madrid su scali aerei e marittimi e parallelamente, in accordo con Parigi, un rafforzamento del confine tra Francia e Italia. Ce ne parla Alessandro Carboni.
2: L'Italia è stata la prima a passare dalle parole ai fatti, ma altri paesi potrebbero seguire sulla stessa linea: Danimarca, Finlandia e Svezia. Il premier polacco Donald Tusk chiede che Madrid segua l'esempio di Varsavia, che ha blindato le sue frontiere, altrimenti, sottolinea, Schengen non regge. La Spagna deve riportare la situazione a Ceuta sotto controllo il più presto possibile, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Solidarietà dal francese Macron, che intanto rinforza i controlli ai confini con la Spagna. L'accordo di Schengen, in vigore dal marzo 1995, consente a uno Stato membro di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere in caso di grave minaccia alla sicurezza interna o all'ordine pubblico, come terrorismo, criminalità organizzata o durante emergenze sanitarie pubbliche, come le pandemie, o in caso di improvvisi e massicci movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi. È considerato un pilastro dell'Unione Europea perché garantisce la circolazione di cittadini, merci e servizi. Ma per Ceuta e Melilla non si tratta di territorio Schengen come il resto della Spagna. Le due enclave godono di un regime speciale e chiunque voglia lasciarle verso l'Europa viene sottoposto a rigidi controlli di frontiera. Lo Stato spagnolo può decidere il trasferimento controllato verso la penisola per ragioni umanitarie in caso di sovraffollamento delle strutture di accoglienza.

0: partenza e diverse fonti europee confermano che al momento non si registrano flussi non autorizzati verso il continente.
1: Ma cerchiamo ora di capire le ragioni di quanto accaduto a Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez ha accusato mafie e trafficanti di esseri umani, ma questa crisi migratoria scoppia in una fase di rapporti non facili tra Spagna e Marocco. Ce ne parla Zuhir Luassini.
2: Mentre il re Mohammed VI celebrava la festa del trono a Mediac, a pochi chilometri da Ceuta, migliaia di persone tentavano di raggiungere la città spagnola attraversando il mare e la frontiera terrestre. Le autorità marocchine hanno spiegato che parte delle forze di sicurezza era impegnata nel dispositivo predisposto per le celebrazioni. Ma secondo il quotidiano El País, ambienti dei servizi di sicurezza spagnoli ritengono che questa spiegazione non basti da sola a giustificare un'ondata migratoria di tali dimensioni. Madrid, almeno per ora, evita accuse dirette nei confronti del Rabat. Dal 2022, dopo il riavvicinamento seguito alla svolta spagnola sul Sahara occidentale, i due paesi hanno ricostruito una stretta cooperazione, soprattutto nella gestione dei flussi migratori. Negli ultimi giorni, però, sul tavolo si sono aggiunti nuovi elementi di sensibilità. La visita di Pedro Sanchez in Algeria, storico rivale regionale del Marocco, e il dibattito in Spagna su una proposta di legge che consentirebbe di ottenere la cittadinanza spagnola ai Saharawi nati quando il Sahara occidentale era ancora amministrato da Madrid. A questo si aggiungono le storiche divergenze su Ceuta e Melilla, considerate dalla Spagna parte integrante del proprio territorio e rivendicate dal Marocco. Non ci sono prove che colleghino direttamente questi dossier all'attuale emergenza immigratoria, ma la crisi di Ceuta rappresenta già un banco di prova per una relazione che fino a pochi giorni fa veniva indicata come uno dei principali esempi di cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo.
1: Notte di paura ai Campi Flegrei dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 di ieri sera che ha dato il via a uno sciame sismico. Nuova scossa questa mattina alle 5.47, ci sono stati crolli, 21 feriti di cui 2 gravi. Gianluca De Martino ha raccolto le voci dei cittadini che si sono riversati in strada e hanno passato la notte fuori. Sentiamo.
3: Palazzo ballava, si è incastrata la mia porta, mio marito con la forza della disperazione perché mia figlia è in uno stato interessante, è riuscita ad aprire, siamo usciti, ma in tutto questo ci cadevano i mattoni del palazzo addosso. Siamo vivi per miracolo.
4: E all'improvviso siamo dovuti scappare, mio figlio è andato a finire pure un mattone addosso, sul piede, ho chiamato il 118, soffre di epilessia, devo prendere medicinali, vedete in che stato sto, abbigliamento, non c'ho famiglia qua, non sappiamo ancora nulla.
5: Ci sono anziani, ho visto, che non sanno dove andare, non c'è un piano, non c'è... abbandonati, insomma.
6: Per me questa è stata in assoluto la scossa più forte. Mi sembra strano che sia solo 4.7 e la casa si è completamente lesionata. Se non c'era il cancello e quei massi arrivavano sulla strada, noi veramente faremmo la fine dei topi.
1: La scossa più forte degli ultimi anni, ma lo scenario al momento non cambia. Così la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'ha sentita Adriano Albano. Ascoltiamo l'intervista.
7: Direttrice Pappalardo, una scossa violentissima nella sera avvertita a Napoli, provincia e soprattutto a Pozzuoli, dove è l'epicentro.
8: Sì, una 4.7, quindi l'evento praticamente più forte che abbiamo registrato sinora, sin da quando è iniziata questa nuova fase di arrest nel 2005.
7: Perché è stata così violenta e soprattutto perché ha causato danni, l'accelerazione?
8: Sì, ecco, qui abbiamo la mappa dell'accelerazione che come si vede ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro e poi appunto non è molto profonda, 2.6 km di profondità, quindi abbastanza relativamente superficiale come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei.
7: Era un periodo in cui le scosse erano di piccola intensità e abbastanza rare. Sta cambiando qualcosa?
8: No, è successo anche in passato che dopo un periodo diciamo di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Noi l'avevamo sempre detto che appunto non era cambiato niente, lo stato del vulcano era lo stesso e infatti si è verificato. Questo è l'11° evento di magnitudo maggiore quella a 4.
7: Dal punto di vista dei parametri che registrate, ovvero le emissioni di gas, temperature eccetera, la situazione è costante?
8: Sì, la situazione è costante. Per il momento, per i dati che abbiamo raccolto finora, la situazione è costante sia per quanto riguarda il degassamento, che quindi si mantiene sempre su valori molto elevati, sia per quanto riguarda il sollevamento del suolo, che è sempre intorno al centimetro al mese.
7: Che è un dato inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, però.
8: Beh sì, è un po' inferiore, però diciamo non è stato mai molto elevato, la velocità di sollevamento del suolo al massimo è arrivata a 3 cm, quindi sono valori comunque medio-bassi in generale.
7: Statisticamente un rilascio di tale energia può comportare un periodo diciamo di stasi per il fenomeno oppure non è indicativo?
8: No, non è necessariamente indicativo, perché non sappiamo quanto stress si è accumulato nel sottosuolo, quindi è possibile che la sismicità continui anche nei prossimi giorni e anche con intensità non bassa, insomma.
7: Quindi la popolazione possiamo dire che il fenomeno è sotto controllo, non sono cambiati gli scenari al momento e bisogna sempre lavorare soltanto sulla prevenzione.
8: Esatto, bisogna lavorare sulla prevenzione e seguire le indicazioni della Protezione Civile per quanto riguarda gli edifici, insomma le norme di comportamento.
1: Banco BPM rinuncia alla fusione con Monte dei Paschi di Siena, un'operazione che avrebbe potuto dar vita al terzo polo bancario del paese. Nella riunione straordinaria, dopo due mesi di trattative, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto che non ci fossero le condizioni necessarie alle nozze e ad un accordo. La decisione, dopo che anche Crédit Agricole, socio di maggioranza di BPM, aveva gelato qualsiasi prospettiva di combinazione con MPS, Monte dei Paschi di Siena. Per l'istituto senese l'unico pretendente a questo punto resta Intesa San Paolo. E ci sono anche fondi stranieri americani, inglesi e dell'Oman tra i soggetti interessati a rilevare la maggioranza del capitale dell'aeroporto di Catania, il quarto scalo del paese. Ce ne parla Marco Mirabile.
9: Giornata decisiva per la privatizzazione dell'aeroporto di Catania, uno dei dossier più appetibili nel mercato europeo delle infrastrutture aeroportuali, grazie ai volumi di traffico dello scalo, il quarto in Italia, e alla sua centralità nel Mediterraneo. Il consiglio di amministrazione della SAC, la società che gestisce gli scali di Fontanarossa e di Comiso, ha reso noto gli operatori selezionati per l'ingresso nel capitale, attualmente controllato dalla Camera di Commercio di Catania, la Regione Siciliana e dal Comune di Catania. Tra gli investitori, il Fondo Macquarie e il Fondo Sovrano dell'Oman.
10: Si metterà sul mercato la quota di maggioranza assoluta della società SAC. Ci sono moltissimi partecipanti, 10 di livello mondiale. Fra questi ci sono fondi infrastrutturali italiani e stranieri. Il valore lo definirà il mercato. Noi dobbiamo trovare il miglior acquirente, che è il mandato unanime che ci danno i soci, che sarà non soltanto quello che offrirà loro di più per la cessione delle loro quote, ma anche quello meglio investirà proprio per migliorare il sistema infrastrutturale siciliano e quindi le possibilità di accesso e di partenza per la Sicilia.
9: Un passaggio fondamentale dunque per la privatizzazione dello scalo catanese e di Comiso, che ha aperto il dibattito politico regionale, con alcune forze che chiedono garanzie su investimenti, tutela dei lavoratori e ruolo del pubblico nella gestione di un'infrastruttura strategica per la Sicilia.
11: I soci pubblici sono assolutamente a favore della privatizzazione perché è uno strumento di sviluppo unico. Naturalmente, nello stesso tempo, in quanto socio pubblico, noi abbiamo l'onere, l'obbligo di garantire i livelli occupazionali, perché è naturale che non ci possano essere delle criticità collaterali rispetto a quel che noi consideriamo una risorsa per tutto il territorio.
1: Vorrei non dare la nostra rubrica Tutti frutti. Di Antonio Banderas nel film dedicato allo chef Anthony Bourdain, il balletto Romeo e Giulietta, al Circo Massimo a Roma e un viaggio dietro le quinte del Teatro alla Scala. Questi gli argomenti oggi. Subito dopo avremo i nostri aggiornamenti meteo e poi il TG torna alle ore 7.

0: trovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
3: Mangiare è cultura.
4: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
3: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena. Però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, e si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: È successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino. Guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie, quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere, un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio, quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno degli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su RaiNews.it.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata ancora molto stabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, infatti sul nostro paese ci sarà della stabilità che interesserà un po' tutte le regioni italiane, fatta eccezione già da queste prime ore del mattino, ad esempio per la parte più settentrionale, ovvero quella orientale, dove ci sono dei piovaschi e dei temporali che stanno interessando il Trentino, ma anche i monti del Veneto. Durante la giornata arriveranno anche sulla Valle d'Aosta. Qualche piovasco anche sulla Liguria, mentre invece sul resto del paese sarà bel tempo. Quando invece arriveranno le ore più calde del giorno, arriveranno anche temporali sulla parte più meridionale, sempre lungo i rilievi, ovvero tra la Calabria, ma nelle aree più interne anche della Sicilia. In una situazione dove il vento resterà per lo più settentrionale o occidentale e con mari che saranno poco mossi o localmente mossi. Il quadro delle temperature ci darà l'immagine di quello che sarà questo fine settimana. Infatti le temperature raggiungeranno ancora i 38-39 gradi sul nostro paese, in particolare al centro-sud, quindi resteranno alquanto stabili. Ci aspettiamo solo un lieve calo nella giornata di domani, quando, grazie ai fenomeni al nord, scenderanno di qualche grado. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.

fermo, ci sto.

0: L'Italia sospende Schengen con la Spagna, tuteliamo la sicurezza nazionale, ira di Sanchez, il rispetto dei trattati non è opzionale, a Ceuta quasi tutti i marocchini arrivati illegalmente sono rientrati. Stati Uniti e Israele pronti ad attaccare ancora l'Iran nel mirino, infrastrutture energetiche, centrali elettriche e raffinerie, abbiamo predisposto una risposta militare alla follia americana, replica Teheran. È la più forte scossa da 40 anni, quella di magnitudo 4.7 che ha colpito i campi Flegrei. 21 le persone ferite, alcune gravi, e un edificio dichiarato inagibile a Pozzuoli. Morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato tutta la sua vita al recupero dei tossicodipendenti. Testimone coraggioso di impegno sociale e civile, il ricordo di Mattarella. Bollino nero per il primo esodo di agosto, quasi 200.000 veicoli si riverseranno su strade e autostrade, viaggi all'insegna del caldo estremo, 19 le città da bollino rosso, domani il picco. Dopo la rivolta della UEFA e delle altre istituzioni del calcio, la FIFA fa un passo indietro, nessuna privatizzazione dei mondiali, il nostro scopo è stato sempre e sarà sempre unire e migliorare, scrive. Ben ritrovati al telegiornale di Rai News 24, lo sentivate dai titoli, parleremo della crisi diplomatica in questa edizione tra Italia e Spagna dopo i fatti di Ceuta e della tensione in Medio Oriente, ma adesso andiamo a Pozzuoli, nei Campi Flegrei, dove è tornata la paura dopo un nuovo sciame sismico e una forte scossa di magnitudo 4.7 registrata alle 19.46 di ieri, la più forte degli ultimi 40 anni. Ci sono stati crolli, blackout e anche feriti. Nuova scossa nelle prime ore del mattino. Ci aggiorna Daniele Meloni.
1: Buongiorno da Pozzuoli, erano le 19.47 di ieri sera quando una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, in particolare Napoli Ovest e Pozzuoli, con epicentro in zona Pisciarelli, il sisma più forte da 40 anni a questa parte. Diversi danni, la protezione civile ha parlato anche di 21 feriti, di cui 2 in codice rosso. Sono stati allestiti 185 posti nell'area di accoglienza del Palatrincone di Pozzuoli ed è anche andata via l'elettricità a causa del crollo di un traliccio dell'Enel in alcune zone di Napoli, in particolare di Napoli Ovest. Fermata la circolazione dei treni anche sull'alta velocità. La Presidenza del Consiglio, Giorgia Meloni, sta seguendo i lavori dell'unità di crisi presieduta da Fabio Ciciliano. C'è stata ancora questa mattina un'altra scossa alle 5.47, 3.1 di magnitudo. Per quanto riguarda invece l'osservatorio vesuviano, che abbiamo conosciuto purtroppo in questi ultimi anni, ha parlato di uno sciame sismico in corso e di un fenomeno che continuerà a durare seppur con scosse di entità più lieve. Da Pozzuoli per il momento è tutto, linea studio.
0: E lo sentivamo, è stata la scossa più forte degli ultimi 40 anni, ma lo scenario al momento non cambia, ha ribadito la direttrice dell'osservatorio vesuviano dell'INGV. Allora sentiamo l'intervista di Adriano Albano.
2: Direttrice Pappalardo, una scossa violentissima nella sera avvertita a Napoli, provincia e soprattutto a Pozzuoli, dove è l'epicentro.
3: Sì, una 4.7, quindi l'evento praticamente più forte che abbiamo registrato sinora, sin da quando è iniziata questa nuova fase di arrest nel 2005.
2: Perché è stata così violenta e soprattutto perché ha causato danni, l'accelerazione?
3: Sì, ecco, qui abbiamo la mappa dell'accelerazione che come si vede ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro e poi appunto non è molto profonda, 2.6 km di profondità, quindi abbastanza relativamente superficiale come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei.
2: Era un periodo in cui le scosse erano di piccola intensità e abbastanza rare. Sta cambiando qualcosa?
3: No, è successo anche in passato che dopo un periodo diciamo di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Noi l'avevamo sempre detto che appunto non era cambiato niente, lo stato del vulcano era lo stesso e infatti si è verificato. Questo è l'11° evento di magnitudo maggiore quella qua.
0: Sono in gran parte rientrate nei luoghi di provenienza le decine di migliaia di migranti arrivati a nuoto a Ceuta, 57 sono morti annegati, un'invasione che lascia dietro di sé dubbi sugli equilibri dell'Europa e nei rapporti tra gli Stati membri. La nostra inviata Marina Lalovic.
4: Cercano un mondo diverso, ma chi ha varcato il confine di Ceuta nuotando per ore o camminando seguendo il flusso senza precedenti, ora resta bloccato. oltre 60.000 persone arrivate in soli 24 ore. Decine gli annegati. I numeri fanno già parte della storia dell'exclave spagnola, l'unico territorio dell'Unione Europea, assieme a Melilla, sul suolo africano. Ho nuotato per 8 ore per arrivare a questo confine. Ora vorrei andare in Spagna. Sono venuto di notte, ho perso il telefono. Sono senza mangiare né bere. Ho sentito che si poteva passare, ho solo seguito il flusso. Sono arrivata camminando per ore. La polizia marocchina non poteva fermare così tante persone. Ma ora non sappiamo cosa fare. Si cerca un mondo nuovo, ma a Ceuta tutto resta chiuso.
5: C'è intanto chi attende qui in mare, circondato dall'esercito e dalla guardia civile, e poi c'è chi ha deciso di ritornare in Marocco. Torno in Marocco, qui non c'è niente, né da mangiare, né da bere, nemmeno comprando. Torno perché non ho dove altro andare, ma non vorrei vivere in Marocco. È un'altra vita, pure per i residenti. Quei pochi che incontriamo non nascondono la propria rabbia. È una cosa senza precedenti, è una vergogna. Gente è arrivata con i bebè, non hanno da mangiare né da bere. Non capisco perché vengono. Siamo indignati, o li aiutassero o li deportassero. Ma a Ceuta resta chi spera ancora in un nuovo inizio.
0: Convocata una riunione dei 27 sulla sicurezza delle frontiere esterne, a Madrid la solidarietà di Parigi e Londra, da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali.
6: Intervengono compatti i vertici dell'Unione Europea per affiancare la Spagna nel contrasto dell'immigrazione irregolare. Le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili, scrive la presidente della Commissione von der Leyen, che chiede rimpatri rapidi per i migranti di Ceuta e schiera due dei suoi commissari agli interni e al Mediterraneo per affrontare la crisi. Si lavora al potenziamento di Frontex, il coordinamento delle frontiere esterne e della Guardia Costiera Europea. Uno dopo l'altro, i paesi del vecchio continente, soprattutto quelli guidati dalle destre, annunciano misure per rafforzare le proprie frontiere. In prima linea la Francia, che aumenterà di 5 volte il numero degli agenti schierati al confine con la Spagna, in tutto saranno 334. Pronti a chiudere i confini, sospendendo Schengen, anche l'Austria, la Finlandia e la socialdemocratica Danimarca, mentre Bruxelles precisa che nessuno può entrare nel continente da Ceuta e da Melilla senza controlli alle frontiere. Serve un regolare visto.
0: Ed è crisi diplomatica tra Italia e Spagna. La Presidente del Consiglio ha annunciato dunque la sospensione del trattato di Schengen con Madrid, una misura straordinaria per tutelare la sicurezza nazionale, solo per il tempo necessario, ha spiegato Giorgia Meloni. Dura la replica di Sanchez, che chiede il rispetto dei trattati e dice qui meno irregolari che in Italia. Alberto Gioffreda.
7: Dopo meno di 24 ore l'ipotesi diventa realtà, l'Italia sospende Schengen con la Spagna a seguito dell'emergenza migranti che ha colpito Ceuta, una possibilità che Palazzo Chigi aveva messo sul tavolo sin da subito. Si tratta di una misura straordinaria, scrive Giorgia Meloni, adottata per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario, una mossa, quella del governo italiano, che arriva dopo una giornata in cui non sono mancati i contatti tra il governo e altre cancellerie europee. Meloni ha sentito la premier danese Frederiksen, sostenitrice della linea promossa dall'Italia, alla quale si sono allineate poi pure Svezia e Finlandia, e proprio per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione, la Presidente del Consiglio si dice pronta ad appoggiare ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole. Immutate però le distanze tra Roma e Madrid, frizioni si erano già registrate nell'ultimo Consiglio europeo di giugno tra Sanchez e Meloni, proprio sulla regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti, considerata dalla Presidente del Consiglio con un probabile impatto anche sui paesi vicini alla Spagna. La crisi di Ceuta ha portato anche ad un'altra crisi diplomatica con il ministro degli esteri spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo le parole del suo omologo italiano Tajani, favorevole alla sospensione di Schengen e che aveva indicato come causa dell'arrivo dei migranti a Ceuta le politiche poco restrittive dell'esecutivo iberico.
0: Sulla crisi di Ceuta e la sospensione di Schengen, scontro tra maggioranza e opposizione, a dividere gli schieramenti anche il caso del Mastro in giunta alla Camera sull'accesso alle sue chat con Caroccia, il ristoratore presunto prestanome del clan senese a Roma. Sentiamo Alberto Puoti.
8: La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna era stata chiesta subito dalla Lega per difendere i confini. Uno stop necessario, afferma Tajani. L'immigrazione irregolare va governata senza ideologia, incalza Lupi. Per Fratelli d'Italia, Ceuta è il modello della sinistra.
9: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
8: A Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche, secondo Futuro Nazionale, mentre il resto dell'opposizione, dai centristi al campo largo, invita a non fare sciacallaggio. Governo di irresponsabili propagandisti, attacca Schlein. Stessa linea dai 5 Stelle.
10: E cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
8: Nel frattempo restano inaccessibili le chat di Del Mastro per l'aggiunta delle autorizzazioni a procedere alla Camera. La visione è stata sospesa dal presidente Fontana in attesa di una decisione prevista per lunedì. Un comportamento che il centrodestra definisce ineccepibile.
11: Il capolargo strumentalizza come suo solito una vicenda che è stata affrontata dalla giunta delle autorizzazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.
8: Per il presidente della giunta, Davis Dori, quella di Fontana è un'entrata a gamba tesa, mentre il capolargo denuncia una grave violazione delle prerogative parlamentari.
12: Del Mastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere, non si capisce perché il governo di Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat tra Del Mastro e Carroccia.
0: La guerra in Ucraina sotto attacco nella notte, ancora una volta Kiev colpita da missili balistici russi, già pesante il bilancio, almeno 9 morti, diversi i feriti. Il sindaco Klyko ha invitato la popolazione a restare nei rifugi. Si ripetono per l'ennesima notte le consuete scene di intere famiglie rifugiate sotto le stazioni della metropolitana in attesa della fine degli attacchi. Stati Uniti e Israele si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran. Secondo Wall Street Journal, CBS e CNN, il presidente Trump ha ordinato una nuova offensiva contro Teheran, una delle più pesanti dall'inizio del conflitto. Da New York, l'inviato Nico Piro.
13: Sto perdendo la fiducia negli iraniani perché mentono e travisano le cose. Donald Trump rispondendo alla domanda sulle possibilità di un nuovo accordo con Teheran. Il presidente parla durante una riunione del suo gabinetto convocata a Camp David, durante la quale Trump non lesina toni ottimistici sui risultati raggiunti dalla sua amministrazione, in guerra come sul fronte economico. Poche ore dopo, i media americani rilanciano notizie su un imminente attacco su vasta scala, coordinato tra gli Stati Uniti e Israele, che così tornerebbe ad unirsi alla guerra. CBS, Axios e Wall Street Journal concordano, salvo che su un punto, cioè se l'ordine di Trump sia stato già impartito, se il presidente ci stia ancora pensando. La finestra temporale sarebbe quella del fine settimana a mercati chiusi. Obiettivi, centrali elettriche e raffinerie, infrastrutture civili, bersagli nella maggior parte dei casi protetti dal diritto internazionale. Negli ultimi 2 mesi la guerra degli USA all'Iran ha avuto un andamento altalenante, tra una pace che sembrava raggiunta ed attacchi ripresi, pause e nuove ondate di bombardamenti, pur circoscritti, fasi segnate dalle continue minacce di Trump, che ne aggiunge altre. Li colpiremo duramente, ad un certo punto diranno: non ne possiamo più.
0: Teheran assicura di essere pronta a rispondere a quella che definisce la follia americana. Intanto lo stretto di Hormuz resta aperto alle navi commerciali, sostiene il comando centrale statunitense, smentendo quanto affermato dai guardiani della rivoluzione iraniana. Una petroliera colpita all'ingresso dello stretto da un proiettile non identificato. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
14: Le acque di Hormuz sono ancora al centro delle tensioni in una guerra che segue 2 binari paralleli, quello delle bombe e quello della diplomazia. I Pasdaran rivendicano il controllo di Hormuz, l'autorità dello stretto del Golfo Persico, un organismo governativo iraniano istituito per regolamentare il traffico marittimo, dichiara che a causa delle continue azioni aggressive delle forze militari statunitensi, il transito attraverso Hormuz non è possibile. Teheran sostiene che non appena la situazione si stabilizzerà, i permessi di transito saranno rilasciati gradualmente. Intanto i Pasdaran affermano di aver colpito 2 petroliere che non seguivano la rotta designata dall'Iran e che tentavano di attraversare Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. I guardiani della rivoluzione continuano a colpire anche i paesi del Golfo e rivendicano l'attacco a basi americane in Kuwait, in risposta ai raid di Stati Uniti e Arabia Saudita sull'isola di Keshm. Esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza le truppe della coalizione americana. americana. Ma nonostante tutto la diplomazia va avanti. Sarebbero in corso negoziati tra Washington e Teheran con l'obiettivo di una de-escalation a Hormuz, mentre i sauditi formano una coalizione per proteggere le navi nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. L'iniziativa mira a istituire un'alleanza multinazionale di difesa marittima per proteggere le vie d'acqua internazionali, con un'attenzione specifica agli stretti di Hormuz e di Bab el Mandeb.
0: Adesso l'accordo per la fase 2 del cessate il fuoco a Gaza, annunciato nelle ultime ore da Trump, già in parte frenato da Hamas e soprattutto da Tel Aviv. Al Cairo nei prossimi giorni nuova riunione tra i paesi mediatori. Da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
15: Nei quartieri di Gaza, dove ci si rimette in movimento, perché la linea gialla dell'esercito israeliano avanza ancora. O tra queste bimbe che ritrovano i pattini sotto l'ultimo bombardamento. Sperare è un difficile esercizio. Ma inshallah, se Dio vuole, è l'ultima parola a morire a Gaza. E sul suo orizzonte di macerie qualcosa potrebbe muoversi. Hamas acconsente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo e confermano i suoi portavoce, che precisano però solo se Israele interromperà la sua campagna militare. La consegna delle armi pesanti dovrà essere contestuale al ritiro di quell'esercito, aggiungono. Prove di accelerazione, che dovranno poi portare, come deciso nel piano in 20 punti per Gaza voluto a gennaio dall'amministrazione Trump, all'ingresso di un comitato di tecnocrati palestinesi che ancora a Gaza non hanno messo piede e di una forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Un destino, quello della striscia, che si intreccia con la campagna elettorale di Israele. L'hanno avviata così i coloni che vogliono i palestinesi fuori per farvi ritorno. E Trump può pensare ciò che vuole. È Dio che l'ha deciso, dice Reot, dalla sua roulotte dell'attesa. Messaggio opposto dai pacifisti che per primi portarono nei cortei i bimbi di Gaza. Chiedono la fine dell'occupazione in Cisgiordania e nella striscia. Provocando le stesse reazioni. Oggi come ieri.
0: La cronaca ha recuperato intorno alle 4 di stamattina dai vigili del fuoco il corpo della seconda vittima accertata del crollo di un edificio a Messina. Si tratta di una donna. Ieri era stata identificata la prima vittima, Carmelo Leone, 71 anni. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. La Procura di Bologna ha già sentito una decina di persone nell'ambito delle indagini sulla morte di Fakir, deceduto il 19 luglio scorso. Intanto si cerca un altro cellulare del 43enne. Sul web attacchi e intimidazioni nei confronti della famiglia, del legale e del sindaco di Bologna. Il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
16: Perizie sui cellulari, analisi dei video, testimonianze dirette. Prosegue l'indagine della Procura di Bologna per accertare le cause del decesso del 43enne Fakir, morto dopo un fermo di polizia. I tanti video in possesso degli inquirenti, insieme alle dichiarazioni di chi era presente, potranno contribuire a chiarire la dinamica. E si cerca un altro telefono che risulterebbe intestato all'uomo. Sul web sono numerosissime le minacce e le intimidazioni rivolte al sindaco di Bologna per aver organizzato una manifestazione di solidarietà con la famiglia di Fakir.
17: È chiaro che un sindaco viene criticato ed è giusto che l'opinione pubblica si esprima. Cosa diversa sono le minacce.
16: E non sarebbero solo italiani gli artefici di questa campagna d'odio.
17: Tanto arriva dagli Stati Uniti, da tanti altri paesi del mondo. Non c'è accesso ai dati per la Russia e l'India, ma abbiamo motivo di credere che la conversazione sui social sia stata inquinata da tanti bot, da tanti troll. Se fossi nel governo e nel Parlamento approfondirei, perché significa che il nostro confronto democratico in questo momento è inquinato.
16: Anche la famiglia di Fakir, il loro avvocato Fabio Anselmo, nonché la sua compagna Ilaria Cucchi, sono il bersaglio di ingiurie e intimidazioni e il legale sta predisponendo vari esposti da presentare alla polizia postale. Intanto in varie città d'Italia, le ultime a Trieste e ad Aosta, proseguono le manifestazioni per chiedere verità e giustizia per Fakir.
0: È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ricordiamolo in questo ritratto di Donatella Negri.
18: Più che problema di disagio dovrei parlare di relazioni. Come riuscire a parlare con un ragazzo che non ha solo i problemi della tossicodipendenza, ma che sta trovandosi, sta cercandosi.
0: 29 novembre 2025, le forze già ridotte a un lumicino. Non aveva rinunciato all'inaugurazione di un evento a favore dei suoi ragazzi di Exodus, la comunità fondata 40 anni fa, dal prete per caso, come spesso raccontava, Don Antonio Mazzi.
19: Non avevo nessuna voglia di fare il prete io. Anzi, i preti li odiavo, perché ho dovuto fare la scuola dei preti, perché senza papà non avevo soldi neanche per i libri.
0: Poi a Bologna, all'università, improvvisamente, l'alluvione del Po nel 1951 a Ferrara, la città dei ragazzi, servono aiuti.
19: Io, che ero arrabbiato col Padre Eterno perché mi avevo rubato il papà da giovane, e ho pensato che un fuori di testa come me, forse se faceva il padre di chi era senza padre, forse si sarebbe salvato.
0: Classe 1929, veronese di nascita, milanese d'adozione, Don Antonio Mazzi, un Gian Burrasca della fede. Una vita accanto ai ragazzi, drogati, ladri, assassini. Per lui erano semplicemente figli, figli unici come le loro storie. A Milano arriva nel 1979 all'opera Don Calabria di via Pusiano, a ridosso del Parco Lambro, e lì si scontra con la tragedia dell'eroina. Come nel 51 a Ferrara, si rimbocca le maniche. Laddove c'erano siringhe morti, ottiene una cascina dal comune. Fonda Exodus, comunità per il recupero dei ragazzi tossicodipendenti.
19: Le mamme disperate, un quartiere come questo, che con un polmone di un milione di metri quadrati di verde, che diventava il polmone della disperazione, e ho cominciato, e poi il Padre Eterno mi ha aiutato.
0: Da lì un crescendo di iniziative. Oggi 40 i centri in Italia, diversi anche all'estero, sempre attento ai nuovi fenomeni sociali. Il richiamo continuo è al ruolo di padre, ed è quello che ha sempre cercato di essere per i suoi ragazzi, sino alla fine.
19: Io credo che anche in paradiso, spero, che il Padre Eterno mi lasci tra i ragazzi.
0: E c'è il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda Don Mazzi, testimone di impegno sociale e civile, che ha speso interamente la sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili. Per la scomparsa di Don Mazzi anche parole di cordoglio bipartisan da tutta la politica. Si intensifica l'ondata di calore africano sull'Italia. Oggi 19 le città da bollino rosso, domani saranno 23, e la siccità al nord ha ormai raggiunto livelli severi a Cremona. Il Po non è mai stato così basso, superando il record negativo del giugno del 2022. Alberto Ambrogi.
20: Abbiamo raggiunto le quote di minima storica dell'anno 2022, quindi siamo nella stessa medesima situazione. Se il fiume perde altri 30-40 centimetri, beh, allora non c'è più nulla che tiene.
21: 8,59 m sotto lo zero idrometrico, battuto di un centimetro il record negativo del 2022, l'anno della grande siccità. Il Po a Cremona fa registrare una secca storica. Più a valle, a Isola Pescaroli, l'impianto di emergenza del Consorzio Navarolo assomiglia a un girone dantesco. 41 gradi, il rumore, gli scarichi di 7 trattori in funzione ininterrottamente dal 27 giugno per pompare acqua all'impianto di sollevamento ormai troppo lontano dal fiume.
20: I costi sono molto importanti, naturalmente. Di pura gestione giornaliera siamo tra gli 8 e i 10 mila euro al giorno.
21: Ieri l'autorità di bacino del fiume Po, che dipende dal Ministero dell'Ambiente, ha decretato lo stato di severità idrica alta. Per il Presidente è necessario rendersi conto che la carenza d'acqua sarà ormai la normalità, ma quali sono gli interventi che si possono mettere in atto?
22: Il problema è complesso e ha bisogno di soluzioni complesse, e quindi ha bisogno di un numero ampio di soluzioni. Per cui bisogna fare invasi, ma bisogna preservare il suolo che ci è rimasto. Bisogna fare opere, ma bisogna preservare l'acqua che ci è rimasta. Bisogna preservare i cicli e bisogna fare opere.
21: Fra gli esempi del piano cita l'accordo firmato recentemente, atteso da anni, con le regioni Lombardia, Piemonte e con la Svizzera, che ha permesso di incrementare di 15 centimetri l'altezza del Lago Maggiore, che ha significato 30 milioni di metri cubi d'acqua in più per i fiumi. Lago Maggiore, dove comunque si sente la scarsità d'acqua. Questa è la situazione oggi a Taino.
0: E caldo e afa accompagnano gli italiani in viaggio per le vacanze. Sono oltre 26 milioni gli spostamenti per il primo weekend dell'estate da bollino nero. Danilo Sinibaldi.
23: L'aumento del traffico sulle nostre strade va di pari passo col rialzo delle temperature, previste intorno ai 40 gradi. Viaggi con l'aria condizionata accesa per gli italiani, ansiosi di raggiungere le località di vacanza in questo affollato secondo esodo d'estate, il primo da bollino nero. Fino al 2 agosto sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti tra chi parte e chi rientra nei grandi centri urbani. Lo fa sapere l'ANAS, che ha predisposto una serie di misure per agevolare la circolazione sulle principali arterie del paese.
1: Il momento più critico, la mattinata, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Bollino rosso invece nei pomeriggi di sabato e domenica. In particolare domenica, occhio ai rientri verso i grandi centri urbani di chi torna dalle vacanze di luglio o dal weekend breve. Ricordiamo che per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri.
23: Le località preferite per passare le ferie restano il mare, la montagna, borghi e città d'arte. I dati di ANAS ci dicono che il 75% degli italiani sceglie l'auto per spostarsi. C'è però una buona fetta che opta per il treno, mezzo ecologico che arriva nel cuore delle città. Secondo Trenitalia sono oltre 33 milioni le persone che quest'estate lo sceglieranno per raggiungere soprattutto le località lungo la costa adriatica, da Rimini fino alla Puglia, in montagna, Bolzano e i principali centri urbani.
0: Addio alla leggenda del calcio italiano Franco Baresi, aveva 66 anni. Funerali martedì nella Basilica di Sant'Ambrogio, tanta la commozione tra i tifosi. Davide Gangale.
2: La prima volta che mio papà mi portò allo stadio, avevo 6 anni, e andai a vedere un derby. Baresi era praticamente agli esordi, lo chiamavano il Piscinin, era comunque già grandioso.
3: C'è la maglia numero 6 all'ingresso di casa Milan, mazzi di rose rosse e il biglietto lasciato da un tifoso. Ciao mio capitano, vola alto. Dall'altra parte del mondo, in Australia, i giocatori lo ricordano in cerchio, con un minuto di silenzio. In una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, c'è un vuoto in più. Ma il ricordo di Franco Baresi resta, anche per i più giovani.
4: Grandissimo giocatore, grandissima leggenda del calcio.
24: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
25: Molto umile. E forse per questo piaceva molto.
26: Mai stato fuori dalle righe, non si è mai sentito una parola al di fuori che non fosse calcio.
3: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, 719, le partite di Baresi con la maglia rossonera. Era un giocatore leggendario del Milan, ce lo ricordiamo tutti, riposi in pace.
27: May he rest in peace.
3: Il suo esempio, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra, ma quello di Baresi era un altro calcio, forse anche un altro mondo, un po' più libero, proprio come lui.
0: Passo indietro della FIFA sull'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale di calcio dopo giorni di polemiche da parte dei dirigenti calcistici di tutto il mondo e la levata di scudi dell'UEFA, la rinuncia di Infantino affidata a una nota ufficiale. La nostra proposta è risultata troppo divisiva, ammette la FIFA, tanto da far venire meno l'interesse posto alla base, si legge nella nota. Il nostro scopo è sempre stato di unire e migliorare, di conseguenza il progetto non verrà portato avanti. Ariana Grande rifiorisce con Petal, il nuovo album che rappresenta un ponte tra passato e presente della pop star americana. Il servizio è di Laura Longo, noi poi ci fermiamo, una pausa e le previsioni meteo è alle 7.30 in studio. Marco Silenzi per la rassegna stampa.
28: Bianco e nero, elegante e sgranato per la cover di Petal, l'ultimo album di Ariana Grande, l'ottavo della principessa del pop, 33 anni da Boca Raton, Florida. Un lavoro maturo che l'artista descrive come pieno di vita, ma cresciuto tra le crepe di qualcosa di freddo, duro e impegnativo. Una raccolta di riflessioni e pensieri a tinte forti sul vissuto della ragazza dagli occhi da cerbiatta e una voce da usignolo, diventata adulta senza nascondere le proprie fragilità. Ansia, pressione, depressione, vino. Con la sincerità e la condivisione. Musica e cinema, una star globale, 3 Grammy, numerosi premi, una collezione di record, l'ultimo con il brano che ha anticipato l'album e

o poi nubi che aumenteranno nel corso della giornata sulle aree alpine e prealpine, con la possibilità di qualche isolato temporale pomeridiano. Una giornata soleggiata anche al centro, qualche velatura al pomeriggio, ma senza piogge. Ventilazione che rimane sempre settentrionale. Sulle regioni del sud Italia, tanto sole durante tutta la giornata, qualche nube in più sul Salento al pomeriggio, così come sulla Calabria, con isolati acquazzoni. Una giornata soleggiata, quella di sabato, sulle due isole maggiori, una ventilazione che resta ancora nord-occidentale, accompagnata da mari generalmente molto mossi. Vediamo infine le temperature con valori massimi che sfioreranno i 38 gradi al centro-sud, Roma, Firenze e Campobasso, le città più calde.

Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Rai News 24. L'ondata di migranti che ha riempito Ceuta, la esclave spagnola nel territorio marocchino, poi la chiusura, decisione di Roma di chiudere, di sospendere l'accordo di Schengen e l'ira della Spagna che replica questo con dei numeri sugli la presenza di migranti irregolari nei paesi, in Spagna, in Europa e in Italia, sono, diciamo, riempiono le prime pagine della maggior parte dei quotidiani questa mattina. L'Europa si è fermata a Ceuta, l'invasione dell'Europa, scrive l'Opinione. Poi Corriere della Sera e Avvenire, una crisi europea, Ceuta e ritorno. Ancora Il Messaggero e Il Giornale, Italia-Spagna, lite sui confini, e Il Giornale che scrive i confini blindati. Ancora La Stampa e Libero, l'Italia blinda le frontiere, volevano rifilarci i migranti, scrive Libero. Ancora i temi sono questi, le posizioni condivise o contrastate della chiusura dei confini da parte del governo italiano. Come vedete, La Verità: ora basta, l'Italia chiude le frontiere, quindi una posizione che sposa la linea dura italiana sul passaggio ai confini italiani. E Domani che scrive la pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna. Ancora Il Tempo e Il Fatto Quotidiano, posizioni opposte, insicurezza democratica della sinistra, gli scontri, le frontiere aperte. E dall'altra parte Il Fatto Quotidiano che dice Meloni flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez. Diversa invece la scelta del Mattino, che non può non aprire con il forte terremoto che ha scosso i Campi Flegrei. Terremoto paura a Napoli, nessuna vittima, ma i danni sono molti e diversi edifici sono stati evacuati. La bomba sociale, l'Ilva spenta agita i fornitori, tremano 20.000 addetti. Poi Il Sole 24 Ore, BPM, cioè Montepaschi e Banca Popolare di Milano, stop al dossier della fusione tra i due istituti. E poi Tutto Sport, che non può aprire con la scomparsa di uno dei giocatori più iconici del Milan e della Nazionale, Franco Baresi, un capitano scritto in rosso nero tutta la sua vita, appunto, con la squadra di Milano, il Milan, appunto. Ceuta, la grande ondata, scrive appunto Il Giornale. Per l'esodo biblico di Ceuta, esclave spagnolo in terra d'Africa, è bastato a decine di migliaia di disperati nuotare qualche centinaio di metri, chi con mute, chi con i salvagenti, chi arrangiandosi come poteva. E chi sapeva nuotare, chi no, e infatti in 57 non ce l'hanno fatta. Addirittura alla fine 60.000 persone erano riuscite ad entrare, il che equivale al 70% della popolazione di Ceuta, senza cibo né acqua, la marea dei migranti che poi ha abbandonato in serata appunto la zona. Il più grande assalto migratorio mai registrato alle frontiere europee. Ieri è stato il giorno dell'ordine forzato, del massiccio dispiegamento dei militari spagnoli e di un doloroso controesodo. Ieri sera, secondo le autorità spagnole, erano già più di 48.000 i migranti che avevano preso volontariamente la via del ritorno. Però l'emergenza resta di dimensioni storiche. La fuga all'indietro, alimentata anche dagli echi di scontri tra le forze di polizia, gruppi di magrebini e decine di arresti. Nel pomeriggio il premier spagnolo Sanchez ha visitato di persona l'exclave per ribadire la difesa dell'integrità territoriale dello Stato. Questo è quello che vedete. Cosa è Ceuta? Si trova in questo punto. Questo, diciamo, è il territorio marocchino, e in questo punto qua c'è il confine, perché da questa parte siamo in Spagna e da questa

0: Parte siamo in Marocco, ma ci troviamo comunque in Africa. Per le strade di Ceuta invase da 50.000 migranti che dicono noi stiamo solamente cercando la libertà, da me non c'è lavoro, vengo dove potrei vivere meglio, scrivono alcuni di questi ragazzi che sono arrivati. Insomma, l'illusione dei migranti per una notte solamente, perché poi sono dovuti tornare indietro. Nessuno li vuole, ci hanno ingannato, quel che resta del giorno in cui la frontiera ha semplicemente smesso di esistere, una massa senza precedenti di persone da Fes, Tangeri, Tetouan, Larache, Casablanca, ha attraversato il Tarajal dal Marocco senza che la polizia di frontiera, che di norma sorveglia ogni metro di quella costa, facesse nulla per fermarle. Anzi, ci hanno detto che il confine era aperto, che la Spagna ci aspettava, ma come vedete ci hanno ingannato. In sostanza c'è qualcosa dietro questo improvviso arrivo. Qui vedete anche in questo disegno quello che è successo, perché sono arrivati migranti dalla parte del Marocco, lo vedete qui, poi davanti al blocco e alle, diciamo, alle reti per impedire il loro passaggio, si sono recati in mare, hanno tentato di aggirare questo blocco e molti sono morti annegati. E poi, ecco, sono arrivati a Ceuta. È davvero una situazione particolare, ma perché è successa? Allora, si prova ad analizzare il motivo per cui improvvisamente c'è stata questa ondata umana, una ripicca del Marocco contro la Spagna, colpevole di riavvicinarsi agli odiati algerini, e sullo sfondo l'eterna questione del Sahara occidentale, ex colonia spagnola occupata all'80% dall'autorità di Rabat. Sarebbe una delle spiegazioni del recente afflusso massiccio di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa marocchina. Non solo, pure la volontà di assecondare Donald Trump, che vede la Spagna di Pedro Sanchez come fumo negli occhi, costituirebbe una delle ragioni segrete di questa strana crisi migratoria. Insomma, mettere in difficoltà quel paese così odiato dalla galassia maga sarebbe un regalo del Marocco, alleato più fedele degli Stati Uniti, che ha da poco battezzato la sua nuova autostrada attraverso il Sahara occidentale Donald J. Trump Highway. Se non è piaggeria questa, vediamo. Ma cambiamo pagina, proprio perché questa questione ha portato alla chiusura, all'annuncio della chiusura di Schengen, in realtà la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, allo stesso tempo rinforzati i controlli anche con la Francia, ma in accordo con Parigi, una svolta prevista già nei giorni scorsi, trasformata in un provvedimento che ha fatto scoppiare il caso con Madrid. Cosa ha detto Sanchez? Ha detto solidarietà ed empatia sono un optional, però il rispetto dei trattati europei e dei dati non lo è. E Sanchez ha ricordato i numeri di Frontex sugli ingressi irregolari fra il 2021 e il 2026, con l'Italia in testa con 478.600 accessi di migranti in Europa transitati per il nostro paese. Non è il momento di dividerci, è il momento di continuare a costruire un'Unione Europea forte e unita, avverte il primo ministro spagnolo, ma ormai è scontro. Il ministro degli esteri spagnolo Abares scrive sui social che tutti quelli entrati a Ceuta sono tornati in Marocco, e poi la stoccata, l'integrità dello spazio Schengen è garantita, basta fare una confusione interessata, appunto. Però la questione diventa politica anche in Italia. Dopo 57 morti a Ceuta, Sanchez cambia linea, ma prima ci attacca: l'Italia è peggio di noi, zero solidarietà, da voi ci sono più sbarchi, scrivono i quotidiani come Libero. E dall'altra parte quello che scrive invece il Fatto Quotidiano: fallimento di Meloni, meno rimpatri, il doppio di irregolari rispetto alla Spagna. E dietro potrebbe esserci, secondo alcuni quotidiani, un accordo con un alleato della destra italiana, parliamo di Abascal, mettere Pedro Sanchez nel mirino e metterlo in difficoltà, appunto. Sanchez indebolito dagli scandali, e questo è un altro possibile strumento di pressione, proprio perché il premier socialista governa un governo di minoranza e non riesce ad approvare dal 2022 una legge finanziaria, e diciamo, appunto, sta affrontando anche delle cause di corruzione che non lo colpiscono direttamente, ma coinvolto i suoi ex fedelissimi. E lo dicevamo, anche l'America gioca su questo, dice Trump, vedete le immagini di Ceuta e dell'invasione dei migranti, se voterete i democratici quella situazione avverrà anche in America. E poi i quotidiani tipo Libero dicono mezza Europa è con Meloni perché dobbiamo fermare questa che è davvero un'invasione, dall'altra parte Avvenire che dice l'irritazione dell'Unione Europea sulla linea italiana, quale sarà la posizione più vicina a quella che la realtà, è molto difficile dirlo. Insomma, quella di chiudere Schengen è una misura anti-invasione, scrive appunto il giornale. Dal PD a 5 Stelle il campo largo prova a sfruttare anche la crisi dei rifugiati in Spagna per incolpare Palazzo Chigi di propaganda e sciacallaggio senza spiegare come risolvere l'emergenza. Sentiamo allora che cosa dice Sallemi di Fratelli d'Italia.
1: Una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
0: E dall'altra parte l'accusa è quella che su queste questioni si rincorre la politica di Vannacci, che sta togliendo diversi punti di gradimento al centrodestra. Allora sentiamo come replica Conte dei 5 Stelle.
2: Quegli sbarchi, 326.000 sbarchi da quando loro governano, da quando governa Meloni. E quanti rimpatri sono stati? Modestissimi. E cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
0: E la destra dice si è sempre parlato della migrazione spinta dalle guerre, dalle torture, dalla mancanza di libertà, dalla mancanza di lavoro, ma questa situazione in Marocco non c'è, non ci sono carestie, non ci sono guerre, e quindi che cosa c'è dietro questa fuga? Il Marocco è diventato una potenza automobilistica e la situazione del paese nordafricano smentisce i luoghi comuni sui flussi dell'immigrazione, l'economia è in crescita e l'industria produce il triplo dei veicoli dell'Italia. E appunto il giornale dice questo è il fallimento totale sui migranti dei governi progressisti in Europa. E che cosa scrive Libero? Quello che sta succedendo a Ceuta è l'editoriale di Alessandro Sallusti, del direttore. C'è sicuramente lo zampino del Marocco, ma anche se si fosse trattato di un'imboscata ben riuscita, il punto che è stata possibile grazie alle scellerate politiche in tema di immigrazione del governo socialista di Madrid, che ha annunciato di aprire le porte a 500.000 immigrati. La Spagna insomma sta contraddicendo e vanificando tutti gli sforzi che i singoli paesi europei, eppure dell'Unione su spinta dell'Italia, stanno facendo per non trasformare il fenomeno migratorio in una vera e propria invasione. La decisione del governo italiano di sospendere almeno per un mese l'accordo di Schengen è un altolà a Sanchez, più che ai disperati sbarcati a Ceuta. La Premier, che per prima ha preso l'iniziativa, è stata Meloni, ma è la linea dell'Europa. La sinistra sul tema brancola nel buio e non sa andare oltre un patetico la Meloni insegue Vannacci. E tra l'altro non spiega perché se a largo di Lampedusa affonda un barchino la colpa è del governo delle destre, mentre se in territorio spagnolo muoiono annegate decine di disgraziati in pochi minuti non è colpa di Sanchez. Questa è la posizione di Libero. E che cosa scrive Avvenire? Beh, il primo aspetto che colpisce è che l'assenza di empatie delle vittime, gran parte dei commenti insistono sulla violazione dei confini, il disordine, le paure, le reazioni dei residenti. È uno scenario ideale per montare la rappresentazione di un paese e di un continente sotto assedio, come se l'immigrazione non autorizzata coincidesse con la violazione fisica dei confini di Stato. È questo che impressione assurge a simbolo. Eppure da poche settimane sono uscite le cifre della sanatoria promessa dal governo Sanchez. 1.170.000 domande, quasi il triplo del previsto, scrive appunto avvenire. Chi è riuscito ad arrivare alla spicciolata senza rumore mediatico e politico ha trovato lavoro e oggi chiede di regolarizzarsi, è accolto come una risorsa, contribuirà all'invidiabile crescita del PIL spagnolo. Due fattori sembrano spiegare l'improvvisa impennata degli ingressi: la sentenza della Corte Suprema spagnola che ha vietato il respingimento di chi arriva dal mare e quindi si sono buttati a nuoto per cercare di aggirare le barriere, e poi le tensioni, lo abbiamo detto, con il Marocco. Il primo dato illumina le tensioni tra sacralizzazione dei confini e tutela dei diritti umani. Come ha dimostrato Trump, ora seguito dall'Unione Europea, un passo dopo l'altro, se si vuole contrastare l'immigrazione clandestina bisogna abbassare la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone. Quanto al rapporto col Marocco, questo lo capiamo che ha a che fare con l'apertura della Spagna verso l'Algeria, che appoggia le rivendicazioni indipendentiste del fronte polisario, cioè del Sahara occidentale. Da ultimo, colpiscono le ripercussioni sul versante delle relazioni tra il nostro paese e la Spagna. Cercando di uscire dalla bolla della strumentalizzazione politica, c'è da domandarsi che senso ha e quali effetti può produrre la ventilata sospensione degli accordi di Schengen. Non ci sono evidenze della volontà dei profughi di Ceuta di proseguire il viaggio verso l'Italia. Insomma, finché non ci saremo dotati di politiche migratorie più sensate, capaci di favorire realmente i flussi regolari rispetto a quelli spontanei per lavoro, studio, ricongiungimento familiare, asilo, dovremo aspettarci crisi come questa. Parlavamo appunto del PIL spagnolo, di quanto hanno contribuito o non hanno contribuito questi migranti. E qui c'è un'analisi fatta appunto dal Repubblica, scusate, non è questa, la pagina è questa, adesso ci arrivo e lo vediamo insieme. Ci sono volti e grida di Ceuta che agitano l'Europa, però ci sono dei numeri e sui numeri non si può dire nulla. Dal 2021 a oggi l'economia spagnola è cresciuta molto più della media europea, il 2,8 solo lo scorso anno rispetto all'1,5 dell'Unione Europea, mentre quest'anno la Commissione prevede un aumento del 2,4% contro l'1,1% dell'Unione, e questo grazie anche all'apporto di immigrati. Tra il 2022 e il 2024 la popolazione straniera ha contribuito direttamente per una quota compresa fra lo 0,4 e 0,7 punti alla crescita media annua del PIL pro capite, che è stata del 2,9, quindi è stata circa un quarto del totale. Una spinta importante, così come imponente è diventato il numero degli immigrati in Spagna. All'inizio degli anni 90 erano meno di 500.000 su 39 milioni di abitanti. Oggi, secondo l'Istat di Madrid, per la prima volta hanno superato i 10 milioni di residenti che non sono nati nel paese. Vuol dire 1 su 5. Nel 2024 il saldo migratorio è stato positivo per oltre 600.000 persone. A questi ritmi ogni anno si crea una città grande quanto Palermo, fatta tutta di stranieri. Questa appunto la valutazione su quello che possano aver portato o meno i migranti. Certo è che è un flusso, una situazione che deve essere gestita, non possiamo immaginare di lasciare aperte completamente le frontiere a chiunque voglia venire, ma dobbiamo trovare, non solo noi ma tutta l'Europa, una chiave per poter davvero gestire queste migrazioni. Cambiamo argomento, parliamo di Iran e Golfo più che altro. Mar Rosso sempre più caldo, l'Arabia Saudita si prepara ad un attacco finale agli Houthi, e c'è stato ieri la notizia di una missione di cui si diceva non si sapesse nulla in Arabia Saudita, dei nostri militari, non solo Arabia Saudita ma anche Kuwait, che cosa stavano a fare lì. Quando si è parlato di rifinanziamento delle missioni, questa missione non è stata citata, ma siamo in guerra oppure no? L'attacco del Fatto Quotidiano è proprio questo: l'Italia è in guerra, ci sono 400 soldati schierati in Arabia Saudita e per farlo basta una delega in bianco. Questa missione potrebbe essere lecita, scrive un diplomatico dell'ONU, solo se c'è il sì del Parlamento italiano. Accuse che vanno direttamente contro il ministro della Difesa Crosetto, che risponde dal Corriere della Sera: era nota questa missione. tensione. Ma siamo in guerra senza dirlo? È la domanda di Paola De Caro. Ma niente di più assurdo. Mesi fa era stato annunciato lo spostamento dei nostri militari dal Kuwait all'Arabia Saudita. I nostri contingenti sono in servizio in Medio Oriente in missioni e già esistenti e autorizzate. È noto che le forze aeree e le relative capacità militari sono state spostate dal Kuwait perché non più in grado di assolvere la loro missione in sicurezza in quel paese. Ma quindi siamo attivi nelle zone di guerra. Ma che cosa dice, risponde Crosetto, l'Arabia Saudita non è un paese in guerra, è un paese che si difende dalla guerra. Noi abbiamo ricevuto richieste per contribuire alla messa in sicurezza dello stretto di Hormuz e oggi anche dal Mar Rosso, sia dagli Stati Uniti che da varie coalizioni di volenterosi. Però, precisa Crosetto, la nostra risposta rimane la stessa. Potremo intervenire quando ce ne saranno le condizioni e ci sarà almeno una tregua e avrà inizio il processo di pace, ma solo dopo che saranno stati fatti tutti i passaggi istituzionali e il Parlamento avrà votato. E quindi quando? Beh, la situazione sta cambiando di ora in ora e vedremo quando davvero questo intervento si potrà fare. Poi sulle spese della difesa, quanto spenderemo? Beh, anche questo lo deciderà il Parlamento. Quest'anno neppure un euro in più, anche perché il SAFE, dopo la procedura di infrazione, non è più uno strumento per portare più fondi, ma è diventato solo uno strumento tecnico per finanziare parte dell'attuale spesa. A noi della difesa non fa alcuna differenza se i fondi per finanziare le spese già previste vengano dal SAFE, che è più conveniente, oppure dall'emissione di titoli di Stato. E poi una valutazione anche di quello che sta succedendo a Ceuta. Ma era necessaria la sospensione di Schengen? Con il clima che c'è oggi in Italia, dice Crosetto, la tensione antimigrati, la rabbia che tracima, non possiamo dare l'impressione che le porte siano aperte a chiunque. Però la Spagna è un paese amico, certo, e noi siamo anche disponibili ad aiutarli in questa crisi, anche supportandoli con i nostri mezzi per evitare altri arrivi, ma il messaggio deve essere chiaro, dice Crosetto. L'altra notizia che c'era stata ieri, con grande enfasi di Trump, è quella di un accordo per Gaza, una nuova speranza, abbiamo scritto noi di Rai News 24, Hamas che disarma e i militari israeliani che si ritirano da Gaza, insomma, forse è una svolta, di sicuro è un raro segno di speranza dopo mesi di stallo. Trump ha annunciato appunto questo accordo, il motivo principale per cui il piano per il cessate il fuoco messo a punto a ottobre dal presidente americano era bloccato, ad armi deposte da parte di Hamas, in teoria la via sarebbe aperta per il governo tecnico palestinese selezionato mesi fa, che però ancora nella striscia non ha messo piede, e anche per l'inizio di quella ricostruzione che 2 milioni di palestinesi aspettano con ansia. Quindi comincia questa strada, comincia la fase 2 della ricostruzione, della normalizzazione, del primo germe di quei due stati, uno israeliano e uno palestinese, che vivranno in pace uno vicino all'altro. Beh, troppo facile, ce lo ricorda, lo vedete, Libero. C'è l'intesa per Gaza, ma né Hamas né Israele esultano. Insomma, la gente spera, però non si illude. Perché ora, dopo tutto questo sangue, dice la popolazione di Gaza, l'intesa c'è, dice Trump, però è già scontro sulle tappe per Gaza. Restano molti dubbi che questo possa andare avanti, questo accordo. Il gruppo palestinese non farà alcun passo sul disarmo prima che Israele si ritiri dalla striscia. Il ministro per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir definisce questo testo inaccettabile. Una fonte israeliana ha detto che Israele non ripudierà l'accordo, ma rifiuterà ogni ritiro prima delle elezioni di ottobre. Conta che il piano fallirà per colpa di Hamas. Fonti israeliane ripetono che è necessaria una vera demilitarizzazione prima che Israele si ritiri dalla striscia. Insomma, in realtà queste frasi le abbiamo già sentite mesi e mesi fa. Chi deve fare la prima mossa? La completa demilitarizzazione di Hamas e poi il ritiro, oppure prima il ritiro e poi la demilitarizzazione? Insomma, siamo in realtà a mesi e mesi fa. E questo che cosa significa? Significa che Trump ne ha fatta un'altra delle sue, annuncia gli accordi, le cose fatte, già pronte, la guerra vinta, la guerra finita tra Ucraina e Russia, e poi in realtà sono solo annunci. Speriamo che non sia così, speriamo che sia davvero l'inizio di un nuovo percorso, però certo il presidente americano ci ha abituato a grandi proclami e poca sostanza. La tecnica è la solita, scrive Massimo Gaggi. Trump a notte fonda sorprende tutti annunciando sulla sua piattaforma Truth Social un accordo, stavolta su Gaza, con un linguaggio enfatico, un passo monumentale verso la pace. Però ignora le ambiguità di questo testo. Così quella che poteva essere una notizia di portata planetaria, dopo poche ore scompare dalle home page di molti importanti siti di informazione come Washington Post, mentre altri annegano l'annuncio nei notiziari politici, dando ampio spazio ai commenti scettici delle parti, che pure hanno sottoscritto quel protocollo. Si teme di fare da megafono a un ennesimo tentativo di Trump di occupare il centro della scena mediatica con annunci di grande impatto immediato, ma destinati a finire inesorabilmente nella soffitta delle promesse mancate. Il 9 giugno Trump aveva detto che l'accordo con l'Iran era dietro l'angolo, era la 37esima volta che ha fatto quell'annuncio senza poi che ci fosse un seguito. Proclami perentori, massimalismo verbale con affermazioni scioccanti che magari sconcertano, ma fanno sempre notizia, metodi che piacciono ai suoi elettori, e pazienza se poi non danno i risultati sperati in campo internazionale. I suoi insuccessi su questo fronte, a cominciare dalla famosa promessa di porre fine alla guerra in Ucraina nelle prime 24 ore della sua presidenza, li ha a lungo esorcizzati ricorrendo a una sorta di retorica del doppio binario: da un lato l'uso di un linguaggio violento, iperbolico per spaventare, dall'altro il trionfalismo delle dichiarazioni premature di vittoria, accordi definiti storici quando in realtà il negoziato era ancora ai preamboli. Tutto questo però ora funziona sempre meno. I giudizi su Trump sono in calo costante, rischia di perdere nelle elezioni di midterm, ma non solo questo, quasi ovunque nel mondo l'impopolarità di Trump ha un effetto secondario, quello di alimentare l'ostilità nei confronti degli Stati Uniti. Cambiamo argomento in quest'ultima parte della rassegna stampa per ricordare un grande campione scomparso ieri. Parliamo di Franco Baresi, e basta vedere i titoli che ci sono per capire quanto era amato dai milanisti, ma non solo. Ciao capitano, scrive appunto il Corriere della Sera, sei unico, ricordando quel numero che lui fece diventare uno dei più importanti per l'Italia, il libero si chiamava una volta, il centro della difesa, quello che contribuiva a rendere sicura una squadra. Capitano per sempre, se ne va a 66 anni la bandiera del Milan, simbolo di eleganza, architetto degli invincibili che difendevano attaccanto, regista che rivoluzionò il ruolo di libero e trasformò il fuorigioco in un'arma. Un leader in nazionale, dava l'esempio senza parlare e non si tirava mai indietro. L'altra scomparsa è stata quella di Don Mazzi. Addio a Don Mazzi, il prete ribelle, passò il testimone ai giovani. Un prete di strada, forse davvero ancora nell'ultimo viaggio, lui che amava i ragazzi cattivi, infilerà una strada capace di portarlo dove diceva che gli piaceva stare, tra i peggiori, tra gli scartini, come li chiamava. E metti che stavolta ad accoglierlo saranno loro. Lui l'ha fatto per una vita, ha lottato fino all'ultimo, perché fino alla fine quel che più gli stava a cuore era poter adempiere una missione tanto ambiziosa quanto per lui vitale: voglio cambiare il mondo. Cosa gli vuoi dire a uno così? O che è matto e lui un po' ci si riconosceva, certo non tecnicamente, oppure che puntava altissimo. E il ricordo di politici e artisti, un omaggio trasversale, il ricordo di Mattarella, l'impegno coraggioso. È tutto per questa rassegna stampa, restate con noi perché tra poco ci sono le notizie di RaiNews 24. Buona giornata.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata ancora molto stabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, infatti sul nostro paese ci sarà della stabilità che interesserà un po' tutte le regioni italiane, fatta eccezione già da queste prime ore del mattino, ad esempio per la parte più settentrionale, ovvero quella orientale, dove ci sono dei piovaschi e dei temporali che stanno interessando il Trentino, ma anche i monti del Veneto. Durante la giornata arriveranno anche sulla Valle d'Aosta. Qualche piovasco anche sulla Liguria, mentre invece sul resto del paese sarà bel tempo. Quando invece arriveranno le ore più calde del giorno, arriveranno anche temporali sulla parte più meridionale, sempre lungo i rilievi, ovvero tra la Calabria, ma nelle aree più interne anche della Sicilia. In una situazione dove il vento resterà per lo più settentrionale o occidentale e con mari che saranno poco mossi o localmente mossi. Il quadro delle temperature ci darà l'immagine di quello che sarà questo fine settimana. Infatti le temperature raggiungeranno ancora i 38-39 gradi sul nostro paese, in particolare al centro-sud, quindi resteranno alquanto stabili. Ci aspettiamo solo un lieve calo nella giornata di domani, quando, grazie ai fenomeni al nord, scenderanno di qualche grado. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: la più forte scossa da 40 anni, quella di magnitudo 4.7 che ha colpito i campi Flegrei, 20 le persone ferite, alcune gravi, un edificio dichiarato inagibile a Pozzuoli. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, tuteliamo la sicurezza nazionale, ira di Sanchez, il rispetto dei trattati non è opzionale. A Ceuta quasi tutti i marocchini arrivati illegalmente sono rientrati. Stati Uniti ed Israele pronti ad attaccare ancora l'Iran, nel mirino infrastrutture energetiche, centrali elettriche e raffinerie. Abbiamo predisposto una risposta militare alla follia americana, replica Teheran. Morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato tutta la sua vita al recupero dei tossicodipendenti. Testimone coraggioso di impegno sociale e civile, il ricordo di Mattarella. Bollino nero per il primo esodo di agosto, oltre 26 milioni di spostamenti su strade ed autostrade, viaggio in segno del caldo estremo, 19 le città da bollino rosso, domani il picco. Dopo la rivolta della UEFA e delle altre istituzioni del calcio, la FIFA fa un passo indietro, nessuna privatizzazione dei mondiali, il nostro scopo è sempre stato e sarà sempre unire e migliorare. Bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Nuovo sciame sismico ai campi Flegrei, la scossa più forte, 4.7, alle 19.46 di ieri è stata la più forte degli ultimi 40 anni. Crolli, blackout e anche feriti. Dopo una sospensione è tornata a regolare la circolazione ferroviaria sul nodo di Napoli. Ci aggiorna da Pozzuoli Daniele Meloni.
1: Buongiorno da Pozzuoli, dove questa mattina la terra ha continuato a tremare, c'è stata un'altra scossa alle 5.47 di 3.1 e anche nella notte ci sono state scosse, 15 scosse oltre il 2.0 di magnitudo. Ieri sera naturalmente la scossa più grande, quella delle 19.47, che è stata la scossa più forte degli ultimi 40 anni, epicentro zona Pisciarelli. Ci sono stati danni ingenti, sfollati e è stato convocato naturalmente dal prefetto il COC e l'unità di crisi da parte del capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue i lavori. Per quanto riguarda invece i danni alle persone, si parla di oltre 20 feriti in un comunicato ufficiale della Protezione Civile, di cui due in codice rosso. Ma andiamo a sentire le voci degli sfollati raccolte da Gianluca De Martino.
2: Per me questa è stata in assoluto la scossa più forte, mi sembra strano che sia solo 4.7 e la casa si è completamente lesionata. Se non c'era il cancello e quei massi arrivavano sulla strada, noi veramente faremmo la fine dei topi.
3: Il palazzo ballava, si è incastrata la mia porta, mio marito con la forza della disperazione, perché mia figlia è in uno stato interessante, è riuscita ad aprire, siamo usciti, ma in tutto questo ci cadevano i mattoni del palazzo addosso. Siamo vivi per miracolo.
4: All'improvviso siamo dovuti scappare, mio figlio è andato a finire pure un mattone addosso, sul piede, ho chiamato il 118, soffre di epilessia, devo prendere medicinali, vedete in che stato sto.
0: E come sentivamo è stata la scossa più forte degli ultimi 40 anni, ma lo scenario al momento non cambia, ha ribadito la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intervista di Adriano Albano, sentiamo.
5: Direttrice Pappalardo, una scossa violentissima nella sera avvertita a Napoli, provincia e soprattutto a Pozzuoli, dove è l'epicentro.
6: Sì, una 4.7, quindi l'evento praticamente più forte che abbiamo registrato sinora, sin da quando è iniziata questa nuova fase di arrest nel 2005.
5: Perché è stata così violenta e soprattutto perché ha causato danni? L'accelerazione?
6: Sì, ecco, qui abbiamo la mappa dell'accelerazione che, come si vede, ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro e poi appunto non è molto profonda, 2.6 km di profondità, quindi abbastanza relativamente superficiale, come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei.
5: Era un periodo in cui le scosse erano di piccola intensità e abbastanza rare. Sta cambiando qualcosa?
6: No, è successo anche in passato che dopo un periodo diciamo di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Noi l'avevamo sempre detto che appunto non era cambiato niente, lo stato del vulcano era lo stesso e infatti si è verificato. Questo è l'11° evento di magnitudo maggiore quella qua.
0: Sono in gran parte rientrati nei luoghi di provenienza i migranti, le decine di migliaia di migranti arrivati a nuoto a Ceuta, 57 sono morti annegati. Un'invasione che lascia dietro di sé dubbi sugli equilibri dell'Europa e nei rapporti tra gli Stati membri. La nostra inviata Marina Lalovic si trova a Ceuta. Sentiamo.
7: Sì, buongiorno, è una calma tesa, possiamo dire, qui a Ceuta, che assieme a Melilla, ricordiamo, è l'unico territorio dell'Unione Europea sul continente africano. Una calma tesa dopo i giorni che davvero hanno segnato un'emergenza senza precedenti. Come dicevate, oltre 60.000 persone sono rientrate in poco più di 24 ore dal Marocco, ma secondo il Ministero degli Interni spagnolo già la maggioranza è rientrata volontariamente, più di 48.000 persone. Però c'è un altro triste bilancio di almeno 57 persone morte cercando di arrivare nuotando. Perché? Perché intanto la Corte Suprema spagnola aveva nelle ultime settimane votato e deciso con un provvedimento di rendere inaccettabile e appunto il respingimento di massa per chi arriva via mare. Dunque questa è la ragione per cui la maggior parte di persone, soprattutto uomini giovani del Marocco, cercavano di approdare qui in Spagna proprio per questa via. Intanto il Premier Sanchez ha parlato di un attacco, una violazione dell'integrità territoriale spagnola e ha puntato il dito contro il traffico degli esseri umani che ha sfruttato intenzionalmente questo provvedimento per far entrare tutta questa quantità di persone qui. Mentre Ceuta rimane deserta per quanto concerne la cittadinanza locale, ieri tutti i negozi erano chiusi e la cittadinanza locale è rimasta appunto blindata a casa. Chi abbiamo incontrato puntava il dito contro il governo di Sanchez, che ha permesso un disastro senza precedenti. Intanto qui si attendono coloro che sono arrivati dal Marocco con molta delusione. Ci hanno raccontato: qui non si può né mangiare né bere pur avendo dei soldi. Si attende e ovviamente noi vi aggiorneremo nelle prossime ore. Per il momento da Ceuta è tutto, a te.
0: Grazie. Ed è crisi diplomatica tra Italia e Spagna. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato la sospensione del trattato di Schengen con Madrid, una misura straordinaria per tutelare la sicurezza nazionale e solo per il tempo necessario, ha spiegato. Dura la replica di Sanchez, che chiede il rispetto dei trattati e dice qui meno irregolari che in Italia. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
8: Dopo meno di 24 ore l'ipotesi diventa realtà, l'Italia sospende Schengen con la Spagna a seguito dell'emergenza migranti che ha colpito Ceuta, una possibilità che Palazzo Chigi aveva messo sul tavolo sin da subito. Si tratta di una misura straordinaria, scrive Giorgia Meloni, adottata per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario, una mossa, quella del governo italiano, che arriva dopo una giornata in cui non sono mancati i contatti tra il governo e altre cancellerie europee. Meloni ha sentito la premier danese Frederiksen, sostenitrice della linea promossa dall'Italia, alla quale si sono allineate poi pure Svezia e Finlandia. E proprio per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione, la Presidente del Consiglio si dice pronta ad appoggiare ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole. Immutate però le distanze tra Roma e Madrid. Frizioni si erano già registrate nell'ultimo Consiglio europeo di giugno tra Sanchez e Meloni, proprio sulla regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti, considerata dalla Presidente del Consiglio con un probabile impatto anche sui paesi vicini alla Spagna. La crisi di Ceuta ha portato anche ad un'altra crisi diplomatica con il ministro degli esteri spagnolo, che ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo le parole del suo omologo italiano Tajani, favorevole alla sospensione di Schengen, e che aveva indicato come causa dell'arrivo dei migranti a Ceuta le politiche poco restrittive dell'esecutivo iberico.
0: E sulla crisi di Ceuta e la sospensione di Schengen è scontro tra maggioranza e opposizione. A dividere gli schieramenti anche il caso del Mastro, in giunta alla Camera, sull'accesso alle sue chat con Caroccia, il ristoratore presunto prestanome del clan senese a Roma. Ce ne parla Alberto Puoti.
9: La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna era stata chiesta subito dalla Lega per difendere i confini. Uno stop necessario, afferma Tajani. L'immigrazione irregolare va governata senza ideologia, incalza Lupi. Per Fratelli d'Italia, Ceuta è il modello della sinistra.
10: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore. Dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
9: A Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche, secondo Futuro Nazionale, mentre il resto dell'opposizione, dai centristi al campo largo, invita a non fare sciacallaggio. Governo di irresponsabili propagandisti, attacca Schlein, stessa linea dai 5 Stelle.
11: E cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
9: Nel frattempo restano inaccessibili le chat di Del Mastro per l'aggiunta delle autorizzazioni a procedere alla Camera. La visione è stata sospesa dal presidente Fontana in attesa di una decisione prevista per lunedì. Un comportamento che il centrodestra definisce ineccepibile.
12: Il capolargo strumentalizza come suo solito una vicenda che è stata affrontata dalla giunta delle autorizzazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.
9: Per il presidente della giunta, Davis Dori, quella di Fontana è un'entrata a gamba tesa, mentre il capolargo denuncia una grave violazione delle prerogative parlamentari.
0: Del Mastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere, non si capisce perché il governo di Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat tra Del Mastro e Carroccia.
13: Ed è stata convocata una riunione dei 27 membri dell'Unione Europea sulla sicurezza delle frontiere esterne. Da Bruxelles ci aggiorna in diretta l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
14: Innanzitutto fonti europee fanno sapere che l'Italia non ha ancora notificato la sua decisione di sospendere Schengen. Si chiarisce che i Paesi membri hanno la possibilità di farlo di fronte a gravi minacce. Il governo deve quindi chiarire in che modo la crisi di Ceuta stia minacciando il nostro Paese. Lo dicevi, una riunione a livello europeo è stata convocata dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, proprio per fare il punto sull'emergenza. Si sa già che ci sarà un'altra riunione lunedì con tutti gli ambasciatori dei Paesi europei. Questo mentre si allunga la lista di chi si dice pronto a sospendere i trattati di Schengen. Abbiamo visto in prima linea la Finlandia, la Danimarca e poi si sono aggiunti anche l'Austria, il Portogallo, pronto a reintrodurre i controlli alle frontiere di terra e di mare con la Spagna, soprattutto al sud del paese, e la Francia dà anche i numeri del rafforzamento che è già in corso alle sue frontiere con la Spagna. Il ministro degli interni Núñez dice che da qui a i prossimi giorni saranno aumentati di 5 volte il numero degli agenti alle frontiere con la Spagna. In tutto saranno 334. Linea allo studio.
13: E nella notte c'è stato un nuovo attacco alla capitale ucraina, Kiev, colpita da missili balistici russi. Già pesante il bilancio, almeno 9 morti, diversi feriti, oltre 20. Il sindaco ha invitato la popolazione a restare nei rifugi. Si ripetono per l'ennesima notte le consuete scene di intere famiglie rifugiate sotto le stazioni della metropolitana in attesa della fine degli attacchi. Veniamo ora al crollo della palazzina a Messina. Sono stati recuperati, o meglio è stato recuperato intorno alle 4 di stamattina dai vigili del fuoco, un corpo, quello della seconda vittima accertata del crollo dell'edificio. Si tratta di una donna, ieri era stata identificata invece la prima vittima, Carmelo Leone, 71 anni. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. La Procura di Bologna ha già sentito una decina di persone nell'ambito delle indagini sulla morte di Fakir, deceduto il 19 luglio scorso. Intanto si cerca un altro cellulare del 43enne. Sul web attacchi ed intimidazioni nei confronti della famiglia, del legale e del sindaco di Bologna. Seguiamo il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
15: Perizie sui cellulari, analisi dei video, testimonianze dirette. Prosegue l'indagine della Procura di Bologna per accertare le cause del decesso del 43enne Fakir, morto dopo un fermo di polizia. I tanti video in possesso degli inquirenti, insieme alle dichiarazioni di chi era presente, potranno contribuire a chiarire la dinamica. E si cerca un altro telefono che risulterebbe intestato all'uomo. Sul web sono numerosissime le minacce e le intimidazioni rivolte al sindaco di Bologna per aver organizzato una manifestazione di solidarietà con la famiglia di Fakir.
16: È chiaro che un sindaco viene criticato ed è giusto che l'opinione pubblica si esprima. Cosa diversa sono le minacce.
15: E non sarebbero solo italiani gli artefici di questa campagna d'odio.
16: Tanto arriva dagli Stati Uniti, da tanti altri paesi del mondo. non c'è accesso ai dati per la Russia e l'India, ma abbiamo motivo di credere che la conversazione sui social sia stata inquinata da tanti bot, da tanti troll. Se fossi nel governo e nel Parlamento approfondirei, perché significa che il nostro confronto democratico in questo momento è inquinato.
15: Anche la famiglia di Fachir, il loro avvocato Fabio Anselmo, nonché la sua compagna Ilaria Cucchi, sono il bersaglio di ingiurie e intimidazioni e il legale sta predisponendo vari esposti da presentare alla polizia postale. Intanto in varie città d'Italia, le ultime a Trieste e ad Aosta, proseguono le manifestazioni per chiedere verità e giustizia per Fachir.
13: Ora andiamo a parlare della crisi in Medio Oriente. Stati Uniti ed Israele si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, CBS e CNN, il presidente Trump ha ordinato una nuova offensiva contro Teheran, una delle più pesanti dall'inizio del conflitto. Ma ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro. A te.
17: Sto perdendo la fiducia negli iraniani perché mentono e travisano le cose. Donald Trump rispondendo alla domanda sulle possibilità di un nuovo accordo con Teheran. Il presidente parla durante una riunione del suo gabinetto convocata a Camp David, durante la quale Trump non lesina toni ottimistici sui risultati raggiunti dalla sua amministrazione, in guerra come sul fronte economico. Poche ore dopo, i media americani rilanciano notizie su un imminente attacco su vasta scala, coordinato tra gli Stati Uniti e Israele, che così tornerebbe ad unirsi alla guerra. CBS, Axios e Wall Street Journal concordano, salvo che su un punto, cioè se l'ordine di Trump sia stato già impartito, se il presidente ci stia ancora pensando. La finestra temporale sarebbe quella del fine settimana a mercati chiusi. Obiettivi, centrali elettriche, raffinerie, infrastrutture civili, bersagli nella maggior parte dei casi protetti dal diritto internazionale. Negli ultimi due mesi la guerra degli USA all'Iran ha avuto un andamento altalenante, tra una pace che sembrava raggiunta ed attacchi ripresi, pause e nuove ondate di bombardamenti pur circoscritti, fasi segnate dalle continue minacce di Trump, che ne aggiunge altre. Li colpiremo duramente, ad un certo punto diranno non ne possiamo più.
13: E parliamo dell'accordo per la fase 2 del cessate il fuoco a Gaza, annunciato nelle ultime ore da Trump, già in parte frenato da Hamas e da Tel Aviv. Al Cairo, nei prossimi giorni, ci sarà una nuova riunione tra paesi mediatori. E ce ne parla in diretta da Gerusalemme il nostro corrispondente, Giovan Battista Brunori. A te.
18: Sì, dunque, il premier Netanyahu non si è ancora espresso a questo proposito. Ha parlato però il ministro Elkin, il ministro della ricostruzione, che siede anche nel gabinetto di sicurezza, il quale ha detto che senza un vero disarmo di Hamas non ci sarà alcun ritiro israeliano. E sullo stesso tono l'ambasciatore americano, l'ambasciatore israeliano all'ONU, Danny Danone, il quale aveva detto che se sarà una soluzione di facciata, ha detto non risolveranno la situazione. E d'altra parte Hamas ha accettato ufficialmente questa proposta di accordo del presidente americano, però appunto secondo alcuni funzionari di Hamas che sono stati intervistati da Al Jazeera non ci sarà alcun disarmo di Hamas senza il ritiro israeliano. Insomma, la situazione è ancora molto complessa, anche se però media arabi affermano che la settimana prossima si dovrebbe tenere al Cairo la firma di questo accordo per dare seguito alla seconda fase della tregua a Gaza, anche se mancano ancora notizie a proposito di come avverrà la forza di stabilizzazione, quali saranno le forze armate che manterranno l'ordine a Gaza in quel caos appunto della striscia di Gaza. Intanto però continuano gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza e nelle ultime ore sono stati uccisi due terroristi, afferma l'esercito israeliano. Uno di questi è quello, è il rapitore di Noah Arghamani, l'altro Youssef Kurdi, è l'uomo che secondo l'esercito ha tenuto sotto sequestro Romy Gonen e anche altra, Noah Marciano, una soldatessa, e poi oltre a questo un terrorista, afferma l'esercito, ma anche un medico dell'ospedale Al-Shifa. Linea allo studio.
13: È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ricordiamolo in questo ritratto di Donatella Negri.
19: Più che problema di disagio, dovrei parlare di relazioni. Come riuscire a parlare con un ragazzo che non ha solo i problemi della tossicodipendenza, ma che sta trovandosi, sta cercandosi.
20: 29 novembre 2025, le forze già ridotte a un lumicino. Non aveva rinunciato all'inaugurazione di un evento a favore dei suoi ragazzi di Exodus, la comunità fondata 40 anni fa, dal prete per caso, come spesso raccontava Don Antonio Mazzi.
21: Non avevo nessuna voglia di fare il prete io, anzi i preti li odiavo, perché ho dovuto fare la scuola dei preti, perché senza papà non avevo soldi neanche per i libri.
20: Poi a Bologna all'università improvvisamente l'alluvione del Po nel 1951 a Ferrara, la città dei ragazzi, servono aiuti.
22: Io che ero arrabbiato con il Padre Eterno perché mi avevo rubato il papà da giovane, e ho pensato che un fuori di testa come me forse se faceva il padre di chi era senza padre forse si sarebbe salvato.
20: Classe 1929, veronese di nascita, milanese d'adozione, Don Antonio Mazzi, un Gian Burrasca della fede. Una vita accanto ai ragazzi, drogati, ladri, assassini. Per lui erano semplicemente figli, figli unici come le loro storie. A Milano arriva nel 1979 all'opera Don Calabria di via Pusiano, a ridosso del Parco Lambro, e lì si scontra con la tragedia dell'eroina. Come nel 51 a Ferrara, si rimbocca le maniche. Laddove c'erano siringhe morti, ottiene una cascina dal comune. Fonda Exodus, comunità per il recupero dei ragazzi tossicodipendenti.
22: Le mamme disperate, un quartiere come questo, che con un polmone di un milione di metri quadrati di verde, che diventava il polmone della disperazione, e ho cominciato, e poi il Padre Eterno mi ha aiutato.
20: Da lì un crescendo di iniziative. Oggi 40 i centri in Italia, diversi anche all'estero, sempre attento ai nuovi fenomeni sociali. Il richiamo continuo è al ruolo di padre, ed è quello che ha sempre cercato di essere per i suoi ragazzi, sino alla fine.
22: Io credo che anche in paradiso, spero, che il Padre Eterno mi lasci tra i ragazzi.
13: E c'è il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda Don Mazzi, testimone di impegno sociale e civile, che ha speso interamente la sua esistenza al servizio degli ultimi e dei più fragili. Per la scomparsa di Don Mazzi, il cordoglio bipartisan di tutta la politica. E si intensifica l'ondata di calore africano sull'Italia, oggi 19 le città da Bolino Rosso, domani saranno 23. Caldo e afa accompagnano gli italiani in viaggio per le vacanze. Sono infatti oltre 26 milioni gli spostamenti per il primo weekend dell'estate da Bollino Nero. Ce ne parla Danilo Sinibaldi.
23: L'aumento del traffico sulle nostre strade va di pari passo col rialzo delle temperature, previste intorno ai 40 gradi. Viaggi con l'aria condizionata accesa per gli italiani, ansiosi di raggiungere le località di vacanza in questo affollato secondo esodo d'estate, il primo da Bollino Nero. Fino al 2 agosto sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti tra chi parte e chi rientra nei grandi centri urbani. Lo fa sapere l'ANAS, che ha predisposto una serie di misure per agevolare la circolazione sulle principali arterie del paese.
24: Il momento più critico, la mattinata, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Bollino Rosso invece nei pomeriggi di sabato e domenica. In particolare domenica, occhio ai rientri verso i grandi centri urbani di chi torna dalle vacanze di luglio o dal weekend breve. Ricordiamo che per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri.
23: Le località preferite per passare le ferie restano il mare, la montagna, borghi e città d'arte. I dati di ANAS ci dicono che il 75% degli italiani sceglie l'auto per spostarsi. C'è però una buona fetta che opta per il treno, mezzo ecologico che arriva nel cuore delle città. Secondo Trenitalia sono oltre 33 milioni le persone che quest'estate lo sceglieranno per raggiungere soprattutto le località lungo la costa adriatica, da Rimini fino alla Puglia, in montagna, Bolzano e i principali centri urbani.
13: E parliamo ora del passo indietro della FIFA sull'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale di calcio. Dopo giorni di polemiche da parte dei dirigenti calcistici di tutto il mondo, la levata agli scudi della UEFA, la rinuncia di Infantino affidata ad una nota ufficiale. La nostra proposta è risultata troppo divisiva, ammette la FIFA, tanto da far venir meno l'interesse posto alla base. Così si legge nella nota: il nostro scopo è sempre stato di unire e migliorare. Di conseguenza il progetto non verrà portato avanti. A Addio alla leggenda del calcio italiano Franco Baresi. Aveva 66 anni. I funerali martedì nella Basilica di Sant'Ambrogio.

0: Tanta la commozione tra i tifosi. Davide Gangale.
1: La prima volta che mio papà mi portò allo stadio, avevo 6 anni, e andai a vedere un derby. Baresi era praticamente agli esordi. Lo chiamavano il Piscinin, era comunque già grandioso.
2: C'è la maglia numero 6 all'ingresso di casa Milan, mazzi di rose rosse e il biglietto lasciato da un tifoso. Ciao mio capitano, vola alto. Dall'altra parte del mondo, in Australia, i giocatori lo ricordano in cerchio, con un minuto di silenzio. In una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, c'è un vuoto in più. Ma il ricordo di Franco Baresi resta, anche per i più giovani.
3: Grandissimo giocatore, grandissima leggenda del calcio.
4: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
5: Molto umile. E forse per questo piaceva molto.
6: Mai stato fuori dalle righe, non si è mai sentito una parola al di fuori che non fosse calcio.
2: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, 719, le partite di Baresi con la maglia rossonera. Era un giocatore leggendario del Milan, ce lo ricordiamo tutti, riposi in pace.
7: May he rest in peace.
2: Il suo esempio, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra, ma quello di Baresi era un altro calcio, forse anche un altro mondo, un po' più libero, proprio come lui.
0: E parliamo ora di musica. Ariana Grande rifiorisce con Petal, il nuovo album che rappresenta un ponte tra passato e presente della pop star americana. Ce ne parla Laura Longo.
8: Bianco e nero, elegante e sgranato per la cover di Petal, l'ultimo album di Ariana Grande, l'ottavo della principessa del pop, 33 anni da Boca Raton, Florida. Un lavoro maturo che l'artista descrive come pieno di vita, ma cresciuto tra le crepe di qualcosa di freddo, duro e impegnativo. Una raccolta di riflessioni e pensieri a tinte forti sul vissuto della ragazza dagli occhi da cerbiatta e una voce da usignolo, diventata adulta senza nascondere le proprie fragilità. Ansia, pressione, depressione, vita. Con la sincerità e la condivisione. Musica e cinema, una star globale, 3 Grammy, numerosi premi, una collezione di record, l'ultimo con il brano che ha anticipato l'album, 8, The Time Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della Billboard Hot 100. Prima artista nella storia a far debuttare il singolo apripista di ciascun album in testa alla prestigiosa classifica statunitense.
0: Ci fermiamo qui, ora una breve pausa, segue poi la rassegna stampa a cura di Marco Silenzi.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova Viacal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Viacal Express, brillantezza senza risciacquo.
2: Tenement. Ora che sono comodo, parliamo di perdite urinarie. Gli slip assorbenti Tenement Active Fit sono progettati per gli uomini, comodi, discreti e proteggono come tena. Basta drammi per qualche goccia.
3: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Roadhouse.
4: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.

Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Rai News 24. L'ondata di migranti che ha riempito Ceuta, la enclave spagnola nel territorio marocchino, poi la chiusura, la decisione di Roma di chiudere, di sospendere l'accordo di Schengen.

il giornale che scrive i confini blindati. Ancora la stampa è Libero, l'Italia blinda le frontiere, volevano rifilarci i migranti, scrive Libero. Ancora i temi sono questi, le posizioni condivise o contrastate della chiusura dei confini da parte del governo italiano, come vedete La Verità. Ora basta, l'Italia chiude le frontiere, quindi una posizione che sposa la linea dura italiana sul passaggio ai confini italiani. E Domani che scrive la pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna. Ancora il Tempo e il Fatto Quotidiano, posizioni opposte, insicurezza democratica della sinistra, gli scontri, le frontiere aperte. E dall'altra parte il Fatto Quotidiano che dice Meloni flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez. Diversa invece la scelta del Mattino, che non può non aprire con il forte terremoto che ha scosso i Campi Flegrei, terremoto paura a Napoli, nessuna vittima ma i danni sono molti e diversi edifici sono stati evacuati. La bomba sociale, l'Ilva spenta agita i fornitori, tremano 20.000 addetti. Poi il Sole 24 Ore, Montepaschi e Banca Popolare di Milano, stop al dossier della fusione tra i due istituti. E poi Tutto Sport, che non può aprire con la scomparsa di uno dei giocatori più iconici del Milan e della nazionale, Franco Baresi, un capitano scritto in rosso nero tutta la sua vita appunto con la squadra di Milano, il Milan appunto. Ceuta, la grande ondata, scrive appunto il giornale. Per l'esodo biblico di Ceuta, esclave spagnolo in terra d'Africa, è bastato a decine di migliaia di disperati nuotare qualche centinaio di metri, chi con mute, chi con i salvagenti, chi arrangiandosi come poteva. C'era chi sapeva nuotare, chi no, e infatti in 57 non ce l'hanno fatta. Addirittura alla fine 60.000 persone erano riuscite ad entrare, il che equivale al 70% della popolazione di Ceuta, senza cibo né acqua, la marea dei migranti che poi ha abbandonato in serata appunto la zona. Il più grande assalto migratorio mai registrato alle frontiere europee. Ieri è stato il giorno dell'ordine forzato, del massiccio dispiegamento dei militari spagnoli e di un doloroso controesodo. Ieri sera, secondo le autorità spagnole, erano già più di 48.000 i migranti che avevano preso volontariamente la via del ritorno. Però l'emergenza resta di dimensioni storiche. La fuga all'indietro, alimentata anche dagli echi di scontri tra le forze di polizia e gruppi di magrebini e decine di arresti. Nel pomeriggio il premier spagnolo Sanchez ha visitato di persona l'exclave per ribadire la difesa dell'integrità territoriale dello Stato. Questo è quello che vedete, cosa è Ceuta, si trova in questo punto, questo diciamo è il territorio marocchino e in questo punto qua c'è il confine, perché da questa parte siamo in Spagna e da questa parte siamo in Marocco, ma ci troviamo comunque in Africa. Per le strade di Ceuta invase da 50.000 migranti che dicono noi stiamo solamente cercando la libertà, da me non c'è lavoro, vengo dove potrei vivere meglio, scrivono alcuni di questi ragazzi che sono arrivati. Insomma, l'illusione dei migranti per una notte solamente, perché poi sono dovuti tornare indietro. Nessuno li vuole, ci hanno ingannato. Quel che resta del giorno in cui la frontiera ha semplicemente smesso di esistere, una massa senza precedenti di persone da Fes, Tangeri, Tetuan, Larache, Casablanca, ha attraversato il Tarajal dal Marocco senza che la polizia di frontiera, che di norma sorveglia ogni metro di quella costa, facesse nulla per fermarle. Anzi, ci hanno detto che il confine era aperto, che la Spagna ci aspettava, ma come vedete ci hanno ingannato. In sostanza c'è qualcosa dietro questo improvviso arrivo. Qui vedete anche in questo disegno quello che è successo, perché sono arrivati migranti dalla parte del Marocco, lo vedete qui, poi davanti al blocco e alle reti per impedire il loro passaggio, si sono recati in mare, hanno tentato di aggirare questo blocco e molti sono morti annegati, e poi ecco sono arrivati a Ceuta. È davvero una situazione particolare, ma perché è successa? Allora si prova ad analizzare il motivo per cui improvvisamente c'è stata questa ondata umana, una ripicca del Marocco contro la Spagna, colpevole di riavvicinarsi agli odiati algerini, e sullo sfondo l'eterna questione del Sahara occidentale, ex colonia spagnola,

0: occupata l'80% dall'autorità di Rabat. Sarebbe una delle spiegazioni del recente afflusso massiccio di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa marocchina. Non solo, pure la volontà di assecondare Donald Trump, che vede la Spagna di Pedro Sanchez come fumo negli occhi, costituirebbe una delle ragioni segrete di questa strana crisi migratoria. Insomma, mettere in difficoltà quel paese così odiato dalla galassia maga sarebbe un regalo del Marocco, alleato più fedele degli Stati Uniti, che ha da poco battezzato la sua nuova autostrada attraverso il Sahara occidentale Donald J. Trump Highway. Se non è piaggeria questa, vediamo. Ma cambiamo pagina, proprio perché questa questione ha portato alla chiusura, all'annuncio della chiusura di Schengen, in realtà la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, allo stesso tempo rinforzati i controlli anche con la Francia, ma in accordo con Parigi, una svolta prevista già nei giorni scorsi, trasformata in un provvedimento che ha fatto scoppiare il caso con Madrid. Cosa ha detto Sanchez? Ha detto: solidarietà ed empatia sono un optional, però il rispetto dei trattati europei e dei dati non lo è. E Sanchez ha ricordato i numeri di Frontex sugli ingressi irregolari fra il 2021 e il 2026, con l'Italia in testa con 478.600 accessi di migranti in Europa transitati per il nostro paese. Non è il momento di dividerci, è il momento di continuare a costruire un'Unione Europea forte e unita, avverte il primo ministro spagnolo, ma ormai è scontro. Il ministro degli esteri spagnolo Abares scrive sui social che tutti quelli entrati a Ceuta sono tornati in Marocco, e poi la stoccata: l'integrità dello spazio Schengen è garantita, basta fare una confusione interessata, appunto. Però la questione diventa politica anche in Italia. Dopo 57 morti a Ceuta, Sanchez cambia linea, ma prima ci attacca: l'Italia è peggio di noi, zero solidarietà, da voi ci sono più sbarchi, scrivono i quotidiani come Libero. E dall'altra parte quello che scrive invece il Fatto Quotidiano: fallimento di Meloni, meno rimpatri, il doppio di irregolari rispetto alla Spagna. E dietro potrebbe esserci, secondo alcuni quotidiani, un accordo con un alleato della destra italiana, parliamo di Abascal, mettere Pedro Sanchez nel mirino e metterlo in difficoltà, appunto. Sanchez indebolito dagli scandali, e questo è un altro possibile strumento di pressione, proprio perché il premier socialista governa un governo di minoranza e non riesce ad approvare dal 2022 una legge finanziaria, e diciamo, appunto, sta affrontando anche delle cause di corruzione che non lo colpiscono direttamente, ma coinvolto i suoi ex fedelissimi. E lo dicevamo, anche l'America gioca su questo, dice Trump: vedete le immagini di Ceuta e dell'invasione dei migranti, se voterete i democratici quella situazione avverrà anche in America. E poi i quotidiani tipo Libero dicono: mezza Europa è con Meloni, perché dobbiamo fermare questa che è davvero un'invasione. Dall'altra parte Avvenire, che dice: l'irritazione dell'Unione Europea sulla linea italiana, quale sarà la posizione più vicina a quella che la realtà, è molto difficile dirlo. Insomma, quella di chiudere Schengen è una misura anti-invasione, scrive appunto il giornale. E dal PD a 5 Stelle il campo largo prova a sfruttare anche la crisi dei rifugiati in Spagna per incolpare Palazzo Chigi di propaganda e sciacallaggio, senza spiegare come risolvere l'emergenza. Sentiamo allora che cosa dice Sallemi di Fratelli d'Italia.
1: Una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
0: E dall'altra parte l'accusa è quella che su queste questioni si rincorre la politica di Vannacci, che sta togliendo diversi punti di gradimento al centrodestra. Allora sentiamo come replica Conte dei 5 Stelle.
2: Quegli sbarchi, 326.000 sbarchi da quando loro governano, da quando governa Meloni. E quanti rimpatri sono stati? Modestissimi. E cosa fa adesso Meloni? attacca la Spagna addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
0: E la destra dice, si è sempre parlato della migrazione spinta dalle guerre, dalle torture, dalla mancanza di libertà, dalla mancanza di lavoro, ma questa situazione in Marocco non c'è, non ci sono carestie, non ci sono guerre e quindi che cosa c'è dietro questa fuga? Il Marocco è diventato una potenza automobilistica e la situazione del paese nordafricano smentisce i luoghi comuni sui flussi dell'immigrazione, l'economia è in crescita e l'industria produce il triplo dei veicoli dell'Italia. E appunto il giornale dice questo è il fallimento totale sui migranti dei governi progressisti in Europa. E che cosa scrive Libero? Quello che sta succedendo a Ceuta è l'editoriale di Alessandro Sallusti, del direttore. C'è sicuramente lo zampino del Marocco, ma anche se si fosse trattato di un'imboscata ben riuscita, il punto che è stata possibile grazie alle scellerate politiche in tema di immigrazione del governo socialista di Madrid, che ha annunciato di aprire le porte a 500.000 immigrati. La Spagna insomma sta contraddicendo e vanificando tutti gli sforzi che i singoli paesi europei, eppure dell'Unione su spinta dell'Italia, stanno facendo per non trasformare il fenomeno migratorio in una vera e propria invasione. La decisione del governo italiano di sospendere almeno per un mese l'accordo di Schengen è un altolà a Sanchez, più che ai disperati sbarcati a Ceuta. La Premier, che per prima ha preso l'iniziativa, è stata Meloni, ma è la linea dell'Europa. La sinistra sul tema brancola nel buio e non sa andare oltre un patetico la Meloni insegue Vannacci. E tra l'altro non spiega perché se al largo di Lampedusa affonda un barchino la colpa è del governo delle destre, mentre se in territorio spagnolo muoiono annegate decine di disgraziati in pochi minuti non è colpa di Sanchez. Questa è la posizione di Libero. E che cosa scrive Avvenire? Beh, il primo aspetto che colpisce è che l'assenza di empatie delle vittime, gran parte dei commenti insistono sulla violazione dei confini, il disordine, le paure, le reazioni dei residenti, è uno scenario ideale per montare la rappresentazione di un paese e di un continente sotto assedio, come se l'immigrazione non autorizzata coincidesse con la violazione fisica dei confini di Stato. È questo che impressione assurge a simbolo. Eppure da poche settimane sono uscite le cifre della sanatoria promessa dal governo Sanchez, 1.170.000 domande, quasi il triplo del previsto, scrive appunto Avvenire. Chi è riuscito ad arrivare alla spicciolata senza rumore mediatico e politico ha trovato lavoro e oggi chiede di regolarizzarsi, è accolto come una risorsa, contribuirà all'invidiabile crescita del PIL spagnolo. Due fattori sembrano spiegare l'improvvisa impennata degli ingressi: la sentenza della Corte Suprema spagnola che ha vietato il respingimento di chi arriva dal mare e quindi si sono buttati a nuoto per cercare di aggirare le barriere, e poi le tensioni, lo abbiamo detto, con il Marocco. Il primo dato illumina le tensioni tra sacralizzazione dei confini e tutela dei diritti umani. Come ha dimostrato Trump, ora seguito dall'Unione Europea, un passo dopo l'altro, se si vuole contrastare l'immigrazione clandestina bisogna abbassare la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone. Quanto al rapporto col Marocco, questo lo capiamo che ha a che fare con l'apertura della Spagna verso l'Algeria, che appoggia le rivendicazioni indipendentiste del fronte polisario, cioè del Sahara occidentale. Da ultimo colpiscono le ripercussioni sul versante delle relazioni tra il nostro paese e la Spagna. Cercando di uscire dalla bolla della strumentalizzazione politica, c'è da domandarsi che senso ha e quali effetti può produrre la ventilata sospensione degli accordi di Schengen. Non ci sono evidenze della volontà dei profughi di Ceuta di proseguire il viaggio verso l'Italia. Insomma, finché non ci saremo dotati di politiche migratorie più sensate, capaci di favorire realmente i flussi regolari rispetto a quelli spontanei per lavoro, studio, ricongiungimento familiare, asilo, dovremo aspettarci crisi come questa. Parlavamo appunto del PIL spagnolo, di quanto hanno contribuito o non hanno contribuito questi migranti. E qui c'è un'analisi fatta appunto dal Repubblica, scusate, non è questa la pagina, è questa, adesso ci arrivo e lo vediamo insieme. Ci sono volti e grida di Ceuta che agitano l'Europa, però ci sono dei numeri e sui numeri non si può dire nulla. Dal 2021 a oggi l'economia spagnola è cresciuta molto più della media europea, il 2,8 solo lo scorso anno rispetto all'1,5 dell'Unione Europea, mentre quest'anno la Commissione prevede un aumento del 2,4% contro l'1,1% dell'Unione, e questo grazie anche all'apporto di immigrati. Tra il 2022 e il 2024 la popolazione straniera ha contribuito direttamente per una quota compresa fra lo 0,4 e 0,7 punti alla crescita media annua del PIL pro capite, che è stata del 2,9, quindi è stata circa un quarto del totale. Una spinta importante, così come imponente è diventato il numero degli immigrati in Spagna. All'inizio degli anni 90 erano meno di 500.000 su 39 milioni di abitanti. Oggi, secondo l'Istat di Madrid, per la prima volta hanno superato i 10 milioni di residenti che non sono nati nel paese. Vuol dire 1 su 5. Nel 2024 il saldo migratorio è stato positivo per oltre 600.000 persone. A questi ritmi ogni anno si crea una città grande quanto Palermo, fatta tutta di stranieri. Questa appunto la valutazione su quello che possano aver portato o meno i migranti. Certo è che è un flusso, è una situazione che deve essere gestita, non possiamo immaginare di lasciare aperte completamente le frontiere a chiunque voglia venire, ma dobbiamo trovare, non solo noi ma tutta l'Europa, una chiave per poter davvero gestire queste migrazioni. Cambiamo argomento, parliamo di Iran e Golfo più che altro. Mar Rosso sempre più caldo, l'Arabia Saudita si prepara ad un attacco finale agli Houthi e c'è stato ieri la notizia di una missione di cui si diceva non si sapesse nulla in Arabia Saudita, di nostri militari, non solo Arabia Saudita ma anche Kuwait, che cosa stavano a fare lì, quando si è parlato di rifinanziamento delle missioni. Questa missione non è stata citata, ma siamo in guerra oppure no? L'attacco del Fatto Quotidiano è proprio questo: l'Italia è in guerra, ci sono 400 soldati schierati in Arabia Saudita e per farlo basta una delega in bianco. Questa missione potrebbe essere lecita, scrive un diplomatico dell'ONU, solo se c'è il sì del Parlamento italiano. Accuse che vanno direttamente contro il ministro della difesa Crosetto, che risponde dal Corriere della Sera: era nota questa missione, ma siamo in guerra senza dirlo? È la domanda di Paola De Caro. Ma niente di più assurdo: mesi fa era stato annunciato lo spostamento dei nostri militari dal Kuwait all'Arabia Saudita, i nostri contingenti sono in servizio in Medio Oriente in missioni già esistenti e autorizzate. È noto che le forze aeree e le relative capacità militari sono state spostate dal Kuwait perché non più in grado di assolvere la loro missione in sicurezza in quel paese. Ma quindi siamo attivi nelle zone di guerra? Ma che cosa dice, risponde Crosetto, l'Arabia Saudita non è un paese in guerra, è un paese che si difende dalla guerra. Noi abbiamo ricevuto richieste per contribuire alla messa in sicurezza dello stretto di Hormuz e oggi anche dal Mar Rosso, sia dagli Stati Uniti che da varie coalizioni di volenterosi. Però, precisa Crosetto, la nostra risposta rimane la stessa: potremo intervenire quando ce ne saranno le condizioni e ci sarà almeno una tregua e avrà inizio il processo di pace, ma solo dopo che saranno stati fatti tutti i passaggi istituzionali e il Parlamento avrà votato. E quindi quando? Beh, la situazione sta cambiando di ora in ora e vedremo quando davvero questo intervento si potrà fare. Poi sulle spese della difesa, quanto spenderemo? Beh, anche questo lo deciderà il Parlamento. Quest'anno neppure un euro in più, anche perché il SAFE, dopo la procedura di infrazione, non è più uno strumento per portare più fondi, ma è diventato solo uno strumento tecnico per finanziare parte dell'attuale spesa. A noi della difesa non fa alcuna differenza se i fondi per finanziare le spese già previste vengano dal SAFE, che è più conveniente, oppure dall'emissione di titoli di Stato. E poi una valutazione anche di quello che sta succedendo a Ceuta: ma era necessaria la sospensione di Schengen? Con il clima che c'è oggi in Italia, dice Crosetto, la tensione anti-immigrati, la rabbia che tracima, non possiamo dare l'impressione che le porte siano aperte a chiunque. Però la Spagna è un paese amico, certo, e noi siamo anche disponibili ad aiutarli in questa crisi, anche supportandoli con i nostri mezzi per evitare altri arrivi, ma il messaggio deve essere chiaro, dice Crosetto. L'altra notizia che c'era stata ieri con grande enfasi di Trump è quella di un accordo per Gaza, una nuova speranza, abbiamo scritto noi di Rai News 24, Hamas che disarma e i militari israeliani che si ritirano da Gaza, insomma forse è una svolta, di sicuro è un raro segno di speranza dopo mesi di stallo. Trump ha annunciato appunto questo accordo, il motivo principale per cui il piano per il cessate il fuoco messo a punto a ottobre dal presidente americano era bloccato, ad armi deposte da parte di Hamas, in teoria la via sarebbe aperta per il governo tecnico palestinese selezionato mesi fa, che però ancora nella striscia non ha messo piede, e anche per l'inizio di quella ricostruzione che 2 milioni di palestinesi aspettano con ansia. Quindi comincia questa strada, comincia la fase 2 della ricostruzione, della normalizzazione, del primo germe di quei due stati, uno israeliano e uno palestinese, che vivranno in pace uno vicino all'altro. Beh, troppo facile, ce lo ricorda, lo vedete, Libero. C'è l'intesa per Gaza, ma né Hamas né Israele esultano. Insomma, la gente spera, però non si illude. Perché ora, dopo tutto questo sangue, dice la popolazione di Gaza, l'intesa c'è, dice Trump, però è già scontro sulle tappe per Gaza. Restano molti dubbi che questo possa andare avanti, questo accordo. Il gruppo palestinese non farà alcun passo sul disarmo prima che Israele si ritiri dalla striscia. Il ministro per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir definisce questo testo inaccettabile. Una fonte israeliana ha detto che Israele non ripudierà l'accordo, ma rifiuterà ogni ritiro prima delle elezioni di ottobre. Conta che il piano fallirà per colpa di Hamas. Fonti israeliane ripetono che è necessaria una vera demilitarizzazione prima che Israele si ritiri dalla striscia. Insomma, in realtà queste frasi le abbiamo già sentite mesi e mesi fa. Chi deve fare la prima mossa? La completa demilitarizzazione di Hamas e poi il ritiro, oppure prima il ritiro e poi la demilitarizzazione? Insomma, siamo in realtà a mesi e mesi fa. E questo che cosa significa? Significa che Trump ne ha fatta un'altra delle sue, annuncia gli accordi, le cose fatte, già pronte, la guerra vinta, la guerra finita tra Ucraina e Russia, e poi in realtà sono solo annunci. Speriamo che non sia così, speriamo che sia davvero l'inizio di un nuovo percorso, però certo il presidente americano ci ha abituato a grandi proclami e poca sostanza. La tecnica è la solita, scrive Massimo Gaggi. Trump a notte fonda sorprende tutti annunciando sulla sua piattaforma Truth Social un accordo, stavolta su Gaza, con un linguaggio enfatico, un passo monumentale verso la pace. Però ignora le ambiguità di questo testo. Così quella che poteva essere una notizia di portata planetaria, dopo poche ore scompare dalle home page di molti importanti siti di informazione come Washington Post, mentre altri annegano l'annuncio nei notiziari politici, dando ampio spazio ai commenti scettici delle parti, che pure hanno sottoscritto quel protocollo. Si teme di fare da megafono a un ennesimo tentativo di Trump di occupare il centro della scena mediatica con annunci di grande impatto immediato, ma destinati a finire inesorabilmente nella soffitta delle promesse mancate. Il 9 giugno Trump aveva detto che l'accordo con l'Iran era dietro l'angolo, era la 37esima volta che aveva fatto quell'annuncio senza poi che ci fosse un seguito. Proclami perentori, massimalismo verbale con affermazioni scioccanti che magari sconcertano, ma fanno sempre notizia, metodi che piacciono ai suoi elettori, e pazienza se poi non danno i risultati sperati in campo internazionale. I suoi insuccessi su questo fronte, a cominciare dalla famosa promessa di porre fine alla guerra in Ucraina nelle prime 24 ore della sua presidenza, li ha a lungo esorcizzati ricorrendo a una sorta di retorica del doppio binario: da un lato l'uso di un linguaggio violento, iperbolico per spaventare, dall'altro il trionfalismo delle dichiarazioni premature di vittoria, accordi definiti storici quando in realtà il negoziato era ancora ai preamboli. Tutto questo però ora funziona sempre meno. I giudizi su Trump sono in calo costante, rischia di perdere nelle elezioni di midterm, ma non solo questo, quasi ovunque nel mondo l'impopolarità di Trump ha un effetto secondario, quello di alimentare l'ostilità nei confronti degli Stati Uniti. Cambiamo argomento in quest'ultima parte della rassegna stampa per ricordare un grande campione scomparso ieri. Parliamo di Franco Baresi e basta vedere i titoli che ci sono per capire quanto era amato dai milanisti, ma non solo. Ciao capitano, scrive appunto il Corriere della Sera, sei unico, ricordando quel numero che lui fece diventare uno dei più importanti per l'Italia, il libero si chiamava una volta, il centro della difesa, quello che contribuiva a rendere sicura una squadra. Capitano per sempre, se ne va a 66 anni, la bandiera del Milan, simbolo di eleganza, architetto degli invincibili che difendevano attaccanto, regista che rivoluzionò il ruolo di libero e trasformò il fuorigioco in un'arma. Un leader in nazionale, dava l'esempio senza parlare e non si tirava mai indietro. L'altra scomparsa è stata quella di Don Mazzi, addio a Don Mazzi, il prete ribelle passò il testimone ai giovani, un prete di strada, forse davvero ancora nell'ultimo viaggio, lui che amava i ragazzi cattivi, infilerà una strada capace di portarlo dove diceva che gli piaceva stare, tra i peggiori, tra gli scartini come li chiamava, e metti che stavolta ad accoglierlo saranno loro, lui l'ha fatto per una vita, ha lottato fino all'ultimo perché fino alla fine quel che più gli stava a cuore era poter adempiere una missione tanto ambiziosa quanto per lui vitale, voglio cambiare il mondo. Cosa gli vuoi dire a uno così? O che è matto e lui un po' ci si riconosceva, certo non tecnicamente, oppure che puntava altissimo. E il ricordo di politici e artisti, un omaggio trasversale, il ricordo di Mattarella, l'impegno coraggioso. È tutto per questa rassegna stampa, restate con noi perché tra poco ci sono le notizie di Rai News 24. Buona giornata.

0: Si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral B.I.O.
4: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
5: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
6: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
7: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata ancora molto stabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, infatti sul nostro paese ci sarà della stabilità che interesserà un po' tutte le regioni italiane, fatta eccezione già da queste prime ore del mattino, ad esempio per la parte più settentrionale, ovvero quella orientale, dove ci sono dei piovaschi e dei temporali che stanno interessando il Trentino, ma anche i monti del Veneto. Durante la giornata arriveranno anche sulla Valle d'Aosta. Qualche piovasco anche sulla Liguria, mentre invece sul resto del paese sarà bel tempo. Quando invece arriveranno le ore più calde del giorno, arriveranno anche temporali sulla parte più meridionale, sempre lungo i rilievi, ovvero tra la Calabria, ma nelle aree più interne anche della Sicilia. In una situazione dove il vento resterà per lo più settentrionale o occidentale e con mari che saranno poco mossi o localmente mossi. Il quadro delle temperature ci darà l'immagine di quello che sarà questo fine settimana. Infatti le temperature raggiungeranno ancora i 38-39 gradi sul nostro paese, in particolare al centro-sud, quindi resteranno alquanto stabili. Ci aspettiamo solo un lieve calo nella giornata di domani, quando, grazie ai fenomeni al nord, scenderanno di qualche grado. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: È la più forte scossa da 40 anni, quella di magnitudo 4.7 che ha colpito i Campi Flegrei, 20 persone ferite, alcune gravi, molti edifici lesionati e in mattinata la terra trema ancora. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, tuteliamo la sicurezza nazionale, ira di Sanchez, il rispetto dei trattati non è opzionale, a Ceuta quasi tutti i marocchini arrivati illegalmente sono rientrati. La guerra tra Russia e Ucraina, nella notte missili su Kiev, 9 i morti, 28 i feriti, tra cui anche bambini. Intanto il Pentagono valuta il ritiro dalla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari. Morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato tutta la sua vita al recupero dei tossicodipendenti, testimone coraggioso di impegno sociale e civile, ricordo di Mattarella. Bollino nero per il primo esodo di agosto, oltre 26 milioni di spostamenti su strade e autostrade, viaggi all'insegna del caldo estremo, 19 le città da Bollino Rosso, domani il picco. Dopo la rivolta della UEFA e delle altre istituzioni del calcio, la FIFA fa un passo indietro, nessuna privatizzazione dei mondiali, il nostro scopo è sempre stato e sarà sempre unire e migliorare, scrive. Questi i nostri titoli, ben ritrovati al telegiornale di Rai News 24. Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, la scossa di maggiore intensità, la magnitudo di 4.7 alle 19.46 di ieri, è stata la più forte degli ultimi 40 anni. Crolli, blackout e anche feriti. Dopo una sospensione è tornata a regolare la circolazione ferroviaria sul nodo di Napoli. Ci aggiorna da Pozzuoli Daniele Meloni.
1: Buongiorno da Pozzuoli, si terrà alle 10 il vertice in prefettura presieduto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari accanto ai sindaci dell'area Flegrea per fare il punto sulla situazione sisma a Pozzuoli. Ieri sera alle 19.47 il sisma più forte degli ultimi 40 anni, magnitudo 4.7, nel frattempo nella notte anche questa mattina la terra è tornata a tremare, sia questa mattina alle 5.47 e poi con un'altra scossa poco dopo le ore 8. Per quanto riguarda la situazione, sta tornando lentamente alla normalità, hanno ripreso a funzionare i treni sull'alta velocità già nella notte dopo i controlli stabiliti per gli eventi bradisismici della serata. Per quanto riguarda invece le istituzioni, Giorgia Meloni sta seguendo da vicino i lavori dell'unità di crisi presieduta dal capo del Dipartimento della Protezione Civile siciliano. L'Osservatorio Vesuviano, l'istituto che abbiamo conosciuto, abbiamo iniziato a conoscere negli ultimi 2 anni, che in un certo senso misura l'entità dei sisma, è stato molto chiaro. Il fenomeno di sciame sismico è in corso, i terremoti sono destinati a durare, magari, quello che tutti speriamo, con minore entità. E da Pozzuoli è tutto, la linea può tornare allo studio.
0: E proseguono le ricerche dei dispersi, sono 4 dopo il crollo 2 giorni fa della palazzina a Messina. I vigili del fuoco hanno recuperato questa mattina il corpo senza vita di una donna, la seconda vittima accertata. Andiamo in diretta da Lucia Basso.
2: Sì, proprio così, stanotte intorno alle 2 squadre speciali dei vigili del fuoco, erano in 60 addirittura, sono riusciti a individuare tra le macerie il corpo di Rosa Leone. È la seconda vittima di questo crollo, del crollo di questo palazzo che si trova alle mie spalle. Ieri mattina era stato recuperato il corpo del fratello che si chiama Carmelo ed aveva 71 anni, rimangono ancora da recuperare. Altre persone adesso dopo 36 ore, tra l'altro si sono ridotte le possibilità di trovarle ancora in vita. Mancano all'appello un'altra sorella dei Leone, poi ancora un cognato e un collaboratore domestico di origine cingalese e poi ancora una commessa, la più giovane, che è Alessandra di 21 anni. Ricordiamo che la Procura della Repubblica di Messina ha aperto un'inchiesta, si indaga per omicidio colposo per omicidio colposo e tra l'altro nel racconto dei vigili del fuoco il ritrovamento del corpo stanotte. Vediamo.
3: Nel corso della notte un altro ritrovamento.
4: Sì, è stato individuato il corpo di una persona intorno alle 2 del mattino. Le operazioni di recupero non sono state facili per le condizioni di lavoro che abbiamo descritto più volte e si sono completate quindi alle 4 del mattino. Il corpo è stato consegnato alle autorità sono quindi continuano le operazioni perché ovviamente si procede con la ricerca delle altre persone. Siamo ancora nella fase di soccorso e salvataggio, quindi non si prevedono sospensioni né interruzioni, procederemo in maniera continuativa con un dispositivo di circa 60 uomini in campo che si avvicendano secondo delle turnazioni di lavoro per completare l'opera che abbiamo iniziato.
0: Sono in gran parte rientrate nei luoghi di provenienza le decine di migliaia di migranti arrivati a nuoto a Ceuta. 57 sono morti annegati, un'invasione che lascia dietro di sé dubbi sugli equilibri dell'Europa e nei rapporti tra gli Stati membri. La nostra inviata Marina Lalovic che si trova a Ceuta.
5: Sì, buongiorno, è una calma tesa, possiamo dire, qui a Ceuta, che assieme a Melilla, ricordiamo, è l'unico territorio dell'Unione Europea sul continente africano. Una calma tesa dopo i giorni che davvero hanno segnato un'emergenza senza precedenti. Come dicevate, oltre 60.000 persone sono rientrate in poco più di 24 ore dal Marocco, ma secondo il Ministero degli Interni spagnolo già la maggioranza è rientrata volontariamente, più di 48.000 persone, però c'è un altro triste bilancio di almeno 57 persone morte cercando di arrivare nuotando. Perché? Perché intanto la Corte Suprema spagnola aveva nelle ultime settimane votato e deciso con un provvedimento di rendere inaccettabile e appunto il respingimento di massa per chi arriva via mare. Dunque questa è la ragione per cui la maggior parte di persone, soprattutto uomini giovani del Marocco, cercavano di approdare qui in Spagna proprio per questa via. Intanto il Premier Sanchez ha parlato di un attacco, una violazione dell'integrità territoriale spagnola e ha puntato il dito contro il traffico degli esseri umani che ha sfruttato intenzionalmente questo provvedimento per far entrare tutta questa quantità di persone qui. Mentre Ceuta rimane deserta per quanto concerne la cittadinanza locale, ieri tutti i negozi erano chiusi e la cittadinanza locale è rimasta appunto blindata a casa. Chi abbiamo incontrato puntava il dito contro il governo di Sanchez che ha permesso un disastro senza precedenti. Intanto qui si attendono coloro che sono arrivati dal Marocco con molta delusione, ci hanno raccontato qui non si può né mangiare né bere pur avendo dei soldi. Si attende e ovviamente noi vi aggiorneremo nelle prossime ore. Per il momento da Ceuta è tutto, a te.
0: Ed è crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo l'annuncio del nostro governo di sospendere Schengen, una misura straordinaria per tutelare la sicurezza nazionale, solo per il tempo necessario, ha spiegato la Presidente del Consiglio Meloni. Dura la replica di Sanchez che chiede il rispetto dei trattati e dice qui meno irregolari che in Italia. Alberto Gioffreda.
6: Dopo meno di 24 ore l'ipotesi diventa realtà, l'Italia sospende Schengen con la Spagna a seguito dell'emergenza migranti che ha colpito Ceuta, una possibilità che Palazzo Chigi aveva messo sul tavolo sin da subito. Si tratta di una misura straordinaria, scrive Giorgia Meloni, adottata per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario, una mossa, quella del governo italiano, che arriva dopo una giornata in cui non sono mancati contatti tra il governo e altre cancellerie europee. Meloni ha sentito la premier danese Frederiksen, sostenitrice della linea promossa dall'Italia, alla quale si sono allineate poi pure Svezia e Finlandia. E proprio per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione, la Presidente del Consiglio si dice pronta ad appoggiare ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole. Immutate però le distanze tra Roma e Madrid. Frizioni si erano già registrate nell'ultimo Consiglio europeo di giugno tra Sanchez e Meloni, proprio sulla regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti, considerata dalla Presidente del Consiglio, con un probabile impatto anche sui paesi vicini alla Spagna. La crisi di Ceuta ha portato anche ad un'altra crisi diplomatica con il ministro degli esteri spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo le parole del suo omologo italiano Tajani, favorevole alla sospensione di Schengen e che aveva indicato come causa dell'arrivo dei migranti a Ceuta le politiche poco restrittive dell'esecutivo iberico.
0: La decisione di sospendere temporaneamente gli accordi di Schengen con la Spagna deriva da una valutazione di tipo cautelativo, così anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sulla decisione di ripristinare i controlli di polizia per chi arriva dalla Spagna. Allora ascoltiamo le sue parole.
7: L'Italia, come peraltro è successo già in precedenti occasioni e anche da parte di altri paesi europei, disciplina un po' i controlli alle frontiere quando ci sono situazioni eccezionali che richiedono temporaneamente un ripristino di controlli nei confronti di cittadini di paesi terzi. È una soluzione temporanea che applicheremo, come già successo su altri versanti, ad esempio quello della frontiera con la Slovenia, con ponderazione, con equilibrio, gradualità.
0: Convocata intanto una riunione dei 27 membri dell'Unione Europea sulla sicurezza delle frontiere esterne, da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
8: Innanzitutto fonti europee fanno sapere che l'Italia non ha ancora notificato la sua decisione di sospendere Schengen. Si chiarisce che i Paesi membri hanno la possibilità di farlo di fronte a gravi minacce. Il governo deve quindi chiarire in che modo la crisi di Ceuta stia minacciando il nostro Paese. Lo dicevi, una riunione a livello europeo è stata convocata dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, proprio per fare il punto sull'emergenza. Si sa già che ci sarà un'altra riunione lunedì con tutti gli ambasciatori dei Paesi europei, questo mentre si allunga la lista di chi si dice pronto a sospendere i trattati di Schengen. Abbiamo visto in prima linea la Finlandia, la Danimarca e poi si sono aggiunti anche l'Austria, il Portogallo, pronto a reintrodurre i controlli alle frontiere di terra e di mare con la Spagna, soprattutto al sud del paese, e la Francia dà anche i numeri del rafforzamento che è già in corso alle sue frontiere con la Spagna. Il ministro degli interni Núñez dice che da qui a i prossimi giorni saranno aumentati di 5 volte il numero degli agenti alle frontiere con la Spagna. In tutto saranno 334. Linea allo studio.
0: Sulla crisi di Ceuta e la sospensione di Schengen, scontro tra maggioranza e opposizione, a dividere gli schieramenti anche il caso del Mastro in giunta alla Camera sull'accesso alle sue chat con Caroccia, il ristoratore, presunto prestanome del clan senese a Roma. Sentiamo Alberto Puoti.
9: La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna era stata chiesta subito dalla Lega per difendere i confini. Uno stop necessario, afferma Tajani. L'immigrazione irregolare va governata senza ideologia, incalza Lupi. Per Fratelli d'Italia, Ceuta è il modello della sinistra.
10: Da una parte il modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore. Dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
9: A Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche, secondo Futuro Nazionale, mentre il resto dell'opposizione, dai centristi al campo largo, invita a non fare sciacallaggio. Governo di irresponsabili propagandisti, attacca Schlein. Stessa linea dai 5 Stelle.
11: E cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
9: Nel frattempo restano inaccessibili le chat di Del Mastro per l'aggiunta delle autorizzazioni a procedere alla Camera. La visione è stata sospesa dal presidente Fontana in attesa di una decisione prevista per lunedì. Un comportamento che il centrodestra definisce ineccepibile.
12: Il capolargo strumentalizza come suo solito una vicenda che è stata affrontata dalla giunta delle autorizzazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.
9: Per il presidente della giunta Davis Dori, quella di Fontana è un'entrata a gamba tesa, mentre il capolargo denuncia una grave violazione delle prerogative parlamentari.
13: Del Mastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere, non si capisce perché il governo di Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat tra Del Mastro e Carroccia.
0: La guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte nuovo attacco alla capitale ucraina Kiev, colpita da missili balistici russi. Già pesante il bilancio, almeno 9 i morti, 28 i feriti, tra cui bambini. Il sindaco Klyko ha invitato la popolazione a restare nei rifugi. Si ripetono per l'ennesima notte le consuete scene di intere famiglie rifugiate sotto le stazioni della metropolitana in attesa della fine dei raid. Intanto, secondo alcune fonti riportate dai media, il Pentagono sarebbe valutando la possibilità di rinunciare alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev. Stati Uniti e Israele si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran. Secondo Wall Street Journal, CBS e CNN, il presidente Trump ha ordinato una nuova offensiva contro Teheran, una delle più pesanti dall'inizio del conflitto. Da New York l'inviato Nico Piro.
14: Sto perdendo la fiducia negli iraniani perché mentono e travisano le cose. Donald Trump rispondendo alla domanda sulle possibilità di un nuovo accordo con Teheran. Il presidente parla durante una riunione del suo gabinetto convocata a Camp David, durante la quale Trump non lesina toni ottimistici sui risultati raggiunti dalla sua amministrazione, in guerra come sul fronte economico. Poche ore dopo, i media americani rilanciano notizie su un imminente attacco su vasta scala, coordinato tra gli Stati Uniti e Israele, che così tornerebbe ad unirsi alla guerra. CBS, Axios e Wall Street Journal concordano, salvo che su un punto, cioè se l'ordine di Trump sia stato già impartito, se il presidente ci stia ancora pensando. La finestra temporale sarebbe quella del fine settimana a mercati chiusi. Obiettivi, centrali elettriche e raffinerie, infrastrutture civili, bersagli nella maggior parte dei casi protetti dal diritto internazionale. Negli ultimi due mesi la guerra degli USA all'Iran ha avuto un andamento altalenante, tra una pace che sembrava raggiunta ed attacchi ripresi, pause e nuove ondate di bombardamenti pur circoscritti, fasi segnate dalle continue minacce di Trump, che ne aggiunge altre. Li colpiremo duramente, ad un certo punto diranno non ne possiamo più.
0: Adesso l'accordo per la fase 2 del cessate il fuoco a Gaza, annunciato nelle ultime ore proprio da Trump, già in parte frenato da Hamas e da Tel Aviv, al Cairo nei prossimi giorni nuova riunione tra i paesi mediatori. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
8: Sì, dunque il premier Netanyahu non si è ancora espresso a questo proposito, ha parlato però il ministro Elkin, il ministro della ricostruzione, che siede anche nel gabinetto di sicurezza, il quale ha detto che senza un vero disarmo di Hamas non ci sarà alcun ritiro israeliano. E sullo stesso tono l'ambasciatore americano l'ambasciatore israeliano all'ONU, Danny Danone, il quale aveva detto che se sarà una soluzione di facciata, ha detto non risolveranno la situazione. E d'altra parte Hamas ha accettato ufficialmente questa proposta di accordo del presidente americano, però appunto secondo alcuni funzionari di Hamas che sono stati intervistati da Al Jazeera non ci sarà alcun disarmo di Hamas senza il ritiro israeliano. Insomma, la situazione è ancora molto complessa, anche se però media arabi affermano che la settimana prossima si dovrebbe tenere al Cairo la firma di questo accordo per dare seguito alla seconda fase della tregua a Gaza, anche se mancano ancora notizie a proposito di come avverrà la forza di stabilizzazione, quali saranno le forze armate che manterranno l'ordine a Gaza in quel caos appunto della striscia di Gaza. Intanto però continuano gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza e nelle ultime ore sono stati uccisi due terroristi, afferma l'esercito israeliano. Uno di questi è quello, è il rapitore di Noah Arghamani, l'altro Youssef Kurdi è l'uomo che secondo l'esercito ha tenuto sotto sequestro Romy Gonen e anche altra Noa Marciano, una soldatessa, e poi oltre a questo un terrorista, afferma l'esercito, ma anche un medico dell'ospedale Al-Shifa. Linea allo studio.
0: Voltiamo pagina, parliamo delle indagini sulla morte di Abderrahim Fakir il 19 luglio scorso durante un controllo di polizia. La procura di Bologna ha già sentito una decina di persone e intanto si cerca un altro cellulare del 43enne. Gli aggiornamenti con il nostro inviato Stefano Corradino.
15: Sì, buongiorno, noi siamo al quartiere Pilastro di Bologna. Qui 13 giorni fa è morto il 43enne Fakir dopo un fermo di polizia e proprio in questo punto gli amici di Fakir il giorno successivo durante una manifestazione hanno lasciato questo striscione per ricordare Fakir e per chiedere verità e giustizia. Non è l'unico striscione, non è l'unica manifestazione, perché tante ne sono state fatte anche in altre città in questi giorni e nel frattempo proseguono le indagini da parte della procura di Bologna e adesso sono al vaglio i tanti video in possesso degli inquirenti, ci sono quelli delle telecamere di sorveglianza, i video dei residenti con i loro cellulari e c'è la bodycam dell'agente di 23 anni che ha una durata di 40 minuti e solo pochi secondi sono stati al momento diffusi. La procura intanto ha sentito una decina di persone e nei prossimi giorni, a partire da lunedì, saranno sicuramente altre le persone che saranno sentite dagli inquirenti. Da Bologna la linea torna a voi.
0: E c'è una notizia dell'ultima ora: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto all'interno della stanza di un albergo del centro di Perugia mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine proprio da lì. La coppia si trovava a Perugia per un concerto alla Sala Notari con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi. È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ricordiamolo in questo ritratto di Donatella Negri.
16: Più che problema di disagio, dovrei parlare di relazioni. Come riuscire a parlare con un ragazzo che non ha solo i problemi della tossicodipendenza, ma che sta trovandosi, sta cercandosi.
17: 29 novembre 2025, le forze già ridotte a un lumicino. Non aveva rinunciato all'inaugurazione di un evento a favore dei suoi ragazzi di Exodus, la comunità fondata 40 anni fa. Dal prete per caso, come spesso raccontava, Don Antonio Mazzi.
18: Non avevo nessuna voglia di fare il prete io, anzi i preti li odiavo, perché ho dovuto fare la scuola dei preti perché senza papà non avevo soldi neanche per i libri.
17: Poi a Bologna, all'università, improvvisamente, l'alluvione del Po nel 1951 a Ferrara, la città dei ragazzi, servono aiuti.
18: Io, che ero arrabbiato col Padre Eterno perché mi avevo rubato il papà da giovane, e ho pensato che un fuori di testa come me, forse se faceva il padre di chi era senza padre, forse si sarebbe salvato.
17: Classe 1929, veronese di nascita, milanese d'adozione, Don Antonio Mazzi, un Gian Burrasca della fede, una vita accanto ai ragazzi, drogati, ladri, assassini. Per lui erano semplicemente figli, figli unici come le loro storie. A Milano arriva nel 1979 all'opera Don Calabria di Via Pusiano, a ridosso del Parco Lambro, e lì si scontra con la tragedia dell'eroina. Come nel 51 a Ferrara, si rimbocca le maniche. Laddove c'erano siringhe morti, ottiene una cascina dal comune. Fonda Exodus, comunità per il recupero dei ragazzi tossicodipendenti.
18: Le mamme disperate, un quartiere come questo, che con un polmone di un milione di metri quadrati di verde, che diventava il polmone della disperazione. E ho cominciato e poi il Padre Eterno mi ha aiutato.
17: Da lì è un crescendo di iniziative. Oggi 40 i centri in Italia, diversi anche all'estero, sempre attento ai nuovi fenomeni sociali. Il richiamo continuo è al ruolo di padre ed è quello che ha sempre cercato di essere per i suoi ragazzi sino alla fine.
18: Io credo che anche in paradiso spero che il Padre Eterno mi lasci tra i ragazzi.
0: E sulla morte di Don Mazzi è arrivato anche il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricordato il sacerdote come testimone di impegno sociale e civile che ha speso interamente la sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili. Per la scomparsa di Don Mazzi, il cordoglio bipartisan di tutta la politica. Caldo e afa accompagnano gli italiani in viaggio per le vacanze. Sono oltre 26 milioni gli spostamenti per il primo weekend dell'estate da bollino nero. Danilo Sinibaldi.
19: L'aumento del traffico sulle nostre strade va di pari passo col rialzo delle temperature, previste intorno ai 40 gradi. Viaggi con l'aria condizionata accesa per gli italiani, ansiosi di raggiungere le località di vacanza in questo affollato secondo esodo d'estate, il primo da bollino nero. Fino al 2 agosto sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti tra chi parte e chi rientra nei grandi centri urbani. Lo fa sapere l'ANAS, che ha predisposto una serie di misure per agevolare la circolazione sulle principali arterie del paese.
20: Il momento più critico, la mattinata, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Bollino rosso invece nei pomeriggi di sabato e domenica. In particolare domenica, occhio ai rientri verso i grandi centri urbani di chi torna dalle vacanze di luglio o dal weekend breve. Ricordiamo che per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri.
19: Le località preferite per passare le ferie restano il mare, la montagna, borghi e città d'arte. I dati di ANAS ci dicono che il 75% degli italiani sceglie l'auto per spostarsi. C'è però una buona fetta che opta per il treno, mezzo ecologico che arriva nel cuore delle città. Secondo Trenitalia sono oltre 33 milioni le persone che questa estate lo sceglieranno per raggiungere soprattutto le località lungo la costa adriatica, da Rimini fino alla Puglia, in montagna, Bolzano e i principali centri urbani.
0: E a tutti i viaggiatori ricordiamo che possono ascoltare informazioni sulla viabilità sempre aggiornate sul canale Rai Isoradio in collaborazione con Polizia Stradale, Guardia di Finanza e ANAS. E dicevamo del caldo, si intensifica l'ondata di calore africano sull'Italia, oggi sono 19 le città da bollino rosso, domani saranno 23 e la siccità al nord ha ormai raggiunto livelli severi. A Cremona il Po non è mai stato così basso, superando il record negativo del giugno del 2022. Alberto Ambrogi.
1: Abbiamo raggiunto le quote di minima storica dell'anno 2022, quindi siamo nella stessa medesima situazione. Se il fiume perde altri 30-40 centimetri, beh, allora non c'è più nulla che tiene.
21: 8,59 m sotto lo zero idrometrico, battuto di un centimetro il record negativo del 2022, l'anno della grande siccità. Il Po a Cremona fa registrare una secca storica. Più a valle, a Isola Pescaroli, l'impianto di emergenza del Consorzio Navarolo assomiglia a un girone dantesco. 41 gradi, il rumore, gli scarichi di 7 trattori in funzione ininterrottamente dal 27 giugno per pompare acqua all'impianto di sollevamento ormai troppo lontano dal fiume.
1: I costi sono molto importanti naturalmente, di pura gestione giornaliera siamo tra gli 8 e i 10 mila euro al giorno.
21: L'autorità di bacino del fiume Po, che dipende dal Ministero dell'Ambiente, ha decretato lo stato di severità idrica alta. Per il Presidente è necessario rendersi conto che la carenza d'acqua sarà ormai la normalità, ma quali sono gli interventi che si possono mettere in atto?
22: Il problema è complesso e ha bisogno di soluzioni complesse e quindi ha bisogno di un numero ampio di soluzioni. Per cui bisogna fare invasi, ma bisogna preservare il suolo che c'è rimasto. Bisogna fare opere, ma bisogna preservare l'acqua che c'è rimasta. Bisogna preservare i cicli e bisogna fare opere.
21: Fra gli esempi del piano cita l'accordo firmato recentemente, atteso da anni, con le regioni Lombardia, Piemonte e con la Svizzera, che ha permesso di incrementare di 15 centimetri l'altezza del Lago Maggiore, che ha significato 30 milioni di metri cubi d'acqua in più per i fiumi. Lago Maggiore dove comunque si sente la scarsità d'acqua. Questa è la situazione oggi a Taino.
0: In Pakistan una valanga sul Broad Peak, una delle più alte montagne al mondo, uccide 4 alpinisti, 6 i dispersi, tra loro anche il noto scalatore Nims Dai, il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
23: Nulla è impossibile, il titolo di un celebre documentario a lui dedicato. Nirmal Purja, Nims come ama farsi chiamare, l'uomo dei record. Ha scalato tutti i 14.800 in 189 giorni. Ha guidato la prima salita invernale del K2 senza l'uso di ossigeno. Primo uomo a salire Everest, Lhotse e Makalu in meno di 48 ore.
24: When you are in the mountains... If you give up... You die.
23: Quando sei in montagna, se ti arrendi muori. Una frase celebre del re degli 8.000. Il mondo dell'alpinismo e non solo teme ora per la sua sorte. Una valanga sul Broad Peak, la 12ª vetta più alta del mondo, in Pakistan, ha travolto 10 alpinisti. I corpi di 4 sono stati individuati, altri 6 risultano dispersi. Tra di loro c'è Nirmal Purja. 43 anni, cittadino nepalese britannico, ha servito nella brigata dei Gurkha, i reparti composti da militari nepalesi al servizio del Regno Unito, e poi nelle forze speciali britanniche, Special Boat Service. La montagna per lui come sfida e missione. L'impegno per la dignità degli Sherpa, che realizzano i sogni degli scalatori occidentali, condividendone sempre le fatiche, ma raramente la gloria. E l'impatto dei cambiamenti climatici in montagna. Ora la sfida più difficile dell'uomo che ha reso possibile l'impossibile.
0: Siamo al calcio, passo indietro della FIFA sull'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale di calcio dopo giorni di polemiche da parte dei dirigenti calcistici di tutto il mondo e la levata di scudi dell'UEFA, la rinuncia di Infantino affidata a una nota ufficiale. La nostra proposta è risultata troppo divisiva, ammette la FIFA, tanto da far venir meno l'interesse posto alla base, si legge in una nota. E E ci fermiamo qui, adesso la pubblicità, poi la nostra rubrica Tutti i frutti.

0: Dolore ai denti? Puoi provare il sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.
1: Che bello hotel!
2: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?

0: Tecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
1: Perché prevenire è meglio che pulire.
0: Chantecler, il gallo del pulito.

0: Ballando con le stelle. Prossimamente Rai 1.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef, in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda.

0: così.
1: Mangiare è cultura.
2: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo, parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
1: Decide di marciarsi.
3: Scusi, qual è il suo nome?
4: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Dopo tanti anni, rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato, perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto, e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo il repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento. La coreografia del sudafricano John Cranko è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia, con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranko unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo, sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi

0: dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: Che è successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere, un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quella più grande occupa più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Una storia di sport e di passione. In The Dink, mago del pickleball, Jake Johnson è un ex promessa del tennis che trova una seconda occasione. Nel cast anche Ben Stiller, che produce il film.
3: Il tennis, eleganza, perfezione estetica. A cui serve la nostra protezione? Un'epidemia si sta diffondendo nel nostro paese un tempo grande. E il suo nome è...
1: C'è un nuovo sport che ha conquistato Hollywood. Rivale del tennis è passato in pochi anni da passatempo per famiglie a fenomeno da 20 milioni di praticanti. Si chiama Pickleball ed è il protagonista di The Dink, mago del pickleball, la nuova commedia targata Apple TV che vede anche la partecipazione di Ben Stiller. Dopo aver fatto ridere il pubblico in un'altra celebre commedia sportiva, Dodgeball, palle al balzo, Stiller torna a unire sport e comicità. Da produttore, ma anche con una piccola parte, come sempre esilarante. La storia segue Dashi Boyd, interpretato da Jake Johnson, un ex talento del tennis che vede la sua carriera andare in crisi. Costretto a cambiare strada dopo un infortunio, si ritrova proprio nello sport che aveva sempre snobbato, il pickleball.
4: Mi aspettate, cominciamo!
5: Quello che mi piace di Dusty è che suo padre, interpretato dal grandissimo Ed Harris, aveva immaginato per lui un futuro da tennista professionista fin da quando era piccolo e lo ha spinto moltissimo. A volte vedo la stessa situazione con gli attori bambini. Ci sono genitori che fanno pressioni enormi sui figli e pensi, accidenti, questa cosa potrebbe spezzarli. Potrebbe non andare come vogliono i genitori.
1: E sul set non mancano le sorprese. Oltre a grandi nomi della commedia americana, arrivano anche due leggende del tennis come Andy Roddick e John McEnroe, che giocano con la loro stessa immagine e aggiungono un tocco di realtà alla storia. Tra risate, rivalità e seconde possibilità, il film di Josh Greenbaum riflette sul peso delle aspettative, la paura del cambiamento e il coraggio di cambiare vita.
4: Vuoi la rivincita?
6: Sì, mi piacerebbe davvero molto!
4: Potresti diventare bravo a pickleball.
7: The reason we made this movie was we wanted people.
5: Volevamo creare un'ora e mezza piacevole. Alcuni film devono essere puro intrattenimento, nel vero senso della parola. Ti siedi, ti rilassi e ti lasci trasportare dalla storia. E penso che questo film faccia proprio questo. Credo che quei 90 minuti passeranno velocemente perché verrete coinvolti dalla storia. Ci sono tanti personaggi divertenti che regalano risate, ma c'è anche molto cuore. Spero che il pubblico possa semplicemente lasciarsi trasportare.
0: Intitola L'ammiraglio, il nuovo romanzo di Josué Calaciura, in cui racconta Cristoforo Colombo, eroe dell'esplorazione ma anche figura legata alle origini dell'oppressione coloniale. L'intervista di Loretta Cavaricci.
8: L'ammiraglio è Cristoforo Colombo. Restituire la vera storia a quella pagina di storia, che cosa è significato per lei e perché, quindi?
9: Perché? Perché avevo bisogno di far entrare vento e acqua salata nella mia stanza di scrittore. Quale avventura migliore se non la traversata oceanica in cerca delle Indie? Quello che mi interessava a me era la temerarietà di questa operazione. Ho trovato le testimonianze del processo contro Cristoforo Colombo e sono davvero agghiaccianti. Sembra di stare nell'oggi, in una prospettiva della violenza e della ferocia che è moderna, cioè l'eliminazione fisica dell'avversario. Non solo, lì c'è anche un elemento di azzeramento di una cultura che non capivamo, che non comprendevamo perché non avevano la scrittura, quindi abbiamo cambiato i nomi dei luoghi, della loro geografia, non sapevano più nemmeno come ritrovarsi a casa loro. Ecco, questo è stato poi l'elemento duro da scrivere, ma secondo me necessario.
8: E poi c'è Dio. Dio che ruolo ha in questo libro?
9: Tenete conto che Cristoforo Colombo era quasi beghino come credente, cioè un osservante fino in fondo, ma era anche un gran cialtrone, un grande bugiardo, era uno assolutamente...
8: Ne esce a pezzi in questo profilo.
9: Ne esce a pezzi, ma ne esce in senso molto umano, nella contraddittorietà umana e anche nella violenza che usa. Ma lì c'è un elemento. Cristoforo Colombo era l'unico del suo equipaggio che sapesse leggere.
10: 35 gradi fuori meridiano.
11: Vele al largo!
9: Quindi aveva questa capacità di affabulare, di raccontare storie. E io l'ho immaginato così, riusciva a convincere persino il mare con i suoi racconti. Ecco, lì siccome c'è questo spazio di invenzione, che è appunto quello del viaggio che mi interessava, e che ho usato come sipari fra un capitolo e l'altro, fra i capitoli della conquista e della ferocia, ho usato proprio il rapporto con il mare, che mi sembrava quello che potesse scandire il tempo di questo romanzo, se no eccessivamente, devo dire, feroce. Sì.
8: E poi c'è l'oro agognato, che però l'oro... non si trova per buona parte delle pagine.
9: Sì. No, l'oro non c'è in realtà, l'oro era... Per gli indios era una pietruzza molto divertente perché luccicava, per gli europei, per l'Occidente, chiamiamolo così, che lo cercai invece è un motivo di quattrini. No, non ce n'è, però trovano il solito oro delle colonie, quello degli schiavi. Colombo era un grande schiavista. La lezione è che la storia continua a ripetersi sempre nella stessa, con gli stessi metodi, con la stessa metodologia, e con la solita necessità di fare tesoro che è assolutamente inutile. Aspetta. Rispetto alla convivenza.
12: Non hanno l'aspetto dei cinesi, Cristoforo.
9: Volevano l'oro, e il fatto che non lo trovassero era motivo per metterli schiavi.
13: Mima sana tamumi, ruiva guamichina.

0: L'ottantesima edizione dei Nastri d'Argento, che per celebrare questo importante anniversario si sono svolti al Teatro Argentina di Roma. Riascoltiamo le voci di alcuni vincitori.
1: Grazie.
2: È un trionfo quello della grazia di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento. 8 premi su 9 nomination, tra cui miglior film, miglior regia e migliori attori.
3: Sono estremamente emozionata, prima di tutto, di essere qui in questa splendida cornice che è il Teatro Argentina, quindi il teatro per me è casa. Ricevere un premio come attrice protagonista per un ruolo che ho amato alla follia, che mi ha messo in difficoltà estrema.
1: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico, insomma.
2: I Nastri celebrano 80 anni di storia con un omaggio speciale alle donne del cinema e soprattutto ad Anna Magnani, la prima a vincerlo nel 1946. E che Monica Guerritore, premiata, ha raccontato nel film Anna.
4: Che cosa ci insegna ancora oggi una donna come Anna?
5: Quanta fatica ci sia dietro l'affermare la propria autorevolezza femminile nel raccontare personaggi femminili. Anna Magnani ce l'ha messa tutta nel dire: sono io che creo, fidati di me, usami, ai registi, ai produttori. E invece no. L'attore, l'interprete è diventato una marionetta nelle mani degli autori. Non ha più avuto voce in capitolo.
2: 3 premi a 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che racconta una delle pagine più buie della nostra cronaca, l'omicidio di Willy Monteiro. Riconoscimento a Francesco Ghedi, miglior attore non protagonista.
6: È un film estremamente significativo, quindi proprio sono felice di essere qui in rappresentanza del film. Film che ci dà, commuove, ci dà una speranza, la speranza di un paese che non si arrende, e quindi io credo fortemente in un paese che ha voglia di guardare in faccia la realtà e cambiarla, un po' come fa il cinema, e quindi il mio pensiero va a Willy.
2: 3 premi anche a Primavera di Damiano Micheletto, che riceve anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia.
4: Buona la prima!
7: Per usare un termine teatrale, sì, buona la prima, anche se io non mi aspettavo questo, ecco. Per me era importante fare un film, farlo bene.
0: C'è stato un exequo tra gli attori premiati dai giornalisti cinematografici, quello tra Tony Servillo e Valerio Mastandrea, magistrale nei panni di un padre alle prese tra senso di colpa e responsabilità, in 5 secondi di Paolo Virzì.
2: Come accade ai Golden Globe negli Stati Uniti, anche i Nastri distinguono tra cinema drammatico e commedia. A imporsi in quest'ultima categoria è La vita va così di Riccardo Milani, la storia di un uomo determinato a difendere la propria casa da un esproprio imposto da grandi interessi immobiliari.
8: Io cerco sempre di fare film che raccontino un po' il mio paese, a cui voglio bene, ma di cui voglio raccontare le contraddizioni, i conflitti. E questo è un film pieno di conflitti. La gente si è molto divertita, ma ha avuto modo anche di conoscere una realtà che probabilmente sarebbe sfuggita, no?
9: Voglio essere libera.
2: Fa una dedica bellissima alle donne, Claudia Pandolfi, miglior attrice per la commedia Due cuori e due capanne.
10: È un po' il ritratto di una di quelle donne coraggiose che riesce ad alzare la testa. E infatti io il premio lo dedico proprio a quelle che non ce l'hanno fatta ad alzare la testa. Perché le donne subiscono spesso, troppo frequentemente, episodi di molestie di tutti i tipi, di abusi sotto ogni forma, verbale, fisica, quindi fino a diventarne purtroppo vittime. E dunque lo dedico a quelle donne là che non ce l'hanno fatta alzare la testa.
2: La dolcezza nelle parole di Giuseppe Battistone, miglior attore per la commedia di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi.
4: È un film, no, che come sempre ha questo sguardo, no, di Antonio Albanese sulle cose, uno sguardo che va in profondità, che racconta la provincia, che racconta le persone che abitano la provincia.
11: Sì, è rispolvere al potere eversivo della dolcezza, perché è un film molto dolce, molto, con una comicità che non è mai aggressiva, non è mai graffiante, non voglio dire che non sia efficace quella comicità. Questo è un altro tipo che forse si vede di meno, ma alla quale Antonio, che è l'emissario in terra del dio Dioniso, è molto legato.
7: E quindi ha creato un film veramente bello.
12: È un modo per tornare a quella prima serata, anche a un clima che è stato eroico, e quindi è stato eroico quello che poi si è fatto dopo. Ma poi 80 anni sono anche 4 volte 20 anni, e quindi il cinema ha sempre avuto questa particolarità di essere grande cinema, ma di contenere anche uno spirito sempre giovane che ha fatto andare avanti anche i grandi maestri. Quando penso agli 80 anni di Marco Bellocchio, che sono stati un'inversione di tendenza clamorosa, penso che potremmo essere sicuramente come lui.
2: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: bontà o salute?
1: Bontà e
2: salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.

0: idea, dottor Scotti?
1: Nel programma Mi piace così ho apprezzato l'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato. Ho perso 11 kg.
2: Ho apprezzato che fosse semplice. Penso di aver perso comunque circa 7-8 kg nel primo mese. È molto efficace.
3: Certo che funziona. E per invitarti a provarlo, Mi piace così ti offre lo sconto estate. 100 euro di sconto per te. Sì, 100 euro. Vai su mipiacecosi.it. Mipiacecosi.it.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
5: Un fantastico viaggio nel tempo.
4: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
5: No.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma ce l'avete TeamVision?
11: Con TeamVision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
10: Era fuori?
9: Tu sei fuori.
10: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.

0: È la più forte scossa da 40 anni, quella di magnitudo 4.7 che ha colpito i campi flegrei, 20 le persone ferite, alcune gravi, molti edifici lesionati. È mattinata, la terra trema ancora. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, tuteliamo la sicurezza nazionale. Ira di Sanchez, il rispetto dei trattati non è opzionale. A Ceuta quasi tutti i marocchini arrivati illegalmente sono rientrati. La guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte missili su Kiev, 9 morti e 28 feriti, tra cui anche bambini. Intanto il Pentagono valuta il ritiro dalla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari. Morto a 96 anni Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato tutta la sua vita al recupero dei tossicodipendenti, testimone coraggioso di impegno sociale e civile, il ricordo di Mattarella. Bollino nero per il primo esodo di agosto, oltre 26 milioni di spostamenti su strade ed autostrade, i viaggi all'insegna del caldo estremo, 19 le città da bollino rosso, domani il picco. Dopo la rivolta della UEFA e delle altre istituzioni del calcio, la FIFA fa un passo indietro. Nessuna privatizzazione dei mondiali, il nostro scopo è sempre stato e sarà sempre unire e migliorare. Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Nuovo sciame sismico ai campi flegrei, la scossa di maggiore intensità 4.7 alle 19.46 di ieri è stata la più forte degli ultimi 40 anni. Crolli, blackout e anche feriti. Andiamo in diretta a Pozzuoli da Riccardo Cavalieri, a te.
1: Dopo una notte che molti hanno passato all'aperto, in mattinata ci sono state nuove scosse, ma è soprattutto il momento di verificare la stabilità degli edifici. Lo stanno facendo i vigili del fuoco che hanno sgomberato temporaneamente 130 nuclei familiari in quest'area di Pozzuoli. Noi siamo in una delle zone dove i danni sono più evidenti, vicino alla fermata della Cumana di Gerolomini. Guardate, questo costone roccioso è praticamente crollato dopo la scossa delle 19.46, quella di 4.7 di intensità, la più forte da 40 anni. I danni sono enormi sulle auto, fortunatamente non ci sono state vittime, ma è chiaro dall'esito di questo crollo che ce ne sarebbero potute essere. Adesso c'è polvere ovunque e soprattutto quest'area è stata abbandonata dagli abitanti, come anche diverse altre palazzine intorno, e si attende di capire dove si potrà tornare a vivere. Il condominio che c'è vicino a questa grande parete rocciosa è integro, a quanto pare non ci sono grossi danni all'interno, ma chiaramente resta da verificare. Però ci hanno detto gli abitanti, avevamo già avvertito negli anni scorsi che questa parete era a rischio crollo e già erano stati fatti negli anni scorsi degli interventi per tentare di consolidarla. Tutto questo non ha potuto evitare che la forza del terremoto la facesse crollare. Ieri a Napoli il terremoto si è sentito con forza, si è sentita poi anche in particolare un'altra scossa intorno alle 22 e ancora uno sciame sismico che ha contato oltre 30 eventi, alcuni anche in mattina. Abbiamo raccolto le voci degli abitanti sul posto, sentiamole, poi la linea torna a te. Ieri eri in casa quando c'è stata la scossa?
2: Sì, ero appena rientrata dal lavoro, mi stavo accingendo a fare una doccia, è successo l'impossibile, infatti casa mia è completa, cioè la mia casa per fortuna non ha avuto grossi danni strutturali, però in casa adesso ho tutte le cose cadute dai mobili, un armadio mi è caduto, non so che cosa dire.
1: Ma era in casa quando c'è stata la scossa?
3: Ma sono sceso un'oretta e mezza prima. Sono riuscito, non so, sentivo un qualcosa, a volte il sesto senso, non lo so. Comunque me ne sono sceso, ho detto meglio scendere, che mi aspettavo un qualcosa. E notavo proprio questi massi che sono lì da un anno e mezzo. E ho detto qua, la prossima botta che dà, la prossima scossa potrebbero comunque cadere. Invece alla fine si è caduta mezza montagna.
0: Parliamo ora delle ricerche dei dispersi dopo il crollo 2 giorni fa della palazzina a Messina. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. Andiamo in diretta da Lucia Basso.
4: Sì, proprio così, stanotte intorno alle 2 è stato individuato un secondo corpo sotto le macerie qui nel palazzo che si trova qui alle mie spalle a sud di Messina, crollato giovedì scorso. Si tratta di Rosa Leone, 63 anni, e la sorella dell'altro cadavere che era stato ritrovato ieri mattina. Rimangono 4 le persone disperse, si dovrà ancora ancora appunto continuare le ricerche per individuare anche queste altre persone. Nel frattempo vedete, c'è qui alle mie spalle, si vede, stamattina è arrivato il procuratore capo della Repubblica di Messina, c'è anche il comandante dei Carabinieri, si sta indagando perché c'è un'indagine aperta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Il procuratore D'Amato ci ha detto che per quanto riguarda le cause del crollo non si esclude nessuna pista, tra l'altro ieri era stato anche sequestrato un pezzo di un pilastro. Si sta anche indagando se c'era un cantiere al piano terra del palazzo. Insomma, sono momenti appunto di grande apprensione, di indagini. Nel racconto del vigile del fuoco, del comandante dei vigili del fuoco di Messina, il ritrovamento appunto della seconda persona dispersa. Vediamo poi linea a voi. Nel corso della notte un altro ritrovamento?
5: Sì, è stato individuato il corpo di una persona intorno alle 2 del mattino. Le operazioni di recupero non sono state facili per le condizioni di lavoro che abbiamo descritto più volte e si sono completate quindi alle 4 del mattino. Il corpo è stato consegnato alle autorità e sono quindi continuano le operazioni perché ovviamente si procede con la ricerca delle altre persone. Siamo ancora nella fase di soccorso e salvataggio, quindi non si prevedono sospensioni né interruzioni, procederemo in maniera continuativa con un dispositivo di circa 60 uomini in campo che si avvicendano secondo delle turnazioni di lavoro per completare l'opera che abbiamo iniziato.
0: E sono in gran parte rientrate nei luoghi di provenienza le decine di migliaia di migranti arrivati a nuoto a Ceuta, salgono a 67 le persone morte annegate. Un'invasione che lascia dietro di sé dubbi sugli equilibri dell'Europa e nei rapporti tra gli Stati membri. La nostra inviata Marina Lalovic, ma stiamo vedendo intanto le immagini in diretta proprio del passaggio dei confini verso il Marocco e Lalovic appunto si trova a Ceuta, dove ci può aggiornare in tempo reale sulla situazione al momento.
6: Sì, buongiorno, è una calma tesa, possiamo dire, qui a Ceuta, che assieme a Melilla, ricordiamo, è l'unico territorio dell'Unione Europea sul continente africano. Una calma tesa dopo i giorni che davvero hanno segnato un'emergenza senza precedenti. Come dicevate, oltre 60.000 persone sono rientrate in poco più di 24 ore dal Marocco, ma secondo il Ministero degli Interni spagnolo, già la maggioranza è rientrata volontariamente, più di 48.000 persone. Intanto il Premier Sanchez ha parlato di un attacco, una violazione dell'integrità territoriale spagnola e ha puntato il dito contro il traffico degli esseri umani che ha sfruttato intenzionalmente questo provvedimento per far entrare tutta questa quantità di persone qui. Mentre Ceuta rimane deserta per quanto concerne la cittadinanza locale, ieri tutti i negozi erano chiusi e la cittadinanza locale è rimasta appunto blindata a casa. Chi abbiamo incontrato puntava il dito contro il governo di Sanchez che ha permesso un disastro senza precedenti. Intanto qui si attendono coloro che sono arrivati dal Marocco con molta delusione, ci hanno raccontato qui non si può né mangiare né bere pur avendo dei soldi. Si attende e ovviamente noi vi aggiorneremo nelle prossime ore. Per il momento da Ceuta è tutto, a te.
0: Grazie. Ed è crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo l'annuncio del nostro governo di sospendere Schengen. Una misura straordinaria per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario, ha spiegato la Presidente del Consiglio Meloni. Dura la replica di Sanchez, che chiede il rispetto dei trattati e dice qui meno irregolari che in Italia. Alberto Gioffreda.
7: Dopo meno di 24 ore l'ipotesi diventa realtà, l'Italia sospende Schengen con la Spagna a seguito dell'emergenza migranti che ha colpito Ceuta, una possibilità che Palazzo Chigi aveva messo sul tavolo sin da subito. Si tratta di una misura straordinaria, scrive Giorgia Meloni, adottata per tutelare la sicurezza nazionale solo per il tempo necessario, una mossa, quella del governo italiano, che arriva dopo una giornata in cui non sono mancati contatti tra il governo e altre cancellerie europee. Meloni ha sentito la premier danese Frederiksen, sostenitrice della linea promossa dall'Italia, alla quale si sono allineate poi pure Svezia e Finlandia, e proprio per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione, la Presidente del Consiglio si dice pronta ad appoggiare ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole. Immutate però le distanze tra Roma e Madrid, frizioni si erano già registrate nell'ultimo Consiglio europeo di giugno tra Sanchez e Meloni, proprio sulla regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti, considerata dalla Presidente del Consiglio con un probabile impatto anche sui paesi vicini alla Spagna. La crisi di Ceuta ha portato anche ad un'altra crisi diplomatica con il ministro degli esteri spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo le parole del suo omologo italiano Tajani, favorevole alla sospensione di Schengen e che aveva indicato come causa dell'arrivo dei migranti a Ceuta le politiche poco restrittive dell'esecutivo iberico.
0: E la decisione di sospendere temporaneamente gli accordi di Schengen con la Spagna deriva da una valutazione di tipo cautelativo. Così anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sulla decisione di ripristinare i controlli di polizia per chi arriva dalla Spagna. Ascoltiamo le sue parole.
8: L'Italia, come peraltro è successo già in precedenti occasioni e anche da parte di altri paesi europei, disciplina un po' i controlli alle frontiere quando ci sono situazioni eccezionali che richiedono temporaneamente un ripristino di controlli nei confronti di cittadini di paesi terzi. È una soluzione temporanea che applicheremo, come già successo su altri versanti, ad esempio quello della frontiera con la Slovenia, con ponderazione, con equilibrio, gradualità.
0: Ed è stata convocata una riunione dei 27 membri dell'Unione Europea sulla sicurezza delle frontiere esterne. Ci aggiorna da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
9: Innanzitutto fonti europee fanno sapere che l'Italia non ha ancora notificato la sua decisione di sospendere Schengen. Si chiarisce che i paesi membri hanno la possibilità di farlo di fronte a gravi minacce. Il governo deve quindi chiarire in che modo la crisi di Ceuta stia minacciando il nostro paese. Lo dicevi, una riunione a livello europeo è stata convocata dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, proprio per fare il punto sull'emergenza. Si sa già che ci sarà un'altra riunione lunedì con tutti gli ambasciatori dei paesi europei. Questo mentre si allunga la lista di chi si dice pronto a sospendere i trattati di Schengen. Abbiamo visto in prima linea la Finlandia, la Danimarca e poi si sono aggiunti anche l'Austria, il Portogallo, pronto a reintrodurre i controlli alle frontiere di terra e di mare con la Spagna, soprattutto al sud del paese, e la Francia dà anche i numeri del rafforzamento che è già in corso alle sue frontiere con la Spagna. Il ministro degli interni Núñez dice che da qui ai prossimi giorni saranno aumentati di 5 volte il numero degli agenti alle frontiere con la Spagna. In tutto saranno 334. Linea allo studio.
0: Ed è scontro sulla crisi di Ceuta e la sospensione di Schengen tra maggioranza e opposizione. A dividere gli schieramenti è anche il caso del Mastro in giunta alla Camera sull'accesso alle sue chat con Caroccia, il ristoratore presunto prestanome del clan senese a Roma. Ce ne parla Alberto Puoti.
10: La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna era stata chiesta subito dalla Lega per difendere i confini. Uno stop necessario, afferma Tajani. L'immigrazione irregolare va governata senza ideologia, incalza Lupi. Per Fratelli d'Italia, Ceuta è il modello della sinistra.
11: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
10: A Ceuta sono iniziate le invasioni barbariche, secondo Futuro Nazionale, mentre il resto dell'opposizione, dai centristi al campo largo, invita a non fare sciacallaggio. Governo di irresponsabili propagandisti, attacca Schlein, stessa linea dai 5 Stelle.
12: E cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
10: Nel frattempo restano inaccessibili le chat di Del Mastro per l'aggiunta delle autorizzazioni a procedere alla Camera. La visione è stata sospesa dal presidente Fontana in attesa di una decisione prevista per lunedì. Un comportamento che il centrodestra definisce ineccepibile.
13: Il capolargo strumentalizza come suo solito una vicenda che è stata affrontata dalla Giunta delle autorizzazioni nel pieno rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.
10: Per il presidente della Giunta, Davis Dori, quella di Fontana è un'entrata a gamba tesa, mentre il capolargo denuncia una grave violazione delle prerogative parlamentari.
14: Del Mastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere, non si capisce perché il governo di Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat tra Del Mastro e Carroccia.
0: Passiamo ora a parlare del fronte ucraino. Nella notte c'è stato infatti un nuovo attacco alla capitale Kiev, colpita da missili balistici russi, già pesante il bilancio, almeno 9 morti e oltre 20 i feriti. Il sindaco ha invitato la popolazione a restare nei rifugi. Si ripetono per l'ennesima notte le consuete scene di intere famiglie rifugiate sotto le stazioni della metropolitana, in attesa della fine dei raid. Intanto, secondo alcune fonti riportate dai media, il Pentagono starebbe valutando la possibilità di rinunciare alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev. Passiamo ora a parlare della crisi in Medio Oriente. L'accordo per la fase 2 del cessate il fuoco a Gaza, annunciato nelle ultime ore da Trump, già in parte è frenato da Hamas e da Tel Aviv. Al Cairo, nei prossimi giorni, ci sarà una nuova riunione tra i paesi mediatori. Ci aggiorna da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori. A te.
15: Dunque il premier Netanyahu non si è ancora espresso a questo proposito, ha parlato però il ministro Elkin, il ministro della ricostruzione, che siede anche nel gabinetto di sicurezza, il quale ha detto che senza un vero disarmo di Hamas non ci sarà alcun ritiro israeliano. E sullo stesso tono l'ambasciatore americano l'ambasciatore israeliano all'ONU, Danny Danone, il quale aveva detto che se sarà una soluzione di facciata, ha detto non risolveranno la situazione. E d'altra parte Hamas ha accettato ufficialmente questa proposta di accordo del presidente americano, però appunto secondo alcuni funzionari di Hamas che sono stati intervistati da Al Jazeera non ci sarà alcun disarmo di Hamas senza il ritiro israeliano. Insomma, la situazione è ancora molto complessa, anche se però media arabi affermano che la settimana prossima si dovrebbe tenere al Cairo la firma di questo accordo per dare seguito alla seconda fase della tregua a Gaza, anche se mancano ancora notizie a proposito di come avverrà la forza di stabilizzazione, quali saranno le forze armate che manterranno l'ordine a Gaza in quel caos appunto della striscia di Gaza. Intanto però continuano gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza e nelle ultime ore sono stati uccisi 2 terroristi, afferma l'esercito israeliano. Uno di questi è quello, è il rapitore di Noah Arghamani, l'altro Youssef Kurdi è l'uomo che secondo l'esercito ha tenuto sotto sequestro Romy Gonen e anche altra Noa Marciano, una soldatessa, e poi oltre a questo un terrorista, afferma l'esercito, ma anche un medico dell'ospedale Al-Shifa. Linea allo studio.
0: Grazie. Stati Uniti e Israele intanto si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, CBS e CNN, il presidente Trump ha ordinato una nuova offensiva contro Teheran, una delle più pesanti dall'inizio del conflitto. Teheran ha vinto la guerra con USA e Tel Aviv, rivendica il negoziatore Ghali Baf. Da New York c'è il giornale inviato Nico Piro.
16: Sto perdendo la fiducia negli iraniani perché mentono e travisano le cose. Donald Trump rispondendo alla domanda sulle possibilità di un nuovo accordo con Teheran. Il presidente parla durante una riunione del suo gabinetto convocata a Camp David, durante la quale Trump non lesina toni ottimistici sui risultati raggiunti dalla sua amministrazione, in guerra come sul fronte economico. Poche ore dopo, i media americani rilanciano notizie su un imminente attacco su vasta scala, coordinato tra gli Stati Uniti e Israele, che così tornerebbe ad unirsi alla guerra. CBS, Axios e Wall Street Journal concordano, salvo che su un punto, cioè se l'ordine di Trump sia stato già impartito, se il presidente ci stia ancora pensando. La finestra temporale sarebbe quella del fine settimana a mercati chiusi. Obiettivi, centrali elettriche e raffinerie, infrastrutture civili, bersagli nella maggior parte dei casi protetti dal diritto internazionale. Negli ultimi 2 mesi la guerra degli USA all'Iran ha avuto un andamento altalenante, tra una pace che sembrava raggiunta ed attacchi ripresi. pause e nuove ondate di bombardamenti, pur circoscritti, fasi segnate dalle continue minacce di Trump, che ne aggiunge altre. Li colpiremo duramente, ad un certo punto diranno, non ne possiamo più.
0: I colossi dell'energia accelerano con la transizione. Dopo 60 anni la britannica British Petroleum ha messo in vendita gli impianti offshore nel Mare del Nord. In corsa per rilevarli c'è anche una società italiana. Ci racconta tutto la corrispondente Natalia Augias.
17: La compagnia energetica British Petroleum chiude un capitolo lungo 60 anni e annuncia la vendita delle sue attività nel Mare del Nord, bacino al centro del dibattito sul futuro della sicurezza energetica in Gran Bretagna. La mossa, decisa dalla nuova amministratrice delegata Meg O'Neill, punta a riorganizzare gli investimenti del gruppo. Sul piatto ci sono 5 hub produttivi, 1.100 dipendenti, una produzione di quasi 100.000 barili al giorno. Il valore complessivo dell'operazione è stimato attorno ai 2,6 miliardi di dollari. Tra i possibili acquirenti c'è anche una pista italiana. In pole position ci sarebbe infatti Ithaca Energy, società partecipata anche dal colosso energetico italiano Eni, oltre alla joint venture Neonext Plus. L'addio di BP arriva in un momento delicato per il Regno Unito, diviso tra la necessità di garantire al paese la sicurezza energetica e pressioni fiscali molto forti sul settore petrolifero. I due shock energetici scatenati dall'invasione russa dell'Ucraina e dalla guerra in Iran hanno intensificato il dibattito sul futuro della produzione di petrolio e gas nel Mare del Nord. Intervengono le associazioni di categoria che chiedono al governo interventi urgenti per alleggerire le tasse e proteggere i posti di lavoro. Il governo avrà un approccio pragmatico, ha risposto il primo ministro Burnham. Quando le persone sono in difficoltà e dobbiamo aiutarle, non si possono ignorare le risorse di cui disponiamo.
0: Siamo alla cronaca. Un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto all'interno della stanza di un albergo nel centro di Perugia. La compagna è in gravi condizioni. Sembrerebbe in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La camera si trova non lontana da un locale. Accertamenti sono in corso. La coppia si trovava a Perugia per un concerto alla Sala dei Notari con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi. E dopo gli incidenti delle scorse settimane, da oggi entrano in vigore nuove norme per la sicurezza dei bagnanti nelle piscine. Vediamo quali sono con Paola Erba.
18: Con il via libera definitivo del Senato al decreto sport arrivano nuove regole per rendere più sicure le piscine italiane. Si tratta di un pacchetto di misure che punta a prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione dell'acqua. Le nuove regole riguardano tutte le piscine pubbliche e quelle private destinate ad un'utenza pubblica, comprese le strutture ad uso collettivo come alberghi, campeggi, condomini. In pratica il sistema di riciclo dell'acqua, in particolare le prese di aspirazione, dovranno garantire standard di sicurezza tali da impedire la formazione di vortici o di effetti a ventosa capaci di intrappolare sott'acqua capelli, arti o altre parti del corpo dei bagnanti. Tra le novità c'è anche l'obbligo della cuffia per i minori di 16 anni, una misura che vuole ridurre ulteriormente il rischio che i capelli possano impigliarsi nei sistemi di aspirazione, una delle principali cause degli incidenti più gravi.
19: Vorrei rassicurare i cittadini, gli skimmer e i bocchettoni laterali aperti sono sicuri, non hanno potenza di aspirazione. Il tema semmai sono le grandi prese di fondo che i gestori dovranno verificare e se non risultassero idonee se ne può inibire l'uso finché non si integreranno delle griglie conformi alle norme tecniche. C'è un altro elemento da considerare. Gli incidenti recenti sono avvenuti soprattutto in vasche idromassaggio, non in parchi acquatici o piscine tradizionali. Lì servirà un supplemento di attenzione e i gestori verificheranno che la potenza di aspirazione e le griglie di protezione siano idonee, altrimenti dovranno inibirne l'uso.
0: Parliamo ora dell'estate ma anche del caldo, poiché si intensifica l'ondata di calore africano sull'Italia. Oggi sono infatti 19 le città da bollino rosso, domani 23. Caldo e afa accompagnano gli italiani in viaggio per le vacanze, sono infatti 26 milioni stimati gli spostamenti per il primo weekend dell'estate da bollino nero. Ce ne parla Danilo Sinibaldi.
20: L'aumento del traffico sulle nostre strade va di pari passo col rialzo delle temperature, previste intorno ai 40 gradi. Viaggi con l'aria condizionata accesa per gli italiani, ansiosi di raggiungere le località di vacanza in questo affollato secondo esodo d'estate, il primo da bollino nero. Fino al 2 agosto sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti tra chi parte e chi rientra nei grandi centri urbani. Lo fa sapere l'ANAS, che ha predisposto una serie di misure per agevolare la circolazione sulle principali arterie del paese.
21: Il momento più critico, la mattinata, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Bollino rosso invece nei pomeriggi di sabato e domenica. In particolare domenica, occhio ai rientri verso i grandi centri urbani di chi torna dalle vacanze di luglio o dal weekend breve. Ricordiamo che per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri.
20: Le località preferite per passare le ferie restano il mare, la montagna, borghi e città d'arte. I dati di ANAS ci dicono che il 75% degli italiani sceglie l'auto per spostarsi. C'è però una buona fetta che opta per il treno, mezzo ecologico che arriva nel cuore delle città. Secondo Trenitalia sono oltre 33 milioni le persone che quest'estate lo sceglieranno per raggiungere soprattutto le località lungo la costa adriatica, da Rimini fino alla Puglia, in montagna, Bolzano e i principali centri urbani.
0: E naturalmente a tutti i viaggiatori ricordiamo che si possono ascoltare le informazioni sulla viabilità sul canale di Rai Isoradio 103.3 in collaborazione con la Polizia Stradale, Autostrade per l'Italia, ANAS, Guardia di Finanza, naturalmente aggiornate in tempo reale. Passo indietro della FIFA sull'ipotesi di vendere a fondi privati il Mondiale di Calcio. Dopo giorni di polemiche da parte dei dirigenti calcistici di tutto il mondo e la levata di scudi della UEFA, la rinuncia di Infantino affidata ad una nota ufficiale. La nostra proposta è risultata troppo divisiva, ammette la FIFA, tanto da far venir meno l'interesse posto alla base, si legge in una nota. Il nostro scopo è sempre stato quello di unire, migliorare e di conseguenza il progetto non verrà portato avanti. Addio alla leggenda del calcio italiano Franco Baresi. Aveva 66 anni. I funerali martedì nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione tra i tifosi. Vediamo il servizio di Davide Gangale.
22: Una volta che mio papà mi portò allo stadio, avevo 6 anni, e andai a vedere un derby. Baresi era praticamente agli esordi. Lo chiamavano il Piscinin, era comunque già grandioso.
23: C'è la maglia numero 6 all'ingresso di casa Milan, mazzi di rose rosse e il biglietto lasciato da un tifoso. Ciao mio capitano, vola alto. Dall'altra parte del mondo, in Australia, i giocatori lo ricordano in cerchio, con un minuto di silenzio. In una Milano torrida e in parte già vuota per l'esodo estivo, c'è un vuoto in più. Ma il ricordo di Franco Baresi resta, anche per i più giovani.
24: Grandissimo giocatore, grandissima leggenda del calcio.
25: Sicuramente Franco Baresi è l'esempio a cui tutti dovrebbero fare riferimento come storia, come persona, come valori.
26: Molto umile, e forse per questo piaceva molto.
27: Mai stato fuori dalle righe, non si è mai sentito una parola al di fuori che non fosse calcio.
23: Da casa Milan a San Siro, il suo stadio, 719, le partite di Baresi con la maglia rossonera. Era un giocatore leggendario del Milan, ce lo ricordiamo tutti, riposi in pace.
28: May he rest in peace.
23: Il suo esempio, scrive il Milan sui social, sarà per sempre parte del DNA della squadra, ma quello di Baresi era un altro calcio, forse anche un altro mondo, un po' più libero, proprio come lui.
0: Per questa edizione è tutto, ora lasciamo la linea al CIS, Viaggiare Informati, per le notizie sul traffico. Seguirà la nostra rubrica sulla strada a cura di Alfredo Di Giovanpaolo, che ci porta in viaggio a pedali, unendo così l'intera Italia. Buona visione.

Buongiorno e bentrovati da Rai Mobilità. Con l'inizio del mese di agosto un forte incremento del traffico sull'intera rete viaria nazionale per le partenze estive. Questa mattinata particolarmente interessata da flussi intensi, contrassegnata infatti da bollino nero, previsti 26 milioni di italiani in viaggio in questo fine settimana. Flussi intensi, come dicevamo, sulle autostrade, lo vediamo qui sulla 1 in corrispondenza dell'allacciamento con la 22, lunghe code in A4 alla barriera di Milano Est, code anche in Sicilia, in A18 al casello di Catania, in uscita direzione città. Lunghe code anche nelle zone di imbarco dei traghetti in Sicilia, poi ai confini, al traforo del Monte Bianco, tempi di percorrenza di circa 2 ore, code in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, in A14 verso la Riviera, particolarmente trafficata anche la A2 del Mediterraneo. In questo momento segnaliamo in A4 Venezia Trieste una carreggiata chiusa tra l'allacciamento Villesse e Redi Puglia in direzione Trieste, poi sulla 23 Palmanova Tarvisio, 6 km di code tra il confine di Stato e la barriera di Ugovizza in direzione della Torino Trieste. In A4 Brescia Padova, 6 km anche qui a causa di un incidente.

Vette che uniscono il paese tra sentieri di pace e storie di campioni. L'Appennino, spina dorsale di un'Italia da pedalare. Tutto in questa puntata, tra Emilia e Toscana, sulla strada.

0: La nostra pedalata parte dal comune di Gaggio Montano, siamo in provincia di Bologna e qui troviamo Giuseppe Pucci, sindaco, ben trovato.
1: Ben trovato Alfredo, ben trovato.
0: Noi siamo qui perché oggi percorreremo un tratto di una ciclovia bellissima che attraversa tutta Italia che si chiama Appennino Bike Tour. È un progetto che vede coinvolte tantissime regioni, tantissimi comuni. Un comune piccolo come Gaggio Montano è capofila di questo progetto.
1: Certo.
0: Come ci siete finiti?
1: Ma ci siamo finiti perché siamo convinti che sia un'opportunità, una bella opportunità per un territorio come il nostro, che può offrire tanto dal punto di vista paesaggistico, tanto dal punto di vista storico, perché qui intorno abbiamo la linea gotica che è stata teatro durante la Seconda Guerra Mondiale di scontri molto accesi fra alleati tedeschi eccetera, quindi le potenzialità ci sono, noi ci crediamo tanto e vogliamo mettere a sistema tutto quello che è il nostro territorio.
0: E qui vediamo una delle tante colonnine di servizio dedicate ai cicloturisti, rastrelliere, indicazioni sul percorso, appunto la ciclovia dell'Appennino, 2600 chilometri, 14 regioni dalla Liguria alla Sicilia, insomma da Gaggio parte una tappa.
1: Parte una tappa, nello specifico comunque quello che è stata la nostra opera nell'ambito di tutto il percorso è stata quella di installare della segnaletica per 3400 punti. Qui a Gaggio è una tappa dove abbiamo possibilità, quando il tutto sarà a regime, di fare il timbro sopra la credenziale. La nostra economia è basata prevalentemente sul grosso artigianato, industria metalmeccanica e agricoltura. Questo aspetto qui del cicloturismo per noi è un'opportunità per completare a 360 gradi le opportunità della nostra economia.
0: Senti, dicevi prima, Gaggio Montano si trova lungo la linea gotica, che era appunto la linea difensiva di sbarramento costruita dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale per fermare l'avanzata dei partigiani e delle truppe alleate. Qui si sono combattute battaglie durissime e la particolarità è che in queste zone vennero a combattere dei militari brasiliani.
1: Certo.
0: E vediamo tanti monumenti in questa zona dedicati alla FEB.
1: Alla FEB.
0: La forza, non lo dico in portoghese.
1: Spedizionaria
0: brasileira.
1: Brasileira. Fu un contingente di 25.000 soldati brasiliani che furono coinvolti nel conflitto mondiale e hanno combattuto in particolar modo proprio qui a Gaggio Montano, perché il primo passo per distruggere la linea gotica è stata la presa di Monte Castello, che è un monte che abbiamo proprio qui dietro.
0: La particolarità è che i brasiliani, venendo da un paese molto più caldo rispetto all'Appennino, non erano neanche attrezzati con l'abbigliamento.
1: Si narra tuttora delle vicende anche diciamo spiritose, del tipo non avevano mai visto la neve.
0: Certo.
1: E scrivevano a casa, mettevano la neve dentro le buste con l'obiettivo di farla avere in Brasile perché la vedessero, potessero vederla anche là, si racconta anche di questa
0: storia di grande umanità anche

0: una tragedia come è stata la Seconda Guerra Mondiale, ma la bicicletta, lo raccontiamo spesso, può essere anche uno strumento di pace. E sicuramente lo è la bicicletta di Giovanni Bloisi, che anche quest'anno ha deciso di percorrere il nostro paese da sud a nord, partendo dalla Campania, per parlare degli orrori delle stragi nazifasciste, per parlare della guerra, delle guerre di ieri e le guerre di oggi. Lo ha intercettato in Campania il collega Nello Di Costanzo. Vediamo questa intervista. Grazie Giuseppe.
1: Grazie.
0: Noi iniziamo a pedalare sull'Appennino Bike Tour.
2: Sono partito dalla caserma della divisione Acqui di Capua e arriverò al passo del Mortirolo dopo circa 25 giorni di viaggio nei luoghi che ricordano le stragi che ci sono state durante la Seconda Guerra Mondiale. E nello stesso tempo è un viaggio per i giovani per costruire un manifesto fatto di 12 punti dove i giovani metteranno le problematiche giovanili da poi portare con la mia bicicletta alla Commissione Europea.
3: Pedala, macina chilometri di strada.
2: Sono riuscito a coinvolgere tantissime scuole e anche le istituzioni. Sono stato praticamente in tutta Europa, in Normandia, nei campi di concentramento. Ho fatto la ritirata di Russia al contrario nel 2019 e in Israele per un progetto di 800 bambini ebrei.
3: Insegui la tua storia ovunque vada.
2: La bicicletta per me è libertà, è vita. Pedalo per un mondo libero, un mondo tranquillo,
4: un mondo migliore.
2: C'è un legame personale con la Dama Bianca, compagna di Coppi, che è del mio paese dove vivo io oggi, a Varano Borghi, in provincia di Varese. E quando sono arrivato a Varano Borghi nel 1964, il primo ragazzino che ho conosciuto è stato Maurizio Locatelli, figlio della Dama Bianca, e siamo tuttora amici. Quando penso alle motivazioni con cui ho iniziato a viaggiare, che sono state quelle di rendermi conto con i miei occhi cosa era successo durante la Seconda Guerra Mondiale, come cittadino mi sono sentito in dovere di andare a onorare tutti questi morti. Hanno combattuto per un ideale, per la libertà di tutti, e noi oggi siamo liberi e loro non lo sanno.

0: Ci siamo lasciati alle spalle Gaggio Montano, siamo arrivati a Lizzano Belvedere. Questa è la frazione Querciola e qui troviamo Enrico Della Torre. Ben trovato Enrico.
1: Ciao Alfredo.
0: Appennino Bike Tour che noi abbiamo iniziato a percorrere da Gaggio Montano e adesso faremo la tappa che si conclude a Barberino del Mugello, quindi passando tra Emilia Romagna e Toscana. E raccontaci questo Appennino Bike Tour. Abbiamo sentito Gaggio Montano, comune capofila, perché ha deciso di investire sul cicloturismo, ma sono tanti i comuni e le regioni attraversate da questo itinerario.
1: Eh sì, sono 300 i comuni che collegano la più grande direttrice di mobilità sostenibile del paese, che inizia ad Altare, in provincia di Savona, dove le Alpi si incontrano con gli Appennini, c'è una stele, e proprio da lì c'è il primo cartello dove inizia Appennino Bike Tour. Per arrivare fino in Sicilia, ad Alia, in provincia di Palermo, un altro piccolo comune, e quindi sono ben 300 comuni che collegano tutta la direttrice, 3.100 chilometri, lungo strade secondarie a basso traffico.
0: Senti, ma come nasce questa idea di creare una ciclovia che attraversa tutta l'Italia?
1: È un progetto ambizioso che nasce con l'idea di valorizzare l'Appennino come un unicum da nord a sud, mettere a sistema tutte le eccellenze e creare un motore di sviluppo per questi territori. Ed ecco che l'Appennino Bike Tour diventa quella via che unisce i territori, che unisce le eccellenze.
0: E possiamo dire che unisce anche le persone, non lo dico io, ma lo dice Francesco Guccini. Tra poco arriveremo vicino casa sua, purtroppo non riusciremo a incontrarlo, però Guccini, che nella prefazione della guida dell'Appennino Bike Tour scrive: io mi sono ritirato dopo aver vissuto a Bologna sull'Appennino da queste parti, e qui ho trovato anche ispirazione per molte canzoni, molti personaggi che ho raccontato, e dice: mi auguro che l'Appennino Bike Tour permetta alle persone di scoprire comunità, persone diverse, nuove da queste parti.
1: Beh, questo è un territorio autentico, no? Dove veramente noi incontriamo un'Italia, l'Italia che non ti aspetti l'abbiamo chiamato, un territorio dove veramente ci sono persone che raccontano la loro storia, le loro esperienze, le loro tradizioni. Crediamo che attraverso questo turismo sostenibile si possa far riscoprire questi territori, farli conoscere e al tempo stesso dare nuove opportunità di lavoro per i giovani.
0: Ricordiamo che la montagna è anche tutelata dalla Costituzione italiana e forse il turismo lento, il cicloturismo, i cammini, le escursioni possono diventare un modo per riscoprirla, recuperarla e proteggerla ancora di più in un'epoca in cui soffriamo molto la pressione sull'ambiente.
1: Assolutamente sì, anche perché poi noi dobbiamo immaginare come l'Appennino Bike Tour possa essere una via che dà poi spazio a tutto il resto del territorio, quindi che unisce tutto, unisce anche gli altri cammini, unisce anche tutte le altre esperienze che ci sono nel territorio dell'Appennino. Quindi valorizziamo l'Appennino in bicicletta, ma valorizziamo l'Appennino anche per tutte le bellezze che ci sono, permettendo a tutti di scoprirlo a piedi, in bici e in ogni modo che si possa, insomma, andare a scoprire questi territori.
0: E noi ci spostiamo da queste bellissime montagne a un contesto urbano, andiamo a non molti chilometri da qui, andiamo a Modena, dove si è svolta una delle 200 iniziative che si sono svolte in Italia, organizzate da Streets for Kids e da Bimbi in Bici. Bimbi in Bici è un'iniziativa della FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che da 25 anni fa scoprire ai bambini la bicicletta non soltanto come gioco, ma come mezzo di trasporto per andare a scuola, per girare nella propria città. Le condizioni non sempre sono favorevoli, soprattutto per i bambini. Questo 25esimo anniversario di Bimbi in Bici è servito anche a sollecitare un po' le amministrazioni per creare maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto per i bambini. Vediamo questo servizio di Giulia Bondi e noi proseguiamo sull'Appennino Bike Tour.
2: Oggi tutti vanno in bicicletta. Andiamo al Parco Amendola con tutti noi con le bici.
3: Quanto sono sicure le strade per i bambini?
4: Poco, secondo me poco. Poi si può migliorare.
5: Un fiume di biciclette, fischietti e campanelli per rivendicare il diritto a muoversi senza pericoli. È Bimbi in Bici che in 25 anni ha coinvolto 1 milione di famiglie e nel 2026 200 città, tra cui Modena.
6: È questa occasione per riappropriarsi un po' delle strade della città e riconquistare questo spazio che dovrebbe essere uno spazio da vivere quotidianamente, ma che è un po' sempre più difficile oggigiorno riuscire a vedere la strada come proprio una strada per tutti.
5: Pedalata voluta da FIAB rientra nella campagna europea Street for Kids, che chiede percorsi sicuri per i più piccoli, soprattutto tra casa e scuola, perché le strade non sono solo per le auto.
6: Riequilibrare lo spazio che c'è fuori dalla scuola, che dovrebbe essere uno spazio di incontro, uno spazio che stimola ovviamente a una mobilità diversa, una mobilità attiva, autonoma, quindi a piedi o in bicicletta, perché oggigiorno troppo spesso proprio fuori dalle scuole è quello spazio in cui non vigono più regole.
5: Come vai a scuola di solito?
2: Con la cargo bike.
7: Non tutti gli automobilisti sono così educati da fermarsi oppure capire che un bambino in bici è un pochino più lento, può avere un pochino di incertezza.
5: Cosa ti è piaciuto di più?
2: Quando siamo nati in un parco bello, che abbiamo pedalato in quel parco bello.
8: Chi non usa le bici per diverse ragioni, però le bici ci sono, quindi rispettiamole.

0: Siamo arrivati a Porretta Terme nella ciclofficina 20 all'ora dove troviamo Massiel. Ben
1: Ciao.
0: Trovata Massiel.
1: Grazie.
0: Allora, abbiamo percorso un tratto bellissimo dell'Appennino Bike Tour, siamo arrivati in questa cittadina dove troviamo un'esperienza di, diciamo, riciclaggio di biciclette, riparazione biciclette, ma non solo di biciclette,
1: esatto.
0: Anche delle persone.
1: Di persone anche.
0: Raccontaci un po' questa ciclofficina.
1: Allora, vi racconto. Questa ciclofficina si chiama 20 all'ora e fa parte di SAPSA, una cooperativa nata a Bologna nel 77 che si occupa di educazione e formazione di persone con disabilità, ma anche con disagio sociale. Qui possiamo incontrare dei ragazzi che fanno una sorta di lavoro socio-occupazionale, per cui è una palestra, parliamo così, per poi fare un inserimento lavorativo in una vita più avanti.
0: Quindi non è soltanto un modo per occupare il tempo, ma insomma c'è proprio una formazione che poi permetterà loro di entrare
1: alla vita lavorativa, quindi a stare insieme ai colleghi, agli orari, a sistemare in questo caso, in questo laboratorio, a sistemare le biciclette, che però sono biciclette donateci dalla parte tipo del Comune di Bologna.
0: Che è un progetto del Comune di Bologna che serve a recuperare bici abbandonate in città.
1: Esattamente, sei proprio informato, bravissimi. Bologna ci dà queste biciclette. Di solito sono biciclette che vengono lasciate nelle rastrelliere, abbandonate, e quindi non hanno più una vita. Vengono tolte dalla polizia locale e date a noi. Noi cosa facciamo? Ricicliamo, recuperiamo le biciclette con dei pezzi e le rimettiamo ancora in uso, dandole alle persone in un prezzo, con un prezzo molto basso rispetto a altre. Così evitiamo tutto questo magari inquinamento che verrebbe dai pezzi non usati.
0: Si riducono i rifiuti.
1: Esatto, assolutamente.
0: E poi abbiamo detto appunto l'aspetto più importante è la funzione sociale della bicicletta in questo caso. Insomma, per loro che esperienza è questa?
1: Imparano a lavorare, imparano che il loro lavoro è importante per la società. Loro non sono un rifiuto, come molte volte è stato magari pensato. Loro sono parte attiva della società, parte attiva anche nel momento in cui il loro lavoro viene utilizzato dalle persone, in questo caso le biciclette già messe a posto.
0: Questo lavoro fa stare meglio un po' tutti, non soltanto chi userà le biciclette rimesse
1: esatto,
0: a posto.
1: Esatto, fa star meglio noi come educatori, fa star meglio loro, perché essendo che potrebbero stare a casa come si faceva tempo fa, loro invece qui hanno uno spazio in cui imparano e riusano e rimettono a posto, quindi il loro lavoro viene valorizzato socialmente.
0: Ancora una volta la bicicletta salva la vita un po' a tutti.
1: La bicicletta è la risposta a tutti i problemi.
0: Grazie Massia, noi ne siamo convinti ovviamente. Buon lavoro ai ragazzi, noi proseguiamo la nostra pedalata lungo l'Appennino Bike Tour, andiamo verso la conclusione della tappa a Barberino del Mugello, qui si sconfina, andiamo dall'Emilia Romagna alla Toscana, e la Toscana, ma anche l'Emilia Romagna, sono terre di grandissimi campioni del ciclismo, del passato, del presente. Uno di questi campioni, nato a Barberino del Mugello, è Gastone Nencini, uno dei quattro italiani a vincere Tour de France e Giro d'Italia. Ce lo facciamo raccontare brevemente in questo servizio di Federico Monechi e andiamo a Barberino del Mugello a trovare una persona molto vicina a Gastone Nencini. Ciao ragazzi!
1: Ciao ragazzi!
2: Andava a 100 all'ora per trovare la mia famiglia.
3: Allora, questa è la bici con cui il babbo ha corso il Tour de France 1960, il tour che ha vinto, e con delle geometrie un po' particolari perché babbo richiedeva delle biciclette che fossero adatte soprattutto per la discesa.
4: Il babbo era Gastone Nencini e fu il quarto italiano a vincere il Tour de France. Bottecchia, Bartali, Coppi e il Leone del Mugello. Il 1960 il suo capolavoro.
5: Era dall'ultima vittoria di Coppi che un italiano non vinceva il Tour. Gastone Nencini, battuto al Giro d'Italia per soli 28 secondi da Anquetil, dimostra con la sua vittoria finale che per un ciclista la vita può anche cominciare a 30 anni.
4: A Colombey-les-Églises il presidente di Francia De Gaulle scese in strada per salutare i ciclisti e disse al campione italiano: complimenti Fiorentino, Parigi è vostra. La foto della stretta di mano è storica. E chi conosceva bene Nencini raccontò che quell'anno era imbattibile perché era innamorato e nessuno poteva battere un sentimento.
6: Amore mio grande, oggi come avrai appreso da giornali ho perso la maglia, però mi resti tu che spero di non perdere mai. ti bacio tanto e ti penso sempre, sempre di più, tuo Gastone. Questo sta sul mio comodino.
4: Maria Pia era la ragazza della profumeria di Via De Benci a Firenze, che prima di conoscerlo tifava Bartali, ma poi sposò Gastone.
6: Gli porta bene, gli porta bene, gli feci bene e vinse questo giro magnificamente. Stavo a aspettare che mi chiamasse dalla Francia. Già aspettavo poi il primo figlio, perché quella prima volta fu fatale.

0: Dall'Emilia Romagna siamo arrivati in Toscana e in particolar modo a Barberino del Mugello, dove troviamo Elisabetta Nencini. Ben
1: Ciao.
0: Trovata Elisabetta.
1: Ben trovati a voi.
0: Di fronte a questa targa del comune di Barberino, anello ciclo pedonale Gastone Nencini. Abbiamo visto i grandi successi di tuo padre, uno dei quattro a vincere Tour e Giro, e oggi lascia anche qualcosa sul suo territorio, perché lui è nato a Barberino del Mugello.
1: Sì, è nato a Barberino, precisamente a Bilancino, a pochi passi da questo luogo del lago, perché dà il nome al lago, ma il Bilancino è diventato importante nel mondo grazie alle imprese di mio padre. Questo è un anello, appunto, ciclopedonale, che è nato grazie a un sindaco lungimirante che ha voluto rendere sì onore a mio padre per quello che ha fatto, per aver portato alto il nome di Barberino nel mondo, ma anche per regalare al territorio una zona dove poter allenare in completa sicurezza i ragazzi della squadra che porta il nome di mio padre, ma al contempo anche rendere un luogo fruibile a tutta la comunità.
0: Abbiamo visto nel servizio di Federico Monechi questa stretta di mano di Charles de Gaulle dopo la vittoria al Tour. Addirittura il presidente francese dice: voi fiorentini vi siete presi Parigi.
1: Sì, la parola precisa, la frase precisa è: complimenti, voi vincete il Tour, Parigi è ormai vostra. E Parigi fu di mio padre.
0: Detta da un francese
1: è significativa, fu quello un momento unico e ripetibile, e non c'è anno che ad ogni partenza del Tour non si ricordi quell'episodio. Lo stesso direttore generale poco tempo fa, in un'intervista alle Parisienne, ricordò quel momento e precisò come grazie a quella stretta di mano che il Tour de France continua i rapporti con l'Italia. Quindi,
0: e Prudhomme è il patron del Tour, continua anche a avere rapporti con tuo padre?
1: Sì, devo dire di sì, perché prima di lasciare l'Italia, quando ci fu la partenza del Tour da Firenze, lui personalmente venne qua a Barberino, al cimitero, a deporre un mazzo di fiori giallo avvolto nel tricolore francese con la stretta Tour de France. Un gesto spontaneo, un gesto tanto semplice ma potente, forte, significativo.
0: Senti, tu ovviamente non hai vissuto quella vittoria, neanche tuo fratello Giovanni, che è proprio figlio di quella vittoria.
1: Figlio del Tour.
0: Dopo il Tour.
1: Sì. E probabilmente mio padre in quel periodo, proprio perché aveva trovato l'amore della sua vita e aspettava il suo primo figlio, era nel massimo della sua completezza fisica e della sua tranquillità.
0: Un doping amoroso,
1: Doping amoroso, quale meglio doping dell'amore, no?
0: E abbiamo sentito le parole lette da tua madre del biglietto, insomma, di questo legame forte che c'era tra loro due. Adesso ritorno da te. Enrico, volevo concludere il discorso sull'Appennino Bike Tour dopo questa bellissima pedalata da Gaggio Montano a Barberino. Ovviamente, trattandosi di Appennino, Appennino uguale montagna, montagna uguale salite, non è proprio per tutti questo giro, almeno non senza bici a pedalata assistita.
2: Diciamo che la pedalata assistita dà un grande aiuto a tutti, e questo ha permesso proprio oggi a tutti di scoprirlo, quindi anche famiglie, bambini possono pedalare con le bike e andare alla scoperta dell'Appennino.
0: C'è chi ama la fatica, c'è chi ama soffrire un po' per poter essere ripagato poi magari con la discesa, e chi invece vuole godersi il territorio. L'importante è viaggiare in bicicletta, è sempre bello. Grazie Enrico. A proposito di cicloturismo, ma tuo padre, che è stato un grande sportivo e quindi ha vissuto la bicicletta come attrezzo sportivo, che cosa direbbe del cicloturismo? Lui è morto nell'80, forse
1: sì, non se ne parlava nemmeno, però ne sarebbe stato felicissimo, anzi anche a noi figli spesso ci portava in bicicletta, perché noi siamo una bella tribù, siamo quattro fratelli e lui era orgogliosissimo di portarci tutti in bicicletta anche in queste zone, quindi sicuramente ne sarebbe stato
0: un grande promotore.
1: Poi gli piaceva la convivialità, no? Quindi il fatto di stare insieme, di poter incontrare persone, sarebbe stato tutto nel suo centro.
0: Grazie Elisabetta, grazie Enrico. Noi ci fermiamo qui, torniamo sabato prossimo, sempre su Rai News 24, sempre sulla strada.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
5: Era fuori.
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
8: A Oral-B io invece. Basta un click. Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile. Ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
9: Da Rodhouse, la carne alla griglia, da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodhouse.
10: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
11: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Flegrei, la più violenta scossa da 40 anni, 20 feriti, alcuni gravi, molti edifici lesionati, in corso lo sciame sismico, forte preoccupazione dei cittadini. Ceuta, 67 migranti morti, l'Italia sospende Schengen con la Spagna insieme a Svezia, Danimarca e Austria, nessuno è arrivato in Europa, assicura Madrid. Nella notte missili su Kiev, 9 morti, 28 feriti, anche bambini. Intanto il Pentagono valuta il ritiro dalla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari. Perugia, l'orchestra è pronta ma mancano due musicisti. Dopo il concerto li ritrovano in albergo, uno morto, l'altro in gravi condizioni. Forse una fuga di gas dietro l'incidente. Bolino nero per il primo esodo di agosto, in 26 milioni su strade e autostrade, viaggi all'insegna del caldo estremo, 19 città da bolino rosso, domani il picco. Dopo la rivolta della UEFA, la FIFA fa un passo indietro, nessuna privatizzazione dei mondiali, il nostro scopo è sempre stato unire e migliorare. Questi i nostri titoli, ben ritrovati su Rai News 24 con le notizie nella lingua dei segni italiana. Alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. Sono 130 le famiglie sfollate a Pozzuoli nei Campi Flegrei, secondo i vigili del fuoco, dopo le scosse della notte. Il terremoto di magnitudo più forte, 4.7, alle 19.46 di ieri. Numerose le segnalazioni di crolli e danni agli edifici. Disagi anche per le interruzioni dell'energia elettrica. E ci sono una ventina di feriti, due in gravi condizioni, mentre la terra in mattinata ha continuato a tremare. È stato recuperato questa mattina all'alba il corpo di una donna, la seconda vittima accertata del crollo di un edificio a Messina. Ieri era stata identificata la prima vittima, Carmelo Leone, 71 anni. Prosegue l'intervento dei vigili del fuoco per la ricerca delle quattro persone che risultano ancora disperse. Sale a 67 il bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Circa 60.000 coloro che hanno tentato di aggirare le barriere alle frontiere negli ultimi giorni, ma sono oltre 48.000 quelli già rimpatriati in Marocco, mentre Madrid assicura nessuno è entrato nella penisola iberica. Intanto continua lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente l'accordo di Schengen. Il premier spagnolo Sanchez scrive a Bruxelles per chiedere una riunione urgente dei ministri degli interni. Nella notte, nuovo attacco alla capitale ucraina, Kiev, colpita da missili balistici russi. Già pesante il bilancio, almeno 9 morti, oltre 20 feriti, tra cui bambini. Il sindaco Klyko ha invitato la popolazione a restare nei rifugi. Si ripetono per l'ennesima notte le consuete scene di intere famiglie rifugiate sotto le stazioni della metropolitana in attesa della fine dei raid. Gli Stati Uniti si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran. Secondo Wall Street Journal, CBS e CNN, il presidente Trump ha ordinato una nuova offensiva contro Teheran, una delle più pesanti dall'inizio del conflitto. L'Iran ha vinto la guerra con USA e Tel Aviv, rivendica il negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Un musicista di 55 anni, di origini siciliane, è morto all'interno della stanza di un albergo del centro di Perugia, mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La coppia si trovava a Perugia per un concerto alla Sala dei Notari con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi. Passo indietro della FIFA sull'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale di calcio. Dopo giorni di polemiche da parte dei dirigenti calcistici di tutto il mondo e la levata di scudi dell'UEFA, la rinuncia di Infantino affidata a una nota ufficiale. La nostra proposta è risultata troppo divisiva, ammette la FIFA, tanto da far venire meno l'interesse posto alla base, si legge nella nota. Il nostro scopo è sempre stato di unire e migliorare, di conseguenza il progetto non verrà portato avanti. Termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Maria Cristina Cucurullo. E ripartiamo con il nostro telegiornale. Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, la scossa di maggiore intensità, magnitudo 4.7 alle 19.46 di ieri, è stata la più forte degli ultimi 40 anni. Crolli, blackout e anche feriti. Dopo una sospensione è tornata a regolare la circolazione ferroviaria sul nodo di Napoli, ma torneremo tra poco proprio a Pozzuoli per gli ultimi aggiornamenti. Intanto andiamo a Messina perché i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di una donna, la seconda vittima accertata del crollo di una palazzina proprio nella città siciliana. Prosegue l'intervento per la ricerca delle quattro persone ancora disperse. In diretta c'è Eleonora Mastromarino.
1: Sì, si scava incessantemente, è un'operazione molto complessa, i solai del palazzo si sono abbattuti l'uno sull'altro, quindi passare da un piano all'altro per cercare i quattro dispersi è molto difficoltoso. Sono passate più di 36 ore, quindi la speranza di trovare ancora qualcuno in vita si riduce. Questa notte l'ultima ritrovamento, la seconda vittima, Rosa Leone, la sorella di Carmelo che era stato ritrovato ieri mattina. Mancano ancora l'altra sorella Leone, il marito e il collaboratore domestico, oltre che la commessa del negozio cinese che si trovava al primo piano. I dispersi sono, appunto, dicevamo, ancora quattro, i feriti restano due, sono ancora in ospedale, ma molto adesso ci si concentra sulle cause di questo crollo. Si cerca di capire, per esempio, il cantiere, che evidentemente c'erano degli operai al lavoro perché i due feriti sono operai di una ditta edile al pian terreno. Per capire cosa stessero facendo stanno indagando la procura, che ha modificato il capo di imputazione in disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Vediamo cosa ci ha detto il procuratore D'Amato, che questa mattina è stato qui sul luogo, e poi la linea a voi.
2: Il cantiere era del tutto illegale, c'erano notizie di questo cantiere?
3: In questo momento l'attività investigativa è svolta a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche, ivi compresa quella se fosse o meno in atto una attività cantieristica per risolvere dei problemi, non sappiamo se strutturale, se di semplice intonaco. Stiamo occupando, dal punto di vista delle procedurali, delle garanzie, di assicurare l'acquisizione genuina di tutti gli elementi di prova che serviranno per l'attività investigativa.
0: E come anticipavamo, torna a far paura il fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 alle 19.46 di ieri. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con Riccardo Cavaliere.
4: Eh sì, ad avere molta paura sono state le famiglie che abitano nel condominio che si trova qui dietro, proprio a fianco a questo costone di roccia che è franato dopo la scossa delle 19.46, la più forte da 40 anni. Guardate gli effetti, sono stati disastrosi. Questi massi sono crollati sulle auto che c'erano nel parcheggio, alcune parzialmente distrutte. Per fortuna non ci sono state vittime, ma è quasi un caso perché, guardate, nelle immagini di Libero d'Amora il condominio si trova proprio a un massimo 20 metri da dove c'è stato questo crollo e per fortuna qui non ci sono stati gravi danni. Adesso l'area è interdetta, non si può entrare per ovvi motivi di sicurezza, ma vedete, tutto coperto da uno strato di polvere. È la testimonianza della violenza di questa scossa 4.7, la più forte da decenni, si è sentita anche a Napoli, ha avuto altre gravi conseguenze. Sono 130 nuclei familiari che non possono tornare ancora nelle loro case. Alcuni con cui abbiamo parlato ci hanno detto la porta è rimasta bloccata per via del terremoto, non riusciamo a rientrare, a riprendere le nostre cose. Molti ovviamente hanno dormito, o meglio hanno passato la notte per strada. E poi c'è il porto di Pozzuoli, dove il traffico marittimo è stato interrotto per motivi di sicurezza, ed è un porto importante per raggiungere le isole Ischia e Procida. Due terzi delle navi passano da qui, quindi un grave danno sia per i pendolari sia per il turismo. Per fortuna, come dicevamo, non ci sono state vittime, però c'è un uomo che è rimasto ferito quando un masso è crollato su quest'auto che forse riuscite a intravedere, o meglio quello che rimane di quest'auto perché è stata completamente schiacciata. C'era suo figlio Alessandro, abbiamo parlato con lui, ci ha raccontato appena iniziata questa scossa 19.46, una scossa molto lunga e molto potente, sono riuscito a tirare fuori mio padre. Ma sentiamo la sua testimonianza e poi la linea torna a te.
5: C'è stata questa scossa e papà era nella macchina, che è quella che non c'è più. Ho fatto una corsa perché lui era dentro e ho visto che stava crollando, ma non, lui era fermo dentro, l'ho tirato, poi siamo inciampati, l'ho trascinato un po', poi non lo so, non ho visto più niente perché è arrivata una nube con le pietre e poi sono alzato e non lo vedevo e lui non mi rispondeva più. Poi ho visto una gamba e lui era steso con gli occhi aperti, però non parlava più, e io ho chiesto di un aiuto, insomma, poi l'ho alzato e una signora che era qui fuori con la macchina l'abbiamo messo dentro e lo hanno portato in ospedale. Si è rotto lo sterno, le costole, delle vertebre, un taglio in testa, però non è grave.
0: La crisi migratoria, sebbene diversi paesi UE abbiano annunciato il rafforzamento ai controlli ai confini, larga parte dei 50.000 migranti entrati in massa nel territorio spagnolo sulla costa marocchina hanno fatto rientro nei luoghi di provenienza. Proprio sulla linea di confine ci aggiorna la nostra inviata Marina Lalovic.
6: Sì, buongiorno, come dicevi, dunque la maggior parte delle persone arrivate dal Marocco in queste ore sono rientrate, oltre 48.000, dicono dal Ministero degli Interni, ma alle mie spalle vedete il punto della nuova crisi qui a Ceuta, al centro della città. Sono lunghissime le file davanti ai supermercati, per lo più degli uomini che sono arrivati e che sono rimasti qui a Ceuta, chiedono l'acqua e cibo, e come vedete i residenti vengono lasciati in maniera controllata man mano appunto si apre la porta del supermercato. Non è l'unico, ecco, facciamo vedere anche l'altro negozio con la stessa fila, è una immagine che si perpetua per tutta la città, come lo sono anche le colline di Ceuta riempite da chi qui ci è dormito la notte. Alle persone che, con le quali abbiamo parlato, ci hanno detto vogliamo andare in Spagna, non vogliamo tornare in Marocco dove la vita non c'è. Tutto mentre appunto c'è una calma attesa, il Premier Sanchez, oltre a definire questo come un attacco e la violazione dell'integrità appunto territoriale della Spagna, si è detto preoccupato per la reazione di alcuni dei paesi dell'Unione Europea rispetto a questa emergenza e ha convocato un'urgente riunione dei ministri degli interni dell'Unione Europea. A breve è anche attesa la conferenza stampa del ministro degli interni spagnolo. Ricordiamo anche il tristissimo bilancio di oltre 60 persone morte cercando di arrivare nuotando qui verso Ceuta, ed è proprio questo forse il fulcro della questione del perché ora. Sanchez ha puntato il dito contro i trafficanti di esseri umani, coloro che hanno approfittato del provvedimento che è stato appunto approvato poche settimane fa dalla Corte Suprema spagnola di rendere illegali i respingimenti di massa per coloro però che arrivano via mare, proprio come sono arrivati la maggior parte delle persone qui. Dunque qui si attende, c'è una calma tesa, mentre ecco vi lasciamo con delle file che si riempiono sempre di più qui a Ceuta. A te.
0: E la crisi migratoria a Ceuta ancora in primo piano per la Presidente del Consiglio Meloni. L'Italia decide la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, lo sentivamo in una lettera indirizzata ai vertici europei sottoscritta da 22 capi di Stato e di Governo dell'Unione. Si chiede la convocazione urgente di una videoconferenza per una risposta europea coordinata. Il punto in studio con Alberto Gioffreda.
7: Una nuova iniziativa da parte dell'Italia. Era stato Palazzo Chigi il primo a livello di cancellerie europee a proporre la sospensione di Schengen per quel che riguarda la Spagna, una mossa poi ieri confermata, diventata concreta per il governo italiano, e poi oggi un'altra iniziativa. Insieme alla Danimarca, la Presidente del Consiglio Meloni e la Premier danese Frederiksen inviano una lettera ai vertici europei per chiedere proprio in merito alla possibilità di affrontare la questione dell'immigrazione illegale una videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Intanto la scelta di sospendere Schengen ha creato una crisi diplomatica fra l'Italia e la Spagna. Sanchez ieri ha ricordato che per quel che riguarda i dati Frontex l'Italia è il paese da cui entrano maggiormente i migranti irregolari. Giorgia Meloni, insieme sempre a Frederiksen, ha provato a rispondere non soltanto con la sospensione di Schengen, ma anche provando a coordinare proprio a livello europeo e trovando una sponda anche in Svezia e Finlandia, controlli più stringenti alle frontiere. Per quel che riguarda invece il fronte interno e il dibattito tra i partiti, per Tajani, leader di Forza Italia, la sospensione è una scelta necessaria. Matteo Salvini, leader della Lega, la rivendica come la linea appunto del suo partito, controcanto dalla destra che arriva da Futuro Nazionale di Vannacci, che dice finalmente il ministro Piantedosi si è svegliato. E proprio alla rincorsa a Futuro Nazionale guardano le opposizioni: Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, Più Europa e anche Azione di Carlo Calenda sottolineano che quella di sospendere Schengen è una scelta di propaganda da parte del governo fatta soltanto per una campagna elettorale interna. A te.
0: Stati Uniti e Israele si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran. Secondo Wall Street Journal, CBS e CNN, il presidente Trump ha ordinato una nuova offensiva contro Teheran, una delle più pesanti dall'inizio del conflitto. Da New York, l'inviato Nico Piro.
8: Sto perdendo la fiducia negli iraniani perché mentono e travisano le cose. Donald Trump rispondendo alla domanda sulle possibilità di un nuovo accordo con Teheran. Il presidente parla durante una riunione del suo gabinetto convocata a Camp David, durante la quale Trump non lesina toni ottimistici sui risultati raggiunti dalla sua amministrazione, in guerra come sul fronte economico. Poche ore dopo, i media americani rilanciano notizie su un imminente attacco su vasta scala, coordinato tra gli Stati Uniti e Israele, che così tornerebbe ad unirsi alla guerra. CBS, Axios e Wall Street Journal concordano, salvo che su un punto, cioè se l'ordine di Trump sia stato già impartito, se il presidente ci stia ancora pensando. La finestra temporale sarebbe quella del fine settimana a mercati chiusi. Obiettivi: centrali elettriche e raffinerie, infrastrutture civili, bersagli nella maggior parte dei casi protetti dal diritto internazionale. Negli ultimi due mesi la guerra degli USA all'Iran ha avuto un andamento altalenante, tra una pace che sembrava raggiunta ed attacchi ripresi, pause e nuove ondate di bombardamenti pur circoscritti, fasi segnate dalle continue minacce di Trump, che ne aggiunge altre. Li colpiremo duramente, ad un certo punto diranno non ne possiamo più.
0: Adesso l'accordo per la fase 2 del cessate il fuoco a Gaza, annunciato nelle ultime ore da Trump, già in parte frenato da Hamas e Tel Aviv. Al Cairo nei prossimi giorni nuova riunione tra i paesi mediatori. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
9: Sì, dunque il premier Netanyahu non si è ancora espresso a questo proposito, ha parlato però il ministro Elkin, il ministro della ricostruzione, che siede anche nel gabinetto di sicurezza, il quale ha detto che senza un vero disarmo di Hamas non ci sarà alcun ritiro israeliano. E sullo stesso tono l'ambasciatore americano l'ambasciatore israeliano all'ONU, Danny Danon, il quale aveva detto che se sarà una soluzione di facciata, ha detto non risolveranno la situazione. E d'altra parte Hamas ha accettato ufficialmente questa proposta di accordo del presidente americano, però appunto secondo alcuni funzionari di Hamas che sono stati intervistati da Al Jazeera non ci sarà alcun disarmo di Hamas senza il ritiro israeliano. Insomma, la situazione è ancora molto complessa, anche se però media arabi affermano che la settimana prossima si dovrebbe tenere al Cairo la firma di questo accordo per dare seguito alla seconda fase della tregua a Gaza, anche se mancano ancora notizie a proposito di come avverrà la forza di stabilizzazione, quali saranno le forze armate che manterranno l'ordine a Gaza in quel caos appunto della striscia di Gaza. Intanto però continuano gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza e nelle ultime ore sono stati uccisi due terroristi, afferma l'esercito israeliano. Uno di questi è quello, è il rapitore di Noah Arghamani, l'altro Youssef Kurdi è l'uomo che secondo l'esercito ha tenuto sotto sequestro Romy Gonen e anche altra Noa Marciano, una soldatessa, e poi oltre a questo un terrorista, afferma l'esercito, ma anche un medico dell'ospedale Al-Shifa. Linea allo studio.
0: Gli incendi in Europa sotto controllo, quelli in Spagna e Francia, mentre in Grecia, nella regione della Beozia, a nord-ovest di Atene, centinaia di residenti e visitatori sono stati evacuati da una piccola comunità costiera a bordo di motovedette della Guardia Costiera e di pescherecci, mentre un denso fumo arancione avvolgeva l'area. Il fronte è ampio, al momento fuori controllo, più di 70 incendi sono scoppiati in tutto il paese nella giornata di ieri. I vigili del fuoco avvertono che il rischio roghi è particolarmente elevato nell'Attica, la conca in cui sorge Atene, così come a Eubea, un'isola a est di Atene dove gli incendi sono frequenti. E il fattore caldo sicuramente non è di aiuto anche sul fronte incendi, e anche l'Italia soffre nella morsa del caldo e dell'afa. Sono 19 oggi le città con bollino rosso per le alte temperature, prossime ai 40 gradi, sole e caldo, solo qualche rovescio sulle Alpi centro-orientali, ma per i particolari abbiamo in studio con noi Alfonso Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare. Buongiorno.
10: Buongiorno.
0: Allora, come sarà questo sabato di grandi movimenti per le vacanze?
10: Sarà un weekend in generale molto caldo ancora. Arriveremo ancora intorno ai 38-39 gradi. Nelle aree più interne si potranno toccare picchi di 40 gradi, in particolar modo al sud, mentre invece al nord ci attesteremo al massimo intorno ai 38 gradi. In una situazione generale di tempo che resterà asciutto, sarà una bellissima giornata, ci sarà qualche nube che si formerà, come classico accade in questo periodo sull'Appennino, con qualche possibile temporale di calore, ma di quelli che si assorbono subito in serata. Mentre invece qualche precipitazione in più la stiamo avendo già in queste ore, ma continuerà anche nelle prossime, sulla parte più settentrionale del nostro paese, ovvero su quella orientale in particolar modo, ovvero tra il Friuli, il Veneto, dove anche già stamattina ci sono state delle precipitazioni associate a dei rovesci e dei temporali.
0: Per quanto riguarda invece la durata di questo periodo di caldo estremo, quando avremo un po' di tregua?
10: Per quello che dicono e poi confermeranno i nostri modelli nei prossimi giorni, molto probabilmente la settimana prossima, non la prima di agosto, ma la seconda settimana di agosto sarà quella decisiva, ovvero inizieranno ad arrivare delle nuove perturbazioni sul nostro territorio, partiranno dalle regioni settentrionali, poi si sposteranno anche su quelle centrali, un po' meno su quelle meridionali. E con un po' più di maltempo chiaramente le temperature scenderanno gradualmente. Quindi la prima settimana ce l'aspettiamo ancora molto calda, dalla seconda ci sarà sicuramente qualche miglioramento.
0: Grazie al primo maresciallo dell'Aeronautica Militare Alfonso Sequino. Noi andiamo avanti col giornale, siamo al calcio. Il presidente Gianni Infantino fa marcia indietro sul controverso piano di riforma dei mondiali, non venderà più le quote del torneo a investitori privati. Sentiamo il servizio di Bortuzzo.
11: Il calcio mondiale chiude le porte al capitale privato. Gianni Infantino, presidente FIFA, fa un clamoroso passo indietro. Il suo obiettivo era quello di raccogliere oltre 4 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale, creando così una holding commerciale destinata a gestire la macchina organizzativa dell'evento sportivo più noto al mondo, insieme alle Olimpiadi. Quella che il presidente italo-svizzero aveva definito un'opportunità irripetibile, dopo la marea di critiche ricevute, anche per il fatto che, tra i potenziali investitori, c'era pure Joshua Kushner, fratello di Jared, il genero di Donald Trump, viene velocemente accantonata. E così, l'uomo che a dicembre scorso aveva premiato il presidente degli Stati Uniti con il premio FIFA per la pace, lo stesso che, secondo il New York Post, avrebbe potuto essere nominato dallo stesso Trump quale nuovo segretario generale dell'ONU, sempre lo stesso che, grazie ai calcoli dell'agenzia Bloomberg, si è fatto due volte il giro del mondo, quasi 93.000 chilometri e 700 tonnellate di CO2 consumate per presenziare alle varie partite dell'ultimo mondiale tra Canada, Messico e Stati Uniti, ora deve fermarsi. Anche se, ribadisce un Infantino, senza più la maggioranza delle federazioni alle sue spalle, il suo scopo rimane sempre quello di unire e migliorare la FIFA.
0: La RAI è il primo editore televisivo italiano anche nell'era della Total Audience. La nuova rilevazione Agicom, che include TV, smartphone, tablet, PC, smart TV, console e piattaforme on demand, consolida la leadership del servizio pubblico nel primo trimestre del 2026. Un risultato che conferma la capacità della RAI di raggiungere il pubblico anche attraverso i consumi digitali, compresi quelli dei più giovani. La RAI è la più vista sia nel prime time sia nell'intera giornata. È uno degli accessori più desiderati e usati dell'estate al Museo Poldi Pezzoli di Milano, in mostra i ventagli e la loro storia. Massimiliano Chiavarone.
12: C'è quello con l'eruzione del Vesuvio, quello che riproduce Pompei e il Pantheon. Si aggiungono i templi di Agrigento e le rovine romane. E il nucleo di preziosi ventagli settecenteschi esposto nella collezione permanente del Museo Poldi Pezzoli di Milano. Uno scrigno di oggetti provenienti dal passato, gli antenati dei souvenir. Li collezionavano i viaggiatori benestanti del XVIII secolo durante le tappe del Grand Tour, quei lunghi viaggi che affrontavano gli aristocratici a scopo educativo e che avevano come tappa fondamentale l'Italia.
13: Erano degli status symbol, raccontavano i luoghi visitati e davano proprio un'aura di cosmopolitismo.
12: Una moda che è tornata e che ha conquistato soprattutto i protagonisti della generazione Z, cioè adolescenti e giovani che non hanno ancora raggiunto i 30 anni. In un'estate da temperature record, eccoli mettere da parte quei piccoli ventilatori portatili che fanno tanto soluzione poco ecologica, tra plastica e batterie, per sfoggiare ventagli di tanti stili e colori.
14: Amo questi colori e questi piccoli disegni. È incredibile, crea un'atmosfera rilassante. Lo uso perché mi ricorda il passato.
15: È elegante,
14: molto bello.
12: Per un'estate che riscopre le tradizioni del passato con leggerezza e divertimento.
0: È tutto per questa edizione, ora una piccola pausa. A seguire La sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Oggi Gerardo D'Amico ci parla di Rino Rappuoli, a cui dobbiamo alcuni dei vaccini più rivoluzionari del mondo.

0: Punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
0: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete Team Vision?
3: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 € al mese.
0: Era fuori.
2: Tu sei fuori.
0: Magari, sono 33 anni che non esco.
3: Vieni nei negozi.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
5: Un fantastico viaggio nel tempo.
4: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
5: No.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
7: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
8: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brillasciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.

Professor Rappuoli, che cosa si prova, ma anche che responsabilità è ad essere definito sulla stampa internazionale lifesaver, quello che salva le vite?

Beh, è una cosa che è un po' legata al mestiere che faccio, che ovviamente è un mestiere che piace molto anche per questo. E essenzialmente per una vita io ho studiato vaccini e ho avuto la fortuna e il piacere di vedere delle

0: L'unica che abbiamo completamente eliminato è il vaiolo, che non è uno scherzo perché ha ucciso 300 milioni di persone, non c'è guerra al mondo che abbia mai fatto una cosa del genere e questa era una sola di quelle. Tutte le altre sono malattie che abbiamo di fatto eliminato, ma il momento in cui non vacciniamo
1: Calano
0: più
1: le
0: ritornano.
1: vaccinazioni.
0: Il morbillo è quello più, che si diffonde di più, quindi c'è bisogno della vaccinazione nel più del 92-93% delle persone. Se si cala sotto, ritorna
1: Siamo all'86% ed è ritornato. Professore, il morbillo provoca, tra le altre cose, la polmonite morbillosa, l'encefalite e altri disastri anche a lunghissima scadenza. Quindi quelli che dicono sì, vabbè, ma è una malattia dei bambini.
0: No, il morbillo negli ultimi 10-15 anni abbiamo scoperto che ha un effetto profondo sul nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario è quello che ci deve proteggere. E questo lo indebolisce, rende l'individuo, spesso i bambini, molto più suscettibili anche ad altre malattie.
1: Professore, lei prima ricordava quante centinaia di milioni di morti e di devastazioni, visi sfigurati e quant'altro ha fatto il vaiolo. Nell'Ottocento alcune riviste inglesi mostravano persone con la coda, no? Se lo
0: Sì,
1: ricorda, con la coda
0: la
1: delle mucche,
0: esatto.
1: perché fu chiamato vaccino proprio perché derivato da.
0: Sì, fu chiamato vaccino perché essenzialmente il genere aveva preso le pustole dalle vacche e con quelle
1: Aveva fatto il suo
0: il suo
1: vaccino
0: vaccino.
1: e c'erano gli antivaccinisti già allora. Professore, guardando ad oggi, a quasi 2 secoli di distanza, quando i vaccini a RNA messaggero soprattutto hanno salvato l'umanità da una catastrofe che era quella che poteva essere SARS-CoV-2, il Covid-19, che effetto le fa oggi a vedere il suo grande amico collaboratore Anthony Fauci negli Stati Uniti, a cui tutto il mondo deve dire grazie per quello che ha fatto, invece messo sotto accusa dall'amministrazione Trump, dileggiato, minacciato di arresto addirittura. E qui in Italia le mascherine che diventano museruole, i vaccini igienici che erano sperimentali perché mai ce li avete dati e quant'altro. Che sensazione ha?
0: Beh, da una parte un po' di tristezza, soprattutto per Fauci, io lo conosco da 40 anni, quello che ha fatto per l'HIV, per esempio, lui era un medico che curava pazienti con HIV nei primi anni 80, i primissimi pazienti. Per me è sempre stato un eroe, di cui sono orgoglioso perché ha di origine italiana. E siamo ancora amici e vedere un eroe che ha salvato, a cui il mondo deve essere grato, trattato così è una tristezza enorme.

0: Lei si è laureato in biologia qui all'Università di Siena, dove poi ha fatto anche il dottorato, e però durante il suo corso di laurea lei fece un salto dalla Washington University di St. Louis, dove rimase molto impressionato. Da che cosa?
1: Prima sono andato a fare il cameriere in Inghilterra per almeno imparare l'ABC. Dopodiché avevo un professore, si chiamava Enzo Tiezzi, con cui facevo la tesi, e aveva dei contatti negli Stati Uniti, e lì ho visto un sacco di cose, come si lavorava, strumenti che noi sarebbero arrivati 10-15 anni dopo, perché lì avevano un po' il beta test degli strumenti del futuro, e ho fatto esperimenti.

0: di persona, il laboratorio, con tecnologie che in Italia sarebbero arrivate dopo, quindi è stato veramente aprire un mondo, oltre a impararsi un po' di inglese. E l'altra cosa, ho scoperto che i professori che da noi erano professori cui davi del lei, rispettavi, eccetera, là erano persone che davi del tu, con cui lavoravi tranquillamente e che erano più molto vicini a te come personaggio, come
1: Non
0: cosa.
1: c'era la gerarchia baronale che
0: Esatto.
1: purtroppo ancora oggi. Uno degli incontri che veramente è stato fondamentale nella sua vita, quello che lei ha definito il mio mentore, ovvero Emil Goslich, che lei ha incontrato.
0: Goslich aveva appena ricevuto il Lasker, che è uno dei
1: Ebbè, uno dei più prestigiosi dopo il Nobel.
0: esatto, e in genere precorre il
1: Esatto,
0: Nobel
1: esatto.
0: negli Stati Uniti. E quindi era un personaggio famosissimo, aveva fatto la prima generazione dei vaccini per il meningococco, mi ha accolto, mi ha messo lì, eccetera, e poi dedicava 2 o 3 ore, 2 o 3 volte la settimana, a rispondere alle mie domande, perché probabilmente aveva capito che gli facevo delle domande interessanti, eccetera, e si dedicava a farmi crescere. Era una persona, dal punto di vista di persone che ho conosciuto, non solo io, ma tutti lo definivano uno dei più brillanti personaggi e più intelligenti che uno abbia mai incontrato.
1: Però è stato il professor Rino Rappuoli a risolvere l'enigma della vaccinologia, cioè mettere a punto il vaccino contro il meningococco B. Perché per decenni i suoi colleghi hanno inseguito questo traguardo? Ma che cosa c'ha il meningococco B di così sfuggente?
0: Il meningococco B era una cosa che nessuno riusciva a fare. C'ha la capacità di cambiare le sue cose che stanno in superficie, che sono i target del nostro sistema immune, in una velocità enorme. Una volta ci siamo messi giù a calcolare, adesso che sappiamo il genoma, quante possibilità c'ha, abbiamo trovato qualcosa tipo, questo in teoria può avere 10 alla 60esima.
1: Ovvero quasi
0: Infinito,
1: infinito,
0: cioè al di
1: quasi
0: là dell'infinito,
1: infinito.
0: quasi infinito.
1: Non si riusciva a trovare la chiave per entrare in una serratura del batterio
0: Esatto.
1: e disattivarlo, e lei si è
0: Cioè,
1: inventato la reverse vaccinology. Che cos'è, professore?
0: per 2 secoli, da Jenner al 1980, noi i vaccini li abbiamo fatti crescendo virus e attenuandoli, oppure uccidendoli e iniettandoli, o batteri lo stesso. Quindi bisognava isolare l'agente patogeno, il microbo che causava la malattia, attenuarlo o ucciderlo. Quindi per 2 secoli si facevano i vaccini così. E
1: E hanno funzionato
0: hanno funzionato
1: naturalmente.
0: tantissimo. Molti dei vaccini che usiamo oggi sono
1: Sono
0: ancora
1: ancora
0: fatti
1: così.
0: così. Solo che quella tecnologia poi non poteva risolvere il meningococco B. E come non può risolvere tante altre cose che abbiamo oggi, non poteva risolvere il virus respiratorio sinusiziale. E a quel punto ho capito che ci voleva un qualcosa di rivoluzionario, una nuova
1: L'era
0: tecnologia.
1: genomica della vaccinologia, lei questo ha inaugurato, ovvero trovare il vaccino non partendo dal patogeno, ma dal suo
0: Dal
1: genoma.
0: suo genoma. Stavo aspettando una tecnologia nuova, finché è
1: Finché è
0: arrivata,
1: arrivato l'altro incontro importante della sua
0: esatto,
1: vita, Craig
0: Craig
1: Venter.
0: Venter, il
1: È stato
0: quale.
1: il primo a mappare il genoma umano e quindi lei è andato da Craig Venter, ha attraversato questo lunghissimo corridoio pieno di.
0: Di quadri con articoli di giornale,
1: Era un po'
0: fotografie. Sì,
1: vanitoso, diciamo così.
0: prima, perché io non l'avevo mai visto, quindi mentre sono andato nel suo ufficio ho capito che personaggio avrei trovato
1: Esatto.
0: nell'ufficio.
1: E gli ha detto: senti, a me serve mappare questo batterio. E lui che ha
0: E
1: detto?
0: lui mi ha detto che non gli interessava.
1: Ecco.
0: Se, no, guarda, io l'ho già fatto uno, so come si fa a fare 2 milioni di basi, adesso devo fare la drosofila perché ha 100 milioni di basi e quello faccio un altro salto di tecnologia, dopodiché da lì posso fare quello umano che sono 3,3 miliardi. E io gli ho spiegato, guarda, c'è una malattia che si chiama meningite, causata da un batterio che si chiama meningococco B, che essenzialmente uccide i bambini, neonati, adolescenti che il giorno giocano a pallone, stanno, sono

0: Stranissimo, arrivano a casa, hanno un mal di testa, la mattina dopo possono essere morti perché sono infettati con questo batterio. Un quarto d'ora dopo si era convinto e quindi ci siamo alleati e abbiamo cominciato a lavorare insieme.
1: E da lì è nato questo vaccino veramente rivoluzionario. Professore, poi l'altra rivoluzione che lei ha introdotto nella vaccinologia si chiama MF59, che lei ha definito il Viagra del sistema immunitario. Perché?
0: Gli adiuvanti non l'ho inventato io. Il primo è stato i sali di alluminio nel 1924. Dopodiché, nel secolo scorso, c'erano stati tanti adiuvanti che erano stati provati anche nell'uomo. Funzionavano, ma erano tossici e quindi non erano mai stati registrati. Questo negli anni 50-60. Dopodiché la gente aveva smesso di farli perché dice questi qua sono tossici, non li possiamo usare. E poi è arrivato il momento in cui invece c'è stata una nuova tecnologia in cui essenzialmente quegli adiuvanti che stavamo facendo era una miscela di un olio e di detergenti che tengono l'olio insieme all'acqua, tipo maionese più o meno.
1: E quella maionese però ha reso molto efficaci quei vaccini anche per soprattutto le persone anziane o immunocompromesse. L'altro vaccino che porta la firma del professor Rino Rappuoli, quello acellulare contro la pertosse. Che particolarità ha quel vaccino?
0: Ma
1: Che
0: quello
1: vuol
0: è.
1: dire acellulare?
0: La pertosse è un'altra di quelle malattie che nei bambini, soprattutto neonati, nei primi 6 mesi di vita, è devastante e può portare alla morte. C'era un vaccino che era fatto con i metodi classici, quindi uccidendo il batterio, però questo vaccino era molto reattogenico, dava febbre, cose, e quindi la gente non lo voleva usare. E allora è venuto fuori l'idea negli anni 80, quando abbiamo cominciato a fare vaccini usando non i batteri interi, ma pezzi di batterio, proteine purificate dal batterio, di fare un vaccino che invece della cellula intera contenesse
1: Soltanto dei
0: degli
1: pezzi.
0: antigeni e quindi è stato chiamato acellulare.
1: Acellulare.
0: Abbiamo deciso di ingegnerizzare il batterio che ci produsse lui una molecola già non tossica che potevamo purificare e usare come vaccino. E è stato la prima molecola, il primo farmaco mai approvato che è stato disegnato e prodotto da un batterio.
1: L'abbiamo visto durante la pandemia, c'è stato un salto ulteriore. Il vaccino l'abbiamo fabbricato noi, esseri umani, iniettando le istruzioni alle cellule per produrre un pezzettino del coronavirus, la proteina Spike. Ora, questo meccanismo, che è stupendo visto con gli occhi di uno scienziato, con gli occhi del complottista del web, è stato invece un disastro, una manipolazione genetica, insomma le sciocchezze più eclatanti che continuano a funzionare. Oggi in Italia praticamente quasi nessuno fa i richiami contro un coronavirus che continua a circolare e continua a fare morti. Noi non ne parliamo più, ma si muore ancora oggi in Italia di Covid.
0: Noi sicuramente noi scienziati non siamo dei buoni divulgatori e non educhiamo gli scienziati a comunicare, invece comunicare è importantissimo. I media, alcuni ci aiutano, ma molti no. Ma soprattutto, secondo me, c'è una cosa fondamentale, che noi essenzialmente non educhiamo i giovani, i bambini. Viviamo in un paese che ha una vita media di 84 anni. Questo paese, nel 1900, quando è nato mio nonno, aveva una vita media di 30 anni, 33. Perché viviamo 84 anni? 80% è perché abbiamo eliminato il vaiolo, abbiamo eliminato la peste, abbiamo eliminato il morbillo, la rosolia, la difterite, il tetano,
1: La
0: tutte
1: poliomielite,
0: queste
1: insomma.
0: cose qua. Nessuno sa che questo è dovuto alla vaccinazione. all'elementare insegniamo i romani, le tecnologie, le dovremmo insegnare, guarda che tu vivi, la tua prospettiva di vita è 84 anni, forse quelli che nascono oggi anche di più.
1: Perché i tuoi genitori stanno facendo fare i vaccini, quindi la responsabilità enorme che si assumono quei genitori che sottraggono i figli a vaccini che sono efficaci e soprattutto sicuri, la responsabilità di accorciare la vita a quei bambini.
0: E purtroppo è così. L'altro effetto psicologico è che i vaccini
1: si danno alle persone sane. Professore, questo è l'altro aspetto.
0: E quando si fa anche una puntura a una persona sana, la gente lo vede come un fatto invasivo. Quando invece uno è malato, gli puoi fare tutto quello
1: qualunque
0: che vuoi.
1: Qualunque cosa accettano tutto. Ne cito solo qualcuno perché finirebbe la trasmissione ad elencare tutti i suoi titoli e le organizzazioni, però dell'Accademia dei Lincei, dobbiamo dire, della National Academy of Sciences americana, della Royal Society inglese, dell'Accademia europea. Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per la sanità, ha avuto il prestigiosissimo premio Paul Ehrlich, l'Albert Sabin, il Maurice Hillerman Award, il Canada Gardner Award e il Robert Koch Award. Che responsabilità si sente, professore?
0: Beh, la responsabilità più grossa che mi sento è quando è chiaro che io non ho fatto tutte le cose da solo, l'ho fatte perché ho avuto la fortuna di collaborare con persone in gamba, avere dei mentori, avere delle squadre di persone che lavoravano sui progetti e che hanno fatto poi di fatto il lavoro.

0: Biotecnopolo è l'ultima sfida che sto facendo, che è quella di creare un qualcosa che serva da prevenzione per eventuali malattie emergenti, pandemie, batteri resistenti agli antibiotici e così via. È un po' è un investimento che il governo italiano ha deciso di fare, soprattutto a causa dopo l'ultima pandemia, perché quello che si è capito è che noi
1: non eravamo preparati. Molto semplicemente, esatto. L'Italia in modo particolare, ma il resto del mondo non è preparato. Professore, lei quando tiene le conferenze fa vedere una diapositiva, la fa vedere sempre, quella del facciatone, che è la facciata del Duomo di Siena. Che cosa è successo a Siena nel 1348?
0: Siena a quel tempo era una delle città più ricche d'Europa, e avevano deciso di fare un monumento che rimanesse nella storia, di fare il Duomo più grande del mondo. Hanno cominciato a costruirlo e nel 1348 a un certo punto è arrivata la peste. In tre mesi, da maggio a settembre, 2/3 della popolazione sono essenzialmente morti.
1: Quella facciata, la facciata è rimasta
0: è ancora lì, è ancora lì.
1: Questo ci dovrebbe far ricordare che questi eventi innanzitutto non sono così rari come si pensa, no? Due, che quando arrivano e trovano l'umanità impreparata sono devastanti, decimano la popolazione. Ed allora qui a Siena lo Stato italiano ci ha messo 300 milioni di euro come investimento. Voi professore adesso siete su per giù una cinquantina di ricercatori, ma dovrete arrivare a 200 su per giù. Ricerca sui vaccini e sugli anticorpi monoclonali.
0: Queste sono le due cose che noi cercheremo di fare soprattutto. Cioè, i monoclonali sono una novità nel campo delle malattie infettive. Ormai i monoclonali vengono usati da più di 30 anni e tantissimo nell'infiammazione, ma sono stati usati pochissimo per le malattie infettive. Durante il Covid abbiamo capito che i monoclonali possono essere salvavita, possono diventare
1: dei farmaci
0: che si possono sviluppare in tempi brevissimi.
1: Nell'attesa del vaccino.
0: Esatto.
1: Voi state anche mettendo su una rete di coordinamento di laboratori che possano sequenziare i vari patogeni e la sorveglianza microbiologica.
0: Certo. Quello che nel nostro paese, ma anche nel mondo, quello che succede è che ci sono tanti posti dove si fa ricerca, tanti posti dove si fa clinica, tanti posti dove si fa epidemiologia, ma non c'è mai qualcuno che mette insieme tutte queste informazioni e dice: visto tutte queste informazioni, la grande ricerca che riusciamo a fare, riusciamo a tradurla in un prodotto. Ora, per le cose dove c'è profitto da fare, queste cose le fanno le industrie, ma per preparare per una pandemia,
1: sanità pubblica ci deve pensare il pubblico, purtroppo mai ci pensa. Ed allora, professore, peraltro voi, sempre partendo dai vostri studi del Biotecnopolo, volete anche mettere su un'officina di vaccini che possa iniziare la produzione rapida qualora si presenti una nuova pandemia?
0: Esatto, noi non vogliamo essere un altro gruppo di ricerca, vogliamo essere quello che fa ricerca avanzata, eccetera, ma riesce a portare sull'uomo il primo farmaco. Noi dobbiamo essere pronti qualsiasi emergenza a poter portare il primo farmaco, il primo vaccino, il primo monoclonale prima possibile. E quindi questo è il nostro mestiere. Noi dobbiamo tradurre quello che viene pubblicato nelle pubblicazioni scientifiche in prodotti che devono essere salvavite.
1: Professore, lei comunque dice che una pandemia silenziosa la stiamo già vivendo ormai da tempo ed è quella della antibiotico resistenza. Qui in Italia noi abbiamo più di 12.000 morti all'anno per resistenza agli antibiotici. Ogni anno il Servizio Sanitario Nazionale spende tra 1,3 miliardi e 2,4 miliardi per tentare di curare le persone che non rispondono agli antibiotici.
0: Beh, questa è purtroppo una grande realtà e l'antibiotico resistenza è una cosa che, se vogliamo, abbiamo creato noi. E gli antibiotici sono una delle più grandi scoperte della medicina moderna, ma fin dal 1940, quando abbiamo scoperto il primo antibiotico, sapevamo che i batteri sarebbero diventati resistenti. E nel 1940, 50, 60 non è stato un grosso problema, perché essenzialmente avevamo tanti antibiotici nuovi e quindi bastava cambiare antibiotico. Quindi cambiavamo antibiotico e le cose funzionavano.
1: E adesso abbiamo finito, perché il professore, dagli anni 80 non esce una nuova classe di antibiotici.
0: Esatto. E quindi quello che dico io è che è stato un grossissimo errore usare solo antibiotici per i batteri, perché così abbiamo creato dei batteri sempre più resistenti, sempre di più. Alla fine quello che stiamo cercando di fare oggi, abbiamo capito che oltre agli antibiotici abbiamo bisogno di altre cose, tipo anticorpi monoclonali, tipo vaccini, tipo nuove tecnologie come CRISPR-Cas, fagi e così via, per colpire batteri da più parti. Le dobbiamo circondare con terapie multiple e solo così possiamo affrontare l'antibiotico resistenza.
1: Ma possiamo affrontare per certi aspetti anche con prescrizioni più mirate. Nei nostri ospedali è aumentato in un modo spropositato l'uso di antibiotici, peraltro a largo spettro, che sono quelli che poi...
0: Esatto, quando usiamo gli antibiotici a largo spettro, essenzialmente per uccidere un microbo,
1: sterminiamo tutti gli altri,
0: sono necessari per la nostra salute.
1: E però gli diamo anche le istruzioni a quelli che restano su come sopravvivere a quel farmaco.
0: Esatto, e quindi propaghiamo il problema. Alla fine stiamo creando dei mostri, ci sono alcuni di questi batteri che hanno preso plasmidi, materiale genetico, da tutti gli altri che li stanno intorno e ormai sono resistenti a tutti gli antibiotici che abbiamo. E quando arrivano questi, i medici è come se fossero tornati al 1900, non hanno più niente da fare. Essenzialmente con questi, con l'abuso, se vogliamo, gli antibiotici, siamo riusciti a eliminare un secolo e mezzo di progresso nella medicina.

Al nord al mattino inizia con piogge e temporali sul Trentino e sui monti del Veneto. Poi i fenomeni pian piano si estenderanno anche sulle Alpi occidentali e porteranno dei piovaschi. Tutti localmente potranno assumere carattere di temporale. Anche sulle regioni centrali però sarà una bella giornata. Nel pomeriggio arriveranno nubi più consistenti sui rilievi, porteranno temporali che interesseranno in particolar modo i rilievi tra l'Abruzzo e il Lazio. Anche al sud peninsulare splenderà il sole, ci saranno pochissime nubi e saranno per lo più relegate ai monti, situazione che però sempre nelle ore più calde potrebbe portare qualche piovasco. Anche sulle due isole maggiori sarà una bellissima giornata, in particolare sulla Sardegna dove non ci saranno nubi, mentre sulla Sicilia nelle aree più interne e quelle meridionali saranno possibili nel corso della giornata dei deboli piovaschi anche a carattere di temporale, tutto però in rapido assorbimento. La giornata di domenica si aprirà con bel tempo, con possibili temporali sulle Alpi, ovvero su tutto l'arco alpino, ma anche sull'Appennino centro-meridionale e nelle aree interne della Sardegna, con piogge che però dalla sera tenderanno ad assorbirsi. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie, con valori massimi che si attesteranno ancora intorno ai 38-39 gradi.

la velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Campi Flegrei, sisma 4.7, il più forte da 40 anni, 21 feriti, alcuni gravi, molti edifici lesionati, in corso lo sciame sismico. Ceuta, 67 migranti morti, diversi paesi tra cui l'Italia sospendono Schengen. Si va verso una riunione urgente dei ministri degli interni, Sanchez, la difesa dei confini europei, responsabilità condivisa. Nella notte missili su Kiev, 9 morti, 28 feriti, anche bambini. Il presidente Zelensky chiede di nuovo i sistemi per intercettare i missili balistici russi. Bollino nero per il primo esodo di agosto, in 26 milioni sulle strade e le autostrade con benzina e gasolio sempre più cari. Viaggia all'insegna del caldo estremo, 19 città da bollino rosso. Perugia, l'orchestra è pronta ma mancano due musicisti, dopo il concerto li trovano in albergo, uno morto, l'altro in gravi condizioni, forse una fuga di gas dietro l'incidente. Dopo la rivolta della UEFA, la FIFA fa un passo indietro, nessuna privatizzazione dei mondiali, il nostro scopo è sempre stato unire e migliorare. Un minuto dopo mezzogiorno, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Avete sentito un nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei, la scossa di maggiore intensità 4.7 alle 19.46 di ieri, è stata la più forte dagli ultimi 40 anni, crolli, blackout, feriti. Allora torniamo in diretta dalla nostra inviata nel quartiere Bagnoli di Napoli, Emanuela Bonchino, la vedete.
1: Sì, lo sciame sismico sta continuando anche se le scosse sono decisamente di minore intensità. Lo dicevate, la più forte ieri alle 19.46 è stata davvero una scossa come non si era mai sentita, 4.7. Ci si era avvicinati lo scorso anno, giugno 2025, ce n'era stata un'altra 4.6. Sono scosse di terremoto dovuto al bradisismo. Come sapete l'epicentro è ancora una volta quello della Solfatara, che coinvolge un po' la parte e i quartieri di Fuorigrotta, di Bagnoli, e Agnano, e poi dall'altra parte naturalmente Pozzuoli e tutta la parte dei comuni flegrei come anche Bacoli. Ci sono state delle persone ferite, una ventina di persone ferite, e due sono ferite in modo serio. Ci sono state decine di persone, di famiglie che sono state sgomberate, perché questa volta i danni agli edifici, alle case sono stati ingenti. Decisamente non avevamo mai visto, e sono anni che veniamo qui a documentare questa nuova crisi bradisismica dei Campi Flegrei, non avevamo mai visto danni di questo genere. E allora subito il prefetto ha riunito tutti quanti gli attori che vengono messi in campo in queste situazioni, la protezione civile ma anche le forze dell'ordine, i sindaci dei comuni flegrei. Ieri sera c'è stata un'altra riunione questa mattina, e ancora in corso anche la protezione civile, che si sta recando un po' su tutti quanti i luoghi critici. Io mi trovo a Bagnoli e qui c'è uno dei campi di accoglienza e di assistenza che sono stati messi in piedi. Qui hanno passato la notte diverse persone, poi fa davvero molto caldo, quindi durante la giornata sono tornate a casa di amici o di parenti. C'è una situazione molto difficile a Pozzuoli, al porto di Napoli, dove sono stati cancellati numerosi, di Pozzuoli, dove sono stati cancellati numerosi traghetti per le isole, e poi è soprattutto la parte, quella limitrofa alla Solfatara, che ha visto i maggiori danni. Ve li andremo a documentare, ve li mostreremo. Tanti sono stati gli interventi, molte persone abbiamo sentito che hanno dovuto lasciare la propria casa, che si chiedono, appunto, sono in attesa di capire, non potendo rientrare nelle proprie abitazioni, che cosa dovranno fare. A voi.
0: Dunque la terra trema ancora, disagi, ci raccontava Emanuela Bonchino, per lo stop del porto di Pozzuoli. L'altro nostro inviato, Riccardo Cavaliere, si trova all'interno di un'abitazione proprio a Pozzuoli. Siamo da te, Riccardo.
2: Eh sì, Emanuela Bonchino ci parlava dei danni nelle case, li vedete qui, i danni che ci sono in alcune abitazioni, sono danni in effetti pesanti. In questo caso a un muro portante per il terremoto che qui a Pozzuoli ieri sera si è sentito con molta forza in questa scossa delle 19.46, poi anche in altre scosse di seguito. In casa ieri sera, quando c'è stata la scossa, c'era Sara. Che situazione c'era?
3: Io ero da sola in casa, è stata una scossa fortissima, ho visto l'intonaco dei muri che cadeva, sono scappata giù subito. Fortunatamente sono rimasta bloccata nel palazzo, non sono uscita subito perché sono caduti tutti i cornicioni dei balconi e del palazzo, altrimenti mi sarebbero caduti in testa.
2: E poi voi da ieri sera siete senza acqua?
3: Sì, siamo senza acqua e siamo stati completamente abbandonati a noi stessi da ieri sera, non è venuto nessuno, assolutamente nessuno.
2: Questa è la voce degli abitanti, da qui è tutto, la linea a te.
0: Grazie Riccardo, torneremo più tardi da te. Abbiamo visto le crepe a forma di X, che sono quelle più pericolose sui muri delle case. Andiamo avanti, sta rientrando la crisi migratoria. Quasi tutti i migranti che si sono riversati in territorio spagnolo dal Marocco sono tornati indietro, aprendo molti interrogativi sul perché e chi li abbia spinti a cercare di arrivare a rischio della propria vita. Infatti ci sono state 67 vittime, 67 cadaveri che sono stati ripescati in mare. Allora, proprio sulla linea di confine ci aggiorna la nostra inviata Marina Lalovic.
4: Sì, buongiorno, come dicevi, dunque la maggior parte delle persone arrivate dal Marocco in queste ore sono rientrate, oltre 48.000, dicono dal Ministero degli Interni, ma alle mie spalle vedete il punto della nuova crisi qui a Ceuta, al centro della città sono lunghissime le file davanti ai supermercati, per lo più degli uomini che sono arrivati e che sono rimasti qui a Ceuta, chiedono l'acqua e cibo e come vedete i residenti vengono lasciati in maniera controllata man mano appunto si apre la porta del supermercato, non è l'unico, ecco, facciamo vedere anche l'altro negozio con la stessa fila, è una immagine che si perpetua per tutta la città, come lo sono anche le colline di Ceuta riempite da chi qui ci è dormito la notte. Le persone che, con le quali abbiamo parlato ci hanno detto vogliamo andare in Spagna, non vogliamo tornare in Marocco dove la vita non c'è, tutto mentre appunto c'è una calma tesa, il Premier Sanchez oltre a definire questo come un attacco e la violazione dell'integrità appunto territoriale della Spagna, si è detto preoccupato per la reazione di alcuni dei paesi dell'Unione Europea rispetto a questa emergenza e ha convocato un'urgente riunione dei ministri degli interni dell'Unione Europea, a breve anche attesa la conferenza stampa del ministro degli interni spagnolo. Ricordiamo anche il tristissimo bilancio di oltre 60 persone morte cercando di arrivare nuotando qui verso Ceuta ed è proprio questo forse il fulcro della questione del perché ora. Sanchez ha puntato il dito contro i trafficanti di esseri umani, coloro che hanno approfittato del provvedimento che è stato appunto approvato poche settimane fa dalla Corte Suprema Spagnola di rendere illegali i respingimenti di massa per coloro però che arrivano via mare, proprio come sono arrivati la maggior parte delle persone qui. Dunque qui si attende, c'è una calma tesa, mentre ecco vi lasciamo con delle file che si riempiono sempre di più qui a Ceuta. A te.
0: E le ripercussioni sull'Unione Europea di quello che è accaduto a Ceuta che ci raccontava Marina Lalovic, è stata convocata una riunione d'urgenza dei ministri degli interni dei 27. Trump, il presidente americano, ha indicato questa crisi come il modello che aspetta anche gli Stati Uniti se i democratici dovessero vincere le elezioni. Naturalmente questa è una battuta politica in vista anche delle elezioni di metà mandato. Ma allora andiamo a Bruxelles, l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: Innanzitutto fonti europee fanno sapere che l'Italia non ha ancora notificato la sua decisione di sospendere Schengen. Si chiarisce che i Paesi membri hanno la possibilità di farlo di fronte a gravi minacce. Il governo deve quindi chiarire in che modo la crisi di Ceuta stia minacciando il nostro Paese. Lo dicevi, una riunione a livello europeo è stata convocata dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, proprio per fare il punto sull'emergenza. Si sa già che ci sarà un'altra riunione lunedì con tutti gli ambasciatori dei Paesi europei, questo mentre si allunga la lista di chi si dice pronto a sospendere i trattati di Schengen, abbiamo visto in prima linea la Finlandia, la Danimarca e poi si sono aggiunti anche l'Austria, il Portogallo pronto a reintrodurre i controlli alle frontiere di terra e di mare con la Spagna, soprattutto al sud del paese, e la Francia dà anche i numeri del rafforzamento che è già in corso alle sue frontiere con la Spagna. Il ministro degli interni Núñez dice che da qui a i prossimi giorni saranno aumentati di 5 volte il numero degli agenti alle frontiere con la Spagna. In tutto saranno 334. Linea allo studio.
0: Lo stop agli accordi, l'Italia ha annunciato ma non ancora richiesto formalmente lo stop agli accordi di Schengen, già applicato in passato molte volte, per esempio per chiudere il Brennero e non far uscire le persone migranti dal nostro paese. Allora su questo facciamo il punto con Alessandro Carboni.
6: L'Italia è stata la prima a passare dalle parole ai fatti, ma altri paesi potrebbero seguire sulla stessa linea: Danimarca, Finlandia e Svezia. Il premier polacco Donald Tusk chiede che Madrid segua l'esempio di Varsavia, che ha blindato le sue frontiere, altrimenti, sottolinea, Schengen non regge. La Spagna deve riportare la situazione a Ceuta sotto controllo il più presto possibile, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Solidarietà dal francese Macron, che intanto rinforza i controlli ai confini con la Spagna. L'accordo di Schengen, in vigore dal marzo 1995, consente a uno Stato membro di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere in caso di grave minaccia alla sicurezza interna o all'ordine pubblico, come terrorismo, criminalità organizzata o durante emergenze sanitarie pubbliche, come le pandemie, o in caso di improvvisi e massicci movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi. È considerato un pilastro dell'Unione Europea perché garantisce la circolazione di cittadini, merci e servizi. Ma per Ceuta e Melilla non si tratta di territorio Schengen come il resto della Spagna. Le due enclave godono di un regime speciale e chiunque voglia lasciarle verso l'Europa viene sottoposto a rigidi controlli di frontiera. Lo Stato spagnolo può decidere il trasferimento controllato verso la penisola per ragioni umanitarie in caso di sovraffollamento delle strutture di accoglienza. E diverse fonti europee confermano che al momento non si registrano flussi non autorizzati verso il continente.
0: Questa crisi migratoria è ancora in primo piano per la Presidente del Consiglio. Ricordiamo anche che il prossimo anno si vota. L'Italia decide la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna in una lettera promossa insieme alla Danimarca e sottoscritta da 22 capi di Stato e di Governo dell'Unione. Chiede un summit dei ministri dell'Interno europea. Allora siamo da te, Alberto Gioffreda, per un punto di giornata.
7: Una nuova iniziativa da parte dell'Italia. Era stato Palazzo Chigi il primo a livello di cancellerie europee a proporre la sospensione di Schengen per quel che riguarda la Spagna, una mossa poi ieri confermata, diventata concreta per il governo italiano, e poi oggi un'altra iniziativa insieme alla Danimarca. La Presidente del Consiglio Meloni e la Premier danese Frederiksen inviano una lettera ai vertici europei per chiedere, proprio in merito alla possibilità di affrontare la questione dell'immigrazione illegale, una videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Intanto la scelta di sospendere Schengen ha creato una crisi diplomatica fra l'Italia e la Spagna. Sanchez ieri ha ricordato che per quel che riguarda i dati Frontex l'Italia è il paese da cui entrano maggiormente i migranti irregolari. Giorgia Meloni, insieme sempre a Frederiksen, ha provato a rispondere non soltanto con la sospensione di Schengen, ma anche provando a coordinare proprio a livello europeo e trovando una sponda anche in Svezia e Finlandia, controlli più stringenti alle frontiere. Per quel che riguarda invece il fronte interno e il dibattito tra i partiti, per Tajani, leader di Forza Italia, la sospensione è una scelta necessaria. Matteo Salvini, leader della Lega, la rivendica come la linea appunto del suo partito, controcanto dalla destra che arriva da Futuro Nazionale di Vannacci, che dice finalmente il ministro Piantedosi si è svegliato. E proprio alla rincorsa a Futuro Nazionale guardano le opposizioni: Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, Più Europa e anche Azione di Carlo Calenda sottolineano che quella di sospendere Schengen è una scelta di propaganda da parte del governo fatta soltanto per una campagna elettorale interna. A te.
0: E ci spostiamo in Sicilia-Messina perché le ricerche dei dispersi dopo il crollo della palazzina hanno dato appunto delle notizie. Allora ce le dà Eleonora Mastromarino.
8: Sì, sarebbe stato individuato una terza vittima, ancora non è stata estratta dalle macerie, quindi non è possibile identificarla. Probabilmente sarà un altro membro della famiglia Leone, i proprietari dello stabile che si trovavano, i cui appartamenti erano all'ultimo piano. Si continua a scavare, naturalmente i dispersi a questo punto sarebbero tre. A quanto pare i vigili del fuoco avrebbero individuato per grandi linee quali sono le aree dove scavare, ma è molto difficile raggiungerli perché il palazzo, crollando con la passando su se stesso ha fatto accavallare, diciamo, i vari solai. È molto difficile passare da un piano all'altro. Intanto va avanti anche l'indagine della procura. Questa mattina è stato qui per un sopralluogo il procuratore capo di Messina. Si cerca di capire anche in che consistesse il cantiere che era in corso, a quanto pare, al pian terreno. Pare non ci siano tracce documentali di questo cantiere, ma due dei feriti sono operai della ditta edile, quindi evidentemente il cantiere c'era. Cosa stessero facendo sarà da capire, si capirà anche grazie alle testimonianze dei sopravvissuti. E intanto, come procedono i lavori, ce lo ha detto stamattina anche il capo della Protezione Civile Regionale, Salvo Cocina. Lo ascoltiamo, poi linea a voi.
9: I soccorsi sono piuttosto difficili. Ci sono quattro solai che hanno fatto da sandwich, e quindi diventa difficile il recupero. In più ci sono i fumi che dovuti alla bruciatura del polistirolo, quindi è un'operazione piuttosto difficile. Sono tre solai però di notevole spessore, piuttosto pesanti. Ecco, quello che ho notato è la pesantezza di questa struttura. Sembrerebbe una implosione dovuta a motivi di cedimenti, collasso strutturale. Io purtroppo sono ingegnere, quindi non ho potuto non verificare alcuni fatti. Di una debolezza strutturale nei pilastri, ma anche nei solai, nei ferri.
0: Cambiamo argomento. In queste giornate di grande caldo andiamo a monitorare il traffico sulle strade italiane in questo fine settimana di esodo estivo di inizio di agosto. Oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il fine settimana dal casello autostradale di Roma Nord. Ci racconta allora che situazione c'è. Danilo Sinibaldi, a te.
10: Sì, siamo alla barriera di Roma Nord, Fiano Romano. Il traffico è sostenuto ma tutto sommato scorrevole. Il grosso c'è stato questa mattina. Molti sono partiti alle prime ore del giorno e quindi ora in questo momento possiamo dire che la situazione non è da bollino nero, anche se vige fino a tutta la mattinata. Sono circa 26 milioni gli spostamenti secondo ANAS, 16 milioni soltanto sulla rete autostradale. Il nemico vero di chi viaggia in queste ore è il caldo e il caro carburante, naturalmente, ma gli italiani comunque. Il grande esodo estivo, il primo grande esodo dell'estate, il primo che coincide proprio con il primo di agosto, è al via, e quindi le strade di maggiore traffico sono le direttrici sull'Adriatica verso le città, le località di mare in particolare, e quindi al sud ma anche in Sicilia e in Sardegna. Per il momento possiamo restituirvi la linea, continueremo a monitorare la situazione, ma diciamo che è abbastanza scorrevole, almeno qui alla barriera di Roma Nord, Fiano Romano. A voi la linea.
0: Grazie Danilo, intanto vi ricordiamo che Radio Rai Isoradio torna ad affiancare i viaggiatori sulle strade delle vacanze in sinergia con Polizia Stradale e Guardia di Finanza. Rai Isoradio diffonde pillole informative per sensibilizzare sulla guida in sicurezza. Gli aggiornamenti sul traffico sono continui, certificati, grazie alla collaborazione con Società Autostrade e ANAS. Stati Uniti e Israele si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran, notizia che ha dato vari media durante la notte. Wall Street Journal, CBS, CNN, il presidente americano Trump ha ordinato una nuova offensiva contro Teheran, una delle più pesanti dall'inizio del conflitto. Allora ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
11: Sto perdendo la fiducia negli iraniani perché mentono e travisano le cose. Donald Trump rispondendo alla domanda sulle possibilità di un nuovo accordo con Teheran. Il presidente parla durante una riunione del suo gabinetto convocata a Camp David, durante la quale Trump non lesina toni ottimistici sui risultati raggiunti dalla sua amministrazione, in guerra come sul fronte economico. Poche ore dopo, i media americani rilanciano notizie su un imminente attacco su vasta scala, coordinato tra gli Stati Uniti e Israele, che così tornerebbe ad unirsi alla guerra. CBS, Axios e Wall Street Journal concordano, salvo che su un punto, cioè se l'ordine di Trump sia stato già impartito, se il presidente ci stia ancora pensando. La finestra temporale sarebbe quella del fine settimana a mercati chiusi. Obiettivi, centrali elettriche e raffinerie, infrastrutture civili, bersagli nella maggior parte dei casi protetti dal diritto internazionale. Negli ultimi due mesi la guerra degli USA all'Iran ha avuto un andamento altalenante, tra una pace che sembrava raggiunta ed attacchi ripresi, pause e nuove ondate di bombardamenti pur circoscritti, fasi segnate dalle continue minacce di Trump, che ne aggiunge altre. Li colpiremo duramente, ad un certo punto diranno: non ne possiamo più.
0: Ed ora un aggiornamento sull'accordo per la fase 2 del cessate il fuoco a Gaza annunciato nelle ultime ore dal presidente americano, già in parte frenato da Hamas e Tel Aviv. Al Cairo nei prossimi giorni nuova riunione tra i paesi e mediatori. Andiamo a Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
12: Sì, dunque il premier Netanyahu non si è ancora espresso a questo proposito, ha parlato però il ministro Elkin, il ministro della ricostruzione, che siede anche nel gabinetto di sicurezza, il quale ha detto che senza un vero disarmo di Hamas non ci sarà alcun ritiro israeliano. E sullo stesso tono l'ambasciatore americano l'ambasciatore israeliano all'ONU, Danny Danon, il quale aveva detto che se sarà una soluzione di facciata, ha detto non risolveranno la situazione. E d'altra parte Hamas ha accettato ufficialmente questa proposta di accordo del presidente americano, però appunto secondo alcuni funzionari di Hamas che sono stati intervistati da Al Jazeera non ci sarà alcun disarmo di Hamas senza il ritiro israeliano. Insomma, la situazione è ancora molto complessa, anche se però media arabi affermano che la settimana prossima si dovrebbe tenere al Cairo la firma di questo accordo per dare seguito alla seconda fase della tregua a Gaza, anche se mancano ancora notizie a proposito di come avverrà la forza di stabilizzazione, quali saranno le forze armate che manterranno l'ordine a Gaza in quel caos appunto della striscia di Gaza. Intanto però continuano gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza e nelle ultime ore sono stati uccisi due terroristi, afferma l'esercito israeliano. Uno di questi è quello, è il rapitore di Noah Arghamani, l'altro Youssef Kurdi è l'uomo che secondo l'esercito ha tenuto sotto sequestro Romy Gonen e anche altra Noa Marciano, una soldatessa, e poi oltre a questo un terrorista, afferma l'esercito, ma anche un medico dell'ospedale Al-Shifa. Linea allo studio.
0: Nella notte c'è stato un nuovo attacco sulla capitale ucraina, Kiev, colpita da missili balistici russi, già pesante il bilancio, almeno 9 vittime, 28 feriti, tra cui bambini. Il sindaco Klitschko ha invitato la popolazione a rimanere nei rifugi, si ripetono per l'ennesima volta, l'ennesima notte, le consuete scene di intere famiglie rifugiate sotto le stazioni della metropolitana in attesa della fine dei raid. Intanto, secondo alcune fonti riportate dai media, il Pentagono starebbe valutando la possibilità di rinunciare alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev. E adesso invece andiamo con le immagini in diretta a Ceuta. Abbiamo visto appunto ieri le immagini molto forti di impatto, con migliaia di persone che arrivavano sulla costa. Invece qui vediamo un'altra situazione, sicuramente più tranquilla. Vediamo i militari della Guardia Civile, presupponiamo sui gommoni, che stanno monitorando il mare. Sicuramente la situazione sta piano piano tornando sotto controllo e si sta chiedendo naturalmente i diversi aspetti che hanno portato ad una crisi simile. Li stiamo affrontando appunto con i nostri inviati, tra poco ci torniamo dalla nostra Marina Lalovic. Adesso invece torniamo in Italia, andiamo in Umbria per un caso di cronaca, ancora un giallo, perché è un musicista di 55 anni, origini siciliane, è morto all'interno della stanza del suo albergo nel centro di Perugia, mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito ad una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Allora, per i dettagli siamo da te, Dario Tomassini.
13: Sì, buongiorno, è proprio così. L'allarme è scattato ieri sera alle 21, quando i compagni della banda per cui suonava l'uomo di 55 anni, originario di Catania ma residente a Roma, non lo hanno visto arrivare al concerto qui in centro Perugia, dove avrebbe dovuto esibirsi insieme alla compagna. Qui in reception hanno subito ovviamente cercato di contattare i clienti all'interno della camera, che però non hanno risposto. Sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno forzato la porta e hanno trovato l'uomo già morto. La donna in gravissime condizioni è stata portata prima all'ospedale di Perugia, poi trasferita a Ravenna, dove si trova ora in camera iperbarica. Poco fa sono arrivati i carabinieri, che hanno messo i sigilli sequestrando tutto l'albergo, che è stato completamente evacuato. In particolare i controlli ieri sera si sono concentrati nella centrale termica, e l'ipotesi è che proprio il monossido possa essere fuoriuscito, stato prodotto da una delle caldaie appunto di questa centrale di servizio, e poi bisognerà chiarire come sia arrivato fino alle camere, in particolare la camera al terzo piano dove è stato trovato morto il 55enne. Per ora la Procura di Perugia indaga contro ignoti, l'autopsia sul corpo dell'uomo verrà effettuata lunedì, ma per avere la certezza che si tratti di intossicazione da monossido di carbonio verranno eseguiti già oggi dei prelievi sul sangue della donna che si trova appunto ricoverata a Ravenna, e quella sarà la prova del 9 che appunto ad uccidere il musicista 55enne contrabbassista della banda sia stato proprio il gas. Per ora da Perugia è tutto, linea allo studio.
0: È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. Il presidente Mattarella ha definito Don Mazzi testimone di impegno sociale e civile. Allora noi lo ricordiamo in questo ritratto di Donatella Negri.
14: Più che problema di disagio dovrei parlare di relazioni. Come riuscire a parlare con un ragazzo che non ha solo i problemi della tossicodipendenza, ma che sta trovandosi, sta cercandosi.
15: 29 novembre 2025, le forze già ridotte a un lumicino. Non aveva rinunciato all'inaugurazione di un evento a favore dei suoi ragazzi di Exodus, la comunità fondata 40 anni fa, dal prete per caso, come spesso raccontava, Don Antonio Mazzi.
16: Non avevo nessuna voglia di fare il prete io, anzi, i preti li odiavo, perché ho dovuto fare la scuola dei preti, perché senza papà non avevo soldi neanche per i libri.
15: Poi a Bologna all'università improvvisamente l'alluvione del Po nel 1951 a Ferrara, alla città dei ragazzi servono aiuti.
16: Io che ero arrabbiato col Padre Eterno perché mi avevo rubato il papà da giovane, e ho pensato che un fuori di testa come me forse se faceva il padre di chi era senza padre, forse si sarebbe salvato.
15: Classe 1929, veronese di nascita, milanese d'adozione, Don Antonio Mazzi, un Gian Burrasca della fede, una vita accanto ai ragazzi, drogati, ladri, assassini. Per lui erano semplicemente figli, figli unici come le loro storie. A Milano arriva nel 1979 all'opera Don Calabria di Via Pusiano, a ridosso del Parco Lambro, e lì si scontra con la tragedia dell'eroina. Come nel 51 a Ferrara, si rimbocca le maniche, laddove c'erano siringhe morti, ottiene una cascina dal comune, fonda Exodus, comunità per il recupero dei ragazzi tossicodipendenti.
16: Le mamme disperate, un quartiere come questo che con un polmone di un milione di metri quadrati di verde che diventava il polmone della disperazione, e ho cominciato, e poi il Padre Eterno mi ha aiutato.
15: Da lì è un crescendo di iniziative, oggi 40 i centri in Italia, diversi anche all'estero, sempre attento ai nuovi fenomeni sociali. Il richiamo continuo è al ruolo di padre, ed è quello che ha sempre cercato di essere per i suoi ragazzi, sino alla fine.
16: Io credo che anche in paradiso, spero, che il Padre Eterno mi lasci tra i ragazzi.
0: E siamo agli incendi in Europa, sotto controllo quelli in Spagna e Francia, di cui abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi, mentre qui siamo in Grecia, nella regione della Beozia, nord-ovest di Atene. Centinaia di residenti e visitatori sono stati evacuati da una piccola comunità costiera a bordo di motovedette e della Guardia Costiera di Pescherecci, mentre un denso fumo arancione avvolgeva l'area. Il fronte è ampio, al momento fuori controllo, oltre 70 incendi sono scoppiati in tutto il paese nella giornata di ieri. I vigili del fuoco avvertono che il rischio roghi è particolarmente elevato nell'Attica, la conca in cui sorge Atene, e così come a Eubea, l'isola a est di Atene, dove gli incendi sono frequenti. Qui vi stiamo dando delle immagini in diretta che fanno ben capire quel che sta accadendo in Grecia, dove meta di tanti, delle vacanze di tanti di noi, soprattutto in questo momento. Dopo gli incidenti delle scorse settimane, dal 1 di agosto sono entrate in vigore nuove norme per la sicurezza dei bagnanti nelle piscine. E allora vediamo quali sono con Paola Erba.
17: Con il via libera definitivo del Senato al decreto sport arrivano nuove regole per rendere più sicure le piscine italiane. Si tratta di un pacchetto di misure che punta a prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione dell'acqua. Le nuove regole riguardano tutte le piscine pubbliche e quelle private destinate ad un'utenza pubblica, comprese le strutture ad uso collettivo come alberghi, campeggi, condomini. In pratica il sistema di riciclo dell'acqua, in particolare le prese di aspirazione, dovranno garantire standard di sicurezza tali da impedire la formazione di vortici o di effetti a ventosa capaci di intrappolare sott'acqua capelli, arti o altre parti del corpo dei bagnanti. Tra le novità c'è anche l'obbligo della cuffia per i minori di 16 anni, una misura che vuole ridurre ulteriormente il rischio che i capelli possano impigliarsi nei sistemi di aspirazione, una delle principali cause degli incidenti più gravi.
18: Vorrei rassicurare i cittadini, gli skimmer e i bocchettoni laterali aperti sono sicuri, non hanno potenza di aspirazione. Il tema semmai sono le grandi prese di fondo che i gestori dovranno verificare e se non risultassero idonee se ne può inibire l'uso finché non si integreranno delle griglie conformi alle norme tecniche. C'è un altro elemento da considerare. Gli incidenti recenti sono avvenuti soprattutto in vasche idromassaggio, non in parchi acquatici o piscine tradizionali. Lì servirà un supplemento di attenzione e i gestori verificheranno che la potenza di aspirazione e le griglie di protezione siano idonee, altrimenti dovranno inibirne l'uso.
0: Lo avete sentito dai titoli, la FIFA ha fatto un passo indietro rispetto all'ipotesi di privatizzare i mondiali, ne parleremo tra poco, Sport 24, dopo la pubblicità. Adesso invece la musica, perché continua il Guerrillas Tour dei Santi Francesi che tra una data e l'altra non si fermano, come hanno raccontato da Alessandra Sacchetta.
19: Siamo tornati in tour, proprio così, abbiamo fatto appena due date, siamo molto felici e molto grati come sempre, anche perché da più di un anno e mezzo che non suonavamo, non rivedevamo il nostro pubblico e nonostante non abbiamo pubblicato così tanti pezzi, perché alla fine abbiamo fuori Guerrilla da un paio di mesi e Nebbia appena pubblicata sui social, e nonostante questo vediamo sempre un sacco di gente che viene e ti fa un sacco di chilometri, cosa che a noi è ancora totalmente sconosciuta. E ci sembra ancora una follia.
20: Sembrano essere al di fuori dei meccanismi pubblicitari della discografia, ma anche così i Santi Francesi sono molto amati da un pubblico che li sta seguendo nei loro Guerrillas Tour. Tra un appuntamento e l'altro sul palco, il duo continua a tornare in studio per lavorare al nuovo album che uscirà in autunno. Ma in questa lunga estate calda sono già usciti due singoli. L'ultimo, in controtendenza stagionale, si intitola Nebbia.
21: A volte scrivere un pezzo mi rende contento anche senza farlo sentire veramente a nessun altro. Quando lo scriviamo siamo già cresciuti noi, in qualche modo abbiamo già lavorato a qualcosa. Però non si fa così.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
3: A Oral-B io invece basta un click.
4: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
5: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
7: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
6: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
7: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
6: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8241 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.

0: 12.35, ben ritrovati con Sport 24. Iniziamo dal calcio. Il presidente Gianni Infantino fa marcia indietro sul controverso piano di riforma dei mondiali. Non venderà più le quote del torneo agli investitori privati. Iniziamo da qui.
1: Il calcio mondiale chiude le porte al capitale privato. Gianni Infantino, presidente FIFA, fa un clamoroso passo indietro. Il suo obiettivo era quello di raccogliere oltre 4 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale, creando così una holding commerciale destinata a gestire la macchina organizzativa dell'evento sportivo più noto al mondo, insieme alle Olimpiadi. Quella che il presidente italo-svizzero aveva definito un'opportunità irripetibile, dopo la marea di critiche ricevute, anche per il fatto che tra i potenziali investitori c'era pure Joshua Kushner, fratello di Jared, il genero di Donald Trump, viene velocemente accantonata. E così l'uomo che a dicembre scorso aveva premiato il presidente degli Stati Uniti con il premio FIFA per la pace, lo stesso che secondo il New York Post avrebbe potuto essere nominato dallo stesso Trump quale nuovo segretario generale dell'ONU, sempre lo stesso che, grazie ai calcoli dell'agenzia Bloomberg, si è fatto due volte il giro del mondo, quasi 93.000 chilometri e 700 tonnellate di CO2 consumate per presenziare alle varie partite dell'ultimo mondiale tra Canada, Messico e Stati Uniti, ora deve fermarsi. Anche se, ribadisce un Infantino, senza più la maggioranza delle federazioni alle sue spalle, il suo scopo rimane sempre quello di unire e migliorare la FIFA.
0: La morte di Franco Baresi, si affollano i messaggi di cordoglio, i ricordi di chi ha conosciuto e amato il grande calciatore della nazionale bandiera del Milan. Sentiamo Pascal Alia.
2: Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore per quello. Questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
3: Lo ricorda così anche il quotidiano argentino Le, che pubblica inoltre una foto che ritrae Maradona e Franco Baresi durante una delle tante entusiasmanti sfide. È l'eco della morte di un mito, il frastuono di una leggenda che risuona nella stampa estera. L'elegantissimo libero italiano, lo definisce l'Equipe, ha definito un'epoca della difesa italiana e la sua collezione di trofei è la prova eterna della sua classe, scrive il The Guardian. Eterno, basta una sola parola ricca di significato alla rivista statunitense Sport.

0: Sport Illustrated. L'ultima apparizione in pubblico nella veste di Tedoforo, al fianco dell'avversario di sempre, Beppe Bergomi. I valori dello sport difesi da un'amicizia che non distingueva i colori della maglia.
1: Con Franco, fin da ragazzini, quando loro due vivevano nello stesso appartamento, io non avevo la macchina e Beppe mi veniva a prendere e andavo a dormire a casa loro. Abbiamo fatto tante cose insieme. Nella sua partita d'addio mi ha voluto, in quella partita gli ho detto: Franco, mi fai prendere i fischi, no, non te ne fregatene niente, mi ha detto vieni tu e non c'è problema. Quindi avevamo questo tipo di rapporto con Franco. Poi sull'aspetto calcistico, una leggenda, un fuoriclasse, è stato veramente un amico e un grandissimo capitano.
0: Martedì 4 agosto alle ore 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, l'ultimo saluto al capitano rossonero.
2: Ed ora vi riproponiamo il ricordo di Filippo Galli, compagno di squadra di Baresi.
3: Ci ha lasciato un amico, ci ha lasciato una persona straordinaria, ci ha lasciato un grande giocatore, simbolo del milanismo, lui che non aveva lasciato il Milan nonostante era la processione in Serie B. Un giocatore, una persona che ha sempre dimostrato grande carisma, grande leadership, e me lo ricordava proprio l'altro giorno la mia compagna Sabina. Recentemente siamo stati a vedere una partita del Milan insieme e a un certo punto noi volevamo uscire prima, l'ho detto a Franco, lui mi ha guardato con il suo sguardo e ho capito che non era il caso di uscire, questo era anche il suo modo di essere carismatico. Un abbraccio Franco, saremo sempre con te, tu sarai sempre con noi.
2: Per le ultime sulle trattative di calciomercato andiamo da Ciro Venerato. Ciro, dunque, partiamo dalle squadre più attive. In questo momento sembrano essere Juve e Napoli. A te.
4: Sì, ciao Carlotta. Sì, in effetti Juventus e Napoli in queste ore alimentano tantissimi rumors di mercato, a volte anche paralleli. Partiamo proprio dai bianconeri, perché ci arriva dalla Continassa un'ultima ora. Anche oggi quasi probabilmente Colomoni non sbarcherà a Torino, ci sono ancora dei dettagli da definire col Paris Saint-Germain, credo legati forse più alle commissioni o magari alle rate da versare nei 5 anni di contratto che il calciatore si è impegnato a firmare e a sottoscrivere col club bianconero, ma è praticamente fatta, così come anche per Begovic che arriverà dal Bayern all'Leverkusen. In questo caso, a certezza, si stanno discutendo gli ultimi dettagli relativi alle commissioni. È bene ricordare che il calciatore è gestito dal padre Semin e dall'ex calciatore di Juve e Roma Pjanic, che chiedono 3 milioni. Una Juventus attiva anche su altri fronti, lavora per il portiere. Non è un segreto per nessuno che Spalletti predilige Suzuki, ma la Juventus lavora anche su Vicario e più avanti anche per Trubin del Benfica e Kobel del Dortmund, terze e quarte scelte, ma la prima resta Suzuki, su quale però c'è anche il Paris Saint-Germain. A centrocampo il sogno è Kessié, anche in questo caso problema commissioni, ne chiede ben 6 l'agente dell'ex milanista. In attacco deve partire Davis e nel frattempo la società attraverso Massara ha sondato Zigzé dello United e Pellegrino del Parma. Parlavamo di cessioni e del Napoli. Perché? Perché la Juve, prima di prendere Lukumi, deve assolutamente dismettere Gatti per costo ed importanza, sono calciatori che si equivalgono nel bilancio bianconero. Il Napoli, non è un segreto, ha messo Gatti al primissimo posto nella classifica dei difensori centrali che dovranno rimpiazzare l'infortunato Buongiorno, un ex allievo di Allegri, lo conosce anche Manna. Le due società, anche se attraverso rispettivi agenti, stanno così colloquiando e parlando. Difficilmente potrà esserci uno scambio di giocatori. Si era parlato ieri di Oliveira, oggi si parla anche di Lucca, perché la Juve cerca dopo Colomoani un attaccante fisico, ma sembra che il nome non scaldi troppo l'ambiente juventino. Quasi certamente invece si dovrà chiudere solo con soldi. Il Napoli vorrebbe un prestito con un obbligo legato alla Champions, la Juve chiede un prestito con un obbligo condizionato al 7° posto e non al 4°. Valutazione anche sul cartellino, la Juve lo valuta tra i 20 e i 25, il Napoli tra i 15 e i 16. Napoli che proprio in queste ore, mentre ti sto parlando Carlotta, sta definendo la cessione di Guterres, il terzino spagnolo, al Bayern Leverkusen per 30 milioni. Mega plusvalenza del Napoli, che ha pagato il giocatore lo scorso anno 18 milioni più 2 di bonus.
2: Ecco, poi Ciro, ci dai anche le ultime che riguardano Roma e le milanesi?
4: Sì, dunque partiamo dalla Roma. Fatta per Koulirakis, che, del Wolfsburg, difensore ellenico che giocava in Bundesliga, che ha raggiunto la squadra nel ritiro gallese di Cardiff. Si lavora ora al terzino e all'esterno offensivo. Per quanto riguarda l'esterno offensivo, Gasperini continua a chiedere Nusa, valutato 55-60 milioni dall'Ipsia, forse troppi per il bilancio giallorosso. Non a caso il direttore sportivo giallorosso sta valutando anche due giovani del Real, Mastantuono ed Hendrik. Per quanto riguarda il terzino, visto che è andato via dopo Celik anche Angeligno al Deportivo La Corugna, si lavora col Feyenoord per Reed, offerta ufficiale formulata 48 ore fa dal sodalizio capitolino, 23+2, si aspetta la risposta del Feyenoord. È bene ricordare che il calciatore piace anche ad altri club, segnatamente anche al Nottingham Forest. Le milanesi da Milano ci dicono che si è chiuso definitivamente il tragitto tra l'Inter e Spence del Tottenham, non sarà nerazzurro, mentre invece resta aperto il fronte Romero e Jones. Chiudo col Milan, si attendono offerte dal Galatasaray e dal Fenerbahce per Leao. È tutto dal calciomercato, a te la linea, Carlotta.
2: Grazie Ciro Venerato. Vi diamo una ultima nella querelle tra FIFA e UEFA sul calcio. Si è espressa appunto la UEFA e ha detto che l'attuale dirigenza della FIFA ha perso la nostra fiducia e anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Questo in una nota. Intanto il Napoli spegne 100 candeline nella notte delle celebrazioni con la festa 100 anni d'amore, festa voluta dalla tifoseria organizzata. Allora vediamo con Piero Vitiello.
5: Previsco questo piuttosto che quella della piazza Plebiscito.
6: Organizzata dai tifosi, l'hanno definita la festa del popolo, un corteo di migliaia di appassionati da ogni parte d'Italia e del mondo.
7: Sì, viviamo a Roma, siamo nati a Roma.
8: Firenze.
9: Belgio.
6: Da Dubai.
8: Sì, da Dubai.
6: Apposta.
8: Apposta. Sono metà italiano, un quarto svedese e un quarto inglese. È la miglior squadra di tutto il mondo.
6: Ad attenderli alla Rotonda Diaz, maglie di diverse epoche, uno spazio riservato a Maradona, gigantografie per ripercorrere 100 anni di storia dal fondatore Ascarelli fino agli ultimi idoli. Sul palco, fra gli altri, tifosi doc come Alessandro Siani e Maurizio De Giovanni.
10: Napoli e il Napoli sono la stessa cosa. Essere tifosi del Napoli significa essere tifosi di Napoli.
6: Una serata di ricordi impreziosita da vecchie glorie del calcio azzurro e dalla musica di Clementino. Allo scoccare della mezzanotte il gran finale, le torce dei tifosi ad illuminare il lungomare come se fossero 100 candeline.
2: Ci spostiamo a Parigi per gli europei di nuoto. Oggi per i tuffi ci sono il trampolino maschile da un metro e la piattaforma sincro femminile. Ieri la nazionale ha conquistato il primo oro nel team event, ma vediamo nel dettaglio con Elisabetta Caporale.
11: Italia dell'acqua tutta d'oro per il suo esordio nell'europeo parigino del centenario, grazie al magico quartetto del team event dei tuffi, ha aperto in bellezza il campionato continentale. Più forti di ogni tensione, tutti bravissimi, guidati dall'esperienza di Chiara Pellacani, leader indiscussa di questa nazionale attrazione giovane, pure in coppia con Matteo Santoro, come per le meraviglie mondiali, anche Sara Jodoin di Maria e l'esordiente Riccardo Pelligra hanno espresso tutto quel che serviva per superare Russia ed Ucraina, un magnifico inizio.
12: In realtà è quello che volevamo, siamo venuti qua per quello, quindi siamo felici, fieri e penso abbiamo tutti fatto dei bei tuffi.
13: L'obiettivo era quello di andare a podio e poi ovviamente puntare alla medaglia d'oro, e perché ne avevamo le capacità e così è stato.
14: Sicuramente c'era un po' d'ansietta prima del mio tuffo individuale e anche, soprattutto anche con il tuffo con Sara, però sono riuscito a gestirla, devo dire, abbastanza bene, quindi sono molto contento di come è andata.
11: Uno, due, tre. Ma com'è che vi è venuta così?
13: No, non lo so, in realtà è nato come uno scherzo, è una cosa.
15: Purtroppo
13: che...
15: tutte queste cavolate partono da me.
13: E vi salutiamo a tutti, continuate a seguirci, che ci portate fortuna e noi vi pensiamo da qua.
2: E oggi le gare continuano con il singolo libero femminile, il due libero femminile e il duo misto. Allora seguiamo Enrico Cattaneo.
9: Il 19enne ferrarese Filippo Pelati è una garanzia. Grande maturità. È passato un anno, ma lui è ancora sul podio. Argento nella finale del solo programma tecnico, con una routine che ha come tema l'immenso Freddie Mercury, e lui riesce a portare in vasca quell'energia.
15: Per me rappresenta un grande passo avanti anche rispetto a l'ultima gara che ho fatto, quindi l'Europeo Junior a Monaco, in cui sia l'atleta russo che l'atleta spagnolo, che non c'è a questa gara, ma mi avevano superato, e invece sono molto contento di averli battuti, ecco, in questa gara, e aver dato il meglio di me stesso solamente pensando a ciò che dovevo correggere e a fare la performance migliore per oggi.
9: Con Filippo secondo dietro al britannico Ranju Tomlin, che si conferma campione europeo un anno dalla rassegna continentale di Funchal, e davanti al russo sotto la bandiera neutrale Zakhar Trofimov, si è chiusa la prima giornata dell'Europeo del nuoto artistico a Parigi, che nel pomeriggio era cominciata con la finale del duo femminile, programma tecnico. Qui le gemelle Alexandri tornano ad essere campionesse europee, cambiando nazione. Dopo aver nuotato per anni per l'Austria, dotate di doppio passaporto, tornano sotto la bandiera greca. Gara bellissima, con argento le russe Doroshko e Miniaeva e bronzo le britanniche, vicecampionesse olimpiche, Shortman e Torp. Rammarico per la coppia azzurra, Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggero, quinte, a pochi punti dal podio, però bravissime con una bellissima routine.
2: Il mondiale femminile di biliardo per la prima volta in Italia. Fino al 6 di agosto Roma ospita il campionato del mondo della specialità 10 ball. Saranno 64 le giocatrici provenienti da 5 continenti a contendersi il titolo iridato in una competizione dunque molto molto molto ambita. E allora ci fermiamo qui con Sport 24, adesso la sigla, ma ci ritroviamo subito dopo.

È il momento della nostra rubrica enogastronomica Sapori e Colori. In questa puntata i 100 anni del tramezzino, la cucina in barca a vela, il vigneto più piccolo del mondo sui tetti di Reggio Emilia. Ci ritroviamo alle 13 con il telegiornale.

0: Ad inventarlo fu una donna, Angela De Michelis Nebbiolo, proprietaria di uno dei caffè storici di Torino. Ma a chiamarlo tramezzino ci pensò Gabriele D'Annunzio, assiduo frequentatore di quel locale e grande amante della cucina e dei cibi consumati fuori pasto.
1: Pare che un giorno, avendo voglia di mangiarne un altro, chiede: mi potreste dare un altro di quei tramezzini? Perché tramezzino? Probabilmente perché tra due pasti più importanti, cioè ad esempio tra il pranzo e la cena o tra la colazione e il pranzo.
0: L'idea del tramezzino viene in realtà dagli Stati Uniti, dove la sua inventrice aveva vissuto per anni e dove questo panino si chiamava sandwich ed era tostato. L'intuizione di non tostare le fette e di privarle della crosta si rivelò vincente, così come quella di realizzare differenti tipologie di farcitura. E così, nato nel 1926, in brevissimo tempo il tramezzino divenne il protagonista dell'aperitivo a Torino e lo è ancora oggi.
1: Il tramezzino nasce in accompagnamento al vermouth, che è un'altra delle caratteristiche torinesi. Veniva servito col vermouth all'ora dell'aperitivo serale oppure dell'aperitivo prima del pranzo.
0: Ma la storia del tramezzino è anche quella del caffè Mulassano, uno dei più famosi caffè storici d'Italia, nato nell'Ottocento come bottiglieria e poi portato nella più centrale piazza Castello di Torino, dove è oggi.
1: Questo locale ha una caratteristica, tutta la boiserie ha la caratteristica di essere smontabile, per cui è stato portato in piazza Castello.
0: In occasione dei 100 anni dalla sua invenzione, lo chef Matteo Baronetto ha ideato un tramezzino speciale sulla base di quelli che erano i gusti di D'Annunzio.
2: Amava molto la frittata e il polpettone e ho deciso di fare una maionese che ho condito con un po' di wasabi in polvere, il polpettone tagliato molto fine e delle tagliatelle di crespelle.
0: Ma questo tramezzino è anche un omaggio alla multiculturalità di Torino.
2: Torino è una città che da sempre ha ospitato prima le persone del sud e poi dopo tante etnie. E quindi qui possiamo trovare nella maionese col wasabi un tocco d'Oriente, nelle tagliatelle un tributo alla Francia, il polpettone sia del sud Italia ma anche nell'est Europa. Ho racchiuso tante culture diverse che però insieme fanno un boccone speciale, ma non solo cibo.

0: capisci, questo qua non è un mare, per me è un cielo. Il mio cielo è questo, il mare.
1: Priano Giancarlo, sono ristoratore e mi piace la barca a vela. E da quando avevo 14 anni, perché sono nato vicino al mare, ho avuto la fortuna di nascere vicino al mare, i miei avevano strumento balneare. Io portavo i clienti sui ding, sulle vele latine, che è a remi e a vela.
2: Giancarlo e Marisa hanno un ristorante a Cisano sul Neva, nella provincia di Savona. Una vita divisa tra la cucina e il mare, con un equipaggio che ha smesso di raccontare gli anni, ma non le storie di amicizie e flutti.
1: Come equipaggio siamo rimasti io, mia sorella, che è l'unica donna a bordo. Le donne sono oggetto di abbottinamento, però noi ce la portiamo perché è vecchia, non crea problemi.
3: Tutte le volte che vengo gli dico: guarda che non ho voglia di lavorare, non ne ho voglia di non farmi lavorare, che sono stanca. Peste e corno, che c'è vento, che c'è mare e siamo sempre in balia. Randa, fiocco, manovre varie. Il timone non mi piace.
1: Poi c'è Fabio, che ha 79 anni, Gianni Beda, che ne ha 97, che è il nostro comandante. Ogni lunedì ci troviamo, se è brutto brutto mangiamo, se è bello usciamo.
4: Mi è sempre piaciuto, specialmente la vela, il fatto di andare, quando andiamo in crociera, anche stare tante ore così fuori, è bello. Ti dà un senso di pace.
0: Giovanni Beda, sono nato dal 29, fai il conto, non conto più io. Mia moglie mi diceva: te sei come un soffio di vento, passa e va.
5: Io non sono tanto marinara, nel senso che non so gestire le vele, non so fare molto.
6: Però le piace venire in
5: mare. Da morire. Adoro il mare, sono cresciuta sul mare.
1: Quando siamo andati alla Capraia, abbiamo fatto tutto il viaggio della notte, poi alle prime luci dell'alba io ho visto in lontananza due gobbe, sembravano due barche rovesciate, erano due balene che dormivano. Come ci hanno sentito arrivare, queste qua sono usciti col muso, hanno fatto lo spruzzo e sono andate sott'acqua, come se ci avessero salutato. Pontile A, che lo chiamano un po' Pontile RSA, perché siamo tutti sopra i 78, siamo tutti da case di riposo.
2: Balene, onde e marinai, a bordo della Marfi, anche lei con una certa età, classe 1978, non può mancare la cucina della tradizione.
3: Questi sì, sono ravioli liguri, ripieni di spinaci e ricotta, pinoli, tante erbe aromatiche. Li serviamo soltanto alla sera, ma praticamente li facciamo quasi tutti i giorni, a parte il giovedì che facciamo gnocchi, se non sono sempre ravioli.
1: La nostra vita, non ci lamentiamo, abbiamo avuto la fortuna, perché è questione di fortuna, di essere tutti a questa età qua, e sognare ancora di fare dei viaggi. Però sono sempre belli questi sogni.
7: Io volevo dimostrare che un vino buono si può fare dappertutto, anche al quarto piano di un palazzo del centro storico di Reggio. E questa è la dimostrazione.
8: Nessuno potrebbe sospettare che sopra questa stradina del centro storico di Reggio Emilia, dopo aver percorso quattro rampe di scale, si entri in un'altra dimensione. L'ultima porta si affaccia su un terrazzo che non è più un terrazzo. Una decina di anni fa è diventata una vigna, il vigneto più piccolo del mondo, un luogo metafisico che affonda le radici nell'ironia e nel pensiero laterale.
7: Il mio vino rappresenta la sindone liquida dell'Italia,
8: ma che alla fine produce un vino che è un'esperienza straordinaria. Si gioca sull'esclusività, ne vengono prodotte 30 bottiglie all'anno, ma anche quella dei prezzi. Le bottiglie da collezione costano 3.000 euro l'una e per ogni annata ne rimangono pochissime. Ma forse nessuno beve davvero questo vino, è un bene rifugio per collezionisti. Una provocazione, concetto puro.
7: Questo è un Sangiovese, diciamo, apolide, proprio perché non ha un territorio, il famoso terroir.
8: Il vitigno è sangiovese e ce n'è così poco in giro che la degustazione viene tramite uno spruzzino direttamente in bocca. È poi c'è il legame con Garibaldi, che in questo palazzo battezzò 100 bambini durante un passaggio a Reggio Emilia.
7: Venne qui un po' triste, aveva tanti dubbi per l'unità d'Italia. Qui lui trovò questa grande spinta per continuare questa battaglia per fare l'Italia.

0: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
1: A Oral-B io invece basta un click. Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
5: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
6: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Campi Flegrei, sisma 4.7, il più forte da 40 anni, 21 feriti, alcuni gravi, molti edifici lesionati, in corso lo sciame sismico. Tornata la calma a Ceuta, quasi tutti rientrati in patria, i migranti che hanno dato l'assalto all'exclave spagnola. In mare 67 cadaveri, in Europa è scontro, riunione urgente dei ministri dell'interno. Nella notte missili su Kiev, 9 morti, 28 feriti, anche bambini. Il presidente Zelensky chiede di nuovo i sistemi per intercettare i missili balistici russi. Bollino nero per l'esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio, sempre più cari. Viaggi all'insegna del caldo estremo, 19 le città da bollino rosso, il picco del calore sarà lunedì. Perugia, l'orchestra è pronta ma mancano due musicisti, dopo il concerto li trovano in albergo, uno morto, l'altro in gravi condizioni, forse una fuga di gas dietro l'incidente. Il Napoli Calcio festeggia 100 anni d'amore con la città, dal sogno di Maradona allo scudetto di 2 anni fa. Un minuto dopo le 13, ben ritrovati con l'informazione in diretta di RNews 24. E dunque, nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, la scossa di maggiore intensità 4.7, ieri alle 19.46, è stata la più forte degli ultimi 40 anni. Ci sono stati crolli, blackout, feriti anche gravi. Allora torniamo dalla nostra Emanuela Bonchino, che è a Pozzuoli ed è anche in compagnia con il prefetto di Napoli. Ma linea a te.
1: Allora, noi ci siamo spostati proprio qui a Napoli, siamo in prefettura perché il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha fatto il punto questa mattina. È una situazione di emergenza e dunque servono aggiornamenti continui con tutte le istituzioni coinvolte. Allora vado subito a chiedergli, prefetto, la situazione in questo momento, ci dia qualche indicazione, qualche numero.
2: Allora, la prima notizia buona in evoluzione positiva è stata questa, cioè che dei 21 ricoverati di ieri sera a mezzanotte, attualmente sono ricoverati 5 persone, di cui 2 in codice rosso. Ma mi dicono che anche le 2 persone in codice rosso, probabilmente sono notizie positive sostanzialmente.

0: ma sempre in codice rosso. Questo significa che altre persone non sono entrate in ospedale, quindi da un punto di vista sanitario la situazione si sta assorbendo. E allora la mia vicinanza, la mia solidarietà a queste persone, sia a coloro che sono già usciti dall'ospedale, ma soprattutto a quelle che sono ancora in ospedale, è che le istituzioni si fanno davvero prossime, perché non debbano mai accadere questi eventi, questi fatti. E allora complessivamente, da un punto di vista delle strutture, abbiamo avuto dei danni al porto di Pozzuoli, c'è una situazione di viabilità un po' compromessa, soprattutto per accedere al centro storico di Pozzuoli e al porto di Pozzuoli. Abbiamo il tema dei costoni che dobbiamo tenere sotto osservazione, sotto controllo, soprattutto quello che è accaduto dentro la città all'interno della città di Pozzuoli, oltre 4-5 costoni che sono crollati sulla riva.
1: Le abitazioni, perché abbiamo visto
0: molti danni alle abitazioni. Al momento noi abbiamo 8 immobili importanti dichiarati inagibili. Abbiamo 150 nuclei familiari che sono stati dichiarati da sgomberare sostanzialmente, per un totale di circa 290-300 persone. Hanno trovato accoglienza nell'immediatezza nelle strutture che il comune di Pozzuoli ha immediatamente allestito ieri sera. Noi abbiamo fatto il punto della situazione con il presidente della regione Campania proprio a mezzanotte di ieri sera a Pozzuoli, poi collegamento con il sindaco di Napoli, con il sindaco di Bacoli.
1: Le chiedo, ci sono moltissimi turisti in questi giorni, in questa stagione, a Napoli, sul litorale Flegreo, strutture di accoglienza e di ricezione, come vi state organizzando?
0: Allora, abbiamo già avuto dei contatti e sostanzialmente, come è successo l'altra volta, abbiamo già degli hotel che hanno dichiarato una disponibilità, ovviamente non nelle immediate vicinanze, ma comunque c'è questa disponibilità. Il governo ha dato già disponibilità per quanto riguarda l'erogazione del contributo per autonoma sistemazione per queste famiglie, per gli sgomberati. Ovviamente c'è anche la possibilità di usufruire di strutture alloggiative come strutture alberghiere. C'è una rete che sta davvero funzionando, perché c'è una filiera delle istituzioni che sta seguendo, ad iniziare dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro Musumeci, al Ministro Piantedosi, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, al Capo della Protezione Civile Ciciliano, e quindi nel territorio, Presidente della Regione Campania e i sindaci dei rispettivi territori, per arginare questa situazione e fare un po' da cuscinetto rispetto alle difficoltà che comunque ci sono in queste situazioni.
1: Grazie, grazie davvero al prefetto di Napoli. Se ci sono domande da studio, il prefetto vi sente.
2: Prefetto, volevo chiederle,
1: ha detto, la linea.
2: Sì, ha detto che avete avviato controlli agli edifici, le ferrovie e il porto. Ecco, ma siccome comunque questi terremoti ci sono in modo frequente negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ecco, ci sono anche dei controlli strutturali sulle numerose abitazioni, numerosi edifici in quella zona?
0: Certamente c'è un programma di controlli che addirittura nell'ultimo periodo è stato davvero importante. Oggi noi siamo chiamati soprattutto a verificare la possibilità di rendere, se possibile, agibile il porto, perché già da stanotte abbiamo trovato la soluzione alternativa, perché il porto di Pozzuoli in sé è una struttura strategica, cioè che serve l'isola di Ischia e soprattutto sia per il trasferimento dei passeggeri, ma soprattutto anche per i fuggitori urbani. E la soluzione individuata nell'immediatezza è stata quella di attivare linee di draghetto da Napoli all'isola di Ischia. Ora, se nella giornata di oggi o domani noi avremo una possibilità di rendere agibile nuovamente il porto, avremo fatto già un grande passo avanti. Per quanto riguarda invece gli immobili, le verifiche ultime, cioè da ieri sera, sono iniziate nell'immediatezza e soprattutto stanno avendo anche dei risultati positivi, perché i vigili del fuoco sono così abituati in questi territori che nell'immediatezza anche loro hanno chiamato delle squadre per contribuire a rendere celeri queste verifiche, e quindi mio grazie ai Vigili del Fuoco e alle forze di polizia. Abbiamo attivato anche un dispositivo antisciacallaggio. C'è una situazione che dobbiamo anche verificare per quanto riguarda gli edifici di culto, è un campanile che risulta abbastanza compromesso.
1: Grazie, grazie davvero a voi.

0: Vi dico anche che cosa ha detto il ministro Musumeci, servono prudenza e autocontrollo da parte di tutti. Andiamo subito da Riccardo Cavaliere a Pozzuoli, anche lui con un ospite.
1: Pozzuoli, da dove oggi non stanno partendo le navi per una questione di sicurezza, ovviamente dopo la forte scossa che c'è stata ieri, e io sono con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che è venuto qui per un sopralluogo. Qual è la situazione?
2: Ma sicuramente non ci sono danni strutturali, quindi credo che il porto sia in piena sicurezza. Va fatto qualche intervento manutentivo per garantire la piena funzionalità e penso che domani mattina sul presto si potrà riaprire.
1: E questa è una buona notizia. Intanto il traffico è in parte deviato sul porto di Napoli.
2: Sì, oggi diciamo, le attività che erano previste su Pozzuoli sono spostate su Napoli, chiaramente questo determina un carico aggiuntivo rispetto alle funzioni che nel periodo estivo sono particolarmente gravose del porto, ma ci auguriamo che quindi domani mattina possa tutto rientrare nella normalità.
1: In caso di un evento sismico ancora più importante o comunque più continuativo di quello che c'è stato ieri, che lo ricordiamo è stato il più forte da 40 anni, 4,7, qual è la situazione delle vie di fuga dal porto?
2: Ma io credo che si sta facendo un lavoro per il potenziamento delle vie di fuga della zona. Chiaramente esistono ancora delle criticità che con il commissario si stanno eliminando progressivamente e progressivamente credo che si deve migliorare, si sta migliorando la resilienza del sistema, perché noi sappiamo bene che il bradisismo è un fenomeno continuo con delle crisi che si ripetono periodicamente dagli anni 70, noi ne abbiamo vissute tante, quindi bisogna fare in modo che diciamo, si garantisca da un lato sicurezza ai cittadini, però dall'altro anche le condizioni di vivibilità e di funzionalità che sono indispensabili.
1: Sindaco, tra l'altro lei è professore di ingegneria sismica, qual è la situazione a Napoli, in città che voi avete registrato?
2: Sì, noi diciamo rispetto all'evento di ieri non abbiamo avuto nessun danno significativo in città, solamente un grande spavento ovviamente perché si è sentito in maniera significativa in varie parti della città e poi diciamo dopo ovviamente la paura c'è stato il rientro a casa, stamattina si è ripreso tutte le funzioni con la piena normalità, anche i trasporti sono ripartiti regolarmente, tutto è ritornato nella normalità. È chiaro che queste sono delle crisi che ci aiutano a migliorare sempre di più quelle che sono la risposta, cioè di fronte a fenomeni continui come il bradisismo bisogna solo migliorare la resilienza del sistema e credo che si sono fatti dei passi in avanti importanti. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione.
1: In generale, un'ultima cosa rapidamente, è la questione proprio in generale della possibilità per gli abitanti di lasciare queste aree più colpite da questi fenomeni di cui parliamo. Effettivamente il piano per lasciare i palazzi, adesso ci sono 130 famiglie a Pozzuoli che diciamo, non possono rientrare nelle proprie case, è un piano che è in grado di sostenere eventuali nuove scosse se ci dovessero essere?
2: Io penso che oggi il tema reale è dare una risposta immediata ai bisogni di chi insomma, ha avuto la casa danneggiata e quindi necessariamente da andare via, quindi col contributo di autonoma sistemazione o con la sistemazione in albergo. E accelerare sul piano di messa in sicurezza degli edifici, che è l'unica arma poi per garantire a medio-lungo termine la sicurezza abitativa per tutti, che dal mio punto di vista richiede ancora dei miglioramenti. Ci sono ancora delle rigidità in questo piano che non consentono l'accesso a tanti e come è avvenuto in altre parti d'Italia, aggiungendo una maggiore flessibilità si possono ottenere dei risultati significativi.
1: Allora, grazie al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, è tutto per ora da qui dal porto di Pozzuoli, la linea a te.
0: Ci spostiamo a Messina, in Sicilia, le ricerche dei dispersi dopo il crollo della palazzina continuano, però c'è la smentita della notizia dell'individuazione del terzo corpo. Siamo da te, Eleonora Mastromarino.
3: Sì, una notizia che ci è stata smentita dai vigili del fuoco. C'è da dire che però in realtà i vigili del fuoco hanno individuato le aree di ricerca, per questo è nata la confusione, cioè stanno scavando con un obiettivo, anzi con più obiettivi, sono ancora quattro, quindi i dispersi dopo il ritrovamento di questa mattina della seconda vittima, la sorella della famiglia Leone, dopo il fratello che era stato trovato ieri, si cerca ancora una terza sorella, il marito della donna ritrovata questa mattina, il loro collaboratore domestico e poi la ragazza di 21 anni che lavorava come commessa nel negozio cinese al primo piano. Una ricerca estenuante, molto difficile, resa complessa dallo spessore dei solai in cemento armato. I vigili del fuoco ci hanno spiegato che il raggio d'azione è di 5 metri, che può sembrare poco ma in realtà è moltissimo da dover scavare e bucare in una struttura molto molto densa. Altro punto della giornata sono le indagini. La procura ha ancora aperto un fascicolo, il capo di imputazione è omicidio colposo plurimo e disastro colposo, per ora contro ignoti. Si cerca di capire, soprattutto di fare chiarezza su questo presunto cantiere. Non ci sono tracce documentali dei lavori, eppure dei lavori c'erano. Bisogna capire che tipo di lavori fossero e se hanno influito con il crollo. Per ora da Messina è tutto, a voi.
0: Ancora un forte attacco sulla capitale ucraina, Kiev, colpita da missili balistici russi, già pesante il bilancio, almeno 9 morti, 28 feriti, tra cui bambini. Il sindaco Klitschko ha invitato la popolazione a rimanere nei rifugi. Si ripetono per l'ennesima notte le scene consuete purtroppo di intere famiglie rifugiate sotto le stazioni della metro in attesa della fine dei raid. Intanto, secondo alcune fonti dei media, il Pentagono starebbe valutando la possibilità di rinunciare alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev. Sta rientrando la crisi migratoria, quasi tutti i migranti che si sono riversati in territorio spagnolo del Marocco sono poi tornati indietro, aprendo molti interrogativi sul perché e chi li abbia spinti a cercare di arrivare a rischio della vita. Infatti ci sono stati 67 cadaveri ripescati in mare. Allora andiamo proprio sulla linea di confine, ci aggiorna la nostra inviata Marina Lalovic da Ceuta.
4: A pochi metri dunque dal confine con il Marocco dove ci troviamo è stata costruita da pochissime ore questa barriera galleggiante che vedete rossa, che dovrebbe fungere da barriera tangibile e vera, un confine che il mare naturalmente non concede ma che dovrebbe anche sopperire a quella che è forse la causa di questa emergenza senza precedenti qui a Ceuta, ovvero una decisione di qualche settimana fa dalla Corte Suprema di rendere illegali i respingimenti di massa per chi arriva via mare, proprio quella via che oltre 60.000 persone arrivate qui in pochissime ore hanno scelto e dove molti sono morti, come dicevi oltre 60 sono i cadaveri appunto presi dalla gente che cercava di arrivare nuotando qui in Spagna a Ceuta, e poi un flusso che si susegue qui accanto a noi di ritorno verso il paese d'origine. Volontariamente sono rientrate ormai tutte le persone, soprattutto gli uomini, molti minorenni che abbiamo incontrato dal Marocco, ma ci sono parole fortissime che arrivano dal governo, dal premier Pedro Sanchez, che ha parlato in questi giorni di un attacco e di una violazione del territorio e della sovranità territoriale spagnola, e poi ha criticato la decisione di chi ha deciso di sospendere l'accordo di Schengen, chiedendo una riunione immediata dei ministri degli interni dell'Unione Europea. Ha parlato proprio qui a Ceuta anche il ministro degli esteri Marlaska, che ha parlato anche, ha definito un'azione imperdonabile quella di sospendere lo Schengen, ha criticato direttamente il governo di Roma definendolo un'azione di ignoranza e malafede. Ma sentiamo proprio le sue parole e poi la linea può passare allo studio.
5: Ricordiamo che nel 2023 ci fu una situazione assolutamente difficile a Lampedusa, Italia. La Spagna agì concretamente, condividendo il carico, questa situazione complessa, immediatamente. Questo egoismo, questa mancanza dell'assunzione dei valori dell'Unione Europea è ciò che ha determinato che il Presidente del Governo sollecitasse questo Consiglio straordinario, perché qui stiamo parlando di malafede, di ignoranza, malafede, perché, come si sa, Ceuta, a meno che non siano cambiate le cose, non fa parte di Schengen. Hanno strumentalizzato e utilizzato confini assolutamente politici.
0: Il primo ministro spagnolo Sanchez chiede all'Unione Europea la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri dell'interno dei 27. Anche Trump cavalca questa crisi in vista delle elezioni di metà mandato. Andiamo a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
6: Non è ancora arrivata a Bruxelles la notifica ufficiale della decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen. I Paesi membri hanno il potere di farlo, chiarisce un portavoce, ma devono spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per la propria sicurezza. E continuano ad aumentare gli stati pronti a chiudere le frontiere. Ai primi annunci di Finlandia e Danimarca ha fatto seguito anche l'Austria, mentre il Portogallo vuole rafforzare i controlli al confine marittimo e terrestre con la Spagna, soprattutto al sud, come ha fatto la Francia, che aumenterà di 5 volte entro la giornata di oggi il numero dei suoi agenti. Il presidente Macron si dice pronto a offrire tutta l'assistenza necessaria a Madrid anche attraverso il sistema europeo Frontex. Quel che è certo è che il coordinamento tra i 27, chiesto a gran voce da più parti, è già iniziato. Attesa per oggi la prima riunione convocata dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, lunedì è già in agenda un incontro con gli ambasciatori, altri sembrano imminenti.
0: E dunque su X parla anche la Presidente della Commissione von der Leyen e dice ok alla videocall straordinaria. A un'altra notizia che ci arriva dai media marocchini, altri 17 corpi sono stati recuperati sul lato marocchino della costa Ceuta, sale dunque 84 il bilancio delle vittime in 24 ore di morti, di persone morte annegate nel tentativo di raggiungere appunto l'exclave di Ceuta. E dunque, crisi migratoria che viene cavalcata dalla politica, e mi ha raggiunto per fare un punto in studio Alberto Gioffreda, siamo da te.
7: Per quel che riguarda la Spagna, oggi un'altra mossa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, concordata insieme alla Premier danese Frederiksen, una lettera inviata ai vertici europei per chiedere una videoconferenza di tutti i ministri dell'interno, una linea, scrive Giorgia Meloni sui social, quella italiana che viene sempre più condivisa a livello europeo, ed è proprio dell'Europa, dice Giorgia Meloni, la responsabilità comune per la difesa della sicurezza dei confini. Una lettera però che non è firmata da Spagna e Francia, e questo alimenta le distanze di Roma da Parigi e Madrid, e la questione della crisi migranti a Ceuta ha ovviamente effetti anche sul dibattito interno tra i partiti nel centrodestra. Tajani da Forza Italia parla di una scelta necessaria per quel che riguarda la sospensione di Schengen, una linea quella della Lega, rivendica Matteo Salvini. Fratelli d'Italia ovviamente sostiene quella che è la decisione presa dal governo. Ascoltiamo su questo la senatrice Schifone.
8: A Ceuta l'ingresso illegale di migliaia di clandestini in poche ore conferma che la linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
7: Da destra a fare da controcanto alla maggioranza, Futuro Nazionale di Vannacci, che punta il dito contro il ministro dell'interno Piantedosi, dice finalmente si è svegliato, ed è proprio sulla questione della campagna elettorale, del posizionamento interno che attaccano le opposizioni per Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, Più Europa, Azione e Italia Viva. La scelta del governo di sospendere Schengen è dettata soltanto dalla necessità di inseguire Futuro Nazionale di Vannacci, mentre a livello più internazionale Giorgia Meloni sembra inseguire quelle che sono le posizioni dei sovranisti. Ascoltiamo su questo la senatrice di Italia Viva Paita, poi linea a te.
9: Come quelli italiani sono un problema europeo, serve una forte risposta dell'Europa. Non servono i populismi e la demagogia di chi chiede di chiudere Schengen, evidentemente per correre dietro a Vannacci.
0: Giornate di grande caldo, andiamo a monitorare il traffico sulle strade del nostro paese in questo weekend di esodo estivo di inizio agosto, 26 milioni di spostamenti in tutto il fine settimana. Siamo a Roma Nord, casella autostradale, con Danilo Sinibaldi. Qual è la situazione?
10: Sì, come puoi vedere siamo sotto il sole anche noi, il nemico nostro, il caldo, il gran caldo di questi giorni, anche degli automobilisti che lottano anche con il caro carburanti. Dicevi tu da studio, 26 milioni in questo weekend, 16 milioni soltanto sulla rete autostradale. Qui al casello di Roma Nord, di Fiano Romano, la situazione è molto scorrevole, la gente, il grosso degli automobilisti è spartito nelle prime ore del giorno, quindi in questo momento il traffico praticamente è quasi assente. A molto hanno anche contribuito l'implementamento dei caselli Telepass, che hanno ridotto di molto le file appunto nei caselli. Il bollino nero è scaduto praticamente in questi minuti, nel pomeriggio ci sarà il bollino rosso, così anche nei pomeriggi di domani. Quindi per il momento la situazione è abbastanza tranquilla e con questo vi restituirei la linea.
0: E noi vi ricordiamo che Radio Rai Isoradio torna ad affiancare i viaggiatori sulle strade delle vacanze in sinergia con Polizia Stradale e Guardia di Finanza. Rai Isoradio diffonde pillole informative per sensibilizzare sulla guida in sicurezza. Gli aggiornamenti sul traffico sono continui, certificati grazie alla collaborazione con Società Autostrade e ANAS. E allora andiamo a vedere che cosa è successo a Perugia. Un musicista 55enne di origini siciliane è morto all'interno della stanza dell'hotel nel centro della città mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito ad una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Dario Tomassini.
11: Sì, buongiorno, è proprio così, l'allarme è scattato ieri sera alle 21 quando i compagni della banda per cui suonava l'uomo di 55 anni, originario di Catania ma residente a Roma, non lo hanno visto arrivare al concerto qui in centro Perugia dove avrebbe dovuto esibirsi insieme alla compagna. Qui in reception hanno subito ovviamente cercato di contattare i clienti all'interno della camera che però non hanno risposto, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno forzato la porta e hanno trovato l'uomo già morto, la donna in gravissime condizioni, è stata portata prima all'ospedale di Perugia, poi trasferita a Ravenna dove si trova ora in camera iperbarica. Poco fa sono arrivati i carabinieri che hanno messo i sigilli sequestrando tutto l'albergo che è stato completamente evacuato. In particolare i controlli ieri sera si sono concentrati nella centrale termica e l'ipotesi è che proprio il monossido possa essere fuoriuscito, stato prodotto da una delle caldaie appunto di questa centrale di servizio e poi bisognerà chiarire come sia arrivato fino alle camere, in particolare la camera al terzo piano dove è stato trovato morto il 55enne. Per ora la procura di Perugia indaga contro ignoti, l'autopsia sul corpo dell'uomo verrà effettuata lunedì, ma per avere la certezza che si tratti di intossicazione da monossido di carbonio verranno eseguiti già oggi dei prelievi sul sangue della donna che si trova appunto ricoverata a Ravenna e quella sarà la prova del 9 che appunto ad uccidere il musicista 55enne con contrabbassista della banda sia stato proprio il gas. Per ora da Perugia è tutto, linea allo studio.
0: È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, fondatore di Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Noi lo ricordiamo con questo ritratto di Donatella Negri.
12: Più che problema di disagio dovrei parlare di relazioni. Come riuscire a parlare con un ragazzo che non ha solo i problemi della tossicodipendenza, ma che sta trovandosi, sta cercandosi.
13: 29 novembre 2025, le forze già ridotte a un lumicino. Non aveva rinunciato all'inaugurazione di un evento a favore dei suoi ragazzi di Exodus, la comunità fondata 40 anni fa. Dal prete per caso, come spesso raccontava, Don Antonio Mazzi.
14: Non avevo nessuna voglia di fare il prete io. Anzi, i preti li odiavo. Perché ho dovuto fare la scuola dei preti perché senza papà non avevo soldi neanche per i libri.
13: Poi a Bologna, all'università, improvvisamente, l'alluvione del Po nel 1951 a Ferrara, la città dei ragazzi, servono aiuti.
14: Io, che ero arrabbiato col Padre Eterno perché mi avevo rubato il papà da giovane, e ho pensato che un fuori di testa come me, forse se faceva il padre di chi era senza padre, forse si sarebbe salvato.
13: Classe 1929, veronese di nascita, milanese d'adozione, Don Antonio Mazzi, un Gian Burrasca della fede. Una vita accanto ai ragazzi, drogati, ladri, assassini. Per lui erano semplicemente figli, figli unici come le loro storie. A Milano arriva nel 1979 all'opera Don Calabria di via Pusiano, a ridosso del Parco Lambro, e lì si scontra con la tragedia dell'eroina. Come nel 51 a Ferrara, si rimbocca le maniche. Laddove c'erano siringhe morti, ottiene una cascina dal comune. Fonda Exodus, comunità per il recupero dei ragazzi tossicodipendenti.
14: Le mamme disperate, un quartiere come questo, che un polmone di un milione di metri quadrati di verde, che diventava il polmone della disperazione, e ho cominciato, e poi il Padre Eterno mi ha aiutato.
13: Da lì è un crescendo di iniziative. Oggi 40 i centri in Italia, diversi anche all'estero, sempre attento ai nuovi fenomeni sociali. Il richiamo continuo è al ruolo di padre, ed è quello che ha sempre cercato di essere per i suoi ragazzi, sino alla fine.
14: Io credo che anche in paradiso, spero, che il Padre Eterno mi lasci tra i ragazzi.
0: E siamo ai temi economici della settimana: crescita, inflazione, anche caro carburanti. Ne parliamo con Roberto Petrini, giornalista esperto di economia, che è tornato a trovarci. Ben trovato su Rai News 24. Dunque, tra i dati della settimana spiccano quelli di crescita, certo, grazie al traino del terzo settore, e inflazione migliori delle attese. Una boccata d'ossigeno in vista della prossima manovra o soltanto un effetto dell'estate?
15: La crescita indubbiamente è migliore delle attese, perché ci avviamo a uno 0,8 per quest'anno, mentre lo stesso governo e anche gli istituti internazionali prevedevano uno 0,5 e 0,6. Naturalmente è una buona notizia, perché ci riallinea alle posizioni europee, dove la crescita quest'anno è computata allo 0,8-0,9%, e questo ci consente di svincolarci dalle posizioni di coda, dalla maglia nera, quindi bene. Naturalmente bisogna vedere la qualità di questa crescita, e questa è una crescita che, spiegano gli analisti, si basa soprattutto sul settore dei servizi, quindi è il secondo trimestre che ha fatto un più 0,2, dove sono presenti le periodo primaverile, e quindi servizi, turismo, B&B, ristorazione. Non è una crescita di grande qualità, perché, come è noto, l'Italia è passata da una spinta dell'edilizia, anche lì scarsa qualità, a una spinta che viene data dai servizi. Quello che invece dovremmo cercare è di reinserirci nella catena della ricerca, dello sviluppo, ad esempio dell'intelligenza artificiale, dove siamo assolutamente fuori, anche perché i tempi non sono buoni, perché, come sappiamo, sull'economia internazionale pesano le due guerre contestuali, i dazi di Trump che stanno riprendendo quota, e anche l'intelligenza artificiale, dove, attenzione, non ci sarà un crollo ma comunque una correzione, perché le stime sono state un po' eccessivamente ottimistiche.
0: Ecco, poi pesa il caro carburanti, soprattutto in questo momento. Dicevamo, l'effetto dell'ultimo intervento del governo è stato davvero molto limitato, il gasolio è di nuovo in aumento, in settimana un nuovo Consiglio dei Ministri dovrebbe varare nuove misure. Basterà o sarà necessario elaborare nuove soluzioni?
15: Naturalmente l'intervento è veramente minimale, perché si farà il pieno per partire per le vacanze, ma non sappiamo quanto costerà quello del rientro, perché gli sconti scadono il 6 agosto, quindi l'intervento è minimale, non è servito a gettare un'ancora a chi va a gasolio, perché il diesel resta sopra i due euro, e quindi naturalmente la situazione resta piuttosto complicata. Ricordiamoci, perché questo è importante, che ci stiamo muovendo sui centesimi, ma io ricorderei che sui 2 euro che costa alla pompa di benzina il carburante, più o meno, un euro va allo Stato come tasse. Quindi, come dire, è vero che la finanza pubblica ha delle grandi difficoltà, come sappiamo, però teniamo anche conto che lo Stato sui carburanti, insomma, fonda buona parte del proprio gettito.
0: Mercoledì, la prossima settimana, il ministro Giorgetti riferisce a Camera e Senato sulla clausola di salvaguardia e sui fondi safe. L'Europa preme perché l'Italia decida in tempi brevi. La cautela del governo ci premierà, oppure temporeggiare, parlare di dicembre, parlare appunto di Parlamento che deve decidere, è un rischio?
15: Qui naturalmente bisogna analizzare i fatti con cautela, perché la prossima settimana Giorgetti ci dirà il timing e come stanno le cose, e questo sarà un momento molto importante. È vero anche che noi non abbiamo fatto una scelta perché esistono dei motivi oggettivi, e quindi la prudenza in questo caso di Giorgetti secondo me è apprezzabile, nel senso che a settembre sapremo intanto quali sono i margini di finanza pubblica per quanto riguarda la revisione del deficit PIL dello scorso anno, che diede vita a una serie di polemiche. A quel punto dovremo computare anche questa crescita maggiore, che insomma bene o male c'è e ci sono più risorse. A quel punto dovremo decidere come finanziare questo aumento delle spese della difesa, che è già stato deciso dall'Italia con il

0: molto rigido, lungo e quindi molto, molto vincolante. Quindi potremmo benissimo invece gestirci la vicenda da soli e considerare che oltre che la deroga e lo scostamento ci danno la possibilità, oltre ad adempiere, come in qualche modo dobbiamo fare, alle spese per la NATO, magari indirizzandoci verso industrie o acquisti di industrie più europee che americane, ma anche di indirizzare le nostre spese verso l'energia, no? Che è un settore sul quale in questi tempi stiamo soffrendo molto.
1: Grazie a Roberto Petrini per
0: Grazie
1: questi chiarimenti, come sempre. Ed ora una buona notizia che riguarda noi, la RAI, lo dice la GCOM. La RAI è il primo editore televisivo italiano anche nell'era della Total Audience, la nuova rilevazione, vi dicevo, dell'Agenzia delle Comunicazioni, che include televisione, smartphone, tablet, PC, smart TV, console, piattaforme on demand, consolida la leadership del servizio pubblico nel primo trimestre di quest'anno. Un risultato che conferma la capacità della RAI di raggiungere il pubblico anche attraverso i consumi digitali, compresi quelli dei più giovani. La RAI dunque è la più vista sia nel prime time sia nell'intera giornata. Il Napoli spegne 100 candeline nella notte delle celebrazioni con la festa 100 anni d'amore voluta dalla tifoseria organizzata. Allora vediamo queste bellissime immagini con Piero Vitiello. Noi ci ritroviamo subito dopo.
2: Previsco questo piuttosto che quella della Piazza Plebiscito.
3: Organizzata dai tifosi, l'hanno definita la festa del popolo, un corteo di migliaia di appassionati da ogni parte d'Italia e del mondo.
4: Sì, viviamo a Roma, siamo nati a Roma.
5: Firenze.
6: Belgio.
3: Da Dubai?
5: Sì, da Dubai.
3: Apposta?
5: Apposta. Sono metà italiano, un quarto svedese e un quarto inglese. È la miglior squadra di tutto il mondo.
3: Ad attenderli alla Rotonda Diaz, maglie di diverse epoche, uno spazio riservato a Maradona, gigantografie per ripercorrere 100 anni di storia, dal fondatore Ascarelli fino agli ultimi idoli. Sul palco, fra gli altri, tifosi doc come Alessandro Siani e Maurizio De Giovanni.
7: Napoli e il Napoli sono la stessa cosa. Essere tifosi del Napoli significa essere tifosi di Napoli.
3: Una serata di ricordi impreziosita da vecchie glorie del calcio azzurro e dalla musica di Clementino. Allo scoccare della mezzanotte il gran finale, le torce dei tifosi ad illuminare il lungomare come se fossero 100 candeline.
8: Punta verso la linea nemica. Rigore!
9: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
10: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
11: Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma ce l'avete Team Vision?
12: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 € al mese.
11: Era fuori? Era fuori?
10: Tu sei fuori.
11: Magari, sono 33 anni che non esco.
12: Vieni nei negozi.
13: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
14: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
15: Un fantastico viaggio nel tempo.
14: Antonella Clerici, padrona di casa.
16: Ti fidi di me?
15: No.
14: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
17: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
18: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
19: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
20: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
19: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
21: Da Rodaus, la carne alla griglia, da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodaus.
1: :38, rieccoci in diretta per la seconda parte del telegiornale. Dunque, l'Italia ha annunciato, dicevamo, ma non ancora richiesto formalmente lo stop agli accordi di Schengen, già applicato in passato molte volte, per esempio per chiudere il Brennero e non far uscire le persone migranti dall'Italia. Allora facciamo il punto e iniziamo da qui con Alessandro Carboni.
22: L'Italia è stata la prima a passare dalle

0: Parole ai fatti, ma altri paesi potrebbero seguire sulla stessa linea Danimarca, Finlandia e Svezia. Il premier polacco Donald Tusk chiede che Madrid segua l'esempio di Varsavia, che ha blindato le sue frontiere, altrimenti, sottolinea, Schengen non regge. La Spagna deve riportare la situazione a Ceuta sotto controllo il più presto possibile, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Solidarietà dal francese Macron, che intanto rinforza i controlli ai confini con la Spagna. L'accordo di Schengen, in vigore dal marzo 1995, consente a uno Stato membro di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere in caso di grave minaccia alla sicurezza interna o all'ordine pubblico, come terrorismo, criminalità organizzata o durante emergenze sanitarie pubbliche, come le pandemie, o in caso di improvvisi e massicci movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi. È considerato un pilastro dell'Unione Europea perché garantisce la circolazione di cittadini, merci e servizi. Ma per Ceuta e Melilla non si tratta di territorio Schengen come il resto della Spagna. Le due enclave godono di un regime speciale e chiunque voglia lasciarle verso l'Europa viene sottoposto a rigidi controlli di frontiera. Lo Stato spagnolo può decidere il trasferimento controllato verso la penisola per ragioni umanitarie in caso di sovraffollamento delle strutture di accoglienza e diverse fonti europee confermano che al momento non si registrano flussi non autorizzati verso il continente.
1: E a ribadire che Ceuta non fa parte di Schengen è stato anche poco fa il ministro dell'Interno spagnolo. Siamo alla morte di Franco Baresi. Si affollano i messaggi di cordoglio e i ricordi di chi ha conosciuto, amato il grande calciatore della nazionale bandiera del Milan. Seguiamo Pascal Alia.
2: È il massimo come difensore per quello. Questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
3: Lo ricorda così anche il quotidiano argentino Le, che pubblica inoltre una foto che ritrae Maradona e Franco Baresi durante una delle tante entusiasmanti sfide. È l'eco della morte di un mito, il frastuono di una leggenda che risuona nella stampa estera. L'elegantissimo libero italiano lo definisce l'Equipe. Ha definito un'epoca della difesa italiana e la sua collezione di trofei è la prova eterna della sua classe, scrive il The Guardian. Eterno, basta una sola parola ricca di significato alla rivista statunitense Sport Illustrated. L'ultima apparizione in pubblico nella veste di Tedoforo al fianco dell'avversario di sempre, Beppe Bergomi, i valori dello sport difesi da un'amicizia che non distingueva i colori della maglia.
4: Con Franco fin da ragazzini, quando loro due vivevano nello stesso appartamento, io non avevo la macchina e Beppe mi veniva a prendere, andavo a dormire a casa loro, abbiamo fatto tante cose insieme. Nella sua partita d'addio mi ha voluto, in quella partita gli ho detto: Franco, mi fai prendere i fischi, no, non te ne fregatene niente, mi ha detto vieni tu e non c'è problema. Quindi avevamo questo tipo di rapporto con Franco, poi sull'aspetto calcistico, una leggenda, un fuoriclasse, è stato veramente un amico e un grandissimo capitano.
3: Martedì 4 agosto alle ore 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, l'ultimo saluto al capitano rossonero.
1: E il presidente Gianni Infantino si rimangia tutto, fa marcia indietro sul controverso piano di riforma dei mondiali, non venderà più le quote del torneo a investitori privati. Seguiamo Franco Bortuzzo.
5: Il calcio mondiale chiude le porte al capitale privato. Gianni Infantino, presidente FIFA, fa un clamoroso passo indietro. Il suo obiettivo era quello di raccogliere oltre 4 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale, creando così una holding commerciale destinata a gestire la macchina organizzativa dell'evento sportivo più noto al mondo, insieme alle Olimpiadi. Quella che il presidente italo-svizzero aveva definito un'opportunità irripetibile, dopo la marea di critiche ricevute, anche per il fatto che tra i potenziali investitori c'era pure Joshua Kushner, fratello di Jared, il genero di Donald Trump, viene velocemente accantonata. E così l'uomo che a dicembre scorso aveva premiato il presidente degli Stati Uniti con il premio FIFA per la pace, lo stesso che secondo il New York Post avrebbe potuto essere nominato dallo stesso Trump quale nuovo segretario generale dell'ONU, sempre lo stesso che, grazie ai calcoli dell'agenzia Bloomberg, si è fatto due volte il giro del mondo, quasi 93.000 chilometri e 700 tonnellate di CO2 consumate per presenziare alle varie partite dell'ultimo mondiale tra Canada, Messico e Stati Uniti, ora deve fermarsi. Anche se, ribadisce un Infantino, senza più la maggioranza delle federazioni alle sue spalle, il suo scopo rimane sempre quello di unire e migliorare la FIFA.
1: A tutti i frutti, Antonio Banderas nel film dedicato allo chef Anthony Bourdain, il balletto Romeo e Giulietta al Circo Massimo a Roma, un viaggio dietro le quinte del teatro alla Scala. Allora lo guardiamo insieme, alle 14 torna il telegiornale con Pablo Rocas. Tutti i frutti, oh Rudy. Tutti i frutti, oh Rudy. Tutti i frutti, oh Rudy.
6: Trovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
7: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
8: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
9: Mi partecipazione a un cocinero.
10: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
9: Tutto questo.
8: Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
6: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
9: Un personaggio quasi misterioso.
10: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
11: È da pazzi!
7: Lo so!
6: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
12: That moment of my life where I'm,
13: sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
14: Scusa, ho bisogno di parlarti.
15: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
6: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Oh, all right. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
9: Mangiare è cultura.
10: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo, parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
9: Decide di marciarsi.
14: Scusi, qual è il suo nome?
8: Anthony Bourdain.
6: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera alle prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranko è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranko unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: Che è successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere. Un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica. Quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Cade la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
3: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
4: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
5: Dal giorno 1.
4: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800 97 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
7: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
8: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
9: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Terremoto ai Campi Flegrei, almeno 300 gli sfollati dopo la scossa 4.7 di ieri sera, 26 feriti, alcuni gravi. Tornata la calma a Ceuta, quasi tutti rientrati in patria, i migranti che hanno dato l'assalto all'enclave spagnola, in mare 84 cadaveri, in Europa è scontro, convocata riunione dei ministri degli interni. Nella notte missili su Kiev, 9 morti, 28 feriti, anche bambini, Zelensky chiede di nuovi sistemi per intercettare i missili balistici russi. Bollino nero per l'esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari, viaggi all'insegna del caldo estremo, 19 le città da bollino rosso, il picco del calore sarà lunedì. Perugia, l'orchestra è pronta ma mancano due musicisti, dopo il concerto li trovano in albergo, uno morto, l'altro in gravi condizioni, forse una fuga di gas dietro l'incidente. Il Napoli Calcio festeggia 100 anni d'amore con la città che si identifica con la sua squadra, dal sogno di Maradona allo scudetto di 2 anni fa. Ben ritrovati con il TG di Rai News 24, edizione delle 14. Allora, ripartiamo da Napoli con il nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, la scossa di maggiore intensità 4.7 alle 19.46 di ieri è stata la più forte degli ultimi 40 anni. Crolli, blackout, anche feriti, ma andiamo in diretta a Napoli dall'inviata Emanuela Bonchino.
1: Noi ci siamo avvicinati molto alla Solfatara, che è stato proprio l'epicentro della scossa di ieri sera, una scossa davvero molto molto forte, soprattutto di un'intensità del 50% maggiore all'ultima volta, quella di giugno 2025, che era stata 4.6, 0,1 decimale, ma l'intensità appunto in questo caso è fortissima. È per questo che la situazione rispetto alle scosse precedenti è completamente cambiata. Ci sono stati crolli importanti, danneggiamenti dalle parti, qui dove ci troviamo noi, la zona degli Estroni, era stato danneggiato anche un traliccio dell'alta tensione. E vi faccio ascoltare che cosa ci ha detto il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che ha fatto in mattinata il punto della situazione con le istituzioni.
2: Abbiamo 8 immobili importanti dichiarati inagibili, abbiamo 150 nuclei familiari che sono stati dichiarati da sgomberare sostanzialmente, per un totale di circa 290-300 persone. Hanno trovato accoglienza nell'immediatezza nelle strutture che il comune di Pozzuoli ha immediatamente allestito ieri sera. Noi abbiamo fatto il punto della situazione con il presidente della regione Campania proprio a mezzanotte di ieri sera a Pozzuoli, poi collegamento con il sindaco di Napoli, con il sindaco di Bacoli.
1: Sì, dei feriti, dei 5 appunto che erano stati recuperati, le 5 persone, 2 restano ancora in codice rosso, però insomma c'è ottimismo per quanto li riguarda. A voi da Napoli.
0: Grazie Emanuela. E allora domani mattina dovrebbe riaprire il porto di Pozzuoli, che è stato chiuso in seguito alle scosse di ieri sera, lo ha detto il sindaco di Napoli Manfredi al nostro inviato Riccardo Cavalieri. Cavaliere, ascoltiamolo.
3: Eh sì, noi siamo al porto di Pozzuoli, da dove oggi non stanno partendo le navi per una questione di sicurezza, ovviamente dopo la forte scossa che c'è stata ieri, e io sono con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che è venuto qui per un sopralluogo. Qual è la situazione?
4: Ma sicuramente non ci sono danni strutturali, quindi credo che il porto sia in piena sicurezza, va fatto qualche intervento manutentivo per garantire la piena funzionalità e penso che domani mattina sul presto si potrà riaprire. Credo che si deve migliorare, si sta migliorando la resilienza del sistema, perché noi sappiamo bene che il bradisismo è un fenomeno continuo con delle crisi che si ripetono periodicamente dagli anni 70, noi ne abbiamo vissute tante, quindi bisogna fare in modo che diciamo, si garantisca da un lato sicurezza ai cittadini, però dall'altro anche le condizioni di vivibilità e di funzionalità che sono indispensabili.
0: Ci spostiamo in Spagna, anzi in Marocco. Sta rientrando la crisi migratoria. A Ceuta quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono rientrati volontariamente appunto in Marocco. Rabat fa sapere che i morti annegati dal proprio lato della frontiera sono 17, dunque il bilancio sale a 84. Tanti gli interrogativi su cosa abbia spinto i 50.000 a cercare di arrivare tutti assieme a rischio della propria vita, ma su questo e altro ci aggiorna la nostra inviata Marina Lalovic.
5: A pochi metri dal confine con il Marocco è stata appena costruita questa barriera galleggiante rossa che vedete alle nostre spalle, che dovrebbe fungere dal confine fisico che di fatto ovviamente il mare non concede, ma anche dovrebbe sopperire a quella che potrebbe essere la causa principale di questo esodo di massa senza precedenti di oltre 60.000 persone arrivate dal Marocco a Ceuta, ovvero una decisione, un provvedimento di qualche settimana fa della Corte Suprema di rendere illegali i respingimenti di massa di chi arriva via mare, proprio la via che hanno scelto la maggior parte delle persone arrivate qui e dove molti sono morti, i corpi infatti continuano a essere recuperati da entrambi i lati, sia spagnolo che marocchino, e eccedono 80 persone. Però il Ministero degli Interni parla di la maggior parte delle persone rientrate volontariamente, infatti questo è il flusso a cui stiamo assistendo verso appunto il confine e il paese d'origine. Ma c'è molta rabbia da parte del governo, il primo ministro Sanchez ha parlato di un attacco e di una chiara violazione dell'integrità territoriale spagnola. Il ministro degli interni Marlaska ha puntato il dito contro l'Italia definendo inaccettabile la decisione di sospendere l'accordo di Schengen e appunto ha parlato proprio di questo nella conferenza stampa qui a Ceuta. Sentiamo le sue parole e poi la linea può passare allo studio.
6: Ricordiamo che nel 2023 ci fu una situazione assolutamente difficile a Lampedusa, Italia. La Spagna agì concretamente, condividendo il carico, questa situazione complessa, immediatamente. Questo egoismo, questa mancanza della assunzione dei valori dell'Unione Europea è ciò che ha determinato che il Presidente del Governo sollecitasse questo Consiglio straordinario, perché qui stiamo parlando di malafede, di ignoranza, malafede perché, come si sa, Ceuta, a meno che non siano cambiate le cose, non fa parte di Schengen. Hanno strumentalizzato e utilizzato confini assolutamente politici.
0: E dunque le ripercussioni internazionali dopo la presa di posizione di alcuni paesi, tra cui l'Italia, in una lettera nella quale parla di ignoranza e interessi politici. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez che chiede all'Unione Europea la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri degli interni di tutti e 27 gli componenti dell'Unione Europea. Intanto Trump indica questa crisi come il modello che aspetta anche gli Stati Uniti se i democratici dovessero vincere le elezioni. Ma sentiamo da Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
7: Non è ancora arrivata a Bruxelles la notifica ufficiale della decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen. I Paesi membri hanno il potere di farlo, chiarisce un portavoce, ma devono spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per la propria sicurezza. E continuano ad aumentare gli stati pronti a chiudere le frontiere. Ai primi annunci di Finlandia e Danimarca ha fatto seguito anche l'Austria, mentre il Portogallo vuole rafforzare i controlli al confine marittimo e terrestre con la Spagna, soprattutto al sud, come ha fatto la Francia, che aumenterà di 5 volte entro la giornata di oggi il numero dei suoi agenti. Il presidente Macron si dice pronto a offrire tutta l'assistenza necessaria a Madrid, anche attraverso il sistema europeo Frontex. Quel che è certo è che il coordinamento tra i 27, chiesto a gran voce da più parti, è già iniziato. Attesa per oggi la prima riunione convocata dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, lunedì è già in agenda un incontro con gli ambasciatori, altri sembrano imminenti.
0: E la crisi migratoria di cui abbiamo parlato finora a Ceuta è ancora in primo piano per la Presidente del Consiglio Meloni. Il governo italiano, in una lettera promossa insieme alla Danimarca e sottoscritta da 22 capi di Stato e di esecutivo dell'Unione, chiede un summit dei ministri dell'interno europei. La difesa delle frontiere è responsabilità dell'Europa, scrive sui social proprio Giorgia Meloni, ma facciamo il punto con Alberto Gioffreda.
8: Per quel che riguarda la Spagna, oggi un'altra mossa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, concordata insieme alla Premier danese Frederiksen, una lettera inviata ai vertici europei per chiedere una videoconferenza di tutti i ministri dell'interno. Una linea, scrive Giorgia Meloni sui social, quella italiana che viene sempre più condivisa a livello europeo, ed è proprio dell'Europa, dice Giorgia Meloni, la responsabilità comune per la difesa della sicurezza dei confini. Una lettera però che non è firmata da Spagna e Francia, e questo alimenta le distanze di Roma da Parigi e Madrid, e la questione della crisi migranti a Ceuta ha ovviamente effetti anche sul dibattito interno tra i partiti nel centrodestra. Tajani da Forza Italia parla di una scelta necessaria per quel che riguarda la sospensione di Schengen, una linea quella della Lega, rivendica Matteo Salvini. Fratelli d'Italia ovviamente sostiene quella che è la decisione presa dal governo. Ascoltiamo su questo la senatrice Schifone.
9: A Ceuta l'ingresso illegale di migliaia di clandestini in poche ore conferma che la linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
8: Da destra a fare da controcanto alla maggioranza, Futuro Nazionale di Vannacci, che punta il dito contro il ministro dell'interno Piantedosi, dice finalmente si è svegliato, ed è proprio sulla questione della campagna elettorale, del posizionamento interno che attaccano le opposizioni per Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, Più Europa, Azione e Italia Viva. La scelta del governo di sospendere Schengen è dettata soltanto dalla necessità di inseguire Futuro Nazionale di Vannacci, mentre a livello più internazionale Giorgia Meloni sembra inseguire quelle che sono le posizioni dei sovranisti. Ascoltiamo su questo la senatrice di Italia Viva Paita, poi linea a te.
10: Come quelli italiani sono un problema europeo, serve una forte risposta dell'Europa, non servono i populismi e la demagogia di chi chiede di chiudere Schengen, evidentemente per correre dietro a Vannacci.
0: E passiamo agli esteri. È stata ancora una notte di attacchi russi in Ucraina con missili balistici su Kiev, mentre Zelensky torna a chiedere i sistemi Patriot. Sentiamo Alessandro Carboni.
11: 35 missili, 27 balistici e 185 droni è il bilancio dell'attacco russo su Kiev nella notte scorsa, con 9 morti, 28 feriti, tra cui 4 bambini. Sono 7 i quartieri della capitale colpiti, in totale 18 edifici residenziali danneggiati, tra cui una scuola e l'ambasciata lituana, numerosi blackout. A sud Mosca rivendica la distruzione di 3 navi cariche di armamenti a Odessa, una pressione che corre lungo tutto il fronte. La denuncia di Zelensky, come al solito dice, Mosca colpisce i civili. Solo un missile balistico è stato intercettato e il motivo è che non ci sono abbastanza intercettori come i Patriot. Era l'8 luglio scorso quando, al margine del summit NATO in Turchia, Trump aveva annunciato l'ok a Kiev per produrre in casa i sistemi Patriot, poi il dietrofront. Non abbiamo autorizzato nulla, annuncia Trump. È difficile cedere quel tipo di tecnologia. Troppo complessa, dice. Non secondario il pericolo che questi sistemi, spiega, vengano usati contro gli americani stessi. Ma Zelensky aveva chiesto a Trump anche di convincere Musk a sbloccare l'uso di Starlink per guidare gli attacchi contro i siti di lancio in territorio russo. Ma per ora Musk consente l'uso della sua rete satellitare solo in Ucraina e nelle zone occupate da Mosca, mentre lo tiene bloccato per la Russia. Intanto, secondo fonti AP, Mosca starebbe sviluppando un'arma antisatellite per colpire proprio la costellazione Starlink. Risposte che restano a metà. Sullo sfondo le risorse ucraine. Possiamo andare lì e prendere quello che vogliamo, avverte Trump. Il riferimento è alle terre rare e all'accordo firmato ad aprile con Kiev. Un investimento stimato per 300 miliardi di dollari. Un contratto che, dice Trump, per Washington sarà comunque inattivo.
0: La guerra Israele-Iran entra nel suo 6° mese. Teheran assicura di aver già predisposto un piano militare nel caso in cui Washington provasse a dare la spallata finale, così come sostengono alcuni media degli Stati Uniti. Da Istanbul sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
12: Sì, Sì, buongiorno. La risposta dell'Iran a Trump non si è fatta attendere. Teheran accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. L'esercito avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. E l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare la regione se le tensioni dovessero intensificarsi. Intanto la Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura di Hormuz e anche di altre vie d'acqua, come lo stretto di Bab el Mandeb, e all'ingresso dello stretto di Hormuz è stata colpita nella notte una petroliera proprio al largo delle coste omanite, mentre in Kuwait sono scattate le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf dichiara che Teheran ha vinto la guerra e invoca l'unità della Repubblica Islamica. Roma.
0: Un vasto incendio sta colpendo in queste ore la Grecia, nella regione a nord-ovest di Atene. Al lavoro ci sono molte squadre dei vigili del fuoco, ma il fronte ampio e i venti che soffiano fino a 130 km orari rendono molto difficili le operazioni di spegnimento. Le centinaia di residenti e gli ospiti di un resort nella zona sono stati evacuati a bordo di motovedette della Guardia Costiera, ma anche di pescherecci. Sono più di 70 gli incendi scoppiati questa settimana in diverse regioni del paese, compresa l'isola di Creta. Tre vigili del fuoco hanno perso la vita. In queste giornate di grande caldo andiamo ora a monitorare il traffico sulle strade italiane. In questo fine settimana di esodo estivo d'inizio agosto, oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend. Ma dal casello autostradale di Roma Nord ci racconta la situazione il nostro inviato Danilo Sinibaldi.
13: Sì, come puoi vedere siamo sotto il sole anche noi, il nemico nostro, il caldo, il gran caldo di questi giorni, anche degli automobilisti che lottano anche con il caro carburanti. Dicevi tu da studio, 26 milioni in questo weekend, 16 milioni soltanto sulla rete autostradale. Qui al casello di Roma Nord, di Fiano Romano, la situazione è molto scorrevole, la gente, il grosso degli automobilisti è spartito nelle prime ore del giorno, quindi in questo momento il traffico praticamente è quasi assente. A molto hanno anche contribuito l'implementamento dei caselli Telepass, che hanno ridotto di molto le file appunto nei caselli. Il bollino nero è scaduto praticamente in questi minuti, nel pomeriggio ci sarà il bollino rosso, così anche nei pomeriggi di domani. Quindi per il momento la situazione è abbastanza tranquilla e con questo vi restituirei la linea.
0: Grazie alla cronaca. Un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto all'interno della stanza di un albergo del centro di Perugia, mentre la compagna è in gravi condizioni, e tutto questo in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Ci dice di più Dario Tomassini.
14: Sì, buongiorno, è proprio così, l'allarme è scattato ieri sera alle 21 quando i compagni della banda per cui suonava l'uomo di 55 anni, originario di Catania ma residente a Roma, non lo hanno visto arrivare al concerto qui in centro Perugia dove avrebbe dovuto esibirsi insieme alla compagna. Qui in reception hanno subito ovviamente cercato di contattare i clienti all'interno della camera, che però non hanno risposto. Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno forzato la porta e hanno trovato l'uomo già morto, la donna in gravissime condizioni, è stata portata prima all'ospedale di Perugia, poi trasferita a Ravenna dove si trova ora in camera iperbarica. Poco fa sono arrivati i carabinieri che hanno messo i sigilli sequestrando tutto l'albergo, che è stato completamente evacuato. In particolare i controlli ieri sera si sono concentrati nella centrale termica e l'ipotesi è che proprio il monossido possa essere fuoriuscito, stato prodotto da una delle caldaie appunto di questa centrale di servizio, e poi bisognerà chiarire come sia arrivato fino alle camere, in particolare la camera al terzo piano dove è stato trovato morto il 55enne. Per ora la procura di Perugia indaga contro ignoti, l'autopsia sul corpo dell'uomo verrà effettuata lunedì, ma per avere la certezza che si tratti di intossicazione da monossido di carbonio verranno eseguiti già oggi dei prelievi sul sangue della donna che si trova appunto ricoverata a Ravenna, e quella sarà la prova del 9 che appunto ad uccidere il musicista 55enne contro bassista della banda sia stato proprio il gas. Per ora da Perugia è tutto, linea allo studio.
0: Ed è morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote ed educatore fondatore di Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì alle 15 funerali a Milano, oggi e domani la camera ardente. Mandiamo in diretta da Donatella Negri.
15: Camera Ardente che verrà aperta alle 17. Noi in questo momento ci troviamo nello studio di Don Antonio Mazzi, dove ha lavorato fino all'ultimo, nonostante sapesse che oramai il suo tempo stava per scadere. Vedete, ci sono i suoi occhiali e poi questo era proprio il suo regno, con tutti i suoi diplomi, i suoi attestati, e questo era il suo salottino. Là lo vediamo in una fotografia nel 2021 con il Presidente della Repubblica Mattarella. Mattarella che ieri, alla notizia della scomparsa di Don Antonio Mazzi, ha avuto parole di cordoglio con i ragazzi della comunità, ma anche a nome della Repubblica. Il grazie per tutto quello che ha fatto Don Antonio Mazzi. Qui i suoi ragazzi si sono stretti attorno a lui fino a poco fa la chiusura della bara, che sta per essere portata in un salone qui alla Cascina Exodus, la sua creatura nel Parco Lambro, dove 40 anni fa, un pochino più di 40 anni fa, quando è arrivato lui, i ragazzi morivano per eroina come se fossero delle mosche. Per ora è tutto, linea Roma.
0: Le ricerche dei dispersi dopo il crollo due giorni fa della palazzina Messina, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di una seconda vittima accertata, smentita invece l'individuazione di un terzo corpo. Ma sentiamo Lucia Basso.
16: Era sotto le macerie, nel punto in cui i vigili del fuoco avevano concentrato le ricerche, il corpo di Rosa Leone, 63 anni, una delle persone disperse nel crollo della palazzina di Pistunina, nella zona sud di Messina. Era la sorella di Carmelo Leone, l'imprenditore di 71 anni, trovato senza vita ieri mattina. I dispersi sono ancora Sara Leone, Santino Magazzù, marito di Rosa, il collaboratore domestico della coppia Lairu Barnacula Sauria e Alessandra Frazzica, 21 anni. La Procura di Messina ha aperto un fascicolo con tre ignoti per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Questa mattina il sopralluogo del procuratore capo.
17: L'attività investigativa è svolta a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche, ivi compresa quella se fosse o meno in atto una attività cantieristica.
16: Gli investigatori stanno verificando le condizioni strutturali dell'edificio e i lavori di ristrutturazione in corso al piano terra, dove era prevista l'apertura di un supermercato.
0: Il Napoli spegne 100 candeline nella notte. Le celebrazioni con la festa intitolata 100 anni d'amore è stata voluta dalla tifoseria organizzata, ma vediamo con Piero Vitiello.
18: Prevesco questo piuttosto che quella della piazza Plebiscito.
19: Organizzata dai tifosi, l'hanno definita la festa del popolo, un corteo di migliaia di appassionati da ogni parte d'Italia e del mondo.
18: Sì, viviamo a Roma, siamo nati a Roma.
20: Firenze.
21: Belgio.
19: Da Dubai?
20: Sì, da Dubai.
19: Apposta?
20: Apposta. Sono metà italiano, un quarto svedese e un quarto inglese. È la miglior squadra di tutto il mondo.
19: Ad attenderli alla Rotonda Diaz, maglie di diverse epoche, uno spazio riservato a Maradona, gigantografie per ripercorrere 100 anni di storia, dal fondatore Ascarelli fino agli ultimi idoli. Sul palco, fra gli altri, tifosi doc come Alessandro Siani e Maurizio De Giovanni.
22: Napoli e il Napoli sono la stessa cosa. Essere tifosi del Napoli significa essere tifosi di Napoli.
19: Una serata di ricordi impreziosita da vecchie glorie del calcio azzurro e dalla musica di Clementino. Allo scoccare della mezzanotte il gran finale, le torce dei tifosi ad illuminare il lungomare come se fossero 100 candeline.
0: Dopo gli incidenti delle scorse settimane, dal 1 di agosto entrano in vigore nuove norme per la sicurezza dei bagnanti nelle piscine. Vediamo quali sono con Paola Erba.
23: Con il via libera definitivo del Senato al decreto sport arrivano nuove regole per rendere più sicure le piscine italiane. Si tratta di un pacchetto di misure che punta a prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione dell'acqua. Le nuove regole riguardano tutte le piscine pubbliche e quelle private destinate ad un'utenza pubblica, comprese le strutture ad uso collettivo come alberghi, campeggi, condomini. In pratica, il sistema di riciclo dell'acqua, in particolare le prese di aspirazione, dovranno garantire standard di sicurezza tali da impedire la formazione di vortici o di effetti a ventosa capaci di intrappolare sott'acqua capelli, arti o altre parti del corpo dei bagnanti. Tra le novità c'è anche l'obbligo della cuffia per i minori di 16 anni, una misura che vuole ridurre ulteriormente il rischio che i capelli possano impigliarsi nei sistemi di aspirazione, una delle principali cause degli incidenti più gravi.
1: Vorrei rassicurare i cittadini, gli skimmer e i bocchettoni laterali aperti sono sicuri, non hanno potenza di aspirazione. Il tema semmai sono le grandi prese di fondo che i gestori dovranno verificare e se non risultassero idonee se ne può inibire l'uso finché non si integreranno delle griglie conformi alle norme tecniche. C'è un altro elemento da considerare, gli incidenti recenti sono avvenuti soprattutto in vasche idromassaggio, non in parchi acquatici o piscine tradizionali. Lì servirà un supplemento di attenzione, i gestori verificheranno che la potenza di aspirazione e le griglie di protezione siano idonee, altrimenti dovranno inibirne l'uso.
0: Calcio, il presidente Gianni Infantino fa marcia indietro sul controverso piano di riforma dei mondiali, non venderà dunque più le quote del torneo a investitori privati. Vediamo il servizio.
2: Il calcio mondiale chiude le porte al capitale privato. Gianni Infantino, presidente FIFA, fa un clamoroso passo indietro. Il suo obiettivo era quello di raccogliere oltre 4 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale, creando così una holding commerciale destinata a gestire la macchina organizzativa dell'evento sportivo più noto al mondo, insieme alle Olimpiadi. Quella che il presidente italo-svizzero aveva definito un'opportunità irripetibile, dopo la marea di critiche ricevute, anche per il fatto che, tra i potenziali investitori, c'era pure Joshua Kushner, fratello di Jared, il genero di Donald Trump, viene velocemente accantonata. E così, l'uomo che a dicembre scorso aveva premiato il presidente degli Stati Uniti con il premio FIFA per la pace, lo stesso che, secondo il New York Post, avrebbe potuto essere nominato dallo stesso Trump quale nuovo segretario generale dell'ONU, sempre lo stesso che, grazie ai calcoli dell'agenzia Bloomberg, si è fatto due volte il giro del mondo, quasi 93.000 chilometri e 700 tonnellate di CO2 consumate per presenziare alle varie partite dell'ultimo mondiale tra Canada, Messico e Stati Uniti, ora deve fermarsi. Anche se, ribadisce un Infantino, senza più la maggioranza delle federazioni alle sue spalle, il suo scopo rimane sempre quello di unire e migliorare la FIFA.
0: Grazie a Franco Bortuzzo per questo servizio. Adesso il Mondiale femminile di biliardo che per la prima volta in Italia fino al 6 agosto, Roma, proprio la capitale, ospita il campionato del mondo della specialità ten ball. Saranno 64 le giocatrici provenienti dai 5 continenti a contendersi il titolo iridato in una competizione nata sotto l'egida degli organi internazionali che assegna punti fondamentali per il ranking mondiale. Nel corso della manifestazione si svolgerà anche il Wheelchair Open, che è riservato agli atleti con disabilità, e tra le protagoniste alcune delle più grandi interpreti della disciplina. Sentiamo le voci di Andrea Mancino, presidente della Federazione Italiana Biliardo Sportivo, e a seguire della campionessa italiana Cristina Moscetti.
3: Portare qua un evento mondiale così prestigioso è stato veramente un'occasione di orgoglio per la federazione italiana e per tutto il movimento sportivo italiano. Soprattutto la cosa bellissima è che si tratta di un mondiale femminile, a dimostrazione che lo sport non ha nessun limite.
21: Sono molto eccitata di prendere parte a questo grandissimo evento che è il campionato del mondo a Roma. È un sogno che si realizza, perché avere comunque le giocatrici e i giocatori wheelchair più forti del mondo nella mia città natale è un sogno che si realizza. Cercherò di fare nel mio meglio per rappresentare la nostra nazionale. Su.
0: A Roma ieri sera il concerto di Elio e le Storie Tese con la scaletta scelta dal pubblico. Sentiamo com'è andata con Laura Longo.
4: È approdato anche all'Auditorium Parco della Musica il concerto alla carta degli Elio e le Storie Tese, che si presentano sul palco con outfit d'alta cucina. Chef Elio presenta la brigata e spiega il menù rigorosamente scelto dal pubblico da una lista composta in oltre 30 anni di carriera.
5: Non voglio sentire poi quelli che dicono ma suonano sempre quelle, no? Siete voi che scegliete sempre quelle, scusate.
4: Dalla cucina escono brani della tradizione, da Super Giovani al Vitello dai Piedi di Balsa, dalla Terra dei Cacchi a Servi della Gleba, ma anche qualche chicca da estimatore.
6: Nel boschetto della mia fantasia c'è
4: una ricetta che rende unico ogni evento, in linea con l'anima ironica, libera e imprevedibile del gruppo lombardo, capace di trasformare il concerto in un'esperienza condivisa e interattiva, più che in una semplice esecuzione dal vivo.

con Roma il tour chiude per ferie. Il track food degli Eli tornerà in giro per l'Italia a settembre per piazze e festival a nutrire gli appetiti dei fan.

0: Allora, ben ritrovati per capire cosa sta ancora succedendo nella zona dei Campi Flegrei dopo questa nuova forte scossa di magnitudo 4.7 che ha provocato gravi danni e molti feriti. Abbiamo in collegamento il presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania, Lorenzo Benedetto, presidente appunto di quest'ordine. Ma cosa sta succedendo? Intanto buongiorno.
1: Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Diciamo che è in atto uno sciame sismico dalla serata di ieri e che è direttamente collegato al fenomeno del bradisismo che noi conosciamo e che interessa i Campi Flegrei. E ovviamente il bradisismo consiste in che cosa? Nel lento sollevamento del suolo che è causato comunque da una dinamica di una camera magmatica che è presente nel sottosuolo di quell'area.
0: Ecco, che cosa significa questo effetto molto maggiore rispetto a quello precedente, che era di poco sotto a livello proprio di scala Mercalli, però le conseguenze sono state molto peggiori. Come mai?
1: Allora, intanto il sollevamento ovviamente determina un accumulo di energia nelle rocce che poi viene rilasciata periodicamente. L'evento di magnitudo 4.7 registrato ieri sera rappresenta appunto uno di questi rilasci e le faccio la differenza con un terremoto che c'era stato il 30 giugno dello scorso anno di 4.6, la cui energia liberata è di circa il 50% inferiore rispetto a quella che è stata liberata con il terremoto di magnitudo 4.7. E dunque questo spiega evidentemente i maggiori danni che ci sono stati sia agli edifici sia al territorio, con numerose frane di crollo, di costoni rocciosi e quant'altro.
0: Benedetto, la grande paura di tutti è che ci possa essere un'eruzione. Questa è una circostanza, un'ipotesi possibile?
1: Allora, guardi, per quanto riguarda il rischio di un'eruzione, io direi che in questo momento è importante evitare allarmismi, perché i parametri geofisici e geochimici che attualmente vengono monitorati dall'osservatorio vesuviano non evidenziano variazioni significative che possono far pensare a un'evoluzione del quadro eruttivo, motivo per cui al momento il livello di allerta non è stato modificato e rimane giallo.
0: Che cosa deve fare il territorio, la popolazione per affrontare questa situazione?

0: una roadmap specifica per la riduzione di questo rischio legato al bradisismo. Che cosa prevedeva questo piano? Prevedeva una fase di valutazione della vulnerabilità degli edifici, da cui dopo circa 20.000 sopralluoghi che sono stati eseguiti è venuto fuori che praticamente ci sono quasi 600 fabbricati che risultano a vulnerabilità alta e molto alta. Dopodiché è stato fatto anche uno studio di microzonazione sismica del territorio che ha valutato le aree che, nelle quali si possono determinare dissesti e amplificazioni sismiche. Queste due cose messe insieme determinano il rischio sismico. Rischio sismico che ovviamente poi deve essere mitigato con interventi di miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. E per questo il piano straordinario di cui le parlavo prevede anche delle risorse finanziarie, circa 100 milioni. La prima scadenza per presentare le domande era luglio 2026. Le dico che le domande presentate sono praticamente prossime allo zero.
1: Chiarissimo, allora la ringrazio, Lorenzo Benedetto, presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania. Ovviamente la preoccupazione diffusa tra la popolazione e per noi c'è sul luogo Riccardo Cavaliere, che ha raccolto una testimonianza di un giovane che ha estratto dall'automobile il padre ferito. L'automobile era stata colpita da un grande masso. Ascoltiamo.
2: C'è stata questa scossa, il papà era nella macchina, che è quella che non c'è più. Ho fatto una corsa perché lui era dentro e ho visto che stava crollando, ma non, lui era fermo dentro. L'ho tirato, poi siamo inciampati, l'ho trascinato un po', poi non lo so, non ho visto più niente perché è arrivata una nube con le pietre e poi sono alzato e non lo vedevo e lui non mi rispondeva più. Poi ho visto una gamba e lui era steso con gli occhi aperti, però non parlava più e io ho chiesto di un aiuto, insomma, poi l'ho alzato. E una signora che era qui fuori con la macchina l'abbiamo messo dentro e lo hanno portato in ospedale. Si è rotto lo sterno, le costole, delle vertebre, un taglio in testa, però non è grave.
1: La Procura di Bologna ha già sentito una decina di persone nell'ambito delle indagini sulla morte di Fakir, deceduto il 19 luglio scorso durante un controllo di polizia. E intanto si cerca un altro cellulare del 43enne. Gli aggiornamenti con il nostro inviato Stefano Corradino.
3: Sì, noi siamo al quartiere Pilastro di Bologna, siamo nel cortile in cui è morto il 19 luglio scorso il 43enne Fakir. Dopo un fermo di polizia proseguono le indagini da parte della Procura di Bologna, è stata affidata la perizia sul cellulare di Fakir, stanno cercando un altro cellulare appartenente all'uomo e intanto le indagini si concentrano sui tanti video, quelli della telecamera di sorveglianza, quelli girati dai residenti con i propri cellulari, e sono proprio i residenti che noi abbiamo sentito del quartiere Pilastro che ci hanno detto appunto cosa pensano di questa tragica vicenda del 19 luglio scorso. Ve li facciamo ascoltare, poi la linea torna a voi.
4: Sicuramente c'è qualcosa che non ha funzionato, perché se una persona chiede aiuto, qualunque problema abbia, non credo che poi debba fare quella fine lì, ecco.
5: Mi sembra comunque una cosa ingiusta, che non sia giusto fare né tenere una persona in quella maniera, in quella situazione. Se lui chiedeva aiuto era per un motivo e per una ragione, perché secondo me stava male.
6: Lui ha chiesto aiuto, però secondo me non l'hanno aiutato. È una cosa vergognosa per me.
1: Un quarantenne è stato fermato dalla polizia per il sospetto femminicidio della compagna di 30 anni nel quartiere di Torbella Monaca a Roma. La donna era morta precipitando dalla terrazza condominiale il 13 di luglio e inizialmente si era pensato a un suicidio. Sentiamo Paola Cortese.
7: Daphne Rebaudo, 30 anni, è stata ritrovata morta il 13 luglio scorso nel quartiere di Torbella Monaca, periferia est di Roma. Era precipitata dalla terrazza condominiale, a prima vista un suicidio, ma gli inquirenti non si sono fermati alle apparenze e hanno continuato a indagare sul contesto familiare della donna. Gli elementi raccolti hanno portato

0: portato al fermo del compagno, Mohamed Trabelsi, 40 anni, con precedenti per droga. Il pool di magistrati specializzato nei reati sessuali della Procura di Roma ipotizza il reato di femminicidio, aggravato dal vincolo della convivenza. A scaraventare nel vuoto la giovane donna sarebbe stato lui, dopo una violenta lite che, secondo i testimoni ascoltati, si sarebbe svolta sulle scale del palazzo in cui i due vivevano. A insospettire la polizia erano state le versioni contrastanti fornite dall'indagato sugli orari dei suoi spostamenti. Poi le immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza hanno confermato i dubbi degli inquirenti. Il femminicidio è maturato in un contesto di forte degrado, in uno stabile in parte occupato dai pusher che operano in un clima di intimidazione nei confronti dei residenti, che però in questo caso sono riusciti a rompere il muro di omertà, aiutando le forze dell'ordine a cercare la verità.
1: Opere d'arte, bellezza in mostra, tutto perfettamente climatizzato e fin qua nessuna novità particolare, ma quello di Capodimonte a Napoli è l'unico tra i grandi musei italiani a funzionare grazie a energia rinnovabile. Ce lo racconta Antonella Maffei.
2: Caldo Torrido, Capodimonte è il primo e unico museo campano climatizzato, diventa sempre di più una priorità.
3: Infatti non mi vedete qui a torso nudo, ma addirittura con l'abito, perché per la prima volta dopo l'installazione del sistema di efficientamento energetico noi produciamo il 90% del fabbisogno sul nostro tetto. Qui abbiamo una climatizzazione che dà la massima tutela alle opere d'arte, ma anche ai visitatori.
2: Rifugio culturale e climatico, il Museo di Capodimonte è l'unico grande museo italiano capace di generare energia da fonti rinnovabili. Con 2 anni intensi di lavori e 4.500 pannelli fotovoltaici invisibili sui tetti, oggi un modello sostenibile che coniuga tutela del patrimonio e innovazione.
3: In luglio-agosto si può venire senza soffrire troppo il caldo.
2: E domenica 2 agosto, giorno della gratuità nei luoghi della cultura statale, nei siti archeologici, può essere l'occasione per ammirare da vicino, senza soffrire, la ricca collezione permanente del museo e la nuova Galleria delle Porcellane, 1500 capolavori in 16 sale, dal salottino di Maria Amalia di Sassonia ai capolavori di Tagliolini al portale d'ingresso contemporaneo di Diego Cibelli. Con i cambiamenti climatici, la climatizzazione è una delle sfide più importanti dei musei italiani. Anche il MAN si avvia alla rivoluzione green.
1: È uno degli accessori più desiderati e usati dell'estate, è in mostra al Museo Poldi Pezzoli di Milano. Che cosa è, di che cosa stiamo parlando? Ce lo dice Massimiliano Chiavarone.
4: C'è quello con l'eruzione del Vesuvio, quello che riproduce Pompei e il Pantheon. Si aggiungono i templi di Agrigento e le rovine romane. E il nucleo di preziosi ventagli settecenteschi esposto nella collezione permanente del Museo Poldi Pezzoli di Milano. Uno scrigno di oggetti provenienti dal passato, gli antenati dei souvenir. Li collezionavano i viaggiatori benestanti del XVIII secolo durante le tappe del Grand Tour, quei lunghi viaggi che affrontavano gli aristocratici a scopo educativo e che avevano come tappa fondamentale l'Italia.
5: Erano degli status symbol, raccontavano i luoghi visitati e davano proprio un'aura di cosmopolitismo.
4: Una moda che è tornata e che ha conquistato soprattutto i protagonisti della generazione Z, cioè adolescenti e giovani che non hanno ancora raggiunto i 30 anni. In un'estate da temperature record, eccoli mettere da parte quei piccoli ventilatori portatili che fanno tanto soluzione poco ecologica, tra plastica e batterie, per sfoggiare ventagli di tanti stili e colori.
6: Amo questi colori e questi piccoli disegni. Incredibile, crea un'atmosfera rilassante. Lo uso perché mi ricorda il passato.
7: È elegante.
6: Elegante, molto bello.
4: Per un'estate che riscopre le tradizioni del passato con leggerezza e divertimento.
1: Questa settimana con la nostra rubrica dedicata alla scienza Futuro 24 parliamo di ambiente e di biologia. Progetti per ridurre l'inquinamento da plastica, ricerche sulle balene, parliamo anche di microrganismi che sopravvivono nello spazio. Poi dopo Futuro 24 vediamo Motori 24, a seguire ovviamente torna il telegiornale alle 15:00.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata parlando di sostenibilità e di ambiente. Andiamo nell'area della ricerca del CNR di Pisa a visitare un laboratorio dedicato al riutilizzo della plastica e ai nuovi materiali.
1: Dare nuova vita agli scarti agroalimentari realizzando bioplastiche amiche dell'ambiente è l'obiettivo del Poly Green Lab dell'Istituto per i processi chimico-fisici del CNR. Con il progetto Attitude, finanziato dalla Fondazione Pisa, ci si concentra sulle scaglie recuperate dalla lavorazione del pesce, un materiale che oggi finisce in discarica.
2: Estraiamo collagene per la realizzazione di costrutti tridimensionali, quindi sostanzialmente tessuti e cerotti da poter applicare su ferite croniche, tipo quelle diabetiche, che aiutino tramite il rilascio lento di farmaci che carichiamo in questi materiali che stiamo realizzando, che sostanzialmente sono a base acquosa come dell'idrogel, oppure dei cerotti che mimino perfettamente quella che è la forma della lesione per una ricostruzione personalizzata sul paziente.
1: Con il progetto EcoSì, finanziato dalla Regione Toscana, si sta invece lavorando su un altro materiale che ha come destino la discarica, cioè le bucce di pomodoro.
2: Ha lo scopo di sviluppare delle fascette per l'acquacoltura, per sostituire le fascette attualmente in uso che sono a base di nylon, con delle fascette realizzate in materiale che abbiano una degradabilità in mare controllata nel tempo, ma che poi non diano luogo al problema che tutti noi conosciamo delle microplastiche. Noi prendiamo lo scarto di pomodoro, lo aggiungiamo con un processo di miscelazione a caldo a materiale plastico compostabile e il materiale ottenuto lo stampiamo tridimensionalmente con una stampante 3D a dare la forma desiderata.
1: Presto sarà il momento di uscire dal laboratorio e di portare il materiale sul campo, là dove si spera che un giorno possa essere utilizzato. Le fascette saranno dunque testate in mare per raccogliere dati sulla loro degradabilità in acqua.
0: Un piccolo tesoro riemerge da un archivio negli Stati Uniti. Si tratta della più antica registrazione del canto delle megattere. Risale a un'epoca in cui non si sapeva nemmeno che le balene comunicassero fra loro in questo modo e può ancora fornire delle informazioni utili agli scienziati che studiano questi splendidi animali.
1: Quelle che sentite sono registrazioni effettuate nel 1949 al largo delle isole Bermuda e conservate per decenni dalla Woods Hole Oceanographic Institution di Falmouth, una località statunitense nel Massachusetts. Riscoperte per caso durante un progetto di digitalizzazione degli archivi, sono qualcosa di unico, le più vecchie registrazioni esistenti del canto delle megattere.
3: Sono state registrate a bordo di una nave da ricerca da scienziati che studiavano la propagazione del suono nell'acqua. Sentivano dei suoni che non si attendevano e poiché erano curiosi hanno continuato a registrare.
1: Sì, perché all'epoca nessuno conosceva ancora il modo in cui le balene comunicano fra loro. Vocalizzazioni complesse, essenziali in molte attività a partire dal corteggiamento, che iniziarono ad essere spiegate solo una ventina di anni più tardi. La ricerca negli archivi della Woods Hole Oceanographic Institution è appena agli inizi. C'è ancora moltissimo materiale da analizzare.
3: Non sappiamo cosa potrebbe essere trovato nel resto delle registrazioni, ma sappiamo di poter fornire alla comunità scientifica centinaia di ore di registrazioni subacquee risalenti a un'epoca in cui non esistono dati analoghi.
1: Il materiale non ha solo un valore storico, è una testimonianza che risale a un'epoca in cui il mare era molto diverso rispetto ad oggi. Confrontandolo con delle registrazioni più recenti, può rivelarsi utilissimo per molti studi.
4: L'oceano è cambiato drasticamente negli ultimi decenni in termini di temperatura, salinità, pH e anche di rumorosità. Tutti questi fattori sono molto importanti per le specie marine e abbiamo bisogno di capire come si sono modificate per poterle proteggere in futuro.
0: Più la conosciamo e più ci rendiamo conto di come la vita abbia la straordinaria capacità di adattarsi a una grande varietà di ambienti e anche a condizioni spesso molto ostili. All'Università degli Studi di Roma Tor Vergata un laboratorio è specializzato nell'astrobiologia, cioè nello studio di come gli esseri viventi si adattano alle condizioni presenti nello spazio e anche di come potrebbe essere la vita su altri pianeti.
1: In quali condizioni può esistere la vita nello spazio e come possono gli organismi terrestri resistere all'ambiente spaziale, risultando così utili per le future missioni? Domande a cui tentano di rispondere gli astrobiologi. Il Laboratorio di Astrobiologia e Biologia Molecolare dei Cianobatteri dell'Università di Roma Tor Vergata si concentra su dei particolari batteri resistentissimi e in grado di effettuare la fotosintesi clorofilliana producendo ossigeno.
5: Studiamo cianobatteri isolati da ambienti estremi, in particolare da deserti caldi e freddi, che sono considerati gli analoghi terrestri di Marte e per questo di interesse per simulazioni a terra di condizioni marziane simulate e anche di altre condizioni planetarie.
1: Capire come i cianobatteri riescano a sopravvivere in luoghi come l'Antartide o l'aridissimo deserto di Atacama in Cile potrebbe dirci se e come la vita potrebbe essere presente su altri pianeti. I ricercatori romani sono attivi su vari fronti, in particolare nell'ambito di progetti finanziati dall'Agenzia Spaziale Italiana e in collaborazione con altre università, con istituti e con aziende. Con il progetto Asteria, ad esempio, si testa la capacità dei batteri di resistere alle radiazioni per capire se dei pianeti che orbitano intorno ad altre stelle siano abitabili.
5: Simuliamo dei flare, quindi diciamo delle emissioni intense di radiazioni ultraviolette, quali quelle che vengono emesse dalle stelle di classe M, e quindi studiamo l'abitabilità di esopianeti. Ci stiamo concentrando sulla stella intorno a cui orbita il sistema TRAPPIST e quindi stiamo simulando TRAPPIST, che è diciamo nella zona abitabile della stella, quello più vicino, quindi è il pianeta che dovrebbe avere acqua allo stato liquido sulla superficie e quindi potenzialmente abitabile. E poiché la fotosintesi libera ossigeno e questo è un biosignature che è facilmente identificabile nell'atmosfera, è interessante appunto comprendere quali sono i limiti e dove questi cianobatteri potrebbero persistere su queste superfici.
1: Un altro progetto intende mandare dei cianobatteri nello spazio con la futura navetta automatizzata Space Rider dell'ESA.
5: In questo particolare esperimento che si chiama Saiano Tech Rider valuteremo la capacità di cianobatteri di riparare i danni indotti al DNA nell'ambiente spaziale e questo è importante perché è un primo passo verso le biotecnologie spaziali, quindi poter utilizzare questi cianobatteri come fattorie per produrre non solo ossigeno e biomassa ma anche molecole di interesse. Metteremo all'interno di questo experimental unit dei cianobatteri disseccati e irraggiati a terra con delle radiazioni ionizzanti. Verranno reidratati in orbita e quindi si ripareranno i danni indotti dal DNA, verranno fissati e poi recuperati una volta che lo Space Rider tornerà a terra e alla fine noi sequenzieremo il genoma per vedere che i danni al DNA siano stati riparati in modo preciso.
0: Nel nostro immaginario i dinosauri sono degli animali giganteschi, tirannosauri, brontosauri, dei veri e propri colossi. Ma sul nostro pianeta sono vissuti anche dei mini dinosauri, come una nuova specie scoperta in Argentina. Vediamo!
1: I paleontologi lo hanno trovato in quella che oggi è la Patagonia argentina, là dove quasi 100 milioni di anni fa una duna lo sommerse subito dopo la morte, preservando così i suoi resti. Grande come un corvo, pesante circa 700 grammi, è uno dei dinosauri più piccoli mai scoperti. È stato chiamato Alnaschetri cerropolicensis, o più semplicemente Alna.
6: È un dinosaurio adulto.
7: È un dinosauro adulto, un piccolo animale che viveva nell'era dei giganti. A quell'epoca c'era il giganottosauro e il suo dente era delle dimensioni di un Alnaschetri, un singolo dente. Questo ci dice che non è vero che un tempo tutti gli esseri viventi erano più grandi, ma che c'era maggiore diversità.
1: Alna apparteneva alla famiglia degli Alvarezsauri. Anche se avevano dei tratti che ricordano gli uccelli, sono loro antenati solamente alla lontana.
7: Tiene bracito normale, piccole zampe superiori e i denti di un predatore.

0: creatore. All'inizio eravamo un po' confusi, pensavamo di aver trovato un piccolo velociraptor.
1: Dijimos que tenemos un pequeño velociraptor.
0: Poi abbiamo capito che era un alvarezsauro primitivo.
1: Era un alvarezsauroideo primitivo.
2: Gli alnascetri si cibavano di piccoli mammiferi, di invertebrati e di serpenti, elementi di un antico ecosistema, un mondo perduto che il lavoro dei paleontologi sta riportando alla luce.
3: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Al nord al mattino inizia con piogge e temporali sul Trentino e sui monti del Veneto, poi i fenomeni pian piano si estenderanno anche sulle Alpi occidentali e porteranno dei piovaschi, tutti localmente potranno assumere carattere di temporale. Anche sulle regioni centrali però sarà una bella giornata, nel pomeriggio arriveranno nubi più consistenti sui rilievi, porteranno temporali che interesseranno in particolar modo i rilievi tra l'Abruzzo e il Lazio. Anche al sud peninsulare splenderà il sole, ci saranno pochissime nubi e saranno per lo più relegate ai monti, situazione che però sempre nelle ore più calde potrebbe portare qualche piovasco. Anche sulle due isole maggiori sarà una bellissima giornata, in particolare sulla Sardegna dove non ci saranno nubi, mentre sulla Sicilia nelle aree più interne e quelle meridionali saranno possibili nel corso della giornata dei deboli piovaschi anche a carattere di temporale, tutto però in rapido assorbimento. La giornata di domenica si aprirà con bel tempo, con possibili temporali sulle Alpi, ovvero su tutto l'arco alpino, ma anche sull'Appennino centro-meridionale e nelle aree interne della Sardegna, con piogge che però dalla sera tenderanno ad assorbirsi. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie, con valori massimi che si attesteranno ancora intorno ai 38-39 gradi.

0: punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
0: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete Team Vision?
3: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
0: Era fuori.
2: Tu sei fuori.
0: Magari, sono 33 anni che non esco.
3: Vieni nei negozi.
4: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
5: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.

0: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
1: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
2: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.

0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Terremoto ai Campi Flegrei, almeno 300 sfollati dopo la scossa di 4.7 di ieri sera, 26 feriti, alcuni gravi. Il CNR, nessun segnale di eruzione. Tornata la calma a Ceuta, quasi tutti rientrati in patria. I migranti che hanno dato l'assalto all'exclave spagnola. In mare 84 cadaveri. In Europa è scontro, convocata una riunione dei ministri degli interni. Nella notte missili su Kiev, 9 morti, 28 feriti, anche bambini. Il presidente Zelensky chiede di nuovo i sistemi per intercettare i missili balistici russi. Bollino nero per l'esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari, viaggio all'insegna del caldo estremo, 19 città da bollino rosso, il picco del calore sarà lunedì. Perugia, l'orchestra è pronta, mancano due musicisti, dopo il concerto li trovano in albergo, uno morto, l'altra in gravi condizioni, forse una fuga di gas dietro l'incidente. Il Napoli Calcio festeggia 100 anni d'amore con la città che si identifica con la sua squadra, dal sogno di Maradona allo scudetto di 2 anni fa. Due minuti dopo le 15, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Giovanni Azzeni, detto Titia, ha vinto 12 volte il Palio di Siena. Allora vi proponiamo Titia Fantino da Palio, come si diventa campione, un documentario di Maurizio Sciara. Lo guardiamo insieme alle 16 e tornano le notizie, il telegiornale con Pablo Rocas.

Sono Giovanni Azzeni, il mio soprannome TTA. Quando un fantino gli viene messo un soprannome vuol dire che è riuscito a debuttare nella piazza del campo.

0: ho cominciato ad andare a cavallo all'età di 5 anni. Mio padre però aveva dei cavalli da corsa e sia io che le mie sorelle ci portava a montare a cavallo. E quindi è nata subito la passione. Da piccolo ero veramente basso e avevamo un pony nella scuderia dove mio padre aveva i cavalli e su questo pony tutti i giorni uscivo il pomeriggio a pelo. Montare a pelo, la differenza è che secondo me ci vuole una dote naturale, che ce l'hai o non ce l'hai. E a sella invece ci possono montare tutti.
1: Vieni amore, vieni.
0: Se mi dici cos'è difficile a sella, per me è tutto, perché mi trovo in difficoltà. A pelo è una cosa mia naturale che non trovo nessuna difficoltà.
1: Vieni amore, vieni.
0: Mi è stato messo questo soprannome, Tittia, perché sono un ragazzo molto freddoloso e il primo inverno che sono arrivato a Siena era un inverno freddo nel 2002. In sardo Tittia è un'esclamazione, diciamo che le persone anziane quando hanno freddo durante l'inverno dicono Tittia. Sono nato in Germania, ho la mamma tedesca e il babbo sardo. All'età di 11 anni ci siamo trasferiti tutti quanti in Sardegna a casa di mio padre. E poi mi sono trasferito qui a Siena.
2: Giovanni l'ho conosciuto quando lavorava con Gigi Bruschelli nei primi anni 2000. E Giovanni era giovanissimo, come tanti allievi di Gigi che sono passati dalla scuderia Bruschelli a Vagliano.
0: Nel settembre 2002 ho avuto una proposta di lavoro da Tricciolino, Luigi Bruschelli, che ci siamo incontrati in Sardegna in un palio che correvo sia io che lui a Cagliari e mi ha fatto una proposta di lavoro, mi ha detto guarda, ti ho visto correre, mi piace come monti, ti piacerebbe venire a Siena a lavorare a casa mia, nella mia scuderia e piano piano provare a entrare nel mondo del palio. Mi ricordo ancora bene che avevo una piccola valigia, la bustina della Coop, due vestiti e il telefonino per chiamare i miei genitori. Diciamo che sono arrivato a Siena partendo proprio da zero.
2: Giovanni c'ha tante doti. La dote a cui mi sento più legato è questa dote sua di essere dritto, regolare, onesto. Giovanni è una persona che se ti dice una cosa è quella. Tutte cose che a me mi danno fiducia come cavallaio. Poi le doti di Giovanni come fantino sono tante e altre. Il rapporto con Giovanni che ho oggi è un rapporto che nasce dalla vittoria di Giovanni nella selva con Polonsky, che era un cavallo mio.
0: Questa fotografia qui, Polonsky nel 2015, è un cavallo molto potente, è il primo record della piazza che ho fatto come tempi. Venivo da un palio di luglio dove montavo nel nicchio e la mia nemica dopo i primi 50 metri a Fontegaia mi ha preso per il giubbetto e mi ha tirato per terra. Tra luglio e agosto, in quel mese lì, mi sono chiuso in casa, ho lavorato come sempre seriamente, sono arrivato carichissimo al palio di agosto, sono partito primo e ho vinto un palio alla grande. E lì è stato un momento proprio di liberazione, di ripartenza.
2: A quel punto Giovanni ed io abbiamo deciso, facciamo una cosa insieme, compriamo qualche cavallo. Qualche cavallo l'abbiamo avuto proprio insieme. Per di più, lui ha anche allenato cavalli miei, che lo fa tuttora.

La mattina si inizia molto presto, incontro a scuderia con i ragazzi alle 4.45, comincio a dare tutte le colazioni a tutti i cavalli, quelli che devono lavorare. A quel punto mi sistemo tutti i cavalli fuori, ci impiego una quarantina di minuti e poi si parte con l'allenamento. Passo, trotto, galoppo e poi vanno in giostra per defaticare e si parte con la prossima uscita. E questa è la mattinata dalle 5.30 fino alle 11.30. A quel punto i cavalli fanno pranzo e gli si dà 2-3 ore di riposo. Poi il pomeriggio a quel punto si riparte fieno nuovo e verso le 7.30-8 la cena. E questa è la giornata del fantino, dell'allevamento, della scuderia.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Prego.
1: Eccoci qui. Siamo pronti.
0: Grazie.
2: Allora, sottoscritto rettore.
0: Stella Massimiliano. Borgo Don Bosco.
2: Iscrive la corsa del Palio edizione 2025, il Fantino.
0: Azzeni Giovanni.
2: De tu?
0: Tittia.
2: Il cavallo.
0: Anacleto.
2: Firmo.

0: indietro a Stone da Paolo dal 2025, 750 anni dopo, signori, 750 anni dopo, Asti corre ancora il suo palco.
1: Sono venuto la prima volta al Palio di Asti nel 2003, avevo appena 18 anni. Ho avuto la fortuna che ho trovato una contrada subito che mi ha ingaggiato, Santa Caterina, e ho avuto la fortuna di vincere subito il mio primo palio. È stato il mio primo palio importante qui su un continente. La differenza tra Asti e Siena, qui c'è batteria finale, invece a Siena si corre una corsa secca. Qui batteria finale è un palio molto difficile, nel senso devi trovare il cavallo giusto che faccia tutte e due le cose, che ha un buon recupero. In più si corre su una distanza di 1300 metri, in un terreno sabbioso, con delle curve a 360 gradi quasi. È molto impegnativa.
2: Signor Capitano, vi do licenza di correre il palio dell'anno del Signore 2025. Andate e che San Secondo vi assista!
3: Si corre il palio! Asti oggi corre dopo 750 anni ancora il suo palio! Non vi sento! Asti corre il palio! Corriamo il palio!
1: Amo tutti i pali d'Italia, mi piace farli tutti. Asti è un palio molto molto importante, uno dei più quotati, e quindi fare bene ad Asti, soprattutto nei primi anni che sono arrivato a Siena, è un palio importante per guadagnare dei punti in generale. E ho avuto la fortuna, come ti ho detto, nel 2003 di vincere, mi sono riconfermato nel 2007 e l'ho rivinto nel 2016. Magari è uno dei periodi che anche a Siena le cose non andavano bene, vincendo il palio di Asti ti riapre tutto il tuo lavoro, ti apre tutto il tuo mondo.
2: Entri in pista la seconda batteria.
4: Santa Maria Nuova. Don Bosco.
1: Anche qui fra i canapi, sì, i borghi fanno degli accordi, con chi c'è più rapporto, con chi c'è meno rapporto, e la base è il rispetto, e magari con qualche borgo leghi di più e quindi trovi qualche strategia per avere dei piccoli vantaggi in partenza.
4: Avanti Cattedrale, avanti Santa Caterina. Dai.

0: accedono alla finale Santa Caterina, Don Bosco, Montechiaro.
1: Palio 2025, entrino i cavalli per la finale.

0: Avanti, avvicinate.
1: Il mio modo di gestire la mossa è molto tranquillo.
0: Corretta.
1: Diciamo questa tranquillità l'ho trovata con anni di esperienza. Perché magari da giovane c'è troppa frenesia, e c'è troppa voglia di... la paura di sbagliare. E quindi ora inizio ad avere 40 anni, mi sento maturo, ma già da una decina di anni a questa parte ho trovato la mentalità giusta di stare sereno, perché agitarsi non porta a niente.
0: Santa Verina e Don Bosco, stai sotto. Torretta, stai sotto. Torretta, un richiamo, ancora un richiamo, devi stare sotto, avanti. Forza, avanti.

Ringrazio tutti i ragazzi del Borgo Don Bosco che mi sono stati in questi anni sempre vicino, ho continuato a credere in me, io lo dovevo.

0: si lavora tutto l'anno per arrivare a questi grandi risultati.
1: E quindi bisogna essere
0: concentrati, determinati, coraggiosi e non lasciare niente al caso. La batteria non era facile, da scoprire un po' il cavallo come si adattava in questa pista che comunque era il suo debutto, ma è nato da me, lo conosco bene e ha reagito nel modo giusto. Sono molto contento perché so di aver regalato un grande sogno a loro e per il rapporto che si è creato in questi anni è una grande gioia anche per me. Ogni cavallo ha il suo carattere e a me mi piace capirli, conoscerli meglio e capire più che altro di cosa hanno bisogno per farli stare tranquilli. Per esempio, Diodoro qui a casa ha sempre la compagnia intorno, ogni cavallo qui si guarda con quello accanto e quando invece andiamo in contrada, che passano 4 giorni soli, il nostro grande Diodoro gli manca la compagnia. E nei giorni del palio gli abbiamo trovato un piccolo amichetto, un coniglietto, che le ha fatto compagnia nei 4 giorni e le è stato d'aiuto, non l'ha fatto sentire solo la notte.
1: Ho un figlio stupendo di 17 anni, l'ho fatto molto presto, a 22. E la mia compagna l'ho conosciuta qui a Siena. Vivono tutti per me, mi seguono in tutto e per tutto perché è un lavoro che ti ruba tutta la giornata, tutti i giorni, 365 giorni all'anno e quindi mi accompagnano tutti verso la nostra passione che alla fine è la passione della famiglia.
2: E mi occupo dei terreni per la coltivazione del fieno e mi occupo della gestione un po' delle fattrici e dei puledri. Cerco insomma di aiutare come posso il più possibile in modo che lui possa pensare solo a quello che per lui alla fine conta veramente, il palio.
1: Questa è Murra di Gallura, è la mamma di tutti i campioni che ho. Anacleto è il cavallo che ha vinto il palio di Asti ieri e poi ha fatto solo dei campioni, i migliori mezzosangue che stanno circolando in Italia. Ho avuto la fortuna, l'ho comprata 1 anno e mezzo in Sardegna e l'ho fatto fare la mamma. Credevo nella sua genealogia e ci ha dato ragione.
2: Anacleto, il cavallo che ha corso ad Asti, è un cavallo nato qui da noi e abbiamo riposto tanta fiducia in lui perché fin da puledro dimostrava di avere delle grandi qualità. Ha avuto diciamo negli anni un po' di problemi caratteriali che però crescendo sono stati arginati diciamo e quindi è arrivato anche lui a darci questa grande soddisfazione.
3: Abbiamo vinto il palio!
4: I fantini di oggigiorno sono più attrezzati, sono più preparati e hanno, non dico tutti, però quasi tutti hanno la loro scuderia. 40 anni fa non era così, le scuderie erano dei proprietari, degli allevatori e di qualche fantino.
5: I fantini degli anni 50-60 erano fantini che arrivavano a Siena, diciamo, non con molta professionalità. Sapevano di cavalli, erano uomini di cavalli, ma a differenza di quelli di oggi erano fantini abbastanza inesperti e impreparati da un punto di vista tecnico e strategico. Con la venuta di Andrea De Cortes e di Torceto è iniziata un'era dei fantini molto molto più professionale, molto più all'avanguardia di quella che si registrava nel passato. I fantini adesso, nei confronti anche dell'era asceso, sono molto molto più professionali, tant'è che ovviamente riescono ad incidere profondamente sulle strategie paliesche.
4: L'idea del fantino che ha il monopolio sugli eventi del palio è un'idea affascinante, è un'idea di cui si parla spesso a Siena, quasi in esclusiva, però non è vera. I fantini che sono stati i più bravi hanno sempre avuto un po' di potere in più degli altri, e quello è normale. Giovanni, per esempio, Tittia oggi, è sicuramente il fantino che è più bravo, e allora con questa bravura ha più potere degli altri. Come ce l'aveva Gigi e Andrea De Gortes al tempo suo, allo stesso tempo hanno tutte e tre, e forse anche quelli che sono arrivati prima di loro, meno potere di quello che noi gli si dà.
6: Io vedo la differenza fra i fantini di oggi e i fantini di prima abissale. Non sono fantini che hanno fatto gavetta, hanno la loro pista, la loro cosa. Tanto è vero che il palio è talmente cambiato che prima era la contrada, il capitano che comandava, prendeva il fantino, questo, quello, quell'altro, lo pagava e tutto. Ora comanda il fantino, sono i fantini che sminestrano tutto, no? È tutto un altro palio, non c'è paragone lontano al palio bello di prima. Ora non mi piace più tanto.

Ho corso il Palio nel 1957, solo una volta perché non mi hanno più voluto, però due prove le ho vinte e al Palio dopo un giro e mezzo sono stata buttata in terra e il mio Palio è finito lì. Io intanto avevo una voglia matta di farlo perché il mio babbo da piccola aveva fatto un'operetta dove c'era una ragazza che correva il Palio e facevo sempre finta di correre il Palio e di vincerlo. Ho cominciato a montare a cavallo, ho cominciato a fare i concorsi ippici e poi dopo sono passata alle corse perché mi piaceva di più correre in ippodromo. Una volta che ero a Merano e c'avevo un po' di tempo libero, dissi voglio andare a vedere il Palio. Tornai a Siena e in Piazza del Campo c'era un trespolo e dico cosa stanno facendo? Dice c'è Luigi Zampa che sta facendo un film sul Palio. C'è una signora americana che... Ah, dico, ma guarda, il giorno dopo lì si cascò la controfigura di Diana Dorce, si fece male, disse io in questa pista non ci monto più e disse allora come si fa? Non c'era tante ragazze che montavano a pelo allora, eravamo cinque in tutta Italia. Allora disse ma non c'era quella ragazza quella mattina che fece quei due o tre giri proprio bene, andiamo a cercare lei? E così è andata, che mi hanno scritturato e ho fatto la controfigura con mia grande gioia perché facevo molti giri in piazza così gratuita per conto mio, invece poi mi hanno anche pagato. Quelli della produzione del film dissero se lo fa veramente il Palio è una pubblicità per il film grandissima. Mi dissero, la vuoi fare davvero? Dico, io lo farei subito, se si può. Trovai quello dell'Aquila, il quale aveva vinto l'anno prima il Palio e disse, c'ho una cavallina nuova, quest'anno non faccio niente, sicché se prendo un po' di soldi dalla produzione, tanto di guadagnato. E allora disse, va bene, ti faccio correre. Cioè, sono andata contro i materassi con una rabbia da morire, c'avevo accanto quell'altro, l'avrei ammazzato. Quell'altro che mi ha fatto cascare, sono cascata giù di testa, a tuffo. Però non mi sono fatta niente allora, non mi facevo niente. Ora se casco mi rompo subito. Questa è la domenica del Corriere che uscì poco dopo che io avevo corso il Palio perché fece epoca che mi avevano picchiato. Allora dice una donna non può essere picchiata. Oggi nell'Aquilone correrà una fantina con la cavalla.

0: Aquile.
1: Il palio è una struttura maschile perché comunque il fantino è un atleta che deve avere certe caratteristiche e per una donna è molto difficile, anche se negli anni ci sono state delle donne coraggiosissime anche ora, però i risultati non sono gli stessi.
0: Dopo che ero riuscita a correrlo, ho pensato, ho aperto la strada, chissà quante ragazze avranno voglia di farlo. E quando è finito il 1900, ho detto, va bene, questo secolo rimane mio, però ora nel 2000 chissà quante ragazze verranno. Siamo nel 25 e sto ancora aspettando.
2: Siamo quasi pronti, ragazzi. Pronti per caricare siamo. Stai qua, Claudio. Carico prima Diodoro e poi questo. Sei pronto, Diodoro? Eh? Andare alla previsita, siamo pronti? Oh, sì, eh.
3: Vai, bravo, ragazzi. Un pulverino. Oh là, là, là, là. Oh là.
2: Hop, hop, hop. Aspetta che apro.
3: Cambia per bene.
2: Marco, aprimi la sbarra. Grazie. La mettiamo di là questo. Tira forte. Con tutta la tua forza. Grande. Vai, di là. Signorino, bravo.

0: in partenza per la visita.
1: Poi sono giorni dove siamo già molto gasati. Molto gasati. E manca veramente. Tra una settimana a quest'ora si sa dove monto, che cavallo monto e in che contrada monto. Perché la tratta viene di 29 mattina, all'una e mezza danno i cavalli. E pomeriggio ci stiamo preparando per la prima prova.
2: Siamo qui al Ceppo, è la clinica del Palio di Siena. Qui vengono visitati tutti i cavalli che parteciperanno al Palio di luglio. Queste visite sono per la sicurezza, per che non succedano incidenti ai cavalli che partecipano al Palio.
3: Sottoponiamo ogni cavallo ad un'accurata visita clinica e con un supplemento di indagini strumentali diagnostiche per appurare lo stato di salute del cavallo. La parte fondamentale della visita riguarda sicuramente l'apparato muscolo-scheletrico del cavallo, che è diciamo, l'apparato che è necessario per effettuare questa competizione.
4: Le visite veterinarie che sono iniziate nei primi anni 80 sono fondamentali. Prima delle visite, i cavalli chiaramente erano un rebus, non si sapeva il cavallo come stava.
3: Più di 20 anni fa si correva con cavalli che erano i cavalli da lavoro che i vari proprietari, i vari senesi avevano e che impiegavano prima nei campi o utilizzavano come mezzo di locomozione.
5: Prima uno arrivava con un cavallo e diceva voglio fare il palio, lo portava e se lo prendevano faceva il palio. Prima forse c'erano anche quelli che avevano il cavallo col carretto e il giorno dopo lo portavano a fare il palio, capito?
3: Il cavallo da palio deve avere determinate caratteristiche morfologiche e attitudini chiaramente atletiche e sportive.
2: La razza sono i mezzosangue anglo-arabo, sono stati scelti perché sono dei cavalli più forti e vanno un filo meno del puro sangue inglese e quindi c'è più sicurezza. Gli viene piegato l'arto per un minuto. Se ci fosse dei problemi il cavallo marcherebbe, andrebbe un po' zoppo. E questo serve per capire ai veterinari se i cavalli sono in perfetta forma, se sono sani.
6: I veterinari incaricati del comune analizzano il cavallo attraverso radiografie, attraverso esami del sangue, attraverso tutte le varie componenti che

0: che li è andata in sorte, iniziano a rapportarsi con i fantini.
1: Oca!
0: E cercano di ingaggiare il fantino più adatto, il fantino più importante per il cavallo che le è toccato.

0: rapporti con i Fantini vengono da prima dell'assegnazione dei cavalli, quindi ciascun capitano, una volta che ha avuto in sorte un cavallo, a seconda di quale tipo di palio si prospetta e quindi della qualità del cavallo, della qualità del cavallo assegnato ad altre contrade, all'avversaria se è presente, eccetera, ha già in testa una serie di opzioni. Nel giro di mezz'ora, un'ora, un'ora e mezzo si assesta un po' tutta la panoramica delle monte dei Fantini.
1: Primo ricordo che ho di Tittia risale al 2007, che peraltro è il primo palio che lui ha corso con i nostri colori, con il nostro giubbetto. È un professionista che, devo dire, vedendolo in quei giorni determinato in quel modo, mette anche tranquillità a chi gli sta intorno, mette tranquillità ai dirigenti, perché quando vedi quel tipo di consapevolezza, sinceramente ti fa sentire convinto dei mezzi che la contrada in quel momento sta mettendo in campo.
0: Ogni anno il capitano ha a disposizione, diciamo, un certo budget. Io ho la responsabilità di definire i vari accordi con il Fantino, con altre contrade, eccetera, eccetera, somme che poi, come diceva il governatore, vengono recuperate tramite contributi volontari dei contradaioli.

La pista di Mosciano ci serve per addestrare i cavalli, addestrare noi infantini, magari più giovani, che hanno meno esperienza, e prendere le misure e insegnargli le giuste traiettorie che sono da fare. È identica a Piazza del Campo, con tutte le misure della Piazza del Campo, e qualsiasi cavallo che viene addestrato per il palio e quando arrivano in piazza sanno già cosa devono fare e come si devono comportare. Qui siamo dentro l'entrone della Piazza del Campo. Ogni contrada ha la sua colonna, queste 10 colonne. Ci posizioniamo, appoggiamo l'asciugamano in terra e ci vestiamo per essere pronti per il palio. Qui dentro è una magia, si prova mille emozioni, tanta tensione, un po' di paura, ma la paura più grande è di non riuscire ad arrivare a quel che ci viene chiesto, la vittoria. E quindi mi posiziono, mi siedo, mi rilasso mezz'ora, mi concentro, negli ultimi momenti ci confrontiamo con la dirigenza e a quel punto siamo pronti. Entra il vigile dentro l'entrone, fa uscire tutta la dirigenza e poi dopo qualche istante rientra, c'è il silenzio totale qui dentro e ci dice: Fantini a cavallo. Nel momento che si monta su, tutti i fantini sono carichi, cavalli idem, usciamo dall'entrone. E decidi sempre dove lo prendo il nervo, a destra o a sinistra. A quel punto si esce e si va verso la mossa. Qui siamo alla mossa, qui viene teso il primo canapo, subito dietro di me il secondo canapo,

0: sera devi rimanere concentrato, concentrato su un qualcosa che ancora non sarà ben definita, perché ci sarà un sorteggio che si svolgerà qui sopra, sul palco che verrà costruito e montato apposta, dove i capitani insieme al sindaco e le altre autorità faranno appunto il sorteggio per capire chi partirà primo e chi partirà per ultimo, la famosa rincorsa.
1: La rincorsa è la decima contrada sorteggiata, sta dietro al canapo e è la contrada che comanda la mossa. Quando la rincorsa decide di entrare, l'incollatura del cavallo quando passa il verrocchio, la mossa sarà valida.
2: Mi è capitato di essere in corsa almeno 4-5 volte, ora di preciso me lo ricordo. È chiaro, la rincorsa è molto svantaggiata. Penso che negli ultimi anni, almeno da quando sono a Siena io, l'ho vista vincere 2 volte, perché comunque parte da una posizione molto esterna ed è molto più difficile. Un pochino ti casca il mondo addosso perché sei penalizzato.
0: Nel 1989 la busta che viene portata giù dal capo dei vigili urbani la raccolsi io e dissi: no, questa volta, da questo momento, i cavalli li chiamerò uno, anzi le contrade le chiamerò uno per volta io, perché mi sembrava più giusto anche per lo spettacolo, anche per la suspense che può derivare da una chiamata al microfono piuttosto che dalla voce del capo dei vigili urbani. E così fu, e da allora è rimasto storico.
3: Lupa! Selva! Bruco!
2: Qui siamo al Palio del 3 di luglio 2025. Questa è la prima chiamata alla mossa. In questo momento speravo di essere in un posto basso al canapo.
3: Oca!
2: E ho avuto la fortuna di essere al quinto posto, un posto che avrei firmato la mattina del Palio se devo scegliere dove essere. Quindi ci posizioniamo tutti al canapo, il primo pensiero è subito capire chi ho di sotto, perché chi è di sotto è avvantaggiato in partenza. E avevo dei cavalli sì partenti, però conoscendo il mio Diodoro per come si era comportato per le prove, ero convinto se prendevo bene la mossa li potevo coprire.
0: Come vedete i cavalli si infastidiscono fra loro perché sono i fantini che in qualche modo infastidiscono il cavallo per cercare di avere magari più spazio, per cercare di infastidire qualcun altro, di impedire qualcun altro. E la cosa pericolosa, e qui deve stare attento il mossiere, che non si facciano male, cioè che non facciano una forzatura sul canape, perché il canape è tirato in maniera incredibile e i cavalli non riescono ad abbassarlo, ma piuttosto si rovesciano.
2: Il fantino del montone fa le finte per farci agitare un po' e farci perdere un po' la concentrazione. Con questa finta qui il cavallo della selva forza e c'è la prima mossa falsa.
0: E questo momento in cui tutte le contrade partono servono un po' anche per rilassare la tensione che si è creata fra i cavalli e si è creata fra i fantini.
2: Chi voleva avvantaggiare, chi voleva svantaggiare, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, e invece alla fine è stata solo una piccola forzatura del cavallo più che altro della selva.
0: E qui vediamo la grande differenza che c'è fra quello che era una volta il Palio e quello che è oggi il Palio. E cioè molto più, diciamo, attenti i frantini fra loro, piuttosto che una guerra diretta, c'è più che altro un'attenzione a che cosa? Non lo possiamo sapere, probabilmente agli accordi che ci sono fra loro, al modo di vedere e di sapere che cosa sono state le strategie, quindi dettate proprio dalla contrada stessa. Ecco, qui vediamo la forzatura del canape.
2: E magari più tempo passa, magari i colleghi, forse quelli più giovani, ma anche altri, possono perdere un attimo di attenzione. E quindi più si allunga la mossa e più a me mi piace.

0: negli ultimi minuti, c'è stato un po' di nervosismo fra Lupa e Selva. Vediamo, ecco, ecco. Si parte. La mossa è valida. La mossa è valida.
1: Qui siamo a Fontegaia, subito dopo la partenza. Per come amo correre io, pronte via, voglio essere sempre l'ultimo a staccare l'acceleratore, perché chi va davanti al 90% se lo porta a casa. Una volta presa la testa, si alza la traiettoria, ci si gira, che non ci sia nessuno di dentro, e si va a sfiorare il colonnino.
0: Verso il primo San Martino, con Oca, Selva, poi Montone. Oca e Selva.
1: Siamo alla curva di San Martino. Questa è una delle due curve più difficili. Io di solito la prendo largo in entrata, sfioro il colonnino e cerco di lasciar galoppare il cavallo più fluido possibile.
0: Sorpasso il Montone nel duello con la Selva al secondo San Martino.
2: Bravo, venuto forte, butta in terra la tartuca.
1: Nel 2005 è la prima volta che ho montato un cavallo importante. Mi ricordo la seconda curva di San Martino, avevo una contrada davanti, il Brujo, con un super cavallo, un super fantino. E ero giovane, ci ho provato subito. Entrando nella curva, il cavallo ha perso l'aderenza con le gambe di dietro e purtroppo sono scivolato. Ero secondo, il problema è stato che avevo 8 contrade dietro, 8 cavalli dietro e nel cadere mi sono passati sopra e sono svenuto e mi sono risvegliato all'ospedale dopo 2 ore. Qui arriviamo alla seconda curva impegnativa, al Casato. È una curva in salita che agevola, ma anche qui si prende la traiettoria larga per poi risfiorare il colonnino e riuscire abbastanza stretto dalla curva.
0: Sempre Oca sta per chiudere il secondo giro.
3: Sempre l'Oca in testa.
0: Oca, Selva.
1: Questo è il mio famoso colonnino, che almeno i primi pagli che ho corso penso di averlo preso 6-7 volte. Una curva impegnativa, perché l'uscita è veramente stretta. Bisogna capire bene il cavallo, fargli capire dove bisogna girare, perché il cavallo la curva non la vede, vede chiuso. E quindi il fantino ci deve mettere veramente del suo per prenderla bene.
2: Caduta anche la chioccia in questo momento.
4: Ho sognato il palio? Io ho sognato di fare il fantino.
5: A parte sognarlo, spesso e volentieri ti ruba delle ore di sonno.
6: Non dico che mi metto a sognare la cena della vittoria, però il palio non è un modo di dire, il palio è la vita.
7: Ho sempre sognato il palio per tutta la vita e certe volte lo sogno ancora, dico, ma non lo posso più fare.
6: Io sogno sempre un cavallo da palio.
8: Sogno il palio praticamente tutte le sere, in varie angolazioni, però ovviamente con esiti sempre non felici per me. Forse è Giovanni che mi dà questi turbamenti.
0: I tre cavalli scossi, sono 4 cavalli
2: Montone
0: scossi, stanno correndo
2: forte.
0: Tutti, stanno guarda, correndo tutti.
2: Guarda il Montone come rinviene, è stato chiuso un po' dalla Selva.
0: Va giù anche la Selva.
2: Va giù anche la Selva.
0: Oca alla prima posizione, poi Montone Bruco. Oca l'ultima curva. Oca l'ultima curva. Oca l'ultima curva. Oca, Cristia, Diodoro, il cavallo debuttante, il fantino più vincente. L'undicesimo palio vinto in carriera, dopo 3 pali di digiuno, ricomincia l'epoca di Tittia, 11ª vittoria, 6ª vittoria degli ultimi 9 pali, un palio condotto praticamente sempre al comando.

Oggi scende un po' la tensione, ma provo un bel piacere dentro, perché quando vengono questi risultati qui, che è stato un piccolo capolavoro, il giorno dopo si sta bene. Oggi sto bene, ma per il carattere che ho io sono già pronto verso il prossimo obiettivo. Non riesco mai a godermi le cose fino in fondo, perché vivo di obiettivi, vivo di sogni e quindi sto bene, ma la testa è già oltre.

0: Punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
3: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete Team Vision?
4: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
3: Era fuori.
2: Tu sei fuori.
3: Magari, sono 33 anni che non esco.
4: Vieni nei negozi.
5: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
6: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
7: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
8: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
9: Al nord, al mattino, inizia con piogge e temporali sul Trentino e sui monti del Veneto. Poi i fenomeni pian piano si estenderanno anche sulle Alpi occidentali e porteranno dei piovaschi. Tutti localmente potranno assumere carattere di temporale. Anche sulle regioni centrali però sarà una bella giornata. Nel pomeriggio arriveranno nubi più consistenti sui rilievi, porteranno temporali che interesseranno in particolar modo i rilievi tra l'Abruzzo e il Lazio. Anche al sud peninsulare splenderà il sole, ci saranno pochissime nubi e saranno per lo più relegate ai monti, situazione che però sempre nelle ore più calde potrebbe portare qualche piovasco. Anche sulle due isole maggiori sarà una bellissima giornata, in particolare sulla Sardegna dove non ci saranno nubi, mentre sulla Sicilia nelle aree più interne e quelle meridionali saranno possibili nel corso della giornata dei deboli piovaschi anche a carattere di temporale, tutto però in rapido assorbimento. La giornata di domenica si aprirà con bel tempo, con possibili temporali sulle Alpi, ovvero su tutto l'arco alpino, ma anche sull'Appennino centro-meridionale e nelle aree interne della Sardegna, con piogge che però dalla sera tenderanno ad assorbirsi. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie, con valori massimi che si attesteranno ancora intorno ai 38-39 gradi.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: In serata al nord continuano i temporali sul Trentino e sui monti del Veneto, in un contesto generale però sicuramente asciutto e con poche nubi. Anche sulle regioni centrali la serata sarà fatta da ampie schiarite, con qualche nube in più sulla Toscana, le Marche e i monti dell'Abruzzo, ma che risulteranno per lo più innocue. Anche sulle regioni peninsulari meridionali continua il bel tempo, con nubi che però questa volta si troveranno lungo le coste tirreniche. Non saranno responsabili di precipitazioni. Le decise schiarite le avremo in area adriatica e ionica. Anche sulle due isole maggiori non ci saranno nubi, quindi terminano i fenomeni sulla Sicilia, ma anche sulla Sardegna, con venti che risulteranno per lo più di brezza e con mari che saranno poco mossi o mossi. Domenica la giornata sarà all'insegna del bel tempo, con instabilità diffusa sui monti, ovvero sulle Alpi, dove ci saranno i temporali, e dal pomeriggio anche sulla catena appenninica centro-meridionale e nelle aree interne della Sardegna, fenomeni che però dalla sera si assorbiranno, con temperature che saranno per lo più stazionarie, con valori massimi che si attesteranno ancora intorno ai 38-39 gradi.

0: Terremoto ai Campi Flegrei, almeno 300 gli sfollati dopo la scossa 4.7 di ieri sera, 5 feriti ancora in ospedale, il CNR, nessun segnale di eruzione. Tornata la calma a Ceuta, quasi tutti rientrati in patria, i migranti che hanno dato l'assalto all'exclav spagnola, in mare 84 cadaveri. In Europa è scontro, convocata riunione dei ministri degli interni. Nella notte missili su Kiev, 9 morti e 28 feriti, anche bambini. Zelensky chiede di nuovo i sistemi per intercettare i missili balistici russi. Bollino nero per l'esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari, viaggi all'insegna del caldo estremo, 19 le città da bollino rosso, il picco del calore sarà lunedì. Venti a oltre 130 km orari spingono le fiamme che devastano molte zone della Grecia, evacuato un sobborgo a soli 10 km da Atene, turisti in fuga da diverse isole fra cui Creta. Il Napoli Calcio festeggia 100 anni d'amore con la città che si identifica con la sua squadra, dal sogno di Maradona allo scudetto di 2 anni fa. Ben ritrovati con il TG di Rai News 24, edizione delle 16. La scossa di terremoto che ieri ha fatto tremare Pozzuoli, ma anche Napoli, di magnitudo 4.7, solo un decimo superiore a quella di giugno dell'anno scorso, ma molto più potente come energia, la più forte da 40 anni. Crolli, blackout, ci sono stati feriti. Dopo una sospensione è tornata a regolare la circolazione ferroviaria sul nodo appunto di Napoli. Mandiamo in diretta a Pozzuoli da Riccardo Cavaliere.
1: La circolazione è ritornata, ma quello che non è tornato in molte case è l'acqua, che è interrotta da ieri sera quando c'è stata la potente scossa di cui parlavi. E poi ci sono molte case che ovviamente sono ancora disabitate, le persone le hanno dovute lasciare, ed è il caso di quelle di Parco Olivetti. Molte di queste abitazioni, guardate questa per esempio, è stata pesantemente danneggiata dalla scossa di ieri sera. Una parete completamente crollata, nelle immagini di Libero Damola possiamo vedere l'interno di questa casa, ed è così per diverse palazzine che si trovano in quest'area. Si parla di almeno 250 sfollati, mentre sono ancora in corso i sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Sono arrivati poco fa anche qui in questo parco per controllare questa e altre palazzine che sono state tra le più danneggiate di questa scossa che ha colpito con particolare forza Pozzuoli. Stamattina anche vicino alla fermata della Cumana di Girolomini c'è stata una parete rocciosa che è crollata seppellendo alcune macchine, distruggendone una, e il rischio è che ci siano ancora nuovi distacchi. Ci sono state altre scosse, ma molto più lievi, nella notte e questa mattina, e le persone con cui abbiamo parlato hanno paura a tornare a dormire in casa, e soprattutto si lamentano anche della distanza da parte delle istituzioni. Dicono per noi non è stato fatto abbastanza, e il fatto che l'acqua manchi in alcune case è secondo le persone una dimostrazione di questo, e dicono anche non ci sono rifugi in cui andare in casi come questo, e soprattutto nel caso che ci fosse ancora un'escalation di queste scosse, se dovessero aumentare, cosa che non è del tutto da escludere a sentire gli esperti. Torniamo però sulla scossa disastrosa di ieri che ha causato una grande frana, come dicevamo, nell'area della Cumana di Girolomini, un costone che si è distaccato, ed è un rischio che, lo ricordiamo, c'è ancora nelle aree circostanti. C'era un ragazzo, Alessandro, abbiamo parlato con lui, aveva appena parcheggiato l'auto e è riuscito a tirare fuori il padre proprio nei secondi della scossa. Sentiamo la sua testimonianza e poi la linea torna a te. Ieri eri in casa quando c'è stata la scossa?
2: Sì, era appena rientrata dal lavoro, è successo l'impossibile, non lo so che cosa dire.
3: Sono sceso un'oretta e mezza prima, che mi aspettavo un qualcosa, e notavo proprio questi massi che sono lì da un anno e mezzo. E ho detto qua, la prossima botta che dà, la prossima scossa, potrebbero comunque cadere. Invece alla fine si è caduta mezza montagna.
4: È un problema che viviamo già da 40 anni. Purtroppo la situazione è quella che è. Siamo consapevoli, però vediamo che succede. Speriamo che andrà tutto bene.
0: Sta rientrando la crisi migratoria a Ceuta. Quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono rientrati volontariamente in Marocco. Rabat fa sapere che i morti annegati dal proprio lato della frontiera sono 17, dunque sale a 84 il bilancio delle vittime. tanti gli interrogativi su cosa abbia spinto i 50.000 a cercare di arrivare tutti assieme rischiando la propria vita per poi però fare ritorno. Ci aggiorna su tutto questo l'inviata Marina Lalovic.
5: A pochi metri dal confine con il Marocco è stata appena costruita questa barriera galleggiante rossa che vedete alle nostre spalle, che dovrebbe fungere dal confine fisico che di fatto ovviamente il mare non concede, ma anche dovrebbe sopperire a quella che potrebbe essere la causa principale di questo esodo di massa senza precedenti di oltre 60.000 persone arrivate dal Marocco a Ceuta, ovvero una decisione, un provvedimento di qualche settimana fa della Corte Suprema di rendere illegali i respingimenti di massa di chi arriva via mare, proprio la via che hanno scelto la maggior parte delle persone arrivate qui e dove molti sono morti, i corpi infatti continuano ad essere recuperati da entrambi i lati, sia spagnolo che marocchino, e eccedono 80 persone. Però il Ministero degli Interni parla di la maggior parte delle persone rientrate volontariamente, infatti questo è il flusso a cui stiamo assistendo verso appunto il confine e il paese d'origine. Ma c'è molta rabbia da parte del governo, il primo ministro Sanchez ha parlato di un attacco e di una chiara violazione dell'integrità territoriale spagnola. Il ministro degli interni Marlaska ha puntato il dito contro l'Italia definendo inaccettabile la decisione di sospendere l'accordo di Schengen e appunto ha parlato proprio di questo nella conferenza stampa qui a Ceuta. Sentiamo le sue parole e poi la linea può passare allo studio.
6: Ricordiamo che nel 2023 ci fu una situazione assolutamente difficile a Lampedusa, Italia. La Spagna agì concretamente, condividendo il carico, questa situazione complessa, immediatamente. Questo egoismo, questa mancanza dell'assunzione dei valori dell'Unione Europea è ciò che ha determinato che il Presidente del Governo sollecitasse questo Consiglio straordinario, perché qui stiamo parlando di malafede, di ignoranza, malafede perché, come si sa, Ceuta, a meno che non siano cambiate le cose, non fa parte di Schengen. Hanno strumentalizzato e utilizzato confini assolutamente politici.
0: Le ripercussioni europee, dopo la presa di posizione di alcuni paesi, tra cui l'Italia, in una lettera nella quale parla di ignoranza e interessi politici, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez chiede all'Unione Europea la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri degli interni dei 27. Intanto Trump indica questa crisi come il modello che spetta anche agli Stati Uniti se i democratici dovessero vincere le elezioni. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
7: Non è ancora arrivata a Bruxelles la notifica ufficiale della decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen. I Paesi membri hanno il potere di farlo, chiarisce un portavoce, ma devono spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per la propria sicurezza. E continuano ad aumentare gli stati pronti a chiudere le frontiere. Ai primi annunci di Finlandia e Danimarca ha fatto seguito anche l'Austria, mentre il Portogallo vuole rafforzare i controlli al confine marittimo e terrestre con la Spagna, soprattutto al sud, come ha fatto la Francia, che aumenterà di 5 volte entro la giornata di oggi il numero dei suoi agenti. Il presidente Macron si dice pronto a offrire tutta l'assistenza necessaria a Madrid, anche attraverso il sistema europeo Frontex. Quel che è certo è che il coordinamento tra i 27, chiesto a gran voce da più parti, è già iniziato. Attesa per oggi la prima riunione convocata dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, lunedì è già in agenda un incontro con gli ambasciatori, altri sembrano imminenti.
0: La crisi migratoria a Ceuta ancora in primo piano per la Presidente del Consiglio Meloni. La difesa delle frontiere è responsabilità dell'Europa, scrive sui social la Premier. Il punto in studio lo facciamo con Alberto Gioffreda.
8: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, oggi un'altra iniziativa da parte di Palazzo Chigi, una lettera con cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sostenuta dalla Premier danese Frederiksen, chiede una videoconferenza dei ministri dell'interno proprio per affrontare il tema dei flussi migratori. Una lettera però che non è firmata da Francia e Spagna e che Giorgia Meloni rivendica sui social, sottolineando che c'è bisogno di un'azione comune a livello europeo. L'assenza della firma di Francia e Spagna allontana Roma, quindi da Parigi e Madrid, e la questione di Ceuta però ha anche riflessi interni ovviamente sul dibattito politico italiano. Fratelli d'Italia sostiene quella che è l'azione del governo, per Forza Italia ad essere ideologica è la sinistra italiana, la Lega di Matteo Salvini rivendica la sospensione di Schengen come la sua linea. Ascoltiamo su questo proprio Ottaviani del partito di Salvini.
9: Sanchez in crisi di consenso in Spagna per gli scandali dell'ultimo anno, sta ormai cercando nuovi elettori addirittura in Africa, ma regolarizzare d'amblè 500.000 persone significa caricarle non sul bilancio soltanto della Spagna, ma sul bilancio dell'intera Unione Europea, e questo non significa condividere un progetto unitario.
8: A fare da controcanto al centrodestra arriva Futuro Nazionale di Vannacci, che accusa però il governo di essere svegliato troppo tardi sulla questione migranti, ed è proprio la posizione di Vannacci e le iniziative del centrodestra che fanno da sponda a quelle che sono le critiche che arrivano dalle opposizioni, perché per Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Verdi e Sinistra le iniziative di Giorgia Meloni non sono altro che una rincorsa alla destra di Futuro Nazionale e anche un allinearsi a quelle che sono le politiche MAGA di Trump. Solo propaganda per quel che riguarda invece più Europa, Italia Viva e Azione. Per Verdi e Sinistra ascoltiamo Fratoianni, poi linea a te.
10: Ceuta è stata una mossa cinica e squallida, perché tutti sanno che da lì non c'è nessun libero accesso all'area Schengen. Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
0: Gli esteri, ancora una notte di attacchi russi in Ucraina con missili balistici su Kiev, mentre Zelensky torna a chiedere i sistemi Patriot per difendere il suo paese. Sentiamo Alessandro Carboni.
11: 35 missili, 27 balistici e 185 droni è il bilancio dell'attacco russo su Kiev nella notte scorsa, con 9 morti, 28 feriti, tra cui 4 bambini. Sono 7 i quartieri della capitale colpiti, in totale 18 edifici residenziali danneggiati, tra cui una scuola e l'ambasciata lituana, numerosi blackout. A sud Mosca rivendica la distruzione di 3 navi cariche di armamenti a Odessa, una pressione che corre lungo tutto il fronte. La denuncia di Zelensky, come al solito dice, Mosca colpisce i civili. Solo un missile balistico è stato intercettato e il motivo è che non ci sono abbastanza intercettori come i Patriot. Era l'8 luglio scorso quando, al margine del summit NATO in Turchia, Trump aveva annunciato l'ok a Kiev per produrre in casa i sistemi Patriot, poi il dietrofront. Non abbiamo autorizzato nulla, annuncia Trump. È difficile cedere quel tipo di tecnologia. Troppo complessa, dice. Non secondario il pericolo che questi sistemi, spiega, vengano usati contro gli americani stessi. Ma Zelensky aveva chiesto a Trump anche di convincere Musk a sbloccare l'uso di Starlink per guidare gli attacchi contro i siti di lancio in territorio russo. Ma per ora Musk consente l'uso della sua rete satellitare solo in Ucraina e nelle zone occupate da Mosca, mentre lo tiene bloccato per la Russia. Intanto, secondo fonti AP, Mosca starebbe sviluppando un'arma antisatellite per colpire proprio la costellazione Starlink. Risposte che restano a metà. Sullo sfondo le risorse ucraine. Possiamo andare lì e prendere quello che vogliamo, avverte Trump. Il riferimento è alle terre rare e all'accordo firmato ad aprile con Kiev. Un investimento stimato per 300 miliardi di dollari. Un contratto che, dice Trump, per Washington sarà comunque inattivo.
0: E continua la grave emergenza incendi in Grecia. 3 distinti fronti di fuoco minacciano Porto Germeno, località balneare una 70 di chilometri a nord-ovest di Atene. Più di 300 vigili del fuoco combattono con le fiamme. Sono alimentate le fiamme da raffiche di vento a 130 chilometri l'ora e che rendono difficili le operazioni di spegnimento. Centinaia di residenti e turisti, compresi gli ospiti di un resort, sono stati evacuati via mare dalla Guardia Costiera e anche da pescherecci. Solo in questa settimana la Grecia è stata devastata da oltre 70 roghi anche sull'isola di Creta e 3 vigili del fuoco hanno perso la vita. La guerra USA-Israele, Iran entra nel suo sesto mese, Teheran assicura di aver già predisposto un piano militare nel caso in cui Washington proverà a dare la spallata finale, come sostengono alcuni media degli Stati Uniti. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
12: Sì, buongiorno. La risposta dell'Iran a Trump non si è fatta attendere. Teheran accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. L'esercito avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. E l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare la regione se le tensioni dovessero intensificarsi. Intanto la Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura di Hormuz e anche di altre vie d'acqua, come lo stretto di Bab el Mandeb, e all'ingresso dello stretto di Hormuz è stata colpita nella notte una petroliera proprio al largo delle coste omanite, mentre in Kuwait sono scattate le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf dichiara che Teheran ha vinto la guerra e invoca l'unità della Repubblica Islamica. Roma.
0: I colossi dell'energia accelerano con la transizione. Dopo 60 anni la britannica British Petroleum ha messo in vendita gli impianti offshore nel mare del Nord. In corsa per rilevarli c'è anche una società italiana. Ci racconta tutto la corrispondente Natalia Augias.
13: La compagnia energetica British Petroleum chiude un capitolo lungo 60 anni e annuncia la vendita delle sue attività nel Mare del Nord, bacino al centro del dibattito sul futuro della sicurezza energetica in Gran Bretagna. La mossa, decisa dalla nuova amministratrice delegata Meg O'Neill, punta a riorganizzare gli investimenti del gruppo. Sul piatto ci sono 5 hub produttivi, 1.100 dipendenti, una produzione di quasi 100.000 barili al giorno. Il valore complessivo dell'operazione è stimato attorno ai 2,6 miliardi di dollari. Tra i possibili acquirenti c'è anche una pista italiana. In pole position ci sarebbe infatti Ithaca Energy, società partecipata anche dal colosso energetico italiano Eni, oltre alla joint venture Neonext Plus. L'addio di BP arriva in un momento delicato per il Regno Unito, diviso tra la necessità di garantire al paese la sicurezza energetica e pressioni fiscali molto forti sul settore petrolifero. I due shock energetici scatenati dall'invasione russa dell'Ucraina e dalla guerra in Iran hanno intensificato il dibattito sul futuro della produzione di petrolio e gas nel Mare del Nord. Intervengono le associazioni di categoria che chiedono al governo interventi urgenti per alleggerire le tasse e proteggere i posti di lavoro. Il governo avrà un approccio pragmatico, ha risposto il primo ministro Burnham. Quando le persone sono in difficoltà e dobbiamo aiutarle, non si possono ignorare le risorse di cui disponiamo.
0: Ora le ricerche dei dispersi dopo il crollo 2 giorni fa della palazzina a Messina. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di una seconda vittima, ma è stata smentita invece l'individuazione di un terzo corpo. Sentiamo Lucia Basso.
14: Era sotto le macerie, nel punto in cui i vigili del fuoco avevano concentrato le ricerche, il corpo di Rosa Leone, 63 anni, una delle persone disperse nel crollo della palazzina di Pistunina, nella zona sud di Messina. Era la sorella di Carmelo Leone, l'imprenditore di 71 anni, trovato senza vita ieri mattina. I dispersi sono ancora Sara Leone, Santino Magazzù, marito di Rosa, il collaboratore domestico della coppia Lairu Barnacula Sauria e Alessandra Frazzica, 21 anni. La procura di Messina ha aperto un fascicolo con 3 ignoti per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Questa mattina il sopralluogo del procuratore capo.
15: L'attività investigativa è svolta a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche, ivi compresa quella se fosse o meno in atto una attività cantieristica.
14: Gli investigatori stanno verificando le condizioni strutturali dell'edificio e i lavori di ristrutturazione in corso al piano terra, dove era prevista l'apertura di un supermercato.
0: La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di un musicista trovato senza vita nella stanza di un hotel del centro. Lì alloggiava con una collega, ora in ospedale in gravi condizioni. Sentiamo Lorenzo Materazzini.
16: L'allarme è scattato ieri sera prima delle 22, quando i vigili del fuoco del comando di Perugia sono intervenuti in un albergo di via Bonazzi in pieno centro storico. Hanno trovato all'interno di una camera del terzo piano il corpo esanime di Davide La Rosa Geri, 55enne originario di Catania ma residente nel Lazio, contrabbassista di un'orchestra che si sarebbe esibita la sera stessa, e di una donna violoncellista originaria del sud-est asiatico, coetanea dell'uomo, trasportata in gravissime condizioni al centro iperbarico di Ravenna. La causa della tragedia è una fuga di monossido di carbonio, forse partita dal vano caldaie. I rilievi eseguiti dai vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di gas su diversi piani della struttura, che è stata evacuata e messa sotto sequestro. Sul posto anche i carabinieri, la sezione scientifica e la polizia locale. Le indagini sono coordinate dalla procura di Perugia. L'allarme era stato dato dagli altri componenti dell'orchestra, che non avevano più notizie dei due dal pomeriggio. La salma di La Rosa Geri si trova all'Istituto di Medicina Legale di Perugia. Forse già lunedì sarà eseguita l'autopsia.
0: In questa quarta ondata di calore si aggrava la siccità in numerosi territori del nord Italia. Il fiume Po, ad esempio, ha raggiunto un nuovo minimo storico e le immagini del Lago Maggiore sono impressionanti, come ci fa vedere Alberto Ambrogi.
17: Quest'anno è iniziata molto presto e adesso siamo a livelli che in 50 anni non ho mai visto.
18: Piange il cuore vederlo così basso, è inquietante questa situazione. Poi il Lago Maggiore non è piccolo, per cui se la batimetrica è così bassa vuol dire che c'è carenza pesante.
19: Mai visto così basso, mai. Anche nella sponda piemontese abbiamo visto in questi ultimi 6 mesi come l'acqua si è ridotta.
20: Ieri sera il Lago Maggiore è arrivato a 30 centimetri dal record storico di Magra di 192,04 metri. Ovunque spuntano lembi di terra e le alghe si moltiplicano. I danni per le attività turistiche sono ingenti. A Ispra, al pontile di questo camping, un anno fa si ormeggiavano le barche.
21: Se si riuscisse a lavorare con un livello del lago decente, come ci avevano promesso che quest'anno sarebbe stato, quindi continuano a utilizzare, diciamo, il lago come fosse una diga, un bacino idrico di montagna, senza calcolare che tutto intorno ci sono delle attività turistiche.
20: Anche nei cantieri nautici sono settimane difficili. A Brebbia i pontili immobili sono 2 metri sotto le banchine.
17: Circa la metà dei nostri clienti non riescono a uscire, le barche in acqua quasi anche del 70-75%.
22: Siamo bloccati da circa 2 settimane, diciamo, in maniera critica.
20: Il vento del lago rende più sopportabili le temperature estreme, spiagge e campeggi sono comunque presi d'assalto.
23: Qui poi c'è la piscina, quindi abbiamo l'idromassaggio, la piscina grande, la piscina per i bambini.
24: Il lago non vi interessa?
23: No, sinceramente no.
0: È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, fondatore di Exodus, una realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì alle 15 i funerali a Milano, oggi e domani la Camera Ardente. Andiamo in diretta da Donatella Negri.
25: Camera Ardente che si aprirà qui fra poco, esattamente alle 17, siamo nella cascina Exodus, la prima, quella che ha reso stanziale questa comunità fondata da Don Antonio Mazzi. E qui con noi abbiamo Cristina Mazza, che è una storica collaboratrice di Don Antonio. Le chiediamo subito come state vivendo voi queste ore.
26: Buongiorno a tutti. Ma queste sono ore difficili, difficili per tutti. Abbiamo accompagnato Don Antonio in questi ultimi mesi di malattia e sembra quasi che non sia successo niente, nel senso che non ci rendiamo neanche tanto conto di questa cosa. E una delle cose che ci siamo detti tra di noi è che noi abbiamo dato davvero a Don Antonio un carattere di eternità.
25: E però continuerete voi con la vostra opera, ma lei personalmente, Cristina, che è stata accanto fino all'ultimo respiro, come si dice, cosa lascia, che cosa ha rappresentato?
26: Ma per me Don Antonio ha rappresentato una guida, è stato un amico sincero, è stato un meraviglioso compagno di viaggio, un uomo difficile sotto certi aspetti, spigoloso sotto altri, ma con una grande tenerezza. Mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato...
25: Sporcarvi le mani.
26: Ci ha insegnato a sporcarci le mani, sì, a non fermarci davanti alle difficoltà, e a me ha insegnato anche a diventare grande.
25: Ecco, non fermarsi davanti alle difficoltà, lo stanno dimostrando gli operatori, i ragazzi che stanno arrivando da tutte le comunità italiane e anche quelle straniere. Domani ancora la Camera Ardente, poi come avete detto lunedì sarà lutto cittadino, i funerali. Linea allo studio.
0: Grazie, grazie Donatella. E sono giornate di grande caldo ma anche di traffico sulle strade italiane in questo fine settimana di esodo estivo d'inizio agosto. Oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend, quindi vediamo con Andrei e Marusic da Trieste, viaggiatori diretti verso l'estero, e con Michela Barilari il traffico a Firenze e gli spostamenti dal nord al sud del paese.
1: Tutto sommato piuttosto scorrevole, solo un piccolo rallentamento, però dai, abbastanza bene, grazie.
2: Difficile tra Gorizia e Villesse, poi per il resto bene.
3: Ciao.
4: All'Isert il flusso è intenso fino alle prime ore, con circa 8.000 transiti registrati già entro le 8 del mattino. Una situazione che può cambiare molto rapidamente. Bastano pochi minuti perché il piazzale torni a riempirsi e il traffico aumenti l'intensità. Quando la coda all'Isert raggiunge i 3 km scatta il piano di safety. A mezzogiorno l'incolonnamento ha raggiunto i 4,7 km. Sull'intera rete di autostrade Alto Adriatico sono attesi circa 210.000 transiti, il 14% in più rispetto ai 185.000 registrati nello stesso weekend dell'anno scorso. Restano osservati speciali anche gli altri punti delicati della rete, a partire da Palmanova e Villesse, mentre la chiusura del tratto sloveno dell'H4 tra Vipava e Razderto continua a riflettersi sui flussi di traffico diretti verso la Slovenia. Traffico molto intenso registrato anche sulla 23 alla barriera di Ugovizza in uscita, registrati 5 km di coda.
5: Facciamo scalo al Mugello per poi andare nelle Marche. E traffico.
6: Ne andiamo incontro alle vacanze, quindi sicuramente verso un periodo bellissimo. Dopo un anno di lavoro ci si riposa. C'è traffico, ma si può fare, dai.
7: Partenze in aumento per l'esodo estivo. In tanti fin dalla mattina hanno lasciato le città per dirigersi verso le località di vacanza.
27: Com'è stato il viaggio?
28: Ma abbastanza buono, nonostante un po' di rallentamenti, però sì.
29: Da Bologna andiamo a Palermo.
27: Fino a Palermo, lungo
29: sì,
27: come viaggio.
29: Adesso ci imbarchiamo a Napoli, stasera abbiamo una nave e torniamo dalle famiglie.
7: I monitor tengono sotto controllo il traffico, che dovrebbe diminuire in serata, ma sarà intenso per tutto il weekend. Oltre 1 milione i mezzi previsti in transito. Importante il piano per la sicurezza di autostrade.
30: Un presidio, diciamo, che vede coinvolte oltre 80 persone tra polizia stradale e autostrade, appunto, e ha disposto nei punti strategici anche dei carri attrezzi per garantire un rapido intervento in caso di necessità. E inoltre ha posizionato in 12 postazioni strategiche gli approvvigionamenti d'acqua pronti per essere distribuiti agli utenti in caso di eventi critici.
7: Usuali, ma non per questo meno importanti, i consigli per gli automobilisti.
31: Nei giorni passati abbiamo fatto tutto il check-in della macchina, i liquidi, le ruote, abbiamo fatto cambiare, i freni, tutto, i soliti controlli.
7: E soprattutto attenzione alla guida.
30: Purtroppo la prima causa di incidenti è appunto la distrazione, legata molto spesso all'utilizzo di smartphone.
0: E andiamo anche alle porte di Roma e ascoltiamo le voci raccolte dal nostro inviato Danilo Sinibaldi.
32: Com'è questo viaggio sotto questo sole incredibile?
33: No, vabbè, dai, con l'aria condizionata andava abbastanza bene.
32: Dove andate in vacanza?
33: A Malaga.
34: A parte le ore in macchina, ma il caldo fuori soprattutto, abbastanza asfissiante.
32: Si soffre?
34: Molto.
32: In partenza per le vacanze?
35: Sì, partenza per le vacanze, vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna. Caro carburanti lo accettiamo, però la cosa più importante della vacanza, nonostante il caro carburanti, è stare in famiglia, con figli e moglie.
32: In viaggio con la moto forse la soluzione migliore per questo caldo?
35: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
32: Il prezzo della benzina come ti regoli?
36: Un croce di dita. Non so che sono alti, quant'altro. Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente fare i conti con la benzina.
0: Siamo agli spettacoli, alla musica. Continua il Guerrillas Tour dei Santi Francesi, che tra una data e l'altra non si fermano, come ci hanno raccontato, anzi lo hanno raccontato da Alessandra Sacchetta. Poi una breve pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo.
37: Siamo tornati in tour, proprio così, abbiamo fatto appena due date, siamo molto felici e molto grati come sempre, anche perché da più di un anno e mezzo che non suonavamo, non rivedevamo il nostro pubblico, e nonostante non abbiamo pubblicato così tanti pezzi, perché alla fine abbiamo fuori Guerrilla da un paio di mesi, e Nebbia, appena pubblicata sui social. E nonostante questo, vediamo sempre un sacco di gente che viene e ti fa un sacco di chilometri, cosa che a noi è ancora totalmente sconosciuta e ci sembra ancora una follia.
3: Sembrano essere al di fuori dei meccanismi pubblicitari della discografia, ma anche così i santi francesi sono molto amati da un pubblico che li sta seguendo nei loro guerriglias tour. Tra un appuntamento e l'altro sul palco, il duo continua a tornare in studio per lavorare al nuovo album che uscirà in autunno. Ma in questa lunga estate calda sono già usciti due singoli. L'ultimo, in controtendenza stagionale, si intitola Nebbia.
37: A volte scrivere un pezzo mi rende contento anche senza farlo sentire veramente a nessun altro. Quando lo scriviamo siamo già cresciuti noi, in qualche modo abbiamo già lavorato a qualcosa. Però non si fa così, si devono pubblicare le canzoni.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Dice 16:31, ben ritrovati con il TG di Rai News 24. Allora riprendiamo da Napoli, la nuova forte scossa di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei, solo leggermente superiore a quella di un anno fa, ha provocato molti più danni, ma abbiamo chiesto il motivo di tutto questo al presidente dell'Ordine dei Geologi proprio della Campania, Lorenzo Benedetto. Sentiamo quello che ci ha risposto.
2: Il sollevamento ovviamente determina un accumulo di energia nelle rocce che poi viene rilasciata periodicamente. L'evento di magnitudo 4.7 registrato ieri sera rappresenta appunto uno di questi rilasci e le faccio la differenza con un terremoto che c'era stato il 30 giugno dello scorso anno di 4.6, la cui energia liberata è di circa il 50% inferiore rispetto a quella che è stata liberata con il terremoto di magnitudo 4.7. E dunque questo spiega evidentemente i maggiori danni

0: che ci sono stati sia agli edifici sia al territorio.
1: Dopo gli incidenti delle scorse settimane, dal 1 agosto entrano in vigore nuove norme per la sicurezza dei bagnanti nelle piscine. Vediamo quali sono con Paola Erba.
2: Con il via libera definitivo del Senato al decreto sport arrivano nuove regole per rendere più sicure le piscine italiane. Si tratta di un pacchetto di misure che punta a prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione dell'acqua. Le nuove regole riguardano tutte le piscine pubbliche e quelle private destinate ad un'utenza pubblica, comprese le strutture ad uso collettivo come alberghi, campeggi, condomini. In pratica il sistema di riciclo dell'acqua, in particolare le prese di aspirazione, dovranno garantire standard di sicurezza tali da impedire la formazione di vortici o di effetti a ventosa capaci di intrappolare sott'acqua capelli, arti o altre parti del corpo dei bagnanti. Tra le novità c'è anche l'obbligo della cuffia per i minori di 16 anni, una misura che vuole ridurre ulteriormente il rischio che i capelli possano impigliarsi nei sistemi di aspirazione, una delle principali cause degli incidenti più gravi.
3: Vorrei rassicurare i cittadini, gli skimmer e i bocchettoni laterali aperti sono sicuri, non hanno potenza di aspirazione. Il tema semmai sono le grandi prese di fondo che i gestori dovranno verificare e se non risultassero idonee se ne può inibire l'uso finché non si integreranno delle griglie conformi alle norme tecniche. C'è un altro elemento da considerare. Gli incidenti recenti sono avvenuti soprattutto in vasche idromassaggio, non in parchi acquatici o piscine tradizionali. Lì servirà un supplemento di attenzione e i gestori verificheranno che la potenza di aspirazione e le griglie di protezione siano idonee, altrimenti dovranno inibirne l'uso.
1: È uno degli accessori più desiderati e usati dell'estate e al Museo Poldi Pezzoli di Milano sono in mostra e si tratta dei ventagli della loro storia, come ci racconta Massimiliano Chiavarone.
4: C'è quello con l'eruzione del Vesuvio, quello che riproduce Pompei e il Pantheon. Si aggiungono i templi di Agrigento e le rovine romane. E il nucleo di preziosi ventagli settecenteschi esposto nella collezione permanente del Museo Poldi Pezzoli di Milano. Uno scrigno di oggetti provenienti dal passato, gli antenati dei souvenir. Li collezionavano i viaggiatori benestanti del XVIII secolo durante le tappe del Grand Tour, quei lunghi viaggi che affrontavano gli aristocratici a scopo educativo e che avevano come tappa fondamentale l'Italia.
5: Erano degli status symbol, raccontavano i luoghi visitati e davano proprio un'aura di cosmopolitismo.
4: Una moda che è tornata e che ha conquistato soprattutto i protagonisti della generazione Z, cioè adolescenti e giovani che non hanno ancora raggiunto i 30 anni. In un'estate da temperature record, eccoli mettere da parte quei piccoli ventilatori portatili che fanno tanto soluzione poco ecologica, tra plastica e batterie, per sfoggiare ventagli di tanti stili e colori.
6: Amo questi colori e questi piccoli disegni. È incredibile, crea un'atmosfera rilassante. Lo uso perché mi ricorda il passato.
7: È elegante,
6: molto bello.
4: Per un'estate che riscopre le tradizioni del passato con leggerezza e divertimento.
1: Ora la musica ancora con Elio e le Storie Tese, che ieri sera hanno tenuto un concerto a Roma con la scaletta scelta dal pubblico. Allora sentiamo Laura Longo.
8: È approdato anche all'Auditorium Parco della Musica il concerto alla carta degli Elio e le Storie Tese, che si presentano sul palco con outfit d'alta cucina. Chef Elio presenta la brigata e spiega il menù rigorosamente scelto dal pubblico da una lista composta in oltre 30 anni di carriera.
9: Non voglio sentire poi quelli che dicono ma suonano sempre quelle, no? Siete voi che scegliete sempre quelle, scusate.
8: Dalla cucina escono brani della tradizione, da super giovani al vitello dai piedi di balsa, dalla terra dei cachi a servi della gleba, ma anche qualche chicca da estimatore.
10: Nel boschetto della mia fantasia c'è
8: una ricetta che rende unico ogni evento, in linea con l'anima ironica, libera e imprevedibile del gruppo lombardo, capace di trasformare il concerto in un'esperienza condivisa e interattiva, più che in una semplice esecuzione dal vivo.

Con Roma il tour chiude per ferie. Il track food degli Eli tornerà in giro per l'Italia a settembre per piazze e festival a nutrire gli appetiti dei fan.

0: volare oltre la velocità del suono senza far tremare i vetri delle case. Sembra impossibile, eppure è quello che promette questo aereo decollato per la prima volta in California. L'X-59 ha spiccato il volo da Palmdale, nel deserto a nord di Los Angeles. È un jet lungo quasi 30 metri, dalla forma decisamente insolita. E questa sagoma particolare è esattamente il segreto. Ogni curva, ogni angolo è disegnato per domare il bang sonico, quel rumore esplosivo che ha sempre accompagnato i voli supersonici. I numeri parlano chiaro, velocità massima 1490 km orari. Quota di crociera, doppia rispetto a un aereo normale di linea. Ma il dato che conta davvero è un altro, il rumore. Invece del classico boom che fa sobbalzare intere città, l'X-59 produce solo un tonfo sordo, non più forte della portiera di un'auto che si chiude. Per ora il volo è stato prudente, bassa quota, velocità ridotta, solo per testare i sistemi. Ma l'ambizione anche alla NASA è alta. Si punta a riportare i voli supersonici sulle rotte commerciali, anche sopra le aree abitate. Una prospettiva impensabile dopo la fine del Concorde, che ha smesso di volare più di 20 anni fa proprio per i costi proibitivi e per i divieti legati al rumore. Il volo supersonico in silenzio è un traguardo, ma c'è un'altra sfida, forse meno spettacolare, ma altrettanto decisiva. Preparare i piloti a gestire situazioni che nella realtà sarebbero troppo rischiose da provare. In Francia hanno trovato una soluzione che suona quasi fantascientifica, la realtà aumentata applicata al volo vero. Immaginate di decollare con un caccia vero, di alzarvi in quota e di trovarvi improvvisamente circondati da aerei nemici. Solo che quegli aerei non esistono, sono proiezioni virtuali, ma così realistiche e verosimili che il vostro istinto reagisce come se fossero vere.
1: Using your typical...
2: Equipaggiamo un normale casco da volo con una lente combinatrice simile ai display head-up degli aerei. Attraverso quella lente le immagini vengono proiettate con angolo e distanza corretti. Osservi un caccia a 12 miglia e lo vedi esattamente delle dimensioni reali, anche se l'immagine è a un centimetro dai tuoi occhi.
0: Il sistema può ricreare qualsiasi scenario. Duelli aerei, rifornimenti in volo, voli in formazione stretta. Può persino generare situazioni impossibili da organizzare nella realtà, come schierare decine di velivoli amici e nemici insieme. E il livello di realismo è tale che i piloti reagiscono istintivamente.
2: Quando insegniamo a volare in formazione stretta, alcuni piloti indietreggiano istintivamente se ci avviciniamo troppo. Abbiamo costruito un modello fisico di volo che si comporta in modo completamente realistico, perché nessun pilota userà mai un sistema se non sembra e non si comporta come fosse reale.
0: La produzione su larga scala partirà nei prossimi mesi. Due tecnologie diverse, due continenti, un unico filo conduttore. La mobilità aerea si sta reinventando, non solo volando più veloce o più in alto, ma ripensando il modo stesso in cui ci muoviamo in cielo.
3: Immaginate un aereo lungo quanto un campo da calcio, un gigante volante con una stazza 12 volte superiore a quella di un Boeing 747. Non è fantascienza, si chiama Windrunner ed è in fase di sviluppo in Francia.

0: destinato a rivoluzionare il trasporto aereo di carichi eccezionali.
1: Windrunner sarà l'aereo più grande del mondo, di gran lunga. È lungo come un campo da calcio, la sua cabina di pilotaggio è alta quanto un palazzo di 5 piani. È gigantesco, ma ha anche la capacità di atterrare su piste sterrate relativamente corte.
0: 108 metri di lunghezza, 80 di apertura alare. La stiva si apre dal naso e può contenere pale eoliche lunghe 100 metri, oppure 6 elicotteri Chinook con i rotori ancora montati.
1: Abbiamo progettato questo aereo per l'energia eolica. Volevamo permettere alle turbine terrestri di avere le stesse dimensioni di quelle offshore, ma non si possono spostare pale così grandi su strada. Allora abbiamo progettato questo Windrunner per spostare gli oggetti più grandi del mondo verso i luoghi più difficili, inaccessibili del mondo.
0: Il trasporto su gomma si ferma a 70 metri. Oltre quella misura, ogni strada diventa un vicolo cieco. E proprio qui sta la vera rivoluzione del Windrunner. È il primo aereo progettato ottimizzando il volume di carico invece del peso. I cargo tradizionali esauriscono lo spazio disponibile prima di raggiungere il limite di massa trasportabile. Questo ribalta la logica, massimizza il volume interno pur mantenendo un carico utile di 75 tonnellate. Utilizza motori già collaudati su aerei commerciali, ma con un'architettura completamente nuova. E mentre la domanda energetica globale continua a crescere, i siti eolici più produttivi sono spesso i più remoti. Altipiani ventosi, deserti isolati, zone montane dove l'unica via d'accesso è una pista serrata, luoghi inaccessibili ai trasporti convenzionali, ma perfetti per catturare energia pulita. Il Windrunner promette di colmare questo gap, collegare l'industria energetica ai luoghi più difficili da raggiungere, trasformando l'isolamento geografico in una risorsa. Anche perché potrà atterrare su piste corte e non asfaltate di appena 1800 metri. Una nuova idea di mobilità aerea per carichi eccezionali? Quando le strade finiscono e ogni limite terrestre diventa invalicabile, il cielo si trasforma nell'unica autostrada possibile. E questo gigante dei cieli è pronto a renderla percorribile.
2: Sta succedendo davvero. L'aviazione elettrica non è più fantascienza. È atterrata su una delle piste più trafficate del mondo. Un aereo completamente elettrico ha portato passeggeri in quello che molti considerano un volo storico. Destinazione? Uno degli aeroporti più iconici degli Stati Uniti. Si chiama Alia ed è il primo velivolo completamente elettrico a trasportare passeggeri atterrando in questo scalo internazionale. 70 miglia nautiche coperte in appena 35 minuti. Niente carburante fossile, niente emissioni, solo batterie. A pilotarlo il fondatore dell'azienda produttrice, un volo che segna un passaggio cruciale per tutta l'industria aeronautica. La tecnologia è matura. Il velivolo è stato costruito su una linea di produzione vera e propria, dopo anni di test e prototipi. Ora manca solo l'ultimo step, la certificazione ufficiale, prevista tra circa 18-20 mesi. Da quel momento le compagnie potranno acquistare questi aerei e vendere biglietti ai passeggeri.
1: Questo è un aereo elettrico al 100%, cavolato con passeggeri a bordo, una prima assoluta per l'autorità portuale e per tutta l'area. Abbiamo coperto circa 70 miglia nautiche in 35 minuti.
2: Ma la vera rivoluzione non è solo tecnologica, è economica. Ricaricare le batterie per questo volo è costato circa $8. 8. Il costo del carburante tradizionale sarebbe stato decine di volte superiore. Certo, restano i costi fissi, pilota, manutenzione, ammortamento, ma il risparmio operativo è enorme. E poi c'è il rumore, o meglio la sua assenza. Niente motore a scoppio, niente elica davanti al muso, solo un sibilo leggero. I passeggeri possono conversare normalmente durante il volo senza alzare la voce. Le comunità che vivono sotto le rotte di avvicinamento ringraziano.

0: ringraziano.
1: L'aspetto più innovativo è che riduci drasticamente i costi del volo. Ricaricare e volare fin qui ci è costato più o meno $8 di carburante. E poi è più silenzioso, quindi le comunità sono più contente. È un velivolo più semplice, sei silenzioso, accessibile e alla gente piace volarci.
0: Alia può percorrere 250 miglia nautiche con una sola ricarica, abbastanza per collegare città vicine, aeroporti regionali, destinazioni turistiche. L'idea è quella dei taxi aerei, velivoli che decollano e atterrano verticalmente, saltano il traffico stradale, riducono i tempi di viaggio. Le autorità portuali guardano al futuro con ottimismo. Nei prossimi 10 anni prevedono un'espansione significativa di questa tecnologia. Gli aerei elettrici potrebbero diventare i taxi aerei di domani, onnipresenti, quanto oggi lo sono i velivoli a combustione. Dietro questo progetto c'è un lavoro impressionante. Ogni componente, computer, motori, batterie, sistemi di distribuzione, è stato sviluppato internamente. Nell'aerospazio non esistono compromessi quando si parla di sicurezza e questa macchina ne è la dimostrazione. Tecnologia moderna, motori elettrici che restano freddi, niente carburante liquido, niente surriscaldamenti. Un ambiente di volo più sicuro, secondo chi l'ha progettata. Un sogno lungo 20 anni che oggi diventa realtà tangibile. L'aviazione elettrica è qui, ha un nome, a passeggeri a bordo, e ha appena dimostrato che il futuro del trasporto aereo può essere più pulito, più economico e molto più silenzioso.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita. Alla fine è successo davvero. Halo, la saga portabandiera di Xbox, simbolo di quella Microsoft che a inizio del nuovo millennio sfidò lo strapotere delle case giapponesi, è ora giocabile su PlayStation. Per capirci, è un po' come se in Formula 1 si prendesse il motore di una Ferrari per montarlo su una McLaren. Un sacrilegio, direbbe qualcuno, e invece è solo l'emblema di quest'epoca videoludica postmoderna. Che sia una scelta giusta o sbagliata, visto che questa Microsoft in tempesta vive ancora di mezze verità, con altre esclusive come Gears of War e Forza Horizon già finite sulle macchine della concorrenza, c'è da dire che questo remake, intitolato Campaign Evolved, segna il ritorno di questo videogioco a ben 25 anni dall'uscita originale. E visto che la saga di Halo è alla ricerca di una nuova direzione, dove trovare migliore ispirazione se non nel suo glorioso passato? Ma anche di fronte a un titolo così leggendario, la nostalgia da sola non basterebbe. Campaign Evolved è un remake prima di tutto grafico, realizzato in Unreal Engine, un salto gigantesco rispetto alla grafica della prima Xbox, che dona nuovo e inedito lustro alle ambientazioni, a metà fra natura e tecnologia, della prima avventura di Master Chief. Ma è soprattutto un ammodernamento, un tentativo di rendere digeribile a una nuova generazione di giocatori qualcosa che era inevitabilmente invecchiato. Ecco allora che i controlli diventano simili a quelli degli sparatutto di oggi, con tanto di tasto per correre e la possibilità di usare il mirino per sparare con maggiore precisione, aspetti che nel gioco originale non erano presenti. Ma Campaign Evolved è anche un occhiolino strizzato ovviamente ai fan della saga, che qui ritroveranno armi e nemici mutuati dai vari sequel e assenti nel capitolo del 2001, così come cambiamenti nel piazzamento degli avversari o nella dinamica di certi scontri, così da evitare che i più sfegatati possano giocarci a occhi chiusi, basandosi sulla sola memoria muscolare di un tempo. E ancora, questo remake include anche tre

0: Missioni prequel create appositamente per l'occasione, una ciliegina sulla torta che rende questo Campaign Evolved un pacchetto davvero appetibile, se si tiene conto anche della possibilità di giocarlo in cooperativa fino a 4 persone e anche con telecamera in terza persona. Tutto bene, quel che finisce bene, verrebbe da dire, peccato che al di là della bontà di questa operazione resta da capire quale sarà il vero futuro di Halo e soprattutto quello di Xbox, due entità legate indissolubilmente, entrambe dal futuro quantomeno incerto.
1: Mouse, PI for Hire è il gioco di debutto di Fumi Games ed è facile capire come mai ha attirato così tanta attenzione. È un gioco che mescola noir e cartoon, quei cartoon alla Steamboat Willie, la Fleischer, la prima Disney, Betty Boop, e quindi mescola violenza, temi molto forti con ironia e giochi di parole sul cibo, soprattutto sul formaggio e sui topi. Fondamentalmente di cosa parliamo quindi? Di un gioco in cui si spara moltissimo, in teoria si fanno moltissime investigazioni e ovviamente il tutto è pieno di persone corrotte, femme fatale e così via. Di temi sociali ce ne sono parecchi, perché comunque Mouseburg, che è la città in cui ci muoviamo, è ricca di poliziotti corrotti, politici ancora più corrotti, addirittura un simil partito nazista che perseguita i toporagni e li considera cittadini di serie B. Insomma, le metafore sociali non mancano. La scrittura è decisamente molto arguta e perfettamente in tono col cartoon. Però ecco, la scrittura ha anche grossi problemi di questo gioco, perché Jack Pepper, il protagonista, viene raccontato come il classico detective noir, squattrinato, moralmente grigio, dedito anche alla bottiglia, un tizio abbastanza triste. Peccato che in ogni singola missione ammazzi più gente di quanta ne abbia mai uccisa Marlowe in tutti i romanzi di Chandler. E quindi a volte veramente non si sa bene se siamo di fronte a un gioco di investigazione o di sparatutto. E nella prima missione, per esempio, entri in scena, in una scena del crimine, ci sono dei poliziotti, li saluti, poi tutti spariscono, arrivano tizi e iniziano a spararti, non si capisce bene perché. E insomma, tutto il gioco è così, in momenti anche molto forzati, ed è molto difficile sentirsi un investigatore, è difficile prendere tutto sul serio. E dici, ma perché prendi le cose sul serio? Perché il gioco vuole che tu prenda tutto sul serio, vuole che tu creda ai personaggi e alle loro storie, ti fa passare ore a raccogliere indizi, a incollarli su una lavagna, a ascoltare dialoghi, a capire le motivazioni. Poi tutto questo poi alla fine crolla con l'evidenza delle cose, perché per esempio abbiamo questo squattrinato che fa queste cose per soldi, ma a un certo punto praticamente devasta un'intera stazione di polizia, di poliziotti corrotti, ammazzandoli tutti. Come può mantenersi un gioco? Come può continuare a essere un semplice detective uno che fa una roba così? Nel noir vero la violenza pesa, costa qualcosa, lascia dei segni. Qui invece è solo intrattenimento e tutto insomma risulta abbastanza indebolito. L'FPS poi è frenetico e divertente, ma le armi le ho trovate veramente scariche di peso, non danno soddisfazione quando si spara. E quindi insomma ero partito estremamente entusiasta e poi mi sono dovuto un po' ricredere. Non è un brutto gioco, è un bellissimo debutto, però vuole fare troppe cose, forse per uno studio ancora molto acerbo. Quindi insomma state attenti, perché se le aspettative su questo gioco sono di trovarvi di fronte a un grande titolo investigativo ed è anche uno sparatutto, ecco, queste aspettative potrebbero fare decisamente la fine del topo. Ciao!

Chiaro.

0: Pubblicità.
1: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
0: Pubblicità.
3: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola? No, ha solo dormito meglio. Un nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
7: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli e alla tua fitness mania. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.

0: Terremoto ai Campi Flegrei, almeno 300 gli sfollati dopo la scossa 4.7 di ieri sera, 5 feriti ancora in ospedale, il CNR, nessun segnale di eruzione. Tornata la calma a Ceuta, quasi tutti rientrati in patria, i migranti che hanno dato l'assalto all'exclave spagnola, in mare 84 cadaveri, in Europa è scontro, convocata riunione dei ministri degli interni. Nella notte missili su Kiev, 9 morti, 28 feriti, anche i bambini. Zelensky chiede di nuovo i sistemi per intercettare i missili balistici russi. Bollino nero per l'esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari, viaggio all'insegna del caldo estremo. 19 le città da bollino rosso, il picco del calore lunedì. Venti a oltre 130 km orari spingono le fiamme che devastano molte zone della Grecia. Evacuato un sobborgo a soli 10 km da Atene. Turisti in fuga da diverse isole, fra cui Creta. Il Napoli Calcio festeggia 100 anni d'amore con la città che si identifica con la squadra. Dal sogno di Maradona allo scudetto di 2 anni fa. Ben ritrovati con il TG di Rai News 24, edizione delle 17. Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, la scossa di maggiore intensità 4.7 alle 19.46 di ieri è stata la più forte degli ultimi 40 anni. Crolli, blackout, feriti, ma andiamo in diretta a Napoli dall'inviata Emanuela Bonchino.
1: Buon pomeriggio, allora c'è stata la seconda riunione della giornata qui in prefettura, hanno fatto il punto il prefetto di Napoli Michele Di Bari insieme a tutte quante le istituzioni coinvolte e dunque Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, INGV. Naturalmente lo sciame non è finito, non ci sono state scosse significative, ma ci sono state nelle ultime ore dopo quella molto forte di ieri sera e le altre due a seguire, cioè la 4.7 e poi le altre un po' più lievi, però i vigili del fuoco stanno continuando a monitorare gli edifici e a cercare di capire lo stato soprattutto della maggior parte delle case, delle abitazioni che sono state danneggiate, alcune anche molto, molto gravemente, tanto che diverse persone non potranno rientrare nelle proprie abitazioni nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Si fanno le verifiche anche però ad un altro punto importantissimo sui costoni, preoccupano non poco, bisogna metterli tutti quanti in sicurezza. Il sindaco di Bacoli della regione ha insistito per dire i soldi ci sono e però bisogna utilizzarli tutti. Infine la buona notizia, e cioè da domani il porto di Pozzuoli dalle 7 sarà di nuovo aperto, sarà di nuovo operativo ed è particolarmente importante perché è uno snodo fondamentale, quello di 2/3 dei traghetti che vanno, degli scafi che vanno a Ischia e Procida, in particolare Ischia, partono da lì e quindi oggi ne erano stati cancellati tantissimi con delle ripercussioni sul turismo molto molto forti. A voi.
0: Paura e preoccupazione per il futuro, questo esprimono gli abitanti dei Campi Flegrei. Riccardo Cavaliere ha raccolto la testimonianza di un giovane che è riuscito a tirare fuori dall'auto il padre ferito, la vettura era stata colpita da un enorme masso. Sentiamolo.
2: C'è stata questa scossa, il papà era nella macchina, che è quella che non c'è più. Ho fatto una corsa perché lui era dentro e ho visto che stava crollando, ma non, lui era fermo dentro, l'ho tirato, poi siamo inciampati, l'ho trascinato un po', poi non lo so, non ho visto più niente perché è arrivata una nube con le pietre e poi sono alzato e non lo vedevo e lui non mi rispondeva più. Poi ho visto una gamba e lui era steso con gli occhi aperti, però non parlava più e io ho chiesto di un aiuto, insomma, poi l'ho alzato e una signora che era qui fuori con la macchina l'abbiamo messo dentro e lo hanno portato in ospedale e si è rotto lo sterno, le costole, delle vertebre, un taglio in testa, però non è grave.
0: Lo abbiamo detto, la nuova forte scossa di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei è solo leggermente superiore a quella di un anno fa, ma ha provocato molti più danni. Allora abbiamo chiesto il motivo di tutto questo al presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania, Lorenzo Benedetto. Sentiamo la risposta.
3: Il sollevamento ovviamente determina un accumulo di energia nelle rocce che poi viene rilasciata periodicamente. L'evento di magnitudo 4.7 registrato ieri sera, rappresenta appunto uno di questi rilasci e le faccio la differenza con un terremoto che c'era stato il 30 giugno dello scorso anno di 4.6, la cui energia liberata è di circa il 50% inferiore rispetto a quella che è stata liberata con il terremoto di magnitudo 4.7, e dunque questo spiega evidentemente i maggiori danni che ci sono stati sia agli edifici sia al territorio.
0: Sta rientrando la crisi migratoria a Ceuta. Quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono rientrati volontariamente in Marocco. Rabat fa sapere che i morti annegati dal proprio lato della frontiera sono 17, dunque sale a 84 il bilancio delle vittime. Tanti gli interrogativi su che cosa abbia spinto i 50.000 a cercare di arrivare tutti insieme al rischio della propria vita per poi fare ritorno. Ma ci aggiorna la nostra inviata Marina Lalovic.
4: Qui dalla spiaggia di Ceuta, pochi metri dal confine con il Marocco, ora è visibile un nuovo confine, una barriera galleggiante che dovrebbe fungere dal confine tangibile che ovviamente il mare non concede, ma che serve ora, è un provvedimento del governo spagnolo, serve per arginare l'enorme esodo, l'emergenza senza precedenti che ha visto arrivare oltre 60.000 persone dal Marocco in pochissime ore qui a Ceuta. Ricordiamo, il Ministero degli Interni parla della maggior parte delle persone già rientrate volontariamente nel paese d'origine, infatti accanto a noi c'è un altro flusso di coloro che si recano verso la frontiera con il Marocco. Ricordiamo anche che è un provvedimento che serve anche per arginare forse la causa principale di questa emergenza, ovvero un provvedimento avvenuto qualche settimana fa e approvato dalla Corte Suprema spagnola che rende illegittimo il respingimento di massa di chi arriva via mare, proprio la via che la maggior parte di queste persone ha scelto e dove molti hanno perso la vita. Ormai il triste bilancio eccede 80 persone, i corpi continuano a essere recuperati anche dal lato marocchino, ma c'è tanta rabbia anche che arriva da parte del governo. Il primo ministro Pedro Sanchez ha parlato in questi giorni dell'attacco e della violazione della integrità territoriale spagnola e poi si è parlato dell'azione imperdonabile. Il ministro degli interni Marlaska, in una conferenza stampa qui a Ceuta, ha puntato soprattutto il dito contro la decisione del governo italiano di sospendere lo Schengen, definendo questa azione come un atto di ignoranza e malafede. Vi lasciamo con delle immagini dunque di questa nuova frontiera che vuole fermare quello che Ceuta non ha visto mai fino ad ora, un esodo senza precedenti delle persone dal Marocco. A te.
0: Veniamo alle ripercussioni internazionali di questa vicenda. Dopo la presa di posizione di alcuni paesi, tra cui l'Italia, in una lettera nella quale parla di ignoranza e interessi politici, non l'Italia, bensì il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, chiede all'Unione Europea la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri degli interni dei 27. Intanto Trump indica questa crisi come il modello che aspetta anche gli Stati Uniti se i democratici dovessero vincere le prossime elezioni. Allora, da Bruxelles ci dice di più Gerardo Vitali Rosati.
5: Non è ancora arrivata a Bruxelles la notifica ufficiale della decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen. I paesi membri hanno il potere di farlo, chiarisce un portavoce, ma devono spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per la propria sicurezza. E continuano ad aumentare gli stati pronti a chiudere le frontiere. Ai primi annunci di Finlandia e Danimarca ha fatto seguito anche l'Austria, mentre il Portogallo vuole rafforzare i controlli al confine marittimo e terrestre con la Spagna, soprattutto al sud, come ha fatto la Francia, che aumenterà di 5 volte entro la giornata di oggi il numero dei suoi agenti. Il presidente Macron si dice pronto a offrire tutta l'assistenza necessaria a Madrid, anche attraverso il sistema europeo Frontex. Quel che è certo è che il coordinamento tra i 27, chiesto a gran voce da più parti, è già iniziato. Attesa per oggi la prima riunione convocata dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, lunedì è già in agenda un incontro con gli ambasciatori, altri sembrano imminenti.
0: E la crisi migratoria a Ceuta è ancora in primo piano per la Presidente del Consiglio Meloni. La difesa delle frontiere è responsabilità dell'Europa, scrive sui social la Premier, ma il punto lo facciamo con Alberto Gioffreda.
6: Di Schengen con la Spagna, oggi un'altra iniziativa da parte di Palazzo Chigi, una lettera con cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sostenuta dalla Premier danese Frederiksen, chiede una videoconferenza dei ministri dell'interno proprio per affrontare il tema dei flussi migratori. Una lettera però che non è firmata da Francia e Spagna, che Giorgia Meloni rivendica sui social sottolineando che c'è bisogno di un'azione comune a livello europeo. L'assenza della firma di Francia e Spagna lontana Roma, quindi da Parigi e Madrid, e la questione di Ceuta però ha anche riflessi interni ovviamente sul dibattito politico italiano. Fratelli d'Italia sostiene quella che è l'azione del governo, per Forza Italia ad essere ideologica è la sinistra italiana, la Lega di Matteo Salvini rivendica la sospensione di Schengen come la sua linea. Ascoltiamo su questo proprio Ottaviani del partito di Salvini.
7: Sanchez, in crisi di consenso in Spagna per gli scandali dell'ultimo anno, sta ormai cercando nuovi elettori addirittura in Africa, ma regolarizzare d'amblè 500.000 persone significa caricarle non sul bilancio soltanto della Spagna, ma sul bilancio dell'intera Unione Europea, e questo non significa condividere un progetto unitario.
6: A fare da controcanto al centrodestra arriva Futuro Nazionale di Vannacci, che accusa però il governo di essere svegliato troppo tardi sulla questione migranti, ed è proprio la posizione di Vannacci e le iniziative del centrodestra che vanno da sponda a quelle che sono le critiche che arrivano dalle opposizioni, perché per Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Verdi e Sinistra le iniziative di Giorgia Meloni non sono altro che una rincorsa alla destra dei Futuro Nazionale e anche un allinearsi a quelle che sono le politiche MAGA di Trump. Solo propaganda per quel che riguarda invece più Europa, Italia Viva e Azione. Per Verdi e Sinistra ascoltiamo Fratoianni, poi linea a te.
8: Ceuta è stata una mossa cinica e squallida, perché tutti sanno che da lì non c'è nessun libero accesso all'area Schengen. Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
0: Ora gli esteri, ancora una notte di attacchi russi in Ucraina con missili balistici su Kiev, mentre Zelensky torna a chiedere i sistemi Patriot per difendere il suo paese. Sentiamo Alessandro Carboni.
9: 35 missili, 27 balistici e 185 droni è il bilancio dell'attacco russo su Kiev nella notte scorsa, con 9 morti, 28 feriti, tra cui 4 bambini. Sono 7 i quartieri della capitale colpiti, in totale 18 edifici residenziali danneggiati, tra cui una scuola e l'ambasciata lituana, numerosi blackout. A sud Mosca rivendica la distruzione di 3 navi cariche di armamenti a Odessa, una pressione che corre lungo tutto il fronte. La denuncia di Zelensky, come al solito dice, Mosca colpisce i civili. Solo un missile balistico è stato intercettato e il motivo è che non ci sono abbastanza intercettori come i Patriot. Era l'8 luglio scorso quando, al margine del summit NATO in Turchia, Trump aveva annunciato l'ok a Kiev per produrre in casa i sistemi Patriot, poi il dietrofront. Non abbiamo autorizzato nulla, annuncia Trump. È difficile cedere quel tipo di tecnologia. Troppo complessa, dice. Non secondario il pericolo che questi sistemi, spiega, vengano usati contro gli americani stessi. Ma Zelensky aveva chiesto a Trump anche di convincere Musk a sbloccare l'uso di Starlink per guidare gli attacchi contro i siti di lancio in territorio russo. Ma per ora Musk consente l'uso della sua rete satellitare solo in Ucraina e nelle zone occupate da Mosca, mentre lo tiene bloccato per la Russia. Intanto, secondo fonti AP, Mosca starebbe sviluppando un'arma antisatellite per colpire proprio la costellazione Starlink. Risposte che restano a metà. Sullo sfondo le risorse ucraine. Possiamo andare lì e prendere quello che vogliamo, avverte Trump. Il riferimento è alle terre rare e all'accordo firmato ad aprile con Kiev. Un investimento stimato per 300 miliardi di dollari. Un contratto che, dice Trump, per Washington sarà comunque inattivo.
0: Stati Uniti e Israele si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran. Secondo Wall Street Journal, CBS e CNN, il presidente Trump ha ordinato una nuova offensiva contro Teheran, una delle più pesanti dall'inizio del conflitto. Da New York, l'inviato Nico Piro.
10: Li colpiremo duramente, ad un certo punto diranno: non ne possiamo più. Si allunga la lista delle minacce all'Iran di Donald Trump, che alla domanda sulle possibilità di un nuovo accordo con Teheran risponde:
11: I'm losing faith in them.
10: Sto perdendo la fiducia negli iraniani perché mentono e travisano le cose. Il presidente parla durante una riunione del suo gabinetto convocata a Camp David, durante la quale Trump non lesina a toni ottimistici sui risultati raggiunti dalla sua amministrazione sul campo di battaglia come sul fronte economico, nonostante l'impopolarità testimoniata dai sondaggi della guerra e le sue conseguenze sul caro vita. Poche ore dopo, i media americani rilanciano notizie su un imminente attacco su vasta scala coordinato tra Stati Uniti e Israele, che così tornerebbe ad unirsi alla guerra. Attacco ordinato o ancora da decidere? Su questo CBS, Axios e Wall Street Journal non concordano. Obiettivi? Centrali elettriche, raffinerie, infrastrutture civili, bersagli, nella maggior parte dei casi protetti dal diritto internazionale. Negli ultimi due mesi la guerra degli USA all'Iran ha avuto un andamento altalenante tra una pace che sembrava raggiunta ed attacchi ripresi. Pause e nuove ondate di bombardamenti pur sinora circoscritti.
0: Intanto la guerra USA-Israele-Iran entra nel suo sesto mese. Teheran assicura di aver già predisposto un piano militare nel caso in cui Washington dovesse provare a dare la spallata finale. Questo lo sostengono alcuni media degli Stati Uniti, ma ci dice di più da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
12: Sì, buongiorno. La risposta dell'Iran a Trump non si è fatta attendere. Teheran accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. L'esercito avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. E l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare la regione se le tensioni dovessero intensificarsi. Intanto la Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura di Hormuz e anche di altre vie d'acqua, come lo stretto di Bab el-Mandeb, e all'ingresso dello stretto di Hormuz è stata colpita nella notte una petroliera proprio al largo delle coste omanite, mentre in Kuwait sono scattate le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf dichiara che Teheran ha vinto la guerra e invoca l'unità della Repubblica Islamica. Roma.
0: E intanto continua la grave emergenza incendi in Grecia. Tre distinti fronti di fuoco minacciano Porto Germeno, località balneare una settantina di chilometri a nord-ovest di Atene. Più di 300 vigili del fuoco combattono con le fiamme, sono alimentate queste da raffiche di vento fino a 130 km l'ora e queste rendono difficili ovviamente le operazioni di spegnimento. Centinaia di residenti e turisti, compresi gli ospiti di un resort, sono stati evacuati via mare dalla Guardia Costiera, ma anche da pescherecci che hanno collaborato alla missione. Solo in questa settimana la Grecia è stata devastata da oltre 70 roghi, anche sull'isola di Creta. Tre vigili del fuoco intanto hanno perso la vita. Queste giornate di grande caldo coincidono con l'esodo estivo di inizio agosto, oltre 26 milioni gli spostamenti in tutto il weekend, ma la tendenza che emerge da quest'estate è che le lunghe code di vacanzieri sono ormai un ricordo sbiadito. Da Torino sentiamo Giulia Paltrinieri.
13: Dove andate?
14: In Liguria.
13: Quanto state?
14: Una settimana.
13: Quando ero piccolina si stava anche 3 mesi al mare, avevamo la casa al mare, era tutta un'altra storia.
15: Si fa il pieno, poi si imbocca l'autostrada e si lascia la città, anche se per poco.
16: Sono diretta a Recco.
13: Per il weekend o?
16: Per un giorno.
13: Quanto state via?
17: No, al momento un weekend corto e poi vi stiamo pensando anche di replicarne successivamente.
15: Primo agosto, il giorno dell'esodo che non è più un esodo, sono un ricordo i 3 mesi di vacanze al mare dai nonni. Lo è a Torino, città operaia che si svuota da agosto fino a settembre. Qui, a un passo dal casello, dove un tempo c'era la fila, ora le strade sono quasi vuote e i cancelli della Fiat, prima affollati di lavoratori in partenza, non si muove una foglia.
18: Ma che vacanza? Ma non se ne parla! Faccio il giro in moto, poi questa sera torno a casa.
15: Nel 2026 più viaggi e meno giorni. Il 58% degli italiani e dei piemontesi ha scelto le microvacanze. 1.165 euro a persona la spesa media, il 17% ha scelto di non partire.
19: Quest'anno balza in pieno, balza.
20: Quest'anno facciamo attenzione alle spese, devo dire.
19: Sì, esatto. Sì, quest'anno carburante è bello caro.
15: Questa era la stazione di Torino, molti ma non troppi anni fa. Da qui partiva il treno del sole che portava verso sud. Ora a Porta Nuova i treni sono veloci, i biglietti più cari. Anche qui, alla stazione Torino-Lingotto, si continua a partire, ma è tutta un'altra estate.
21: In città si stava poco, si partiva finita la scuola e si tornava praticamente
1: a ottobre.
21: Adesso i tempi sono cambiati e siamo cambiati anche noi che siamo invecchiati. Il tempo passa.
0: È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, fondatore di Exodus, la realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì alle 15 i funerali a Milano, oggi e domani la Camera Ardente. Andiamo in diretta da Donatella Negri.
22: Noi ci troviamo proprio nella Camera Ardente, allestita qui nella cascina di Exodus, il quartier generale dove peraltro è anche morto Don Antonio Mazzi. È una Camera Ardente, hanno detto, informale. Cioè proprio come voleva e come ha vissuto fino alla fine Don Antonio Mazzi, qui in questo parco Lambro dove negli anni 70 la droga la faceva da padrone, mieteva vittime fra tanti giovani. Ecco, fra i primi ad arrivare, fra le prime colonne ad arrivare è stata quella dell'Associazione Nazionale Magistrati e poi quella di Albano. Questi che vedete sono tutti gli amici di Exodus che stanno arrivando da tutta Italia, perché le comunità volute da Don Mazzi, iniziate con delle carovane, quindi itineranti, sono veramente in tutta Italia e adesso sono anche all'estero. C'è cordoglio, c'è dolore, ci sono delle lacrime, ma c'è anche tanta gioia per la promessa che gli hanno fatto di andare avanti e Exodus continuerà il suo cammino. E per il momento è tutto, linea allo studio.
0: Grazie Donatella. Le ricerche dei dispersi dopo il crollo due giorni fa della palazzina Messina, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata. Prosegue l'intervento per la ricerca delle quattro persone ancora disperse, ma andiamo in diretta da Eleonora Mastromarino.
23: Sì, a 48 ore dal crollo si continua a scavare, due le vittime finora recuperate nella notte, Rosa, Leone, ieri il fratello Carmelo, la famiglia proprietaria dello stabile che abitava all'ultimo piano. Si cerca ancora un'altra sorella Leone, il marito di Rosa, il collaboratore domestico della famiglia. Tutti loro dovrebbero trovarsi nei piani superiori perché gli appartamenti erano in alto. E poi c'è la commessa del negozio cinese del primo piano che invece dovrebbe essere più in basso. E dunque dovrebbe essere la ragazza la più difficile da recuperare. I vigili del fuoco si stanno muovendo con una direzione precisa, sanno dove andare ma non hanno ancora individuato nessun altro. Però dovrebbe mancare poco davvero all'arrivo, insomma al recupero di altri cadaveri, ma potrebbero volerci ancora ore per l'ultimo, per la ragazza che è nel piano più basso. Sentiamo che cosa ci ha detto il capo dei vigili del fuoco di Messina questa mattina e poi linea a voi.
24: Continuano le operazioni perché ovviamente si procede con la ricerca delle altre persone. Siamo ancora nella fase di soccorso e salvataggio, quindi non si prevedono sospensioni né interruzioni. Procederemo in maniera continuativa con un dispositivo di circa 60 uomini in campo che si avvicendano secondo delle turnazioni di lavoro per completare l'opera che abbiamo iniziato.
0: Siamo al calcio o ai compleanni, il Napoli spegne infatti 100 candeline, nella notte le celebrazioni con la festa 100 anni d'amore che è stata voluta dalla tifoseria organizzata. Vediamo con Piero Vitiello.
25: Previsco questo piuttosto che quella della Piazza Plebiscito.
26: Organizzata dai tifosi, l'hanno definita la festa del popolo, un corteo di migliaia di appassionati da ogni parte d'Italia e del mondo.
27: Sì, viviamo a Roma, siamo nati a Roma.
28: Firenze.
29: Belgio.
26: Da Dubai?
29: Sì, da Dubai.
26: Apposta?
29: Apposta. Sono metà italiano, un quarto svedese e un quarto inglese. È la miglior squadra di tutto il mondo.
26: Ad attenderli alla Rotonda Diaz, maglie di diverse epoche, uno spazio riservato a Maradona, gigantografie per ripercorrere 100 anni di storia, dal fondatore Ascarelli fino agli ultimi idoli. Sul palco, fra gli altri, tifosi doc come Alessandro Siani e Maurizio De Giovanni.
30: Napoli e il Napoli sono la stessa cosa. Essere tifosi del Napoli significa essere tifosi di Napoli.
26: Una serata di ricordi impreziosita da vecchie glorie del calcio azzurro e dalla musica di Clementino. Allo scoccare della mezzanotte il gran finale, le torce dei tifosi ad illuminare il lungomare come se fossero 100 candeline.
0: Ora una breve pausa e ritorniamo in un attimo.
1: Pubblicità.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Pubblicità.
5: Punta verso la linea nemica. Rigore!
6: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
7: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma ce l'avete Team Vision?
8: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
5: Era fuori? Era fuori!
7: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
8: Vieni nei negozi.
9: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
11: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
28: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
31: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
32: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
31: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
33: Da Rodhouse, la carne alla griglia, da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi. Solo nei ristoranti Rodhouse.
34: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
35: A Oral-B io invece basta un click.
36: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
35: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
37: In serata al nord continuano i temporali sul Trentino e sui monti del Veneto, in un contesto generale però sicuramente asciutto e con poche nubi. Anche sulle regioni centrali la serata sarà fatta da ampie schiarite, con qualche nube in più sulla Toscana, le Marche e i monti dell'Abruzzo, ma che risulteranno per lo più innocue. Anche sulle regioni peninsulari meridionali continua il bel tempo, con nubi che però questa volta si troveranno lungo le coste tirreniche. Non saranno responsabili di precipitazioni. Le decise schiarite le avremo in area adriatica e ionica. Anche sulle due isole maggiori non ci saranno nubi, quindi terminano i fenomeni sulla Sicilia, ma anche sulla Sardegna, con venti che risulteranno per lo più di brezza e con mari che saranno poco mossi o mossi. Domenica la giornata sarà all'insegna del bel tempo, con instabilità diffusa sui monti, ovvero sulle Alpi, dove ci saranno i temporali, e dal pomeriggio anche sulla catena appenninica centro-meridionale e nelle aree interne della Sardegna, fenomeni che però dalla sera si assorbiranno, con temperature che saranno per lo più stazionarie, con valori massimi che si attesteranno ancora intorno ai 38-39 gradi.
0: Minuti, ben ritrovati con il TG di Rai News 24. Siamo alla rubrica La sfida della cura, in realtà è la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca nel nostro paese. Oggi Gerardo D'Amico ci parla di Rino Rappuoli, a cui dobbiamo alcuni dei vaccini più rivoluzionari al mondo. Poi il TG torna alle 18.

Professor Rappuoli, che cosa si prova, ma anche che responsabilità è ad essere definito sulla stampa internazionale lifesaver, quello che salva le vite?

0: Beh, è una cosa che è un po' legata al mestiere che faccio, che ovviamente è un mestiere che piace molto anche per questo. E essenzialmente per una vita io ho studiato vaccini e ho avuto la fortuna e il piacere di vedere delle malattie che prima in alcuni casi uccidevano dei bambini in 24 ore e che sono scomparse. Perché abbiamo sviluppato con la mia squadra, eccetera, abbiamo sviluppato dei vaccini che hanno salvato queste vite e le malattie sono scomparse.
1: E questa è la maledizione dei vaccini, professore, perché sembra che le malattie sono scomparse, perché se poi non ci si vaccina, come abbiamo visto, no, in Italia 600 casi di morbillo dall'inizio dell'anno, le malattie tornano.
0: Le malattie, l'unica che abbiamo completamente eliminato è il vaiolo. Che non è uno scherzo perché ci sono 300 milioni di persone, non c'è guerra al mondo che abbia mai fatto una cosa del genere e questa era una sola di quelle. Tutte le altre sono malattie che abbiamo di fatto eliminato, ma il momento in cui non vacciniamo
1: Calano
0: più
1: le
0: ritornano
1: vaccinazioni.
0: e il morbillo è quello che si diffonde di più, quindi c'è bisogno della vaccinazione nel più del 92-93% delle persone, se si cala sotto
1: Siamo
0: ritorna e
1: all'86% ed è ritornato. Professore, il morbillo provoca, tra le altre cose, la polmonite morbillosa, l'encefalite e altri disastri anche a lunghissima scadenza. Quindi quelli che dicono sì, vabbè, ma è la malattia dei bambini.
0: No, il morbillo negli ultimi 10-15 anni abbiamo scoperto che ha un effetto profondo sul nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario è quello che ci deve proteggere. E questo lo indebolisce, rende l'individuo, spesso i bambini, molto più suscettibili anche ad altre malattie.
1: Professore, lei prima ricordava quante centinaia di milioni di morti e di devastazioni, visi sfigurati e quant'altro ha fatto il vaiolo. Nell'Ottocento alcune riviste inglesi mostravano persone con la coda, no? Se lo
0: Sì,
1: ricorda, con la coda
0: la te.
1: delle mucche,
0: Esatto.
1: perché fu chiamato vaccino proprio perché derivato da.
0: Sì, fu chiamato vaccino perché essenzialmente Jenner aveva preso le pustole dalle vacche e con quelle
1: Aveva fatto il suo
0: il suo
1: vaccino
0: vaccino.
1: e c'erano gli antivaccinisti già allora. Professore, guardando ad oggi, a quasi 2 secoli di distanza, quando i vaccini a RNA messaggero soprattutto hanno salvato l'umanità da una catastrofe che era quella che poteva essere SARS-CoV-2, il Covid-19, che effetto le fa oggi a vedere il suo grande amico collaboratore Anthony Fauci negli Stati Uniti, a cui tutto il mondo deve dire grazie per quello che ha fatto, invece messo sotto accusa dall'amministrazione Trump, dileggiato, minacciato di arresto addirittura. E qui in Italia le mascherine che diventano museruole, i vaccini igienici che erano sperimentali perché mai ce li avete dati e quant'altro. Che sensazione ha?
0: Beh, da una parte un po' di tristezza, soprattutto per Fauci, io lo conosco da 40 anni, quello che ha fatto per l'HIV, per esempio, lui era un medico che curava pazienti con HIV, i primi anni 80, i primissimi pazienti. Per me è sempre stato un eroe. Un eroe di cui sono orgoglioso perché ha di origine italiana. E siamo ancora amici e vedere un eroe che ha salvato, a cui il mondo deve essere grato, trattato così è una tristezza enorme.

0: Lei si è laureato in biologia qui all'Università di Siena, dove poi ha fatto anche il dottorato, e però durante il suo corso di laurea lei fece un salto dalla Washington University di St. Louis, dove rimase molto impressionato. Da che cosa?
1: Prima sono andato a fare il cameriere in Inghilterra per almeno imparare l'ABC. Dopodiché avevo un professore, si chiamava Enzo Tiezzi, con cui facevo la tesi, e aveva dei contatti negli Stati Uniti, e lì ho visto un sacco di cose, come si lavorava, strumenti che noi sarebbero arrivati 10-15 anni dopo, perché lì avevano un po' il beta test degli strumenti del futuro. E ho fatto esperimenti di persona in laboratorio con tecnologie che in Italia sarebbero arrivate dopo, quindi è stato veramente aprire un mondo, oltre a impararsi un po' di inglese. E l'altra cosa, ho scoperto che i professori che da noi erano professori cui davi del lei, rispettavi, eccetera, là erano persone che davi del tu, con cui lavoravi tranquillamente e che erano molto vicini a te come personaggio, come
0: Non
1: cosa.
0: c'era la gerarchia baronale che purtroppo ancora oggi. Uno degli incontri che veramente è stato fondamentale nella sua vita, quello che lei ha definito il mio mentore, ovvero Emil Goslich, che lei ha incontrato.
1: Goslich aveva appena ricevuto il Lasker, che è uno dei.
0: Ebbè, uno dei più prestigiosi dopo il Nobel.
1: Esatto, e in genere precorre il
0: Esatto,
1: Nobel
0: esatto.
1: negli Stati Uniti. E quindi era un personaggio famosissimo, aveva fatto la prima generazione dei vaccini per il meningococco, mi ha accolto, mi ha messo lì, eccetera, e poi dedicava 2 o 3 ore, 2 o 3 volte la settimana, a rispondere alle mie domande. Perché probabilmente aveva capito che gli facevo delle domande interessanti, eccetera, e si dedicava a farmi crescere. Era una persona, dal punto di vista di persone che ho conosciuto,

0: calcolare, adesso che sappiamo il genoma, quante possibilità c'è. Abbiamo trovato qualcosa tipo, questo in teoria può avere 10 alla sessantesima,
1: Ovvero quasi
0: infinito,
1: infinito,
0: cioè al di
1: quasi
0: là dell'infinito,
1: infinito.
0: quasi infinito.
1: Non si riusciva a trovare la chiave per entrare in una serratura del batterio
0: Esatto.
1: e disattivarlo, e lei si è
0: Cioè,
1: inventato la reverse vaccinology. Che cos'è, professore?
0: per 2 secoli, da Jenner al 1980, noi i vaccini li abbiamo fatti crescendo virus e attenuandoli, oppure uccidendoli e iniettandoli, o batteri lo stesso. Quindi bisognava isolare l'agente patogeno, il microbo che causava la malattia, attenuarlo o ucciderlo. Quindi per 2 secoli si facevano i vaccini così.
1: E hanno funzionato
0: E hanno funzionato
1: naturalmente.
0: tantissimo. Molti dei vaccini che usiamo oggi sono
1: Sono
0: ancora
1: ancora
0: fatti
1: così.
0: così. Solo che quella tecnologia poi non poteva risolvere il meningococco B. E come non può risolvere tante altre cose che abbiamo oggi, non poteva risolvere il virus respiratorio sinusiziale. E a quel punto ho capito che ci voleva un qualcosa di rivoluzionario, una nuova
1: L'era
0: tecnologia.
1: genomica della vaccinologia. Lei questo ha inaugurato, ovvero trovare il vaccino non partendo dal patogeno, ma dal suo
0: Dal
1: genoma.
0: suo genoma. Stavo aspettando una tecnologia nuova finché è
1: Finché è
0: arrivata,
1: arrivato l'altro incontro importante della sua
0: esatto,
1: vita, Craig
0: Craig
1: Venter,
0: Venter, il
1: è stato
0: quale
1: il primo a mappare il genoma umano.
0: esatto.
1: E quindi lei è andato da Craig Venter, ha attraversato questo lunghissimo corridoio pieno di...
0: Di quadri con articoli di giornale,
1: Era un po'
0: fotografie. Sì,
1: vanitoso, diciamo così.
0: prima, perché io non l'avevo mai visto, quindi mentre sono andato nel suo ufficio ho capito che personaggio avrei trovato nell'ufficio.
1: Esatto. E gli ha detto: Senti, a me serve mappare questo batterio. E lui che ha
0: E
1: detto?
0: lui mi ha detto che non gli interessava.
1: Ecco.
0: Se, no, guarda, io l'ho già fatto uno, so come si fa a fare 2 milioni di basi, adesso devo fare la drosofila perché ha 100 milioni di basi. E quello faccio un altro salto di cose, di tecnologia, dopodiché da lì posso fare quello umano che sono 3,3 miliardi. E io gli ho spiegato, guarda, c'è una malattia che si chiama meningite, causata da un batterio che si chiama meningococco B, che essenzialmente uccide i bambini, neonati, adolescenti che il giorno giocano a pallone, sono sanissimi, arrivano a casa, hanno un mal di testa, la mattina dopo possono essere morti perché sono infettati con questo batterio. Un quarto d'ora dopo si era convinto e quindi ci siamo alleati e abbiamo cominciato a lavorare insieme.
1: E da lì è nato questo vaccino veramente rivoluzionario. Professore, poi l'altra rivoluzione che lei ha introdotto nella vaccinologia si chiama MF59, che lei ha definito il Viagra del sistema immunitario. Perché?
0: Gli adiuvanti non l'ho inventato io. Il primo è stato i sali di alluminio nel 1924. Dopodiché, nel secolo scorso, c'erano stati tanti adiuvanti che erano stati provati anche nell'uomo. Funzionavano, ma erano tossici e quindi non erano mai stati registrati. Questo negli anni 50-60. Dopodiché la gente aveva smesso di farli perché dice: questi qua sono tossici, non li possiamo usare. E poi è arrivato il momento in cui invece c'è stata una nuova tecnologia in cui essenzialmente quegli adiuvanti che stavamo facendo era una miscela di un olio e di detergenti che tengono l'olio insieme all'acqua, tipo maionese più o meno.
1: E quella maionese però ha reso molto efficaci quei vaccini anche per soprattutto le persone anziane o immunocompromesse. L'altro vaccino che porta la firma del professor Rino Rappuoli, quello a cellulare contro la pertosse. Che particolarità ha quel vaccino?
0: Ma
1: Che
0: quello
1: vuol
0: è.
1: dire a cellulare?
0: La pertosse è un'altra di quelle malattie che nei bambini, soprattutto neonati, nei primi 6 mesi di
1: È
0: vita,
1: devastante.
0: è devastante, può portare alla morte. C'era un vaccino che ha fatto con i metodi classici, quindi uccidendo il batterio, però questo vaccino era molto reattogenico, dava febbre, cose, e quindi la gente non lo voleva usare. E allora è venuto fuori l'idea negli anni 80, quando abbiamo cominciato a fare vaccini usando non i batteri interi, ma pezzi di batteri, proteine purificate dal batterio.

0: di fare un vaccino che invece della cellula intera contenesse degli antigeni, e quindi è stato chiamato acellulare. Abbiamo deciso di ingegnerizzare il batterio che ci produsse lui una molecola già non tossica che potevamo purificare e usare come vaccino. E è stato il primo farmaco mai approvato che è stato disegnato e prodotto da un batterio.
1: E l'abbiamo visto durante la pandemia, c'è stato un salto ulteriore. Il vaccino l'abbiamo fabbricato noi esseri umani, iniettando le istruzioni alle cellule per produrre un pezzettino del coronavirus, la proteina Spike. Ora, questo meccanismo, che è stupendo visto con gli occhi di uno scienziato, con gli occhi del complottista del web è stato invece un disastro, una manipolazione genetica, insomma le sciocchezze più eclatanti che continuano a funzionare. Oggi in Italia praticamente quasi nessuno fa i richiami contro un coronavirus che continua a circolare e continua a fare morti. Noi non ne parliamo più, ma si muore ancora oggi in Italia di Covid.
0: Noi sicuramente noi scienziati non siamo dei buoni divulgatori e non educhiamo gli scienziati a comunicare. Invece comunicare è importantissimo. I media non... Alcuni ci aiutano, ma molti no. Ma soprattutto, secondo me, c'è una cosa fondamentale, che noi essenzialmente non educhiamo i giovani, i bambini. Viviamo in un paese che ha una vita media di 84 anni. Questo paese, nel 1900, quando è nato mio nonno, aveva una vita media di 30 anni, 33. Perché viviamo 84 anni? 80% è perché abbiamo eliminato il vaiolo, abbiamo eliminato la peste, abbiamo eliminato il morbillo, la rosolia, la difterite, il tetano, tutte queste cose qua. Nessuno sa che questo è dovuto alla vaccinazione. Alle elementari insegniamo i romani, le tecnologie, le dovremmo insegnare, guarda che tu vivi, la tua prospettiva di vita è 84 anni, forse quelli nascono oggi anche di più.
1: Perché i tuoi genitori stanno facendo fare i vaccini, quindi la responsabilità enorme che si assumono quei genitori che sottraggono i figli a vaccini che sono efficaci e soprattutto sicuri, la responsabilità di accorciare la vita a quei bambini.
0: E purtroppo è così. L'altro effetto psicologico è che i vaccini
1: si danno alle persone sane, professore. Questa è l'altra
0: storia. E quando si fa anche una puntura a una persona sana, la gente lo vede come un fatto invasivo. Quando invece uno è malato, li puoi fare tutto quello
1: qualunque
0: che vuoi.
1: Qualunque cosa accettano tutto. Esatto. Ne cito solo qualcuno perché finirebbe la trasmissione ad elencare tutti i suoi titoli e le organizzazioni, però dell'Accademia dei Lincei dobbiamo dire, della National Academy of Sciences americana, della Royal Society inglese, dell'Accademia Europea. Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per la sanità, ha avuto il prestigiosissimo premio Paul Ehrlich, l'Albert Sabin, il Morris Illerman Award, il Canada Gardner Award e il Robert Koch Award. Che responsabilità si sente, professore?
0: Beh, la responsabilità più grossa che mi sento è quando è chiaro che io non ho fatto tutte le cose da solo, l'ho fatte perché ho avuto la fortuna di collaborare con persone in gamba, avere dei mentori, avere delle squadre di persone che lavoravano sui progetti e che hanno fatto poi di fatto il lavoro.

0: biotecnopolo è l'ultima sfida che sto facendo, che è quella di creare un qualcosa che serva da prevenzione per eventuali malattie emergenti, pandemie, batteri resistenti agli antibiotici e così via. È un po', è un investimento che il governo italiano ha deciso di fare, soprattutto a causa dopo l'ultima pandemia, perché quello che si è capito è che noi
1: non eravamo preparati, molto semplicemente. Esatto. L'Italia in modo particolare, ma il resto del mondo non è preparato. Professore, lei quando tiene le conferenze fa vedere una diapositiva, la fa vedere sempre, quella del facciatone, che è la facciata del Duomo di Siena. Che cosa è successo a Siena nel 1348?
0: Siena a quel tempo era una delle città più ricche d'Europa, e avevano deciso di fare un monumento che rimanesse nella storia, di fare il Duomo più grande del mondo. Hanno cominciato a costruirlo e nel 1348 a un certo punto è arrivata la peste. In 3 mesi, da maggio a settembre, 2/3 della popolazione sono essenzialmente morti.
1: E quella facciata, la facciata è rimasta
0: è ancora lì. È ancora lì.
1: Questo ci dovrebbe far ricordare che questi eventi, innanzitutto, non sono così rari come si pensa, no? Due, che quando arrivano e trovano l'umanità impreparata sono devastanti, decimano la popolazione. Ed allora qui a Siena lo Stato italiano ci ha messo 300 milioni di euro come investimento. Voi, professore, adesso siete su per giù una cinquantina di ricercatori, ma dovrete arrivare a 200 su per giù. Ricerca sui vaccini e sugli anticorpi monoclonali.
0: Queste sono le due cose che noi cercheremo di fare soprattutto, cioè i monoclonali sono una novità nel campo delle malattie infettive. Ormai i monoclonali vengono usati da più di 30 anni, tantissimo nell'infiammazione, ma sono stati usati pochissimo per le malattie infettive. Durante il Covid abbiamo capito che i monoclonali possono essere salvavita, possono diventare
1: dei farmaci
0: che si possono sviluppare in tempi brevissimi.
1: Nell'attesa del vaccino.
0: Esatto.
1: Voi state anche mettendo su una rete di coordinamento di laboratori che possano sequenziare i vari patogeni e la sorveglianza microbiologica.
0: Certo, quello che nel nostro paese, ma anche nel mondo, quello che succede è che ci sono tanti posti dove si fa ricerca, tanti posti dove si fa clinica, tanti posti dove si fa epidemiologia, ma non c'è mai qualcuno che mette insieme tutte queste informazioni e dice: visto tutta questa informazione, la grande ricerca che riusciamo a fare, riusciamo a tradurla in un prodotto? Ora, per le cose dove c'è profitto da fare, queste cose le fanno le industrie, ma per preparare per una pandemia...
1: Per la sanità pubblica il pubblico, che purtroppo mai ci pensa. Ed allora, professore, peraltro voi, sempre partendo dai vostri studi del biotecnopolo, volete anche mettere su un'officina di vaccini che possa iniziare la produzione rapida qualora si presenti una nuova pandemia?
0: Esatto, noi non vogliamo essere un altro gruppo di ricerca, vogliamo essere quello che fa ricerca avanzata, eccetera, ma riesce a portare sull'uomo il primo farmaco. Noi dobbiamo essere pronti a qualsiasi emergenza, a poter portare il primo farmaco, il primo vaccino, il primo monoclonale prima possibile, e quindi questo è il nostro mestiere. Noi dobbiamo tradurre quello che viene pubblicato nelle pubblicazioni scientifiche in prodotti che devono essere salvavita.
1: Professore, lei comunque dice che una pandemia silenziosa la stiamo già vivendo ormai da tempo, ed è quella della antibiotico resistenza. Qui in Italia noi abbiamo più di 12.000 morti all'anno per resistenza agli antibiotici. Ogni anno il Servizio Sanitario Nazionale spende tra 1,3 miliardi e 2,4 miliardi per tentare di curare le persone che non rispondono agli antibiotici.
0: Questo è purtroppo è una grande realtà, e l'antibiotico resistenza è una cosa che, se vogliamo, abbiamo creato noi. E gli antibiotici sono una delle più grandi scoperte della medicina moderna, ma fin dal 1940, quando abbiamo scoperto il primo antibiotico, sapevamo che c'era, le batterie sarebbero diventate resistenti. E nel 1940, 50, 60 non è stato un grosso problema, perché essenzialmente avevamo tanti antibiotici nuovi e quindi bastava cambiare antibiotico. Quindi cambiavamo antibiotico e le cose funzionavano.
1: E adesso abbiamo finito, perché finito, professore, dagli anni 80 non esce una nuova classe di antibiotici.
0: Esatto. E quindi quello che dico io è che è stato un grossissimo errore usare solo antibiotici per i batteri, perché così abbiamo creato dei batteri sempre più resistenti, sempre di più. Alla fine quello che stiamo cercando di fare oggi, abbiamo capito che oltre agli antibiotici abbiamo bisogno di altre cose, tipo anticorpi monoclonali, tipo vaccini, tipo nuove tecnologie come CRISPR-Cas, fagi e così via, per colpire batteri con più di una, da più parti, le dobbiamo circondare con terapie multiple, e solo così possiamo affrontare l'antibiotico resistenza.
1: Ma possiamo affrontare per certi aspetti anche con prescrizioni più mirate. Nei nostri ospedali è aumentato in un modo spropositato l'uso di antibiotici, peraltro a largo spettro, che sono quelli che poi...
0: Esatto, quando usiamo gli antibiotici a largo spettro, essenzialmente per uccidere un microbo,
1: sterminiamo tutti gli altri,
0: che sono necessari per la nostra salute.
1: E però gli diamo anche le istruzioni a quelli che restano su come sopravvivere a quel farmaco.
0: Esatto, e quindi propaghiamo il problema. Alla fine stiamo creando dei mostri, ci sono alcuni di questi batteri che hanno preso plasmidi, materiale genetico, da tutti gli altri che li stanno intorno, e ormai sono resistenti a tutti gli antibiotici che abbiamo. E quando arrivano questi, i medici è come se fossero tornati a 1900, non hanno più niente da fare. Essenzialmente con questi, con l'abuso, se vogliamo, gli antibiotici, siamo riusciti a eliminare un secolo e mezzo di progresso nella medicina.

0: Buonasera da Rai Mobilità. Registrati oggi flussi da Bolino Nero sulla rete autostradale, code fino a 8 km per le partenze estive, una situazione prevista anche per la giornata di domani e per il prossimo fine settimana, soprattutto per sabato 8 agosto. Con le immagini andiamo a vedere la situazione del traffico al momento in A1. Siamo all'altezza di San Giuliano alle porte di Milano. Ci spostiamo poi sulla diramazione di Roma Sud e vediamo una lieve flessione del traffico. Maggiori criticità, dicevamo, attese per la giornata di domani ai valichi di confine sulla 23 verso l'allacciamento con la 4, sul traforo del Monte Bianco con tempi di attesa superiori alla media, ma anche verso i litorali in A12, A11 e A14 direzione sud. Da segnalare in Sicilia sulla statale 113 settentrionale un tratto chiuso per una frana all'altezza di Cefalù bivio per l'A20 in entrambe le direzioni. L'auto resta la scelta più frequente anche per le lunghe percorrenze, ma per chi sceglie di partire con il treno proprio da oggi fino al 30 agosto vi informiamo che Rete Ferroviaria Italiana eseguirà importanti interventi di manutenzione sulla linea Napoli-Roma via Cassino, Roma Termini-Colleferro, Roma Termini-Ciampino, con modifiche o cancellazioni dei treni regionali che saranno sostituiti dai bus tra Cassino e Caserta. Passata la mezzanotte di domenica, la circolazione ferroviaria sarà interrotta continuativamente fino al 17 agosto anche tra le stazioni di Verona, Porta Nuova e Vicenza e sulla linea Vicenza-Schio. È tutto per questo aggiornamento. Da Rene Mandolesi che ha condotto in studio, l'augurio di un buon fine settimana.
1: Pubblicità.
2: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
1: Pubblicità.
3: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
4: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
6: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
7: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
8: Tenamen. Ora che sono comodo, parliamo di perdite urinarie. Gli slip assorbenti Tenamen Active Fit sono progettati per gli uomini, comodi, discreti e proteggono come tena. Basta drammi per qualche goccia.

0: Dopo il terremoto ai Campi Flegrei ieri sera sono almeno 300 gli sfollati, 5 feriti ancora in ospedale. In centinaia vogliono lasciare l'area dopo il caos delle ultime ore, allestite aree di accoglienza in Abruzzo. Tornata la calma a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Quasi tutti rientrati in patria, i migranti che hanno dato l'assalto all'enclave spagnola. In mare 84 cadaveri. Il primo ministro spagnolo Sanchez definisce le reazioni alla crisi migranti dovute a ignoranza e interessi politici. Martedì la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Venti a oltre 130 km orari spingono le fiamme che devastano molte zone della Grecia. Evacuato un sobborgo a soli 10 km da Atene, turisti in fuga da diverse isole tra cui Creta. Un quarantenne è stato fermato per il femminicidio della compagna nel quartiere di Torbella Monaca a Roma. La donna era morta precipitando dalla terrazza condominiale il 13 luglio. Inizialmente si era pensato a un incidente. Bolino nero per l'Esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari. Viaggio all'insegna del caldo estremo, 19 le città da bollino rosso. Il picco del calore sarà lunedì. Di nuovo in diretta, ben ritrovati all'edizione delle 18 di questo sabato 1 agosto. Avete sentito riassunte nei nostri titoli le notizie in primo piano in questa giornata, a partire dal nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. Ci sono stati crolli, blackout, anche feriti. Allora andiamo in diretta a Napoli, dove nel pomeriggio c'è stata una riunione operativa in prefettura. Dall'inviata lo vedete, Emanuela Bonchino. A te, Emanuela.
1: Non si sono registrate scosse forti, ma lo sciame sismico inequivocabilmente continua. Vedete, anche noi siamo proprio sotto la solfatara, che ci sono ben evidenti le fumarole e poi c'è un forte, forte odore di zolfo. Seconda riunione della giornata. In prefettura si è fatto il punto, il prefetto insieme a tutte quante le istituzioni e dunque i vigili del fuoco, l'INGV, le forze dell'ordine, i sindaci di Napoli e del cratere. Sentiamo cosa ha detto il prefetto.
2: Abbiamo affrontato tutte le questioni relative alla viabilità, al porto. È stato fatto un tempestivo sopralluogo. Da domani, dopodomani, il porto di Pozzuoli sarà reso agibile, quindi questo crea tutta una serie di fattori positivi. La ricaduta di questo porto è importantissima, positivo soprattutto per l'isola di Ischia. Poi c'è la questione della viabilità. Molte strade sono state inibite al traffico, però i vigili del fuoco stanno facendo un lavoro straordinario e hanno consigliato, suggerito alcune misure per rendere queste strade percorribili, e proprio in queste ore verificheremo anche questa opzione, questa possibilità.
1: Dunque, ancora occhi davvero aperti, restano 5 feriti ricoverati, di cui 2 sono ancora in codice rosso, ma c'è ottimismo per quanto riguarda le loro condizioni. La maggior parte dei feriti sono stati colpiti dal crollo dei costoni, questo è un punto molto importante. Come ha ribadito il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, sono 3 anni che sollecitiamo la messa in sicurezza dei costoni, i lavori ancora non sono iniziati, li abbiamo monitorati e abbiamo visto che le lesioni peggiorano. Continua anche il monitoraggio da parte dei vigili del fuoco. Ci sono 9 edifici inagibili del tutto con questa scossa, ma molta gente ha lesioni nelle case, ha paura a rientrare, per questo sono stati approntati già da ieri degli hub, ci sono anche degli psicologi, posti dove passare la notte, e anche, ci ha detto il prefetto, alloggi messi a disposizione negli hotel all'ospedale del mare. A voi.
0: Grazie Emanuela Bonchino. A Pozzuoli lo sentivamo, i danni più gravi, persone evacuate in diverse aree della città ed è ancora tanta la paura per il rischio di distacchi dai costoni. L'inviato a Pozzuoli è Riccardo Cavaliere.
3: Quello che resta dopo la scossa più forte da 40 anni, polvere e macerie. A Pozzuoli, vicino alla stazione della Gumana Girolomini.
4: Tra i danni più gravi, guardate questa macchina schiacciata completamente dalla caduta di massi da questo costone.
3: Una pioggia di pietre.
5: Ma i vigili sono stati chiamati, vigili del fuoco.
3: Ha quasi investito Alessandro, che aveva appena parcheggiato col padre.
6: Visto che stava crollando, ma non, lui era fermo dentro, l'ho tirato, poi siamo inciampati. Sono alzato e non lo vedevo e lui non mi rispondeva più.
3: Il padre è sopravvissuto, ricoverato con ferite a costole esterno, l'edificio a pochi metri salvo. Ma il timore è che possano staccarsi altri pezzi da questo o altri costoni della zona.
7: Questo problema della montagna è un problema che già è stato segnalato più volte. C'è stato già un crollo qualche mese fa e nessuno ha fatto nulla.
8: Oramai siamo stanchi, basta, perché non se ne può più rivivere così.
3: In tanti hanno passato la notte fuori. chi è riuscito a rientrare ha trovato crepe nei muri e servizi interrotti.
9: È mancata subito l'acqua e da ieri sera siamo senza acqua, non è venuto nessuno.
3: Nella giornata i sopralluoghi in diversi punti della città, anche qui Parco Olivetti. Il terremoto ha praticamente sventrato questa palazzina. Diverse abitazioni intorno sono state evacuate.
10: Mia figlia, che tiene 3 figli con un mutuo di 1.100 euro, sta fuori casa e nessuno le dice quello che deve fare.
3: Le verifiche continueranno nelle prossime ore, ma dopo la scossa più forte degli ultimi 40 anni a Pozzuoli, l'emergenza non è finita con il terremoto.
0: E lo sentivamo, la scossa di magnitudo 4.7 è stata la più forte degli ultimi 40 anni, ha provocato molti più danni di quella leggermente inferiore di un anno fa. Vediamo il servizio di Alessandro Fresilli.
11: La differenza con un terremoto che c'era stato il 30 giugno dello scorso anno di 4.6, la cui energia liberata è di circa il 50% inferiore rispetto a quella che è stata liberata con il terremoto di magnitudo 4.7. E dunque questo spiega evidentemente i maggiori danni.
12: La spiegazione è tutta qui. Tra la scossa del 2025 e quella di venerdì scorso, entrambe registrate ai Campi Flegrei a circa un anno di distanza, la differenza a prima vista potrebbe sembrare esigua, ma è in realtà notevole. E i crolli, le 26 persone ferite, gli oltre 300 sfollati, ne sono la testimonianza più evidente. Questo perché la scala di misura è la Richter e il fenomeno, causato dal rilascio di un accumulo di energia creato dalle onde sismiche, viene misurato logaritmicamente. I picchi elevati, cioè, vengono raggiunti non in maniera lineare e dopo pochi passaggi. Intanto nella zona colpita continuano le scosse, di intensità però inferiore, e tra i residenti si registra molta preoccupazione, anche se da più parti arrivano analisi che escludono una possibile eruzione.
11: I parametri geofisici e geochimici che attualmente vengono monitorati dall'osservatorio vesuviano non evidenziano variazioni significative che possono far pensare a un'evoluzione del quadro eruttivo.
0: Ci spostiamo a Messina adesso, dopo il crollo 2 giorni fa della palazzina. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata di quanto accaduto, e prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. Andiamo in diretta da Eleonora Mastromarino.
13: Sì, un intervento molto complesso che lavora su più fronti. Da un lato si cerca la famiglia Leone, i proprietari dello stabile che erano nei piani più alti, dall'altro si cerca la ragazza, la commessa del negozio cinese che si trovava al primo piano e che quindi si trova più in basso. È un lavoro molto complesso quello di scavare tra le macerie cercando di creare dei tunnel, stabilizzarli e poi proseguire. È difficile dire quanto ci vorrà per raggiungere i corpi, presumibilmente dei dispersi, che però sono stati più o meno individuati, cioè si è capito dove si trovano, bisogna riuscire però a raggiungerli. Intanto c'è anche un fascicolo aperto dalla Procura di Messina per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Bisognerà capire in che consisteva il cantiere che era in atto al pian terreno, nel negozio del pian terreno dove c'era in corso una ristrutturazione, e poi bisognerà capire se questo cantiere ha avuto un qualche effetto, se era il palazzo di per sé ad avere delle fragilità. Intanto abbiamo sentito il capo dei Vigili del Fuoco di Messina che ci ha spiegato le difficoltà di questo lavoro di ricerca. Sentiamo e poi linea a voi.
14: Continuano le operazioni perché ovviamente si procede con la ricerca delle altre persone. Siamo ancora nella fase di soccorso e salvataggio, quindi non si prevedono sospensioni né interruzioni. Procederemo in maniera continuativa con un dispositivo di circa 60 uomini in campo che si avvicendano secondo delle turnazioni di lavoro per completare l'opera che abbiamo iniziato.
0: Sta rientrando la crisi migratoria a Ceuta, quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono rientrati volontariamente in Marocco. Rabat fa sapere che i morti annegati dal proprio lato della frontiera sono 17, sale così a 84 il bilancio delle vittime. Seguiamo il racconto della nostra inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
15: Cercava l'Europa, ma Ceuta ora sembra un carcere. Dalla frontiera l'emergenza si sposta qui, davanti ai supermercati. Le lunghe file di chi è ancora rimasto vengono interrotte dai momenti di tensione. Non ho dormito, bevuto né mangiato per 4 giorni. Ho fame, voglio mangiare.
16: Spagna.
15: Vogliamo andare in Spagna. Morirò qui, ma non tornerò in Marocco, dice chi ha nuotato per giorni per arrivare a Ceuta. Ma ora resta bloccato nell'unico pezzo dell'Europa, nel continente africano.
17: Come stiamo nel carcere, signoretta? La gente non vuole rubare.
15: Qui sembra un carcere, non vogliamo far male a nessuno. Abbiamo i soldi per comprare, ma da 4 giorni siamo senza cibo.
18: Io sono fontanero.
15: Faccio idraulico, vorrei provare a vivere qui. Aspetterò fino all'ultimo. Non siamo ladri, racconta Videl. E poi si commuove, salutando la madre, rassicurando. Sono vivo.
18: Voglio salutare mia madre e voglio che sappia che sto bene.
15: Ma per i residenti la situazione resta invivibile. Ad assistere nell'emergenza senza precedenti sono anche i volontari. Da ieri c'era un caos, abbiamo preparato circa 2000 pasti per i migranti, però non basta, continuavano a venire, è impossibile aiutare tutti, non abbiamo risorse. Lavoriamo senza sosta, 24 ore, in 2 turni per aiutare con il minimo necessario, hanno chiuso però tutto in città, ma la fame è un'arma molto pericolosa. Ora aspettiamo i prodotti per poter cucinare. Alla frontiera le file ora vanno verso il Marocco. Un ritorno amaro di chi per poche ore ha cercato l'Europa a Ceuta.
0: Cerchiamo ora di capire le ragioni di quanto accaduto, di quanto sta accadendo a Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez ha accusato mafie e trafficanti di esseri umani, ma questa crisi migratoria scoppia in una fase di rapporti non facili tra Spagna e Marocco. Il servizio è di Duair Lassini.
19: Mentre il re Mohammed VI celebrava la festa del trono a Mediac, a pochi chilometri da Ceuta, migliaia di persone tentavano di raggiungere la città spagnola attraversando il mare e la frontiera terrestre. Le autorità marocchine hanno spiegato che parte delle forze di sicurezza era impegnata nel dispositivo predisposto per le celebrazioni. Ma secondo il quotidiano El País, ambienti dei servizi di sicurezza spagnoli ritengono che questa spiegazione non basti da sola a giustificare un'ondata migratoria di tali dimensioni. Madrid, almeno per ora, evita accuse dirette nei confronti del Rabat. Dal 2022, dopo il riavvicinamento seguito alla svolta spagnola sul Sahara occidentale, i due paesi hanno ricostruito una stretta cooperazione, soprattutto nella gestione dei flussi migratori. Negli ultimi giorni, però, sul tavolo si sono aggiunti nuovi elementi di sensibilità. La visita di Pedro Sanchez in Algeria, storico rivale regionale del Marocco, e il dibattito in Spagna su una proposta di legge che consentirebbe di ottenere la cittadinanza spagnola ai Saharawi nati quando il Sahara occidentale era ancora amministrato da Madrid. A questo si aggiungono le storiche divergenze su Ceuta e Melilla, considerate dalla Spagna parte integrante del proprio territorio e rivendicate dal Marocco. Non ci sono prove che colleghino direttamente questi dossier all'attuale emergenza immigratoria, ma la crisi di Ceuta rappresenta già un banco di prova per una relazione che fino a pochi giorni fa veniva indicata come uno dei principali esempi di cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo.
0: Le ripercussioni internazionali dopo la presa di posizione di alcuni paesi, tra cui l'Italia, in una lettera nella quale parla di ignoranza e interessi politici, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez chiede all'Unione Europea la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri degli interni dei 27, riunione che poco fa è stata fissata per martedì. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
20: Non è ancora arrivata a Bruxelles la notifica ufficiale della decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen. I paesi membri hanno il potere di farlo, chiarisce un portavoce, ma devono spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per la propria sicurezza. E continuano ad aumentare gli stati pronti a chiudere le frontiere. Ai primi annunci di Finlandia e Danimarca ha fatto seguito anche l'Austria, mentre il Portogallo vuole rafforzare i controlli al confine marittimo e terrestre con la Spagna, soprattutto al sud, come ha fatto la Francia, che aumenterà di 5 volte entro la giornata di oggi il numero dei suoi agenti. Il presidente Macron si dice pronto a offrire tutta l'assistenza necessaria a Madrid anche attraverso il sistema europeo Frontex. Quel che è certo è che il coordinamento tra i 27, chiesto a gran voce da più parti, è già iniziato. Attesa per oggi la prima riunione convocata dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione. Lunedì è già in agenda un incontro con gli ambasciatori, altri sembrano imminenti.
0: La crisi migratoria a Ceuta è ancora in primo piano per la presidente del Consiglio Meloni. La difesa delle frontiere è responsabilità dell'Europa, scrive sui social la Premier. Facciamo il punto con Alberto Gioffreda.
16: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, oggi un'altra iniziativa da parte di Palazzo Chigi, una lettera con cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sostenuta dalla Premier danese Frederiksen, chiede una videoconferenza dei ministri dell'interno proprio per affrontare il tema dei flussi migratori. Una lettera però che non è firmata da Francia e Spagna e che Giorgia Meloni rivendica sui social, sottolineando che c'è bisogno di un'azione comune a livello europeo. L'assenza della firma di Francia e Spagna allontana Roma, quindi da Parigi e Madrid, e la questione di Ceuta però ha anche riflessi interni ovviamente sul dibattito politico italiano. Fratelli d'Italia sostiene quella che è l'azione del governo, per Forza Italia ad essere ideologica è la sinistra italiana, la Lega di Matteo Salvini rivendica la sospensione di Schengen come la sua linea. Ascoltiamo su questo proprio Ottaviani del partito di Salvini.
21: Sanchez in crisi di consenso in Spagna per gli scandali dell'ultimo anno, sta ormai cercando nuovi elettori addirittura in Africa, ma regolarizzare d'amblè 500.000 persone significa caricarle non sul bilancio soltanto della Spagna, ma sul bilancio dell'intera Unione Europea, e questo non significa condividere un progetto unitario.
16: A fare da controcanto al centrodestra arriva Futuro Nazionale di Vannacci, che accusa però il governo di essere svegliato troppo tardi sulla questione migranti, ed è proprio la posizione di Vannacci e le iniziative del centrodestra che fanno da sponda a quelle che sono le critiche che arrivano dalle opposizioni, perché per Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Verdi e Sinistra le iniziative di Giorgia Meloni non sono altro che una rincorsa alla destra di Futuro Nazionale e anche un allinearsi a quelle che sono le politiche MAGA di Trump. Solo propaganda per quel che riguarda invece più Europa, Italia Viva e Azione. Per Verdi e Sinistra ascoltiamo Fratoianni, poi linea a te.
22: Ceuta è stata una mossa cinica e squallida, perché tutti sanno che da lì non c'è nessun libero accesso all'area Schengen. Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
0: E la guerra tra Stati Uniti e Israele da un lato, Iran dall'altro, entra nel suo sesto mese. Teheran assicura di aver già predisposto un piano militare nel caso in cui Washington proverà a dare la spallata finale, come sostengono alcuni media americani. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
23: Sì, buongiorno. La risposta dell'Iran a Trump non si è fatta attendere. Teheran accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. L'esercito avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. E l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare la regione se le tensioni dovessero intensificarsi. Intanto la Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura di Hormuz e anche di altri vie d'acqua, come lo stretto di Bab el-Mandeb, e all'ingresso dello stretto di Hormuz è stata colpita nella notte una petroliera proprio al largo delle coste omanite, mentre in Kuwait sono scattate le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf dichiara che Teheran ha vinto la guerra e invoca l'unità della Repubblica Islamica. Roma.
0: E lo dicevamo, Stati Uniti e Israele si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran. Secondo Wall Street Journal, CBS, CNN, il presidente Trump ha ordinato una nuova offensiva contro Teheran, una delle più pesanti dall'inizio del conflitto. Da New York l'inviato Nico Piro.
24: Li colpiremo duramente, ad un certo punto diranno non ne possiamo più. Si allunga la lista delle minacce all'Iran di Donald Trump, che alla domanda sulle possibilità di un nuovo accordo con Teheran risponde: sto perdendo la fiducia negli iraniani perché mentono e travisano le cose. Il presidente parla durante una riunione del suo gabinetto convocata a Camp David, durante la quale Trump non lesina toni ottimistici sui risultati raggiunti dalla sua amministrazione sul campo di battaglia come sul fronte economico, nonostante l'impopolarità testimoniata dai sondaggi della guerra e le sue conseguenze sul caro vita. Poche ore dopo, i media americani rilanciano notizie su un imminente attacco su vasta scala coordinato tra Stati Uniti e Israele, che così tornerebbe ad unirsi alla guerra. Attacco ordinato o ancora da decidere? Su questo CBS, Axios e Wall Street Journal non concordano. Obiettivi? Centrali elettriche, raffinerie, infrastrutture civili, bersagli, nella maggior parte dei casi protetti dal diritto internazionale. Negli ultimi due mesi la guerra degli USA all'Iran ha avuto un andamento altalenante tra una pace che sembrava raggiunta ed attacchi ripresi. Pause e nuove ondate di bombardamenti pur sinora circoscritti.
0: Altra notizia in primo piano in questa giornata: l'emergenza incendi in Grecia. A 60 km da Atene, tre distinti fronti di fuoco minacciano la località costiera di Porto Germeno. Mobilitati 300 vigili del fuoco e una trentina di velivoli. Federico Malerba.
1: Continua a bruciare la Grecia, dove solo nell'ultima settimana sono scoppiati 70 incendi e giovedì tre vigili del fuoco sono morti mentre tentavano di spegnere un grande rogo nell'isola di Creta. L'ultima emergenza è a Porto Germeno, una località di mare che si trova sul Golfo di Corinto, a una sessantina di chilometri a nord-ovest da Atene e che in questo periodo è molto frequentata da chi ha una seconda casa per le vacanze. Qui oltre 300 pompieri combattono con le fiamme, che sono alimentate dal vento che soffia a 130 km all'ora e rendono difficili le operazioni di spegnimento. Le raffiche ostacolano anche il volo dei Canadair. Dei 30 velivoli mobilitati, solo alcuni sono riusciti a intervenire. Centinaia di residenti e turisti, compresi gli ospiti di un resort, sono stati evacuati via mare dalla guardia costiera e da pescherecci. Sempre a ovest di Atene, ma a soli 11 km dalla capitale, a causa dell'incendio in un bosco, la protezione civile greca aveva già ordinato l'evacuazione preventiva di una parte del sobborgo di Aidari.
0: Un quarantenne è stato fermato dalla polizia per il sospetto femminicidio della compagna di 30 anni nel quartiere di Torbella Monaca a Roma. La donna era morta precipitando dalla terrazza condominiale il 13 luglio. Inizialmente si era pensato a un suicidio. Paola Cortese.
2: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Torbella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'Archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: In queste giornate di grande caldo andiamo adesso a monitorare il traffico sulle strade italiane per l'esodo estivo di inizio agosto. Oltre 26 milioni gli spostamenti previsti in tutto il weekend. Dal casello autostradale di Roma Nord ci racconta la situazione il nostro inviato Danilo Sinibaldi.
4: Carta validata con successo, prendere per ricevuta.
5: La voce metallica al casello è un lascia passare per la vacanza. Oltre 26 milioni i movimenti sulle strade e autostrade della penisola nel primo esodo d'agosto da Bollino Nero. Destinazioni le località di mare, di montagne e le città d'arte, ma intanto si soffre per le alte temperature di quest'estate esagerata e per i prezzi dei carburanti alle stelle.
6: Ho fatto il pieno quando siamo partiti, 2 euro costava la benzina, quindi un po' cara, sì.
5: In viaggio con la moto, forse la soluzione migliore per questo caldo?
25: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
5: Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti?
25: Adesso non la metto qua la benzina, dopo quando esco dall'autostrada.
5: Che sono cari?
25: Un po' più caro qua, un po' troppo.
26: Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente fare i conti con la benzina.
27: In partenza dalle vacanze vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna.
5: Traffico e calura, due aspetti da non sottovalutare, massima attenzione alla guida. L'ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri e la Polizia di Stato ha potenziato la sorveglianza.
28: Grande impegno per la Polizia di Stato che tramite le pattuglie della Polizia Stradale sta sorvegliando e vigilando su tutti gli itinerari che vengono impegnati dal turismo vacanziero di questi giorni. I consigli sono cercare quando possibile di evitare evitare di partire proprio in queste giornate previste di bollino nero, svolgere il maggior numero di soste possibile, eventualmente anche alternandosi con altri viaggiatori che sono insieme a loro in macchina nel ruolo di conducente.
0: La morte di Don Antonio Pazzi, sacerdote, educatore, fondatore di Exodus, in realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì alle 15 funerali a Milano, oggi e domani la Camera Ardente. Mandiamo in diretta da Donatella Negri.
3: Sì, noi ci troviamo qui davanti alla Camera Ardente che è stata aperta alle 17 e il via vai è stato subito continuo. Tanta gente, tanti amici di Don Antonio Pazzi, che sono gente che l'ha conosciuto qui in comunità dove ci troviamo noi, comunità Exodus al Parco Lambro di Milano, o che l'ha conosciuto anche attraverso gli schermi della televisione, perché Don Antonio è stato anche un personaggio televisivo, un personaggio soprattutto della Rai, perché diceva che bisogna portare la parola della speranza attraverso tutti i canali, anche quelli televisivi appunto. Un grande appassionato di sport, un grande interista, e qui l'omaggio è di tanta gente di questo genere, gente variegata, gente che si sente in debito di riconoscenza per quello che ha fatto. Ci sono anche tanti fiori, fiori dei suoi ragazzi, c'è la corona dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Italiani, ci sono i fiori di Albano, e tante le persone dello spettacolo che gli erano vicine, che gli erano accanto e che in questi momenti hanno mandato dei messaggi di solidarietà, ma soprattutto stanno arrivando persone dalle comunità da tutta Italia, perché le comunità di Don Pazzi sono veramente in tutta Italia, negli angoli più sperduti, sulla Sila, sono in Sicilia, sono in montagna, ecco, stanno arrivando qui collaboratori. Lunedì si diceva i funerali in Sant'Ambrogio e saranno ufficiali dalla Superiore Generale dell'Opera Don Calabria, e infatti Don Pazzi era proprio dell'Opera Don Calabria, l'opera che fa della carità e che conta sulla provvidenza, ma Don Pazzi soprattutto contava sui sogni, i sogni che sono sempre giovani, come diceva, ed è morto con il sorriso sulle labbra pensando, ci hanno detto proprio i suoi giovani. Linea allo studio.
0: Grazie Donatella Negri. Siamo alla musica. Roma, ieri sera il concerto di Elio e le Storie Tese con la scaletta scelta dal pubblico. Laura Longo.
7: È approdato anche all'Auditorium Parco della Musica il concerto alla carta degli Elio e le Storie Tese, che si presentano sul palco con outfit d'alta cucina. Chef Elio presenta la brigata e spiega il menù rigorosamente scelto dal pubblico da una lista composta in oltre 30 anni di carriera.
8: Non voglio sentire poi quelli che dicono ma suonano sempre quelle, no? Siete voi che scegliete sempre quelle, scusate.
7: Dalla cucina escono brani della tradizione, da Super Giovani al Vitello dai Piedi di Balsa, dalla Terra dei Cachi a Servi della Gleba, ma anche qualche chicca da estimatore.
9: Nel boschetto della mia fantasia c'è
7: una ricetta che rende unico ogni evento, in linea con l'anima ironica, libera e imprevedibile del gruppo lombardo, capace di trasformare il concerto in un'esperienza condivisa e interattiva, più che in una semplice esecuzione dal vivo.

0: della via. Con Roma il tour chiude per ferie, il track food degli Eli tornerà in giro per l'Italia a settembre per piazze e festival a nutrire gli appetiti dei fan.
1: Con la musica di Elio e le storie tese ci fermiamo per una breve pausa dopo il meteo spotlight dedicato agli artigiani di pace in Venezuela. Vi lascio allora l'inchiesta di Giulia Bosetti, i titoli tornano alle 19.

In serata al nord continuano i temporali sul Trentino e sui monti del Veneto, in un contesto generale però sicuramente asciutto e con poche nubi. Anche sulle regioni centrali la serata sarà fatta da ampie schiarite, con qualche nube in più sulla Toscana, le Marche e i monti dell'Abruzzo, ma che risulteranno per lo più innocue. Anche sulle regioni peninsulari meridionali continua il bel tempo, con nubi che però questa volta si troveranno lungo le coste tirreniche. Non saranno responsabili di precipitazioni. Le decise schiarite le avremo in area adriatica e ionica. Anche sulle due isole maggiori non ci saranno nubi, quindi terminano i fenomeni sulla Sicilia, ma anche sulla Sardegna, con venti che risulteranno per lo più di brezza e con mari che saranno poco mossi o mossi. Domenica la giornata sarà all'insegna del bel tempo, con instabilità diffusa sui monti, ovvero sulle Alpi, dove ci saranno i temporali, e dal pomeriggio anche sulla catena appenninica centro-meridionale e nelle aree interne della Sardegna, fenomeni che però dalla sera si assorbiranno, con temperature che saranno per lo più stazionarie, con valori massimi che si attesteranno ancora intorno ai 38-39 gradi.

0: proprio al centro della strada è una mina marchiata ELN, i gruppi guerriglieri con la bandiera proprio a lato. Vediamo se le luci la riescono a illuminare, l'hanno messa al centro della strada. Sta passando il camion proprio in questo momento. Eccola, la sta illuminando, rossa e nera come la bandiera dell'Esercito di Liberazione Nazionale. Uno dei tanti ordigni che stanno riempiendo le strade in questi giorni.
1: Se c'è una mina dell'ELN, ci sono anche dei guerriglieri pronti a farla esplodere. E basta l'urto di un veicolo per far saltare tutto in aria. Entrare nel catatumbo significa entrare in una terra ostaggio del conflitto armato. Le miniere di carbone, i giacimenti di petrolio, la più grande enclave di coltivazione di coca della Colombia, proprio al confine con il Venezuela.
2: Porque siempre le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí?
3: Perché sempre chiediamo a Dio, perché proprio a me? In quello che ci succede, in quello che stiamo vivendo, in questa nostra realtà di violenza. Che cosa vuoi da noi, buon Dio?
2: Che quieres de mí?
1: Una terra in cui la fede è l'unica speranza dopo 60 anni di conflitto armato che in Colombia ha causato 450.000 vittime e 8 milioni di sfollati, finché nel 2016 il governo ha firmato gli accordi di pace con le FARC, le forze armate rivoluzionarie della Colombia. Ma i gruppi guerriglieri dell'ELN e i dissidenti delle FARC, il Frente 33, non hanno deposto le armi e da gennaio 2025 il Catatumbo vive la peggiore crisi umanitaria del paese degli ultimi 20 anni, con 105.000 vittime e oltre 100.000 sfollati.
4: Come stai? Come ti chiami?
5: Fabiano.
4: Da dove viene?
6: El Tarra. Il ragazzo era nascosto in montagna e questa mattina il papà è andato a prenderlo per portarlo qua. I gruppi armati stanno reclutando bambini, ma la sua famiglia vuole fare di tutto per evitarlo. Sono venuti a parlarmene e io gli ho raccontato della fondazione. Così siamo venuti qua a chiedere aiuto.
4: Benvenuti alla fondazione Oasi de Amor y Paz. Ne parleremo con Don Rito perché abbiamo già tantissime richieste fatte da tempo che sono state esaminate. Dobbiamo capire che decisione prendere.

0: Che cosa c'è scritto? Né la morte è così brutta, né la vita è così bella. È una frase molto forte. Perché?
1: L'ho fatto con i miei amici e ce l'abbiamo tutti uguale. Non faccio che pensare a loro.
0: Che cosa gli è successo?
1: Li hanno sorpresi a rubare 15 giorni fa e la guerriglia li ha portati via. Due di loro ora sono con i gruppi armati e non se ne sa più nulla. Gli altri due sono scappati in Venezuela.
2: Stanno in Venezuela.
0: Ah. E quanti anni hai?
1: 16 anni.
0: E i tuoi amici?
1: 16, 17 e 15.
0: Che cosa facevi prima di venire qua?
1: Quando mio zio raccoglieva la coca, lo facevo anch'io.
0: È un lavoro duro?
2: Sì, è duro.
1: Sì, molto. Prima devi strappare le foglie alla pianta, poi devi caricarti i sacchi pieni, pesantissimi, e portarli fuori al campo.
0: È una vita difficile per avere 16 anni.
1: Non lo so.
0: Hai paura adesso? Che cosa speri?
1: Ho paura perché sono rimasto solo. Fare nuovi amici, iniziare una nuova vita. Ma sono anche pieno di speranza. Voglio davvero andare avanti.
2: Sì, io tengo gana di salire avanti adesso.
3: La sua nuova vita, Fabian, l'ha iniziata la Fondazione Oasi de Amor y Paz ad Abrego, alle porte del Catatumbo, quella terra così amata che gli ha portato tante difficoltà. Qua Dorrito Alvarez, nato e cresciuto a El Tarra proprio come Fabian, ha costruito un rifugio sicuro per salvare i bambini della sua regione dalla produzione di coca e dai gruppi armati. Uno spazio dove formarli, farli studiare, aiutarli a costruire un futuro diverso.
4: Ho sempre pensato che se porto qui due o tre bambini e inizio a dare loro un'istruzione, e se quei bambini iniziano a pensare al futuro, prima di tutto non finiranno in prigione. Secondo, non continueranno a raccogliere coca. Terzo, avranno una vita diversa. Sappiamo che tanti della nostra gente sono morti nella guerriglia e non abbiamo potuto nemmeno seppellirli. Non abbiamo potuto piangere la loro scomparsa, perché quando qualcuno viene ucciso dalla guerriglia si ha anche paura di piangerlo. Nel Catatumbo non abbiamo bisogno di armi, non abbiamo bisogno di coca, abbiamo bisogno di pace. Non abbiamo bisogno che voi madri andiate a dormire dicendo che ne sarà di mio figlio, o che quando sentite dire che è stato ucciso qualcuno, vi chiediate: hanno ammazzato il mio bambino?
3: Fabiano è stato accolto alla fondazione insieme agli altri. Ogni anno, a gennaio, arrivano nuovi bambini per cominciare l'anno scolastico. Le famiglie fanno richiesta in anticipo, i posti sono limitati e Dorrito cerca di dare la priorità a chi ha più bisogno, a chi è più motivato a studiare.
5: Che meta tengo?
6: Sì.
7: Qual è il mio obiettivo? Studiare per essere qualcuno nella vita.
5: Può essere alguien en la vida.
7: Portar via la mia famiglia.
0: Via dal Catatumbo?
6: Sì, dal Catatumbo, per dare loro un futuro migliore.
0: Quanti anni hai?
7: 15.
0: E tu?
8: Mi nombre es Marlin Fernanda Aray Núñez.
9: Mi chiamo Merlin Fernanda Aynúñez e anche il mio obiettivo è portare via la mia famiglia dal Catatumbo. Così non dovranno affrontare quella guerra, tutti quei problemi e tutte quelle difficoltà economiche. Tutto qua.
0: E tu quanti anni hai?
9: 14. Da grande vorrei fare l'attrice in TV.
0: E tu sai già che cosa vuoi fare da grande?
7: Sì, voglio fare l'assistente di volo.
5: Che non haya guerra.
7: Dove non c'è la guerra. Voglio che la mia famiglia possa vivere in pace e al sicuro e mia madre non debba pensare continuamente: come stanno i miei figli? Che cosa gli succederà?
3: Andrei non va a scuola da un anno perché il suo villaggio è al centro degli scontri tra i gruppi armati per il controllo del territorio. Anche Fernanda è cresciuta tra le bombe.

0: Lei vuole studiare.
1: Ci sono anche tanti ragazzini che si uniscono ai gruppi armati per loro scelta.
0: Ragazzi molto giovani?
2: Sì.
3: Bambini, adolescenti.
1: Adolescenti.
3: Se vai a vedere i gruppi armati trovi ragazzini di 14, 15, 16, 17 anni. La maggior parte sono proprio bambini.
0: Che hanno armi e combattono?
2: Sì.
0: Anche i vostri amici?
2: Sì.
4: Sì, i nostri compagni di classe.
0: Perché lo fanno?
3: Perché non vogliono lavorare.
0: Che tipo di lavoro devono fare dove vivete?
3: La produzione di coca è l'unica cosa che c'è.
0: Ci sono tantissime coltivazioni di coca?
1: Tante, tantissime, troppe.
0: E com'è lavorare nella coca?
1: Si contamina il corpo. Nei laboratori usiamo veleni, benzina. Ci ammaliamo continuamente. È dura.
0: È stato difficile decidere di portare qua sua figlia. Perché?
5: Perché non siamo accostumati a stare fuori
6: da lei. Perché non siamo abituati a stare lontani da lei. Ma devo farlo per proteggerla. Io sono sola per lei, sono padre e madre. Per tutta la vita ho lottato per lei e per tutti i miei figli. E non voglio che mi succeda come a tante madri del nostro villaggio i cui bambini sono finiti nel fuoco incrociato e sono stati feriti o uccisi, ammazzati dalle armi e dalle bombe.
0: Ma è felice adesso che sua figlia sia qua?
6: Sì. Voglio che studi e lei adora studiare.
0: È il momento di salutarsi. Andy e Fernanda restano a studiare alla fondazione. Il cugino di Andy tornerà al suo lavoro nelle coltivazioni di coca. La mamma di Fernanda dall'altro figlio, 11 anni, anche lui piegato sui campi di coca. Omaira, la mamma di Henry, è diretta a Filogringo, uno dei villaggi più dilaniati dal conflitto.

0: Mira viejo, aquí estamos en Filo Gringo, mi viejito.
1: Guarda, vecchio, eccoci qui a Filo Gringo, vecchio mio. Guarda questa piccola terra. Siamo già dentro il villaggio. Siamo allegri, di buon umore. Tutti in gran forma, vecchio.
2: Dal 30 dicembre 2025, Filo Gringo è in balia degli scontri tra l'ELN e i dissidenti delle FARC.
3: Questa è la casa che si trova accanto alla chiesa. Guarda com'è ridotta.
2: La canonica è stata trivellata di colpi.
4: Sta arrivando un drone!
5: Sta venendo qua!
4: Adesso, arriva!
2: Una guerra combattuta con i droni. Ragazzini che imbracciano le armi. Munizioni ed esplosivi che riempiono le strade. Giovani corpi abbandonati tra le case.
6: Quando siamo arrivati a Filo Gringo c'era gente armata, morti. All'ingresso del villaggio un cadavere, poi un altro e ancora corpi tutto intorno.
2: Per la strada?
6: Sì, appartenevano ai diversi gruppi armati. Si può dire che l'ELN, che è l'Esercito di Liberazione Nazionale, sia nato a Filo Gringo e quello è il loro territorio privilegiato. Ma il 29 dicembre, il Frente 33, i dissidenti delle FARC, è entrato a Filo Gringo e tutti gli abitanti del villaggio sono sfollati. E ora qualcuno è tornato, qualcuno sta scappando di nuovo. Non è vita la nostra, con un morto dopo l'altro.
2: Anche tua madre è sfollata adesso?
6: Sì, anche lei è stata costretta ad andarsene.
2: Jade ha 18 anni ed è un'eccezione, perché di solito la fondazione non accoglie maggiorenni. Ma scappava dalla guerra di Filo Gringo, la sua scuola era chiusa e lui un ottimo studente. Il suo professore lo ha aiutato a presentare i documenti e la sua domanda è stata accolta. Dal primo istante ha voluto rendersi utile. Anche al villaggio lavorava ogni giorno, appena finito di studiare, per aiutare la madre a pagarsi la divisa e il materiale per la scuola.
6: Questi sono i segni che mi sono rimasti sulle mani dal lavoro di raccolta della coca. La prima

0: Una volta che l'ho fatto, avevo circa 7 o 8 anni. Ero ancora un bambino, quindi non mi rendevo conto. È un lavoro massacrante. Sudavo tutto il giorno sotto il sole, strappavo le foglie, usavo la fiamma ossidrica, spargevo a mani nude diserbanti e veleni. Ho fatto tutti i lavori possibili con la coca.
1: Beneficente per la coca.
2: Quanto ganava?
3: Quanto guadagnavi?
0: 50.000 pesos al giorno.
3: 6 euro.
0: Praticamente vivi come uno schiavo.
3: E come hai deciso di cambiare la tua vita?
0: Volevo l'opportunità di finire gli studi. Nessuno dei miei fratelli ha potuto farlo. Il mio obiettivo è dimostrare che posso essere diverso dagli altri. Non migliore o peggiore, lo dico con umiltà, ma voglio dimostrare che si può andare avanti non solo lavorando con la coca, ma grazie allo studio, che è l'eredità più preziosa che si possa ricevere dai propri genitori.
1: Puoi salire avanti non solamente al lavoro della coca.
3: Dorito Alvarez ha cominciato a salvare i bambini dalle coltivazioni di coca del Catatumbo nel 2008. Era la sua terra e l'aveva vista cambiare anno dopo anno. Negli anni 90 i campesinos avevano cominciato a sostituire la yuca, le banane, il caffè. Un guadagno sicuro perché la coca ha cicli di crescita di soli 3 mesi e un prezzo più vantaggioso in una regione segnata dalla povertà. Le montagne sono state disboscate per fare spazio alle piante e oggi nel Catatumbo si concentra il 25% delle coltivazioni di coca di tutta la Colombia. E questo lavoro si fa per ogni pianta?
4: Tutte.
3: Un operaio in un giorno quante ne arriva a raccogliere?
4: 150 o 200 kg al massimo. Cominciamo da ragazzini.
3: Anche bambini?
4: Certo, è un lavoro terribile, ma ci tocca farlo perché è l'unico modo per guadagnare qualcosa. Abbiamo coltivato pomodori, cetrioli, fagioli, tanti prodotti diversi. Ma siamo stati costretti a smettere, perché anche se il raccolto andava bene, praticamente non valeva nulla.
5: Praticamente non valeva.
4: Eravamo pieni di debiti. Così è arrivata la coca e non abbiamo potuto fare altrimenti. Ma ora chi la compra la paga pochissimo e non ci basta più nemmeno per mangiare.
5: Solamente da per ellos, non alcanza ni per la comida.
6: Che tal, muchachos?
7: Come va, ragazzi? Come state? C'è anche qualcuno del Venezuela? Dove in Venezuela?
8: Barinas.
7: E com'è la situazione ora?
8: Nessuno ha il coraggio di esprimersi.
9: Non si opina molto di
3: nada. Dorito va in giro per i campi, parla con i giovani lavoratori e con le famiglie. Spiega loro come possono cambiare il Catatumbo, che la priorità è far studiare i loro figli.
7: Per combattere il traffico di coca, il governo colombiano brucia le coltivazioni con il glifosato, usano le armi e mettono in campo carri armati ed elicotteri. E noi non abbiamo bisogno di armi né di carri armati, ma necessitiamo di scuole, strade asfaltate, trasporti, linee telefoniche, tutte cose che nel Catatumbo non esistono, perché questa non è vita, questa è schiavitù. Ragazzi come lui dovrebbero andare a scuola e poi all'università. Non a lavorare nei campi di coca.
3: Dalle coltivazioni il raccolto si porta ai laboratori per preparare la pasta di coca. Anche qua bambini e ragazzi lavorano a mani nude tra sostanze tossiche. Si usano calce, cemento, solfato, benzina, permanganato di potassio, ammoniaca e acido solforico. I contadini, come piccoli chimici, vendono la pasta di coca ai gruppi armati.
10: Questa è la base della coca?
11: Questa è la base della coca.
3: E i gruppi armati usano il narcotraffico per finanziare la guerra.
11: Se la vendi a uno, ti metti contro l'altro e viceversa. Vengono a comprare con molta cautela, da qua e da fuori, lo fanno di nascosto. Tutto è un rischio, per gli operai, per i padroni, per quelli che la consumano. Qua soffriamo tutti.
10: Qui soffriamo tutti.
12: Sono tornata a vivere qua dalla città 2 anni fa per aiutare mio padre che aveva avuto un incidente. Lo aiuto nel lavoro.
3: Che tipo di incidente?
12: Gli è caduto un palo sulla spalla e si è fratturato le gambe. È stata molto dura perché è difficile vedere tuo padre che soffre. Però piano piano siamo andati avanti. Non ci sono soldi, ma stiamo cercando di costruire qualcosa.
13: Costruendo molte cose, si intende? L'importante è uno stare come vivo, uno fare le cose. Sì.
3: Dorito parla con il padre della ragazza. Vorrebbe portarla alla fondazione e farle progettare una vita diversa. In Catatumbo ci sono 46.000 bambine e bambini che non hanno accesso all'istruzione, tanti quanti gli ettari di coltivazione di coca disseminati per la regione.
2: Da questa parte, alla nostra sinistra, abbiamo la cucina, la despensa, il refettorio, alla nostra destra la casa degli angeli e qua di fronte, certo, visibilissima, la chiesa. Questa chiesa è stata finanziata da due famiglie, una di Sanremo e l'altra lì della zona, due famiglie in memoria di due persone che facevano volontariato a Lourdes.
3: L'idea di Dorito è nata con un piccolo capanno e 10 bambini che volevano andare a scuola. Lui aveva studiato in Italia ed era già parroco a Valle Crosia, vicino a Ventimiglia. A Sanremo ha fondato l'associazione Angeli di Pace ed è grazie a questo progetto italiano che finanzia la fondazione in Colombia.
2: A volte quando arrivano i bambini con delle situazioni molto difficili e loro hanno bisogno di rifugiarsi, un luogo dove andare a pregare, e vanno in chiesa, spesso li troviamo che pregano e piangono, quindi è una cosa davvero molto significativa, molto particolare.
9: E di voi per dominio ci spiegheranno noi.
7: Lo dico ai bambini che sono appena arrivati.
9: Inizia una vita nuova.
7: Oggi iniziate una nuova vita, una vita di pace, di speranza e tranquillità. Una vita in cui non ci preoccuperemo di chi sei o da dove vieni, ma ci occuperemo di te, perché sei mio fratello. Sei la persona che devo amare, la persona che devo accogliere, a cui devo dare il benvenuto.
3: Quanti anni ha?
13: 11 anni.
3: 11 anni. E che cosa vorresti per il tuo futuro? Hai idea?
13: Tieni idea? Che studia?
14: Fare il calciatore o guidare uno scavatore.
3: Che cosa pensi di questo posto?
14: Bene.
3: Ti piace?
14: Sì.
3: Hai un po' paura di questi cambiamenti?
13: Sì. Ha passato demasiado. Mucho derramamiento de sangre.
15: Sono successe tante cose. Tanto spargimento di sangue. Ci hanno terrorizzato. È molto doloroso. Suo padre è morto 3 mesi fa a causa del conflitto armato. Lo hanno ammazzato. Perché questo è quello che porta la coca. Guerra. La coca che ci ha dato da mangiare, ma alla fine ci ha portato soltanto guerra.
13: Solamente trae guerra.
15: Per questo siamo venuti qua, per lasciarlo al sicuro sapendo che è in buone mani.
13: In buone mani.
9: Dentro di 20 anni spero verlo.
7: Tra 20 anni vogliamo vedervi tornare alla fondazione e dire: padre, si ricorda quando sono arrivato qua? Guardi, ora sono un medico, sono un avvocato, ingegnere, architetto. Sono una persona che vuole aiutare gli altri. Questo è quello che vogliamo.
3: Eccoli qua, l'avvocato, l'economista, l'agronomo, chi fa politica, chi ha studiato comunicazione. I professionisti cresciuti alla fondazione e che oggi guardano agli altri. Willington, che vive e lavora in Australia con la sua compagna, con cui condivide il volontariato per la Croce Rossa, che ha pubblicato questo libro per riscrivere la storia del Catatumbo e i suoi progetti di sviluppo.
16: Teniamo la nostra propria storia che queremos.
17: È la nostra storia e dobbiamo essere noi e soltanto noi a riscriverla.
3: Camilo, che ha lasciato lo studio legale in cui lavorava per tornare alla fondazione come direttore e condividere con i ragazzi valori e principi che hanno plasmato la sua vita.
18: La mia personalità cambia moltissimo.
19: La mia personalità è cambiata completamente qua, mentre i miei amici di scuola hanno preso altre strade, si sono uniti alla guerriglia e alcuni sono già morti.
3: Fabian, che dopo gli studi in agronomia gestisce le piantagioni di caffè della fondazione e dimostra che un altro modello, un'altra agricoltura, non solo è possibile, ma necessaria.
20: Tengo amore sul campo.
4: Amo la campagna e la mia missione era quella di studiare per poter aiutare la gente di qua ad avere una vita più dignitosa, migliore qualità e maggiore benessere.
20: Ho
4: visto cose terribili, cose che un bambino non dovrebbe mai vedere. Ho visto i paramilitari uccidere e fare a pezzi i corpi davanti ai miei occhi.
1: Matare una persona.
4: Per una persona come me, avere le risorse per studiare era molto difficile. Ho dovuto lavorare fin da bambino e sopportare la fame. Ma ora penso che la migliore eredità che chi ci cresce può darci sia l'istruzione.

0: che garantisce un futuro per le famiglie, per i nostri figli.
1: Un futuro per i nostri figli.
2: Il nostro abuelo stava raspando coca.
3: I nostri nonni raccoglievano coca, i nostri genitori raccoglievano coca e io avevo 14 anni quando mi hanno portato a raccogliere coca. Ma quando a 16 anni sono entrato alla fondazione Oasi de Amor y Paz, è cambiata la mia vita e quella della mia famiglia. Sono riuscito a laurearmi, lavorando di notte e studiando di giorno. E poi mi sono occupato dei miei fratelli e anche loro sono stati accolti alla fondazione e hanno terminato gli studi.
2: La fondazione luego accogió todos mis hermanos. La vida ha sido muy difícil porque perdimos todo.
4: La mia vita è stata molto difficile. La mia famiglia ha perso la fattoria e tutto quello che avevamo per il conflitto armato.
2: Tanto dificultades.
5: No me gusta.
4: Oggi sento di dover ringraziare mia madre, non solo perché mi ha donato la vita, ma perché mi ha portato alla fondazione, dove sono stato formato per la vita. E oggi voglio trasmettere quello che ho appreso qua ai ragazzi per rendere anche loro persone migliori.
2: E possono essere migliori persone.

0: Hola, ¿qué tal? È una grande comunità, praticamente un villaggio qua. E in questo villaggio quindi la cosa importante è imparare a vivere in pace. E a me piace ultimamente dire e ripetere ai ragazzi che noi dobbiamo essere artigiani di pace. E quindi artigiani di pace passa attraverso lo studio, la convivenza rispettosa con gli altri, l'aiuto, la solidarietà, quindi il poter aiutare gli altri, impegnarsi nelle piccole cose, imparare a lavarsi le proprie cose, lavare il piatto, lasciare tutto pulito, ordinato e poi studiare, devono studiare.
1: Quanto è importante studiare per te?
2: Per me studiare significa poter migliorare me stesso e avere maggiori opportunità. Lo faccio anche per i miei amici che non possono farlo.
1: E qual è il tuo sogno?
2: Voglio essere il primo della mia famiglia a ottenere la laurea. Professionale.
1: L'ultimo tassello del progetto della Fondazione Oasi de Amor y Paz è il Centro Universitario Semillas, uno spazio dove ospitare i ragazzi che vogliono proseguire gli studi dopo il liceo. Dorito li accompagna a visitarlo, le camerette, le aule studio, il campo sportivo e le nuove strutture ancora in costruzione. È qua che Fabian, Jader, Andri, Fernanda e tutti gli altri cominciano a sognare l'università.
3: Che ha fatto tutto quello.

0: Pubblicità.
1: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
2: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
3: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
7: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
8: Dal giorno 1.
7: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
9: Alla COP c'è

il 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli e alla tua fitness mania. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.

0: Dopo il terremoto a Campi Flegrei di ieri sera sono almeno 300 gli sfollati, 5 feriti ancora in ospedale, in centinaia vogliono lasciare l'aria dopo il caos delle ultime ore allestite aree di accoglienza in Abruzzo. Tornata la calma a Ceuta, quasi tutti rientrati in patria, i migranti che hanno dato l'assalto all'esclave spagnola in Marocco, in mare 84 cadaveri. Il primo ministro spagnolo Sanchez definisce le reazioni alla crisi migranti dovute a ignoranza e interessi politici. Martedì la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri degli interni UE. Venti a oltre 130 km ora respingono le fiamme che devastano molte zone della Grecia. Evacuato un sobborgo a soli 10 km da Atene, turisti in fuga da diverse isole, fra cui Creta. Un quarantenne è stato fermato per il femminicidio della compagna nel quartiere di Torbella Monaca. La donna era morta precipitando dalla terrazza condominiale il 13 luglio. Inizialmente si era pensato a un incidente. Bollino nero per l'esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari. Viaggi all'insegna del caldo estremo, 19 le città da bollino rosso. Il picco del caldo sarà lunedì. Un minuto dopo le 19, bentrovate e bentrovati su Rai News 24. In primo piano il nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, crolli, blackout e anche feriti a Napoli. Nel pomeriggio c'è stata una riunione operativa in prefettura. Allora noi andiamo dall'inviata Emanuela Bonchino.
1: Non si sono registrate scosse forti, ma lo sciame sismico inequivocabilmente continua. Vedete, anche noi siamo proprio sotto la solfatara, che ci sono ben evidenti le fumarole e poi c'è un forte, forte odore di zolfo. Seconda riunione della giornata. In prefettura si è fatto il punto. Il prefetto, insieme a tutte quante le istituzioni e dunque i vigili del fuoco, l'INGV, le forze dell'ordine, i sindaci di Napoli e del cratere, sentiamo cosa ha detto il prefetto.
2: Abbiamo affrontato tutte le questioni relative alla viabilità, al porto, è stato fatto un tempestivo sopralluogo, da domani e dopodomani il porto di Pozzuoli sarà reso agibile, quindi questo crea tutta una serie di fattori positivi. La ricaduta di questo porto è importantissima, positivo soprattutto per l'isola di Ischia. Poi c'è la questione della viabilità. Molte strade sono state inibite al traffico, però i vigili del fuoco stanno facendo un lavoro straordinario e hanno consigliato, suggerito alcune misure per rendere queste strade percorribili, e proprio in queste ore verificheremo anche questa opzione, questa possibilità.
1: Dunque, ancora occhi davvero aperti, restano 5 feriti ricoverati, di cui 2 sono ancora in codice rosso, ma c'è ottimismo per quanto riguarda le loro condizioni. La maggior parte dei feriti sono stati colpiti dal crollo dei costoni, questo è un punto molto importante. Come ha ribadito il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, sono 3 anni che sollecitiamo la messa in sicurezza dei costoni, i lavori ancora non sono iniziati, li abbiamo monitorati e abbiamo visto che le lesioni peggiorano. Continua anche il monitoraggio da parte dei vigili del fuoco. Ci sono 9 edifici inagibili del tutto con questa scossa, ma molta gente ha lesioni nelle case, ha paura a rientrare, per questo sono stati approntati già da ieri degli hub, ci sono anche degli psicologi posti dove passare la notte e anche, ci ha detto il prefetto, alloggi messi a disposizione negli hotel all'ospedale del mare. A voi.
0: I danni più gravi a Pozzuoli, diverse aree sono state, della città sono state evacuate ed è ancora tanta la paura per il rischio di distacchi dai costoni, lo abbiamo sentito anche dalla nostra inviata. Allora invece a Pozzuoli c'è per noi l'altro inviato, Riccardo Cavaliere.
3: Quello che resta dopo la scossa più forte da 40 anni, polvere e macerie, a Pozzuoli, vicino alla stazione della Cumana Girolomini.
4: Tra i danni più gravi, guardate questa macchina schiacciata completamente dalla caduta di massi da questo costone.
3: Una pioggia di pietre.
5: Ma i vigili sono stati chiamati, i vigili del fuoco?
3: Ha quasi investito Alessandro, che aveva appena parcheggiato col padre.
6: Visto che stava crollando, ma non, lui era fermo dentro, l'ho tirato, poi siamo inciampati. Sono alzato e non lo vedevo e lui non mi rispondeva più.
3: Il padre è sopravvissuto, ricoverato con ferite a costole esterno, l'edificio a pochi metri salvo. Ma il timore è che possano staccarsi altri pezzi da questo o altri costoni della zona.
7: Questo problema della montagna è un problema che già è stato segnalato più volte. C'è stato già un crollo qualche mese fa e nessuno ha fatto nulla.
8: Oramai siamo stanchi, basta, perché non se ne può più rivivere così.
3: In tanti hanno passato la notte fuori. Chi è riuscito a rientrare ha trovato crepe nei muri e servizi interrotti.
9: È mancata subito l'acqua e da ieri sera siamo senza acqua, non è venuto nessuno.
3: Nella giornata i sopralluoghi in diversi punti della città, anche qui, Parco Olivetti. Il terremoto ha praticamente sventrato questa palazzina. Diverse abitazioni intorno sono state evacuate.
10: Mia figlia, che tiene tre figli con un mutuo di 1.100 euro, sta fuori casa e nessuno le dice quello che deve fare.
3: Le verifiche continueranno nelle prossime ore, ma dopo la scossa più forte degli ultimi 40 anni, a Pozzuoli l'emergenza non è finita con il terremoto.
0: La scossa più forte degli ultimi 40 anni di magnitudo 4.7 ha provocato molti più danni di quella leggermente inferiore di un anno fa. Seguiamo il servizio di Alessandro Fresilli.
11: La differenza con un terremoto che c'era stato il 30 giugno dello scorso anno di 4.6, la cui energia liberata è di circa il 50% inferiore rispetto a quella che è stata liberata con il terremoto di magnitudo 4.7, e dunque questo spiega evidentemente i maggiori danni.
12: La spiegazione è tutta qui. Tra la scossa del 2025 e quella di venerdì scorso, entrambe registrate ai Campi Flegrei a circa un anno di distanza, la differenza a prima vista potrebbe sembrare esigua, ma è in realtà notevole. E i crolli, le 26 persone ferite, gli oltre 300 sfollati, ne sono la testimonianza più evidente. Questo perché la scala di misura è la Richter e il fenomeno, causato dal rilascio di un accumulo di energia creato dalle onde sismiche, viene misurato logaritmicamente. I picchi elevati, cioè, vengono raggiunti non in maniera lineare e dopo pochi passaggi. Intanto nella zona colpita continuano le scosse, di intensità però inferiore. E tra i residenti si registra molta preoccupazione, anche se da più parti arrivano analisi che escludono una possibile eruzione.
11: I parametri geofisici e geochimici che attualmente vengono monitorati dall'osservatorio vesuviano non evidenziano variazioni significative che possono far pensare a un'evoluzione del quadro eruttivo.
0: Ora a Messina, dove sono ancora in corso le ricerche dei dispersi dopo il crollo due giorni fa di una palazzina, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di una terza vittima. Prosegue l'intervento per la ricerca delle ancora tre persone disperse. Ma andiamo subito in diretta da Eleonora Mastromarino.
13: Sì, solo pochi minuti fa abbiamo visto l'ambulanza andare via, sirene spente, la terza vittima accertata. Non abbiamo ancora informazioni riguardo l'identità, è stato un lavoro duro quello dei vigili del fuoco per farsi largo tra il cumulo di macerie e raggiungere questa terza vittima, dunque ci sono ancora tre persone disperse. L'identità dovranno avvenire i riconoscimenti, quindi c'è le famiglie che dovranno essere informate, poi potremmo comunicarlo anche noi. Mancavano comunque all'appello ancora una delle sorelle Leone, Sara Leone, e Santino Magazzù, il fratello della donna Rosa Leone, ritrovata questa notte, e il loro collaboratore domestico. E poi manca all'appello anche Alessandra Frazzica, la commessa del negozio cinese che si trovava al primo piano. Ieri il ritrovamento invece di Carmelo Leone. Dunque tre vittime, tre ancora i dispersi, una lunga operazione di ricerca che è andata avanti tutta la notte. I vigili del fuoco ci hanno detto che proseguiranno ancora per tutta la notte, ci sono i cani, ci sono le attrezzature per farsi largo tra le macerie, e poi c'è intanto in corso l'indagine della Procura di Messina che vuole fare chiarezza sulle cause del crollo. Si indaga per omicidio colposo plurimo, per disastro colposo. Sotto osservazione il cantiere che si stava svolgendo al primo piano della palazzina, nel negozio del primo piano, ma le cause ancora sono tutte da accertare. Non è detto che questo cantiere abbia niente a che vedere con il crollo. Per ora è tutto, da qui a voi.
0: Sta rientrando la crisi migratoria a Ceuta. Quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono rientrati volontariamente in Marocco. Rabat fa sapere che i morti annegati dal proprio lato della frontiera sono 17, dunque sale a 84 il bilancio complessivo delle vittime. Seguiamo il racconto della nostra inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
14: Si cercava l'Europa, ma Ceuta ora sembra un carcere. Dalla frontiera L'emergenza si sposta qui, davanti ai supermercati. Le lunghe file di chi è ancora rimasto vengono interrotte dai momenti di tensione. Non ho dormito, bevuto né mangiato per 4 giorni. Ho fame, voglio mangiare.
15: Spagna.
14: Vogliamo andare in Spagna. Morirò qui, ma non tornerò in Marocco, dice chi ha nuotato per giorni per arrivare a Ceuta. Ma ora resta bloccato nell'unico pezzo dell'Europa, nel continente africano.
16: Come stiamo nel carcere, signoretta? La gente non vuole rubare.
14: Qui sembra un carcere, non vogliamo far male a nessuno. Abbiamo i soldi per comprare, ma da 4 giorni siamo senza cibo.
17: Io sono fontanero.
14: Faccio idraulico, vorrei provare a vivere qui. Aspetterò fino all'ultimo. Non siamo ladri, racconta Videl. E poi si commuove, salutando la madre, rassicurando. Sono vivo.
17: Voglio salutare mia madre e voglio che sappia che sto bene.
14: Ma per i residenti la situazione resta invivibile. Ad assistere nell'emergenza senza precedenti sono anche i volontari. Da ieri c'era un caos, abbiamo preparato circa 2000 pasti per i migranti, però non basta, continuavano a venire, è impossibile aiutare tutti, non abbiamo risorse. Lavoriamo senza sosta, 24 ore, in 2 turni per aiutare con il minimo necessario, hanno chiuso però tutto in città, ma la fame è un'arma molto pericolosa. Ora aspettiamo i prodotti per poter cucinare. Alla frontiera le file ora vanno verso il Marocco, un ritorno amaro di chi per poche ore ha cercato l'Europa a Ceuta.
0: Cerchiamo ora di capire le ragioni di quanto sta accadendo a Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez ha accusato mafie e trafficanti di esseri umani, ma questa crisi migratoria scoppia in una fase di rapporti non facili tra Spagna e Marocco. Seguiamo il servizio di Zuhair Luassini.
18: Mentre il re Mohammed VI celebrava la festa del trono a Mediac, a pochi chilometri da Ceuta, migliaia di persone tentavano di raggiungere la città spagnola attraversando il mare e la frontiera terrestre. Le autorità marocchine hanno spiegato che parte delle forze di sicurezza era impegnata nel dispositivo predisposto per le celebrazioni. Ma secondo il quotidiano El País, ambienti dei servizi di sicurezza spagnoli ritengono che questa spiegazione non basti da sola a giustificare un'ondata migratoria di tali dimensioni. Madrid, almeno per ora, evita accuse dirette nei confronti del Rabat. Dal 2022, dopo il riavvicinamento seguito alla svolta spagnola sul Sahara occidentale, i due paesi hanno ricostruito una stretta cooperazione, soprattutto nella gestione dei flussi migratori. Negli ultimi giorni, però, sul tavolo si sono aggiunti nuovi elementi di sensibilità. La visita di Pedro Sanchez in Algeria, storico rivale regionale del Marocco, e il dibattito in Spagna su una proposta di legge che consentirebbe di ottenere la cittadinanza spagnola ai Saharawi nati quando il Sahara occidentale era ancora amministrato da Madrid. A questo si aggiungono le storiche divergenze su Ceuta e Melilla, considerate dalla Spagna parte integrante del proprio territorio e rivendicate dal Marocco. Non ci sono prove che colleghino direttamente questi dossier all'attuale emergenza immigratoria, ma la crisi di Ceuta rappresenta già un banco di prova per una relazione che fino a pochi giorni fa veniva indicata come uno dei principali esempi di cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo.
0: Ora i riflessi internazionali dopo la presa di posizione di alcuni paesi, tra cui l'Italia, come sappiamo, con lo stop temporaneo di Schengen con la Spagna. Il primo ministro spagnolo Sanchez, in una lettera nella quale parla di ignoranza e interessi politici, chiede all'Unione Europea la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri degli interni dei 27, che sarà martedì prossimo, ma ci dice tutto quanto in diretta da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
19: È arrivata, lo dicevi, nelle ultime ore la convocazione da parte dell'Irlanda, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, la convocazione per martedì d'urgenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni, proprio per rispondere a 2 richieste parallele che sono arrivate da una parte con una lettera di 22 paesi dell'Unione Europea capitanati da Italia e Danimarca, e dall'altra anche dallo stesso Sanchez. Tutti chiedevano una riunione con i ministri degli interni. Ebbene, Ursula von der Leyen ha sostenuto l'iniziativa dei 22 paesi dicendo: la crisi di Ceuta dimostra perché sia importante controllare le frontiere esterne dell'Unione Europea, la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Questo mentre dopo l'Italia anche altri paesi annunciano di essere pronti a sospendere il trattato di Schengen, e lo dicono la Finlandia, la Danimarca e l'Austria, mentre i paesi che confinano con la Spagna esprimono una forte preoccupazione. Il Portogallo è pronto a rafforzare i suoi controlli alle frontiere, la Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine, e Bruxelles intanto però fa sapere che non ha ancora ricevuto la notifica da parte di Roma della sospensione di Schengen. Questo si può fare, fanno sapere fonti europee, ma bisogna dimostrare perché questa crisi possa costituire una minaccia per l'Italia. Lina allo studio.
0: E arrivano le prime ripercussioni interne della sospensione del trattato di Schengen, perché il sindacato di polizia parla di rischio paralisi agli scali con controlli delle frontiere più impegnativi. Silp e CGIL scrive al Viminale: servono rinforzi immediati o sarà il caos, e spiega: il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera con la Spagna per tutto il mese di agosto, disposto, lo abbiamo detto, dal Ministero dell'Interno a seguito dell'emergenza migratoria presso le Sclave di Ceuta, rischia dunque di paralizzare l'operatività degli scali aerei e marittimi nazionali e di gravare pesantemente sulle donne e sugli uomini della Polizia di Stato. Così la segreteria nazionale del SILP CGIL, che ha scritto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per contestare questa gestione e pretendere risposte e garanzie immediate. E la crisi migratoria a Ceuta è ancora in primo piano per la Presidente del Consiglio Meloni. La difesa delle frontiere è una responsabilità dell'Europa, scrive la Premier sui social, le critiche delle opposizioni. Alberto Gioffreda.
15: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, poi la lettera ai vertici europei per chiedere una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. La questione Ceuta ha attivato l'iniziativa italiana sul tema dei flussi migratori. La presidente del Consiglio Meloni, sostenuta soprattutto dalla premier danese Frederiksen, invia una missiva alle istituzioni di Bruxelles auspicando una valutazione sulla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati. Un dinamismo rivendicato dalla Presidente del Consiglio, soddisfatta che la richiesta dell'Italia sia stata sottoscritta da altri 21 paesi e con l'intenzione di ottenere che la difesa delle frontiere esterne dell'Unione sia una responsabilità comune dell'Europa. L'assenza delle firme di Spagna e Francia registra però al tempo stesso la distanza di Roma da Parigi e Madrid sul piano internazionale, mentre i riflessi interni scaldano il confronto tra gli schieramenti. Per Forza Italia, ad essere ideologica, la sinistra italiana, Salvini rivendica il fatto che su Schengen sia passata la linea della Lega. Fratelli d'Italia sostiene l'azione dell'esecutivo.
20: La linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
15: Il controcanto da destra alla maggioranza arriva da Futuro Nazionale, che parla di un intervento tardivo da parte del governo. Su questioni di posizioni interne ed esteri puntano le polemiche delle opposizioni. Da Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, l'accusa al centrodestra è quella di inseguire Vannacci sul tema sicurezza e allinearsi a Trump in politica internazionale.
21: Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
15: Si tratta solo di propaganda. Chiosano da Più Europa, Italia Viva e Azione.
0: Stati Uniti e Israele si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran. Secondo i media americani, il presidente Trump ha ordinato una nuova offensiva, probabilmente in questo weekend, la più pesante forse dall'inizio del conflitto contro Teheran. Intanto emergono contenuti della lettera privata del presidente americano al re del Marocco. Da New York, l'inviato Nico Piro.
22: Sì, gli Stati Uniti riconoscono la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale e ne sostengono il piano per la gestione in autonomia della regione. Così Donald Trump, in una lettera al re del Marocco in occasione del 27° anniversario della sua ascesa al trono. Non sono parole nuove, perché nel 2020 Trump aveva già riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale. In cambio il Marocco aveva aderito agli accordi di Abramo e ora al Board of Peace. Ma sono parole che ora, dopo le critiche di ieri alla Spagna sulla gestione della crisi di Ceuta, suonano come un nuovo attacco a Sanchez. Sanchez che di recente aveva riallacciato i rapporti con un altro paese dell'area, l'Algeria, che invece sostiene l'indipendenza, l'autonomia della regione del Sahara occidentale. Da un'offensiva politica passiamo a un'offensiva bellica. Secondo diverse indiscrezioni di stampa è pronto un attacco congiunto israeliano, quindi con Israele che riparteciperebbe alla guerra, e statunitense contro l'Iran, contro infrastrutture civili, quindi centrali elettriche, raffinerie, ponti. C'è divergenza nella stampa americana. Secondo alcuni l'ordine sarebbe stato già dato. Il Wall Street Journal ritiene che l'attacco avverrà in questo fine settimana, fra oggi e domani, a mercati chiusi. Secondo altri invece Trump ci sta ancora pensando, li colpiremo fin quando non diranno basta, non ce la facciamo più. L'ultima minaccia di Trump a Teheran. A voi studio.
1: Una guerra, quella tra Stati Uniti, Israele e Iran, che entra nel suo sesto mese. Teheran assicura di aver già predisposto un piano militare nel caso in cui Washington proverà a dare la spallata finale al regime, come sostengono alcuni media americani. Allora da Istanbul ce ne parla la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'Iran ha preparato un piano per rispondere alla possibile ripresa dei raid americani che secondo il regime sarebbe una follia. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. L'esercito avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. E l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a lasciare la regione se le tensioni si intensificheranno. Il Golfo Persico è nuovamente scosso dai timori di una escalation. La Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura di Hormuz e anche di altre vie d'acqua cruciali per gli equilibri economici globali, a cominciare dallo stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Intanto i Pasdaran colpiscono una petroliera all'ingresso di Hormuz, mentre in Kuwait scattano le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. E il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che Teheran ha vinto la guerra e che ora deve consolidare la vittoria. Poi invoca l'unità della Repubblica Islamica. Sui social il presidente Pezeshkian assicura che nonostante le guerre, le pressioni e le ostilità incessanti, il futuro dell'Iran sarà plasmato dal popolo iraniano.
1: Ancora emergenza incendi in Grecia. A 60 km da Atene, tre distinti fronti di fuoco minacciano la località costiera di Porto Germeno, mobilitati 300 vigili del fuoco e una trentina di velivoli. Federico Malerba.
4: Continua a bruciare la Grecia, dove solo nell'ultima settimana sono scoppiati 70 incendi e giovedì tre vigili del fuoco sono morti mentre tentavano di spegnere un grande rogo nell'isola di Creta. L'ultima emergenza è a Porto Germeno, una località di mare che si trova sul Golfo di Corinto, a una sessantina di chilometri a nord-ovest da Atene e che in questo periodo è molto frequentata da chi ha una seconda casa per le vacanze. Qui oltre 300 pompieri combattono con le fiamme, che sono alimentate dal vento che soffia a 130 km all'ora e rendono difficili le operazioni di spegnimento. Le raffiche ostacolano anche il volo dei Canadair. Dei 30 velivoli mobilitati, solo alcuni sono riusciti a intervenire. Centinaia di residenti e turisti, compresi gli ospiti di un resort, sono stati evacuati via mare dalla guardia costiera e da pescherecci. Sempre a ovest di Atene, ma a soli 11 km dalla capitale, a causa dell'incendio in un bosco, la protezione civile greca aveva già ordinato l'evacuazione preventiva di una parte del sobborgo di Aidari.
1: La cronaca ci riporta in Italia. A Roma un quarantenne è stato fermato dalla polizia per il sospetto femminicidio della compagna di 30 anni nel quartiere di Torbella Monaca. La donna era morta precipitando dalla terrazza condominiale il 13 luglio scorso. Inizialmente si era pensato a un suicidio. Paola Cortese.
23: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Torbella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'Archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Torniamo a parlare dell'edificio crollato a Messina, lo vedete nella nostra ultima ora, ci sono tre persone indagate per il crollo della palazzina di Rione Pistonina. La procura della città dello Stretto ha notificato appunto tre avvisi di garanzia con invito a comparire ipotizzando i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo nel crollo, lo ricordiamo. Tre persone hanno perso la vita e altre tre persone sono ancora disperse. In queste giornate di grande caldo andiamo ora a monitorare il traffico sulle strade italiane per l'esodo estivo di inizio agosto. Oltre 26 milioni di persone, di veicoli si stanno spostando in questo weekend dal casello autostradale di Roma Nord. Ci racconta la situazione il nostro inviato Danilo Senibaldi.
5: Carta validata con successo, premere per ricevuta.
6: La voce metallica al casello è un lascia passare per la vacanza. Oltre 26 milioni i movimenti sulle strade e autostrade della penisola nel primo esodo d'agosto da Bollino Nero. Destinazioni le località di mare, di montagne e le città d'arte, ma intanto si soffre per le alte temperature di quest'estate esagerata e per i prezzi dei carburanti alle stelle.
7: Ho fatto il pieno quando siamo partiti, 2 euro costava la benzina, quindi un po' cara, sì.
6: In viaggio con la moto forse la soluzione migliore per questo caldo?
8: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
6: Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti?
8: Adesso non la metto qua la benzina dopo quando esco dall'autostrada.
6: Che sono cari?
8: Un po' più caro qua, un po' troppo.
24: Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente fare i conti con la benzina.
25: In partenza dalle vacanze, vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna.
6: Traffico e calura, due aspetti da non sottovalutare, massima attenzione alla guida. L'ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri e la Polizia di Stato ha potenziato la sorveglianza.
26: Grande impegno per la Polizia di Stato che tramite le pattuglie della Polizia Stradale sta sorvegliando e vigilando su tutti gli itinerari che vengono impegnati dal turismo vacanziero di questi giorni. I consigli sono cercare quando possibile di evitare di partire proprio in queste giornate previste di Bollino Nero, svolgere il maggior numero di soste possibile e eventualmente anche alternandosi con altri viaggiatori che sono insieme a loro in macchina nel ruolo di conducente.
1: Il ministro Valditara parla del divieto del burka a scuola e lo definisce un divieto per la dignità delle donne, per il PD e la CGIL un passo indietro, solo polemiche, demagogia, questo possibile emendamento per vietare il burka a scuola, al quale il ministro dell'istruzione Valditara sta pensando, è importante, spiega il ministro, per riaffermare i valori di dignità della donna, di uguaglianza fra i generi. Spiace che quando si tratta di arrivare ai fatti concreti, PD e CGIL siano sempre un passo indietro e preferiscano il richiamo della polemica e della demagogia alla difesa dei valori costituzionali, a dirlo. Lo ricordiamo ancora all'ANSA, il ministro Valditara. È morto ieri all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e fondatore di Exodus, una realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì alle 15 si terranno i funerali a Milano, oggi e domani la Camera Ardente. Donatella Negri.
27: I suoi sandali, la frase che tanto amava sull'amicizia scritta sul lenzuolo in cui riposa con le firme dei collaboratori più stretti. Alla cascina Exodus del Campo Lambro di Milano, la camera ardente di Don Antonio Mazzi è nel salone dove il via vai è lento continuo. I volontari delle sue comunità, per tossicodipendenti e ragazzi fragili, ma anche gente comune.
28: Fare qualcosa per gli altri, quindi questa è la ragione per cui sono qui.
29: Ma lei è una volontaria?
28: No.
30: Io sono un'infermiera, no. Però ho avuto anche un lontano parente tossicodipendente, se avessi avuto la fortuna di incontrarlo magari sarebbe qua.
27: I sogni sono sempre giovani, e lui anche, nonostante i 96 anni, nonostante la salute sempre più precaria. Giovanni Beduschi era il suo vignettista, compagno di tante avventure editoriali.
3: Con lui abbiamo organizzato tante iniziative fumettistiche e anche della sua agenda tremenda. E adesso aveva in mente tante cose per questi suoi ragazzi, soprattutto i ragazzi.
27: I gonfaloni della città di Milano, della provincia, le corone dell'Associazione Nazionale Magistrati e di Albano e le piante piene di fiori colorati dei suoi ragazzi, qui da venerdì, con le lacrime agli occhi.
1: E ora a Londra una mostra immersiva e digitale fa rivivere la storia artistica e personale di David Bowie. Ci dice di più la corrispondente Natalia Augias, poi la seconda parte del TG.

0: Molto più di un cantante, musicista, David Bowie è stato un artista totale. Nel decennale della scomparsa, Londra non smette di celebrarlo e chiunque continui ad amarlo prima o poi arriva qui. Lightroom è il luogo dedicato all'arte digitale. Si entra così nel mondo e nella vita di Bowie, che avvolge lo spettatore in uno spazio visivo a 360 gradi, dove la luce e le immagini sincronizzate creano un effetto di immersione totale. La notte buia e poi piena di luci del video che ha accompagnato l'ultimo album Black Star, e poi spezzoni di concerti dal vivo proiettati sulle pareti insieme ai suoi scritti, abiti, oggetti.
1: David Bowie is just the perfect artist. Bowie ha creato un incredibile universo visivo. In questo spazio vedrete scorrere la sua vita, tutti i personaggi che ha inventato. È stato un interprete, autore, pensatore davvero straordinario ed era incredibilmente avanti rispetto ai suoi tempi. Ogni suo album era un esperimento. That's really what we wanted to showcase in this.
0: Lo spettacolo utilizza registrazioni tratte da decenni di interviste, non serve un narratore per l'artista che ha lasciato diari, appunti, schizzi di ogni passaggio della sua evoluzione, un tesoro oggi custodito al Victoria and Albert, e Bowie stesso a raccontare la propria storia.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Le 19.32 su News 24, riprendiamo con un breve riepilogo delle notizie più importanti del giorno dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, molti danni e feriti nella zona dei Campi Flegrei. I maggiori danni sono stati registrati a Pozzuoli, ci sono persone, diverse aree della città che sono state evacuate, mentre rimane il pericolo per nuovi distacchi di pietre dai costoni rocciosi. Cala la tensione a Ceuta, quasi tutti i migranti che erano entrati nell'esclave spagnola e Marocco ora stanno abbandonando l'area. Secondo Rabat sono state trovate 17 persone annegate sul lato marocchino della frontiera, portando dunque a 84 il bilancio complessivo delle vittime. La polizia ha fermato il compagno della donna morta dopo una caduta dal terrazzo di un palazzo del quartiere Torbella Monaca a Roma. In un primo momento le indagini seguivano la pista del suicidio. Ora gli investigatori hanno preso in considerazione l'ipotesi dell'assassinio. Fine settimana di partenze su strade e autostrade. Sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli per l'esodo estivo dei vacanzieri. Nonostante il gran caldo di questi giorni, le città da bollino rosso infatti sono 19. Il picco di caldo è previsto per lunedì. E ora la nostra rubrica di sport con le notizie della giornata. A seguire il nostro appuntamento con la medicina e con la salute di Gerardo D'Amico. Alle 20 il TG nella lingua dei segni con Francesca Piatanesi.

0: Il calcio mondiale chiude le porte al capitale privato. Gianni Infantino, presidente FIFA, fa un clamoroso passo indietro. Il suo obiettivo era quello di raccogliere oltre 4 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale, creando così una holding commerciale destinata a gestire la macchina organizzativa dell'evento sportivo più noto al mondo, insieme alle Olimpiadi. Quella che il presidente italo-svizzero aveva definito un'opportunità irripetibile, dopo la marea di critiche ricevute, anche per il fatto che, tra i potenziali investitori, c'era pure Joshua Kushner, fratello di Jared, il genero di Donald Trump, viene velocemente accantonata. E così, l'uomo che a dicembre scorso aveva premiato il presidente degli Stati Uniti con il premio FIFA per la pace, lo stesso che, secondo il New York Post, avrebbe potuto essere nominato dallo stesso Trump quale nuovo segretario generale dell'ONU, sempre lo stesso che, grazie ai calcoli dell'agenzia Bloomberg, si è fatto due volte il giro del mondo, quasi 93.000 chilometri e 700 tonnellate di CO2 consumate, per presenziare alle varie partite dell'ultimo mondiale tra Canada, Messico e Stati Uniti, ora deve fermarsi. Anche se, ribadisce un Infantino, senza più la maggioranza delle federazioni alle sue spalle, il suo scopo rimane sempre quello di unire e migliorare la FIFA.
1: 5 medaglie, un ottimo inizio. Gli europei di canottaggio si tingono già d'azzurro sul lago di Varese. Laura Meriano e Alice Codato confermano il feeling del momento e conquistano il bronzo nel due senza.
2: Sempre bello prendere una medaglia a casa su questo lago. E la gara era veloce sicuramente. Diciamo che abbiamo cercato di tenere il più possibile la Romania, però sappiamo che comunque sono avversari belle toste.
1: Doppia gioia in casa Codato con il bronzo, sempre nella stessa specialità, anche per il fratello Giovanni insieme a Matteo Lodo.
3: È strano perché già successo l'anno scorso, però è sempre una bella emozione, comunque medaglia entrambi, siamo contenti.
1: Nel para-rowing il 4 con Mix PR3 vola sul secondo gradino del podio, solo dietro alla fortissima Gran Bretagna.
4: 16 anni che non perdo una gara e questa volta li abbiamo fatto sudare. Voi non avete sentito, ma in gara i britannici hanno dovuto iniziare a urlare per andarci via. Noi ci lavoreremo ancora, ma credo che abbiamo messo un piede nella porta, come si suol dire.
1: In chiusura di giornata, due ori nel doppio pesi leggeri maschile e femminile, specialità non olimpiche che non saranno più presenti ai prossimi giochi di Los Angeles.
5: Siamo partiti appunto un po' agitate, però convinte di voler fare il massimo, indipendentemente dalla posizione, di voler migliorarci sempre più. E questo abbiamo fatto, abbiamo cercato di rispondere a qualsiasi attacco della Grecia e alla fine siamo riuscite noi, nonostante il lago un po' difficile per le onde.
6: Rigorosamente Inter, prestigiosa vittoria per i milanesi nell'amichevole di lusso giocata a Hong Kong contro il Manchester City. I nerazzurri hanno inaugurato la tournée d'Asia e Australia superando per 4-2 dopo i calci di rigore gli inglesi di Enzo Maresca. In un clima amichevole ma non troppo, le due squadre che nel 2023 si erano contese la Champions League nella finale di Istanbul, seppure in formazioni incomplete, si sono affrontate a viso aperto, dando vita a una gara divertente, soprattutto nel primo tempo, in cui sono arrivate le uniche due reti su azione della sfida. Vantaggio per il City al 13° con Mubama, servito dall'imprendibile esterno sinistro Semenyo. Immediata la reazione dei milanesi in gol 7 minuti più tardi con Pavard, bravo a sfruttare un'iniziativa di Federico Di Marco, già in forma campionato. Nella ripresa tanti cambi e City padrone del match, con il giovanissimo Mekaidu a dare spettacolo e con l'esordio di Provedel, decisivo ai calci di rigore, così come i giovanissimi Mosconi e Lavelli, bravi a trafiggere Donnarumma dagli 11 metri. Per Kiev notizie confortanti dal portiere proveniente dalla Lazio e soprattutto da Pavard e Stankovic, due giocatori che come Juf potrebbero diventare importanti per la nuova stagione dell'Inter.
7: Previsco questo piuttosto che quella del Piazza Plebiscito.
1: Organizzata dai tifosi, l'hanno definita la festa del popolo, un corteo di migliaia di appassionati da ogni parte d'Italia e del mondo.
8: Sì, viviamo a Roma, siamo nati a Roma.
9: Firenze.
10: Belgio.
1: Da Dubai?
10: Sì, da Dubai.
1: Apposta?
10: Apposta. Sono metà italiano, un quarto svedese e un quarto inglese. È la miglior squadra di tutto il mondo.
1: Ad attenderli alla Rotonda Diaz, maglie di diverse epoche, uno spazio riservato a Maradona, gigantografie per ripercorrere 100 anni di storia, dal fondatore Ascarelli fino agli ultimi idoli. Sul palco, fra gli altri, tifosi doc come Alessandro Siani e Maurizio De Giovanni.
11: Ciao. Napoli e il Napoli sono la stessa cosa. Essere tifosi del Napoli significa essere tifosi di Napoli.
1: Una serata di ricordi impreziosita da vecchie glorie del calcio azzurro e dalla musica di Clementino. Allo scoccare della mezzanotte il gran finale, le torce dei tifosi ad illuminare il lungomare come se fossero 100 candeline.
9: Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
12: Lo ricorda così anche il quotidiano argentino Le, che pubblica inoltre una foto che ritrae Maradona e Franco Baresi durante una delle tante entusiasmanti sfide. È l'eco della morte di un mito, il frastuono di una leggenda che risuona nella stampa estera. L'elegantissimo

0: nella sua partita d'addio mi ha voluto, in quella partita gli ho detto: Franco, mi fai prendere i fischi, no, non te ne fregatene niente, mi ha detto vieni tu e non c'è problema. Quindi avevamo questo tipo di rapporto con Franco. Poi sull'aspetto calcistico, una leggenda, un fuoriclasse, è stato veramente un amico e un grandissimo capitano.
1: Martedì 4 agosto alle ore 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, l'ultimo saluto al capitano rossonero.
2: Era una grande persona, era una grandissima persona. Io.
3: Un grande giocatore, un grande uomo.
4: Giocavo insieme.
5: Quando qua alla squadra.
4: Qua nell'Uso, dei bei ricordi. È un grande campione ancora.
5: A Travagliato, amici ed ex compagni di squadra si stringono intorno alla famiglia Baresi per la scomparsa di Franco, il capitano, partito dai campi dell'oratorio San Michele.
6: È cresciuto lì, è cresciuto con noi, a San Michele.
7: Io facevo l'autista di Pullman. Prendevano il pullman qui in piazza, i due Baresi, Pancheri, Toninelli di Torbole e Romanini.
8: Questa famiglia, umile e mite, però coi principi sani.
5: Una storia nata a pochi chilometri dal centro, in aperta campagna. Siamo alla Cascina Sabbionera, qui viveva la famiglia Baresi, ci sono ancora i cugini.
9: Ancora c'era il papà, c'era lo zio, alternavano, li portavano a scuola, li andavano a prendere col carro, col trattore, così.
5: Travagliato si prepara a salutare il suo campione, disposti due giorni di lutto cittadino, lunedì e martedì, giorno dei funerali, in programma la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, bandiera mezz'asta e l'invito alla cittadinanza ad esprimere il proprio lutto per il suo leggendario capitano.

0: Con l'analisi di laboratorio noi riusciamo ad investigare e a scoprire moltissimo sul nostro stato di salute, come sta il fegato, come stanno i reni, come sta la tiroide, se abbiamo il diabete o il colesterolo, LDL troppo alto, i trigliceridi che fanno placche e quindi possono impattare sul cuore e moltissimo altro, professore.
1: Possiamo guidare la terapia, possiamo guidare la terapia delle malattie infettive, possiamo prevenire le malattie infettive. Non dimentichiamo che ormai è chiaro che ci sono virus che causano tumori,
0: esatto,
1: per i quali abbiamo vaccini. Se noi facciamo prevenzione attraverso i prelievi, facciamo diagnostica e facciamo prevenzione.
0: Quando bisogna farle queste analisi? Chi le deve fare e ogni quanto tempo?
1: Quando si supera una certa età è opportuno che certe analisi vengano ripetute periodicamente, anche una volta all'anno, perché serve prevenire più che curare. Non dimentichiamo, per il bene delle persone e per il bene del nostro paese.
0: Ci sono però delle cose che l'analisi del sangue non ci può dire e c'è bisogno della diagnostica di una risonanza, di un TAC. Quando, professore?
1: Sicuramente non a monte, a valle. Nel momento in cui noi abbiamo un'evidenza di qualcosa che non va, che può derivare dalle analisi stesse, ma può derivare da un pregresso della persona, perché la persona potrebbe aver avuto una patologia e quindi bisogna seguirla, il cosiddetto follow-up. Ecco che in questi casi la diagnostica strumentale, la diagnostica per immagini, come si chiama oggi, diventa fondamentale.
0: Su indicazione del medico, se ho il mal di schiena, vale la pena andarmi a fare la risonanza o la TAC per sapere che cosa?
1: Ma se mi permette direi proprio di no,
0: esatto.
1: Nel senso che o ricreiamo questa filiera per cui il medico ha una competenza che permette di dire chi deve fare e chi non deve fare, o altrimenti sprechiamo risorse.
0: Che cos'è che le analisi e la diagnostica invece non riescono a dirci?
1: Ciò che è molto molto piccolo, per esempio esami strumentali anche diagnostici, tumori sotto il millimetro hanno difficoltà a vederlo, però non dimentichiamo che oggi gli strumenti diagnostici strumentali fanno vedere cose meravigliose. Non ci dicono situazioni molto preliminari, però attenzione, per esempio, ritorniamo ai virus che danno tumori. Una donna che abbia una presenza dell'HPV, del virus del papilloma, anche senza lesioni, è un rischio di potenziale evoluzione. Quindi ci dice che
0: saperlo
1: c'è il virus.
0: Saperlo vuol dire poterlo prevenire.
1: Sì.
0: Professore, c'è una differenza fra quello che fate qui

0: nei laboratori del bambino Gesù iperattrezzati e quello che invece troviamo in farmacia o addirittura al supermercato con i test fai da te?
1: La differenza è enorme, nel senso che chiaramente le analisi strumentali, le analisi di laboratorio fatte in un laboratorio sofisticato hanno sistemi di controllo tali per cui c'è un'evidenza chiara che il dato ha una credibilità. È evidente che tutto ciò che viene preso e fatto al di fuori di laboratori attrezzati sarà sicuramente utile per un primo screening, però va necessariamente riverificato.
0: Professore, ci sono i falsi positivi e soprattutto, molto più gravi, i falsi negativi. Quando il test che compro al supermercato mi dice no, tutto a posto, ed invece c'è qualcosa, noi come facciamo ad avere una sicurezza, una certezza?
1: Lei ha discriminato perfettamente un concetto fondamentale. Lo screening non deve dare falsi negativi. Lo screening mi dice che non ho niente e invece ho qualcosa, sono perso, perché non farò più controlli. Quindi uno screening non deve avere falsi negativi.
0: Ci sono poi delle indagini che, se consigliate dal medico, inserite in un percorso diagnostico, hanno un loro senso. Mi riferisco alla biopsia liquida, mi riferisco alle indagini genetiche, ma hanno un qualche forma di razionalità se noi di nostra iniziativa, magari senza nessuna familiarità, ci facciamo una mappatura genetica?
1: Che le devo dire? Secondo me no, nel senso che poi a un certo punto dobbiamo anche sapere usare le risorse che ci vengono date dalla tecnologia in modo intelligente. Fare screening per screening su tutto, con i costi che ha oggi, con gli impegni che ha oggi, non credo che abbia molto senso. Chiaro che una persona che ha una storia...
0: E medicalizza la vita anche, perché una volta che ti arriva la mappa genetica a casa e ti dice che hai il 35% di rischio di sviluppare un tumore o l'Alzheimer, quello che vuol dire? Come va letto?
1: Non glielo saprei dire, perché nessuno oggi lo sa dire che cosa in pratica si dovrebbe fare in questi casi. Ecco perché la sua osservazione sulla medicalizzazione della vita, al di là degli aspetti anche psicologici, di tensione, cioè vanno letti con intelligenza e quindi vanno fatti nei momenti giusti.
0: Come pure, professore, molte assicurazioni soprattutto offrono i pacchetti TAC Total Body, la PET scan addirittura Total Body alla ricerca... Serve a qualcosa questo, professore?
1: A fini assicurativi probabilmente sì, a fini sanitari non ne sono tanto sicuro.
0: L'essenzialità dei laboratori, quelli importanti come il suo, per la medicina di precisione.
1: Oggi la medicina di precisione è uno delle nuove frontiere con cui dobbiamo convivere. Io non voglio più curare malattie infettive con antibiotici a largo spettro, non voglio più curare tumori con farmaci a largo spettro. Oggi abbiamo gli strumenti per trattare le patologie di quella persona con quelle caratteristiche, perché abbiamo i farmaci per farlo, ma senza il laboratorio questo non si può fare.
0: Ogni anno in Italia nascono attorno ai 1500 bambini con problemi di udito. Nella maggior parte dei casi si tratta di ipoacusia, quindi di un calo nella capacità uditoria. Professore, in altri però stiamo parlando di vera e propria sordità, che voi potete intercettare sin dalla nascita.
2: Sì, in effetti per fortuna in Italia esiste lo screening uditivo neonatale universale, per cui tutti i bambini già al punto nascita vengono sottoposti a un semplicissimo esame, le otto emissioni, che ci permette di depistare quelli che possono essere o meno soggetti a un'ipoacusia.
0: E se questo esame risulta positivo, che succede, professore?
2: Questi bambini vengono in tempi brevi sottoposti ai potenziali evocati, che è un esame più sofisticato che ci permette realmente di conoscere l'entità di questa perdita uditiva.
0: Professore, una volta stabilito che c'è il problema, quindi che il bambino non sente come dovrebbe, quali sono le strade che voi avete a disposizione?
2: Allora, già al terzo mese noi possiamo provare una protesi acustica e già al sesto o settimo mese verificare se questa protesi acustica è efficace a permettere al bambino uno sviluppo uditivo e linguistico adeguato.
0: Perché non sentire purtroppo impatta, sì, anche il linguaggio,
2: certamente,
0: professore.
2: Non sentire fa sì che il linguaggio non si possa sviluppare.
0: Proprio come capita con gli adulti, anche per i bambini la protesi deve essere personalizzata per quel tipo di difetto.
2: Infatti in questo momento vediamo una bambina portatrice di protesi acustica che sta eseguendo con la nostra dottoressa e con i nostri tecnici un esame audiometrico specifico appunto per i bambini in cui si valuta il reale guadagno protesico, ovvero quanto in realtà questa protesi funziona davvero. Questa è la stanza della musica, che per noi è importante perché la musica è per noi uno strumento di riabilitazione nel bambino ipoacusico, portatore di protesi acustica o di impianto cocleare, che viene associata alla riabilitazione logopedica normalmente eseguita come aiuto al bambino non solo a sentire ma anche a sviluppare un linguaggio adeguato. Dura almeno 6 mesi e i bambini vengono sottoposti settimanalmente a 2 o 3 sedute di musicoterapia che si aggiunge a quella logopedica.
0: Le necessità delle persone che arrivano nel nostro paese da immigrati sono tante, soprattutto per quel che riguarda la salute, oltre a quelle per l'istruzione. Non sempre trovano nei canali, quelli statali, quelli ufficiali, diciamo, una risposta. E c'è il terzo settore, ci sono le associazioni che suppliscono, come in questo caso. Qui siamo a fianco al Colosseo, nel cuore della capitale, dove, padre, i Comboniani fanno...
3: Ha un'associazione che serve i migranti con diversi servizi, tra quali c'è far imparare l'italiano perché è necessario.
0: Come fanno adesso ragazzi?
3: E noi abbiamo quasi 300 studenti per l'italiano, poi abbiamo il problema viveri e noi ogni giovedì distribuiamo più di 100 pacchi viveri. Il servizio più richiesto è quello dei dentisti perché è gratuito. E grazie
0: è un problema anche per gli italiani residenti, quindi
3: sì,
0: a maggior ragione.
3: Noi abbiamo la fortuna poi dell'aiuto dell'elemosiniere del Papa che riusciamo con quello anche a fare delle piccole protesi. Poi abbiamo altri servizi come il ritorno volontario di chi desidera ritornare nei propri paesi. E poi abbiamo iniziato anche un corso di preparazione per la patente d'auto.
0: Questi medici che qua stanno lavorando in questo momento sono?
3: Sono tutti volontari. Ne abbiamo 25. Abbiamo dei responsabili di settore.
0: E quindi bisogna ringraziarli doppiamente, sì, per il lavoro che fanno. E
3: perché dal lunedì al venerdì, mattino, pomeriggio o sera, abbiamo sempre aperto questo e
0: padre,
3: abbiamo più di 150 pazienti.
0: Ogni settimana che vengono?
3: Sì.
0: Che tipo di cure riuscite a dare?
4: Sono delle cure di primo livello, quindi conservative, endodontiche e chirurgiche, e ci sono anche delle prestazioni di protesi sia fissa che mobile, quindi un livello molto elevato, seppur di primo livello.
0: Senta padre, per poter accedere a questo servizio come si fa?
3: Allora si viene, si fa un'iscrizione che è tutta gratuita, l'iscrizione in cui veniamo a conoscenza delle loro necessità.
5: È una bufala che comprando un prodotto con 0 grassi aggiunti o senza zuccheri aggiunti stiamo dando un prodotto di più qualità e magari con meno calorie. In realtà è solo un prodotto eccessivamente manipolato, perché per togliere grassi e zuccheri dobbiamo aggiungere tanti additivi. Quindi togliendo i grassi diminuisce il senso di sazietà e i bambini hanno subito dopo di nuovo fame, e togliendo gli zuccheri li abituiamo a un gusto troppo dolce. Tra le altre cose è una bufala anche riuscire ad idratare i nostri bambini dopo un'attività sportiva con sport drink o energy drink, perché sono bevande che o contengono troppo zucchero, quindi si vanifica un'ora di attività sportiva, oppure dolcificanti artificiali che in realtà abituano i nostri bambini ad un gusto troppo dolce e quindi li allontanano dalla idratazione con un'acqua mediamente mineralizzata e con una banana ricca di potassio e quindi di recupero anche dei sali minerali.
0: I denti servono agli animali per tante cose, non solo per mangiare, per difendersi. I veterinari, per esempio, utilizzano proprio lo stato della dentatura per stabilire un'età presuntiva del cane, del gatto. Come mantenere i denti sani, dottore? Per esempio in questo bellissimo cagnone, che però ha 12 anni ed infatti si vede dai denti.
6: Sì, sì. Allora, questo è un cagnolone che comincia ad avere dei problemi di denti, ha un po' di tartaro. Noi tendiamo a sottovalutare, soprattutto quando sentiamo un po' di cattivo odore, perché lo consideriamo normale, mentre invece il prevenire problemi più grandi è importante attraverso la rimozione regolare di questo tartaro. E questo può avvenire ogni 6 mesi o anche più frequentemente in base alla predisposizione del cane. Alcuni cani hanno la...
0: E però bisogna farlo in anestesia, perché chiaramente non è che loro sono collaborativi e certo. Restano. Con gli animali, i gatti, i cani, è possibile un'igiene anche quotidiana?
6: Sì, sì, sì, assolutamente. Ma vendono come? Proprio delle... Si può usare uno spazzolino, quello che usiamo per noi, lo possiamo usare per loro, o vendono dei ditali, no? Con proprio delle spazzoline con cui possiamo giocare, possiamo aggiungere anche delle paste che non hanno una particolare azione sul dente, però l'azione fisica del nostro massaggio consente di rimuovere il cibo e prevenire la scollatura della gengiva dal dente e l'ingresso di batteri, formazioni di tasche che possono compromettere la salute del dente, ma anche addirittura a volte delle fistole oronasali, quindi il cibo che passa nel naso, con problematiche di salute anche molto molto
0: importanti. Grave. Sul web vendono delle paste da far mangiare al cane o a strusciare sui denti per eliminare il tartaro, prodotti miracolosi.
6: Allora, miracolosi? Non credo ci sia niente di miracoloso. L'azione è sempre minima, perché altrimenti potrebbe danneggiare lo smalto.
0: Molti pensano, soprattutto per i cani, che mangiare le ossa rinforzi i denti e appunto prevenga poi la placca.
6: Questo era un discorso che poteva andare bene un centinaio d'anni fa, mentre invece oggi noi sappiamo che dando le ossa ai cani possiamo avere tantissimi problemi, perché innanzitutto possono rompersi anche il dente, e succede purtroppo, e poi ingerendo ossa possono avere dei blocchi intestinali che spesso diventano chirurgici
0: o addirittura bucarsi l'intestino anche. Certo. Non li trascuriamo, i denti dei nostri animali.

0: quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti. Puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
1: Licia è con te da sempre, quando ti sentivi imperfetta, quando hai sentito le emozioni sulla pelle e quando ti sei sentita al tuo posto. E oggi, che senti il cambiamento ormonale, ti accompagna con Licia Balance. La sua tecnologia VivaSense ti dona un nuovo benessere emotivo, con l'efficacia di sempre. Licia, amica del tuo benessere.
2: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Una marezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
3: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
4: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
5: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
6: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
7: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
8: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
9: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco.

0: Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Control GX, il primo shampoo colorante che riduce gradualmente il grigio. Più fai lo shampoo e più ridurrai il grigio. Control GX, da Just for Men.

0: Dopo il terremoto ai Campi Flegrei ieri sera sono almeno 300 gli sfollati, 5 feriti ancora in ospedale. In centinaia vogliono lasciare l'area dopo il caos delle ultime ore, allestite aree di accoglienza in Abruzzo. Tornata la calma a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, quasi tutti rientrati in patria, i migranti che hanno dato l'assalto all'enclave spagnola, in mare 84 cadaveri. Il primo ministro spagnolo Sanchez definisce le reazioni alla crisi migranti dovute a ignoranza e interessi politici. Martedì la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri degli interni dell'Unione Europea. Il crollo della palazzina a Messina, recuperato poco fa dai vigili del fuoco il corpo della terza vittima. Rimangono ancora 3 i dispersi tra gli indagati per omicidio colposo plurimo. Un 40enne è stato fermato per il femminicidio della compagna nel quartiere di Torbella Monaca a Roma. La donna era morta precipitando dalla terrazza condominiale il 13 luglio. Inizialmente si era pensato a un incidente. Bolino nero per l'esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari. Viaggio all'insegna del caldo estremo, 19 le città da bollino rosso, il picco del calore sarà lunedì. Buonasera, benvenuti al TG Liss di Rai News 24. Buonasera anche a Fiorella Vellotti, interprete della lingua dei segni italiana che ci accompagna in questa edizione. Ben ritrovata. Dopo la forte scossa di terremoto di ieri sera ai Campi Flegrei è stata una giornata di verifiche e controlli, stima dei danni. Restano 2 feriti in codice rosso, 300 persone sfollate. Organizzati hub per la notte e la possibilità di alloggi in hotel. A Pozzuoli i danni più gravi, con il porto rimasto chiuso per le verifiche di sicurezza. Tornata la calma a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, quasi tutti rientrati in patria i migranti che hanno dato l'assalto al confine. Il Marocco fa sapere che i morti annegati dal proprio lato della frontiera sono 17, sale dunque a 84 il bilancio delle vittime. Convocata per martedì la videoconferenza dei ministri degli interni dell'Unione Europea su Ceuta, come chiesto dal primo ministro spagnolo Sanchez. Restiamo in stretto contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni e continuiamo a monitorare la situazione, ha annunciato il presidente di turno del Consiglio Europeo, l'irlandese Michael Martin. Sanchez aveva definito le prese di posizione di alcuni paesi, tra cui l'Italia, reazioni dovute a ignoranza e interessi politici. 3 indagati per il crollo della palazzina a Messina 2 giorni fa. I reati contestati dalla procura sono omicidio colposo plurimo, rimozione ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. E intanto sono 3 le vittime accertate dopo quanto accaduto. Altre 3 persone sono ancora disperse. La polizia ha fermato il compagno della donna morta dopo una caduta dal terrazzo di un palazzo del quartiere di Torbella Monaca a Roma. In un primo momento le indagini seguivano la pista del suicidio. Ora gli investigatori hanno preso in considerazione l'ipotesi dell'assassinio. Fine settimana di partenze, bollino nero per l'esodo con 26 milioni di italiani in viaggio, con benzina e gasolio sempre più cari. Vacanze all'insegna del caldo estremo, 19 le città da bollino rosso, il picco del calore previsto per lunedì. Era l'ultima notizia del TG Liss di Rai News 24 di questa sera. Ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo.
1: In serata al nord continuano i temporali, in particolar modo sul settore orientale, ovvero sulle Alpi, mentre invece sul resto del paese il tempo risulterà per lo più asciutto e le nubi saranno pochissime ed innocue. Al nord, domenica, il tempo sarà stabile, anche se nelle ore pomeridiane arriveranno temporali che interesseranno un po' tutto l'arco alpino. Anche sulle regioni centrali.

centrali accadrà una cosa simile, ovvero ci saranno poche nubi nel corso della giornata, poi nel pomeriggio i temporali interesseranno i rilievi appenninici. Come ci saranno piogge, acquazzoni, ma soprattutto temporali, sulla parte più meridionale del nostro paese, tra Basilicata e Calabria, sempre a ridosso dei monti, in un contesto generale asciutto. Come non pioverà sulla Sicilia, mentre invece sulla Sardegna, sia nelle aree interne che sulle coste orientali, saranno possibili anche qui dei piovaschi. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie al centro-sud, mentre invece al nord perderanno qualche grado.

0: Di nuovo in diretta, ben ritrovati. Ripartiamo dai Campi Flegrei dopo la forte scossa di terremoto di ieri sera. Quella di oggi è stata una giornata di verifiche, di controlli e chiaramente è cominciata la stima dei danni. Restano due feriti in codice rosso e 300 persone sfollate. Sono stati organizzati hub per la notte e la possibilità di alloggi negli hotel. A Pozzuoli i danni maggiori. Andiamo allora al porto di Pozzuoli, che è rimasto chiuso per le verifiche di sicurezza, un punto nevralgico della costa flegrea. Lì per noi c'è Emanuela Bonchino.
1: Il porto di Pozzuoli è rimasto chiuso nelle ultime ore dopo quella scossa 4.7. Ci sono stati i controlli, i monitoraggi e riaprirà tra breve. È importante perché da qui partono soprattutto i mezzi per arrivare, le navi per arrivare a Ischia e poi a Procida. Il ministro Nello Musumeci è arrivato qui sulla banchina. Sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Per fortuna le emergenze che erano apparse complicate si sono rivelate assolutamente di scarsissimo valore, c'è stato un sopralluogo tecnico. Il porto è fondamentale e importante per tutte le funzioni cui è chiamato. Abbiamo tenuto un vertice interessante per capire che cosa fare nell'immediato con i tecnici, con i dirigenti, col presidente della regione, col prefetto, con il sindaco di Pozzuoli. Il governo c'è col suo programma per i Campi Flegrei che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone, quindi per ora è proibito all'attività balneare. Domani cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
0: Sta rientrando la crisi migratoria a Ceuta. Quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono rientrati volontariamente in Marocco. Marocco che fa sapere che i morti annegati dal proprio lato della frontiera sono 17, sale dunque a 84 il bilancio delle vittime. Seguiamo il racconto della nostra inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
3: Si cercava l'Europa, ma Ceuta ora sembra un carcere. Dalla frontiera l'emergenza si sposta qui, davanti ai supermercati. Le lunghe file di chi è ancora rimasto vengono interrotte dai momenti di tensione. Non ho dormito, bevuto né mangiato per 4 giorni. Ho fame, voglio mangiare.
4: Spagna.
3: Vogliamo andare in Spagna. Morirò qui, ma non tornerò in Marocco, dice chi ha nuotato per giorni per arrivare a Ceuta. Ma ora resta bloccato nell'unico pezzo dell'Europa, nel continente africano.
5: Come stiamo nel carcere, signoretta? La gente non vuole rubare.
3: Qui sembra un carcere, non vogliamo far male a nessuno. Abbiamo i soldi per comprare, ma da 4 giorni siamo senza cibo.
6: Io sono fontanero.
3: Faccio idraulico, vorrei provare a vivere qui. Aspetterò fino all'ultimo. Non siamo ladri, racconta Videl. E poi si commuove, salutando la madre, rassicurando. Sono vivo.
6: Voglio salutare mia madre e voglio che sappia che sto bene.
3: Ma per i residenti la situazione resta invivibile. Ad assistere nell'emergenza senza precedenti sono anche i volontari. Da ieri c'era un caos, abbiamo preparato circa 2.000 pasti per i migranti, però non basta, continuavano a venire, è impossibile aiutare tutti, non abbiamo risorse. Lavoriamo senza sosta, 24 ore, in 2 turni per aiutare con il minimo necessario. Hanno chiuso però tutto in città, ma la fame è un'arma molto pericolosa. Ora aspettiamo i prodotti per poter cucinare. Alla frontiera le file ora vanno verso il Marocco. Un ritorno amaro di chi per poche ore ha cercato l'Europa a Ceuta.
0: Le ripercussioni internazionali dopo la presa di posizione di alcuni paesi, tra cui l'Italia, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez in una lettera nella quale parla di ignoranza e interessi politici chiede all'Unione Europea la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri degli interni dei 27, videoconferenza che è stata convocata per martedì prossimo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
4: È arrivata, lo dicevi, nelle ultime ore la convocazione da parte dell'Irlanda, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, la convocazione per martedì d'urgenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni, proprio per rispondere a due richieste parallele che sono arrivate da una parte, con una lettera di 22 paesi dell'Unione Europea, capitanati da Italia e Danimarca, e dall'altra anche dallo stesso Sanchez. Tutti chiedevano una riunione con i ministri degli interni. Ebbene, Ursula von der Leyen ha sostenuto l'iniziativa dei 22 paesi dicendo: la crisi di Ceuta dimostra perché sia importante controllare le frontiere esterne dell'Unione Europea, la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Questo mentre dopo l'Italia anche altri paesi annunciano di essere pronti a sospendere il trattato di Schengen, e lo dicono la Finlandia, la Danimarca e l'Austria, mentre i paesi che confinano con la Spagna esprimono una forte preoccupazione. Il Portogallo è pronto a rafforzare i suoi controlli alle frontiere, la Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine, e Bruxelles intanto però fa sapere che non ha ancora ricevuto la notifica da parte di Roma della sospensione di Schengen. Questo si può fare, fanno sapere fonti europee, ma bisogna dimostrare perché questa crisi possa costituire una minaccia per l'Italia. Lina allo studio.
0: E la crisi migratoria a Ceuta è ancora in primo piano per la Presidente del Consiglio Meloni. La difesa delle frontiere è responsabilità dell'Europa, scrive sui social la Premier. Le critiche delle opposizioni. Alberto Giuffreda.
7: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, poi la lettera ai vertici europei per chiedere una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. La questione Ceuta ha attivato l'iniziativa italiana sul tema dei flussi migratori. La presidente del Consiglio Meloni, sostenuta soprattutto dalla premier danese Frederiksen, invia una missiva alle istituzioni di Bruxelles auspicando una valutazione sulla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati. Un dinamismo rivendicato dalla presidente del Consiglio, soddisfatta che la richiesta dell'Italia sia stata sottoscritta da altri 21 paesi e con l'intenzione di ottenere che la difesa delle frontiere esterne dell'Unione sia una responsabilità comune dell'Europa. L'assenza delle firme di Spagna e Francia registra però al tempo stesso la distanza di Roma da Parigi e Madrid sul piano internazionale, mentre i riflessi interni scaldano il confronto tra gli schieramenti. Per Forza Italia ad essere ideologica è la sinistra italiana. Salvini rivendica il fatto che su Schengen sia passata la linea della Lega. Fratelli d'Italia sostiene l'azione dell'esecutivo.
8: La linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
7: Il controcanto da destra alla maggioranza arriva da Futuro Nazionale, che parla di un intervento tardivo da parte del governo. Su questioni di posizioni interne ed esteri puntano le polemiche delle opposizioni. Da Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, l'accusa al centrodestra è quella di inseguire vannacci sul tema sicurezza e allinearsi a Trump in politica internazionale.
9: Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
7: Si tratta solo di propaganda. Chiosano da Più Europa, Italia Viva e Azione.
0: Trump ha inviato un messaggio al re del Marocco per la festa del trono, rilanciando il sostegno americano a Rabat sul dossier del Sahara occidentale. E intanto Stati Uniti e Israele si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran. Da New York l'inviato Nico Piro.
10: Stati Uniti riconoscono la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale e ne sostengono il piano per la gestione in autonomia della regione. Così Donald Trump in una lettera al re del Marocco in occasione del 27° anniversario della sua ascesa al trono. Non sono parole nuove, perché nel 2020 Trump aveva già riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale. In cambio il Marocco aveva aderito agli accordi di Abramo e ora al Board of Peace. Ma sono parole che ora, dopo le critiche di ieri alla Spagna sulla gestione della crisi di Ceuta, suonano come un nuovo attacco a Sanchez. Sanchez, che di recente aveva riallacciato i rapporti con un altro paese dell'area, l'Algeria, che invece sostiene l'indipendenza, l'autonomia della regione del Sahara occidentale. Da un'offensiva politica passiamo a un'offensiva offensiva bellica, secondo diverse indiscrezioni di stampa, è pronto un attacco congiunto israeliano, quindi con Israele che riparteciperebbe alla guerra, e statunitense contro l'Iran, contro infrastrutture civili, quindi centrali elettriche, raffinerie, ponti. C'è divergenza nella stampa americana, secondo alcuni l'ordine sarebbe stato già dato, il Wall Street Journal ritiene che l'attacco avverrà in questo fine settimana, fra oggi e domani, a mercati chiusi, secondo altri invece Trump ci sta ancora pensando, li colpiremo fin quando non diranno basta, non ce la facciamo più, l'ultima minaccia di Trump a Teheran. A voi studio.
0: Una guerra, quella tra Stati Uniti e Israele da un lato e l'Iran dall'altro, che entra nel suo sesto mese, con Teheran che assicura di aver già predisposto un piano militare nel caso in cui Washington proverà, come ci diceva anche Nico Piro, a dare la spallata finale al regime, come sostenuto da alcuni media americani. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
11: L'Iran ha preparato un piano per rispondere alla possibile ripresa dei raid americani che secondo il regime sarebbe una follia. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. L'esercito avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. E l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a lasciare la regione se le tensioni si intensificheranno. Il Golfo Persico è nuovamente scosso dai timori di una escalation. La Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura di Hormuz e anche di altre vie d'acqua cruciali per gli equilibri economici globali, a cominciare dallo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Intanto i Pasdaran colpiscono una petroliera all'ingresso di Hormuz, mentre in Kuwait scattano le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. E il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che Teheran ha vinto la guerra e che ora deve consolidare la vittoria. Poi invoca l'unità della Repubblica Islamica. Sui social, il presidente Pezeshkian assicura che nonostante le guerre, le pressioni e le ostilità incessanti, il futuro dell'Iran sarà plasmato dal popolo iraniano.
0: Un terzo corpo, dopo quelli di Carmelo Leone e della sorella Rosa, è stato estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina. In corso il riconoscimento da parte dei familiari. Altre tre persone sono ancora disperse e intanto ci sono i primi tre indagati per omicidio colposo plurimo e altri reati. Ma andiamo dall'inviata Leonora Mastromarino.
12: Tre le vittime accertate, restano ancora tre dispersi. Abbiamo visto l'ambulanza andare via, sirene spente, segno che all'interno c'era un corpo senza vita. L'identità non è ancora stata diffusa, non sappiamo di chi si tratta. C'erano quattro persone ancora da trovare, Sara Leone, la sorella di Rosa e Carmelo Leone, che sono stati ritrovati ieri, e questa notte Santino Magazzù, che è il marito di Rosa Leone, Lairu Warnakula Suria, il domestico della famiglia Leone che viveva con loro, e poi c'è anche Alessandra Frazzica, la commessa del negozio cinese che si trovava al primo piano. Nel frattempo vanno avanti le indagini della Procura di Messina, che ha iscritto nel registro degli indagati tre persone: omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Questi i reati contestati. La Procura ha scritto in un comunicato, sta cercando di fare chiarezza sul nesso tra il cantiere che si trovava al pian terreno e il crollo che c'è stato. Nel frattempo, per tutta la notte andranno avanti le ricerche dei tre dispersi, ricerche difficili in mezzo a moltissimo materiale che si è accumulato, si cercano varchi per raggiungere i dispersi, e per ora è tutto, a voi.
0: Un quarantenne è stato fermato dalla polizia per il sospetto femminicidio della compagna di 30 anni nel quartiere di Torbella Monaca a Roma. La donna era morta precipitando dalla terrazza condominiale il 13 luglio. Inizialmente si era pensato a un suicidio. Paola Cortese.
13: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Torbella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'Archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: In queste giornate di grande caldo andiamo a monitorare il traffico sulle strade italiane per l'esodo estivo di inizio agosto. Oltre 26 milioni gli spostamenti in tutto il weekend. Dal casello autostradale di Roma Nord ci racconta la situazione il nostro inviato Danilo Sinibaldi.
14: Carta validata con successo. Prendere per ricevuta.
15: La voce metallica al casello è un lascia passare per la vacanza. Oltre 26 milioni i movimenti sulle strade autostrade della penisola nel primo esodo d'agosto da Bollino Nero. Destinazioni le località di mare, di montagne e le città d'arte, ma intanto si soffre per le alte temperature di quest'estate esagerata e per i prezzi dei carburanti alle stelle.
16: Ho fatto il pieno quando siamo partiti, 2 euro costava la benzina, quindi un po' cara, sì.
15: In viaggio con la moto forse la soluzione migliore per questo caldo?
17: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
15: Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti?
17: Adesso non la metto qua la benzina dopo quando esco dall'autostrada.
15: Che sono cari?
17: Un po' più caro qua, un po' troppo.
18: Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente fare i conti con la benzina.
19: In partenza dalle vacanze, vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna.
15: Traffico e calura, due aspetti da non sottovalutare, massima attenzione alla guida. L'ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri e la Polizia di Stato ha potenziato la sorveglianza.
20: Grande impegno per la Polizia di Stato che tramite le pattuglie della Polizia Stradale sta sorvegliando e vigilando su tutti gli itinerari che vengono impegnati dal turismo vacanziero di questi giorni. I consigli sono cercare quando possibile di evitare di partire proprio in queste giornate previste di Bollino Nero, svolgere il maggior numero di soste possibile, eventualmente anche alternandosi con altri viaggiatori che sono insieme a loro in macchina nel ruolo di conducente.
0: In attesa del decreto che definirà i posti disponibili per l'anno accademico 2026-2027, facciamo il punto su come si preparano alle selezioni gli aspiranti medici, odontoiatri e veterinari. Ad aiutarci è la piattaforma MUD, costituita da 44 atenei coordinati dalla Sapienza Università di Roma. Collegato con noi c'è Christian Drammis, CEO, ovvero amministratore delegato di The Faculty e partner tecnologico di questa rete gratuita per gli studenti. Buonasera, benvenuto a News 24.
21: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, il decreto sui posti a medicina è atteso a breve. La parola d'ordine sembra essere accessibilità. Ci spiega esattamente che cos'è il semestre aperto e come ci si prepara oggi?
21: Sì, il semestre aperto permette di iscriversi liberamente a medicina, odontoiatria e veterinaria, iniziando il percorso universitario con la frequenza di 3 materie comuni, biologia, chimica e fisica. Al termine del semestre una graduatoria nazionale basata sui risultati degli esami di profitto stabilirà chi potrà proseguire il percorso scelto. L'obiettivo è rendere l'accesso ai corsi di medicina, odontoiatria e veterinaria accessibile. 2 principali novità quest'anno: un ulteriore incremento dei posti che dovrebbero attestarsi intorno ai 27.000. Il Ministero ha messo a disposizione 2 nuovi strumenti gratuiti per la preparazione che si affiancano alle lezioni in aula. MUD, sviluppate in collaborazione con The Faculty e le conferenze permanenti, la piattaforma anche CRUI.
0: Ma dunque gli studenti stanno cambiando il modo di prepararsi? Cosa raccontano i dati raccolti da MUD e da The Faculty sui comportamenti, sulle preferenze, sulle principali criticità anche?
21: I dati raccolti da MUD e The Faculty mostrano che la preparazione è più anticipata, continuativa e personalizzata. L'anno scorso oltre 52.000 studenti hanno utilizzato la piattaforma MUD e The Faculty durante il semestre aperto, e già a luglio di quest'anno, dopo l'uscita del decreto, 10.000 studenti stanno utilizzando la piattaforma. Anche il modo di studiare è cambiato. Alcuni dati di questo primo mese ci dicono che lo studente svolge in media circa 74 attività diverse: esercitazioni, mappe, flashcard, quiz, quasi 18 simulazioni d'esame complete. Sempre in media gli studenti dedicano oltre 3 ore complessive di studio in piattaforma. Ovviamente lo smartphone è ormai il principale strumento di studio, oltre l'80% degli studenti utilizza il telefono.
0: Lo smartphone e anche l'intelligenza artificiale, che ruolo ha oggi l'intelligenza artificiale nella preparazione degli studenti?
21: Sta diventando uno strumento di supporto sempre più naturale nell'apprendimento. Non sostituisce lo studio tradizionale, ma lo può rendere più efficace. Oggi uno studente su due utilizza funzionalità basate sulle AI, quiz adattivi, flashcard intelligenti e strumenti che analizzano gli errori commessi. Per questo motivo The Faculty insieme a Mood, piattaforma riconosciuta dal Ministero, investe molto nello sviluppo di funzionalità come piani di studio adattivi, mappe mentali, pianificazioni personalizzate, ovviamente anche più di 100 ore di video creati da docenti con una rete di oltre 44 atenei in Italia.
0: Ecco, in parte ce lo ha accennato, ma quali sono le principali tendenze che state osservando in vista del semestre aperto 2026?
21: Ma la preparazione inizia sempre prima, sempre più studenti cominciano a studiare già durante l'estate. La seconda è che lo studio è diventato più continuo, gli studenti distribuiscono lo studio nell'arco di diversi mesi invece che concentrarlo nelle settimane finali. La terza riguarda il digitale, come dicevamo lo smartphone principale strumento. La quarta è la crescente diffusione dell'intelligenza artificiale Infine, medicina rimane comunque la scelta principale degli studenti rispetto a odontoiatria e veterinaria.
0: In chiusura, quali sono le novità, le date, i passaggi fondamentali che gli studenti non devono assolutamente dimenticare nelle prossime settimane?
21: La data più imminente è quella del 3 agosto, scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione su Universitaly. Entro il 6 agosto il pagamento del contributo previsto sul sito di Ateneo. 1 settembre inizio delle attività formative, ma consigliamo sempre agli studenti di guardare i siti degli Atenei per avere il calendario ufficiale. 10 dicembre prima prova d'esame, 11 gennaio 2027 seconda prova d'esame, 22 gennaio 2027 pubblicazione della graduatoria nazionale.
0: Grazie a Christian Drammis per essere stato nostro ospite, amministratore delegato di The Faculty. Grazie e buona serata.
21: Grazie a voi, buona serata.
0: Ora una breve pausa per noi, poi a seguire la nuova puntata della rubrica di cultura e spettacolo di La News 24, Tutti i frutti, con Laura Squillaci. Il telegiornale torna alle 21 con Andrea Vaccarella.

0: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Paragano in vera pelle a 699 euro. Braglie che diventa un vero letto a 799 euro. Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro. Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro. E romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli e alla tua fitness mania. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
3: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il würstel unico e inconfondibile.
4: Che gioia!
5: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
9: Era fuori?
8: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco, la storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
3: Mangiare è cultura.
4: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
3: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Dopo tanti anni, rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato, perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo il repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia, con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo, sì, anche nella sensibilità, soprattutto del personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.

0: campionato. Generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
2: Che è successo?
0: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
0: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale, spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere, un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
0: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quella più grande occupa più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
0: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
3: Una storia di sport e di passione. In The Dink, mago del pickleball, Jake Johnson è un ex promessa del tennis che trova una seconda occasione. Nel cast anche Ben Stiller, che produce il film.
4: Il tennis, eleganza, perfezione estetica, a cui serve la nostra protezione. Un'epidemia si sta diffondendo nel nostro paese un tempo grande. E il suo nome è...
3: C'è un nuovo sport che ha conquistato Hollywood. Il rivale del tennis è passato in pochi anni da passatempo per famiglie a fenomeno da 20 milioni di praticanti. Si chiama pickleball ed è il protagonista di The Dink, mago del pickleball, la nuova commedia targata Apple TV, che vede anche la partecipazione di Ben Stiller. Dopo aver fatto ridere il pubblico in un'altra celebre commedia sportiva, Dodgeball, palle al balzo, Stiller torna a unire sport e comicità. Da produttore, ma anche con una piccola parte, come sempre esilarante. La storia segue Dashi Boyd, interpretato da Jake Johnson, un ex talento del tennis che vede la sua carriera andare in crisi. Costretto a cambiare strada dopo un infortunio, si ritrova proprio nello sport che aveva sempre snobbato, il pickleball. Mi aspettate, cominciamo!
5: Quello che mi piace di Dusty è che suo padre, interpretato dal grandissimo Ed Harris, aveva immaginato per lui un futuro da tennista professionista fin da quando era piccolo e lo ha spinto

0: moltissimo.
1: It's not gonna turn out the way you want.
0: A volte vedo la stessa situazione con gli attori bambini. Ci sono genitori che fanno pressioni enormi sui figli e pensi, accidenti, questa cosa potrebbe spezzarli. Potrebbe non andare come vogliono i genitori.
2: E sul set non mancano le sorprese. Oltre a grandi nomi della commedia americana, arrivano anche due leggende del tennis come Andy Roddick e John McEnroe, che giocano con la loro stessa immagine e aggiungono un tocco di realtà alla storia. Tra risate, rivalità e seconde possibilità, il film di Josh Greenbaum riflette sul peso delle aspettative, la paura del cambiamento e il coraggio di cambiare vita.
3: Vuoi la rivincita?
4: Sì, mi piacerebbe davvero molto!
3: Potresti diventare bravo a pickleball.
5: The reason we made this movie was we wanted people.
0: Volevamo creare un'ora e mezza piacevole. Alcuni film devono essere puro intrattenimento, nel vero senso della parola. Ti siedi, ti rilassi e ti lasci trasportare dalla storia. E penso che questo film faccia proprio questo. Credo che quei 90 minuti passeranno velocemente perché verrete coinvolti dalla storia. Ci sono tanti personaggi divertenti che regalano risate, ma c'è anche molto cuore. Spero che il pubblico possa semplicemente lasciarsi trasportare.
2: Titola L'ammiraglio, il nuovo romanzo di Josué Calaciura, in cui racconta Cristoforo Colombo, eroe dell'esplorazione ma anche figura legata alle origini dell'oppressione coloniale. L'intervista di Loretta Cavaricci.
6: L'ammiraglio è Cristoforo Colombo. Restituire la vera storia a quella pagina di storia, che cosa ha significato per lei e perché quindi?
7: Perché? Perché avevo bisogno di far entrare vento e acqua salata nella mia stanza di scrittore. Quale avventura migliore se non la traversata oceanica in cerca delle Indie? Quello che mi interessava a me era la temerarietà di questa operazione. Ho trovato le testimonianze del processo contro Cristoforo Colombo e sono davvero agghiaccianti. Sembra di stare nell'oggi, in una prospettiva della violenza e della ferocia che è moderna, cioè l'eliminazione fisica dell'avversario. Non solo, lì c'è anche un elemento di azzeramento di una cultura che non capivamo, che non comprendevamo perché non avevano la scrittura, quindi abbiamo cambiato i nomi dei luoghi, della loro geografia, non sapevano più nemmeno come ritrovarsi a casa loro. Ecco, questo è stato poi l'elemento duro da scrivere, ma secondo me necessario.
6: E poi c'è Dio. Dio che ruolo ha in questo libro?
7: Tenete conto che Cristoforo Colombo era quasi beghino come credente, cioè un osservante fino in fondo, ma era anche un grande cialtrone, un grande bugiardo, era uno assolutamente...
6: Ne esce a pezzi in questo profilo.
7: Ne esce a pezzi, ma ne esce in senso molto umano, nella contraddittorietà umana e anche nella violenza che usa. Ma lì c'è un elemento. Cristoforo Colombo era l'unico del suo equipaggio che sapesse leggere.
8: 35 gradi fuori meridiano.
9: Vele al largo!
7: Quindi aveva questa capacità di affabulare, di raccontare storie. E io l'ho immaginato così. Riusciva a convincere persino il mare con i suoi racconti. Ecco, lì siccome c'è questo spazio di invenzione, che è appunto quello del viaggio che a me interessava, e che ho usato come sipari fra un capitolo e l'altro, fra i capitoli della conquista e della ferocia, ho usato proprio il rapporto con il mare, che mi sembrava quello che potesse scandire il tempo di questo romanzo, se no eccessivamente, devo dire, feroce. Sì.
6: E poi c'è l'oro agognato, che però l'oro... non si trova per buona parte delle pagine.
7: Sì. No, l'oro non c'è in realtà, l'oro era per gli indios, era una pietruzza molto divertente perché luccicava, per gli europei, per l'Occidente, chiamiamolo così, che lo cercava invece un motivo di quattrini, no, non ce n'è, però trovano il solito oro delle colonie, quello degli schiavi. Colombo era un grande schiavista. La lezione è che la storia continua a ripetersi sempre con gli stessi metodi, con la stessa metodologia e con la solita necessità di fare tesoro, assolutamente inutili. Aspetta. Rispetto alla convivenza.
9: Non hanno l'aspetto dei cinesi, Cristoforo.
7: Volevano loro, e il fatto che non lo trovassero era motivo per metterli schiavi.
10: Mima sana tamumi, ruiva guamichina.

0: L'ottantesima edizione dei Nastri d'Argento, che per celebrare questo importante anniversario si sono svolti al Teatro Argentina di Roma. Riascoltiamo le voci di alcuni vincitori.
1: Grazie.
2: È un trionfo quello della grazia di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento. 8 premi su 9 nomination, tra cui miglior film, miglior regia e migliori attori.
3: Sono estremamente emozionata, prima di tutto, di essere qui in questa splendida cornice che è il Teatro Argentina, quindi il teatro per me è casa. Ricevere un premio come attrice protagonista per un ruolo che ho amato alla follia, che mi ha messo in difficoltà estrema.
4: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico, insomma.
2: I Nastri celebrano 80 anni di storia con un omaggio speciale alle donne del cinema e soprattutto ad Anna Magnani, la prima a vincerlo nel 1946. E che Monica Guerritore, premiata, ha raccontato nel film Anna.
5: Che cosa ci insegna ancora oggi una donna come Anna?
6: Quanta fatica ci sia dietro l'affermare la propria autorevolezza femminile nel raccontare personaggi femminili. Anna Magnani ce l'ha messa tutta nel dire: sono io che creo, fidati di me, usami, ai registi, ai produttori. E invece no, l'attore, l'interprete è diventato una marionetta nelle mani degli autori. Non ha più avuto voce in capitolo.
2: 3 premi a 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che racconta una delle pagine più buie della nostra cronaca, l'omicidio di Willy Monteiro. Riconoscimento a Francesco Gheghi, miglior attore non protagonista.
7: È un film estremamente significativo, quindi proprio sono felice di essere qui in rappresentanza del film. Film che ci dà, commuove, ci dà una speranza, la speranza di un paese che non si arrende. E quindi io credo fortemente in un paese che ha voglia di guardare in faccia la realtà e cambiarla, un po' come fa il cinema. E quindi il mio pensiero va a Willy.
2: 3 premi anche a Primavera di Damiano Micheletto, che riceve anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia.
5: Buona la prima!
8: Per usare un termine teatrale, sì, buona la prima, anche se io non mi aspettavo questo, ecco. Per me era importante fare un film, farlo bene.
0: C'è stato un exequo tra gli attori premiati dai giornalisti cinematografici, quello tra Tony Servillo e Valerio Mastandrea, magistrale nei panni di un padre alle prese tra senso di colpa e responsabilità, in 5 secondi, di Paolo Virzì.
2: Come accade ai Golden Globe negli Stati Uniti, anche i Nastri distinguono tra cinema drammatico e commedia. A imporsi in quest'ultima categoria è La vita va così di Riccardo Milani, la storia di un uomo determinato a difendere la propria casa da un esproprio imposto da grandi interessi immobiliari.
9: Io cerco sempre di fare film che raccontino un po' il mio paese, a cui voglio bene, ma di cui voglio raccontare le contraddizioni, i conflitti. E questo è un film pieno di conflitti. La gente si è molto divertita, ma ha avuto modo anche di conoscere una realtà che probabilmente sarebbe sfuggita, no?
10: Libera, voglio essere libera.
2: Fa una dedica bellissima alle donne, Claudia Pandolfi, miglior attrice per la commedia Due cuori e due capanne.
11: È un po' il ritratto di una di quelle donne coraggiose che riesce ad alzare la testa. E infatti io il premio lo dedico proprio a quelle che non ce l'hanno fatta ad alzare la testa, perché le donne subiscono spesso, troppo frequentemente, episodi di molestie di tutti i tipi, di abusi sotto ogni forma, verbale, fisica, quindi fino a diventarne purtroppo vittime, e dunque lo dedico a quelle donne là che non ce l'hanno fatta alzare la testa.
2: La dolcezza nelle parole di Giuseppe Battistone, miglior attore per la commedia di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi.
5: È un film, no, che come sempre ha questo sguardo, no, di Antonio Albanese sulle cose, uno sguardo che va in profondità, che racconta la provincia, che racconta le persone che abitano la provincia.
12: Sì, è rispolvere al potere eversivo della dolcezza, perché è un film molto dolce, molto, con una comicità che non è mai aggressiva, non è mai graffiante, non voglio dire che non sia efficace quella comicità. Questo è un altro tipo che forse si vede di meno, ma alla quale Antonio, che è l'emissario in terra del dio Dioniso, è molto legato. E quindi ha creato un film veramente bello.
13: È un modo per tornare a quella prima serata, anche a un clima che è stato eroico, e quindi è stato eroico quello che poi si è fatto dopo. Ma poi 80 anni sono anche 4 volte 20 anni, e quindi il cinema ha sempre avuto questa particolarità di essere grande cinema, ma di contenere anche uno spirito sempre giovane che ha fatto andare avanti anche grandi maestri. Quando penso agli 80 anni di Marco Bellocchio, che sono stati un'inversione di tendenza clamorosa, penso che potremmo essere sicuramente come lui.
2: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
14: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa la melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
15: Punta verso la linea nemica. Rigore!
16: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
17: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
18: Quanto mi manca il calcio vero.
17: Ma ce la vede Team Vision?
19: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
18: Era fuori. Era fuori.
17: Tu sei fuori.
18: Magari, sono 33 anni che non esco.
19: Vieni nei negozi.
14: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
20: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
21: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brillasciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
22: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Dopo il terremoto ai Campi Flegrei di ieri sera sono almeno 300 gli sfollati, 5 feriti ancora in ospedale. In centinaia vogliono lasciare l'area dopo il caos delle ultime ore allestite aree di accoglienza in Abruzzo. Tornata la calma a Ceuta, quasi tutti rientrati in patria, i migranti che hanno dato l'assalto all'esclave spagnola in Marocco, in mare 84 cadaveri. Il primo ministro spagnolo Sanchez definisce le reazioni alla crisi migranti dovute a ignoranza e interessi politici. Martedì la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri degli interni UE. Il crollo della palazzina a Messina recuperato poco fa dai vigili del fuoco, il corpo della terza vittima, rimangono ancora 3 i dispersi, 3 gli indagati per omicidio colposo plurimo. Un quarantenne è stato fermato per il femminicidio della compagna nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. La donna era morta precipitando dalla terrazza condominiale il 13 luglio, inizialmente si era pensato un incidente. Bolino nero per l'esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari, viaggio all'insegna del caldo estremo, 19 le città da bolino rosso, il picco del caldo sarà lunedì. Un minuto dopo le 21, ancora in diretta su Rai News 24, in primo piano i Campi Flegrei, la scossa 4.7 di venerdì sera ha avuto un'intensità mai vista negli ultimi 40 anni, crolli, case inagibili a Pozzuoli, centinaia gli sfollati, migliorano i feriti, restano 2 in codice rosso. A preoccupare sono soprattutto i costoni del litorale flegreo, i sindaci chiedono di iniziare subito i lavori di messa in sicurezza. Seguiamo l'inviata Emanuela Bonchino.
1: I preparativi per la festa del Napoli 100 anni, piazza Plebiscito, e a pochi metri in prefettura si fa il punto dopo la scossa fortissima di venerdì sera. La crisi bradisismica si intensifica e fa paura.
2: Siamo circa 80 sul territorio, e ci sono sia il personale che fa soccorso e ci sono 20 squadre che stanno facendo esclusivamente delle verifiche statiche.
1: Crolli, una decina di edifici inagibili, a Pozzuoli 300 persone sgomberate che chiedono risposte.
3: La possibilità di accedere al contributo per autonoma sistemazione oppure all'alloggio in hotel. Abbiamo avuto una serie di interlocuzioni anche con Federalberghi, c'è la disponibilità di oltre 200 posti. Il Presidente della Regione Campania ha messo a disposizione degli alloggi che sono all'Ospedale del Mare.
1: Lo sciame è ancora in corso, ecco l'epicentro. Siamo proprio sotto la solfatara, le fumarole che non si fermano e il forte odore di zolfo. Restano 5 feriti ricoverati, 2 codici rossi. Feriti tutti dal crollo dei costoni, sono questi i costoni a fare più paura. Insistono su case, sui parcheggi, sulle spiagge, in tanti.
4: L'appello che lanciamo al governo è di dare seguito almeno ai primi lavori. I primi lavori riguardano proprio la cosa, il costone di Bacoli sono 11 milioni di euro, ma ad oggi i lavori non sono stati fatti, perché il costone è 100 camerelle. Ma il tema non è il costone di Bacoli, è il costone di tutta la linea di costa dei Campi Flegrei.
1: Tra poche ore inizieranno i sopralluoghi per i progetti di messa in sicurezza dei costoni, assicura il governo 60 giorni per completarli e dopo le verifiche riapre a breve il porto di Pozzuoli, punto nevralgico di imbarchi per Ischia e Procida.
0: E allora, proprio a proposito dei costoni, a Rai News 24 il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, intervistato dalla nostra inviata Emanuela Bonchino, dice: stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone di Pozzuoli, al momento è proibito all'attività balneare, ma allora sentiamo le parole del ministro.
5: Per fortuna le emergenze che erano apparse complicate si sono rivelate assolutamente di scarsissimo valore, c'è stato un sopralluogo tecnico. Il porto è fondamentale e importante per tutte le funzioni cui è chiamato. Abbiamo tenuto un vertice interessante per capire che cosa fare nell'immediato con i tecnici, con i dirigenti, col presidente della regione, col prefetto, con il sindaco di Pozzuoli. Il governo c'è. C'è col suo programma per i Campi Flegrei che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse, e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone, quindi per ora è proibito all'attività balneare. Domani cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
0: A Pozzuoli i danni più gravi, diverse aree della città evacuate, ma lo abbiamo detto, è ancora tanta la paura proprio per il rischio di questi distacchi dai costoni. L'inviato a Pozzuoli è Riccardo Cavaliere, seguiamo il suo racconto.
6: quello che resta dopo la scossa più forte da 40 anni, polvere e macerie, a Pozzuoli, vicino alla stazione della Gumana Girolomini.
7: Tra i danni più gravi, guardate questa macchina schiacciata completamente dalla caduta di massi da questo costone.
6: Una pioggia di pietre.
8: Ma i vigili sono stati chiamati, i vigili del fuoco?
6: Ha quasi investito Alessandro, che aveva appena parcheggiato col padre.
9: Visto che stava crollando, ma non, lui era fermo dentro, l'ho tirato, poi siamo inciampati. Sono alzato e non lo vedevo e lui non mi rispondeva più.
6: Il padre è sopravvissuto, ricoverato con ferite a costole esterno, l'edificio a pochi metri salvo. Ma il timore è che possano staccarsi altri pezzi da questo o altri costoni della zona.
10: Questo problema della montagna è un problema che già è stato segnalato più volte. C'è stato già un crollo qualche mese fa e nessuno ha fatto nulla.
11: Oramai siamo stanchi, basta, perché non se ne può più rivivere così.
6: In tanti hanno passato la notte fuori. Chi è riuscito a rientrare ha trovato crepe nei muri e servizi interrotti.
12: È mancata subito l'acqua e da ieri sera siamo senza acqua, non è venuto nessuno.
6: Nella giornata i sopralluoghi in diversi punti della città, anche qui, Parco Olivetti.
7: Il terremoto ha praticamente sventrato questa palazzina.
6: Diverse abitazioni intorno sono state evacuate.
13: Mia figlia, che tiene 3 figli con un mutuo di 1.100 euro, sta fuori casa e nessuno le dice quello che deve fare.
6: Le verifiche continueranno nelle prossime ore, ma dopo la scossa più forte degli ultimi 40 anni a Pozzuoli, l'emergenza non è finita con il terremoto.
0: La scossa più forte degli ultimi 40 anni, di magnitudo 4.7, ha provocato molti più danni di quella appena leggermente inferiore di un anno fa. Ci spiega il perché nel servizio di Alessandro Fresilli.
14: La differenza con un terremoto che c'era stato il 30 giugno dello scorso anno di 4.6, la cui energia liberata è di circa il 50% inferiore rispetto a quella che è stata liberata con il terremoto di magnitudo 4.7. E dunque questo spiega evidentemente i maggiori danni.
15: La spiegazione è tutta qui. Tra la scossa del 2025 e quella di venerdì scorso, entrambe registrate ai Campi Flegrei a circa un anno di distanza, la differenza a prima vista potrebbe sembrare esigua, ma è in realtà notevole. E i crolli, le 26 persone ferite, gli oltre 300 sfollati, ne sono la testimonianza più evidente. Questo perché la scala di misura è la Richter e il fenomeno, causato dal rilascio di un accumulo di energia creato dalle onde sismiche, viene misurato logaritmicamente. I picchi elevati, cioè, vengono raggiunti non in maniera lineare e dopo pochi passaggi. Intanto nella zona colpita continuano le scosse, di intensità però inferiore, e tra i residenti si registra molta preoccupazione, anche se da più parti arrivano analisi che escludono una possibile eruzione.
14: I parametri geofisici e geochimici che attualmente vengono monitorati dall'osservatorio vesuviano non evidenziano variazioni significative che possono far pensare a un'evoluzione del quadro eruttivo.
0: Ora a Messina, un terzo corpo, dopo quelli di Carmelo Leone e della sorella Rosa, è stato estratto dalle macerie della palazzina crollata. In corso il riconoscimento da parte dei familiari. Altre 3 persone sono ancora disperse. Intanto ci sono i primi 3 indagati per omicidio colposo plurimo e altri reati. Linea all'inviata Eleonora Mastromarino.
16: 3 le vittime accertate, restano ancora 3 dispersi. Abbiamo visto l'ambulanza andare via, sirene spente, segno che all'interno c'era un corpo senza vita. L'identità non è ancora stata diffusa, non sappiamo di chi si tratta. C'erano 4 persone ancora da trovare. Sara Leone, la sorella di Rosa, e Carmelo Leone, che sono stati ritrovati ieri, e questa notte Santino Magazzù, che è il marito di Rosa Leone, Lairu Warnakula Suria, il domestico della famiglia Leone che viveva con loro, e poi c'è anche Alessandra Frazzica, la commessa del negozio cinese che si trovava al primo piano. Nel frattempo vanno avanti le indagini della Procura di Messina, che ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone, omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Questi i reati contestati. La Procura ha scritto detto in un comunicato, sta cercando di fare chiarezza sul nesso tra il cantiere che si trovava al pian terreno e il crollo che c'è stato. Nel frattempo, per tutta la notte andranno avanti le ricerche dei tre dispersi, ricerche difficili in mezzo a moltissimo materiale che si è accumulato, si cercano varchi per raggiungere i dispersi, e per ora è tutto a voi.
0: Sta rientrando la crisi migratoria a Ceuta, quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono rientrati volontariamente in Marocco. Rabat fa sapere che i morti annegati dal proprio lato della frontiera sono 17, dunque sale complessivamente a 84 il bilancio delle vittime. Seguiamo il racconto della nostra inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
17: Si cercava l'Europa, ma Ceuta ora sembra un carcere. Dalla frontiera l'emergenza si sposta qui, davanti ai supermercati. Le lunghe file di chi è ancora rimasto vengono interrotte dai momenti di tensione. Non ho dormito, bevuto né mangiato per 4 giorni. Ho fame, voglio mangiare.
18: Spagna.
17: Vogliamo andare in Spagna. Morirò qui, ma non tornerò in Marocco, dice chi ha nuotato per giorni per arrivare a Ceuta. Ma ora resta bloccato nell'unico pezzo dell'Europa, nel continente africano.
19: Come stiamo in il carcere, signoretta? La gente non vuole rubare.
17: Qui sembra un carcere, non vogliamo far male a nessuno. Abbiamo i soldi per comprare, ma da 4 giorni siamo senza cibo.
20: Io sono fontanero.
17: Faccio idraulico, vorrei provare a vivere qui. Aspetterò fino all'ultimo. Non siamo ladri, racconta Videl. E poi si commuove, salutando la madre, rassicurando: sono vivo.
20: Quiero salutare a mia madre e quiero che sepa che sto bene.
17: Ma per i residenti la situazione resta invivibile. Ad assistere nell'emergenza senza precedenti sono anche i volontari. Da ieri c'era un caos, abbiamo preparato circa 2.000 pasti per i migranti, però non basta, continuavano a venire, è impossibile aiutare tutti, non abbiamo risorse. Lavoriamo senza sosta, 24 ore, in 2 turni per aiutare con il minimo necessario. Hanno chiuso però tutto in città, ma la fame è un'arma molto pericolosa. Ora aspettiamo i prodotti per poter cucinare. Alla frontiera le file ora vanno verso il Marocco. Un ritorno amaro di chi per poche ore ha cercato l'Europa a Ceuta.
0: La prima ripercussione del caos a Ceuta è lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna per il ripristino dei controlli alle frontiere deciso dal governo Meloni, misura che Madrid considera inaccettabile. Vediamo perché nel servizio di Raffaella Cosentino.
21: Ceuta e Melilla sono in Africa, uniche frontiere terrestri tra l'Europa e il continente africano perché sono territorio spagnolo. Separata dalla Spagna dallo stretto di Gibilterra, Ceuta è al centro dello scontro diplomatico tra Roma e Madrid. È impossibile per un migrante irregolare lasciare l'esclave e arrivare in Spagna o in un paese europeo. Chi parte da lì in nave o in aereo deve mostrare i documenti di identità perché esiste già un regime speciale che prevede il controllo di frontiera con il resto dell'area Schengen. Ecco perché la misura annunciata per prima in Europa dalla Premier Meloni di sospensione temporanea di Schengen con la Spagna ha aperto uno scontro con Madrid. Dopo l'arrivo di 60.000 migranti irregolari dal Marocco, la maggior parte dei quali già rimpatriata, l'Italia ha reintrodotto controlli temporanei nei porti e negli aeroporti sui passeggeri in arrivo dalla Spagna. Il ritorno delle frontiere è previsto dall'accordo di Schengen in caso di grave minaccia alla sicurezza ed è successo centinaia di volte, come con la pandemia di Covid-19. Il Portogallo, che condivide la frontiera terrestre con la Spagna, non ha annunciato una misura di questo tipo. La mappa dell'ONU mostra che i migranti che sbarcano in Italia non partono dalla Spagna e che l'Italia è uno dei paesi più esposti ai flussi nel Mediterraneo. Il Premier Sanchez ha ricordato, dati Frontex alla mano, che negli ultimi 5 anni in Spagna sono arrivati 234.000 migranti irregolari e in Italia più del doppio, 478.000. Per questo si teme che la sospensione di Schengen possa essere un boomerang per l'Italia. Da Ceuta il ministro dell'interno spagnolo Marlaska ha puntato il dito contro alcuni paesi che nella crisi di migranti a Ceuta hanno dimostrato un atteggiamento egoistico e non solidale cercando di ottenere vantaggi politici.
0: E le altre nazionali dopo la presa di posizione dell'Italia. Arriva in una lettera in cui parla di ignoranza e interessi politici la reazione del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che chiede all'Unione Europea di prendere una posizione. Convocata martedì la riunione in videoconferenza dei ministri degli interni europei. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
2: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Per questo von der Leyen ha subito sostenuto la richiesta di 22 paesi europei di convocare una riunione d'urgenza dei ministri dell'interno. Si terrà martedì in videoconferenza e servirà a discutere degli sviluppi a Ceuta, fa sapere l'Irlanda, presidente di turno, annunciando che resterà in contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni. E quel che accade nel Mediterraneo continua ad alimentare preoccupazioni nel vecchio continente. Finlandia, Austria e Danimarca si dicono pronte a seguire la linea italiana, sospendendo Schengen, e gli stati che confinano con la Spagna stanno già intervenendo. Il Portogallo annuncia di voler rafforzare le sue frontiere marittime e terrestri, soprattutto al sud. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Questo mentre Bruxelles annuncia di non avere ancora ricevuto la notifica ufficiale da Roma della sospensione di Schengen. È una decisione che gli stati possono prendere davanti a gravi minacce, si fa sapere. L'Italia deve quindi spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per il paese.
0: La difesa delle frontiere è responsabilità dell'Europa, scrive sui social la premier Meloni. Arrivano le critiche delle opposizioni. Alberto Gioffreda.
18: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, poi la lettera ai vertici europei per chiedere una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. La questione Ceuta ha attivato l'iniziativa italiana sul tema dei flussi migratori. La presidente del Consiglio Meloni, sostenuta soprattutto dalla premier danese Frederiksen, invia una missiva alle istituzioni di Bruxelles auspicando una valutazione sulla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati. Un dinamismo rivendicato dalla presidente del Consiglio, soddisfatta che la richiesta dell'Italia sia stata sottoscritta da altri 21 paesi e con l'intenzione di ottenere che la difesa delle frontiere esterne dell'Unione sia una responsabilità comune dell'Europa. L'assenza delle firme di Spagna e Francia registra però al tempo stesso la distanza di Roma da Parigi e Madrid sul piano internazionale, mentre i riflessi interni scaldano il confronto tra gli schieramenti. Per Forza Italia, ad essere ideologica, la sinistra italiana, Salvini rivendica il fatto che su Schengen sia passata la linea della Lega. Fratelli d'Italia sostiene l'azione dell'esecutivo.
22: La linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
18: Il controcanto da destra alla maggioranza arriva da Futuro Nazionale, che parla di un intervento tardivo da parte del governo. Su questioni di posizioni interne ed esteri puntano le polemiche delle opposizioni. Da Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, l'accusa al centrodestra è quella di inseguire Vannacci sul tema sicurezza e allinearsi a Trump in politica internazionale.
23: Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
18: Si tratta solo di propaganda, che osano da più Europa. Italia Viva e Azione.
0: La guerra nel Golfo entra nel suo 6° mese. Teheran assicura di aver già predisposto un piano militare nel caso in cui Washington proverà a dare la spallata finale al regime, come sostengono alcuni media americani. Da Istanbul ce ne parla la corrispondente Anna Mazzone.
24: L'Iran ha preparato un piano per rispondere alla possibile ripresa dei raid americani, che secondo il regime sarebbe una follia. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. L'esercito avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. E l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a lasciare la regione se le tensioni si intensificheranno. Il Golfo Persico è nuovamente scosso dai timori di una escalation. La Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura di Hormuz e anche di altre vie d'acqua cruciali per gli equilibri economici globali, a cominciare dallo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Intanto i Pasdaran colpiscono una petroliera all'ingresso di Hormuz, mentre in Kuwait scattano le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. E il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che Teheran ha vinto la guerra e che ora deve consolidare la vittoria. Poi invoca l'unità della Repubblica Islamica. Sui social il presidente presidente Pezeschian, assicura che nonostante le guerre, le pressioni e le ostilità incessanti, il futuro dell'Iran sarà plasmato dal popolo iraniano.
0: E Stati Uniti e Israele intanto si preparano ad attaccare nuovamente l'Iran. Da New York, l'inviato Nico Piro.
1: Gli Stati Uniti riconoscono la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale e ne sostengono il piano per la gestione in autonomia della regione. Così Donald Trump in una lettera al re del Marocco in occasione del 27° anniversario della sua ascesa al trono. Non sono parole nuove, perché nel 2020 Trump aveva già riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, in cambio il Marocco aveva aderito agli accordi di Abramo e ora al Board of Peace. Ma sono parole che ora, dopo le critiche di ieri alla Spagna sulla gestione della crisi di Ceuta, suonano come un nuovo attacco a Sanchez. Sanchez, che di recente aveva riallacciato i rapporti con un altro paese dell'area, l'Algeria, che invece sostiene l'indipendenza, l'autonomia della regione del Sahara occidentale. Da un'offensiva politica passiamo a un'offensiva bellica, secondo diverse indiscrezioni di stampa, è pronto un attacco congiunto israeliano, quindi con Israele che riparteciperebbe alla guerra, e statunitense contro l'Iran, contro infrastrutture civili, quindi centrali elettriche, raffinerie, ponti. C'è divergenza nella stampa americana, secondo alcuni l'ordine sarebbe stato già dato, il Wall Street Journal ritiene che l'attacco avverrà in questo fine settimana, fra oggi e domani, a mercati chiusi. Secondo altri invece Trump ci sta ancora pensando, li colpiremo fin quando non diranno basta, non ce la facciamo più. L'ultima minaccia di Trump a Teheran. A voi studio.
0: Gaza, il presidente Trump ha annunciato un'intesa sul disarmo completo di Hamas, il primo passo verso la fase 2 della ricostruzione, solo dopo il ritiro di Israele, ha però precisato Hamas. Intanto continuano i raid sulla striscia, sono almeno 7, lo leggiamo nell'ultima ora, i palestinesi uccisi nei raid dell'IDF. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Intorno alle 2 di notte mi hanno svegliato e mi hanno detto di fare in fretta. Se ne erano andati tutti. Mancavano appena 10 minuti. Hanno detto che una casa sarebbe stata bombardata. Sono uscita con i miei figli, senza indossare nulla. Dopo l'esplosione ho detto, torniamo alla tenda, ma la tenda non c'è più.
4: È ancora scioccata Fatma, una delle centinaia di sfollati che vivevano in tende nel cortile dell'ospedale martiri di Al-Aqsa, di Deir al-Balah, svegliati di soprassalto quando è arrivato l'ordine dell'esercito israeliano di evacuare quella zona. L'esplosione ha aperto questo enorme cratere, distrutti 2 dei 4 depositi di medicinali dell'ospedale, afferma la protezione civile legata a Hamas, 2 i morti. Secondo l'esercito israeliano invece l'ospedale era usato da Hamas come base militare. L'IDF afferma di aver distrutto qui e in altre zone 5 arsenali con fucili d'assalto, ordigni esplosivi, lanciatori anticarro, munizioni. Dopo gli annunci del presidente americano Donald Trump sul disarmo di Hamas, esponenti del Consiglio di pace, dopo aver affermato che il disarmo era già cominciato, ora precisano che sperano possa partire nei prossimi giorni. Secondo i media israeliani, una marcia indietro dovuta alla contrarietà del governo israeliano all'accordo con Hamas voluto dalla Casa Bianca.
0: La cronaca ci riporta in Italia, a Roma, un quarantenne è stato fermato dalla polizia per il sospetto femminicidio della compagna di 30 anni nel quartiere di Tor Bella Monaca. La donna era morta precipitando dalla terrazza condominiale il 13 luglio scorso. Inizialmente si era pensato a un suicidio. Paola Cortese.
5: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Giornate di caldo estremo e di bollino nero sulle strade italiane per l'esodo estivo di inizio agosto, oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend. Dal casello autostradale di Roma Nord ci racconta la situazione il nostro inviato Danilo Sinibaldi.
8: Carta validata con successo, premere per ricevuta.
9: La voce metallica al casello è un lascia passare per la vacanza. Oltre 26 milioni i movimenti sulle strade e autostrade della penisola nel primo esodo d'agosto da bollino nero. Destinazioni le località di mare, di montagne e le città d'arte, ma intanto si soffre per le alte temperature di quest'estate esagerata e per i prezzi dei carburanti alle stelle.
10: Ho fatto il pieno quando siamo partiti, 2 euro costava la benzina, quindi un po' cara, sì.
9: In viaggio con la moto, forse la soluzione migliore per questo caldo?
11: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
9: Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti?
11: Adesso non la metto qua la benzina, dopo quando esco dall'autostrada.
9: Che sono cari?
11: Un po' più caro qua, un po' troppo.
12: Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente fare i conti con la benzina.
25: In partenza dalle vacanze, vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna.
9: Traffico e calura, due aspetti da non sottovalutare, massima attenzione alla guida. L'ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri e la Polizia di Stato ha potenziato la sorveglianza.
26: Grande impegno per la Polizia di Stato che tramite le pattuglie della Polizia Stradale sta sorvegliando e vigilando su tutti gli itinerari che vengono impegnati dal turismo vacanziero di questi giorni. I consigli sono cercare quando possibile di evitare di partire proprio in queste giornate previste di bollino nero, svolgere il maggior numero di soste possibile, eventualmente anche alternandosi con altri viaggiatori che sono insieme a loro in macchina nel ruolo di conducente.
0: Ora il meteo, sono 19 le città oggi con il bollino rosso per il caldo e le alte temperature prossime ai 40 gradi, ma per i particolari in studio con noi Alfonso Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare.
27: Un weekend in generale molto caldo ancora. Arriveremo ancora intorno ai 38-39 gradi, nelle aree più interne si potranno toccare picchi di 40 gradi, in particolar modo al sud, mentre invece al nord ci attesteremo al massimo intorno ai 38 gradi. In una situazione generale di tempo che resterà asciutto, sarà una bellissima giornata, ci sarà qualche nube che si formerà, come classico accade in questo periodo sull'Appennino, con qualche possibile temporale di calore, ma di quelli che si assorbono subito in serata. Mentre invece qualche precipitazione in più sulla parte più settentrionale del nostro paese, ovvero su quella orientale in particolar modo, ovvero tra il Friuli, il Veneto, molto probabilmente la settimana prossima, non la prima di agosto, ma la seconda settimana di agosto sarà quella decisiva, ovvero inizieranno ad arrivare delle nuove perturbazioni sul nostro territorio, partiranno dalle regioni settentrionali, poi si sposteranno anche su quelle centrali, un po' meno su quelle meridionali. E con un po' più di maltempo chiaramente le temperature scenderanno gradualmente. Quindi la prima settimana ce l'aspettiamo ancora molto calda, dalla seconda ci sarà sicuramente qualche miglioramento.
0: È morto ieri all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e fondatore di Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Lunedì alle 15 i funerali a Milano, oggi e domani la Camera Ardente. Seguiamo Donatella Negri e dopo una breve pausa la seconda parte del TG.
28: I suoi sandali, la frase che tanto amava sull'amicizia scritta sul lenzuolo in cui riposa con le firme dei collaboratori più stretti. Alla cascina Exodus del Campolambro di Milano, la camera ardente di Don Antonio Mazzi è nel salone dove il via vai è lento continuo. I volontari delle sue comunità, per tossicodipendenti e ragazzi fragili, ma anche gente comune.
29: Fare qualcosa per gli altri, quindi questa è la ragione per cui sono qui.
28: Ma lei è una volontaria?
29: No.
30: Io sono un'infermiera, no. Però ho avuto anche un lontano parente tossicodipendente, se avessi avuto la fortuna di incontrarlo magari sarebbe qua.
28: I sogni sono sempre giovani, E lui anche, nonostante i 96 anni, nonostante la salute sempre più precaria. Giovanni Beduschi era il suo vignettista, compagno di tante avventure editoriali.
2: Con lui abbiamo organizzato tante iniziative fumettistiche e anche della sua agenda tremenda. E adesso aveva in mente tante cose per questi suoi ragazzi, soprattutto i ragazzi.
28: I gonfaloni della città di Milano, della provincia, le corone dell'Associazione Nazionale Magistrati e di Albano e le piante piene di fiori colorati dei suoi ragazzi, qui da venerdì, con le lacrime agli occhi.

0: quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti. Puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
1: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
2: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
3: Dal giorno 1.
2: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
4: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
5: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
6: Control GX, il primo shampoo colorante che riduce gradualmente il grigio. Più fai lo shampoo e più ridurrai il grigio. Control GX, da Just for Men.

0: Le 21.30 riprendiamo il nostro telegiornale dalla Germania. Si sono svolte tra alte misure di sicurezza le marce del Pride oggi, la più grande ad Amburgo, ricordiamo, una settimana dall'attentato a Berlino durante il corteo LGBTQ+, il ricordo delle vittime e l'appello contro tutti gli estremismi. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Lo slogan ad Amburgo lo avevano scelto prima dell'attentato al Pride di Berlino, per un futuro senza paura che diventa ancora più significativo dopo l'uccisione di una persona e il ferimento di altre 30 a opera di Abdul Ballou. A dire no alla paura ci sono 300.000 partecipanti, molto più numerosi del previsto. Sfilano con i 60 carri allestiti da istituzioni, aziende, partiti e dalla Chiesa evangelica. Atteso soprattutto quello è arrivato apposta dalla capitale, Berlino, città della libertà, e la scritta che campeggia sugli striscioni. I testimoni dell'attentato spronano i presenti: non permettete che la violenza vi privi del vostro posto nella società. E 300.000 di Amburgo confermano. Non ci lasciamo intimidire da quanto successo a Berlino, dice lui. Siamo qui per i nostri figli, per il nostro mondo, aggiunge lei. Ora più che mai è importante partecipare. Rafforzate le misure di sicurezza, impiegato il doppio degli agenti inizialmente previsti. Per bloccare eventuali muratori dell'attentatore islamista, camion sono stati posti all'imbocco di possibili varchi.
0: Ed è ancora emergenza incendi in Grecia, a 60 km da Atene. Tre distinti fronti di fuoco minacciano la località costiera di Porto Germeno. Mobilitati 300 vigili del fuoco e una trentina di velivoli. Federico Malerba.
2: Continua a bruciare la Grecia, dove solo nell'ultima settimana sono scoppiati 70 incendi e giovedì tre vigili del fuoco sono morti mentre tentavano di spegnere un grande rogo nell'isola di Creta. L'ultima emergenza è a Porto Germeno, una località di mare che si trova sul Golfo di Corinto, a una sessantina di chilometri a nord-ovest da Atene, e che in questo periodo è molto frequentata da chi ha una seconda casa per le vacanze. Qui oltre 300 pompieri combattono con le fiamme, che sono alimentate dal vento che soffia a 130 km all'ora e rendono difficili le operazioni di spegnimento. Le raffiche ostacolano anche il volo dei Canadair. Dei 30 velivoli mobilitati, solo alcuni sono riusciti a intervenire. Centinaia di residenti e turisti, compresi gli ospiti di un resort, sono stati evacuati via mare dalla guardia costiera e da pescherecci. Sempre a ovest di Atene, ma a soli 11 km dalla capitale, a causa dell'incendio in un bosco, la protezione civile greca aveva già ordinato l'evacuazione preventiva di una parte del sobborgo di Aidari.
0: La cronaca ci riporta in Italia. Prosegue l'inchiesta della Procura di Bologna sulla morte del 43enne Fakir, deceduto 13 giorni fa nel quartiere Pilastro, dopo un fermo di polizia. La prossima settimana altre persone saranno sentite dagli inquirenti. Seguiamo il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
3: Sicuramente c'è qualcosa che non ha funzionato, perché se una persona chiede aiuto, qualunque problema abbia, non credo che poi debba fare quella fine lì, ecco.
4: Mi sembra comunque una cosa ingiusta, che non sia giusto fare né tenere una persona in quella maniera, in quella situazione. Se lui chiedeva aiuto era per un motivo e per una ragione, perché secondo me stava male.
5: Sono ancora scossi gli abitanti del quartiere Pilastro di Bologna per la morte di Fakir, il 43enne deceduto dopo un fermo di polizia lo scorso 19 luglio. Intanto proseguono le indagini della Procura di Bologna, che ha già ascoltato una decina di testimoni e ha affidato la perizia sul cellulare di Fakir. L'avvocato dei due agenti che lo hanno fermato chiede che la perizia sia estesa anche ai tanti video che hanno ripreso ciò che è accaduto.
6: Credo nell'interesse di tutti, perché sappiamo che ce ne sono una pluralità, sappiamo che c'è una bodycam che ha un orario, tutti gli altri video non li hanno o li hanno approssimativi. Allora un tecnico che ce li mette in fila, in ordine cronologico, credo che sia utile per tutti, perché quando poi andremo a fare una sorta di filmato unico di ricostruzione di tutto quello che è accaduto dall'inizio alla fine, è bene che gli orari collimino.
5: Per i residenti è indispensabile conoscere la verità.
7: Io spero che si arrivi a vedere se veramente qualcuno, se c'è qualche responsabilità. Bisogna vedere come era messo lui, come, che problemi aveva, se aveva dei problemi fisici oppure se è stato esagerato nel fermarlo.
8: Lui ha chiesto aiuto, però secondo me non l'hanno aiutato. È una cosa vergognosa per me.
0: La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di un musicista trovato senza vita nella stanza di un hotel del centro dove alloggiava con una collega, ora in ospedale, in gravi condizioni. Dario Tomassini.
9: Li stavano aspettando per l'ultimo concerto della tournée Umbra alla Sala dei Notari di Perugia. Quando non li hanno visti arrivare, hanno chiamato l'hotel dove alloggiavano con il resto dell'orchestra, ma dalla loro camera non è arrivata nessuna risposta. Solo allora, alle 21.30 di ieri, la reception ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta, Davide La Rosa Geri, 55 anni, era già morto, mentre la compagna, Tao Wang, coetanea nata a Taiwan, era priva di sensi. È stata trasportata all'ospedale di Perugia e solo dopo i risultati delle analisi i contorni della vicenda hanno iniziato a chiarirsi. Nel sangue la donna, violoncellista, aveva una concentrazione altissima di monossido di carbonio. Per questo è stata eritrasportata nel centro iperbarico di Ravenna ed ora è in rianimazione nell'ospedale cittadino. Il gas non ha invece risparmiato il suo compagno Davide, contrabbassista dell'Orchestra delle 100 Città, originario di Catania ma da anni residente a Roma. L'albergo è stato immediatamente evacuato a tutela degli ospiti e stamattina i carabinieri lo hanno sottoposto a sequestro. Nei prossimi giorni scatteranno indagini tecniche per capire da dove sia partito il monossido e soprattutto come sia finito all'interno delle stanze. Lunedì verrà eseguita l'autopsia sulla salma del 55enne. Contestualmente la procura aprirà un fascicolo per omicidio colposo per accertare eventuali responsabilità.
0: Campi Flegrei domani riapre il porto di Pozzuoli dopo la chiusura dell'infrastruttura che ha subito alcuni danni a causa del terremoto e il conseguente blocco dei traghetti per Ischia e Procida. Alessia Meloni.
10: Riaprirà domani mattina il porto di Pozzuoli. Lo scalo marittimo era stato chiuso ieri sera con un'ordinanza del comandante del porto dopo i danni provocati dal terremoto che ha colpito i Campi Flegrei. Stamattina i tecnici hanno effettuato un accurato sopralluogo, anche in mare, con l'ausilio di sommozzatori specializzati, accertando che i danni sono superficiali e che la struttura è sicura. La chiusura dell'area ha causato profondi disagi a turisti, cittadini e autotrasportatori. Intanto sono in corso gli ultimi interventi per il ripristino della fornitura dell'acqua nelle case. E sul fronte del trasporto ferroviario resta interrotta la linea Cumana nella tratta Bagnoli-Torre Gaveta per il crollo di un muretto sui binari. Chiusa al pubblico anche la stazione centrodirezionale della metropolitana per un guasto tecnico.
0: Il caldo estremo sta mettendo a repentaglio anche i ghiacciai in Valtellina. Il manto nevoso registra deficit significativi con una disponibilità d'acqua immagazzinata nella neve inferiore anche del 39% rispetto alle medie storiche. Silvia Azzerilli.
11: Questa è la temperatura di oggi a circa 2300 metri su quel che resta del ghiacciaio del Ventina in Valmalenco, 20 gradi. Qui l'effetto della crisi climatica è spiegato bene dal sentiero glaciologico creato dal Servizio Glaciologico Lombardo. Due esempi, il fronte era qui nel 1800, qui nel 1956. Questa è la posizione fronte del ghiacciaio del 2003. Guardate ora dove si è spostata. Un cartello invita a fare foto ed essere sentinelle. A cosa pensa che vedrà suo figlio, come lo vedrà il ghiacciaio?
12: Probabilmente lui ha solo 9 anni, ma fra 20 anni probabilmente quella lingua non ci sarà più. Lo zero termico si sta alzando sempre di più.
11: Oggi è intorno ai 4200 metri. Lo scorso anno il Servizio Glaciologico Lombardo ha terminato di fare i rilievi per i crolli e l'instabilità.
13: Ogni tanto sentiamo qualche pezzo di ghiacciaio cadere e il rumore non è fortissimo, ma quando c'è silenzio durante il pomeriggio si può sentire tranquillamente, purtroppo.
11: Arriva fino qui?
13: Sì.
11: Una perdita costante in questi anni, negli ultimi 10 è arretrato di oltre 430 metri, quasi 2 chilometri dal 1895. Anche per il ghiacciaio Fellaria, stesso destino, un triste timelapse mostra il suo arretramento.
0: Fine settimana di esodo estivo, oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend. Dal casello autostradale di Trieste sono tanti viaggiatori diretti verso l'estero. Vediamo allora con Andrei Marosic.
14: Tutto sommato piuttosto scorrevole, solo un piccolo rallentamento, però dai, abbastanza bene, grazie.
15: Difficile tra Gorizia e Villesse, poi per il resto bene.
14: Grazie.
15: Ciao!
16: All'Isert il flusso è intenso fin dalle prime ore con circa 8.000 transiti registrati già entro le 8 del mattino. Una situazione che può cambiare molto rapidamente. Bastano pochi minuti perché il piazzale torni a riempirsi e il traffico aumenti l'intensità. Quando la coda all'Isert raggiunge i 3 km scatta il piano di safety. A mezzogiorno l'incolonnamento ha raggiunto i 4,7 km. Sull'intera rete di autostrade Alto Adriatico sono attesi circa 210.000 transiti, il 14% in più rispetto ai 185.000

0: parte verso un periodo bellissimo. Dopo un anno di lavoro ci si riposa. C'è traffico, ma si può fare, dai.
1: Partenze in aumento per l'esodo estivo. In tanti fin dalla mattina hanno lasciato le città per dirigersi verso le località di vacanza.
2: Com'è stato il viaggio?
3: Ma abbastanza buono, nonostante un po' di rallentamenti, però sì.
4: Da Bologna andiamo a Palermo.
2: Fino a Palermo, lungo
4: Sì,
2: come
4: adesso ci
2: viaggio.
4: imbarchiamo a Napoli, stasera abbiamo la nave e torniamo dalle famiglie.
1: I monitor tengono sotto controllo il traffico che dovrebbe diminuire in serata, ma sarà intenso per tutto il weekend. Oltre 1 milione i mezzi previsti in transito. Importante il piano per la sicurezza di autostrade.
5: Un presidio, diciamo, che vede coinvolte oltre 80 persone tra polizia stradale e autostrade, appunto, e ha disposto nei punti strategici anche dei carri attrezzi per garantire un rapido intervento in caso di necessità. E inoltre ha posizionato in 12 postazioni strategiche gli approvvigionamenti d'acqua pronti per essere distribuiti agli utenti in caso di eventi critici.
1: Usuali, ma non per questo meno importanti, i consigli per gli automobilisti.
6: Nei giorni passati abbiamo fatto tutto il check-in della macchina, i liquidi, le ruote, abbiamo fatto cambiare i freni, tutto soliti controlli.
1: E soprattutto, attenzione alla guida.
5: Purtroppo la prima causa di incidenti è appunto la distrazione legata molto spesso all'utilizzo di smartphone.
7: E dopo gli incidenti delle scorse settimane, dal 1 agosto entrano in vigore nuove norme per la sicurezza dei bagnanti nelle piscine. Allora vediamo quali insieme a Paola Erba.
8: Con il via libera definitivo del Senato al decreto sport arrivano nuove regole per rendere più sicure le piscine italiane. Si tratta di un pacchetto di misure che punta a prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione dell'acqua. Le nuove regole riguardano tutte le piscine pubbliche e quelle private destinate ad un'utenza pubblica, comprese le strutture ad uso collettivo come alberghi, campeggi, condomini. In pratica, il sistema di riciclo dell'acqua, in particolare le prese di aspirazione, dovranno garantire standard di sicurezza tali da impedire la formazione di vortici o di effetti a ventosa capaci di intrappolare sott'acqua capelli, arti o altre parti del corpo dei bagnanti. Tra le novità c'è anche l'obbligo della cuffia per i minori di 16 anni, una misura che vuole ridurre ulteriormente il rischio che i capelli possano impigliarsi nei sistemi di aspirazione. Una delle principali cause degli incidenti più gravi.
9: Vorrei rassicurare i cittadini, gli skimmer e i bocchettoni laterali aperti sono sicuri, non hanno potenza di aspirazione. Il tema, semmai, sono le grandi prese di fondo che i gestori dovranno verificare e se non risultassero idonee se ne può inibire l'uso finché non si integreranno delle griglie conformi alle norme tecniche. C'è un altro elemento da considerare. Gli incidenti recenti sono avvenuti soprattutto in vasche idromassaggio, non in parchi acquatici o piscine tradizionali. Lì servirà un supplemento di attenzione e i gestori verificheranno che la potenza di aspirazione e le griglie di protezione siano idonee, altrimenti dovranno inibirne l'uso.
7: In queste giornate di caldo estremo andiamo a Capodimonte, a Napoli, l'unico tra i grandi musei italiani climatizzato grazie a una vasta rete di pannelli fotovoltaici invisibili. Antonella Maffei.
10: Torrido, Capodimonte è il primo e unico museo campano climatizzato, diventa sempre di più una priorità.
11: Infatti non mi vedete qui a torso nudo, ma addirittura con l'abito, perché per la prima volta dopo l'installazione del sistema di efficientamento energetico noi produciamo il 90% del fabbisogno sul nostro tetto. Qui abbiamo una climatizzazione che dà la massima tutela alle opere d'arte, ma anche ai visitatori.
10: Rifugio culturale e climatico, il Museo di Capodimonte è l'unico grande museo italiano capace di generare energia da fonti rinnovabili. Con 2 anni intensi di lavori e 4.500 pannelli fotovoltaici invisibili sui tetti, oggi è un modello sostenibile che coniuga tutela del patrimonio e innovazione.
11: Luglio-agosto si può venire senza soffrire troppo il caldo.
10: E domenica 2 agosto, giorno della gratuità nei luoghi della cultura statale, nei siti archeologici, può essere l'occasione per ammirare da vicino, senza soffrire, la ricca collezione permanente del museo e la nuova galleria delle porcellane, 1.500 capolavori in 16 sale, dal salottino di Maria Amalia di Sassonia ai capolavori di Tagliolini al portale d'ingresso contemporaneo di Diego Cibelli. Con i cambiamenti climatici, la climatizzazione è una delle sfide più importanti dei musei italiani. Anche il MAN si avvia alla rivoluzione green.
7: È uno degli accessori più desiderati e usati dell'estate al Museo Paolo di Pezzole di Milano, in mostra i ventagli e la loro storia. Massimiliano Chiavarone.
12: C'è quello con le

0: eruzione del Vesuvio, quello che riproduce Pompei e il Pantheon. Si aggiungono i templi di Agrigento e le rovine romane. E il nucleo di preziosi ventagli settecenteschi esposto nella collezione permanente del Museo Pol di Pezzoli di Milano. Uno scrigno di oggetti provenienti dal passato, gli antenati dei souvenir. Li collezionavano i viaggiatori benestanti del XVIII secolo durante le tappe del Grand Tour, quei lunghi viaggi che affrontavano gli aristocratici a scopo educativo e che avevano come tappa fondamentale l'Italia.
1: Erano degli status symbol, raccontavano i luoghi visitati e davano proprio un'aura di cosmopolitismo.
0: Una moda che è tornata e che ha conquistato soprattutto i protagonisti della generazione Z, cioè adolescenti e giovani che non hanno ancora raggiunto i 30 anni. In un'estate da temperature record, eccoli mettere da parte quei piccoli ventilatori portatili che fanno tanto soluzione poco ecologica, tra plastica e batterie, per sfoggiare ventagli di tanti stili e colori.
2: Amo questi colori e questi piccoli disegni. Incredibile, crea un'atmosfera rilassante. Lo uso perché mi ricorda il passato.
3: È elegante.
2: Elegante, molto bello.
0: Per un'estate che riscopre le tradizioni del passato con leggerezza e divertimento.
4: Risico bancario senza fine. Banco BPM, Banca Popolare di Milano, rinuncia alle nozze con Monte dei Paschi di Siena dopo il no di Crédit Agricole, che punta a una fusione con la propria società italiana. Sull'istituto senese resta offerta da 30 miliardi di Intesa, ma potrebbero arrivare nuovi attori. Marco Mirabile.
5: Il risico bancario italiano si blocca su un veto importante, quello francese. Crédit Agricole, azionista di maggioranza di Banco Popolare di Milano, con oltre il 29% del capitale, ha infatti fermato la corsa della banca milanese verso Monte Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione di BPM ha dunque preso atto della contrarietà dei soci francesi e ha chiuso le consultazioni sull'aggregazione con Siena. Intanto si attendono gli esiti dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo su MPS, un'operazione pensata per arrivare a Mediobanca e quindi alla sua quota strategica in Generali senza incorrere in ostacoli antitrust sulla rete Sportelli. E qui entrerebbe in scena Unipol, che rileverebbe da Intesa San Paolo una parte consistente della rete MPS. In questo quadro, per finanziare l'eventuale operazione, l'assemblea dei soci di Unipol ha approvato l'aumento di capitale da 2 miliardi e 500 milioni di euro, una mossa che potrebbe ridisegnare gli equilibri del potere bancario italiano.
6: La posizione di Crédit Agricole di fatto ridefinisce gli scenari del risico bancario, rendendo più agevole l'operazione che Intesa San Paolo ha disegnato per acquisire Monte dei Paschi di Siena. In questo momento gli azionisti della banca senese dovranno quindi valutare se è più conveniente continuare in modo indipendente, integrando Mediobanca secondo i piani che sono stati definiti, o aderendo all'offerta che è stata lanciata in giugno da parte di Intesa San Paolo.
4: I colossi dell'energia accelerano con la transizione. Dopo 60 anni la britannica British Petroleum ha messo in vendita gli impianti offshore nel Mare del Nord. In corsa per rilevarli c'è anche una società italiana, ci racconta tutto la corrispondente Natalia Augias.
7: La compagnia energetica British Petroleum chiude un capitolo lungo 60 anni e annuncia la vendita delle sue attività nel Mare del Nord, bacino al centro del dibattito sul futuro della sicurezza energetica in Gran Bretagna. La mossa, decisa dalla nuova amministratrice delegata Meg O'Neill, punta a riorganizzare gli investimenti del gruppo. Sul piatto ci sono 5 hub produttivi, 1.100 dipendenti, una produzione di quasi 100.000 barili al giorno. Il valore complessivo dell'operazione è stimato attorno ai 2,6 miliardi di dollari. Tra i possibili acquirenti c'è anche una pista italiana. In pole position ci sarebbe infatti Ithaca Energy, società partecipata anche dal colosso energetico italiano Eni, oltre alla joint venture Neonext Plus. L'addio di BP arriva in un momento delicato per il Regno Unito, diviso tra la necessità di garantire al paese la sicurezza energetica e pressioni fiscali molto forti sul settore petrolifero. I due shock energetici scatenati dall'invasione russa dell'Ucraina e dalla guerra in Iran hanno intensificato il dibattito sul futuro della produzione di petrolio e gas nel Mare del Nord. Intervengono le associazioni di categoria che chiedono al governo interventi urgenti per alleggerire le tasse e proteggere i posti di lavoro. Il governo avrà un approccio pragmatico, ha risposto il primo ministro Burnham. Quando le persone sono in difficoltà e dobbiamo aiutarle, non si possono ignorare le risorse di cui disponiamo.
4: Crescita, inflazione, ma anche caro carburanti, i temi economici della settimana. Carlotta Maciarollo ha fatto il punto con Roberto Petrini, giornalista esperto di economia. Allora vediamo poi alle 22 i nostri titoli.
3: La crescita indubbiamente è migliore delle attese, perché ci avviamo a uno 0,8 per quest'anno, mentre lo stesso governo e anche gli istituti internazionali prevedevano uno 0,5 e 0,6. Naturalmente è una buona notizia, perché ci riallinea alle posizioni europee, dove la crescita quest'anno è computata allo 0,8-0,9%, e questo ci consente di svincolarci dalle posizioni di coda, dalla maglia nera, quindi bene. Naturalmente bisogna vedere la qualità di questa crescita, e questa è una crescita che, spiegano gli analisti, si basa soprattutto sul settore dei servizi, quindi è il secondo trimestre che ha fatto un più 0,2, dove sono presenti le periodo primaverile, e quindi servizi, turismo, B&B, ristorazione. Non è una crescita di grande qualità, perché, come è noto, l'Italia è passata da una spinta dell'edilizia, anche lì scarsa qualità, a una spinta che viene data dai servizi. Quello che invece dovremmo cercare è di reinserirci nella catena della ricerca, dello sviluppo, ad esempio dell'intelligenza artificiale, dove siamo assolutamente fuori, anche perché i tempi non sono buoni, perché, come sappiamo, sull'economia internazionale pesano le due guerre contestuali, i dazi di Trump che stanno riprendendo quota, e anche l'intelligenza artificiale, dove, attenzione, non ci sarà un crollo ma comunque una correzione, perché le stime sono state un po' eccessivamente ottimistiche.
8: Ecco, poi pesa il caro carburanti soprattutto in questo momento. Dicevamo, l'effetto dell'ultimo intervento del governo è stato davvero molto limitato, il gasolio è di nuovo in aumento, in settimana un nuovo consiglio dei ministri dovrebbe varare nuove misure. Basterà o sarà necessario elaborare nuove soluzioni?
3: Naturalmente l'intervento è veramente minimale, perché si farà il pieno per partire per le vacanze, ma non sappiamo quanto costerà quello del rientro, perché gli sconti scadono il 6 agosto, quindi l'intervento è minimale, non è servito a gettare un'ancora a chi va a gasolio, perché il diesel resta sopra i due euro, e quindi naturalmente la situazione resta piuttosto complicata. Ricordiamoci, perché questo è importante, che ci stiamo muovendo sui centesimi, ma io ricorderei che sui 2 euro che costa alla pompa di benzina il carburante, più o meno, un euro va allo Stato come tasse. Quindi, come dire, è vero che la finanza pubblica ha delle grandi difficoltà, come sappiamo, però teniamo anche conto che lo Stato sui carburanti, insomma, fonda buona parte del proprio gettito.
8: Mercoledì, la prossima settimana, il ministro Giorgetti riferisce a Camera e Senato sulla clausola di salvaguardia e sui fondi safe. L'Europa preme perché l'Italia decida in tempi brevi. La cautela del governo ci premierà, oppure temporeggiare, parlare di dicembre, parlare appunto di Parlamento che deve decidere, è un rischio?
3: Qui naturalmente bisogna analizzare i fatti con cautela, perché la prossima settimana Giorgetti ci dirà il timing e come stanno le cose, e questo sarà un momento molto importante. È vero anche che noi non abbiamo fatto una scelta, perché esistono dei motivi oggettivi, e quindi la prudenza in questo caso di Giorgetti, secondo me, è apprezzabile, nel senso che a settembre sapremo intanto quali sono i margini di finanza pubblica per quanto riguarda la revisione del deficit PIL dello scorso anno, che diede vita a una serie di polemiche. A quel punto dovremo computare anche questa crescita maggiore, che, insomma, bene o male c'è e ci sono più risorse. A quel punto dovremo decidere come finanziare questo aumento delle spese della difesa che è già stato deciso dall'Italia da ultimo al vertice di Ankara. Come finanziarlo? Allora, possiamo finanziarlo con il SAFE oppure possiamo procedere allo scostamento di bilancio e poi beneficiare della deroga che ci consente l'Unione Europea, la Commissione Europea, che riguarda difesa ma anche energia. Ecco, questa seconda strada ha maggiori margini. Il SAFE invece è una strada che probabilmente potrebbe costare meno rispetto alle emissioni normali di BTP e di bot, però ha spese estremamente vincolate al riarmo e quindi è anche un tasso di restituzione molto, molto rigido, lungo e quindi molto, molto vincolante. Quindi potremmo benissimo invece gestirci la vicenda da soli e considerare che oltre che la deroga e lo scostamento ci danno la possibilità, oltre ad adempiere, come in qualche modo dobbiamo fare, alle spese per la NATO, magari indirizzandoci verso industrie o acquisti di industrie più europee che americane, ma anche di indirizzare le nostre spese verso l'energia, no? Che è un settore sul quale in questi tempi stiamo soffrendo molto.
9: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
10: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
9: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 8 con Vodafone a partire da 18 euro al mese per 24 mesi. E dopo due anni puoi scegliere se tenerlo o cambiarlo. Scopri di più nei negozi Vodafone.
1: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
2: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
3: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
4: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
3: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
5: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
6: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Dopo il terremoto ai Campi Flegrei di ieri sera sono almeno 300 gli sfollati, 5 feriti ancora in ospedale. In centinaia vogliono lasciare l'area dopo il caos delle ultime ore, allestite aree di accoglienza in Abruzzo. Tornata la calma a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, quasi tutti i rimpatriati i migranti che hanno dato l'assalto all'esclave spagnola, in mare 84 cadaveri. Il primo ministro spagnolo Sanchez definisce le reazioni alla crisi migranti dovute a ignoranza e interessi politici. Martedì la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri degli interni dell'Unione Europea. Il crollo della palazzina a Messina, recuperato poco fa dai vigili del fuoco il corpo della terza vittima. Rimangono ancora 3 dispersi, 3 gli indagati per omicidio colposo plurimo. Un 40enne è stato fermato per il femminicidio della compagna nel quartiere di Torbella Monaca a Roma. La donna era morta precipitando dalla terrazza condominiale il 13 luglio. Inizialmente si era pensato a un incidente. Bollino nero per l'esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari. Viaggi all'insegna del caldo estremo, 19 le città da bollino rosso. Il picco del calore sarà lunedì. Ora, come di consueto, nel fine settimana a quest'ora spazio ai documentari. Rai è stata per tanti anni il simbolo del calcio femminile italiano. Saragama, Triestina, tra le sportive che più si sono impegnate nella battaglia per il riconoscimento della parità contrattuale professionale in un ambiente da sempre molto maschile. Vediamo allora numero 3, Saragama, un documentario di Martina Proietti e Giuseppe Rolli per la regia di Fedora Sasso. Alle 23, se vorrete, ci ritroviamo per l'edizione breve del telegiornale.

0: L'ho sempre affrontata da avversaria. Lei la vedevo proprio come un idolo.
1: È una ragazza particolare che sa essere allo stesso tempo dura, ma anche molto, molto sorridente.
2: È questo suo modo di fare che la porta a farsi valere anche, probabilmente.
3: I think she's super important for the team, also off the pitch, as she is on the pitch.
4: Una donna e una calciatrice dalla personalità fortissima.
5: Penso che siamo la generazione che di più ha combattuto per arrivare ad ottenere dei risultati.
6: Ha sempre rappresentato tantissimo i valori del calcio femminile, secondo me. È una pioniera di tutto il nostro movimento e credo che tutto quello che è riuscita ad ottenere in questi anni sia quello che si merita.

0: se non si fanno sacrifici non si può arrivare lontano. Tanto più oggi dì che magari c'è questa sensazione così nella società che tutto possa arrivare facilmente, no? Che le cose insomma ti piovano un po' così dal cielo. Non funziona così, e lo sport è ancora ovviamente è un contesto che naturalmente ti porta a fare sacrifici se vuoi vincere, vuoi migliorarti e superare i tuoi limiti. Quindi, però questo vale per tutta la vita, se non si ha fame, non si fanno sacrifici, non si può andare lontano.
1: La mia infanzia con Sara parte esattamente qui, tra questi due alberi che usavamo come porta per giocare a calcio nel piazzale sotto casa.
0: Preferivo alle bambole ovviamente giocare con il pallone, quindi mi ricordo c'avevo questa palla di Batman, quelle leggere, che veniva con me dappertutto.
1: Dalle 8 della mattina, 8 e mezza, si scendeva, chi arrivava prima aspettava l'altro, poi arrivavano gli altri ragazzi del rione, si giocava qui sotto e si stava fino alla sera.
0: Io ovviamente ero l'unica ragazzina lì in mezzo, però non ci siamo mai fatti problemi, né io né i miei compagni.
1: Ma qualcuno inizialmente poteva avere qualche dubbio dal fatto che c'era una ragazza con noi, però era una calciatrice già da piccola, cioè lei era un fenomeno, e quindi i pochi dubbi che c'erano, ecco, passavano in un istante.
0: Io ho sempre fatto grandi partite di tedesca, grandi tornei estivi, quando si chiudeva la nostra stagione del quartiere, facevamo la colletta, andavamo al campetto di tennis che avevano fatto su, e allora lì si prendeva il campo per fare il gran torneo che sembrava la finale di Champions, ovviamente, no? Un mondiale praticamente.
1: Aveva una forza, una grinta incredibile anche per stare dietro a noi, che comunque eravamo ragazzi vivaci, anche più grandi, ed era anche superiore a molti di noi, ecco. Una guerriera, non solo nel calcio ma proprio come persona, molto testarda anche, cioè lei doveva vincere e non mollava un colpo.
2: Eccola qui, l'alzata di coppa di Capitan Saragama e tutta la squadra intorno a lei, alle sue spalle.
3: La finale di Coppa Italia è stata dura, comunque giocare contro la Roma ti toglie veramente tante energie. Abbiamo fatto molta fatica e come sempre cerchiamo di farla tutte insieme, ma io tante volte sento sempre lei che urla in modo di aiutare la squadra, e la senti sempre, cioè lei c'è sempre. E io ero in panchina quando lei ha segnato.
2: Si coordina Gama ed è il gol della Juve! Ha segnato Saragama! Ha segnato la capitana!
3: Penso che fare quel gol per lei, ma in realtà per tutte, sia stato qualcosa di bellissimo, perché comunque non è una che segna tanto, e segnare il gol vittoria in una finale penso che sia stata un'emozione pazzesca.
2: Non può fare nulla il portiere avversario. 2-1 per la Juve, che in pochi minuti ha capovolto tutto, che in pochi minuti allunga le sue mani sulla coppa.
3: Ne parlava la sua mamma, che era orgogliosissima di questo gol, e io le dicevo: cavolo, ma prova a immaginare tua mamma che vede tutto lo stadio esultare perché hai fatto gol tu. Anche lei non ha trattenuto la gioia, si è buttata per terra, e no, è stato veramente bello, e io sono molto contenta che sia successo a lei, perché dà sempre tutto e viene ripagata anche da un gol che ci fa vincere una finale, bello.
4: È forte, ma è forte a 360 gradi, è forte sia come calciatrice, perché lo ha dimostrato negli anni, non si diventa capitano della nazionale a caso se non si è forte, ma è soprattutto una persona con valori importanti.
5: È una vera leader con grandissimo carattere, che combatte su ogni pallone e anche sulle proprie idee al di fuori del campo da calcio.
6: Sara la chiamavamo Speedy perché era la ragazza più veloce che avevamo nel gruppo. Aveva una preparazione atletica eccezionale.
7: Correva su sta fascia come una dannata e non la prendeva nessuno, tant'è che il soprannome credo sia nato per quello, poi il fatto che la chiamino Speedy dai tempi de...
0: Da 7 anni uno di questi miei amici, Paolo, mi ha detto, lui con i suoi genitori, siccome ero bravo, insomma, giocavo, eccetera, mi ha detto se volevo andare a provare con la sua squadra, lo Zaule Rabuiese. E così è cominciato, perché sono arrivata lì e da lì non ho più smesso.
8: Un giorno compare una bambina che è stata trascinata un po' al campo da un suo amico di cortile, di casa. E la cosa bella di questa cosa è che si è visto subito che Sara era il classico talento che si sente parlare tante volte, il talento, questo era un vero talento.
6: Ecco, vedi questo.
0: Sono anche stata fortunata perché ho avuto una famiglia che ha sempre vissuto tutto senza stress e pressioni, mi hanno lasciato fare quello che volevo, quindi io un giorno ho detto lì vorrei andare a giocare a calcio con Paolo, il mio amico che mi portava lì, anche mia mamma, eccetera, si è subito allineata, anche lei poi è entrata nel giro, no? I genitori, le cose, si organizzano le feste, no? C'è tutta una vita dietro lo sport. Anni dopo ho capito che magari altre ragazze che volevano giocare a calcio hanno trovato molto più resistenze già dentro la propria casa.
9: Ho convinto la mamma, con un bel gelatone grande, a portarla qui alla polisportiva San Marco. Mi ha colpito subito perché in partita si è vista la differenza con le altre ragazzine, anche se le altre ragazzine erano anche brave, però lei ha dimostrato subito un certo carattere, una certa disponibilità. Era brava, tecnicamente già nata. Non ho avuto ancora il coraggio di dirle che è stata importante anche per me. Avrei voluto dire Sara, ok, ti voglio bene, ma non sono riuscito.
0: Tristemente la Polisportiva San Marco ha dovuto chiudere i battenti lato calcio femminile e quindi ci siamo ritrovate senza squadra e quindi la questione era dove vado a giocare adesso. Ho scelto di andare a giocare a Tavagnacco perché il Tavagnacco all'epoca militava in Serie A, insomma mi permetteva di fare un doppio salto che poteva essere un rischio ma anche una sfida.
6: Lei giocava nelle ragazzine di una squadra triestina e d'estate andava a fare i tornei estivi appunto con le amiche. Ecco, io l'ho trovata lì, l'ho scoperta e sono andato a cercarla direttamente a casa proprio, alla quale abbiamo chiesto appunto se voleva venire a giocare in Serie A, che per lei magari poteva essere una cosa incredibile. Credo che non se l'aspettasse proprio, un passaggio del genere. Quando ho cominciato forse non si rendeva neanche conto, ecco, di dove era arrivata e delle possibilità che aveva anche.
0: Dovevi farti 100 chilometri, quindi come vado ad allenamento? E c'erano magari le ragazze più grandi che ti portavano quelle che arrivavamo da Trieste, le cose. Quindi la questione è sempre stata come faccio a fare quello che mi piace. Non è mai stato voglio diventare una calciatrice, eccetera. Non era proprio nel mio immaginario, ecco, mettiamola così.
10: Allora Agata, tu vai con loro. Ok?
1: Lei l'avrebbe anche voluto, avrebbe sognato di diventare una calciatrice, però non esisteva la realtà che c'è oggi sul mondo del calcio femminile, quindi era un sogno che restava lì. Però poi lei ci ha creduto. Ci ha creduto perché c'è stato qualcuno che ha creduto in lei.
6: Erano anni sicuramente abbastanza difficili per il calcio femminile perché non esisteva il professionismo, perché tutte le ragazze o studiavano o lavoravano, quindi avevano enormi difficoltà anche ad allenarsi proprio.
8: Non ha mai abbandonato quello che era il discorso dello studio, quindi sì, la bambina è arrivata, ma direi che è arrivata la persona, no? La persona che era determinata, voleva arrivarci, voleva accettato di fare dei sacrifici per poter arrivare a questa soddisfazione.
11: Sara Gama, oltre ad essere la calciatrice che tutti conoscono, è anche mia cugina. E lei è nata qui a Trieste, come sono nata anch'io. E ci sono persone di ogni provenienza, di culture diverse, di tradizioni diverse, così lo siamo anche noi.
0: Questo luogo dove giocavamo, ci divertivamo un sacco, anche le zanzare si divertivano con noi un sacco. Scendi giù e vai nella baia e vedi il campo in mezzo all'acqua, quindi è come dire particolare, no? E il suono delle barche attorno, eccetera, mi ricorda tante cose. A Trieste e la fine della stagione corrispondeva col fatto che noi, avendo il mare, 3 mesi li facevo non spostandomi da Barcola e i Topolini, che poi anche lì c'è un percorso, no? Perché uno comincia quando è piccolo e va alla spiaggetta che ti portano i genitori, quindi sono tutti bambini piccoli alla spiaggettina con i sassolini o alla pineta, e poi dopo ti sposti man mano che cresci, vai alla spiaggia più grande e poi arrivi ai Topolini, che a quel punto devi saper anche nuotare bene, fare i tuffi. E giochi appunto a lanciarti in acqua, a tuffarti e a calcio anche lì, perché il calcio non manca mai.
11: Quando Sara decide di proseguire con il calcio non l'ha fermata nessuno, anzi l'hanno solamente spronata. E io posso solamente dire che hanno fatto bene, comunque tutti in famiglia pensano che se uno ha un sogno ed è quello ciò che vuole fare, è giusto che una persona faccia tutto il possibile per poterlo raggiungere.
12: Il primo ricordo che ho di Sara è lei che segna da calcio d'angolo, con mio papà dietro che mi fa: oh, questa è brava, eh.
13: Ricordo che alle superiori abbiamo fatto la corsa campestre e sono arrivata dopo di lei, seconda, e quindi per me era un traguardo, era tipo sono arrivata dopo di lei.
12: Aveva questa passione per la storia, per la letteratura, per cui poi ha fatto infatti l'università, sapeva parlare, piaceva molto ai professori.
0: Quando Miriam vede la chiamata, magari non ci sentiamo ogni giorno, vede la chiamata mia, sa che sono a Trieste.
12: Fare come una cipolla, a strati. E pian pianino, se la conosci, se così vede che in te trova una persona con cui così ti puoi relazionare, che ti stima, allora là è la persona più aperta del mondo.

0: cresciute al liceo assieme, abbiamo fatto tante esperienze di scuola e fuori assieme, ed è bello perché sono della mia città, no? Delle mie radici.
1: Era l'unica squadra solo femminile e allora si faceva il campionato contro gli altri ragazzi, maschi, maschietti, come li chiamavo io. Non era sempre facile, perché vincevamo troppo secondo i maschietti. I ragazzi brontolavano, gli allenatori giusti dicevano: avete visto, sono brave, voi dovete migliorare. Invece c'erano d'altra parte, e più di qualcuno, che ce l'aveva quella ragazza, non accettava le sconfitte. Andate a fare la calza, cosa venite a fare qua? Cioè, cose di questo genere.
0: Dai, vai, io vi guardo. Il fatto di giocare a calcio, beh sì, non era una cosa così spontanea, no? All'epoca. Sono molto contenta che adesso le cose stiano cambiando. All'epoca con i miei amici io non ho mai avuto problemi, ovviamente, perché loro mi conoscevano, quindi per loro era normale giocare con me. E quando giochi a calcio tra bambini e bambini c'è meritocrazia, quindi si guarda a chi sa giocare e punto. Sono gli adulti che fanno le cose complicate.
2: Erano i genitori da fuori che magari dicevano: ma perché mio figlio deve giocare contro una femmina? Perché poi io ero riconoscibilissima, avevo i capelli lunghissimi, ricci, quindi si vedeva che era una bambina. E quindi appena entravamo in campo tutti, parte dei genitori sugli spalti diceva: ma perché deve giocare una femmina? Perché deve giocare mio figlio contro una bambina?
3: Raccontare le nostre storie spesso sembra di raccontarne quasi soltanto una. Quello che ci accomuna appunto è il fatto di aver iniziato tutto in squadre maschili, in società che casomai non prevedevano un'inclusione con delle ragazzine, che tante volte non ti mettevano nemmeno a tuo agio per poter continuare a giocare a calcio, con famiglie e genitori che non aiutavano la stessa ragazzina casomai a inseguire il proprio sogno.

0: la storia di Ilsa Ragama e di tante sue compagne che vediamo ora dentro a questi stadi importanti a giocare i campionati, le Champions e le competizioni internazionali, credo che sia da grande esempio per le ragazze che ora sono nei settori giovanili. Raccontare la loro storia a quelle ragazze che adesso hanno qualche diritto in più, qualche protezione in più e qualche fiducia in più è dovuto proprio a questi sacrifici. Quindi credo che anche in futuro, anche dopo una carriera, personaggi come Sara siano importanti a livello di federazione, a livello dentro una società calcistica, ma anche soltanto andare a parlare alle ragazze più giovani di far capire che cosa è stato lottare per loro, non soltanto dentro un campo per vincere una partita, ma anche per alcuni diritti che prima non c'erano.
1: Il vero ruolo di un capitano, perché è una che sa aggregare e distribuire al meglio la palla, portando, come dire, ognuno dei giocatori in campo al massimo livello. E questo si chiama capitano. Questa leadership lo si è vista anche nell'affrontare cose complesse come la diversità. Lei le ha affrontate con dignità, con coraggio, con forza e senza mai far polemica. E questo è essere un leader, è andare verso la costruttività. Affrontare un problema in maniera costruttiva, non affrontare un problema in maniera distruttiva.
2: Non c'è soltanto la qualità tecnica. Il paragone che mi viene in mente è quello con Chiellini, per le caratteristiche di gioco, per il ruolo ovviamente, ma anche per la leadership, per la personalità che riesce a esprimere in campo e fuori. Visione di gioco, esperienza, letture preventive importanti e ovviamente anche qualità fisiche significative, quindi agonismo, insomma, tutto molto roccioso.
3: Se tu la guardi quando si allena, è quella che nel momento in cui entra in campo è sempre concentratissima, è sempre quella che sprona le compagne. Con le giovani è sempre molto attenta ad aiutarle, a rincuorarle, soprattutto con le giovani che vede che danno tutto in campo, con quelle che magari sono più indolenti, forse diventa un pochettino più insofferente, ma perché poi fondamentalmente lei è così con se stessa e sono aspetti fondamentali. Quando hai una giocatrice così in campo che ti incita, che nei momenti di difficoltà c'è, non molla, è lì e ti trascina.
4: E a Manchester, in Inghilterra, finisce l'avventura della nazionale femminile di calcio ai campionati europei.
5: L'Italia di calcio femminile è stata sconfitta 1-0 dal Belgio ed è stata eliminata dai campionati europei.
6: Questa esperienza ci farà crescere sicuramente e ci farà diventare più forti poi per il futuro.
7: È sempre importante per tutti quanti ricordarsi qual è il percorso che ha fatto questa squadra, queste ragazze, queste persone, prima di calciatrici anche. Questa è una cosa importante che va tenuta a mente da tutti quanti, penso, quello che ci guardano.
8: Fare bene significa mettercela tutta. Dove arrivi, quello è il tuo massimo di quel momento. E quindi questa è la cosa importante da tenere sempre a mente. Per me non è una sconfitta quando non arrivi da qualche parte, però tu hai dato tutto. Quando sei sconfitto, però vedi che questo magari non l'hai fatto, quella è una cosa che non mi piace, quindi bisogna sempre tendere a fare meglio.
0: Io credo che tutte queste attese e nello stesso tempo tutte le critiche che siano arrivate nell'Europeo sono dovute soprattutto al mondo esterno che si stava pian piano negli anni interessando sempre di più al movimento del calcio femminile in Italia. L'esperienza che può mancare non è soltanto dovuta alle giocatrici, ma anche ai team stessi, allo staff tecnico, alle allenatrici, agli allenatori che sono almeno nel nostro paese. Quindi è tutto un movimento che deve crescere e bisogna dargli anche il giusto tempo. Fa parte del percorso di crescita e per arrivare a vincere bisogna cadere per forza, quindi perdere a volte.

0: Sara ha giocato 2 anni, se non sbaglio, nel Paris Saint-Germain, e quei 2 anni lì lei li ha segnati a livello previdenziale come contribuzione effettuata, cioè c'è proprio un buco. Quando giocava in Italia non li aveva, è andata 2 anni in Francia, li ha avuti, è tornata qui, non li ha, o adesso li ha. Ma insomma, capite bene che anche essere inseriti in un contesto europeo internazionale ed essere indietro non va tanto bene.
1: Quando è tornata ha portato tutta la sua esperienza, tutta la sua personalità e la voglia di cambiare.
2: Quando sono andata in Francia, innanzitutto non è stata la prima esperienza all'estero, perché ero andata nel 2010 a fare questa esperienza a Los Angeles a giocare con i Pali Blues. Però io avevo nella testa, e sapevo che in quegli anni stava crescendo, che mi sarebbe piaciuto fare un'esperienza proprio in Francia. E poi è arrivata l'occasione. Andare lì, essere professionista, il che significa che dopo il primo mese ho visto arrivare a casa la busta paga, una cosa a me sconosciuta all'epoca, no? In una struttura con uno staff, con 2 o 3 fisioterapisti, un match analyst, allenatore, secondo, preparatore, palestra e giocatrici fortissime. E la mia idea non era quella di rientrare in Italia, perché visto quello che c'era all'estero e toccato con mano, voglio dire, in 2 anni di esperienza, non avevo voglia di ritornare qui perché avevo imparato, anche vedendo le mie compagne, no, come si muovevano all'interno del club, il rispetto che ricevevano dai colleghi anche, richiedendo anche cose che magari nei nostri club non avremmo mai potuto chiedere. Però non ero al top, no, fisicamente, quindi stare fuori non era possibile. E niente, mentre mi facevo questi pensieri, queste cose, mi ha telefonato Milena, no? Come stai, come non stai, e così, per buttarla lì, no? Se hai voglia di tornare a Brescia. Pensando e ripensando al da farsi, ho deciso di tornare indietro e di ricominciare da lì, no?
3: Il suo ritorno ha conquistato copertine e titoli, tutta Italia lo ha invidiato, ma dopo 2 stagioni al Paris Saint-Germain e una finale Champions League è tornata per vincere con le leonesse, con il numero 13, Sara Gama!
2: È stato un anno strepitoso, abbiamo vinto tutto con quel Brescia, abbiamo fatto il triplete, diciamo italiano, vincendo Supercoppa, campionato e Coppa, e abbiamo fatto il cammino arrivando fino ai quarti di Champions. Tra l'altro feci il gol, l'unico gol della partita, l'1-0, non ne faccio tanti io. Primo gol europeo, tra l'altro, di Champions del Brescia. Emozioni bellissime.

0: È stata un'annata pazzesca per altri motivi, anche perché stavamo chiedendo alla federazione con altre ragazze alcuni punti, ad esempio la possibilità di sottoscrivere degli accordi economici pluriennali, che era un qualcosa utilizzato dal calcio a 5 maschile e che noi credevamo essere molto utile per il nostro mondo. E poi anche la possibilità di avere un fondo, perché spesso le nostre squadre fallivano e non c'era un fondo a fare da paracadute per questi rimborsi spese su cui però magari delle ragazze vivevano, eccetera. E nel momento in cui ovviamente la società spariva, queste cose venivano a mancare. Quindi insomma delle richieste base che noi avevamo chiesto alla federazione che non c'erano ancora. Quindi innanzitutto siamo andati a fare questa partita di Supercoppa, dove abbiamo mostrato questo striscione che recitava: ci sono punti da conquistare che valgono più di quelli in classifica, no? E quindi siamo andati lì, ovviamente abbiamo fatto questa cosa d'accordo con tutte le giocatrici del Brescia e del Verona, e siamo andati lì a tenere questo striscione. E quello che capitò quella volta è che poi in 22 giocatrici fummo ammonite poi dal giudice sportivo, una cosa che a quanto mi risulta non era mai accaduta prima.
1: Molte ragazze, non potendo permettersi di fare le calciatrici tout court, avevano anche dei doppi lavori, soprattutto qualche anno fa. Quindi capite bene che cosa vuol dire, altro che i milioni dei colleghi maschi. E qui è chiaro, stiamo paragonando dei fatturati che non sono compatibili, però è pazzesco. Io so di molte storie di ragazze calciatrici anche della Serie A che non riuscivano ad arrivare alla fine del mese.
2: Ricordo anni in cui non mi pagavano, un anno dove ho cambiato 3 case perché non pagavano le bollette. Ricordo viaggi in pullman di 13 ore perché i treni o gli aerei costavano troppo. Se ti facevi male andavi a spese tue.
0: Eravamo un po' stanchi, insomma, di non aver riconosciuto determinate cose. Io ero tornata e sono sempre stata abituata a dire la mia, e probabilmente abbiamo unito le forze con tante ragazze di tutte le squadre e abbiamo deciso quella stagione lì che volevamo scioperare. 11 squadre su 12 delle ragazze hanno firmato una carta in cui ci impegnavamo tra noi a fare questo sciopero, non avremmo giocato la prima partita di campionato. Abbiamo tenuto il punto e, arrivati alla mattina D, ci sono stati concessi 3 di quei 4 punti, ma soprattutto la vittoria più importante che abbiamo ottenuto quella volta è stata quella di capire che eravamo un gruppo di persone, una categoria e che meritavamo qualcosa, perché facevamo quello per lavoro e non erano giuste quelle condizioni. E avevamo anche capito che a mettersi assieme, a dire adesso forse bisogna cambiare, forse qualcosa si ottiene.
3: Non neghiamo che intorno al calcio femminile ci sono stati sempre e da sempre dei pregiudizi molto forti, e per superare questi pregiudizi, insomma, bisogna avere le spalle molto larghe.
4: Io ho iniziato a giocare a calcio e ci allenavamo in un campo che non si illuminava di luce propria, ma della luce del campo a fianco. E il nostro campo era in terra e avevamo però la fortuna di giocare le partite casalinghe allo stadio comunale, però era vuoto. E quindi questo, per quel che mi riguarda, è stato il mio primo approccio alla Serie A. E adesso sono passati tantissimi anni da quegli esordi e ci sono stati molti cambiamenti. Nel 2015 c'è stata la possibilità da parte di una società professionistica di acquisire i titoli sportivi di una società dilettantistica femminile, cosa prima da allora impossibile. E così la prima squadra che ne ha fatto richiesta è stata la Fiorentina, e da qui è partita la vera rivoluzione, perché tutti gli altri club professionistici piano piano si sono avvicinati.
5: Questa apertura al femminile abbastanza inaspettata, devo dire, perché era un progetto di cui si parlava molto, ma non sembrava così imminente. E poi c'è stata un'opportunità e quindi siamo partiti molto velocemente. Mi sono trovato nel settore femminile quasi d'improvviso.
6: La Juventus è stata tra le prime in Italia non soltanto a credere al calcio femminile, ma a fare anche un grandissimo investimento, non soltanto in prima squadra per arrivare a grandi traguardi, ma soprattutto nel settore giovanile, per avere le prossime generazioni pronte ad alti livelli.
5: Cinque anni fa, quando siamo partiti, il primo Open Day era con tre bambine, di cui una in infradito. Insomma, dopo cinque anni ci troviamo con 200 bambine. È un grande cammino, non della Juventus, ma in generale penso del calcio femminile italiano, che ogni anno sta guadagnando terreno nei cuori delle famiglie e delle ragazzine, soprattutto, che sono le attrici principali. La partenza dell'Juventus Women in realtà è un pomeriggio di maggio del 2017 in cui chiamai Rita Guarino, che conoscevo da tanti anni. Lei stava facendo un allenamento e dissi: dovrei parlarti di calcio femminile. In 2 ore ci siamo trovati, abbiamo preso un foglio bianco dalla fotocopiatrice del mio ufficio, una penna e abbiamo iniziato a scrivere questa storia.
0: Mi arriva la chiamata, ho detto: ma chi è? Sono in vacanza. Ed è Rita Guarino. Subito ho detto: come mai? E mi fa: guarda, ti sto chiamando perché qui alla Juve fanno la squadra e c'è un bel progetto e vorrei che cominciassimo questo progetto con te, che, come dire, abbiamo pensato a qualcosa di importante per te.
5: Nel momento in cui si trattava di costruire la squadra, partendo veramente da nulla, il posto del difensore centrale bisognava partire dal più forte che c'era, ovviamente. Questo è quello che ci eravamo dati come impegno.
0: Mi ricordo ancora oggi, tutte noi, come fosse ieri, il primo giorno in cui ci siamo incontrate, siamo andate al J Medical, perché questi arrivi là, ti fanno fare le visite mediche, le cose così, no? Tutto organizzato. E noi ci siamo guardate senza neanche parlare e abbiamo detto, cioè, sapevamo che era, cioè, come dire, cioè, sta veramente accadendo. Era un po' questo il pensiero che probabilmente ci è passato per la testa. Da lì è cominciata una grande avventura, no? E con noi è cresciuto il calcio femminile italiano, perché ovviamente l'impatto poi mediatico che ha avuto la Juventus quando è entrata nel 2017 è stato enorme sulla nostra disciplina, qualcosa mai visto prima. Essere capitana della Juve, della nazionale, significa avere una grande responsabilità. Cambia, sei chiusa!
7: Il calcio è uno sport di relazioni. Se tu non hai buone relazioni fuori, difficilmente le riuscirai ad avere in campo. E quindi quello che faccio con le ragazze è soprattutto questo, essere veri, essere se stessi e poi, come loro fanno vedere le loro difficoltà e fragilità, fargli vedere anche io le mie difficoltà e fragilità. In questo modo c'è una maggiore comprensione. E quindi c'è anche una maggiore empatia e ci si riesce a mettere più spesso nei panni dell'altro e quindi comprendere.
1: Io ho incontrato Sara Gama, Sara per me, la mia carissima amica Sara, al primo consiglio federale della Federcalcio a cui ho partecipato immediatamente dopo la mia elezione in UEFA e in FIFA. E quindi stiamo parlando dell'autunno del 2016. Sara in quel momento era l'unica donna regolarmente eletta come rappresentante dell'associazione calciatori che partecipava con diritto di voto ai consigli federali. È una ragazza laureata che sa 4 lingue e che ha una capacità dialettica incredibile, per cui hanno visto giusto subito ripeto, non c'erano mai state delle calciatrici al suo livello manageriale, però bisognava cominciare e il consiglio dell'Associazione Calciatori ha scelto proprio la persona giusta.
8: Sara è vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori per le battaglie fatte in questi 10 anni, perché è riuscita anche in un momento nel quale i riflettori erano molto distanti dal movimento calcistico femminile a far valere le istanze di questa generazione di ragazze che hanno un senso di appartenenza davvero molto forte.
9: Sara è una che è al vertice di un movimento e chi riesce oggi a conquistare questo ruolo sul campo, non perché è investita nel ruolo, ma perché viene riconosciuta in quel ruolo dalle sue compagne, dalla società, da noi in nazionale, credo che questo sia il miglior riconoscimento, il miglior attestato di capacità.

0: le partite più belle, la prima partita, la Italia-Australia, in Francia l'esordio del nazionale femminile al mondiale con i due gol della Bonanzea, l'ultimo gol a tempo quasi scaduto.
1: Cernoia mette in mezzo per Bonanzea!
0: E lì c'è stato veramente la grande sorpresa da parte un po' di tutti, perché hanno visto una nazionale che divertiva, che riusciva a vincere all'ultimo minuto, che aveva carattere e che aveva questo gruppo che capivi che poteva andare avanti.
1: Dunque l'Italia vince la partita d'esordio contro l'Australia. Si aspettavano tutti le australiane, hanno visto invece di che pasta sono fatte le ragazze, le azzurre, queste ragazze mondiali.
0: Dopo l'Australia, la Giamaica con tre gol del Girelli, e poi dopo che cosa succede? C'è Italia-Brasile, e a quel punto Rai 1 decide di mandare in onda la partita in prima serata, una grande, grandissima sfida. Bene, 30% di share, 6 milioni e mezzo di telespettatori, un grande trionfo. E lì abbiamo capito che qualche cosa era successo, c'era questo piccolo miracolo che veramente era avvenuto.

0: Quando poi ci hanno detto che la partita Italia-Brasile è stata seguita da 7 milioni di persone, allora insomma lì siamo rimaste un po', come si suol dire, a bocca aperta. Ma ce ne siamo resi conto quando siamo tornate in Italia.
1: La luce si è accesa su di loro, ovviamente dovranno lottare, perché così continui ad essere.
2: Gente mi raccontava che sai che i bar si sono organizzati per il proiettore, per la vostra partita. Ho detto, ma davvero? Sì, sì, c'è un po' i cartelloni fuori, come succede nel maschile, no? Quando c'è la nazionale che gioca. Poi la gente andava in supermercato, ti riconosceva, andavi a fare la spesa al fruttivendolo, c'era la signora anziana che diceva, grandi ragazze, avete fatto un cammino bellissimo, mi avete fatto appassionare, mi avete fatto ricordare il calcio che non vedevo con mio marito, cioè piccole cose, piccoli dettagli che capisci quanto è importante le emozioni. È bello sapere che regali emozioni, ma è bello sapere che poi queste emozioni tornano indietro in un altro modo.
3: Io sono felicissima perché soprattutto verso settembre, quando era passato il mondiale, vedevo che tante bambine si iscrivevano alle scuole calcio, vedevo che magari al parco c'erano delle femmine che giocavano a calcio ed erano libere di farlo, più tranquille, e magari anche i genitori, dopo che avevano visto noi al mondiale, erano tranquilli nel portare la bambina a giocare. E per me la nostra vittoria è stata quella.
4: Al rientro siamo andati al Quirinale, invitati da Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, nonostante non avessimo la coppa da portare, e sono profondamente convinta che lui abbia capito che cosa noi avevamo vissuto e l'esempio che potevamo essere anche per gli altri italiani.
5: Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti quanti. Io e le mie compagne vogliamo ringraziarla per questo gradito e inaspettato invito. Stiamo vivendo il nostro sogno e una nazione sogna con noi. Quindi un grazie a tutti gli italiani che ci hanno seguito, a quelli che lo fanno da sempre e sempre ci saranno. Ora loro ci hanno capito che abbiamo fatto un percorso straordinario grazie alla nostra forza di volontà e hanno capito che per fare voli ancora più grandi e portare l'Italia in cima al mondo sarà necessaria questa volontà in noi mai doma, ma anche l'avere a disposizione i mezzi che fino ad oggi sono mancati. Porto il numero 3 sulla maglia e il numero 3 della nostra bellissima Costituzione vorrei leggervi. Tutti lo conosciamo, ma la Costituzione è un classico e non si smette mai di rileggerlo. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica, che siamo tutti noi, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Grazie Presidente.

Buon pomeriggio a tutti voi. Da oggi le calciatrici sono anche formalmente professioniste, dunque una giornata che entra nella storia del movimento femminile dopo quel mondiale che 3 anni fa di fatto diede l'impulso decisivo perché oggi si possa essere qui a celebrare il primo giorno della prima stagione da pro del calcio femminile italiano.

0: allenarci con squadre più forti possiamo crescere e migliorare, hanno detto ieri sia la CT Bertolini sia la capitana Sara Gama. Queste ragazze hanno voglia, dopo un ritiro così lungo, di misurarsi con il campo.
1: Dopo il mondiale del 2019, loro, invece di parlare dei successi che avevano raggiunto, hanno immediatamente cominciato a parlare del professionismo. E il presidente Gravina ha praticamente promesso, vi prometto, che questa sarà anche la nostra battaglia.
2: Si scontravano e si sono sempre scontrati momenti legati ad una visione culturale differente, dove da un lato c'è la tutela di un interesse economico imprenditoriale legittimo e dall'altro c'è una conquista legata alla civiltà, alla tutela della dignità. E quindi è stato un momento difficile, un periodo anche abbastanza lungo, devo dire, forse troppo lungo.
3: Il percorso verso il professionismo, secondo me, è stato tortuoso. Non tanto perché ci fossero forze all'interno del nostro sistema che fossero realmente contrarie, ma più per una questione di disinteresse, di superficialità. La forza di Sara e di questo gruppo di ragazze è stata proprio nel farci capire quanto fosse importante riconoscere al movimento femminile la giusta collocazione all'interno del nostro mondo.
4: Lei, come altre ragazze, poteva andare tranquillamente in America, negli Stati Uniti, a prendere magari molti più soldi, magari fare un'altra vita, e invece ha scelto di ritornare in Italia e di portare avanti il movimento insieme ad altre amiche. E questo direi che non è poco, caratterialmente.
5: È qualcosa che cambia appunto la prospettiva delle ragazzine, che oggi possono pensare di giocare a calcio e di farne la propria professione, che avendo delle tutele minime garantite come a tutti i lavoratori e le lavoratrici. Quindi questa è una cosa veramente tanto importante e questo è il lascito che fa la mia generazione a quelle successive, no?
6: Adesso siamo professioniste, quindi posso dire faccio la calciatrice, perché è successo negli anni che ti dicevano: ma cosa fai? Io gioco a calcio. Però gioco a calcio, fare la calciatrice non è la stessa cosa. Adesso fare la calciatrice ha senso e ha un peso, un valore importante.
7: Ok, siamo professioniste, però non dobbiamo basarci solo su questa parola, e con uno scocchio di dita arriva tutto quanto. È comunque un lavoro continuo, quotidiano, ed è l'unico modo per portare veramente e poi il calcio femminile italiano ai livelli top europei e mondiali.
0: Greggi, eccola Greggi, si allarga Giacinti, la serve Giacinti! L'Italia passa, finalmente l'Italia passa, minuto 29, Italia 1, Romania 0. Boattin carica lei il sinistro! Che gol! Che gol! Lisa Boattin! Che gol di un'importanza fondamentale! Questo è il triplice fischio della signora Bastos. L'Italia è al mondiale!
8: Diciamo...
9: Io mi auguro che possano rialzarsi il prima possibile con il mondiale che è alle porte, ma l'orizzonte futuro che mi auguro di vedere è proprio questa normalità, libertà delle future calciatrici che fanno il loro percorso nel settore giovanili, nella stessa maniera che era stata la strada mia e di tanti altri calciatori per arrivare a raggiungere grandi livelli. Quando ci sarà quello, allora il movimento sarà solido e potrà andare avanti da solo.

E si ripensa a quella bambina che è stata presa per mano dalla sua mamma per andare a giocare la prima partita, è passato tanto tempo e cioè, mi rendo conto che ho fatto tanti sacrifici, abbiamo fatto tanti sacrifici ed essere riconosciuti così adesso in questo modo è bello, riconoscente ed è il motivo per cui amo questo sport, è gratificante.

0: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli e alla tua fitness mania. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici. Tra i tuoi occhi stressati e il tuo film preferito. Tra i tuoi occhi secchi e il tuo nuovo libro. Può esserci Eumil gocce oculari. Idrata e rinfresca ogni volta che cerchi un rapido sollievo. Eumil, una linea dedicata al benessere dei tuoi occhi.
3: Tenement. Ora che sono comodo, parliamo di perdite urinarie. Gli slip assorbenti Tenement Active Fit sono progettati per gli uomini, comodi, discreti e proteggono come tena. Basta drammi per qualche goccia.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pelle di foca, pelle di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

0: Temporale al nord sui rilievi alpini. Sono possibili già dalle prime ore del mattino. Si estenderanno un po' a tutti i rilievi, mentre invece altrove splenderà il sole. Come ci sarà sole per buona parte della giornata sulle regioni centrali, ma arriverà sempre a ridosso dei rilievi qualche piovasco associato a qualche temporale tra Lazio e Abruzzo. Anche al sud peninsulare sarà una bella giornata di sole, ma nelle ore più calde sui rilievi appenninici arriveranno dei temporali. Anche sulla Sardegna, specie sulla parte occidentale, pioverà con qualche temporale nel corso delle ore pomeridiane, mentre invece il tempo resterà bello sulla Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno per lo più stazionarie al centro-sud, un lieve calo è previsto al nord.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play.

0: Play e App Store.
1: Il tempo si sposta.

0: Dopo il terremoto ai Campi Flegrei ieri sera sono almeno 300 gli sfollati, 5 feriti ancora in ospedale. In centinaia vogliono lasciare l'area dopo il caos delle ultime ore, allestite aree di accoglienza in Abruzzo. Tornata la calma a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, quasi tutti rientrati in patria, i migranti che hanno dato l'assalto all'esclave spagnola, in mare 84 cadaveri. Il primo ministro spagnolo Sanchez definisce le reazioni alle crisi migranti dovute a ignoranza e interessi politici. Martedì la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri degli interni dell'Unione Europea. Il crollo della palazzina a Messina, recuperato poco fa dai vigili del fuoco il corpo della terza vittima, rimangono ancora 3 dispersi, 3 gli indagati per omicidio colposo plurimo. Un 40enne è stato fermato per il femminicidio della compagna nel quartiere di Torbella Monaca a Roma. La donna era morta precipitando dalla terrazza condominiale il 13 luglio. Inizialmente si era pensato a un incidente. Bolino nero per l'esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari. Viaggio all'insegna del caldo estremo, 19 le città da bollino rosso, il picco del calore sarà lunedì. Di nuovo in diretta, ben ritrovati, benvenuti all'edizione breve del nostro telegiornale. Avete sentito riassunte nei nostri titoli le notizie in primo piano fino a questo momento, ma c'è un'ultima ora che arriva dal Perù, perché ci sarebbero anche 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Lo riporta l'Avanguardia citando diversi media locali. Il velivolo era diretto a Nazca con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo il decollo. Questo dice la televisione di Stato del Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani, italiani, sarebbero morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane. Queste le notizie che arrivano per il momento. Ovviamente su questo incidente torneremo appena avremo maggiori particolari. Adesso andiamo a Mosca. 3 persone sono morte, 21 sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in un ristorante italiano. Alcuni media rilanciano e tra i presenti c'era anche il comandante dell'aeronautica russa. Si aspettano conferme ufficiali, ma da Mosca ci dice di più la corrispondente Eliana Mistretta. Siamo da te, Eliana.
1: Secondo la ricostruzione fatta dal Comitato Antiterrorismo Nazionale, intorno alle 20 questa sera a Mosca, in un ristorante italiano Balzi Rossi, in pieno centro della capitale, una donna ha cercato di entrare nel locale con un esplosivo, la guardia l'ha bloccata, l'ordigno è esploso, sono morti la donna, la guardia e un cliente del ristorante, dunque 3 vittime e 21 feriti, tra loro non ci sono italiani. Questa è la versione ufficiale, ma secondo alcuni media indipendenti russi e fonti ucraine, dentro il locale si stava svolgendo un evento privato che vedeva la partecipazione di molti militari, lo testimonierebbero le tante macchine posteggiate fuori con le targhe nere dell'esercito, e tra loro ci sarebbe stato il generale Alexander Chaiko, capo da 1 mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa, dunque poteva essere lui l'obiettivo di questo attentato, però non ci sono conferme ufficiali. La zona è stata sigillata, numerose le ambulanze che sono intervenute, tra l'altro nei pressi di questa piazza centralissima si stava svolgendo un festival di ciclismo che è stato annullato. Le indagini per il momento vanno avanti, vi informeremo su ulteriori dettagli a voi.
0: Grazie, grazie Eliana Mistretta per questi aggiornamenti. Torniamo adesso a parlare dello sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 4.7 di venerdì sera ha avuto un'intensità mai vista negli ultimi 40 anni. Crolli, case inagibili a Pozzuoli in particolare, centinaia gli sfollati. 2 feriti restano in codice rosso. A preoccupare sono soprattutto i costoni del litorale flegreo per il rischio di nuovi distacchi e i sindaci chiedono di iniziare subito i lavori di messa in sicurezza. Ma seguiamo l'inviata Emanuela Bonchino.
2: I preparativi per la festa del Napoli 100 anni, piazza Plebiscito, e a pochi metri in prefettura si fa il punto dopo la scossa fortissima di venerdì sera. La crisi bradisismica si intensifica e fa paura.
3: Siamo circa 80 sul territorio, ci sono sia il personale che fa soccorso e ci sono ovviamente squadre che stanno facendo esclusivamente delle verifiche statiche.
2: Crolli, una decina di edifici inagibili, a Pozzuoli 300 persone sgomberate che chiedono risposte.
4: La possibilità di accedere al contributo per autonoma sistemazione oppure all'alloggio in hotel. Abbiamo avuto una serie di interlocuzioni anche con Federalberghi, c'è la disponibilità di oltre 200 posti. Il Presidente della Regione Campania ha messo a disposizione degli alloggi che sono all'Ospedale del Mare.
2: Lo sciame è ancora in corso, ecco l'epicentro. Siamo proprio sotto la solfatara, le fumarole che non si fermano, il forte odore di zolfo. Restano 5 feriti ricoverati, 2 codici rossi, feriti tutti dal crollo dei costoni. Sono questi i costoni a fare più paura. Insistono su case, sui parcheggi, sulle spiagge, in tanti.
5: L'appello che lanciamo al governo è di dare seguito almeno ai primi lavori. I primi lavori riguardano proprio la cosa, il costone di Bacoli, sono 11 milioni di euro, ma ad oggi i lavori non sono stati fatti, perché il costone è 100 camerelle. Ma il tema non è il costone di Bacoli, è il costone di tutta la linea di costa dei Campi Flegrei.
2: Tra poche ore inizieranno i sopralluoghi per i progetti di messa in sicurezza dei costoni, assicura il governo 60 giorni per completarli e dopo le verifiche riapre a breve il porto di Pozzuoli, punto nevralgico di imbarchi per Ischia e Procida.
0: Rientrata la crisi migratoria a Ceuta, quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono rientrati volontariamente in Marocco. Marocco che fa sapere che i morti annegati dal proprio lato della frontiera sono 17, sale dunque a 84 il bilancio delle vittime. Seguiamo il racconto della nostra inviata a Ceuta, Marina Laluic.
6: Si cercava l'Europa, ma Ceuta ora sembra un carcere. Dalla frontiera l'emergenza si sposta qui, davanti ai supermercati. Le lunghe file di chi è ancora rimasto vengono interrotte dai momenti di tensione. Non ho dormito, bevuto né mangiato per 4 giorni. Ho fame, voglio mangiare.
7: Spagna.
6: Vogliamo andare in Spagna. Morirò qui, ma non tornerò in Marocco, dice chi ha nuotato per giorni per arrivare a Ceuta. Ma ora resta bloccato nell'unico pezzo dell'Europa, nel continente africano.
8: Come stiamo nel carcere, signoretta? La gente non vuole rubare.
6: Qui sembra un carcere, non vogliamo far male a nessuno. Abbiamo i soldi per comprare, ma da 4 giorni siamo senza cibo.
9: Io sono fontanero.
6: Faccio idraulico, vorrei provare a vivere qui. Aspetterò fino all'ultimo. Non siamo ladri, racconta Videl. E poi si commuove, salutando la madre, rassicurando. Sono vivo.
9: Voglio salutare mia madre e voglio che sappia che sto bene.
6: Ma per i residenti la situazione resta invivibile. Ad assistere nell'emergenza senza precedenti sono anche i volontari. Da ieri c'era un caos, abbiamo preparato circa 2000 pasti per i migranti, però non basta, continuavano a venire, è impossibile aiutare tutti, non abbiamo risorse. Lavoriamo senza sosta, 24 ore, in 2 turni per aiutare con il minimo necessario, hanno chiuso però tutto in città, ma la fame è un'arma molto pericolosa.

0: pericolosa. Ora aspettiamo i prodotti per poter cucinare. Alla frontiera le file ora vanno verso il Marocco, un ritorno amaro di chi per poche ore ha cercato l'Europa a Ceuta.
1: E la prima ripercussione del caos a Ceuta è lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna per il ripristino dei controlli alle frontiere deciso dal governo Meloni, misura che Madrid considera inaccettabile. Seguiamo Raffaella Cosentino.
2: Ceuta e Melilla sono in Africa, uniche frontiere terrestri tra l'Europa e il continente africano, perché sono territorio spagnolo. Separata dalla Spagna dallo stretto di Gibilterra, Ceuta è al centro dello scontro diplomatico tra Roma e Madrid. È impossibile per un migrante irregolare lasciare l'esclave e arrivare in Spagna o in un paese europeo. Chi parte da lì in nave o in aereo deve mostrare i documenti d'identità perché esiste già un regime speciale che prevede il controllo di frontiera con il resto dell'area Schengen. Ecco perché la misura annunciata per prima in Europa dalla Premier Meloni di sospensione temporanea di Schengen con la Spagna ha aperto uno scontro con Madrid. Dopo l'arrivo di 60.000 migranti irregolari dal Marocco, la maggior parte dei quali già rimpatriata, l'Italia ha reintrodotto controlli temporanei nei porti e negli aeroporti sui passeggeri in arrivo dalla Spagna. Il ritorno delle frontiere è previsto dall'accordo di Schengen in caso di grave minaccia alla sicurezza ed è successo centinaia di volte, come con la pandemia di Covid-19. Il Portogallo, che condivide la frontiera terrestre con la Spagna, non ha annunciato una misura di questo tipo. La mappa dell'ONU mostra che i migranti che sbarcano in Italia non partono dalla Spagna e che l'Italia è uno dei paesi più esposti ai flussi nel Mediterraneo. Il Premier Sanchez ha ricordato, dati Frontex alla mano, che negli ultimi 5 anni in Spagna sono arrivati 234.000 migranti irregolari e in Italia più del doppio, 478.000. Per questo si teme che la sospensione di Schengen possa essere un boomerang per l'Italia. Da Ceuta il ministro dell'interno spagnolo Marlaska ha puntato il dito contro alcuni paesi che nella crisi di migranti a Ceuta hanno dimostrato un atteggiamento egoistico e non solidale cercando di ottenere vantaggi politici.
1: Allora, torniamo adesso a parlare di quanto accaduto in Perù. C'è stato uno schianto di un piccolo aereo turistico che è precipitato nel sud del Perù e tra le persone che hanno perso la vita in questo schianto ci sarebbero anche 7 italiani. Queste sono le immagini che ci arrivano in diretta dal luogo della tragedia. I turisti erano diretti a Nazca e c'erano diversi turisti europei a bordo di questo piccolo aereo che ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo il decollo. Questo riporta la televisione di Stato del Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono in tutto 13, oltre ai 7 italiani ci sarebbero anche 2 spagnoli e 2 tedeschi che hanno perso la vita in questo incidente. In tutto erano 11 turisti e 2 piloti. L'ambasciata italiana a Lima è chiaramente in contatto con le autorità peruviane. Queste sono immagini che ci arrivano in diretta dal luogo della tragedia dove, lo ripetiamo, 7 italiani hanno perso la vita a causa dello schianto del piccolo aereo turistico sul quale viaggiavano diretti a Nazca con la volontà di visitare, di sorvolare l'area intorno a Nazca. Queste le informazioni che abbiamo fino a questo momento sono ancora molto poche, non sappiamo chiaramente da dove provengano i cittadini morti in questo schianto. Sappiamo che ci sono 7 italiani, però in tutto 11 turisti, 2 piloti, 7 italiani, 2 spagnoli, 2 tedeschi che hanno perso la vita sorvolando appunto l'area di Nazca nello schianto di questo piccolo aereo turistico in Perù, nel sud del Perù. E adesso andiamo avanti con il telegiornale e parliamo invece degli indagati che ci sono per il crollo della palazzina a Messina di 2 giorni fa. Tra i reati contestati dalla procura c'è l'omicidio colposo plurimo. Intanto sono 3 le vittime accertate di questa tragedia e ci sono altre 3 persone che sono ancora disperse. Antonello Spinella.
3: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di 3 persone, mentre altre 3 risultano ancora disperse. La Procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al Comune e al Genio Civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Intanto oggi i vigili del fuoco hanno recuperato due corpi dalle macerie, quello di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, ritrovato ieri, e un terzo di cui non è stata ancora comunicata l'identità perché manca il riconoscimento da parte dei familiari.
1: Un quarantenne è stato fermato dalla polizia per il sospetto femminicidio della compagna di 30 anni nel quartiere di Torbella Monaca a Roma. La donna era morta precipitando dalla terrazza condominiale il 13 luglio e inizialmente si era pensato a un suicidio. Ma seguiamo Paola Cortese.
4: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Torbella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'Archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: In queste giornate di grande caldo siamo andati a monitorare il traffico sulle strade italiane per l'esodo estivo di inizio agosto. Oltre 26 milioni di spostamenti previsti in tutto il weekend. Danilo Sinibaldi ci racconta la situazione dal casello autostradale di Roma Nord. Poi la rassegna stampa con Andrea Vaccarella.
5: Carta validata con successo. Prendere per ricevuta.
6: La voce metallica al casello è un lascia passare per la vacanza. Oltre 26 milioni i movimenti sulle strade e autostrade della penisola nel primo esodo d'agosto da Bollino Nero. Destinazioni le località di mare, di montagne e le città d'arte, ma intanto si soffre per le alte temperature di quest'estate esagerata e per i prezzi dei carburanti alle stelle.
7: Ho fatto il pieno quando siamo partiti, 2 euro costava la benzina, quindi un po' cara, sì.
6: In viaggio con la moto forse la soluzione migliore per questo caldo?
8: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
6: Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti?
8: Adesso non la metto qua la benzina, dopo quando esco dall'autostrada.
6: Che sono cari?
8: Un po' più caro qua, un po' troppo.
9: Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente fare i conti con la benzina.
10: In partenza dalle vacanze vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna.
6: Traffico e calura, due aspetti da non sottovalutare, massima attenzione alla guida. L'ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri e la Polizia di Stato ha potenziato la sorveglianza.
11: Grande impegno per la Polizia di Stato che tramite le pattuglie della Polizia Stradale sta sorvegliando e vigilando su tutti gli itinerari che vengono impegnati dal turismo vacanziero di questi giorni. I consigli sono cercare quando possibile di evitare di partire proprio in queste giornate previste di Bollino Nero, svolgere il maggior numero di soste possibile e eventualmente anche alternandosi con altri viaggiatori che sono insieme a loro in macchina nel ruolo di conducente.

0: Bentrovati alla nostra rassegna stampa sera 24 di Rai News. I temi che vedremo sulle prime pagine dei quotidiani tra pochissimo e in tutte le edicole, ma prima di cominciare la rassegna stampa, prima di presentarvi gli ospiti, dobbiamo dar conto di un'ultima ora che è arrivata da pochissimo in redazione, di un incidente avvenuto in Perù all'altezza di Nazca, lo riporta delle linee di Nazca, un luogo di osservazione turistico, lo riporta l'Avanguardia, un sito di informazione peruviano, lo possiamo vedere dal touchscreen. Sono almeno 13 i morti di questo incidente, di questo piccolo velivolo in Perù. Tra questi 13 morti ci sarebbero, secondo l'Avanguardia, anche 7 italiani. Le immagini di questo incidente le possiamo vedere, ovviamente sono tutte quante blerate, quindi oscurate, le immagini più sensibili con i cadaveri. Lo dicevamo, un velivolo che trasportava 13 turisti, tra questi 13 turisti, le vittime sono 13, 11 turisti, 2 piloti, e sono morti oltre ai 2 italiani, secondo l'Avanguardia, anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. Queste le altre immagini dei resti del velivolo. L'ambasciata, ovviamente, l'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane. La zona di Nazca è una zona, come dicevamo, molto turistica, dove vengono osservate queste linee a Nazca solo ed esclusivamente attraverso questi piccoli velivoli, appunto, da cui si possono osservare le linee. Noi ovviamente anche durante questa rassegna stampa cercheremo di darvi gli aggiornamenti su questa tragedia che ha coinvolto purtroppo i nostri connazionali. Ora però ci occupiamo della nostra rassegna stampa, andiamo a vedere le pagine dei quotidiani più importanti. Prima di vedere ovviamente i quotidiani, di parlare dei temi sollevati e che emergeranno appunto dai quotidiani sulle prime pagine, io ovviamente vi devo presentare i nostri ospiti, che li vedo pronti. Alberto Ferrarese, Asca News, un collega. Sì. Alberto,
1: buonasera,
0: ben trovato.
1: Buonasera a tutti. Buonasera, ben trovato.
0: E abbiamo anche dal Mattino, abbiamo il nostro ospite, il cronista del Mattino, ospite con noi tra pochissimo, ancora non lo vedo collegato, tra pochissimo ve lo presenteremo, ma andiamo intanto a leggere le prime pagine dei giornali. Eccolo Leandro Del Gaudio, ora lo vedo. Eccolo Leandro, ben trovato.
2: Buonasera, bentrovati.
0: E allora, le prime pagine dei giornali, ci sono ovviamente i temi più rilevanti, sono i Campi Flegrei con il bradisismo e il terremoto attivo soprattutto a Pozzuoli, e poi ancora la questione dei migranti a Ceuta, ovviamente quelli che sono anche i riflessi politici internazionali, ma anche i riflessi interni. Andiamo a vedere le prime pagine dei giornali, cominciamo da Roma con emergenza a Pozzuoli, centinaia senza tetto, sono 300 gli sgomberati, ma il numero potrebbe salire, 26 feriti, 21 i dimessi, continuano le verifiche tecniche sugli edifici, il governo e la regione in campo. E ancora la Nazione apre con i migranti, l'Europa si chiude in mare, spuntano le barriere, parleremo di queste nuove barriere che sono state messe dal governo spagnolo per cercare di evitare nuovi arrivi. Meloni e 21 capi di Stato chiedono una risposta coordinata all'emergenza di Ceuta, scontro con la Spagna che cerca di bloccare gli arrivi a nuoto, appunto, con questa barriera, ma critica lo stop a Schengen. E poi ancora scosse infinite ai Campi Flegrei, danni, feriti, 300 sfollati, dopo la paura Pozzuoli, Napoli fa la conta dei danni, lo sciame sismico ha prodotto oltre 170 scosse a partire da quella delle 19:46, la più forte, di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, 26 feriti, 300 gli sfollati, un numero destinato a salire nelle prossime ore, e i residenti dai Campi Flegrei fino a Napoli temono il Big One. Allora Leandro, temono il Big One, a Napoli è È proprio così, la gente ha veramente paura, sono ormai anni che convive con questo bradisismo.
2: Sì, in effetti la sensazione è questa, la paura c'è, perché la scossa che ci ha colto un po' tutti di sorpresa ieri sera, in una giornata appunto estiva in cui si pensa alle vacanze, è stata una scossa molto forte e in superficie, che ha scosso appunto le nostre certezze. Noi più che temere il Big One speriamo che ci sia un abbassamento della tensione e dell'energia che viene sprigionata appunto dalla zona dei Campi Flegrei, e anche il trend dello sciame sismico nel corso della notte scorsa ed anche della giornata di oggi più o meno sembra assecondare questo tipo di speranza, appunto anche una forma di larvato ottimismo. C'è paura, c'è tensione, però ci stiamo accorgendo che piano piano lo scenario potrebbe, e noi ce l'auguriamo incrociando le dita, ritornare appunto ad uno scenario un po' più ordinario, alla luce anche degli interventi che vengono messi in campo e che devono essere messi in campo nella materia della messa in sicurezza.
0: Allora, Leandro Del Gaudio, Alberto Ferraresi, voglio farvi sentire a proposito di questa nuova forte scossa, appunto magnitudo 4.7. Si è parlato di questa scossa e ci si è interrogati sul motivo per cui fosse così sensibilmente più forte, i danni fossero più netti rispetto alla scossa precedente dell'anno scorso, simile come magnitudo 4.6. La ragione è matematica, in realtà è semplice, ma noi ce la spiega il presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania, Lorenzo Benedetto. Sentiamo le sue parole.
3: Periodicamente. L'evento di magnitudo 4.7.
0: Allora, è molto semplice, lo riassumo io, tanto il concetto è semplice. In realtà è una questione di scala logaritmica, perché 4.6 rispetto a 4.7 non è una scala normale che conosciamo normalmente, quindi è 0.1 di differenza, ma la differenza tra 4.7 e 4.6 è di 50 volte. Quindi questo spiega, Leandro, il motivo per cui la scossa è stata così nettamente più forte, Leandro.
2: Non c'è dubbio, sì, noi pensiamo anche alla luce un po' di indagini che abbiamo svolto, che poi sono pienamente condivisibili rispetto all'intervento appunto di chi è esperto in geologia, noi pensiamo che forse la scossa nasceva anche in una situazione, in una zona di superficie, non era molto profonda, e questo ha reso tutto più complicato anche per quanto riguarda la gestione della corrente elettrica, che è mancata in diverse unità familiari, e quindi ha allarmato una sensazione di panico e di tensione anche emotiva nell'ambito della cittadinanza, perché devi immaginare che all'improvviso, diciamo, i palazzi si muovono, viene meno subito l'energia elettrica, suonano tutti gli antifurti dei palazzi che abbiamo nella zona, i cellulari per diversi minuti sono rimasti completamente inutilizzabili, quindi si ha una sensazione di vertigine e di totale perdita del controllo della propria ordinaria quotidianità. Però poi dopo la situazione è ritornata in uno scenario un poco più di controllo, la notte è trascorsa, stamattina intorno alle 6 c'è stata una scossa di intensità 3 punto qualcosa, quindi qualcosa in meno, come dicevi tu prima, rispetto alla scala 4.6, e quindi siamo ripresi a lavorare, a vivere quotidianamente. Ci auguriamo ovviamente che per i 300 sfollati ci possano essere interventi rapidi, soprattutto per quanto riguarda due aspetti: la messa in sicurezza degli edifici, anche quelli che potrebbero essere dichiarati, diciamo, abitati non in modo proprio legittimo, ma il primato è sul rispetto della vita umana. In secondo luogo ci auguriamo che vengano messi in sicurezza i costoni, perché uno degli aspetti più brutti anche da un punto di vista iconico, da un punto di vista delle immagini, è questo crollo di queste frane che hanno riguardato i costoni dell'area flegrea, che sono un argomento delicato, perché da tempo che si immaginava che quei costoni fossero a rischio, quindi da tempo che ci si attendeva, era lecito attendersi, un intervento risolutivo per quanto riguarda la messa in sicurezza. Ma non solo quando c'è una scossa, sempre, anche quando vive e si viaggia in tempi di ordinaria tranquillità.
0: Intervento, Leandro, che il ministro Musumeci ha promesso di mettere in campo soprattutto per quanto riguarda Pozzuoli.
2: Non c'è dubbio, il ministro Musumeci è giunto a Napoli, è giunto ovviamente a Pozzuoli, ha incontrato gli enti locali, a partire, i responsabili degli enti locali a partire dal prefetto. È chiaro, sono in campo delle risorse, si parla di circa 550 milioni d'euro che sono stati messi a disposizione per la emergenza Campi Flegrei, che sono tanti aspetti messi assieme. Si parla appunto non soltanto del bradisismo, ma anche della caldera e della necessità di mettere in sicurezza le cosiddette vie di fuga qualora questo tipo di emergenza dovesse, noi diciamo ovviamente che non ce l'auguriamo, sciaguratamente andare su un altro versante che è quello della emissione appunto di gas dal sottosuolo. Comunque ci sono queste risorse e vanno cantierate. Questo credo che sia il senso della giornata napoletana e puteolana del ministro Musumeci, quindi queste risorse vanno spese, non è venuto qua a promettere altri fondi, perché l'importante adesso è mettere e utilizzare le risorse che sono state rese disponibili nel corso degli ultimi due anni, quando si è tornato a parlare di questione bradisismica.
0: Alberto Ferrarese, un problema, quello del bradisismo, che diventa sempre più difficile da gestire, da sopportare, no? Per le persone che sono costrette a conviverci e che, lo abbiamo visto anche con i servizi di oggi, spesso puntano il dito contro le amministrazioni, i governi che si sono succeduti in questi anni, e accusano sostanzialmente che non è stato fatto a sufficienza quello che si sarebbe dovuto fare. È così, Alberto?
1: Beh, sicuramente il collega lo sa molto meglio di me, è una situazione, penso, drammatica in cui vivere quotidianamente, anche al di là delle scosse di più forte intensità, perché c'è comunque questo senso di precarietà con cui convivere. Sicuramente quegli interventi di cui parlava, di messa in sicurezza, di adeguamento, di vie di fuga, tutto quello anche di possibilità di previsione appunto dei fenomeni, deve essere messo in campo il più rapidamente possibile, evitando che ci siano dei rimpalli di responsabilità. Il fenomeno non è nuovo e certo questi interventi potevano e dovevano essere fatti prima, perché appunto questa è una situazione conosciuta e consolidata da tempo.
0: E allora è appena arrivata, Leandro, la prima pagina del Mattino, mi sembra dopo leggerla, ovviamente siete in apertura proprio con il sisma, emergenza sfollati, proprio quanto emergeva dalle tue parole, cioè questa preoccupazione su queste 150 famiglie senza casa, Fico prima ospitalità in residenze sanitarie, l'impegno del governo, Musumeci se necessario altri fondi, Manfredi a Napoli nessuna criticità, e poi questo reportage con la rabbia dei cittadini accampati, dormiamo in auto sul lungomare. Leandro, tu sei di Napoli, anche tu, quindi oltre a conoscere perfettamente questa situazione, vivi il dramma insieme ai tuoi concittadini. Ecco, come si convive con un terremoto, possiamo definirlo pressoché costante?
2: Sì, io sono nato, cresciuto con l'emergenza del terremoto. Nel 1980 io avevo 10 anni, ricordo il terremoto dell'Irpinia, quella del famoso Fate Presto, che poi è un titolo del Mattino ripreso anche su scala artistica e scala internazionale. Noi viviamo, diciamo, alle prese, diciamo, con due o tre grandi emergenze. Sappiamo che viviamo alle pendici del Vesuvio, che è un, diciamo, dono della natura sotto tanti aspetti, però rappresenta un vulcano attivo. Dall'altra parte abbiamo la questione Campi Flegrei, però diciamo la nostra cultura, la nostra civiltà è cresciuta tra queste due sponde e diciamo ci piace essere, vivere, appunto godere del tempo che abbiamo a disposizione, ma soprattutto ci piace immaginare che ci possa essere una programmazione. Questo è il tempo della programmazione, degli interventi, della progettualità, meno abusivismo, e questo è un po' il mantra degli ultimi anni. Meno interventi abusivi, meno deturpazione del territorio, innanzitutto, in secondo luogo messa in sicurezza come si vive in altri contesti a rischio, sia a rischio idrogeologico che sismico, perché questi problemi poi appartengono a un po' tutta la dorsale appenninica, non è solo un problema napoletano. Quindi come si vive in certi contesti, si può cominciare ad immaginare che ci possa essere una gestione del pericolo in modo controllato anche qui sul territorio. Io credo che negli ultimi anni i risultati siano sotto gli occhi di tutti, perché ci sono appunto interventi sulle strade, sulle metropolitane. La metropolitana di Napoli fortunatamente non ha risentito più di tanto della scossa di ieri notte. Il porto di Pozzuoli, a partire da domenica, sto dicendo questa mattina perché ragiono nell'ottica del quotidiano che domani è in edicola, diciamo da domenica mattina alle ore 7 sarà di nuovo operativo, e questo ci rasserena perché ci sono dei collegamenti per le isole, per le meravigliose isole del Golfo di Napoli, che sono meta privilegiata di vacanza. Quindi si vive sapendo che c'è un pericolo, cerchiamo di essere più attenti nel rispetto del territorio, e ci auguriamo che poi le cose possano migliorare con una gestione amministrativa che possa avvalersi di una sinergia Roma-Napoli. Cioè, vanno bene le risorse governative, devono essere gestite da una cabina di regia campana, napoletana, e con un rendiconto diciamo costante. Cioè, i soldi devono essere cantierati, ci deve essere un check in corso ogni anno, e ci auguriamo che si possa essere virtuosi e non solo viziosi, non più viziosi, diciamo, nella gestione dei fondi e delle risorse pubbliche.
0: L'altro tema del giorno lo vediamo sulla prima del Corriere della Sera, vertice UE sui migranti. Ci sarà martedì prossimo i ministri dell'Unione Europea. Il Manifesto, il solito gioco di parole Marocco, con la fotonotizia in primo, Giorgia Meloni sullo sfondo a fuoco, e le vediamo invece le immagini delle bandiere dell'Unione Europea. Meloni ottiene la firma dei 21 capi di governo europei per un vertice di ministri dell'interno contro l'emergenza Ceuta. I migranti se ne sono già andati tutti, tranne 84 annegati, e la crisi era fasulla, ma non importa. L'armata delle destre contro Sanchez è partita e l'Italia la guida. La posizione del Manifesto è direi netta, come netta è la posizione del Tempo, è un giornale di aria diversa ovviamente da quello del Manifesto, più vicino alla destra. Pedro, come Attila, altro che Ceuta, Sanchez potrebbe farci invadere dai 600.000 clandestini che ha già regolarizzato. Diciamo, questo è un provvedimento per i lavoratori che erano in Spagna. Giorgia Meloni guida altri 21 paesi europei sulla linea dura e fa bene, un controllo più stretto delle frontiere con la Spagna è doveroso. E ancora domani sui migranti, anche qui invece cambia di nuovo il punto di vista. La tragedia infinita di Ceuta, affiorano altri 17 corpi, l'abbiamo detto, in tutto oltre 80, il bilancio 84 vittime. Migranti, Europa si spacca in due, Sanchez a Meloni, ignorante. Queste le parole, insomma, non è diretta a Meloni, proprio ignorante, ma insomma parlava di ignoranza rispetto alla sospensione di Schengen, una scelta imperdonabile dettata da pregiudizio e quindi una scarsa conoscenza di quelli che erano i temi, proprio perché Schengen a Ceuta e Melilla non funziona proprio allo stesso modo. La Premier lancia una lettera firmata da 22 paesi per una risposta coordinata sull'immigrazione. Proprio qui poi sul fondo ancora proteste contro il Premier, perché è importante, perché l'Albania in piazza smaschera Rama, ci sta svendendo, tanti temi di svendita e le accuse su Rama, però appunto è stato il partner di Giorgia Meloni per l'hub, l'hotspot in Albania dove mandare i migranti dall'Italia. 22 sì all'Italia, il secolo d'Italia. Ovviamente la posizione anche qui cambia sulla crisi di Ceuta. Meloni compatta l'UE, lettera comune sulla linea di rigore. Alberto Ferrarese, abbiamo visto posizioni completamente distanti l'una dall'altra. Dov'è la verità?
1: Beh, la verità è che innanzitutto a Ceuta non c'è stata probabilmente non è stato un moto spontaneo di questi poveri 80.000, 60.000 che si sono gettati in mare a nuoto per arrivare diciamo appunto a Ceuta. Ci sono delle cause che probabilmente sono una sentenza, lo sappiamo, che ha stabilito che se si arriva a nuoto non si può essere immediatamente respinti, e probabilmente c'è stato l'uso, come è successo anche altre volte in passato, da parte del Marocco, appunto, delle persone, dei migranti, come arma di pressione sulla Spagna, che 10 giorni fa ha fatto un trattato con l'Algeria, che è competitor nell'area del Marocco. È corroborata questa ipotesi dal fatto che dopo due giorni Spagna e Marocco si sono accordati e sono tornati tutti indietro. Quindi in realtà quando Pedro Sanchez dice ignorante si riferisce forse sì a Schengen, ma anche alle cause che hanno scatenato questi due giorni appunto a Ceuta. Per quanto riguarda Schengen, Ceuta è un'esclave spagnola che, come ricordavi giustamente, aderisce sì a Schengen, ma con delle clausole particolari per cui normalmente da Ceuta non si può uscire senza controlli e quindi non si va in Spagna e poi da lì si va in Europa. Un'altra cosa non corretta è quando si dice che, l'ha detto il ministro degli esteri italiani, Sanchez ha dato la cittadinanza a 500.000 irregolari. È stata una regolarizzazione del permesso di soggiorno a chi lavorava in Spagna ed è esattamente quello che ha fatto il governo italiano con il decreto flussi, come che hanno fatto tutti i governi italiani con il decreto flussi, ovvero le aziende chiedono un tot di persone, di migranti per lavorare, aziende e anche molto cura delle persone, degli anziani, delle persone non autosufficienti, e Sanchez ha fatto esattamente la stessa cosa che ha fatto il governo italiano, anzi prendendone un po' meno. E questo modello di utilizzare la regolarizzazione per alimentare il mercato del lavoro, devo dire, in Spagna ha portato anche a qualche traguardo economico sicuramente di tutto rispetto.
0: Certo. Quindi, Alberto, diciamo... però la crisi in seno all'UE e la frammentazione in seno all'UE rispetto a questione migratoria è veramente emersa in maniera dirompente.
1: Assolutamente, noi oggi abbiamo chiuso da poco una newsletter che esce la domenica dedicata proprio all'Europa, e questa crisi è pericolosissima per l'Europa perché ci sono appunto 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca che hanno firmato questa lettera chiedendo l'incontro dei ministri degli interni, esprimendo la grande preoccupazione per questa, tra virgolette, diciamo, invasione. E dall'altro c'è Pedro Sanchez che ha fatto una lettera durissima in cui appunto si parla di ignoranza, anche di mancata solidarietà tra i paesi europei, solidarietà che, ricorda, la Spagna ha dato per esempio a Lampedusa e che non ha avuto in questo caso. E quindi ci sarà questa riunione martedì e purtroppo l'Europa è spaccata, e l'Europa è spaccata perché l'anno prossimo è un anno elettorale. Perché si va a votare in Italia, si va a votare in Francia, in Polonia, le presidenziali tedesche che daranno un'indicazione su dove sta andando la Germania, che sta andando a destra come la Francia, e in altri importanti paesi. E il tema della sicurezza in Italia, come negli altri paesi, è proprio al centro delle campagne elettorali, e quindi questo episodio è sicuramente entra a pieno titolo nella campagna elettorale sia italiana che degli altri paesi europei interessati al voto. E questo è un problema per l'Europa, perché creare divisioni tra Stati europei in un momento in cui c'è da settembre, ad esempio, da chiudere l'accordo sul bilancio europeo, è rischiosissimo, perché si rischia la paralisi se non la disgregazione dell'Europa. Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo, che è un vecchio conoscitore della politica, sapeva benissimo questo e infatti ha tentato di chiudere l'accordo sul bilancio prima dell'estate, e quindi prima che iniziasse ufficialmente le varie campagne elettorali, non c'è riuscito, e sa benissimo che da settembre in poi la guida dell'Europa sarà veramente molto complicata.
0: Febbre spagnola, l'invasione finta di Meloni e 21 paesi UE. I migranti da Ceuta non potevano arrivare qui, il Fatto Quotidiano. Quasi tutta Europa ipotizza di ripristinare i confini, ma il caso iberico è una bufala, secondo il Fatto. Salvini, insultato sui suoi social, e poi dedica, come al solito il Fatto Quotidiano, un ampio spazio agli armamenti che verranno concessi a Kiev. Il 13° pacchetto, fronte ucraino sempre più compromesso, tutto segretato, arsenali vuoti e Lega contraria, ma Meloni e Crosetto vogliono inviare difese aeree, Kiev colpita, invoca i Patriot. No di Trump, dunque ancora la posizione del Fatto Quotidiano contro il riarmo e il sostegno all'Ucraina. Avvenire sui migranti e sfida politica tra Sanchez e Meloni, alla Unione Europea. Roma e Madrid chiedono con visioni opposte un vertice su Ceuta, nella regione di Amara, religiosi e solo ortodossi le vittime. E, qui parla probabilmente del drone etiope che colpisce un monastero e ci sono 8 morti. E infine andiamo a dare un'occhiata a Italy Post, che apre un altro tema su un altro scenario, quello del Golfo Persico. Iran, gli Stati Uniti preparano l'escalation, così dicono appunto le fonti, i media statunitensi. Le ambasciate avvertono i cittadini, valutate la possibilità di lasciare il Medio Oriente, avanti con gli attacchi, dice Trump, ma vogliamo un accordo. Teheran, Washington cerca la guerra totale nelle regioni. E poi appunto torniamo però e chiudiamo per quanto riguarda ancora l'Unione Sarda, l'emergenza martedì.

0: nessuno ha proposto di chiudere Schengen, neanche i paesi, tra l'altro ricordiamo, Spagna e Italia non condividono nessun confine terrestre, e la Francia, per fare il caso, diciamo, del nostro confinante, non ha mai pensato di chiudere, di sospendere Schengen con l'Italia, peraltro considerando anche il fatto che l'Italia è stata per molto tempo, se non ancora sostanzialmente, un paese di transito dei migranti verso il nord. E sicuramente c'è stato un periodo in cui l'Italia è stata particolarmente sotto pressione, però non è, diciamo, ha avuto più o meno la solidarietà degli altri paesi europei e non è stato sospeso Schengen. Bisogna anche vedere quali saranno le motivazioni che darà, perché non è che si può sospendere Schengen così perché in
1: Per un
0: questo
1: capriccio,
0: momento
1: ci
0: si
1: devono essere
0: per
1: delle
0: un
1: motivazioni,
0: capriccio,
1: delle
0: ci devono
1: crisi
0: essere delle motivazioni di sicurezza del paese.
1: significative.
0: Queste sono state
1: Alberto,
0: accettate
1: perdonami,
0: per...
1: il
0: Sì,
1: tempo
0: prego,
1: stringe.
0: prego.
1: Voglio un'ultima battuta da Leandro Del Gaudio, sempre su questo tema che mi interessa molto, perché Sanchez è molto ammirato dalla sinistra europea, le sue posizioni a volte contrarie a Trump, a volte anche di sostegno alla causa palestinese, ha generato parecchi consensi sulla, diciamo, come elettorato possibile di sinistra europea, che di fatto non vota Sanchez, però in casa Sanchez hanno un pochi problemi. E secondo te perché c'è questa differenza tra quanto succede come percezione complessiva e quanto succede in Spagna?
2: Vabbè, diciamo che governare comporta anche sempre una buona dose di dissenso, soprattutto all'interno del proprio recinto, diciamo, tra virgolette, nazionale, stavo dicendo sovranista. Sanchez, ho visto prima di lasciare la redazione che era andato a Lanzarote in vacanze e questo aveva alimentato problemi da parte della stampa iberica. È chiaro, è un idolo, è un punto di riferimento della sinistra, però diciamo che questo scenario, così come avete raccontato bene voi, ha alimentato soprattutto una serie di differenze interne all'Unione Europea che non riesce a trovare una sintesi su problemi che sono comuni. È evidente che la questione dell'immigrazione non dipende solo perché oggi riguarda l'asse Marocco-Penisola Iberica. È chiaro che non può essere soltanto un problema da affrontare in chiave nazionale, ma dovrebbe riguardare appunto un paradigma quantomeno comunitario. È chiaro che queste questioni dovrebbero essere affrontate su un tavolo comune, invece sembrano fatte apposta per inasprire le differenze tra un paese e l'altro, soprattutto quando i rapporti, e in questo caso mi riferisco alla Spagna e all'Italia, non sono proprio idilliaci sotto il profilo appunto dell'impianto ideologico.
1: E si apre un nuovo fronte interno per Sanchez, Leandro Del Gaudio il mattino e Alberto Ferrarese Asca News.
2: Buon lavoro a tutti.
1: Grazie per essere stati con noi. È tutto
2: Buona
1: per la nostra
2: serata. Ciao.
1: rassegna stampa.
3: Sabato soleggiato al nord, almeno nelle prime ore del mattino, poi nubi che aumenteranno nel corso della giornata sulle aree alpine e prealpine, con la possibilità di qualche isolato temporale pomeridiano. Una giornata soleggiata anche al centro, qualche velatura al pomeriggio, ma senza piogge. Ventilazione che rimane sempre settentrionale. Sulle regioni del sud Italia, tanto sole durante tutta la giornata, qualche nube in più sul Salento al pomeriggio, così come sulla Calabria, con isolati acquazzoni. Una giornata soleggiata. Da quella di sabato sulle due isole maggiori, una ventilazione che resta ancora nord-occidentale, accompagnata da mari generalmente molto mossi. Vediamo infine le temperature con valori massimi che sfioreranno i 38 gradi al centro-sud, Roma, Firenze e Campobasso, le città più calde.
1: Bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24, le prime pagine dei quotidiani, tra poco in edicola. I temi che principalmente emergono sulle prime pagine sono quelli dei migranti a Ceuta e le ripercussioni politiche in Europa e poi la situazione nei Campi Flegrei con il bradisismo ancora attivo, il terremoto di ieri. Cominciamo dal Corriere della Sera, vertice UE sui migranti che sarà previsto per martedì dei ministri dell'interno europei. La nazione, i migranti, l'Europa si chiude in mare, spuntano le barriere, eccole qui, sono le barriere sul mare per cercare di evitare che possano arrivare nuovi migranti. Scontro con la Spagna che cerca di bloccare i

0: arrivi a nuoto, ma critica lo stop a Schengen. E poi fotonotizia, scosse infinite, campi Felgrei, danni, feriti, 300 sfollati, dopo la paura si fa la conta dei danni, e i residenti dei campi Felgrei fino a Napoli temono il Big One. Il Mattino, ovviamente, sui campi Felgrei, il quotidiano di Napoli: sisma, emergenza, sfollati, campi Felgrei almeno 150 le famiglie senza casa, Fico, prima ospitalità in residenze sanitarie, l'impegno del governo, Musumeci, se necessario altri fondi, Manfredi a Napoli. Nessuna criticità, la rabbia dei cittadini in questo reportage. Dormiamo in auto sul lungomare, poi migranti, l'Europa si mobilita, Spagna isolata, l'ira di Sanchez. E, ancora Roma, quotidiano in realtà a dispetto del nome napoletano, emergenza a Pozzuoli, centinaia senza tetto, sono 300 gli sgomberati, ma il numero potrebbe salire, 26 feriti, 21 dimessi, continuano le verifiche tecniche sugli edifici, il governo e la regione in campo. E ancora il Manifesto, gioco di parole con questo primo piano, questa immagine di Giorgia Meloni a fuoco e le bandiere dell'Europa sfocate davanti a lei. Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice di ministri dell'interno contro l'emergenza Ceuta. I migranti se ne sono già andati tutti, tranne 84 annegati, e la crisi era fasulla, ma non importa. L'armata delle destre contro Sanchez è partita e l'Italia la guida. Marocco, il gioco di parole del Manifesto, posizione netta, ovviamente quella del Manifesto come netta, ma con un altro orientamento, quello del Tempo. Pedro come Attila, molto peggio di Ceuta. Altro che Ceuta, Sanchez potrebbe farci invadere dai 600.000 clandestini che ha già regolarizzato. Si fa riferimento ai lavoratori spagnoli che sono stati regolarizzati, che hanno un contratto di lavoro. Giorgia Meloni guida altri 21 paesi europei sulla linea dura e fa bene. Un controllo più stretto delle frontiere con la Spagna è doveroso, secondo il Tempo, che poi ironico, parla di primi effetti della calura, la botta di caldo di Elly Schlein, surreale, sul piano del PD contro le ondate di calore a base di rifugi climatici. In pratica il cinema al mattino per gli anziani, e vabbè, questa è una ironia del Tempo. Poi ancora Domani, migranti, Europa si spacca in due, Sanchez a Meloni, ignorante, riferimento alle parole su Schengen, la requisitoria di Madrid, sospendere Schengen, una scelta imperdonabile, dettata da pregiudizio. La Premier lancia una lettera firmata da 22 paesi per una risposta coordinata sull'immigrazione. E ancora 22 sì all'Italia, il Secolo d'Italia, la posizione dei 22 paesi che firmano la lettera di Meloni per martedì, per un vertice martedì di emergenza sulla situazione a Ceuta. Il Fatto Quotidiano apre con l'Ucraina, guerra infinita a Kiev, altre armi tra un mese, fronte ucraino sempre più compromesso con il 13° pacchetto di armi destinate a Kiev, arsenali vuoti e Lega contraria, ma Meloni e Crosetto vogliono inviare difese aeree. Kiev colpita, invoca i Patriot, no di Trump. Il Fatto Quotidiano su questo ancora alimenta la propria posizione, che è contraria al sostegno della causa ucraina. Febbre spagnola, l'invasione finta di Meloni e 21 paesi UE, falsi allarmi per il Fatto Quotidiano. I migranti da Ceuta non potevano arrivare qui, quasi tutta Europa ipotizza di ripristinare i confini, ma il caso iberico è una bufala. Avvenire sui migranti, sfida politica tra Sanchez e Meloni all'Unione Europea. E poi, sempre come apertura, drone etiope colpisce un monastero, 8 morti. Caritas, cambiamo la legge sull'usura. E ancora andiamo avanti con Italy Post, altro tema del giorno che in realtà emerge soltanto su questo quotidiano. Trump avanti con gli attacchi, ma vogliamo un accordo. Teheran, Washington cerca la guerra totale nella regione, Iran, gli USA preparano l'escalation. Il titolo: le ambasciate avvertono i cittadini, valutate la possibilità di lasciare il Medio Oriente, ma la fotonotizia è dedicata a Ceuta. Rientrano i migranti, ma, e lo abbiamo visto ampiamente anche con le altre prime pagine, continuano le polemiche. L'Unione Sarda apre con spiaggia libera un'isola Farige. In Sardegna gli stabilimenti occupano il 20% dei 500 km di arenili, chiaramente è una questione molto legata alla Sardegna, ma poi l'emergenza migranti, l'Europa si divide, martedì vertice dei ministri dell'Unione Europea. Allora, la nostra rassegna stampa è finita qui, però noi adesso andiamo a vedere un approfondimento che abbiamo di Renews 24, perché in attesa del decreto che definirà i posti disponibili per l'anno accademico 2026-2027, abbiamo fatto il punto su come si preparano alla selezione gli aspiranti medici, odontoiatri e veterinari, e ad aiutarli c'è una piattaforma che si chiama MOOD, che è costituita da 44 atenei coordinati della Sapienza, ma ce ne parla di più e ci spiega che cos'è il Christian Dremis, il CEO di The Faculty e partner tecnologico di questa rete gratuita per gli studenti. Le notizie tornano a mezzanotte.
1: Sì, semestre aperto permette di iscriversi liberamente a medicina, odontoiatria e veterinaria, iniziando il percorso universitario con la frequenza di 3 materie comuni, biologia, chimica e fisica. Al termine del semestre, una graduatoria nazionale basata sui risultati degli esami di profitto stabilirà chi potrà proseguire il percorso scelto. L'obiettivo è rendere l'accesso ai corsi di medicina, odontoiatria e veterinaria accessibile. 2 principali novità quest'anno: un ulteriore incremento dei posti che dovrebbero attestarsi intorno ai 27.000. Il Ministero ha messo a disposizione 2 nuovi strumenti gratuiti per la preparazione che si affiancano alle lezioni in aula. MOOD, sviluppate in collaborazione con The Faculty e le conferenze permanenti, la piattaforma anche CRUI.
2: Ma dunque gli studenti stanno cambiando il modo di prepararsi? Cosa raccontano i dati raccolti da MOOD e da The Faculty sui comportamenti, sulle preferenze, sulle principali criticità anche?
1: I dati raccolti da MOOD e The Faculty mostrano che la preparazione è più anticipata, continuativa e personalizzata. L'anno scorso oltre 52.000 studenti hanno utilizzato la piattaforma MOOD e The Faculty durante il semestre aperto, e già a luglio di quest'anno, dopo l'uscita del decreto, 10.000 studenti stanno utilizzando la piattaforma. Anche il modo di studiare è cambiato. Alcuni dati di questo primo mese ci dicono che lo studente svolge in media circa 74 attività diverse: esercitazioni, mappe, flashcard, quiz, quasi 18 simulazioni d'esame complete. Sempre in media gli studenti dedicano oltre 3 ore complessive di studio in piattaforma. Ovviamente lo smartphone è ormai il principale strumento di studio, oltre l'80% degli studenti utilizza il telefono.
2: Lo smartphone e anche l'intelligenza artificiale: che ruolo ha oggi l'intelligenza artificiale nella preparazione degli studenti?
1: Sta diventando uno strumento di supporto sempre più naturale nell'apprendimento. Non sostituisce lo studio tradizionale, ma lo può rendere più efficace. Oggi uno studente su 2 utilizza funzionalità basate sulle AI, quiz adattivi, flashcard intelligenti e strumenti che analizzano gli errori commessi. Per questo motivo The Faculty insieme a MOOD, piattaforma riconosciuta dal Ministero, investe molto nello sviluppo di funzionalità come piani di studio adattivi, mappe mentali, pianificazioni personalizzate, ovviamente anche più di 100 ore di video creati da docenti con una rete di oltre 44 atenei in Italia.
2: Ecco, in parte ce lo ha accennato, ma quali sono le principali tendenze che state osservando in vista del semestre aperto 2026?
1: Ma la preparazione inizia sempre prima, sempre più studenti cominciano a studiare già durante l'estate. La seconda è che lo studio è diventato più continuo, gli studenti distribuiscono lo studio nell'arco di diversi mesi, invece che concentrarlo nelle settimane finali. La terza riguarda il digitale, come dicevamo lo smartphone principale strumento. La quarta è la crescente diffusione dell'intelligenza artificiale, e infine medicina rimane comunque la scelta principale degli studenti rispetto ad odontoiatria e veterinario.
2: In chiusura, quali sono le novità, le date, i passaggi fondamentali che gli studenti non devono assolutamente dimenticare nelle prossime settimane?
1: La data più imminente è quella del 3 agosto, scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione e su Universitaly. Entro il 6 agosto il pagamento del contributo previsto sul sito di Ateneo. 1 settembre inizio delle attività formative, ma consigliamo sempre agli studenti di guardare i siti degli Atenei per avere il calendario ufficiale. 10 dicembre prima prova d'esame, 11 gennaio 2027 seconda prova d'esame, 22 gennaio 2027 pubblicazione della graduatoria nazionale.
3: Farsi raccontare di

0: Ci sarebbero almeno 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Le vittime sarebbero 13, 11 turisti e 2 piloti. 3 persone sono morte in un'esplosione in un ristorante italiano a Mosca. Secondo le autorità locali sarebbe stata causata da un ordigno. Il ristorante ospitava un banchetto privato con altri ufficiali russi. Dopo il terremoto ai Campi Flegrei sono almeno 300 gli sfollati, 5 feriti ancora in ospedale, in centinaia vogliono lasciare l'area dopo il caos delle ultime ore. Tornata la calma a Ceuta, quasi tutti rientrati in patria, i migranti che hanno dato l'assalto all'enclave spagnola in Marocco. Martedì la convocazione d'urgenza di una videoconferenza dei ministri degli interni europei. Il crollo della palazzina a Messina ha recuperato dai vigili del fuoco il corpo della terza vittima, rimangono ancora 3 i dispersi. Bollino nero per l'esodo, 26 milioni di italiani in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari, viaggio all'insegna del caldo estremo. 19 città da bollino rosso, oggi saranno 23. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione della mezzanotte del nostro giornale. L'incidente aereo in Perù, vi sarebbero 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del paese. Questa notizia è riportata dal quotidiano L'Avanguardia, citando diversi media locali. Nessuna conferma da parte della Farnesina per il momento. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto a Nasca, con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo, riporta la televisione di Stato peruviana. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sarebbero 13, 11 turisti, 2 piloti, oltre agli italiani sarebbero morti anche 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane. A Mosca 3 persone sono morte, 21 sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta all'esterno di un ristorante italiano. Per il comitato dell'antiterrorismo russo, l'esplosione sarebbe stata causata da un ordigno artigianale. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
1: Le 8 di sera, ora di Mosca, una donna cerca di entrare nel ristorante italiano Balzi Rossi con un esplosivo. La guardia la blocca, l'ordigno esplode, muoiono entrambi insieme a un cliente del locale che si trova nel pieno centro della capitale russa. Ci sono anche 21 feriti, tra loro nessun italiano. Questa è la ricostruzione ufficiale fornita dal Comitato Nazionale Antiterrorismo. Secondo media russi indipendenti, il locale era chiuso al pubblico per un evento privato. Tra i clienti ci sarebbero stati molti militari. Fuori erano parcheggiate numerose auto con targhe nere dell'esercito e tra loro ci sarebbe stato anche il generale Alexander Chaiko, da un mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa. Forse era lui l'obiettivo, ma di queste notizie non ci sono conferme ufficiali. La zona affollata come ogni sabato sera è stata sigillata, numerose le ambulanze. Nelle vicinanze si stava svolgendo un raduno di ciclisti. L'evento è stato annullato per motivi di sicurezza mentre proseguono le indagini.
0: A Pozzuoli si contano i danni dopo la forte scossa di venerdì sera di magnitudo 4.7 seguita da centinaia di altre scosse per lo sciame sismico in corso. Centinaia gli sfollati, migliorano i feriti, restano 2 in codice rosso. A preoccupare sono soprattutto i costoni di tutto il litorale flegreo. I sindaci chiedono di iniziare subito lavori di messa in sicurezza. L'inviata Emanuela Bonchino.
2: I preparativi per la festa del Napoli 100 anni, piazza Plebiscito, e a pochi metri in prefettura si fa il punto dopo la scossa fortissima di venerdì sera. La crisi bradisismica si intensifica e fa paura.
3: Siamo circa 80 sul territorio, ci sono sia il personale che fa soccorso e ci sono ovviamente squadre che stanno facendo esclusivamente delle verifiche statiche.
2: Crolli, una decina di edifici inagibili, a Pozzuoli 300 persone sgomberate che chiedono risposte.
4: La possibilità di accedere al contributo per autonoma sistemazione oppure all'alloggio in hotel. Abbiamo avuto una serie di interlocuzioni anche con Federalberghi, c'è la disponibilità di oltre 200 posti. Il Presidente della Regione Campania ha messo a disposizione degli alloggi che sono all'Ospedale del Mare.
2: Lo sciame è ancora in corso, ecco l'epicentro. Siamo proprio sotto la solfatara, le fumarole che non si fermano, il forte odore di zolfo. Restano 5 feriti ricoverati, 2 codici rossi. Feriti tutti dal crollo dei costoni. Sono questi i costoni a fare più paura. Insistono su case, sui parcheggi, sulle spiagge, i natanti.
5: L'appello che lanciamo al governo è di dare seguito almeno ai primi lavori. I primi lavori riguardano proprio la cosa, il costone di Bacoli sono 11 milioni di euro, ma ad oggi i lavori non sono stati fatti. Per il costone 100 camerelle, ma il tema non è il costone di Bacoli, è il costone di tutta la linea di costa dei Campi Flegrei.
2: Tra poche ore inizieranno i sopralluoghi per i progetti di messa in sicurezza dei costoni, assicura il governo 60 giorni per completarli e dopo le verifiche riapre a breve il porto di Pozzuoli, punto nevralgico di imbarchi per Ischia e Procida.
0: Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone di Pozzuoli. Al momento è proibito all'attività balneare, lo ha detto a Rai News 24 il ministro per la protezione civile Musumeci, intervistato proprio dalla nostra inviata Emanuela Bonchino. Ascoltiamo insieme.
6: Per fortuna le emergenze che erano apparse complicate si sono rivelate assolutamente di scarsissimo valore, c'è stato un sopralluogo tecnico. Il porto è fondamentale e importante per tutte le funzioni cui è chiamato. Abbiamo tenuto un vertice interessante per capire che cosa fare nell'immediato con i tecnici, con i dirigenti, col presidente della regione, col prefetto, con il sindaco di Pozzuoli. Il governo c'è. C'è col suo programma per i Campi Flegrei che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone, quindi per ora è proibito all'attività balneare. Domani cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
0: È rientrata la crisi migratoria a Ceuta, quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente in Marocco. 84 le vittime in mare, il racconto della nostra inviata a Ceuta Marina Lalovic.
7: Si cercava l'Europa, ma Ceuta ora sembra un carcere. Dalla frontiera l'emergenza si sposta qui, davanti ai supermercati. Le lunghe file di chi è ancora rimasto vengono interrotte dai momenti di tensione. Non ho dormito, bevuto né mangiato per 4 giorni. Ho fame, voglio mangiare.
8: Spagna.
7: Vogliamo andare in Spagna. Morirò qui, ma non tornerò in Marocco, dice chi ha nuotato per giorni per arrivare a Ceuta. Ma ora resta bloccato nell'unico pezzo dell'Europa, nel continente africano.
9: Come stiamo nel carcere, signoretta? La gente non vuole rubare.
7: Qui sembra un carcere, non vogliamo far male a nessuno. Abbiamo i soldi per comprare, ma da 4 giorni siamo senza cibo.
10: Io sono fontanero.
7: Faccio idraulico, vorrei provare a vivere qui. Aspetterò fino all'ultimo. Non siamo ladri, racconta Videl. E poi si commuove, salutando la madre, rassicurando. Sono vivo.
10: Voglio salutare mia madre e voglio che sappia che sto bene.
7: Ma per i residenti la situazione resta invivibile. Ad assistere nell'emergenza senza precedenti sono anche i volontari. Da ieri c'era un caos, abbiamo preparato circa 2000 pasti per i migranti, però non basta, continuavano a venire, è impossibile aiutare tutti, non abbiamo risorse. Lavoriamo senza sosta, 24 ore, in 2 turni per aiutare con il minimo necessario. Hanno chiuso però tutto in città, ma la fame è un'arma molto pericolosa. Ora aspettiamo i prodotti per poter cucinare. Alla frontiera le file ora vanno verso il Marocco. Un ritorno amaro di chi per poche ore ha cercato l'Europa a Ceuta.
0: Rientrata dunque l'emergenza a Ceuta, resta lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna per il ripristino dei controlli alle frontiere deciso dal governo Meloni, misura che Madrid considera inaccettabile. Raffaella Cosentino.
11: Ceuta e Melilla sono in Africa, uniche frontiere terrestri tra l'Europa e il continente africano perché sono territorio spagnolo. Separata dalla Spagna dallo stretto di Gibilterra, Ceuta è al centro dello scontro diplomatico tra Roma e Madrid. È impossibile per un migrante irregolare lasciare l'esclave e arrivare in Spagna o in un paese europeo. Chi parte da lì in nave o in aereo deve mostrare i documenti d'identità perché esiste già un regime speciale che prevede il controllo di frontiera con il resto dell'area Schengen. Ecco perché la misura annunciata per prima in Europa dalla Premier Meloni di sospensione temporanea di Schengen con la Spagna ha aperto uno scontro con Madrid. Dopo l'arrivo di 60.000 migranti irregolari dal Marocco, la maggior parte dei quali già rimpatriata, l'Italia ha reintrodotto controlli temporanei nei porti e negli aeroporti sui passeggeri in arrivo dalla Spagna. Il ritorno delle frontiere è previsto dall'accordo di Schengen in caso di grave minaccia alla sicurezza ed è successo centinaia di volte, come con la pandemia di Covid-19. Il Portogallo, che condivide la frontiera terrestre con la Spagna, non ha annunciato una misura di questo tipo. La mappa dell'ONU mostra che i migranti che sbarcano in Italia non partono dalla Spagna e che l'Italia è uno dei paesi più esposti ai flussi nel Mediterraneo. Il premier Sanchez ha ricordato, dati Frontex alla mano, che negli ultimi 5 anni in Spagna sono arrivati 234.000 migranti irregolari e in Italia più del doppio, 478.000. Per questo si teme che la sospensione di Schengen possa essere un boomerang per l'Italia. Da Ceuta, il ministro dell'interno spagnolo Marlaska ha puntato il dito contro alcuni paesi che nella crisi di migranti a Ceuta hanno dimostrato un atteggiamento egoistico e non solidale, cercando di ottenere vantaggi politici.
8: Ma c'è anche la replica del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez dopo la drastica decisione di Palazzo Chigi di sospendere Schengen. In una lettera inviata a Bruxelles, Sanchez denuncia il clima di ignoranza, di interessi politici propagandistici nel quale è maturata la scelta, chiede all'Unione Europea di prendere posizione. Infatti è stata convocata, tra l'altro, appello anche della Premier Meloni, la riunione in videoconferenza per martedì dei ministri degli interni europei. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
12: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Per questo von der Leyen ha subito sostenuto la richiesta di 22 paesi europei di convocare una riunione d'urgenza dei ministri dell'interno. Si terrà martedì in videoconferenza e servirà a discutere degli sviluppi a Ceuta, fa sapere l'Irlanda, presidente di turno, annunciando che resterà in contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni. E quel che accade nel Mediterraneo continua ad alimentare preoccupazioni nel vecchio continente. Finlandia, Austria e Danimarca si dicono pronte a seguire la linea italiana sospendendo Schengen e gli stati che confinano con la Spagna stanno già intervenendo. Il Portogallo annuncia di voler rafforzare le sue frontiere marittime e terrestri, soprattutto al sud. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Questo mentre Bruxelles annuncia di non avere ancora ricevuto la notifica ufficiale da Roma della sospensione di Schengen. È una decisione che gli stati possono prendere davanti a gravi minacce, si fa sapere. L'Italia deve quindi spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per il paese.
8: La difesa delle frontiere è responsabilità dell'Europa, scrive sui social la Premier Meloni. L'attacco delle opposizioni, l'esecutivo fa solo propaganda. Alberto Gioffreda.
13: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, poi la lettera ai vertici europei per chiedere una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. La questione Ceuta ha attivato l'iniziativa italiana sul tema dei flussi migratori. La presidente del Consiglio Meloni, sostenuta soprattutto dalla premier danese Frederiksen, invia una missiva alle istituzioni di Bruxelles auspicando una valutazione sulla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati. Un dinamismo rivendicato dalla presidente del Consiglio, soddisfatta che la richiesta dell'Italia sia stata sottoscritta da altri 21 paesi e con l'intenzione di ottenere che la difesa delle frontiere esterne dell'Unione sia una responsabilità comune dell'Europa. L'assenza delle firme di Spagna e Francia registra però al tempo stesso la distanza di Roma da Parigi e Madrid sul piano internazionale, mentre i riflessi interni scaldano il confronto tra gli schieramenti. Per Forza Italia, ad essere ideologica la sinistra italiana, Salvini rivendica il fatto che su Schengen sia passata la linea della Lega. Fratelli d'Italia sostiene l'azione dell'esecutivo.
14: La linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
13: Il controcanto da destra alla maggioranza arriva da Futuro Nazionale, che parla di un intervento tardivo da parte del governo. Su questioni di posizioni interne ed esteri puntano le polemiche delle opposizioni. Da Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, l'accusa al centrodestra è quella di inseguire vannacci sul tema sicurezza e allinearsi a Trump in politica internazionale.
15: ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
13: Si tratta solo di propaganda, chiosano da Più Europa, Italia Viva e Azione.
8: Adesso torniamo alla notizia di apertura, l'incidente aereo in Perù, ci sarebbero 7 italiani tra le vittime. Andiamo al touchscreen da Andrea Vaccarella per gli aggiornamenti.
16: Nessuna conferma da parte della Farnesina, da parte del Ministero degli Affari Esteri, ma sarebbero 7 gli italiani morti in un incidente aereo in Perù, lo fanno sapere i media locali, i media peruviani, e lo scrive soprattutto il sito L'Avanguardia, un sito di informazione peruviano che possiamo leggere al touchscreen. Sono almeno 13 i morti in questo incidente aereo in Perù. Le immagini trasmesse da un canale televisivo peruviano riportano queste immagini di tragedia dell'aereo distrutto. Almeno 13 persone appunto sono morte, la conferma delle autorità del paese andino. Almeno 11 turisti stranieri a bordo volavano sopra la linea di Nazca quando l'aereo è caduto. Ha perso il contatto con la torre di controllo. Le autorità confermano che l'impresa, appunto questa impresa aerodiana che dedica, diciamo, destinata a voli turistici e servizi di charter, secondo Sol TV in questo momento si tratterebbe appunto di turisti provenienti dall'Europa. 2 spagnoli, lo leggiamo, 2 tedeschi e 7 italiani. Questo incidente che è praticamente avvenuto nel venerdì, ovviamente, con la presenza di forti a causa della presenza di forti venti, la linea di Nazca ricorda questo articolo. Sono queste figure geometriche che richiamano l'attenzione dei turisti. In un comunicato a Facebook il governo di Nazca esprime profondo cordoglio e le autorità stanno investigando, ma ripetiamo, per ora ancora nessuna conferma da parte della Farnesina.
8: Grazie ad Andrea Vaccarella. La guerra Stati Uniti-Israele-Iran che entra nel suo 6° mese, Teheran assicura di aver già predisposto un piano militare nel caso in cui Washington proverà a dare la spallata finale al regime, come sostengono alcuni media americani. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
17: L'Iran ha preparato un piano per rispondere alla possibile ripresa dei raid americani che secondo il regime sarebbe una follia. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. L'esercito avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. E l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a lasciare la regione se le tensioni si intensificheranno. Il Golfo Persico è nuovamente scosso dai timori di una escalation. La Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura di Hormuz e anche di altre vie d'acqua cruciali per gli equilibri economici globali, a cominciare dallo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Intanto i Pasdaran colpiscono una petroliera all'ingresso di Hormuz, mentre in Kuwait scattano le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. E il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che Teheran ha vinto la guerra e che ora deve consolidare la vittoria. Poi invoca l'unità della Repubblica Islamica. Sui social il presidente Pezeshkian assicura che nonostante le guerre, le pressioni e le ostilità incessanti, il futuro dell'Iran sarà plasmato dal popolo iraniano.
8: Potrebbe esserci nel corso di questo fine settimana l'attacco finale, così denominato, degli Stati Uniti all'Iran, mentre gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta, invitando così i connazionali a riconsiderare eventuali partenze, mentre il presidente Trump torna ad attaccare indirettamente il premier spagnolo Sanchez, invia un messaggio al re del Marocco per la festa del trono, rilanciando il sostegno americano a Rabat sul dossier del Sahara occidentale. Stati Uniti e Israele, dunque, come dicevamo, si preparano intanto all'attacco finale contro l'Iran. Da New York, l'inviato Nico Piro.
18: Stati Uniti riconoscono la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale e ne sostengono il piano per la gestione in autonomia della regione. Così Donald Trump in una lettera al re del Marocco in occasione del 27° anniversario della sua ascesa al trono. Non sono parole nuove, perché nel 2020 Trump aveva già riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, in cambio il Marocco aveva aderito agli accordi di Abramo e ora al Board of Peace. Ma sono parole che ora, dopo le critiche di ieri alla Spagna sulla gestione della crisi di Ceuta, suonano come un nuovo attacco a Sanchez. Sanchez, che di recente aveva riallacciato i rapporti con un altro paese dell'area, l'Algeria, che invece sostiene l'indipendenza, l'autonomia della regione del Sahara occidentale. Da un'offensiva politica passiamo a un'offensiva bellica, secondo diverse indiscrezioni di stampa, è pronto un attacco congiunto israeliano, quindi con Israele che riparteciperebbe alla guerra, e statunitense contro l'Iran, contro infrastrutture civili, quindi centrali elettriche, raffinerie, ponti. C'è divergenza nella stampa americana, secondo alcuni l'ordine sarebbe stato già dato. Il Wall Street Journal ritiene che l'attacco avverrà in questo fine settimana, fra oggi e domani, a mercati chiusi. Secondo altri invece Trump ci sta ancora pensando, li colpiremo fin quando non diranno basta, non ce la facciamo più. L'ultima minaccia di Trump a Teheran. A voi studio.
8: E Trump, come sapete, ha annunciato anche un'intesa sul disarmo completo di Hamas a Gaza, primo passo verso la ricostruzione della striscia solo dopo il ritiro di Israele. Però ha precisato Hamas, intanto continuano i raid israeliani sulla striscia. Nel mirino anche gli ospedali depositi, sono considerati dall'esercito israeliano depositi di armi. Corrispondente Giovan Battista Brunori.
19: Intorno alle 2 di notte mi hanno svegliato e mi hanno detto di fare in fretta. Se ne erano andati tutti. Mancavano appena 10 minuti. Hanno detto che una casa sarebbe stata bombardata. Sono uscita con i miei figli, senza indossare nulla. Dopo l'esplosione ho detto, torniamo alla tenda, ma la tenda non c'è più.
20: È ancora scioccata Fatma, una delle centinaia di sfollati che vivevano in tende nel cortile dell'ospedale Martiri di Al-Aqsa, di Deir al-Balah, svegliati di soprassalto quando è arrivato l'ordine dell'esercito israeliano di evacuare quella zona. L'esplosione ha aperto questo enorme cratere. Distrutti 2 dei 4 depositi di medicinali dell'ospedale, afferma la protezione civile legata a Hamas, 2 i morti. Secondo l'esercito israeliano, invece, l'ospedale era usato da Hamas come base militare. L'IDF afferma di aver distrutto qui e in altre zone 5 arsenali con fucili d'assalto, ordigni esplosivi, lanciatori anticarro, munizioni. Dopo gli annunci del presidente americano Donald Trump sul disarmo di Hamas, esponenti del Consiglio di pace, dopo aver affermato che il disarmo era già cominciato, ora precisano che sperano possa partire nei prossimi giorni. Secondo i media israeliani, una marcia indietro dovuta alla contrarietà del governo israeliano all'accordo con Hamas voluto dalla Casa Bianca.
8: Adesso la cronaca italiana. Ci sono 3 indagati per il crollo della palazzina a Messina di giovedì scorso. Tra i reati contestati dalla procura, l'omicidio colposo plurimo. 3 le vittime accertate, ancora 3 i dispersi. Antonella Spinella.
21: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di 3 persone, mentre altre 3 risultano ancora disperse. La procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al genio civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Intanto vigili del fuoco hanno recuperato 2 corpi dalle macerie, quello di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, ritrovato, e un terzo di cui non è stata ancora comunicata l'identità perché manca il riconoscimento da parte dei familiari.
8: Un uomo di 40 anni è stato fermato dalla polizia per il sospetto femminicidio della compagna di 30 anni nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. La donna è morta precipitando dalla terrazza condominiale lo scorso 13 luglio. Inizialmente si era pensato a un suicidio. Il servizio di Paola Cortese.
1: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
8: Adesso caldo, afa e traffico, oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend dal casello autostradale di Roma Nord. Ci ha raccontato la situazione il nostro inviato Danilo Sinibaldi. A termine, linea alla regia. A tra poco.
3: Carta validata con successo. Prendere che
22: la voce metallica al casello è un lascia passare per la vacanza. Oltre 26 milioni i movimenti sulle strade e autostrade della penisola nel primo esodo d'agosto da Bollino Nero. Destinazioni le località di mare, di montagne e le città d'arte, ma intanto si soffre per le alte temperature di quest'estate esagerata e per i prezzi dei carburanti alle stelle.
23: Ho fatto il pieno quando siamo partiti, 2 euro costava la benzina, quindi un po' cara, sì.
22: In viaggio con la moto forse la soluzione migliore per questo caldo?
24: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
22: Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti?
24: Adesso non la metto qua la benzina, dopo quando esco dall'autostrada.
22: Che sono cari?
24: Un po' più caro qua, un po' troppo.
25: Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente fare i conti con la benzina.
26: In partenza dalle vacanze vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna.
22: Traffico e calura, due aspetti da non sottovalutare, massima attenzione alla guida. L'ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri e la Polizia di Stato ha potenziato la sorveglianza.
27: Grande impegno per la Polizia di Stato che tramite le pattuglie della Polizia Stradale sta sorvegliando e vigilando su tutti gli itinerari che vengono impegnati dal turismo vacanziero di questi giorni. I consigli sono cercare quando possibile di evitare di partire proprio in queste giornate previste di Bollino Nero, svolgere il maggior numero di soste possibile, eventualmente anche alternandosi con altri viaggiatori che sono insieme a loro in macchina nel ruolo di conducente.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificate, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: italiani tra le vittime dello scanto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Le vittime sarebbero 13, 11 turisti e 2 piloti. 3 persone sono morte in un'esplosione in un ristorante italiano a Mosca. Secondo le autorità locali sarebbe stata causata da un ordigno. Il ristorante ospitava un banchetto privato con altri ufficiali russi. Dopo il terremoto ai Campi Flegrei sono almeno 300 gli sfollati, 5 feriti ancora in ospedale. In centinaia vogliono lasciare l'area dopo il caos delle ultime ore. Tornata la calma a Ceuta, quasi tutti rientrati in patria, i migranti che hanno dato l'assalto all'enclave spagnolo in Marocco martedì, la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri degli interni europei. Il crollo della palazzina a Messina ha recuperato dai vigili del fuoco il corpo della terza vittima. Rimangono ancora 3 dispersi, 3 gli indagati per omicidio colposo plurimo. Bollino nero per l'esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari e con il caldo estremo. Oggi 23 le città da bollino rosso. Allora, ripartiamo dalla notizia in primo piano in queste ore. L'incidente aereo avvenuto in Perù, almeno 7 gli italiani tra le vittime dello schianto di questo piccolo aereo turistico precipitato nel sud del paese. La notizia è riportata dal sito del quotidiano L'Avanguardia, che cita diversi media locali. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo il decollo, riporta la televisione di Stato peruviana. Allora andiamo da Andrea Vaccarella al TAC per tutti gli aggiornamenti e per le novità degli ultimi minuti. A te, Andrea.
1: Nessuna conferma da parte della Farnesina, nessuna conferma da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano, però a riportarlo sarebbero 7 gli italiani morti in questo incidente aereo in Perù. A riportarlo sono i media locali, i peruviani, citati dall'Avanguardia, dal giornale spagnolo che andiamo a vedere. Appunto, sono almeno 13 i morti in questo incidente di questo aereo in Perù, nei pressi delle linee di Nazca, nel sud del Perù. Sono i canali di televisione peruviani che riportano la notizia di questa tragedia con delle immagini, questo incidente è avvenuto appunto nei pressi delle linee di Nazca, e arriva anche la conferma da parte delle autorità del paese andino. Questo aereo con almeno 11 turisti stranieri a bordo, proprio sopra le linee di Nazca. L'aereo era partito dall'aeroporto di Pisco doveva proprio percorrere questo circuito turistico, però appunto alcuni minuti dopo ha perso il contatto con la torre di controllo. Le autorità confermano l'aereo apparteneva a questa compagnia aerodiana dedicata proprio a questi voli turistici, a questi servizi di charter, e secondo Sol TV, una TV peruviana, sarebbero appunto tutti turisti provenienti dall'Europa i morti: due spagnoli, due tedeschi, 7 italiani. Ovviamente ci sono anche i due piloti. Un incidente causato probabilmente dai forti venti presenti nella zona sin dalla giornata di venerdì. E poi L'Avanguardia, il quotidiano di Barcellona, ricorda che le linee di Nazca sono un luogo di forte interesse, di forte richiamo turistico. Sono questi enormi disegni nel deserto peruviano che sono osservabili soltanto dall'alto, e proprio per questo sono diverse le compagnie locali che organizzano questi voli turistici. Ma ricordiamo, al momento ancora nessuna conferma da parte della Farnesina.
0: Grazie Andrea Vaccarella per questi aggiornamenti. A Mosca ora 3 persone sono morte, 21 sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta all'esterno di un ristorante italiano. Per il comitato dell'antiterrorismo russo l'esplosione sarebbe stata causata da un ordigno artigianale. Da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Le 8 di sera, ora di Mosca, una donna cerca di entrare nel ristorante italiano Balzi Rossi con un esplosivo. La guardia la blocca, l'ordigno esplode, muoiono entrambi insieme a un cliente del locale che si trova nel pieno centro della capitale russa. Ci sono anche 21 feriti, tra loro nessun italiano. Questa è la ricostruzione ufficiale fornita dal Comitato Nazionale Antiterrorismo. Secondo media russi indipendenti, il locale era chiuso al pubblico per un evento privato. Tra i clienti ci sarebbero stati molti militari. Fuori erano parcheggiate numerose auto con targhe nere dell'esercito e tra loro ci sarebbe stato anche il generale Alexander Chaiko, da un mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa. Forse era lui l'obiettivo, ma di queste notizie non ci sono conferme ufficiali. La zona affollata come ogni sabato sera è stata sigillata, numerose le ambulanze. Nelle vicinanze si stava svolgendo un raduno di ciclisti. L'evento è stato annullato per motivi di sicurezza mentre proseguono le indagini.
3: Andiamo a Pozzuoli, dove si contano i danni dopo la forte scossa di venerdì sera di magnitudo 4.7, seguita da centinaia di altre scosse di minore intensità, centinaia gli sfollati. Migliorano i feriti, restano due in codice rosso. A preoccupare sono soprattutto i costoni di tutto il litorale flegreo. I sindaci chiedono di iniziare subito i lavori di messa in sicurezza. L'inviata Emanuela Bonchino.
4: I preparativi per la festa del Napoli 100 anni, piazza Plebiscito, e a pochi metri in prefettura si fa il punto dopo la scossa fortissima di venerdì sera. La crisi bradisismica si intensifica e fa paura.
5: Siamo circa 80 sul territorio, e ci sono sia il personale che fa soccorso e ci sono 20 squadre che stanno facendo esclusivamente delle verifiche statiche.
4: Crolli, una decina di edifici inagibili, a Pozzuoli 300 persone sgomberate che chiedono risposte.
6: La possibilità di accedere al contributo per autonoma sistemazione oppure all'alloggio in hotel. Abbiamo avuto una serie di interlocuzioni anche con Federalberghi, c'è la disponibilità di oltre 200 posti. Il Presidente della Regione Campania ha messo a disposizione degli alloggi che sono all'Ospedale del Mare.
4: Lo sciame è ancora in corso, ecco l'epicentro. Siamo proprio sotto la solfatara, le fumarole che non si fermano, il forte odore di zolfo. Restano 5 feriti ricoverati, 2 codici rossi. Feriti tutti dal crollo dei costoni, sono questi i costoni a fare più paura. Insistono su case, sui parcheggi, sulle spiagge, in tanti.
7: L'appello che lanciamo al governo è di dare seguito almeno ai primi lavori. I primi lavori riguardano proprio la cosa, il costone di Bacoli sono 11 milioni di euro, ma ad oggi i lavori non sono stati fatti, perché il costone è 100 camerelle, ma il tema non è il costone di Bacoli, è il costone di tutta la linea di costa dei Campi Flegrei.
4: Tra poche ore inizieranno i sopralluoghi per i progetti di messa in sicurezza dei costoni, assicura il governo 60 giorni per completarli e dopo le verifiche riapre a breve il porto di Pozzuoli, punto nevralgico di imbarchi per Ischia e Procida.
3: Rientrata la crisi migratoria a Ceuta, quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente in Marocco. 84 le vittime in mare, il racconto della nostra inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
8: Si cercava l'Europa, ma Ceuta ora sembra un carcere. Dalla frontiera l'emergenza si sposta qui, davanti ai supermercati. Le lunghe file di chi è ancora rimasto vengono interrotte.

0: dai momenti di tensione. Non ho dormito, bevuto né mangiato per 4 giorni. Ho fame, voglio mangiare.
1: Spagna.
0: Vogliamo andare in Spagna. Morirò qui, ma non tornerò in Marocco, dice chi ha nuotato per giorni per arrivare a Ceuta. Ma ora resta bloccato nell'unico pezzo dell'Europa, nel continente africano.
2: Come stiamo nel carcere, signoretta? La gente non vuole rubare.
0: Qui sembra un carcere, non vogliamo far male a nessuno. Abbiamo i soldi per comprare, ma da 4 giorni siamo senza cibo.
3: Io sono fontanero.
0: Faccio idraulico, vorrei provare a vivere qui. Aspetterò fino all'ultimo. Non siamo ladri, racconta Videl. E poi si commuove, salutando la madre, rassicurando. Sono vivo.
3: Voglio salutare mia madre e voglio che sappia che sto bene.
0: Ma per i residenti la situazione resta invivibile. Ad assistere nell'emergenza senza precedenti sono anche i volontari. Da ieri c'era un caos, abbiamo preparato circa 2000 pasti per i migranti, però non basta, continuavano a venire, è impossibile aiutare tutti, non abbiamo risorse. Lavoriamo senza sosta, 24 ore, in 2 turni per aiutare con il minimo necessario, hanno chiuso però tutto in città, ma la fame è un'arma molto pericolosa. Ora aspettiamo i prodotti per poter cucinare. Alla frontiera le file ora vanno verso il Marocco. Un ritorno amaro di chi per poche ore ha cercato l'Europa a Ceuta.
4: Rientrata l'emergenza dunque a Ceuta, resta la sospensione del trattato di Schengen deciso dall'esecutivo Meloni. La difesa delle frontiere è responsabilità dell'Europa, scrive sui social la Premier. Le opposizioni attaccano dal governo solo propaganda. Alberto Gioffreda.
5: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, poi la lettera ai vertici europei per chiedere una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. La questione Ceuta ha attivato l'iniziativa italiana sul tema dei flussi migratori. La presidente del Consiglio Meloni, sostenuta soprattutto dalla premier danese Frederiksen, invia una missiva alle istituzioni di Bruxelles auspicando una valutazione sulla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati. Un dinamismo rivendicato dalla presidente del Consiglio, soddisfatta che la richiesta dell'Italia sia stata sottoscritta da altri 21 paesi e con l'intenzione di ottenere che la difesa delle frontiere esterne dell'Unione sia una responsabilità comune dell'Europa. L'assenza delle firme di Spagna e Francia registra però al tempo stesso la distanza di Roma da Parigi e Madrid sul piano internazionale, mentre i riflessi interni scaldano il confronto tra gli schieramenti. Per Forza Italia ad essere ideologica la sinistra italiana, Salvini rivendica il fatto che su Schengen sia passata la linea della Lega. Fratelli d'Italia sostiene l'azione dell'esecutivo.
6: La linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
5: Il controcanto da destra alla maggioranza arriva da Futuro Nazionale, che parla di un intervento tardivo da parte del governo. Su questioni di posizioni interne ed esteri puntano le polemiche delle opposizioni. Da Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, l'accusa al centrodestra è quella di inseguire Vannacci sul tema sicurezza e allinearsi a Trump in politica internazionale.
7: Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
5: Si tratta solo di propaganda. Chiosano da più Europa, Italia Viva e Azione.
4: 3 indagati per il crollo della palazzina a Messina giovedì scorso, tra i reati contestati dalla procura, l'omicidio colposo plurimo. Intanto sono 3 le vittime accertate. Antonella Spinella.
8: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di 3 persone, mentre altre 3 risultano ancora disperse. La procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio La Pira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al Comune e al Genio Civile. Interrogativi che verranno posti

rosso su 27, domani lunedì saranno 25, il picco del calore previsto proprio per la giornata di domani, cioè lunedì. Adesso siamo pronti a seguire la rassegna stampa di Domenico Di Cesare, i prossimi aggiornamenti all'una.

Bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Vediamo subito insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera. Vertice UE sui migranti. Sì alla richiesta dell'Italia e altri 21 paesi. Sanchez stop a Schengen. Atto politico, dice martedì la riunione tra ministri dell'interno, leader divisi. Merz firma l'appello sulle frontiere. Parigi no. E poi c'è l'idea di Meloni in Africa, centri modello Albania, sono le mosse della Premier. La notizia dell'aereo caduto, cade l'aereo dei turisti, 7 italiani morti in Perù, una notizia che abbiamo dato in questi minuti, lo schianto durante un volo, chiedo alla regia di inquadrare il giornale, un volo verso Nazca, 13 vittime. Andiamo a vedere il racconto di quello che è successo in Perù, 7 italiani fra le 13 vittime, non confermato dalla Farnesina, erano diretti al sito archeologico di Nazca nella regione, voli dirottati a causa del forte vento, scrive Leonard Berberi, un piccolo aereo pieno di turisti è precipitato sabato dopo pranzo a pochi chilometri dal sito archeologico delle linee di Nazca nel sud del Perù. A bordo c'erano 13 persone e tutte avrebbero perso la vita, 7 passeggeri italiani, 2 spagnoli, 2 tedeschi, oltre a 2 peruviani. Il velivolo apparteneva alla compagnia aerea peruviana locale Aerodiana ed era decollato dall'aeroporto di Pisco per sorvolare le linee di Nazca. Stando a una prima ricostruzione, pochi minuti dopo avrebbe perso i contatti con la torre di controllo. Le cause dell'incidente restano ancora sconosciute. Le autorità locali si sono limitate soltanto a confermare lo schianto. I visitatori coinvolti dalle prime informazioni avrebbero prenotato l'esperienza con l'agenzia Perù A Travel, specializzata nell'organizzare viaggi di questo genere, di avventure panoramiche. Alcuni video, forse possiamo mandare le immagini, alcuni video girati con gli smartphone e condivisi sui social media e sulle emittenti televisivi locali, mostrano i resti fumanti di quello che sembra essere un piccolo aereo adagiati su pianure aride. A pochi metri di distanza si notano diversi corpi, scrive Berberi. I media hanno raccontato che subito dopo essersi schiantato al suolo l'aereo da turismo ha preso fuoco impedendo ogni possibilità di soccorso. Le autorità hanno disposto il trasferimento dei corpi delle vittime nell'obitorio di Ica dove verranno effettuate le autopsie. Ecco, stiamo vedendo le prime immagini. William Acosta, l'ispettore della Direzione Generale dell'Aviazione Civile Peruviana, ha annunciato che esperti provenienti da Lima andranno presto sul luogo dell'impatto per condurre le indagini del caso. Resta da capire, scrive il Corriere, il ruolo del meteo. L'incidente si è verificato in un contesto di condizioni climatiche avverse nell'area con venti forti che hanno causato diversi danni. Nelle ultime ore le intense raffiche hanno provocato la caduta di alberi, danni alle infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione temporanea delle operazioni aeree in diverse province della regione. Il fenomeno atmosferico avrebbe inoltre sollevato grandi quantità di polvere e sabbia, riducendo notevolmente la visibilità in vari tratti. Come misura preventiva, le autorità insieme appunto alla compagnia, le operazioni aeree sono state temporaneamente sospese. Le linee di Nazca, enormi disegni e figure geometriche incise nelle pianure desertiche nel sud del paese, sono una delle principali attrazioni del Perù con circa 100.000 visitatori all'anno. I turisti le osservano appunto solitamente da questi piccoli aerei che sorvolano il sito nell'ambito di un'escursione in alta quota che

0: dura circa un'ora. Aerodiniana non ha risposto, appunto la compagnia che detiene questi velivoli non ha risposto alle telefonate del Corriere per avere maggiori dettagli sull'incidente. La piccola compagnia aerea sul sito ufficiale parla di una flotta composta da tre velivoli, tutti Cessna 208 Grand Caravan con capienza massima di 12 passeggeri e un radar meteo installato a bordo. Oltre 300.000 i turisti hanno volato con noi, insomma, dice la compagnia. E questo è quanto, vi daremo informazioni più avanti. Andiamo sul Messaggero. Migranti, vertice d'urgenza, martedì summit dei ministri dell'interno dopo la lettera in cui l'Italia e altri 21 paesi chiedevano risposte coordinate. Sanchez parla di speculazioni politiche, Schlein e Conte chiedono lo stop a Schengen, dicono è pericoloso. Europa in campo sull'emergenza, Ceuta Meloni guida il fronte dei falchi, c'è l'analisi del Messaggero che dice il modello Madrid è in tilt, scrive Paolo Pombeni. E poi ancora deepfake, stretta dell'Europa, questi sono altri temi, l'obbligo di marcare le immagini da oggi in vigore, l'AI Act, sanzioni per le big tech e poi precipitò dal balcone, questa parliamo di cronaca invece, fu uccisa dal fidanzato, la mamma del 31enne, e mai creduto al suicidio. Andiamo avanti con domani, i migranti, l'Europa si spacca in due, Sanchez a Meloni dice ignorante la requisitoria di Madrid, sospendere Schengen, una scelta imperdonabile dettata da pregiudizio. La Premier lancia una lettera firmata da 22 paesi UE per una risposta coordinata sull'immigrazione, insomma la tragedia infinita di Ceuta, parla il domani, affiorano altri 17 corpi, il bilancio ora è salito di 84 vittime, vediamo le immagini che appunto ci ricordano l'assalto a Ceuta appunto dal Marocco. E poi ancora il doppio titolo del domani, ancora proteste contro il Premier, l'Albania in piazza, smaschera Rama, ci sta vendendo, scrive domani. Il tempo, Pedro come Attila, ancora, restiamo ancora sul tema di Ceuta, altro che Ceuta, scrivono Alessandro Bertoldi e Pietro De Leo, Sanchez potrebbe farci invadere dai 600.000 clandestini che ha già regolarizzato. Giorgia Meloni guida altri 21 paesi europei sulla linea dura e fa bene, un controllo più stretto delle frontiere con la Spagna, dice, è doveroso. E ancora poi in fondo pagina la botta di caldo di Helly, primi effetti della calura, Schlein surreale sul piano del Partito Democratico contro le ondate di calore a base di rifugi climatici, scrive il tempo, in pratica il cinema al mattino per gli anziani, i quali dovrebbero prendersi l'afa uscendo di casa, poi il gelo in sala e di nuovo il colpo di calore, a quel punto o muori o voti Partito Democratico. E ancora il fatto quotidiano, guerra infinita a Kiev, altre armi tra un mese, il 13° pacchetto e fronte ucraino sempre più compromesso, scrive il fatto, tutto secretato, arsenali vuoti e lega contraria, ma Meloni e Crosetto vogliono inviare difese aeree. Kiev colpita invoca i Patriot, il no di Trump. E poi nel taglio alto la febbre spagnola, l'invasione finta di Meloni e 21 paesi UE, scrive il Fatto Quotidiano, quasi tutta Europa ipotizza di ripristinare i confini, ma il caso iberico è una bufala, Salvini insultato sui suoi social, Boni dice la vera priorità non è la Russia ma una strategia sull'Africa, ancora i migranti da Ceuta non potevano arrivare qui. Andiamo avanti con Avvenire, Caritas cambiamo la legge sull'usura, il presidente Ambarus, il fondo di solidarietà va esteso alle famiglie, più confische agli strozzini. E poi nel taglio alto sui migranti e sfida politica tra Sanchez e Meloni alla UE, scrive Lucia Capuzzi e Marco Iasevoli. Roma e Madrid chiedono con visioni opposte un vertice su Ceuta, nella regione di Amara, religiosi e suore ortodossi le vittime. E poi ancora l'intervista al leader di Italia Viva, Renzi, governo miope sui migranti, servono più realismo, dice, e politiche UE. Il Sole 24 Ore, Big Tech, profitti record, ma nei conti spunta una mina da 1.650 miliardi nel trimestre per Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, ricavi a 580,6 miliardi, maxi poste di debito fuori bilancio legate soprattutto agli investimenti per la il secondo trimestre conferma la forza di Big Tech sul piano dei numeri. L'Alphabet, sarebbe Google, Amazon, Apple, Meta e Microsoft hanno realizzato cumulativamente un giro d'affari di 580,6 miliardi di dollari, più 20,4% e un utile operativo di 163,3 miliardi. Tuttavia spunta una potenziale mina dei conti. I big hanno accumulato circa 1.650 miliardi di impegni legati alla costruzione dell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale, voci riportate nelle note dei file consegnati alla SEC, ma non nello stato patrimoniale, scrive Il Sole 24 Ore. E poi ancora migranti e confini, martedì il vertice dei ministri UE, c'è appunto il caso Ceuta, Meloni e 21 stati, risposte più forti, Sanchez calcoli politici su Schengen, martedì summit dei ministri dell'interno UE sulla situazione a Ceuta, la decisione dopo la lettera promossa da Italia e Danimarca e sottoscritta da 22 capi di Stato e di Governo, non da Francia, Portogallo e Lussemburgo, richiesta analoga dal premier spagnolo Sanchez che su Schengen dice stop a Schengen dettato da ignoranza o interessi politici. Ancora il caro carburanti, corsa agli sconti dall'autotrasporto all'agricoltura, le agevolazioni, corre il prezzo del gasolio, dossier accise sul tavolo del governo, dall'autotrasporto all'agricoltura, alla pesca in campo, 462 milioni di euro per far fronte al caro carburante, con una partita per l'utilizzo che sarà una corsa contro il tempo, visto che la data di scadenza per portarli in compensazione coinciderà con la fine dell'anno. Corre ancora il prezzo del gasolio, il dossier accise approda dunque sul tavolo del governo. Andiamo avanti con la Nazione. La Nazione apre ancora con i migranti, l'Europa si chiude, in mare spuntano le barriere, Meloni e 21 capi di Stato chiedono una risposta coordinata all'emergenza di Ceuta, scontro con la Spagna che cerca di bloccare arrivi a nuoto ma critica lo stop Schengen. E poi le scosse infinite ai campi Flegrei, abbiamo parlato anche ieri del terremoto, danni, feriti e 300 sfollati, dopo la paura a Pozzuoli fa la conta dei danni, lo sciame sismico ha prodotto oltre 170 scosse a partire da quella delle 19.46 di venerdì di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, 26 i feriti, 300 gli sfollati, un numero destinato a salire nelle prossime ore, scrive Il Mattino. I residenti dai campi Flegrei fino a Napoli temono il Big One. Lucia Pappalardo dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dice dal 2023 assistiamo a un'attività sismica accelerata. E ancora Il Mattino, sisma, emergenza sfollati, i campi Flegrei, almeno 150 le famiglie senza casa, Fico prima ospitalità in residenze sanitarie. L'impegno del governo, Musumeci dice se necessario altri fondi, Manfredi a Napoli nessuna criticità. Eccolo il reportage, poi dormiamo in auto sul lungomare, appunto c'è la rabbia dei cittadini accampati, ma anche la paura delle scosse. Migranti, l'Europa si mobilita, Spagna isolata, l'ira di Sanchez, c'è il pressing decisivo di Meloni, il vertice dei ministri dell'interno della UE. E poi ancora l'Iran, possibili raid USA via dal Medio Oriente, le ambasciate statunitensi, è quello che dicono le ambasciate statunitensi ai connazionali dopo la lettera della Premier Meloni e altri 21 leader europei, l'emergenza migranti sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi UE. Anche il Premier spagnolo aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles. Il manifesto Marocco, un gioco di parole. Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice di ministri degli interni contro l'emergenza Ceuta. I migranti se ne sono già andati tutti, tranne 84 annegati, e la crisi era fasulla, ma non importa. L'armata delle destre contro Sanchez è partita e l'Italia la guida. E poi ancora Bologna porta in piazza le sue ferite, l'anniversario della strage e le tensioni dopo la morte di Fakir, ricordiamo, a Bologna. Il secolo 22 sì all'Italia, sulla crisi di Ceuta Meloni compatta la UE, lettera comune sulle linee del rigore. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Ci sarebbero almeno 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Le vittime sarebbero 13, 11 turisti e 2 piloti. 3 persone sono morte in un'esplosione in un ristorante italiano a Mosca, indaga l'antiterrorismo russo. Il ristorante stava ospitando un banchetto privato con altri ufficiali russi. Dopo il terremoto ai Campi Flegrei sono almeno 300 gli sfollati, 5 feriti ancora in ospedale. In centinaia stanno fuggendo allestite aree di accoglienza in Abruzzo. Tornata la calma a Ceuta, quasi tutti rientrati in patria, i migranti che hanno dato l'assalto all'enclave spagnolo in Marocco, martedì la convocazione urgente dei ministri degli interni europei. Il crollo della palazzina Messina recuperata dai vigili del fuoco, il corpo della terza vittima, rimangono ancora 3 dispersi, 3 gli indagati per omicidio colposo plurimo. Bollino nero per l'esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari e con il caldo estremo oggi, 23 città da bollino rosso. Bentrovati in diretta su Rai News 24, edizione dell'una del nostro giornale. In apertura di nuovo l'incidente aereo in Perù, ci sarebbero almeno 7 italiani tra le vittime di questo schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del paese. Le vittime sarebbero 13, 11 turisti, 2 piloti, lo riportano i media locali, ma ci racconta tutto Andrea Vaccarella al touchscreen.
2: Nessuna conferma da parte della Farnesina, nessuna conferma da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano, però a riportarlo sarebbero 7 gli italiani morti in questo incidente aereo in Perù. A riportarlo sono i media locali, i peruviani citati dall'Avanguardia, dal giornale spagnolo che andiamo a vedere. Appunto sono almeno 13 i morti in questo incidente di questo aereo in Perù, nei pressi delle linee di Nazca, nel sud del Perù. Sono i canali di televisione peruviani che riportano la notizia di questa tragedia con delle immagini questo incidente è avvenuto appunto nei pressi delle linee di Nazca, e arriva anche la conferma da parte delle autorità del paese andino. Questo aereo con almeno 11 turisti stranieri a bordo, proprio sopra le linee di Nazca. L'aereo era partito dall'aeroporto di Pisco doveva proprio percorrere questo circuito turistico, però appunto alcuni minuti dopo ha perso il contatto con la torre di controllo. Le autorità confermano l'aereo apparteneva a questa compagnia aerodiana dedicata proprio a questi voli turistici, a questi servizi di charter, e secondo Sol TV, una TV peruviana, sarebbero appunto tutti turisti provenienti dall'Europa i morti: due spagnoli, 2 tedeschi, 7 italiani. Ovviamente ci sono anche i 2 piloti. Un incidente causato probabilmente dai forti venti presenti nella zona sin dalla giornata di venerdì. E poi l'Avanguardia, il quotidiano di Barcellona, ricorda che le linee di Nazca sono un luogo di forte interesse, di forte richiamo turistico. Sono questi enormi disegni nel deserto peruviano che sono osservabili soltanto dall'alto, e proprio per questo sono diverse le compagnie locali che organizzano questi voli turistici, ma ricordiamo al momento ancora nessuna conferma da parte della Farnesina.
1: E continueremo a seguire questa situazione, ma ora andiamo a Mosca. 3 persone sono morte, 21 sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta all'esterno di un ristorante italiano per l'antiterrorismo russo. L'esplosione sarebbe stata causata da un ordigno artigianale. Nel locale era in corso un banchetto privato con altri ufficiali russi. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: Le 8 di sera, ora di Mosca, una donna cerca di entrare nel ristorante italiano Balzi Rossi con un esplosivo. La guardia la blocca, l'ordigno esplode, muoiono entrambi insieme a un cliente del locale che si trova nel pieno centro della capitale russa. Ci sono anche 21 feriti, tra loro nessun italiano. Questa è la ricostruzione ufficiale fornita dal Comitato Nazionale Antiterrorismo. Secondo media russi indipendenti, il locale era chiuso al pubblico per un evento privato. Tra i clienti ci sarebbero stati molti militari. Fuori erano parcheggiate numerose auto con targhe nere dell'esercito e tra loro ci sarebbe stato anche il generale Alexander Chaiko, da un mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa. Forse era lui l'obiettivo, ma di queste notizie non ci sono conferme ufficiali. La zona affollata come ogni sabato sera è stata sigillata, numerose le ambulanze. Nelle vicinanze si stava svolgendo un raduno di ciclisti. L'evento è stato annullato per motivi di sicurezza mentre proseguono le indagini.
1: In primo piano resta Pozzuoli, dove si contano i danni dopo la forte scossa di venerdì di magnitudo 4.7, seguita da centinaia di altre scosse di minore intensità. Centinaia gli sfollati, alcuni tra l'altro sono ospitati in Abruzzo. Migliorano le condizioni dei feriti e restano in 2 in codice rosso. L'inviata Emanuela Bonchino.
4: I preparativi per la festa del Napoli 100 anni, piazza Plebiscito, e a pochi metri in prefettura si fa il punto dopo la scossa fortissima di venerdì sera. La crisi bradisismica si intensifica e fa paura.
5: Siamo circa 80 sul territorio, ci sono sia il personale che fa soccorso e ci sono ovviamente squadre che stanno facendo esclusivamente delle verifiche statiche.
4: Crolli, una decina di edifici inagibili, a Pozzuoli 300 persone sgomberate che chiedono risposte.
6: La possibilità di accedere al contributo per autonoma sistemazione oppure all'alloggio in hotel. Abbiamo avuto una serie di interlocuzioni anche con Federalberghi, c'è la disponibilità di oltre 200 posti. Il Presidente della Regione Campania ha messo a disposizione degli alloggi che sono all'Ospedale del Mare.
4: Lo sciame è ancora in corso, ecco l'epicentro. Siamo proprio sotto la solfatara, le fumarole che non si fermano, il forte odore di zolfo. Restano 5 feriti ricoverati, 2 codici rossi. Feriti tutti dal crollo dei costoni, sono questi i costoni a fare più paura. Insistono su case, sui parcheggi, sulle spiagge, i natanti.
7: L'appello che lanciamo al governo è di dare seguito almeno ai primi lavori. I primi lavori riguardano proprio il costone di Bacoli, sono 11 milioni di euro, ma ad oggi i lavori non sono stati fatti, perché il costone è 100 camerelle. Ma il tema non è il costone di Bacoli, è il costone di tutta la linea di costa dei Campi Flegrei.
4: Tra poche ore inizieranno i sopralluoghi per i progetti di messa in sicurezza dei costoni, assicura il governo 60 giorni per completarli e dopo le verifiche riapre a breve il porto di Pozzuoli, punto nevralgico di imbarchi per Ischia e Procida.
1: Rientrata la crisi migratoria a Ceuta, quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente in Marocco, 84 le vittime in mare. Il racconto della nostra inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
8: Si cercava l'Europa, ma Ceuta ora sembra un carcere. Dalla frontiera l'emergenza si sposta qui, davanti ai supermercati. Le lunghe file di chi è ancora rimasto vengono interrotte dai momenti di tensione. Non ho dormito, ho bevuto né mangiato per 4 giorni. Ho fame, voglio mangiare.
9: Spagna.
8: Vogliamo andare in Spagna. Morirò qui, ma non tornerò in Marocco, dice chi ha nuotato per giorni per arrivare a Ceuta. Ma ora resta bloccato nell'unico pezzo dell'Europa, nel continente africano.
10: Come stiamo nel carcere, signoretta? La gente non vuole rubare.
8: Qui sembra un carcere, non vogliamo far male a nessuno. Abbiamo i soldi per comprare, ma da 4 giorni siamo senza cibo.
11: Io sono fontanero.
8: Faccio idraulico, vorrei provare a vivere qui. Aspetterò fino all'ultimo. Non siamo ladri, racconta Videl. E poi si commuove salutando la madre rassicurando. Sono vivo.
9: Quiero salutar a mi madre e quiero che sepa che sto bene.
8: Ma per i residenti la situazione resta invivibile. Ad assistere nell'emergenza senza precedenti sono anche i volontari. Da ieri c'era un caos, abbiamo preparato circa 2000 pasti per i migranti, però non basta, continuavano a venire, è impossibile aiutare tutti, non abbiamo risorse. Lavoriamo senza sosta, 24 ore, in due turni per aiutare con il minimo necessario. Hanno chiuso però tutto in città, ma la fame è un'arma molto pericolosa. Ora aspettiamo i prodotti per poter cucinare. Alla frontiera le file ora vanno verso il Marocco, un ritorno amaro di chi per poche ore ha cercato l'Europa a Ceuta.
11: Rientrata all'emergenza restano le tensioni politiche per quanto avvenuto a Ceuta. Due lettere inviate all'esecutivo di Bruxelles nelle ultime ore, una con primi firmatari Italia e Danimarca, per richiamare l'Unione Europea alle proprie responsabilità in tema di migrazione. L'altra missiva del Premier Sanchez denuncia il clima di ignoranza e di interessi politici e propagandistici nel quale è maturata la scelta di sospendere il trattato di Schengen come in Italia. Convocati martedì in videoconferenza i ministri degli interni europei. Da Bruxelles, Gerardi Vitali Rosati.
12: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Per questo von der Leyen ha subito sostenuto la richiesta di 22 paesi europei di convocare una riunione d'urgenza dei ministri dell'interno. Si terrà martedì in videoconferenza e servirà a discutere degli sviluppi a Ceuta, fa sapere l'Irlanda, presidente di turno, annunciando che resterà in contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni. E quel che accade nel Mediterraneo continua ad alimentare preoccupazioni nel vecchio continente. Finlandia, Austria e Danimarca si dicono pronte a seguire la linea italiana, sospendendo Schengen, e gli stati che confinano con la Spagna stanno già intervenendo. Il Portogallo annuncia di voler rafforzare le sue frontiere marittime e terrestri, soprattutto al sud. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Questo mentre Bruxelles annuncia di non avere ancora ricevuto la notifica ufficiale da Roma della sospensione di Schengen. È una decisione che gli stati possono prendere davanti a gravi minacce, si fa sapere. L'Italia deve quindi spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per il paese.
11: Abbiamo sentito, la difesa delle frontiere è responsabilità dell'Europa, scrive sui social la Premier Meloni, ma le opposizioni attaccano dall'esecutivo solo propaganda. Alberto Giuffreda.
13: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, poi la lettera ai vertici europei per chiedere una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. La questione Ceuta ha attivato l'iniziativa italiana sul tema dei flussi migratori. La presidente del Consiglio Meloni, sostenuta soprattutto dalla premier danese Frederiksen, invia una missiva alle istituzioni di Bruxelles auspicando una valutazione sulla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati. Un dinamismo rivendicato dalla presidente del Consiglio, soddisfatta che la richiesta dell'Italia sia stata sottoscritta da altri 21 paesi e con l'intenzione di ottenere che la difesa delle frontiere esterne dell'Unione sia una responsabilità comune dell'Europa. L'assenza delle firme di Spagna e Francia registra però al tempo stesso la distanza di Roma da Parigi e Madrid sul piano internazionale, mentre i riflessi interni scaldano il confronto tra gli schieramenti. Per Forza Italia ad essere ideologica e la sinistra italiana, Salvini rivendica il fatto che su Schengen sia passata la linea della Lega. Fratelli d'Italia sostiene l'azione dell'esecutivo.
14: La linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
13: Il controcanto da destra alla maggioranza arriva da Futuro Nazionale, che parla di un intervento tardivo da parte del governo. Su questioni di posizioni interne ed esteri puntano le polemiche delle opposizioni. Da Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, l'accusa al centrodestra è quella di inseguire Vannacci sul tema sicurezza e allinearsi a Trump in politica internazionale.
15: Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
13: Si tratta solo di propaganda, che osano da più Europa, Italia Viva e Azione.
11: Vediamo le notizie sulle prime pagine dei quotidiani con Domenico Di Cesare ora.
0: Bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Partiamo subito dal Corriere della Sera che apre sul vertice UE sui migranti, ma andiamo a vedere la notizia che trovate sulla nostra ultima ora. Cade l'aereo dei turisti, 7 italiani morti in Perù, la strage, lo schianto durante un volo verso Nazca, 13 vittime. Nella foto si vedono i resti del piccolo aereo turistico decollato da Pisco e precipitato nel sud del Perù. Vediamo l'articolo. Perù, precipita un aereo da turismo, 7 italiani fra le 13 vittime erano diretti al sito archeologico di Nazca nella regione, voli dirottati a causa del forte vento, scrive Leonard Berberi. E aiutiamoci appunto con la mappa per individuare la località, e nella foto, come abbiamo già visto in apertura, la carcassa e i resti dell'aereo che è precipitato in questi video che sono stati diffusi dalle TV locali. Un piccolo aereo pieno di turisti è precipitato sabato poco dopo pranzo, erano le 20:30 in Italia, a pochi chilometri dal sito archeologico delle linee di Nazca nel sud del Perù. A bordo c'erano 13 persone, tutte avrebbero perso la vita, 7 passeggeri italiani, 2 spagnoli, 2 tedeschi, oltre a 2 peruviani. Ritorniamo sul Corriere, appunto sul vertice UE sui migranti, sia la richiesta dell'Italia, altri 21 paesi. Sanchez dice stop a Schengen, atto politico. Martedì è attesa la riunione tra i ministri dell'interno, leader divisi, Merz firma l'appello sulle frontiere, Parigi invece no. E poi c'è l'idea di Meloni, in Africa centri modello, Albania, scrive Simone Canettieri, queste sono le mosse della Premier. Poi il reportage, dannati di Ceuta che mangiano briciole in strada, scrive Muglia, l'asse fra Donald e il Marocco, anti Madrid, scrive Coppola. E poi ancora il dossier, l'analisi dell'ANAC per il 2020-2026, 2 processi al mese per corruzione in Italia, le donne più integre. Andiamo avanti con il Messaggero, migranti, vertice d'urgenza, martedì summit dei ministri dell'interno. Interno, dopo la lettera in cui l'Italia e altri 21 paesi chiedevano risposte coordinate, Sanchez dice no a speculazioni politiche, Schlein e Conte invece dicono stop a Schengen, pericoloso. Le analisi del Messaggero, il modello Madrid in tilt, scrive Paolo Pombeni. E poi ancora altri temi, di fake, stretta dell'Europa, l'obbligo di marcare le immagini, da oggi in vigore l'AI Act, sanzioni per le big tech. E poi una notizia di cronaca, precipitò dal balcone, invece è stata uccisa dal fidanzato, la mamma della 31enne, dice non abbiamo mai creduto al suicidio. Domani migranti, Europa si spacca in due, Sanchez a Meloni, ignorante la requisitoria di Madrid, sospendere Schengen, una scelta imperdonabile dettata da pregiudizio. La Premier lancia una lettera firmata da 22 paesi UE per una risposta coordinata sull'immigrazione. E poi ancora le immagini di Ceuta e il doppio titolo, l'Albania in piazza, smaschera Rama, ci sta vendendo ancora proteste contro il Premier albanese. Il Tempo, Pedro come atti l'altro che Ceuta, Sanchez potrebbe farci invadere dai 600.000 clandestini che ha già regolarizzato. Giorgia Meloni guida altri 21 paesi europei sulla linea dura e fa bene, un controllo più stretto delle frontiere con la Spagna è doveroso, scrive il Tempo. E poi la botta di caldo di Elli, scrive Campigli, Schlein surreale sul piano del Partito Democratico contro le ondate di calore a base di rifugi climatici, in pratica il cinema al mattino per gli anziani, i quali dovrebbero prendersi l'afa uscendo di casa, poi il gelo in sala e di nuovo il colpo di calore. A quel punto muori o voti Partito Democratico. Il Fatto Quotidiano invece apre sulla guerra tra Ucraina e Russia, una guerra infinita, Kiev, altre armi tra un mese, tutto segretato, arsenali vuoti e lega contraria, ma Meloni e Crosetto vogliono inviare difese aeree. Kiev colpita, invoca i Patriot, c'è il no di Trump. E per la rassegna stampa è tutto.
11: Andiamo avanti con la pagina degli esteri, la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran che entra nel suo sesto mese. Teheran assicura di aver già predisposto un piano militare nel caso in cui Washington dovesse provare a dare la spallata finale al regime, come sostengono alcuni media americani. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
16: L'Iran ha preparato un piano per rispondere alla possibile ripresa dei raid americani che secondo il regime sarebbe una follia. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. L'esercito avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra e l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a lasciare la regione se le tensioni si intensificheranno. Il Golfo Persico è nuovamente scosso dai timori di una escalation. La Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura di Hormuz e anche di altre vie d'acqua, cruciali per gli equilibri economici globali, a cominciare dallo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Intanto i Pasdaran colpiscono una petroliera all'ingresso di Hormuz, mentre in Kuwait scattano le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. E il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che Teheran ha vinto la guerra e che ora deve consolidare la vittoria. Poi invoca l'unità della Repubblica Islamica. Sui social, il presidente Pezeshkian assicura che nonostante le guerre, le pressioni e le ostilità incessanti, il futuro dell'Iran sarà plasmato dal popolo iraniano.
11: E negli ultimi minuti il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha messo in guardia contro qualsiasi azione avventuristica, così l'ha definita, degli Stati Uniti. L'Iran è pronto a rispondere con decisione a ogni aggressione. Allora andiamo proprio negli Stati Uniti, che nel frattempo hanno alzato il livello di allerta per i viaggi a Ceuta, invitando così i connazionali a riconsiderare eventuali partenze, mentre il presidente Trump torna ad attaccare indirettamente il premier spagnolo Sanchez. Ha inviato infatti un messaggio al re del Marocco per la festa del trono, rilanciando il sostegno americano a Rabat sul dossier del Sahara occidentale. Poi Stati Uniti e Israele che si preparano intanto all'attacco finale, come dicevamo, contro l'Iran. Da New York l'inviato Nico Piro.
17: Gli Stati Uniti riconoscono la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale e ne sostengono il piano per la gestione in autonomia della regione. Così Donald Trump in una lettera al re del Marocco in occasione del 27° anniversario della sua ascesa al trono. Non sono parole nuove, perché nel 2020 Trump aveva già riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, in cambio il Marocco aveva aderito agli accordi di Abramo e ora al Board of Peace. Ma sono parole che ora, dopo le critiche di ieri alla Spagna sulla gestione della crisi di Ceuta, suonano come un nuovo attacco a Sanchez. Sanchez che di recente aveva riallacciato i rapporti con un altro paese dell'area, l'Algeria, che invece sostiene l'indipendenza, l'autonomia della regione del Sahara occidentale. Da un'offensiva politica passiamo a un'offensiva bellica, secondo diverse indiscrezioni di stampa, è pronto un attacco congiunto israeliano, quindi con Israele che riparteciperebbe alla guerra, e statunitense contro l'Iran, contro infrastrutture civili, quindi centrali elettriche, raffinerie, ponti. C'è divergenza nella stampa americana, secondo alcuni l'ordine sarebbe stato già dato. Il Wall Street Journal ritiene che l'attacco avverrà in questo fine settimana, fra oggi e domani, a mercati chiusi. Secondo altri invece Trump ci sta ancora pensando, li colpiremo fin quando non diranno basta, non ce la facciamo più. L'ultima minaccia di Trump a Teheran. A voi studio.
11: Trump sta preparando il terreno interno in vista delle elezioni di metà mandato. Come sapete, ha annunciato negli ultimi giorni questa intesa sul disarmo completo di Hamas per quanto riguarda Gaza, primo passo verso la fase 2 della ricostruzione, solo dopo il ritiro di Israele, però, ha precisato Hamas. Intanto continuano i raid israeliani sulla striscia, nel mirino anche gli ospedali che, secondo l'esercito israeliano, sono depositi di armi. Corrispondente Giovan Battista Brunori.
18: Intorno alle 2 di notte mi hanno svegliato e mi hanno detto di fare in fretta. Se ne erano andati tutti. Mancavano appena 10 minuti. Hanno detto che una casa sarebbe stata bombardata. Sono uscita con i miei figli, senza indossare nulla. Dopo l'esplosione ho detto, torniamo alla tenda, ma la tenda non c'è più.
19: È ancora scioccata Fatma, una delle centinaia di sfollati che vivevano in tende nel cortile dell'ospedale martiri di Al-Aqsa, di Deir al-Balah, svegliati di soprassalto quando è arrivato l'ordine dell'esercito israeliano di evacuare quella zona. L'esplosione ha aperto questo enorme cratere, distrutti due dei quattro depositi di medicinali dell'ospedale, afferma la protezione civile legata a Hamas, due i morti. Secondo l'esercito israeliano invece l'ospedale era usato da Hamas come base militare. L'IDF afferma di aver distrutto qui e in altre zone cinque arsenali con fucili d'assalto, ordigni esplosivi, lanciatori anticarro, munizioni. Dopo gli annunci del presidente americano Donald Trump sul disarmo di Hamas, esponenti del Consiglio di pace, dopo aver affermato che il disarmo era già cominciato, ora precisano che sperano possa partire nei prossimi giorni. Secondo i media israeliani, una marcia indietro dovuta alla contrarietà del governo israeliano all'accordo con Hamas voluto dalla Casa Bianca.
11: Proseguiamo con la cronaca. Tre indagati per il crollo della palazzina a Messina giovedì scorso. Tra i reati contestati, l'omicidio colposo plurimo, tre le vittime accertate, ancora tre i dispersi. Antonella Spinella.
20: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i tre indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di tre persone, mentre altre tre risultano ancora disperse. La Procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al genio civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Intanto vigili del fuoco hanno recuperato due corpi dalle macerie, quello di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo ritrovato, e un terzo di cui non è stata ancora comunicata l'identità perché manca il riconoscimento da parte dei familiari.
11: Un quarantenne è stato fermato dalla polizia per il sospetto femminicidio della compagna di 30 anni nel quartiere Torbella Monaca a Roma. La donna è morta precipitando dalla terrazza condominiale lo scorso 13 luglio. Inizialmente si era pensato a un suicidio. Paola Cortese.
21: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Torbella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'Archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
11: Afa caldo e traffico, oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend. Danilo Sinibaldi.
22: La voce metallica al casello è un lascia passare per la vacanza. Oltre 26 milioni i movimenti sulle strade e autostrade della penisola nel primo esodo d'agosto da Bollino Nero. Destinazioni le località di mare, di montagne e le città d'arte, ma intanto si soffre per le alte temperature di quest'estate esagerata e per i prezzi dei carburanti alle stelle.
23: Ho fatto il pieno quando siamo partiti, 2 euro costava la benzina, quindi un po' cara, sì.
22: In viaggio con la moto forse la soluzione migliore per questo caldo?
24: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
22: Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti?
24: Adesso non la metto qua la benzina, dopo quando esco dall'autostrada. che sono cari. Un po' più caro qua, un po' troppo.
2: Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente fare i conti con la benzina.
3: Partenza dalle vacanze, vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna.
22: Traffico e calura, due aspetti da non sottovalutare, massima attenzione alla guida. L'ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri e la Polizia di Stato ha potenziato la

0: Sorveglianza.
1: Grande impegno per la Polizia di Stato che tramite le pattuglie della Polizia Stradale sta sorvegliando e vigilando su tutti gli itinerari che vengono impegnati dal turismo vacanziero di questi giorni. I consigli sono cercare quando possibile di evitare di partire proprio in queste giornate previste di bollino nero, svolgere il maggior numero di soste possibile e eventualmente anche alternandosi con altri viaggiatori che sono insieme a loro in macchina nel ruolo di conducente.
2: Caldo estremo, a rischio di ghiacciai, in Valtellina il manto nevoso registra deficit significativi con una disponibilità d'acqua immagazzinata nella neve inferiore, anche del 39% rispetto alle medie storiche. Silvia Zerilli.
3: Questa è la temperatura di oggi a circa 2300 metri su quel che resta del ghiacciaio del Ventina in Valmalenco, 20 gradi. Qui l'effetto della crisi climatica è spiegato bene dal sentiero glaciologico creato dal Servizio Glaciologico Lombardo. Due esempi, il fronte era qui nel 1800, qui nel 1956. Questa è la posizione fronte del ghiacciaio del 2003. Guardate ora dove si è spostata. Un cartello invita a fare foto ed essere sentinelle. A cosa pensa che vedrà suo figlio, come lo vedrà il ghiacciaio?
4: Probabilmente lui ha solo 9 anni, ma fra 20 anni probabilmente quella lingua non ci sarà più. Lo zero termico si sta alzando sempre di più.
3: Oggi è intorno ai 4200 metri. Lo scorso anno il Servizio Glaciologico Lombardo ha terminato di fare i rilievi per i crolli e l'instabilità.
5: Ogni tanto sentiamo qualche pezzo di ghiacciaio cadere e il rumore non è fortissimo, ma quando c'è silenzio durante il pomeriggio si può sentire tranquillamente, purtroppo.
3: Arriva fino qui?
5: Sì.
3: Una perdita costante in questi anni, negli ultimi 10 è arretrato di oltre 430 metri, quasi 2 chilometri dal 1895. Anche per il ghiacciaio Fellaria, stesso destino, un triste timelapse mostra il suo arretramento.
2: Ora andiamo a Londra per una mostra immersiva e digitale che fa rivivere la storia artistica e personale di David Bowie. La corrispondente Natalia Augias.

0: Molto più di un cantante, musicista, David Bowie è stato un artista totale. Nel decennale della scomparsa, Londra non smette di celebrarlo e chiunque continui ad amarlo prima o poi arriva qui. Lightroom è il luogo dedicato all'arte digitale. Si entra così nel mondo e nella vita di Bowie, che avvolge lo spettatore in uno spazio visivo a 360 gradi, dove la luce e le immagini sincronizzate creano un effetto di immersione totale. La notte è buia e poi piena di luci del video che ha accompagnato l'ultimo album Black Star, e poi spezzoni di concerti dal vivo proiettati sulle pareti insieme ai suoi scritti, abiti, oggetti.
1: David Bowie is just the perfect artist.
2: Bowie ha creato un incredibile universo visivo. In questo spazio vedrete scorrere la sua vita, tutti i personaggi che ha inventato. È stato un interprete, autore, pensatore davvero straordinario ed era incredibilmente avanti rispetto ai suoi tempi. Ogni suo album era un esperimento. That's really what we wanted to showcase in this.
0: Lo spettacolo utilizza registrazioni tratte da decenni di interviste, non serve un narratore per l'artista che ha lasciato diari, appunti, schizzi di ogni passaggio della sua evoluzione, un tesoro oggi custodito al Victorian Albert, e Bowie stesso a raccontare la propria storia.
3: Ora siamo pronti a seguire la rubrica Tutti i frutti, i prossimi aggiornamenti alle 2.
4: Trovati all'appuntamento settimanale con Tutti i frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco, la storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain.

0: Open, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
3: Mi partecipazione a un cocinero.
4: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
3: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, Diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
3: Un personaggio quasi misterioso.
4: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
5: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
6: That moment of my life where I'm
7: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
3: Mangiare è cultura.
4: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo, parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
3: Decide di marciarsi.
8: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.
5: Andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
6: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
7: Tutti i giorni c'è il cambio di scena. Però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
6: Sì. Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera. Gli artisti del dietro le quinte.
7: Per fare il cambio generalmente sono due turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono una ventina, e una ventina di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala

0: Però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
0: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleume, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 metro per 2, tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere. Un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
0: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quella più grande occupa più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
0: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
2: Una storia di sport e di passione. In The Dink, mago del pickleball, Jake Johnson è un ex promessa del tennis che trova una seconda occasione. Nel cast anche Ben Stiller, che produce il film.
3: Il tennis, eleganza, perfezione estetica, a cui serve la nostra protezione. Un'epidemia si sta diffondendo nel nostro paese un tempo grande. E il suo nome è... Pickle.
2: C'è un nuovo sport che ha conquistato Hollywood. Rivale del tennis è passato in pochi anni da passatempo per famiglie a fenomeno da 20 milioni di praticanti. Si chiama Pickleball ed è il protagonista di The Dink, mago del pickleball, la nuova commedia targata Apple TV, che vede anche la partecipazione di Ben Stiller. Dopo aver fatto ridere il pubblico in un'altra celebre commedia sportiva, Dodgeball, palle al balzo, Stiller torna a unire sport e comicità. Da produttore, ma anche con una piccola la parte, come sempre, esilarante. La storia segue Dashi Boyd, interpretato da Jake Johnson, un ex talento del tennis che vede la sua carriera andare in crisi. Costretto a cambiare strada dopo un infortunio, si ritrova proprio nello sport che aveva sempre snobbato, il pickleball.
4: Mi aspettate, cominciamo!
5: Quello che mi piace di Dusty è che suo padre, interpretato dal grandissimo Ed Harris, aveva immaginato per lui un futuro da tennista professionista fin da quando era piccolo e lo ha spinto moltissimo. A volte vedo la stessa situazione con gli attori bambini. Ci sono genitori che fanno pressioni enormi sui figli e pensi, accidenti, questa cosa potrebbe spezzarli. Potrebbe non andare come vogliono i genitori.
2: E sul set non mancano le sorprese. Oltre a grandi nomi della commedia americana, arrivano anche due leggende del tennis come Andy Roddick e John McEnroe, che giocano con la loro stessa immagine e aggiungono un tocco di realtà alla storia. Tra risate, rivalità e seconde possibilità, il film di Josh Greenbaum riflette

0: riflette sul peso delle aspettative, la paura del cambiamento e il coraggio di cambiare vita.
1: Vuoi la rivincita?
2: Sì, mi piacerebbe davvero molto!
1: Potresti diventare bravo a pickleball.
3: The reason we made this movie was we wanted people.
4: Volevamo creare un'ora e mezza piacevole. Alcuni film devono essere puro intrattenimento, nel vero senso della parola. Ti siedi, ti rilassi e ti lasci trasportare dalla storia. E penso che questo film faccia proprio questo. Credo che quei 90 minuti passeranno velocemente perché verrete coinvolti dalla storia. Ci sono tanti personaggi divertenti che regalano risate, ma c'è anche molto cuore. Spero che il pubblico possa semplicemente lasciarsi trasportare.
0: Intitola L'ammiraglio, il nuovo romanzo di Josué Calaciura, in cui racconta Cristoforo Colombo, eroe dell'esplorazione ma anche figura legata alle origini dell'oppressione coloniale. L'intervista di Loretta Cavaricci.
5: L'ammiraglio è Cristoforo Colombo. Restituire la vera storia a quella pagina di storia, che cosa è significato per lei e perché, quindi?
6: Perché? Perché avevo bisogno di far entrare vento e acqua salata nella mia stanza di scrittore. Quale avventura migliore se non la traversata oceanica in cerca delle Indie? Quello che mi interessava a me era la temerarietà di questa operazione. Ho trovato le testimonianze del processo contro Cristoforo Colombo e sono davvero agghiaccianti. Sembra di stare nell'oggi, in una prospettiva della violenza e della ferocia che è moderna, cioè l'eliminazione fisica dell'avversario. Non solo, lì c'è anche un elemento di azzeramento di una cultura che non capivamo, che non comprendevamo perché non avevano la scrittura, quindi abbiamo cambiato i nomi dei luoghi, della loro geografia, non sapevano più nemmeno come ritrovarsi a casa loro. Ecco, questo è stato poi l'elemento duro da scrivere, ma secondo me necessario.
5: E poi c'è Dio. Dio che ruolo ha in questo libro?
6: Tenete conto che Cristoforo Colombo era quasi beghino come credente, cioè un osservante fino in fondo, ma era anche un grande cialtrone, un grande bugiardo, era uno assolutamente...
5: Ne esce a pezzi in questo profilo.
6: Ne esce a pezzi, ma ne esce in senso molto umano, nella contraddittorietà umana e anche nella violenza che usa. Ma lì c'è un elemento. Cristoforo Colombo era l'unico del suo equipaggio che sapesse leggere.
7: 35 gradi fuori meridiano.
8: Vele al largo!
6: Quindi aveva questa capacità di affabulare, di raccontare storie. E io l'ho immaginato così, riusciva a convincere persino il mare con i suoi racconti. Ecco, lì siccome c'è questo spazio di invenzione, che è appunto quello del viaggio che a me interessava, e che ho usato come sipari fra un capitolo e l'altro, fra i capitoli della conquista e della ferocia, ho usato proprio il rapporto con il mare, che mi sembrava quello che potesse scandire il tempo di questo romanzo, se no eccessivamente, devo dire, feroce. Sì.
5: E poi c'è l'oro agognato, che però l'oro... non si trova per buona parte delle pagine.
6: Sì. No, l'oro non c'è in realtà. L'oro era per gli indios, era una pietruzza molto divertente perché luccicava. Per gli europei, per l'Occidente, chiamiamolo così, che lo cerca invece è un motivo di quattrini, no, non ce n'è, però trovano il solito oro delle colonie, quello degli schiavi. Colombo era un grande schiavista. La lezione è che la storia continua a ripetersi sempre nella stessa, con gli stessi metodi, con la stessa metodologia e con la solita necessità di fare tesoro che è assolutamente inutile.
9: Aspetta.
6: Rispetto alla convivenza.
10: Non hanno l'aspetto dei cinesi, Cristoforo.
6: Volevano l'oro e il fatto che non lo trovassero era motivo per metterli schiavi.
11: Omima sana tamomi, ruiva guamichina,

0: L'ottantesima edizione dei Nastri d'Argento, che per celebrare questo importante anniversario si sono svolti al Teatro Argentina di Roma. Riascoltiamo le voci di alcuni vincitori.
1: Grazie.
2: È un trionfo quello della Grazia di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento. 8 premi su 9 nomination, tra cui miglior film, miglior regia e migliori attori.
3: Sono estremamente emozionata, prima di tutto, di essere qui in questa splendida cornice che è il Teatro Argentina, quindi il teatro per me è casa. Ricevere un premio come attrice protagonista per un ruolo che ho amato alla follia, che mi ha messo in difficoltà estrema.
1: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico, insomma.
2: I Nastri celebrano 80 anni di storia con un omaggio speciale alle donne del cinema e soprattutto ad Anna Magnani, la prima a vincerlo nel 1946. E che Monica Guerritore, premiata, ha raccontato nel film Anna.
4: Che cosa ci insegna ancora oggi una donna come Anna?
5: Quanta fatica ci sia dietro l'affermare la propria autorevolezza femminile nel raccontare personaggi femminili. Anna Magnani ce l'ha messa tutta nel dire: sono io che creo, fidati di me, usami, ai registi, ai produttori. E invece no, l'attore, l'interprete è diventato una marionetta nelle mani degli autori. Non ha più avuto voce in capitolo.
2: 3 premi a 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che racconta una delle pagine più buie della nostra cronaca, l'omicidio di Willy Monteiro. Riconoscimento a Francesco Gheghi, miglior attore non protagonista.
6: È un film estremamente significativo, quindi proprio sono felice di essere qui in rappresentanza del film. Film che ci commuove, ci dà una speranza, la speranza di un paese che non si arrende, e quindi io credo fortemente in un paese che ha voglia di guardare in faccia la realtà e cambiarla, un po' come fa il cinema, e quindi il mio pensiero va a Willy.
2: 3 premi anche a Primavera di Damiano Micheletto, che riceve anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia.
4: Buona la prima!
7: Per usare un termine teatrale, sì, buona la prima, anche se io non mi aspettavo questo, ecco. Per me era importante fare un film, farlo bene.
4: C'è stato un exequo tra gli attori premiati dai giornalisti cinematografici, quello tra Tony Servillo e Valerio Mastandrea, magistrale nei panni di un padre alle prese tra senso di colpa e responsabilità, in 5 secondi di Paolo Virzì.
2: Come accade ai Golden Globe negli Stati Uniti, anche i Nastri distinguono tra cinema drammatico e commedia. A imporsi in quest'ultima categoria è La vita va così di Riccardo Milani, la storia di un uomo determinato a difendere la propria casa da un esproprio imposto da grandi interessi immobiliari.
8: Io cerco sempre di fare film che raccontino un po' il mio paese, a cui voglio bene, ma di cui voglio raccontare le contraddizioni, i conflitti. E questo è un film pieno di conflitti. La gente si è molto divertita, ma ha avuto modo anche di conoscere una realtà che probabilmente sarebbe sfuggita, no?
2: Voglio essere libera. Fa una dedica bellissima alle donne, Claudia Pandolfi, miglior attrice per la commedia 2 cuori e 2 capanne.
9: È un po' il ritratto di una di quelle donne coraggiose che riesce ad alzare la testa. E infatti io il premio lo dedico proprio a quelle che non ce l'hanno fatta ad alzare la testa. Perché le donne subiscono spesso, troppo frequentemente, episodi di molestie di tutti i tipi, di abusi sotto ogni forma, verbale, fisica, quindi fino a diventarne purtroppo vittime. E dunque lo dedico a quelle donne là che non ce l'hanno fatta alzare la testa.
2: La dolcezza nelle parole di Giuseppe Battiston, miglior attore per la commedia di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi.
4: È un film, no, che come sempre ha questo sguardo, no, di Antonio Albanese sulle cose, uno sguardo che va in profondità, che racconta la provincia, che racconta le persone che abitano la provincia.
10: Sì, è rispolvere il potere eversivo della dolcezza, perché è un film molto dolce, molto, con una comicità che non è mai aggressiva, non è mai graffiante, non voglio dire che non sia efficace quella comicità. Questo è un altro tipo che forse si vede di meno, ma alla quale Antonio, che è l'emissario in terra del dio Dioniso, è molto legato. E quindi ha creato un film veramente bello.
11: È un modo per tornare a quella prima serata, anche a un clima che è stato eroico, e quindi è stato eroico quello che poi si è fatto dopo. Ma poi 80 anni sono anche 4 volte 20 anni, e quindi il cinema ha sempre avuto questa particolarità di essere grande cinema, ma di contenere anche uno spirito sempre giovane che ha fatto andare avanti anche grandi maestri. Quando penso agli 80 anni di Marco Bellocchio, che sono stati un'inversione di tendenza clamorosa, penso che potremmo essere sicuramente come lui.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Ci sarebbero almeno 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Le vittime sarebbero 13, 11 turisti e 2 piloti. Le persone sono morte in un'esplosione in un ristorante italiano a Mosca. Indaga l'antiterrorismo russo. Il ristorante stava ospitando un banchetto privato con altri ufficiali russi. Dopo il terremoto ai campi Flegrei sono almeno 300 gli sfollati, 5 feriti ancora in ospedale, in centinaia vogliono lasciare l'area, allestite aree di accoglienza in Abruzzo. Tornata la calma a Ceuta, quasi tutti rientrati in patria, i migranti che hanno dato l'assalto all'enclave spagnola in Marocco. Martedì la convocazione urgente dei ministri degli interni europei. Il crollo della palazzina a Messina, recuperato dai vigili del fuoco il corpo della terza vittima, rimangono ancora 3 dispersi tra gli indagati per un omicidio colposo plurimo. Bollino nero per l'esodo sulle strade, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari e con il caldo estremo, oggi 23 città da bollino rosso. Bentrovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 2 del nostro giornale. In apertura gli aggiornamenti per quanto riguarda questo tragico incidente aereo avvenuto in Perù. Il governo peruviano ha confermato il numero delle vittime di questo incidente avvenuto a Nassa, in cui sarebbero morti tra l'altro 7 turisti italiani, 13 in tutto le vittime. In corso le comunicazioni ufficiali ai paesi di provenienza dei turisti deceduti. Nessuna vittima è stata ancora identificata, ma vediamo con Andrea Vaccarella al touchscreen.
1: Nessuna conferma da parte della Farnesina, nessuna conferma da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano, però a riportarlo sarebbero 7 gli italiani morti in questo incidente aereo in Perù. A riportarlo sono i media locali, i peruviani citati dall'Avanguardia, dal giornale spagnolo che andiamo a vedere. Appunto sono almeno 13 i morti in questo incidente di questo aereo in Perù, nei pressi delle linee di Nazca, nel sud del Perù. Sono i canali di televisione peruviani che riportano la notizia di questa tragedia con delle immagini questo incidente è avvenuto appunto nei pressi delle linee di Nazca, e arriva anche la conferma da parte delle autorità del paese andino. Questo aereo con almeno 11 turisti stranieri a bordo, proprio sopra le linee di Nazca. L'aereo era partito dall'aeroporto di Pisco doveva proprio percorrere questo circuito turistico, però appunto alcuni minuti dopo ha perso il contatto con la torre di controllo. Le autorità confermano l'aereo apparteneva a questa compagnia aerodiana dedicata proprio a questi voli turistici, a questi servizi di charter, e secondo Sol TV, una TV peruviana, sarebbero appunto tutti turisti provenienti dall'Europa i morti: due spagnoli, due tedeschi, 7 italiani. Ovviamente ci sono anche i due piloti. Un incidente causato probabilmente dai forti venti presenti nella zona sin dalla giornata di venerdì. E poi l'Avanguardia, il quotidiano di Barcellona, ricorda che di